0: 2 maggio del 2026, ultimo venerdì di campionato, se vogliamo definirlo così, no? Poi noi le nostre trasmissioni continueranno anche nelle prossime settimane, però è l'ultimo, diciamo, venerdì di pre-match day e non felicissimo, noi non ci sentiamo da sabato quando c'è stata tutta la Juve che vuoi ed eravamo ancora prima, evidentemente, del disastro di Juventus-Fiorentina, quindi sicuramente ci si aspettava, si sperava quantomeno che questo venerdì potesse essere ancora di transizione, no? Perché si sapeva che sarebbe stato molto complicato pensare di arrivare già con la qualificazione in tasca alla Champions League, perché le partite erano relativamente semplici un po' per tutti e il problema è che sono state semplici per tutti tranne che per noi, per cui noi dovevamo vincere e abbiamo perso, tutte le altre dovevano vincere e abbiamo vinto e quindi purtroppo ci ritroviamo che distanza, cioè con un'ultima giornata da giocare, invece che essere ancora terzi e quindi giocandoci tutto ma sempre col coltello dalla parte del manico, noi ci ritroviamo sesti e quindi con il problema che anche vincere il derby di domenica nell'ottica di vincerlo, perché se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina diventa dura anche quello, anche vincendo il derby potrebbe non bastare nulla. Quello che siamo sicuri in questo momento è che col fatto appunto che l'Inter ha vinto anche sia il campionato che la Coppa Italia, siamo sicuramente in Europa League perché si è liberato, diciamo, un posto nelle coppe europee, quindi scala in conference l'Atalanta e noi andiamo sicuramente in questo momento in Europa League. C'è ancora la possibilità di arrivare chiaramente in Champions, ma bisogna che entrino una serie di risultati che non dipendono più da noi, come invece era successo nelle ultime settimane. Salutiamo Forza Nora che ci saluta già su Twitch e adesso a breve apriamo anche la nostra messaggistica. E sicuramente ci si aspettava una vigilia diversa e tra l'altro oggi giornata molto molto particolare, no? Diciamo quelli un po' più anzianotti come me avranno avuto un doppio risveglio nostalgico, no? Perché oggi cade il trentennale da quando abbiamo vinto l'ultima Champions League e questo trentennale cade nell'anno in cui, almeno in questo momento, addirittura la Juventus per la prima volta da una vita, almeno da quello che per quanto riguarda una qualificazione matematica, potrebbe non qualificarsi alla Champions dell'anno prossimo, no? Dicevo doppia malinconia, uno perché ricorre appunto questo trentennale e per potercelo ricordare mi rivolgo a me e a tutti quelli che hanno almeno circa la mia età in su, anche qualcuno un filino più giovane, ma appena appena ce la ricordiamo, il che significa che siamo sufficientemente vecchi per ricordarcela. Io nell'anno della Champions facevo la quarta liceo, quindi lo ricordo molto bene, così come ricordo poi anche la finale dell'Intercontinentale con il gol di Del Piero. Sto leggendo i primissimi messaggi, Fulvio da Bari per esempio ci dice esattamente 30 anni fa il trionfo bianconero in Champions, 30 anni dopo solo tanta amarezza, e questo è un po' quello che stavo dicendo, no Fulvio? Siamo paradossalmente nell'anno dove dopo questi 30 anni non solo non c'è una prospettiva di vittoria imminente della Champions da parte della Juve, ma addirittura c'è il rischio il prossimo anno la Champions di non farla nemmeno, no? E sarebbe qualcosa di clamoroso. Sul fatto del non vincerla è una cosa in cui io, sapete, sono sempre stato molto molto realista, no? Cioè oggettivamente anche se la Juve andasse in Champions l'anno prossimo non è che possa pensare di vincere. Non siamo ancora costruiti e attrezzati per andare a dire la nostra in Champions, anche perché è molto molto molto complicato andare a vincere la Champions se arrivi da campionati dove non sei arrivato almeno nelle prime due posizioni e arrivi secondo giocandotela con la prima, no? Cioè noi quest'anno abbiamo qualcosa tipo 20 punti dall'Inter e non è pensabile andare a competere per una competizione dove il livello è ancora più alto del campionato italiano. Però non arrivarci neanche sicuramente sarebbe un grosso smacco, con un grosso ma, nel senso che io sono, ne abbiamo già iniziato a parlare l'altra settimana con Gigi, che tra l'altro arriverà oggi, diciamo è la versione tradizionale di Colpo Gobbo con Luigi Schifo che arriverà fra pochi minuti, il fatto che se andare in Champions serve solo, permettetemi di dire solo, per prendere i soldi, forse un anno di Europa League potrebbe non farci così male e mi aggiungo una spiegazione. Se prendiamo i soldi della Champions e li spendiamo male come li abbiamo spesi nelle ultime stagioni e buttiamo via, faccio l'esempio clamoroso di quest'ultima stagione e sono i 40 milioni per Openda, Allora, tanto vale non andarci in Champions se poi i soldi li spendi così male. Magari non andandoci e non avendo quei soldi si fa come nei famosi anni dei settimi posti, no? Quelli che poi Conte aveva tanto spesso ribadito e sottolineato, che con meno soldi si fa di necessità virtù e si vanno a fare quegli acquisti mirati alla Vidal, che era costato poco più di, forse meno addirittura di 10 milioni, forse 8 addirittura, ed è stato per 4-5 anni il centrocampista più forte che c'era nel campionato italiano, uno dei migliori in Europa, tant'è che poi insomma lo volevano tutti, finito anche all'Inter, ha vinto anche lo scudetto, insomma quel tipo di lavoro lì, no? Senza i soldi si aguzza l'ingegno in qualche modo, quindi io sono dell'idea che adesso che siamo già fuori in qualche modo, perché in questo momento siamo fuori dalla Champions, non vedrei così male, anche nell'ottica di far fare l'esperienza internazionale a molti dei nostri giocatori che non hanno l'idea di fare l'Europa League, anche perché l'Europa League consentirebbe, diciamo, di pulire ulteriormente la squadra. È vero, il campione di turno magari non ti arriva, ma ti fa anche andare via quelli che stanno qua solo ed esclusivamente perché vogliono fare quella competizione lì, perché sanno che con quella competizione ci sono i soldi, eccetera eccetera, e si potrebbe ripartire da un gruppo che veramente gioca e lavora solo ed esclusivamente per la Juve. Gianni da Canicattì ci scrive: per la vittoria della Champions ho girato tutta la città con la maglia di Peruzzi a piedi suonando i campanelli degli interisti, ci dice. Questo è evidentemente riferito a 30 anni fa, e quindi insomma un bel ricordo, credo, Gianni, il tuo. E insomma diventa molto complicato, no, andare a pensare come sta finendo questa stagione, se consideriamo che già all'inizio dell'anno i più ottimisti puntavano allo scudetto. Io sinceramente, appunto, sempre per una questione di realismo, dicevo: vabbè, lo scudetto, se le cose vanno in un certo modo, ci si può pensare. A me basterebbe quest'anno arrivare a qualificarci in Champions un po' più serenamente dell'anno scorso, no? Perché l'anno scorso anche ci siamo ritrovati che le ultime due partite, se non le vincevamo tutte, in Champions non ci andavamo perché c'era la Roma che incalzava. E quest'anno, in questo momento, siamo addirittura che non ci basta neanche vincere l'ultima partita, e paradossalmente qualche volta siamo messi forse peggio, anzi senza forse, siamo messi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso, vincendo l'ultima giornata, come è successo in Champions, ci siamo andati. Oggi siamo nella situazione che, anche vincendo il derby, e il Toro farà di tutto per non farcelo vincere, perché sappiamo che se possono sarebbe la loro Champions, no? Quella di non farci andare, di non far andare noi nella Coppa delle Grandi Orecchie. Ma anche se dovessimo vincere, potrebbe addirittura non bastare, e quella sarebbe la beffa delle beffe. Massimiliano da Roma dice: se anche l'ultima giornata ci sarà Di Gregorio, partiamo già da 1-0 per loro, partita ormai inutile che non cambierà le sorti della stagione, è una settimana che sto avvelenato per colpa loro, non sanno nemmeno cosa vuol dire indossare quella maglia. Questa è un po' la sensazione, Massimiliano, che ci siamo portati via tutti dallo stadium domenica sera, no? Dopo la domenica, in realtà a pranzo, perché abbiamo giocato a mezzogiorno. Cioè la sensazione che stessero veramente passeggiando, stessero giocando una partita da ritmi da preparazione estiva, quelle partitine che servono per mettere i minuti per le gambe a inizio stagione, non a fine stagione, in una stagione dove hai già buttato via tutti gli obiettivi che avevi, e che l'unico obiettivo che ti era rimasto, che era quello di centrare la qualificazione in Champions, quasi come se o se non gli importasse, o se per qualche motivo imprecisato la Fiorentina dovesse consentirci di vincere, un po' come aveva fatto forse con la Roma, no? Ci siamo forse illusi di quel 4-0 della Fiorentina all'Olimpico, ma insomma sappiamo che la situazione è molto diversa. Tutta la settimana precedente i giocatori della Fiorentina, compreso Mandragora, che ha fatto un gol clamoroso, continuavano a dire che venire a vincere a Torino sarebbe stato un successo clamoroso. Pep Guardiola è libero sul mercato, ci dice Forza Onore. Sì, è ufficiale, ha lasciato il Manchester City. Si può sognare, non lo so, perché Guardiola, ecco, a proposito di chi viene alla Juve solo se, credo che Guardiola non abbia intenzione, almeno ancora in questo momento, di andare a allenare una squadra che non giochi la Champions League. Per il momento non l'ha mai fatto, e non vedo perché dovrebbe farlo con la Juve, nel senso che non ci sono motivazioni affettive, no? Lo Zidane di turno, che avendoci anche giocato per tanti anni, magari può pensare di dire: vabbè, lo faccio per amore della Juve. Guardiola con la Juve non ha nessun tipo di rapporti, quindi sinceramente la vedo difficile che un allenatore di quel calibro possa accettare una Juve senza Champions. Il problema è che, appunto, ci siamo ritrovati a dover aspettare veramente gli ultimi 90 minuti, dovendo di nuovo dipendere anche dagli altri, no? Perché noi dobbiamo vincere, ma potrebbe non bastare. Ci sono già dei vocali, Manu? Cominciamo a sentirne uno.
1: Ciao Bomber, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: La Juventus società a me sembra il caos planetario.
0: Questo, adesso ne parliamo. Adesso
1: è
0: ne
1: come
0: parliamo.
1: Se tu avessi una casa che non è proprio bellissima, ma riesci a trovare un architetto che ti può far fare o la distruzione completa della casa o la ristrutturazione della casa. Però ha dei collaboratori che non gli danno le maestranze giuste per fare una o l'altra cosa. Allora tu proprietà devi decidere cosa fare. O ristrutturi quello che hai e dici all'architetto fammi un progetto per ristrutturarla, o la buttiamo giù e la ricostruiamo da capo. E quindi ti devi trovare le maestranze, il geometra, gli operatori edili giusti, l'elettricista e quant'altro. Noi, io non ho capito la proprietà cosa vuol fare.
0: Hai ragione. Ciao. Marco, è un problema grosso, perché fino agli anni scorsi si è sempre dato la colpa al campo, no? Prima ad Allegri, poi a Motta, poi ai giocatori, poi di nuovo a Tudor, comunque sempre questioni fondamentalmente di campo. È iniziato a entrare anche Giuntoli in questo calderone con, insomma, gli acquisti che sappiamo non particolarmente positivi, anche lui tanti soldi sprecati, da Cop Meners a Nico Gonzalez, eccetera eccetera, e si riparte l'estate scorsa facendo già una specie di reset anche a livello societario, no? Si ricomincia con una squadra che si cerca di puntellare, con la conferma di un allenatore molto fatta con le molle, perché sappiamo che non era esattamente la prima scelta quella di confermare Tudor, con una nuova dirigenza, con Chiellini un pochino più coinvolto, con Comolli subito, poi la D che viene rimandato e poi arriva soltanto, diciamo, mi sembra poco prima di Natale, ma che poi di fatto è poco coinvolto e anche poco citato, no? Modestò si sente citare molto poco, si sente sempre parlare solo di Comolli e ogni tanto anche di Chiellini. Adesso stanno venendo fuori tutte queste dinamiche clamorose in cui si parla di un eventuale arrivo di Tognozzi come AD, ma sembra che Comolli non lo voglia, che anzi addirittura Chiellini lo avrebbe già voluto l'estate scorsa, e poi insomma Comolli si era opposto e non era arrivato. Questa sicuramente è una situazione che, in un momento così delicato, dove tra l'altro il campionato non è finito e dove, per quanto difficile, bisognerà provarci domenica a centrare questa Champions, se la si vuole davvero, e io ribadisco il mio pensiero, per me tutto sommato un anno di Europa League dove magari te la puoi anche giocare, perché è il livello della Juve in questo momento l'Europa League, mi dispiace dirlo ragazzi, ma bisogna essere davvero un pochino sinceri e togliersi un po' i paraocchi da tifoso, no? Perché noi siamo sempre tentati a pensare che tutti i nostri giocatori sono fortissimi, che noi vinciamo tutto, che dobbiamo assolutamente andare a competere per qualsiasi competizione a cui partecipiamo, però in questo momento non è così, perché ci sono troppi giocatori sotto quello che dovrebbe essere un livello da Juve, e quindi un'Europa League che a me non dispiacerebbe. Detto questo, bisognerà provare a livello societario, economico, finanziario, per il fair play, tutto quello che volete, cercare di andare a centrare questa benedetta qualificazione in Champions, e tutto questo bailame societario sicuramente non aiuta, così come non aiutano, lasciatemelo dire, anche le parole di Spalletti di questi giorni, no? Di questa settimana, in cui lui dice non sarò mai un problema, anche nei prossimi 2 anni la società sa che se devo fare un passo indietro lo farò. Però non è esattamente la dichiarazione di uno che vuole riprendere in mano le redini, cioè non è uno che dice ci penso io, mi carico la responsabilità sulle spalle, lui dice io faccio il mio, se poi non vi piace mi mettete da parte e io non mi lamento. Non lo so, a me non è una dichiarazione che è piaciuta tantissimo, così come non mi è piaciuta l'altra settimana alla fine della Fiorentina quando dice che non è una stagione fallimentare se la Juve arriva in Europa League, cioè non, siamo usciti dalla Champions di nuovo ai playoff, siamo usciti dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, che quest'anno l'Atalanta non è la squadra degli anni scorsi, sì l'episodio del rigore di Bremer, tutto quello che volete, ma comunque ne abbiamo presi 3, non è che abbiamo perso solo per quel rigore. Abbiamo perso 3-0 a Bergamo con l'Atalanta, che poi abbiamo battuto tra l'altro in campionato. Usciamo dalla Coppa Italia, che si poteva tranquillamente provare a portare a casa, e rischiamo di non arrivare, ma tra l'altro neanche quarti, ma neanche quinti, cioè in questo momento siamo sesti, siamo veramente vicini a quei famosi settimi posti di cui parlava Conte, no? Con la differenza che arrivare sesti comunque ti consente di fare una competizione europea che magari ti fa anche recuperare, no? un po' di esperienza, un po' di amor proprio, un po' di voglia di andare a giocare anche in stadi importanti, perché comunque l'Europa League è una competizione non facilissima, soprattutto poi nelle fasi finali. Ecco, se dovesse essere Europa League, io mi aspetto e mi auguro che Mentre in Champions il mio obiettivo è da 2 anni a questa parte, visto il livello della Juve, è sempre stato quello di arrivare nelle 24, no? Quindi di puntare ai playoff, nell'Europa League io mi auguro che la Juve possa arrivare alle prime 8, quindi a saltare quantomeno il cut out, il cut off dei playoff. Quello poi ovviamente lo scopriremo tra virgolette solo vivendo. Franco ci dice: ciao, a parer mio con Del Piero in società le cose non sarebbero così, noi siamo questa squadra perché costruita nel tempo da persone non all'altezza. Franco, sai, io il ruolo di Del Piero in società, premesso che chiaramente a livello di immagine e di aura, se vogliamo chiamarla così, come si dice spesso in questi casi, mi farebbe impazzire, come farebbe impazzire la stragrande maggioranza dei tifosi. Però Del Piero non è un dirigente sportivo, lui non puoi aspettarti che entri e rivoluzioni immediatamente la Juve, che ti risolva tutti i problemi, che ti trovi i giocatori giusti, che ti trovi i dirigenti giusti. Del Piero è una figura che sicuramente sarebbe un grosso ombrello, un grosso paracadute per tante situazioni. Da lì a dire che con Del Piero si risolverebbero tutti i problemi, io ci andrei un attimino con i piedi di piombo, nel senso che evidentemente avrebbe bisogno anche lui di fare la sua esperienza e i suoi periodi, diciamo, di ambientamento secondo un nuovo ruolo che ancora non ha mai ricoperto. Mentre Luigi finisce di sistemarsi, leggo ancora il messaggio di Claudio da Latina che ci dice: buongiorno, ma la rosa della Juve non può battere Lecce, Sassuolo, Verona o Fiorentina in casa? Non è un problema tecnico e mentale, non può essere sempre colpa di chi fa le squadre o degli allenatori. E questo assolutamente sì, Claudio, cioè sono 4 partite, Lecce, Sassuolo, Verona e Fiorentina, in cui la Juventus ha fatto 3 punti, perché con la Fiorentina neanche abbiamo pareggiato, abbiamo pure perso, quindi 3 punti su 12 di un campionato che ma anche solo con la metà, con 9 punti su 12, metti che 3 le pareggi, e arrivi addirittura a questo punto saresti secondo, no? Quindi sono tanti se e tanti ma. Ci stava, ci doveva stare, sicuramente non ci si aspettava che a oggi saremmo stati a inseguire, visto che fino a 2 settimane fa avevamo 5 punti di vantaggio su Como e Roma. Benvenuto,
2: eccoci,
0: ben arrivato,
2: ciao a tutti. Ecco, no, parlavamo di questa cosa della Juve, sì. Il solito difetto, diciamo.
0: Sì, quella questione un po', no, di quelli che i giocatori che vanno in campo alla fine non sono i giocatori da Juve che ci ricordiamo, no? Arriviamo, il paradosso di oggi è che siamo nel trentennale della vittoria dell'ultima bravo. Champions, nell'anno in cui forse in Champions addirittura non ci andiamo nemmeno. Questo è, diciamo, un po' l'incipit del nostro programma.
2: Sicuramente questo è il tema, secondo me, perché dopo quella finale lì, vinta, la Juve ne ha giocata ancora 5, quindi non è che è sparita dall'Europa completamente, però è anche vero che negli ultimi, diciamo che da dopo le plusvalenze, anche un pochino prima, sì, la squadra si è progressivamente indebolita sostituendo ogni volta uno forte con uno un po' meno forte in ogni ruolo, e finché si è arrivati alla situazione attuale. La situazione attuale è grave proprio perché una squadra che tecnicamente avrebbe tutte le possibilità di battere il Verona, il Sassuolo, la Fiorentina, tutti questi qua che dicevamo prima, il Cagliari a Cagliari dominando la partita. Però non è soltanto una questione tecnica, perché evidentemente quando giochi, e tutta gran parte delle partite che abbiamo detto, a parte il Cagliari, sono tutte giocate allo Stadium, e questo secondo me è un altro aspetto, perché invece di essere l'arma in più che carica lo Stadium, sembra quasi che questi giocatori abbiano paura di entrare in uno stadio che è tutto lì per loro e che non fa altro che tifare, perché quest'anno tra l'altro i primi fischi li hanno presi anche giustamente alla fine della partita con la Fiorentina, era l'ultima in casa della stagione, eppure ci sarebbero state tante altre occasioni. Quando sono stati eliminati dalla Champions hanno preso gli applausi perché la gente ha capito che più di così non potevano fare quella sera lì, che la vicenda era stata compromessa nella gara d'andata. Quindi questo è un problema psicologico, e credo che se lo stesso problema si è ripresentato con allenatori completamente diversi, è perché a prescindere dall'allenatore, da come vengono allenati, questi giocatori hanno quel DNA lì e non lo puoi cambiare, quindi devi cambiare i giocatori, o meglio, devi inserire all'interno di questo organico, che comunque secondo me, adesso è ovvio, difficile difendere questo, quello, quell'altro, ma non è da buttare via in toto, una spina dorsale, lo diciamo sempre, che va dal portiere al centravanti, di gente esperta che sa reggere le pressioni, che sa cosa fare quando le partite contano davvero, perché la Juve ha sbagliato quelle partite lì. Se vai a vedere tutto il periodo di Spalletti, lui è arrivato secondo in classifica, cioè alla fine quello è, nel senso che Spalletti come punti è secondo, soltanto dietro l'Inter come punti fatti nel suo periodo. Dopodiché c'è questo gravissimo problema di una squadra a cui non è che venga chiesto chissà cosa, perché se l'impresa che ti chiedono è battere un Verona retrocesso in casa o una Fiorentina che non ha niente da chiedere al campionato, anche se sappiamo che gioca la morte con la Juve, magari con la Roma si scansa, come esatto. ha detto qualcuno, però anche lo sai già prima tutte queste cose qui, e quindi devi arrivare preparato. Ecco, se i giocatori non sono preparati a queste pressioni, probabilmente non sono in grado di reggere il peso della Juventus sulle loro spalle.

0: all'altezza di queste squadre? È all'altezza della Aston Villa, visto l'altro ieri? Ho qualche dubbio. Della Aston Villa anch'io, Luca, ma tanto la Aston Villa va in Champions.
1: Esatto, quindi, si è tolto da solo vincendo l'Europa League.
0: Ma non solo, perché è già qualificato
1: al campionato. Campionato. Allora.
0: Quindi paradossalmente, anzi, adesso c'è da capire se arrivano quarti o quinti, perché se arriva, c'è una roba complicatissima.
1: Tutti i loro conti.
0: Se arrivano quinti, scala un'ulteriore formazione inglese in Europa League, e quindi diventerebbe in Europa League anche il Chelsea, che in questo momento è in Conference. Se arrivano quarti, invece, l'ulteriore squadra per la Champions la prendono da un coefficiente UEFA, e non ho capito bene chi sarebbe.
1: Comunque, chi ci mandano a un certo punto.
0: Sono d'accordo con te, Luca. Sicuramente siamo più all'altezza di Marsiglia, Leverkusen e Benfica che di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. Cioè, oggettivamente, a oggi, se devo confrontarmi con qualcuno, con quelle me la posso giocare, con le altre io penso che se la Juve giocasse adesso col Bayern Monaco non farebbe una figura diversa da quella che ha fatto l'Atalanta, mi dispiace dirlo, ma la realtà dei fatti è, se perdiamo 2-0 in casa con la Fiorentina, che si è salvata l'altro ieri, e purtroppo dobbiamo guardare le cose come stanno.
1: Sì, questo sicuro, e soprattutto diciamo che il cammino della Juve in Champions di quest'anno fa capire che la Juve è di quel livello lì, perché quando è che ha fatto le buone partite le ha fatte, vabbè, col Borussia Dortmund una partita pazza, ma comunque sì, te la sei giocata. Sporting Lisbona l'hai giocato alla pari, Galatasaray alla fine, diciamo, tra andata e ritorno le due squadre si sono sostanzialmente equivalse, quindi evidentemente il livello della Juve. Con Real Madrid hai perso 1-0 là, ma è sempre una storia a parte, il Real Madrid se la becchi nelle due partite.
0: Sì, o sei davvero una grande Juve, soprattutto, no? Perché poi sappiamo che il Real accelera dopo.
1: Sei una grande Juve, o se no col Real Madrid vai fuori. Quindi, però con le altre la Juve ha dimostrato di poterci stare, e credo che quello grosso modo sia il livello che puoi trovare nella fase eliminazione diretta dell'Europa League. Quindi quello sì, dopodiché c'è il discorso economico, di prestigio, ma anche secondo me di merito sul campo per questa squadra, ripeto. Per quello che ha fatto vedere in questa stagione, non è che ha fatto peggio della Roma o del Milan o di altri, ma neanche del Napoli forse. Ci sono stati momenti in cui obiettivamente questa squadra avrebbe anche meritato di stare seconda in classifica. Poi però ti arrendi di fronte al fatto che sbagli due rigori clamorosi con il Lecce e il Sassuolo, che crolli completamente psicologicamente quando non lo devi fare. Quindi se vai fuori poi te lo sei meritato, al netto di tutti gli errori arbitrali di cui abbiamo parlato più volte, che comunque restano tra le concause. Quando la lotta è così serrata punto a punto per arrivare nei primi quattro posti, anche quello ha un peso, però quello lo teniamo per ultimo per oggi, perché esatto, non è quello il centro.
0: Guarda, volevo rispondere solo a Cinzia che dice: visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno
1: prossimo?
0: Bravo. Questa è una cosa che hanno già detto in tanti, e faceva sorridere un post che ho visto e che sono andato a recuperare, che Emery ha vinto 5 volte addirittura l'Europa League con 3 squadre diverse, tutte che contengono la parola Villa nel nome, perché c'era il Siviglia, che in spagnolo si scrive Sevilla, sì, con il Villa Real e con l'Aston Villa.
1: Quindi doveva, allora, cambiare nome.
0: L'altro giorno scherzando
1: dicendo,
0: esatto, chiamiamoci Juventilla, anzi no, Juvilla, hai ragione, se no non c'è Villa, e allora possiamo poi chiamare Emery, potrebbe avere
1: potrebbe
0: senso.
1: Essere quello. Poi dopodiché, se, vabbè, non penso che succederà, però lui è molto specializzato nell'Europa League, cioè poi non devi chiedergli però di vincere il campionato, perché insomma la prima esperienza in Italia sarebbe complicata, ma questo per adesso stiamo pazziando noi,
0: sì, come
1: non c'è assolutamente nulla. Claudio Lattino mi chiede: quindi via lo zucchero duro degli ultimi anni, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, Bremer e Miretti, alcuni sì, altri no, ma non è tanto via tutti, e mettere questi qua che rimangono, qualcuno di questi secondo me può tranquillamente rimanere. Non tutti, per esempio il portiere lo cambierei, per esempio Miretti non mi ha convinto, Bremer temo che voglia andare via lui, quindi ci sono queste condizioni qua, Gatti, Cambiaso e Locatelli. Anche rimanessero questi tre, basta che non siano loro a dover portarsi la Juve sulle spalle, esatto, nei momenti critici. Lì ci vuole gente di un'altra, come diceva Allegri, categoria, perché comunque la categoria di Cambiaso, Gatti e Locatelli l'abbiamo vista in questi anni, ed è questo livello qua, quarto posto, a volte ci sei dentro, a volte appena fuori, 70 punti diciamo.
0: Sì, ti aggiungo un pezzo, non solo tirare dietro la carretta nei momenti chiave, tirare dietro la carretta sempre, perché certo, ha tolto Gatti che non ha più giocato, ma Locatelli e Cambiaso non hanno un ricambio vero, no? Quindi hanno giocato veramente tutte le partite, quindi in più c'è anche, diciamo, la fatica, se vuoi, no? di dover stare dietro a 50 partite all'anno. Forse ci dobbiamo già fermare, Luigi,
1: vabbè,
0: ci sentiamo
1: fermiamo
0: fra pochissimo.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1, che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve.

0: C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto. Dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2-F1 Academy. Il calcio: sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia e Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. L'Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Colpo Gobbo,

0: Eccoci, dai, colpo poco. Andiamo, sono le 14.36, venerdì 22 maggio del 2026, quindi 30 anni, giusti giusti, no? Perché in questi giorni ci sono i campioni del 96 che girano la Continassa. Pare che questa cosa, insomma, sta creando un po' di scompiglio, perché la squadra non è proprio un bellissimo momento.
1: No, non è neanche proprio alla stessa altezza.
0: E direi che il paragone è abbastanza schiacciante da questo punto di vista. È un po', insomma, questi giorni sono i giorni della nostalgia a Torino, perché prima c'è stati 50 anni dello scudetto del Toro, adesso i 30 della Champions della Juve. Basta che la Juve magari, se riesce a fare un po' meglio del Toro sui 50 anni, diciamo che potrebbe essere già una buona cosa. Parliamo di Champions, naturalmente,
2: certo,
0: di scudetti, però questo proprio poi nell'anno in cui all'ultima giornata probabilmente sei fuori dalla Champions, avere degli ospiti così ingombranti, lo capisco che possa essere così, però magari anche uno stimolo per cercare di chiudere almeno dignitosamente nel derby, perché comunque c'è ancora una partita da giocare e da giocare con un certo spirito, perché sappiamo benissimo che, come la Fiorentina, anche per il Toro battere la Juve uguale salvare la stagione.
1: Esatto.
0: E quindi o ti metti in testa questa cosa o finisci male di nuovo.
1: Ma poi dicevo prima, per il Toro sarebbe la loro Champions non far andare noi in Champions.
0: Sì, no? Quello più che non vince il derby dal 2015.
1: E tra l'altro.
0: E quindi insomma sono tutte le premesse perché il Toro ce la metta tutta, anche con i tifosi che tornano naturalmente per l'occasione, dopo aver fatto sciopero per tutto l'anno. Insomma, la situazione è perfetta per...
3: Visto che la giornata...
0: Dica,
3: ci ricorda una cosa bella.
0: Sì. E qui c'è il sorrisino, di
1: sorriso e lacrima.
4: In corsa lunghissima, parte da fuori area. Jugovic, il contatto, la palla in rete! La Juventus è campione d'Europa! Esplode la gioia dei giocatori di Lizzi. Che...
0: Jugovic, che era la riserva, tra l'altro, in quella squadra lì. Non era neanche titolo, avercene di Jugovic in questo momento.
1: Che aveva vinto, se non ricordo male, la terza Champions con tre squadre diverse.
0: Aveva
1: un record particolare.
0: Gente abituata a tirare quei calci di rigore.
1: A proposito di gente abituata, ieri il signor Cristiano Ronaldo ha alzato la sua prima Serie A, la sua prima, come si chiama? Serie A araba, come si chiama? La Saudi Pro League. Ha vinto, tra l'altro ha fatto doppietta, un gol tra proprio dei suoi di rapina, una palla messa in mezzo, lui arriva, la butta dentro, una punizione, 4-2 la vittoria, la Lilale di Inzaghi ha vinto, ma la serie era davanti, quindi ha vinto anche il campionato arabo, gli mancava
0: la collezione, adesso può cambiare, esatto. Può andare da un'altra parte a vincerne, forse fa tempo ancora a vincerne uno di livello di quello lì, insomma, però può farcela magari in America, chi lo sa.
1: Guarda, anche a Gigi, perché dice: vi prego di provare solo per un momento a mettere in discussione l'allenatore, perché temo che la fiducia che avete su di lui sia mal riposta dopo l'affrettato rinnovo e passo rilassato, e domenica non ha caricato la squadra a dovere. Gigi, guarda che con me sfondi una porta aperta, perché se chi ci ascolta da un po' anche il sabato sa che io sono uno di quelli che ha sempre avuto molte remore su Spalletti, mi aveva quasi convinto a un certo punto, però io sono di quelli che sono d'accordo con te, soprattutto non ho capito questo rinnovo così anticipato, no? Io sto sottolineando tanto questa discrepanza enorme con la società, che l'anno scorso dicono a Tudor: arriva in Champions e ti rinnoviamo il contratto, lui arriva in Champions e non glielo vogliono rinnovare. A Spalletti quest'anno gli dicono la stessa cosa, e due mesi prima, e adesso forse in Champions neanche ci arriviamo, gliel'avevano rinnovato. Io, guarda, anche per la formazione di domenica ho qualche dubbio, perché Yıldız in questo momento non è quello che ti risolve le partite, Boga che era in panchina invece nel secondo tempo qualcosa di più l'ha fatto, Miretti messo all'89esimo minuto, ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo chiesti che senso potesse avere
0: sul
1: 2-0, cioè solo umiliante per il ragazzo farlo entrare sul 2-0
0: per farsi prendere i fischi anche lui, insomma.
1: Quindi non lo so, io anche sono d'accordo con te, Gigi, io sono uno che su Spalletti ha tanti punti interrogativi, detto che c'è sempre poi il rovescio della medaglia: uno, se lo mandi via, chi prendi al suo posto, e due, che sarebbe l'ulteriore rivoluzione, che mi sembra che già i piani alti ci sia
0: che una brutta aria anche lì. Sì, il problema è quello, fondamentalmente possiamo mettere in discussione tutti, compreso Spalletti, perché ripeto, anche lui ha fatto delle cose difficili da capire, ha rilasciato delle dichiarazioni poco condivisibili dopo la partita con la Fiorentina, però la cosa del rinnovo poteva aver senso se tu avevi già deciso, a prescindere, di andare avanti con Spalletti, di seguire la sua linea sul mercato in accordo con Molli e Spalletti, allora fai il rinnovo. Se invece viene fuori che con Molli e Spalletti non si possono neanche vedere, che forse non rimane né uno né l'altro, uno sì e l'altro no, e quindi non si è costruito niente per il prossimo anno, e questo è grave, più grave questo secondo me che non quello che può aver fatto o non fatto Spalletti, perché per me, insomma, nella graduatoria delle responsabilità, come dicevo anche l'altra volta, vabbè, la proprietà sempre a prescindere, ma le due ultime dirigenti, Giuntoli e Comolli, che hanno allestito una rosa di questo livello, la squadra che si squaglia senza motivi nei momenti clou, poi ci metto, ripeto, calendario e arbitraggi che hanno pesato tanto su questa stagione della Juve, e per ultimo tengo Spalletti. Non è che non ci sia, ma secondo me rispetto alle altre tre cose ha meno responsabilità, anche perché è arrivata a partita in corso, a campionato in corso, e anche perché nella sua gestione la Juve ha fatto punti per essere seconda in classifica in questa tranche di campionato. Dopodiché non è bastato, perché abbiamo visto che non è riuscito a incidere nella cosa più importante alla fine, che è quella. A incidere in quella cosa lì, secondo me, c'è solo uno che può farlo subito, che si chiama Antonio Conte, che entra negli spogliatoi, li appende uno per uno dove devono essere appesi, e arrivederci.
1: Sai cosa mi preoccupa un po' dell'ultimo periodo, anche in vista, poi chiaro, la prossima stagione inizia da capo, lui fa la preparazione, si gestisce come vuole lui, eccetera eccetera, ma c'è stato un momento a febbraio, soprattutto quel febbraio orribile, poi un po' anche marzo dove ci siamo ripresi, in cui la Juve magari non vinceva, anzi perdeva, perché a febbraio di partite ne abbiamo perse tante, ma giocava, no? Dava quell'illusione, dice, ah, però vedi almeno come giochiamo, giochiamo bene, tiriamo tanto, segniamo, e poi per motivi vari non vinciamo. Adesso non c'è neanche più quello, perché con la Fiorentina abbiamo giocato in una maniera imbarazzante. Con il Lecce, se Vlahovic non fa quel gol dopo 12 secondi, io non so se poi la partita la portiamo a casa, perché hai avuto altri 90 minuti praticamente e non siamo riusciti a fare il secondo gol.
0: Sì, oddio. L'avevi fatto, te l'hanno tolto, giustamente, quello di Calulu era valido, però va bene, sì. Oltre a quello,
1: a San Siro abbiamo giocato male, a Bergamo con l'Atalanta abbiamo vinto, ma con un tiro in porta sì. Giocando quelle le partite che di solito ci lamentavamo di quando non, esatto, di quando non le vincevamo, con il Lecce in casa, col Verona in casa, cioè col Sassuolo in casa, col Verona in casa, non hai neanche più da dire almeno giochiamo bene, cioè in questo momento purtroppo manca tutto. Nel secondo tempo con la Fiorentina credo che la Juve abbia fatto un tiro in porta, quando essendo già sotto di un gol avrebbe dovuto fare 45 minuti di assedio alla, certo, porta di De Gea, no? È un po' quello che mi spaventa in questo momento.
0: Sì, e poi soprattutto è un secolo che non fa due gol, a occhio, non so quando è stata l'ultima partita, bravo, con due gol, è una roba incredibile, anche quando crea non riesce.
1: Tu pensa che domenica allo stadio il commento nei minuti prima della partita era, chissà se riusciamo ad arrivare alla fine del primo tempo con un 2-0 che ci lascia stare un pochino tranquilli. Esatto.
0: E soprattutto una squadra che quando va sotto non vince, perché è un altro dato interessante di questa stagione, quello, insomma, ci sono tante cose che fanno capire che la personalità e la categoria, diciamo così, dei giocatori è quella che è. Quindi non so quanto possa influire un altro allenatore che non sia Antonio Conte, secondo il mio modesto parere, cioè se devi cambiare Spalletti, in meglio ci vedo soltanto Conte, io personalmente, per come modo di essere come allenatore. Per mettercene un altro mi tengo Spalletti, questo è
1: ma
0: chiaro,
1: anche perché c'è anche da dire che io, detto che invece io sì, sono d'accordo che lui sarebbe, servirebbe, io ti dico, uno come lui, nel senso che io Conte faccio fatica a rivederlo alla Juve, c'è però da dire che è uno dei pochi che sai, perché praticamente sai che si libera, no? Perché
0: certo, l'ha già detto, praticamente... ho visto che fa la grigliata di fine anno.
1: Esatto, quindi tra l'altro, ecco, lui Guardiola, perché l'abbiamo appunto detto che Guardiola si è liberato dal City, che però, ecco, io non lo so, cioè, già Conte sappiamo che soffre la Champions, no? Lui lavora molto bene senza le coppe, credo che l'Europa dica che quel ibrido che non è né il senza coppe né la Champions, non so se gli piacerebbe, perché poi non ti consente di fare il mercato.
0: Beh, gioca giovedì,
1: è tutta una serie, è tutta una serie di cose, no, appunto c'è il discorso che lui sicuramente sarebbe libero, però vediamo.
0: Sì, abbiamo dei vocali forse, che dici?
1: Sì, poi sì, c'è anche Giacomo da Susa,
0: ce n'è tanto.
2: Andrea da Bruxelles, volevo porvi un quesito, una domanda, cioè Spalletti è arrivato con grande credito, grande allenatore, probabilmente anche superiore allo status della Juventus in quel momento, e inizia molto bene, con belle partite, gioco veloce, squadra aggressiva, e dopodiché qualcosa pian piano si rompe e inizia una fase di crisi. Allora, quello che a me preoccupa è un allenatore che inizia bene e poi va male, cioè sarebbe stato normale l'opposto. Cosa pensate di questo? Cioè, vuol dire che ci sono delle responsabilità dell'allenatore oppure è normale?
1: Guarda, adesso lascio rispondere Luigi, perché più o meno è quello che ho detto io, sì, poco fa.
0: No, diciamo che non è normale, assolutamente no. Però ci sono due aspetti da vedere, che era già successo così con Thiago Motta ed era già successo così con Tudor, cioè di una squadra che evidentemente a un certo punto o si mette in proprio o c'è qualcuno dentro che non è proprio convinto al 100% di voler andare avanti con quell'allenatore, perché ci sono dei cambi repentini. Quest'anno in più magari può esserci l'attenuante della condizione, perché comunque avendo giocato il mondiale per club e avendo fatto una preparazione non preparazione, può darsi che ci sia anche quell'aspetto lì. Però non ci metto la mano sul fuoco, perché onestamente non mi sembra una squadra che abbia il problema fisico, questa qua è un problema di testa, che Spalletti non sia riuscito a venirne a capo ormai è chiaro anche dalle sue dichiarazioni oltre che dai risultati, e quindi questa è la grande riflessione da fare. Credo che, ripeto, Spalletti può continuare nella Juventus se gli fai quegli acquisti di personalità, di giocatori che hanno l'assoluta sua fiducia e che ridimensionano il ruolo di alcuni giocatori che invece adesso sono il centro della squadra e sono il centro di una squadra che vale 70 punti, una volta 71, vediamo quest'anno se fa 68, 69 o 71, l'altro anno ha fatto 70 l'ultima giornata su rigore, il valore è quello, cioè questo organico qua vale quello a prescindere dall'allenatore. Se vogliamo credere a Spalletti bisogna però dargli fiducia a partire dal mercato, fare certi tipi di acquisti eccetera, se no è inutile star lì a raccontarselo.
1: Sai cosa mi hanno fatto notare un po' malignamente o maliziosamente, se preferisci, che Ildiz rinnova il contratto e cala nel rendimento, McKennie rinnova il contratto e cala nel rendimento, Locatelli rinnova il contratto e cala nel rendimento, Spalletti rinnova il contratto e cala tutta la Juve. Non è che si sono un po' seduti dopo sti rinnovi, visto che i soldi a loro arrivano lo stesso?
0: Questo chissà, questo però è anche vero che se ti rinnovano il contratto tu l'anno prossimo ci sei, se poi non vai in Champions League ti sei fatto del male da solo, diciamo, questo...
1: sì, sì.
0: Dopodiché non so se nella testa possa scattare, io credo che Ildiz, adesso vedendo caso per caso,
1: credo che forse Ildiz è la situazione
0: Ildiz
1: più particolare,
0: ha un problema al ginocchio, sì, che gli casomai bisogna avere il coraggio di farlo giocare un po' meno, esatto, ecco Ildiz, esatto. Questo sì. McKennie è uno che si è dannato l'anima tutto l'anno e negli anni ha sempre avuto la valigia pronta, e non è detto che quest'estate non abbia di nuovo la valigia pronta, perché poi a volte i rinnovi vengono fatti per vendere meglio, diciamo, a volte c'è anche quello. Spalletti non credo proprio, insomma, a 67 anni che si sia messo a fare quel giochino lì del rinnovo, quindi può darsi qualcuno, adesso non so se ne è saltato qualcuno, però Locatelli secondo me, cioè proprio nel momento in cui la squadra non gira lui è quello che finisce peggio, perché è in un ruolo delicato e non ha, ripeto, quella qualità che serviva in quel ruolo lì per una Juventus vincente, ma questa non è colpa sua, ma se non c'è un altro ci metti lui, diciamo.
1: È certo, è certo. Diego ci dice: da quanto si legge che Chiellini e Spalletti hanno feeling tra loro e con Elka, ma non con Comolli. Sì, questo ormai è abbastanza
0: assodato.
1: Anche le dichiarazioni di Comolli nei confronti della squadra non sono state bellissime. Elka non avrebbe molta stima del francese, cos'è che sta facendo l'offeso per le responsabilità a lui attribuite per il pessimo mercato estivo e il mancato arrivo di un centravanti a gennaio. Credo che l'esito sia ormai scontato, via Comolli, Modesto e forse Ottolini. Sbaglio? Diego, diciamo che la sensazione è un po' quella. Poi che effettivamente andranno via tutti non si sa, perché poi solito discorso, no? Vale per Spalletti, vale per Vlahovic, mandi via loro, devi prendere qualcuno che faccia quel lavoro lì, qualche nome sta iniziando a girare, però non è così immediato.
0: Sì, poi se uno non se ne va volontariamente gli devi dare anche dei bei soldi, esatto. O continuare a pagargli il contratto in eterno, anche se quindi la Juve sta pagando contratti a mezza Europa, diciamo così, di giocatori, allenatori, dirigenti, e quindi credo che vada fatta una cosa fatta bene, nel senso che comunque se c'è inconciliabilità tra Comolli e Spalletti, se scegli Spalletti, che è già stato portato da Chiellini, perché ricordiamoci che fino all'ultimo giorno prima della firma di Spalletti Comolli aveva detto a Bondestò di tenere aperta la porta con Palladino, quindi c'era già lì un segnale che le cose non erano proprio chiarissime neanche all'interno della dirigenza, e tutto parte da lì, cioè se non c'è compattezza nella dirigenza, se non c'è una dirigenza da Juve, nel senso che devi sapere che tipi di giocatori devi andare a prendere per la Juve, perché l'algoritmo, bellissima cosa, costa anche due soldi, ho visto tra l'altro, certo, così, quel programmino lì, però per avere i giocatori da Juve che non si squagliano quando le cose pesano di più, deve andare a cercare in una certa categoria di giocatori, che non è detto che siano i più famosi, i più ricchi, eccetera, però quando hanno pescato Vidal hanno visto credo prima di tutto la personalità del giocatore e poi le qualità tecniche.
1: Certo.
0: E quello nell'algoritmo non c'è scritto da nessuna parte. E quindi se tu non parti da quel presupposto lì, che la Juve serve un'ossatura di giocatori con quel DNA lì, Mandzukic è un altro che ha carattere,
1: mamma mia,
0: che dire, Matuidi che se faceva il terzino anche senza esserlo. Sono tutti giocatori che avevano quella caratteristica lì. O torni a prendere quelli.
1: Non ricordo Mandzukic, ma Khedira parametro zero di sicuro. Ma Matuidi mi sembra anche perché l'abbiamo provato a comprare un'estate, poi non ci eravamo riusciti ed è arrivato poi l'anno dopo. Stessa parametro zero, ma comunque ulteriormente scontato, evidentemente, visto che era passata un'altra stagione. Tra l'altro, a proposito della narrazione intorno alla Juve, io l'operazione Matuidi me la ricordo benissimo perché l'anno in cui lo dovevamo prendere era un centrocampista fortissimo e poi non siamo riusciti a prenderlo e sembrava che avessimo perso un simil Zidane, cioè non come qualità, no? Cioè come, come valore. L'anno dopo che lo compriamo sembrava fosse un carretto, no? Cioè siamo finalmente riusciti a comprarlo dopo che l'anno prima era fortissimo, l'anno dopo ma se la Juve si basa su Matuidi.
0: Certo.
1: No,
0: è come Higuain quando è arrivato la Juve aveva la pancia, vi ricordate? Ronaldo era vecchio, eccetera, sappiamo come funziona il giochino. Dunque, Bonni ci chiede: continuate a dire che Spalletti rimane se viene accontentato nelle sue scelte, ma mi dite voi chi mai può arrivare dei nomi fatti da lui senza la Champions? E questo sicuramente abbiamo già capito che Bernardo Silva la Champions la vuole, e quindi ciao Bernardo. Per esempio il portiere no, perché da quello che capisco lui verrebbe volentieri, ma Colomuani è un altro che se lo vuoi prendere viene, e questa volta anche a prezzi più ragionevoli di cartellino, diciamo così. E poi devi essere bravo tu a offrire un progetto credibile con persone credibili, perché io a questo punto, quando vedo che Comolli manda Ottolini a prendere un centravanti che non è esattamente il più forte del mondo a Istanbul e lui torna a mani vuote, evidentemente la Juve è così convincente non è il giocatore. Allora devi tornare a essere convincente con un progetto serio e fare come ha fatto il Milan con Modric, cioè lo convince, punto e basta. Devi convincerlo con un progetto, con un allenatore, con una dirigenza che ispirino. Certo, se uno vede adesso da fuori e poi
1: figurati
0: il casino che c'è, per dirlo tecnicamente, nella Juve, dice aspetta un attimo, vediamo un po' cosa succede qua, poi casomai vado in un'altra parte.
1: No, dicevo che Modric, tra l'altro, neanche senza Champions, proprio senza coppe, perché il Milan quest'anno non ha fatto né l'Europa League, né la Conference, né nulla. Quindi, voglio dire, se vuoi qualcuno, è vero che lui forse era già ancora più in là, no? Nel senso, all'età di Modric, probabilmente avesse avuto anche l'impegno europeo, sarebbe stato molto, molto complicato. Ne leggo due, perché sono entrambi collegati su argomenti diversi, ma che ci contestano un po' quello che diciamo qua, ma così abbiamo modo di rispondere. Allora, Claudio della Latina ci dice: ragazzi, vi ascolto spesso, se non ricordo male, la settimana scorsa parlavate di Rosa da secondo posto, oggi siamo ad Europa League, qualcosa non mi torna. Probabilmente, tecnicamente la squadra potrebbe essere da secondo posto, ma mentalmente il nostro posto è da sesto, settimo. A parte che non è detto che le due cose si escludano, perché a livello del campionato italiano, cioè il secondo posto non vuol dire necessariamente essere da Champions, ma su questo faccio rispondere a Luigi perché era, diciamo, più suo. E invece Angelo ci dice: col senno di poi non si sbaglia mai, nel momento più performante di Spalletti a gran voce si diceva di rinnovarlo per evitare la possibilità che venisse tentato da altri lidi. Ecco, su questo invece rispondo io, Angelo. Io sinceramente ho sempre confermato l'idea che è meglio rinnovarlo per dare la base dell'anno prossimo, per non ricominciare da zero, però questa cosa di questo controsenso del rinnovo così anticipato io l'ho un po' sempre sottolineata. Poi che in quel momento forse ci potesse stare perché si parlava già di programmazione futura, sì, però io qualche dubbiettino l'ho sempre avuto. Lascio rispondere Gigi sul messaggio di Claudio.
0: Sì, soprattutto per le dinamiche interne che non mi convincono proprio. Cioè, se tu rinnovi devi essere una macchina da guerra da quel punto in poi e dire comunque cosa succede, la linea è questa e vai a convincere chi devi convincere.
1: E posso dirti che anche sta roba che saltano le conferenze stampa, cioè non la capisco.
0: Capisco il nervoso e tutto, ma insomma non costa niente venire davanti ai microfoni, dire due cose, non è che devi sempre fare anche una lezione.
1: Certo,
0: esatto. Puoi anche fare una conferenza un po' sparagnina, dire due cose e arrivederci, insomma, tanto per... Ma al di là di questo, invece, secondo, sesto posto, io ribadisco che la Juve, cioè con Spalletti, è la seconda del campionato. E questo la dice lunga sul livello del campionato italiano, secondo me. Senso, perché è una squadra che si scioglie nei momenti importanti e quando ha dovuto fare quel passettino, perché le si chiedeva un passettino, battere Sassuolo in casa segnando un rigore, battere Lecce in casa segnando un rigore, battere il Verona in casa senza prendere il gol per l'ennesima volta al primo tiro in porta, non è che si chiedesse chissà quale impresa mitologica, e con gli stessi giocatori saresti tranquillamente al secondo posto, perché questo è il livello del campionato di quest'anno. Ciò non toglie che, però, se negli anni è sempre successo questo, e anche quest'anno con un nuovo allenatore di nuovo è successo questo, evidentemente questa squadra non ha nel DNA la possibilità nel momento importante di fare quel saltino che vuol dire che invece di lottare all'ultima giornata per il quarto, magari lotto all'ultima giornata per il secondo di posto, che è un saltino per la storia della Juventus, ma evidentemente per questi giocatori è una cosa che non si può fare, bisogna prenderne atto. E ripeto, temo che il problema può anche essere che l'allenatore non abbia trovato la chiave giusta, ma sono tre allenatori che non hanno trovato la chiave giusta, e allora forse qualche punto interrogativo in più bisogna metterselo nella testolina.
1: Guarda, ecco, ce l'ho davanti alla classifica dei punti con Spalletti aggiornata a oggi, no? Quindi sono la Juve effettivamente seconda, ma sono comunque 15 meno dell'Inter, no? A dimostrazione di quello che dicevamo prima, che purtroppo il livello nostro, che arrivare secondi in campionato nostro non vuol dire necessariamente essere all'altezza delle squadre della Champions. Poi ne abbiamo 53 contro i 52 di Como, Napoli e Milan, tutte e tre. Quindi insomma siamo lì, però effettivamente i 53 punti ci sono. L'altro dato preoccupante è che nelle ultime settimane, dicevi tu, no, non facciamo mai due gol, non ne facciamo spesso neanche uno, perché con la Fiorentina non abbiamo segnato, con il Lecce ne abbiamo fatti uno e mezzo se vogliamo, però comunque uno solo. Col Verona abbiamo fatto un gol su punizione a una squadra che ne aveva subiti 60 fino a quel momento. Sì. Col Milan non segni, con l'Atalanta ne fai uno con un colpo di fortuna, per essere eleganti, clamoroso, perché il tiro di Boga era abbastanza imbarazzante. E, insomma, effettivamente manca un po', manca di nuovo quei tanti tiri che facevamo fino a un certo punto, e che lì almeno due su 10 andavano dentro. Adesso, se però sei due tiri, chiaramente poi fai fatica.
0: Dopodiché, leggevo una statistica, o sentivo adesso forse su qualche chiacchiera televisiva, che la Juve ha fatto nelle ultime partite tipo 125 tiri per fare 4 gol, una cosa del genere. Certo. Quindi alla fine anche aggiustare la mira fondamentalmente, perché gli altri nel 46% dei casi invece al primo tiro ti fanno gol, che saranno bravi gli altri, ma c'è un altro problema anche lì, che è un problema che quest'anno secondo me è costato punti. Cioè qui la Juve non ha avuto un portiere che non non ha aggiunto punti come nella tradizione fino a Szczęsny, diciamo così, erano portieri che aggiungevano punti, anche se nella stagione ci stavano l'errore, i due errori, le discussioni, però poi se tiravi una riga alla fine dell'anno i punti te li avevano portati. Certo. Qui non solo non te li ha aggiunti, ma secondo me
1: guarda, ho letto una statistica, mi sembra che la Juve in 16 partite sulle 37 disputate fino adesso, perché manca l'ultima, abbia subito gol al primo tiro in porta.
0: Sì, 46% delle partite, è una cosa così.
1: Siamo lì, 16 su 37.
0: Siamo messi così, e questo, e poi a volte obiettivamente, vabbè, se tu prendi il primo tiro, quello di Mandragora, che è il 2-0, vabbè,
1: pazienza. Vabbè, certo, lì non puoi fare niente.
0: Ma il primo tiro, oltretutto con Seisao ne ha fatto uno uguale identico, e cosa ha fatto il buon De Gea? Si è spostato un po' più avanti e ha parata col piede, perché così devi fare un portiere professionista, insomma.
1: Sì, quello purtroppo è una situazione che
0: stavo leggendo cosa diceva il nostro amico Forza Onore, che evidentemente come noi a Sky sottofondo, che in effetti sta andando sul Torino alle 76, che stanno preparando il derby, ce la stanno gufando.
1: Sì, è vero, perché sono i 30 anni dalla Champions della Juve
0: e i 50 dello scudetto,
1: dall'ultimo scudetto.
0: E vediamo se per par condicio dopo fanno uno speciale anche sui 30 anni della Champions della Juve. Ma ripeto, io capisco tutto, ma troppi 30 anni, troppi. È vero che nel frattempo hai fatto 5 finali, che ci sono stati episodi arbitrali pure in quelli, tutto quello che vuoi, però 30 anni senza trofei seri in Europa.
1: Possiamo dire almeno 31, perché
0: 31, abbiamo fatto 30, facciamo 31
1: prossimo,
0: come si dice.
1: Così a naso direi che la Champions non arriva.
0: La Champions no, però magari.
1: Andiamo col notiziario, ci sentiamo fra poco.
5: Colpo Gobbo.
6: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15 e un minuto.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Fotiglia per Gaza, rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite, sia fisiche che psicologiche, e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. avvocato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
7: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase «quello che non ti uccide ti fortifica» e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
8: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma, gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
7: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
8: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
7: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud, il Roland Garros di Yannick Sinner, per il numero uno al mondo che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: questo.
1: Mi piace questo, questo ingresso così.
0: Manuel c'è, Manuel c'è. Dunque, da cosa ripartiamo? Dei messaggi?
1: Sì, direi che ce n'è sì, una ce tonnellata e mezza. Veramente quindi... tanti oggi. Quando la Juve non viaggia, i nostri amici da casa giustamente si scatenano. Adesso mi sono perso Manuel, perché poi dobbiamo anche ricordare del nostro evento di venerdì prossimo.
0: Assolutamente.
1: Che c'è il nostro raduno di Radio Bianconera. Allora, Mirko, ragazzi, con quale progetto possiamo convincere i top player a venire alla Juventus? Spalletti è un ottimo allenatore, ma in Europa cosa ha vinto? Capite che è difficile. Un allenatore da Juventus può essere Mourinho, Klopp, Guardiola. Allora, se tu prendi un allenatore di quella caratura, i giocatori li convinci facile. Altrimenti restiamo di questo livello. Mirko, hai ragione. C'è da dire che l'anno che abbiamo vinto il primo scudetto con Conte, da cui nascono i 9 scudetti consecutivi, arrivavamo dai famosi 2 settimi posti di fila, no? Quindi anche qualche lungimiranza sul mercato, come diceva Luigi prima, ti può aiutare a ricostruire, a ripartire.
0: Sì, diciamo, con quegli allenatori lì vuol dire che la tua disponibilità economica miracolosamente è tornata al top, quindi puoi andare poi sui grandi giocatori davvero.
1: Perché il problema è che senza Champions neanche quegli allenatori li
0: è quello, è tutta una catena, nel senso che senza Champions allora io quei giocatori non li posso avere, allora cosa ci vengo a fare? Questo è il ragionamento che fanno anche quegli allenatori di quella categoria. Ciò non toglie che in giro per l'Europa e per l'Italia ci siano giocatori che hanno delle caratteristiche più compatibili a quelle che servono alla Juventus rispetto a quelli che sono stati presi strapagandoli, tra l'altro.
2: Oltretutto,
0: perché voglio dire, i soldi lo Juve non è che non li ha spesi in questi anni. Adesso uno di questi giorni mi prendo l'impegno, faccio la lista di tutti i giocatori che ha comprato da Giuntoli in poi, e credo che siano una ventina, 20, 25, adesso non so più quanti, e quanti di questi obiettivamente abbiano quella caratteristica lì della personalità. Di tutti quanti credo che alla fine uno che abbia grande personalità è Nico Gonzalez, che però ha altri tipi di problemi, e però lui la semifinale di Champions se l'è giocata, per dire, e quindi evidentemente quel giocatore nelle corde ce l'ha quella cosa lì. Poi dopo è successo infortuni, ambiente, tutto quello che dobbiamo dire, e adesso sta benissimo lì dove è, e facilmente resterà lì con uno sconto sul cartellino. Però ecco, voglio dire, quel tipo di giocatore lì, come caratteristiche della personalità proprio del giocatore, quelli devi andare a prendere. Non l'Openda, che non si sa, David, che è un altro che non si sa, João Mario, che l'hai dato via in 5 minuti, Zegrova, che è un altro, ma tutti ottimi giocatori, poi è andando più indietro tutti gli altri.
1: La cosa clamorosa è che adesso che è ritornato anche Vlahovic, in questo momento, nelle ultime partite, non c'è nessun giocatore comprato nel mercato dell'anno scorso che gioca a titolare nella Juventus.
0: Beh, tra l'altro
1: ci ha giocato David per necessità, perché Vlahovic non c'era, sennò probabilmente anche David avrebbe fatto qualche panchina in più. Openda lasciamo perdere, Zegrova comunque di fatto è la riserva di Conceição. E poi chi altro è arrivato?
0: João Mario
1: che però è già andato, e basta, cioè non ce n'è uno di quelli che abbiamo comprato con Seisau, che però di fatto era un riacquisto,
0: no, era un acquisto saldare fatto... un affare
1: era già andato, però comunque sì, comunque non è un acquisto
0: non è stato pagato
1: scorso,
0: poco neanche lui,
1: oltretutto
0: poi a gennaio sono arrivati Boga e Holm, che sono van bene come comprimari, ripeto, certo. A forza di comprare comprimari ti sei dimenticato dei primari.
1: Di quelli davanti. In realtà il problema è che abbiamo tutti i giocatori che dovrebbero essere le riserve di qualcuno.
0: Di fianco a un altro che gli permetta di crescere, di non avere troppe responsabilità, eccetera.
1: Guarda, lacrimuccia, ho aperto la pagina di Google dove ho la classifica, che non ho ancora aggiornato dall'altra settimana, quindi ho ancora la Juve terza.
0: Fai finta che non sia stato niente.
1: No, però il sotto ragionamento è, a parte che mancano ancora ovviamente i dati dell'altra settimana, perché mi sembra che Thuram comunque abbia anche segnato settimana scorsa, capisci che qua di fianco ci sono i primi 3 marcatori del campionato: Lautaro Martinez 17, Malen che è arrivato a gennaio 13 e Marcus Thuram 13 più 1 mi sembra dell'altra settimana. Vuol dire che delle prime 3 posizioni in classifica l'Inter ha 2 dei 3 cannonieri della stagione, e quello vuole anche tanto dire. Alla Juve quest'anno sono mancati tanto i gol dell'attaccante o degli attaccanti, nonostante ne abbia comunque fatti 59, che non sono pochissimi.
0: Sì, più 2-3 buoni annullati, insomma,
1: perché una sessantina di gol. Gli 85 dell'Inter il Como ne ha fatti 60, poi adesso il Napoli, adesso questa è ancora sempre la classifica pre della settimana scorsa, però il Napoli non ne ha fatti 5, quindi noi siamo in questo momento, nonostante tutto,
0: il terzo attacco
1: del campionato,
0: con 2 gol o 3 che buoni annullati nelle ultime 2 giornate, tra l'altro.
1: Il problema sono le reti subite, che ne abbiamo subite 30, proprio anche come reti
0: ma
1: subite.
0: No, ma il problema non è il gol fatto,
1: è l'alternanza di come le abbiamo distribuite.
0: Sì, è il peso di certi gol che valgono di più purtroppo per la classifica rispetto ad altri.
1: Sì, sia fatti che
0: secondo me la Roma è riuscita a risalire, perché a un certo punto era meno 4, meno 5, non mi ricordo più, meno perché 5. A gennaio ha comprato un centravanti.
1: Quello però, è. Però sai cos'è che mi dà fastidio? Che era meno 5 già col centravanti, perché due settimane fa avevamo 5
0: però
1: punti.
0: Però è la costanza,
1: no?
0: Della cosa, capisci? Questo ha segnato quasi in tutte le partite, anche doppiette, eccetera, eccetera, i rigori li segna, tutte queste cose, e alla fine fa la differenza. Hanno tutti a parte il Milan, tutte le altre ce l'hanno un centravanti. La Juve, no? Fondamentalmente ce l'ha avuto adesso con Vlahovic, che però lo conosciamo e continua a essere, io ribadisco, Vlahovic, rispetto, fa bella figura perché ci sono David e Openda, ma è sempre lui,
1: è sempre
0: perché
1: lui,
0: anche con la Fiorentina
1: visto.
0: Davanti al portiere, guarda cosa ha fatto quello del Milan che si è preso il calcio di rigore, e guarda cosa ha fatto Vlahovic che ha tirato sul portiere, per dire, un'occasione molto simile. Ecco, abbiamo credo Domenico Marchese,
1: eccolo.
0: Ciao Domenico.
1: Ciao Domenico.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Domenico, tu che sei sempre anche attento a queste cose, in questi giorni vedi la televisione, ci sono i 50 anni dello scudetto del Toro, i 30 anni della Champions della Juve, tutto coincide con un derby che forse è il meno significativo degli ultimi non so quanti anni, sia da una parte che dall'altra. È un momento di tristezza generale, sì. Direi, che dici?
2: Pronto? Sì, eccovi, avevo perso un secondo, ci sono.
0: No, dicevo, è un momento di tristezza generale, sono tutte e due i grandi ricordi, ma che schiacciano forse un po' queste due squadre che non sono ovviamente all'altezza di reggere paragoni del genere.
2: Assolutamente sì, è un derby veramente particolare, perché in entrambi gli ambienti si respira, cioè si vive con il profilo basso. La Juve in questo momento sa benissimo che serve un miracolo, e sa benissimo che il miracolo non è vincere il derby con il Toro, visto che negli ultimi 30 anni ne ha vinto uno soltanto, quindi il Toro naturalmente.
0: Sì, certo, sì, sì.
2: E quindi evidentemente ci sarà un orecchio sugli altri campi per cercare di capire che cosa succederà. Devo dire che è veramente deprimente, perché col passato, quando sono usciti i calendari, l'idea che tutti quanti i giornalisti torinesi si erano fatti era: arriviamo all'ultima giornata,
0: coltello tra i denti,
2: mole,
0: certo,
1: e la Juve non sarebbe più niente,
2: esatto. Esattamente, la Juve già in Champions, il Toro è salvo, e arriviamo a una situazione
0: da grigliata di fine anno, diciamo così, una pacifica, esatto.
2: In cui probabilmente anche il tifoso del Toro poteva pensare: ma vediamo, visto che loro sono già qualificati, noi siamo scarsi, ma siamo...
0: Aggiorniamo
2: comunque...
0: la statistica delle vittorie e approfittiamole dell'occasione, dici tu.
2: Esattamente, questa... invece secondo me sarà, ma poi indipendentemente da tutto, indipendentemente dalla resa delle due squadre, sono proprio due ambienti che stanno vivendo un periodo proprio molto, molto, molto difficile. Lo sta vivendo il Toro con la contestazione e con la cocciutaggine perché si parla principalmente di quello, di Urbano Cairo, che non vuole scendere dal Toro che sta cavalcando, e dall'altra parte c'è una Juventus che si trova di fronte all'ennesimo fallimento societario, con la differenza rispetto agli anni scorsi che questo fallimento societario è veramente un fallimento, nel senso che la qualificazione in Champions è, tranne quando è stato l'anno delle penalizzazioni, e comunque era stata raggiunta sul campo, è sempre stata una costante per la Juventus. Oggi il problema è che la Juventus ha tantissimi tifosi, tantissime anime, e queste anime sono comunque alimentate dal numero di persone che seguono. Il concetto è semplice: 500.000 tifosi del Toro, probabilmente i punti di vista più strani, più polemici, più o meno polemici, comunque quelli meno importanti, meno prevalenti nella complessità della tifoseria, si disperdono nel nulla che sono. Con la Juventus significa che una percentuale, se anche soltanto il 10% dei tifosi la pensa in maniera completamente opposta, significa che sono, secondo alcuni dati, poi vediamo, circa 1.800.000 in tutto il mondo, che sono tanti.
0: È una città,
2: sono tanti.
1: Sì.
0: È più grande di Torino.
2: Allegri non va bene, e mandano via Allegri, però arriva Sarri e poi trovi metà dei tifosi che sono per Allegri e metà dei tifosi che sono per un rinnovamento. Poi questo rinnovamento non arriva, allora bisogna fare tutte le cose in fretta, bisogna ricostruire la squadra, cambiare tutti quanti i giocatori, prendere una situazione che si intreccia anche con il ecco il momento drammatico del nostro drammatico naturalmente
0: sì, calcisticamente sportivo, certo,
2: del,
0: sì, sì.
2: del nostro calcio. Una volta tu ti giravi e trovavi giocatori che erano potenziali crack ed erano italiani e li avevi vicino casa, adesso devi per forza andare all'estero, a meno che, perché ormai non guardiamo neanche più in casa, basta vedere il caso di Dumbia.
0: Sì, sì, no? Certo.
2: Quello. Un giocatore italiano che gioca in Serie B a Venezia, dove va allo Sporting Lisbona? Mi sembra tutto lineare.
1: Sì, sì,
2: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Siamo in una botte di ferro, come si suol dire. Proprio.
1: Oppure, ma come anche... era successo con Caiode, no? Sì. Anche se vogliamo.
2: Sì, però diciamoci una cosa: Caiode, secondo me, è un buon giocatore, ma non è un giocatore da Juve.
1: Okay.
2: No? Secondo me c'è un buon giocatore. La Fiorentina aveva fatto bene, adesso sta facendo bene in Premier League. Quindi. Comunque Caiode è un discreto giocatore. Il problema è che non possono sfuggirti questi giocatori. Il problema è che non, già ce ne sono pochi. Non hai la capacità di individuarli e poi vai a prendere Open Da a 45.
0: Certo.
2: Ma Open Da a 45, ma anche Ngonge a 18 se vogliamo guardare il Toro, no?
0: Sì.
2: È proprio... Stiamo parlando veramente di, della guerra dei bottoni, è questo che dovremmo, di cui ci dovremmo rendere conto, che è drammatico.
1: Ma infatti
2: drammatico.
1: Io Domenico prima dicevo in apertura, no? Dicevo, se arrivare in Champions è solo per i soldi, no? Perché poi alla fine in questo momento la Juve è talmente indietro dal punto di vista tecnico che la Champions non puoi pensare di giocartela l'anno prossimo, ma se la prendi solo per i soldi, ma poi quei soldi li spendi così male... Allora forse è meglio ragionare per un anno che si fa veramente scouting e si cerca qualcuno che con quei pochi soldi che hai può valere la pena, perché sennò quando li hai rischi di buttarli, ne abbiamo visti troppi negli ultimi anni, dall'Open Da che hai citato tu, ma lo stesso poi per tornare a Nico Gonzalez o a Cobb Mainers eccetera eccetera.
2: Assolutamente sì, credo che sia proprio questa la questione più importante, no? Cioè ci ritroviamo veramente a vediamo chi arriva nei primi quattro, chi arriva nei primi quattro ha la possibilità di avere una carta per provare a diventare qualcosa di più. Il problema è che un giocatore, due giocatori non ti cambiano la vita.
0: Certo.
2: Cioè, dipende che giocatori sono, questo è evidente.
0: Vabbè, certo, se sono Maradona e Falcao, diciamo che l'hai messa abbastanza a posto.
2: Cioè, io cerco di
0: nel calcio realistico di oggi, considerando che comunque anche quei soldi della Champions, quelli forti, forti, forti, non li puoi prendere, perché è così. Perché devi scendere almeno di due gradini e con quelli lì, giustamente, te ne servirebbe un tot, non due, ecco.
2: Sì, assolutamente sì, ma poi l'aspetto che mi lascia sempre molto perplesso, no? Locatelli secondo me è un ottimo giocatore, un buon barra ottimo giocatore,
0: sì.
2: Che è molto legato alla maglia, non si è mai tirato indietro. L'altra sera dopo la sconfitta con la Fiorentina si è girato verso di me il mio collega Emanuele Gambe e ha detto: secondo te chi viene in conferenza? Ho detto: guarda, non ci sono dubbi, Locatelli. Ed effettivamente si è presentato Locatelli, quindi sono cose di cui bisogna tener conto quando si valuta un calciatore. Nella Juve vera Locatelli sarebbe un cambio.
0: Certo, è quello che dicevamo, certo, anche certo, noi oggi.
2: Certo. Cioè, un buon cambio.
0: Che tu hai messo insieme una squadra di comprimari senza i primari, in linea di massimo. Questo è un po' il concetto di base.
2: Spremendoli.
0: Esatto. Spremendoli anche oggi... quelli buoni come McKennie sono scoppiati alla fine. Perché...
2: Certo, oggi McKennie, Locatelli, Thuram non gli manca il fiato.
0: Gli manca un ginocchio, credo.
2: Esattamente.
0: Ildiz anche gli manca un pezzo di ginocchio, insomma.
2: Sì, poi lì voglio anche, cioè, per carità, io sono sicuro che abbiano qualcosa. Però secondo me non ci fosse il mondiale,
0: beh,
2: si ragionerebbe in maniera un po' diversa.
0: È vero che Thuram non l'hanno convocato.
1: E infatti Thuram mi ha stupito che non l'abbia fatto giocare, perché senza la convocazione...
0: Ma probabilmente ha qualcosa di più serio di quello che dicono, sì. E quindi anche la Francia lo sa, se io mi sono fatto questa idea, poi dopo magari sbaglio.
2: Probabilmente sì, ma il fatto che comunque quando si parla di calciatori sacrificabili escono fuori i nomi di Thuram, Cambiaso e Bremer... significa che, vista la stagione che hanno fatto, molto probabilmente non basterà uno solo, ecco, mettiamola
0: certo,
2: così.
0: Certo.
2: Perché Bremer, io mi ricordo quando Bremer era al massimo della condizione, come dicono adesso quelli bravi, nel suo prime, e lui era un difensore allucinante, cioè, era perfetto in tutto, forte, anticipo, impostava. Oggi è un giocatore spaurito, a me ha fatto quasi anche tenerezza, no? Nelle ultime partite, l'errore contro il Verona,
0: qualche indecisione comunque ce l'ha sempre,
2: contro la Fiorentina, comunque Piccoli non è un grandissimo giocatore, magari lo diventerà, glielo auguro, però comunque ha lottato alla pari con uno dei, che è considerato uno dei migliori difensori d'Italia di sicuro, del mondo possibile, comunque è stato convocato da Ancelotti per il mondiale, quindi parliamo di un giocatore valido. E questo è il problema grosso, cioè il modo in cui è stato svalutato anche il tesoretto, perché poi è bello dire, ah, 45 milioni Open Da, lo rivendo, prendo,
0: certo,
2: 45,
0: forse
2: così vuol dire che tutti quelli che osservano il campionato italiano tengono la televisione spenta.
0: Sì. No, poi Open Da, il destino è quello dei predecessori che sono andati in prestito, poi ogni anno tornano, poi tornano in prestito.
2: Per fortuna è finito Arthur.
0: È già uno in meno. Già ritorna Douglas Lewis, vediamo un po'. Però ha vinto la Coppa Europea, lì ha vinto l'Euro.
2: In un periodo di crisi per il calcio italiano, in cui mancano i giocatori sul tuo territorio, tu non puoi commettere così tanti errori.
0: Esatto.
1: E no, certo.
2: Lo paghi.
1: E senti, a proposito di potenziali sacrificabili, no? I giocatori spendibili ce ne sono anche lì, purtroppo non tantissimi, perché poi dalla stagione fallimentare ti deprezzano chiaramente anche il valore dei giocatori.
2: Certo.
1: Leggevo, no, nelle stringhe nostre di Bianconera News, nel nostro sottopancia, che c'è l'ennesimo stallo, no? fra Juventus e Vlahovic, si parla addirittura di una proposta di Vlahovic al Real Madrid con il benestare di Mourinho, con il Milan che rimarrebbe sempre alla finestra, e i nostri amici da casa che ci continuano a dire speriamo che non rinnovino Vlahovic. Ecco, prendo Luigi da Filadelfia, addirittura dall'America, spero che Vlahovic non firmi, perché non è proprio il tipo di attaccante che pensa di essere, fa un gol e poi ne sbaglia 5, che anche che chiunque farebbe, no, fondamentalmente. Può essere davvero l'anno in cui si decide di fare a meno di Vlahovic, Domenico, anche se sarebbe doloroso, no, economicamente, perché non sarebbe una vendita a quel punto, sarebbe un perderlo a parametro zero, che forse è l'ennesima sciocchezza fatta a livello dirigenziale negli ultimi anni.
2: Certo, allora io parto da un presupposto, che i calciatori rendano non sempre in base alle loro capacità,
1: certo,
2: ma anche all'ambiente che li circonda. Mi viene in mente Luca Toni, che ha 30 anni è diventato il super bomber che conoscevamo, mi vengono in mente tantissimi altri giocatori che fanno 3 stagioni pessime e poi esplodono all'improvviso, sì, perché sono messi nelle condizioni migliori per rendere. Sei nettamente con Vlahovic, non per l'aspetto tecnico, ma per tutto questo balletto che si sta vivendo. E non vado allora, prima non voleva rinnovare perché voleva liberarsi, perché aveva delle offerte,
1: certo,
2: offerte che non si sono verificate, perché se no Vlahovic non sarebbe più qui,
1: certo.
2: Non so. Poi sì, forse rimango, no, forse non rimango. Poi c'è un procuratore, poi c'è il padre che fa la trattativa. Secondo me, nel momento in cui hai Vlahovic, gli fai un'offerta, lui inizia a fare il balletto, chiudi lì. Chiudi lì e cerchi altro, perché non stiamo parlando di un giocatore che ha dimostrato in questi anni di valere quello che è stato pagato. Quindi probabilmente ci potrebbe essere anche, tra virgolette, una sorta di debito di riconoscenza che evidentemente non c'è da parte di Vlahovic, perché se io prendo 4.000 euro al mese e sono in mutua per 3 anni, se mi rinnovassero il contratto, molto probabilmente direi, vabbè, 4.000, faccio un passo verso di voi, mi rendo conto che non ho dato in questa stagione, in questi 3 anni, per quanto mi pagavate, faccio un piccolo sacrificio e vengo verso di voi, poi ridiscuteremo. Questo aspetto, questo modo di pensare, è un modo di pensare da vincente, non è un modo di pensare da perdente. Il perdente è quello che vuole tutto quando ha la possibilità, e poi
0: in campo
2: vedremo. Se fa un anno bene chiede l'aumento, se fa un anno male comunque prende quei soldi,
1: certo.
2: Io mi libererei sinceramente di lui, ma è il mio punto di vista,
0: Sì, diciamo che è un punto di vista molto condiviso da molti dei nostri ascoltatori di sicuro, e comunque ribadisco che è un giocatore che ha avuto tantissime opportunità, ha sempre fatto le stesse cose, nel senso, poi magari maturerà, per la carità, magari se va nel Real Madrid, però è lui che si sta offrendo al Madrid, come era lui che si era offerto al Bayern Monaco. Io credo, allora, che anche se in tutti questi anni tu non hai mai ricevuto un'offerta seria da una società che ti garantisse l'ingaggio in doppia cifra, anche, diciamo, dal punto di vista del capire la situazione, potevi dire vabbè, forse è meglio se scendo di un gradino.
2: L'ho aspettato con la nostalgia,
0: appunto,
2: un anno in cui non ha fatto praticamente nulla. Ma andiamo anche oltre, per farvi capire che non è veramente la questione tecnica, perché se fosse stato 3 centimetri più indietro e fosse entrato il gol con la Fiorentina, fosse stato valido il gol con la Fiorentina, probabilmente noi adesso staremmo parlando di qualcosa di diverso e sarebbe lui il grande trascinatore. Quindi dal punto di vista calcistico è un attaccante che fa anche gol, non ne fa quanti dovrebbe, ha molti limiti, questo è fuori di dubbio, ma è dal punto di vista dell'atteggiamento che io, da eventualmente da tifoso, cioè un tifoso non può accettare.

0: Matuidi, che quando è arrivato, Matuidi, figurati cosa fa.
1: Mamma,
0: invece
1: sì.
0: Sappiamo
2: giocatore
0: che
2: è meraviglioso, siamo stati fortunati a vederli giocare,
0: ne abbiamo visti tanti, beh, quindi poi quando uno si abitua bene, diciamo, si accorge subito quando ti hanno messo qualcosa sotto il naso che non è la stessa, perché te ne accorgi in fretta, e questi qui non sono la stessa cosa. Però dicevamo anche prima che il delitto è in un campionato così, in cui facendo praticamente niente o poco più nel girone di ritorno, cioè con Spalletti sei secondo in classifica di fatto, aver buttato via delle partite del genere, tutte in casa tra l'altro, è un delitto perfetto, diciamo così, in linea di massimo. Perché
2: assolutamente
0: alla fine,
2: sono d'accordo con voi.
1: E invece, sempre nell'ottica di un rinnovamento che deve necessariamente arrivare, una notizia, forse non notizia, no? Ma Ederson è molto vicino al Manchester United, è un giocatore che in tanti hanno rimpianto, no? Già nell'anno in cui abbiamo preso Cobb Mainers si diceva che forse ci serviva più Ederson che Cobb Mainers, e adesso se ne va direttamente in Inghilterra. Anche a centrocampo bisogna lavorare, no? C'è stato un momento che sembrava dovessimo lavorare su attacco e difesa, poi portiere, poi centrocampo,
0: adesso tutto cioè,
1: a oggi purtroppo bisogna ripartire quasi da zero, Domenico. Questa che è frustrante,
0: portiere, difensore centrale, regista, centravanti, quei quattro lì devono essere forti, se no non c'è niente da fare.
2: Assolutamente sì, considerando che forse il miglior giocatore che hai in questo momento è anche quello più appetibile a livello di mercato, che è Conceição, perché tutti gli altri mi viene un po' difficile pensare che abbiano fatto una grande stagione. Forse la miglior stagione sotto un certo punto di vista l'ha fatta Kelly, no? Perché da quando era arrivato sembrava una piaga d'Egitto.
0: Sì,
2: e con il passare del tempo adesso è il faro della difesa, è uno che imposta, che tiene in difesa, che la guida. Lui e tendenzialmente
0: Kalulu.
2: Con Kalulu, però Kalulu sono giocatori, tra virgolette, passatemi i termini, secondari, nel senso non credo che arrivi una società a offrire 50 milioni.
1: No,
2: ma per Conceição sì,
0: perché è quel tipo di giocatore che ruba l'occhio,
1: e forse,
0: diciamo,
1: anche e forse anche per Ildiz, no? Qualcuno prima dei nostri amici da casa diceva: adesso che Mourinho va al Real Madrid vedrete che tempo 2 ore arriva l'offerta per Ildiz.
2: Quello sarebbe, allora, da un punto di vista sarebbe, da un lato sarebbe tra virgolette non necessario, però sarebbe manna del cielo, perché significherebbe portare dentro le casse più di 100 milioni di, perché se va via per meno di 100 milioni è una follia.
1: Certo.
2: Comunque più di 100 milioni di plusvalenza pura, certo, totale, quindi sarebbe sicuramente bello. L'altro giorno ho sentito una bellissima frase di un tifoso sul Milan. Diceva: questo non è il Milan, perché il Milan i campioni li tiene. E ha ragione. E quella non sarebbe la Juve, perché la Juve i campioni li tiene. Cioè, in questo momento non è la cessione di Zidane quando hai Nedved.
0: Poi prendi pure Buffon e vai bene.
2: Esattamente. Oggi tu cedi l'unico tuo asset, fatemi usare questo termine.
1: Sì, certo.
2: Che ha una futuribilità, che ha un presente, che ha risvolti nell'area marketing. Io sono stato alla presentazione della maglia dell'anno prossimo. Ecco, c'era una parete di maglie 10 Ildiz.
0: Certo.
2: E non era solo lui a essere presente, però lui è così, lui è questo tipo di giocatore.
0: Ed è anche il capocannoniere della squadra, per inciso.
2: Assolutamente.
0: Poi dopo c'è un periodo difficile per
2: il
0: ginocchio.
2: Ed è un 2005.
0: Tra l'altro. Invece sono le 15:30, quindi noi, caro Domenico, dobbiamo chiudere qua, avremmo chiacchierato ancora un bel po', ma i tempo e tiranno, come si dice.
2: Ludembo e tiranno.
0: Ciao Domenico.
1: Grazie Domenico.
0: Tutto. Ciao, a presto.
1: Ciao Domenico. Andiamo con il notiziario.
0: Sì, poi torniamo.
3: Colpo Gobbo.
4: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1, che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto detto, dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19:30 con le qualifiche.

0: Che della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo, con il Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così due settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 km, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nel cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Darderi e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce. E poi Valencia-Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per quattro giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
1: Colpo Gobbo.

0: E ormai grande, abbiamo Manuel, preso questo stacchetto e ci piace molto.
1: Oh, diciamolo subito, il prossimo venerdì.
0: Sì, ormai ci siamo, una settimana.
1: Ormai ci siamo, il 29 maggio, tutti sapete che è una data particolare, quindi ci sarà proprio l'inizio alle 5:30 davanti al monumento dedicato a questa data, vicino alla Continassa.
0: Sì, verso altrove. Esatto, guarda, ecco, prontissimo.
1: Qua, il raduno di NBN, poi al J Hotel con un po' di chiacchiere juventina,
0: sì,
1: naturalmente,
0: sì,
1: e quindi
0: tutti noi, tanti di noi se non altro della radio, tanti di voi che avrete voglia di venire a chiacchierare un po' con noi, e poi insomma un aperitivo, una chiacchierata tutti insieme. Se qualcuno ancora volesse informarsi,
1: eccolo lì, eventi
0: non mi viene, bravo, grazie Emanuele. eventi@radiobianconera.com l'indirizzo a cui scrivere.
1: Questo è l'avvenimento del prossimo venerdì
0: e vi aspettiamo, ovviamente.
1: Ci vediamo lì, chi ha piacere di venirci a stringere la mano, a dirci qualunque cosa di bello o di brutto, noi siamo lì a prendere tutto, così abbiamo fatto anche
0: gli insulti.
1: Sì, moderati naturalmente, grazie. Oh, dunque, cosa abbiamo qua? Ancora messaggi? Ma sentiamo un vocale, che dice che un po' che non lo sentiamo.
0: Dai, andiamo con un
1: facciamo
0: vocale,
1: lavorare Manuel, così noi ci riposiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Rimini, volevo dire una cosa, sento parlare tutti di Kelly che ha migliorato di qua e di là, noi abbiamo un problema, sono penso 8-9 anni sulla sinistra, cioè, di solito dovrebbe pensarci Kelly e Cambiaso, ma nessuno dei due è all'altezza per quello che serve per poter fare un campionato di alta classifica. Ciao!
0: Abbiamo perso il nome perché è calato il
1: voce proprio su. È Rimini, cioè rappresenta l'intera città praticamente.
3: Torino.
0: Ah, Torino si chiama di nome? Torino da Rimini.
3: Che non è di buon auspicio visto che,
1: visto che c'è il derby.
0: No, però l'accento, poi io mi sento a casa, sapete che io sono cattolichino di adozione. Allora. Quindi insomma,
3: sto scherzando.
0: Mi sento subito a casa. Però guarda, è quello che dicevamo anche prima, non so se eri già arrivato Luigi, dicevo che il tifoso è sempre portato a pensare che i suoi giocatori siano i più forti. Certo. Diciamo del mondo, no? Poi però se vai a vedere, la Juventus ha avuto solo 7 giocatori convocati per i mondiali di quest'estate, no? Perché alla fine né Kalulu né Thuram, che per noi sono due, diciamo, dell'ossatura. Kelly, stavo leggendo proprio adesso, guarda lì, Inghilterra, tra i convocati di Tuchel per i mondiali non c'è Kelly. Gli italiani evidentemente non ci sono perché non ci andiamo,
1: esatto,
0: per colpa nostra, che comunque sarebbero stati penso
1: chi?
0: Locatelli.
1: Gatti, non so neanche
0: Gatti,
1: Gatti,
0: non, so,
1: più
0: Gatti non gioca più, non credo, forse Locatelli è Cambiaso, che comunque in nazionale
1: tra panchina e tribuna
0: c'è sempre andato. Però comunque Yildiz c'è, perché ovviamente con la Turchia, David ci va col suo Canada, c'è Cabal, quindi questo vi fa avere un'idea anche di che cos'è la Colombia, no? Nel senso che in questo momento
1: non è la grande Colombia,
0: è forse uno dei
1: peggiori
0: nostri che però va perché probabilmente non hanno altri da chiamare, e fa un po' specie perché comunque la Colombia ha sempre sfornato tanti grandi giocatori. E però ecco, questo è molto significativo, no? Del fatto che solo 7, forse 6 addirittura giocatori della Juve vadano a disputare un mondiale, e rende proprio l'idea di come sia basso il nostro livello. Vlahovic anche non ci va
1: perché
0: Serbia non si è qualificata. Vuol dire, secondo me, anche quello è un segnale.
1: Quando 20 anni fa ce n'erano 9 in finale.
0: Esatto.
1: Questo è il concetto di base che bisogna ogni tanto purtroppo ricordare, questo è, nel senso che comunque è così. Kelly,
0: e quando l'abbiamo vinta forse 11, nel senso che fra Italia e Francia c'erano
1: quell'anno lì, erano 9 titolari più un paio che forse sono entrati, adesso non mi ricordo bene il numero esatto, comunque 9 titolari nella finale mondiale tra Italia e Francia, e tanta roba. E infatti voglio dire, dopo quella nazionale lì è iniziata una lunga picchiata anche del calcio italiano, perché Juve e nazionale sappiamo che è l'unico binomio che funziona per gli azzurri, e quindi questo va detto. E invece per quanto riguarda Kelly, io guarda, credo che soprattutto manchi un'alternativa a Kelly, perché Kelly ha dovuto giocare tutte le partite, anche quando non stava bene, ultimamente faceva anche allenamento differenziato eppure giocava lo stesso, perché la Juve non ha un altro centrale di sinistra. Questo è il fatto. Se con Kalulu è vero che ha giocato sempre anche lui, però potenzialmente c'è Gatti che fa quel ruolo lì, centrodestra, centrosinistra, c'è soltanto l'unico mancino è Kelly, questo è un altro difetto. Poi che Cambiaso faccia delle cose strane e non lo aiuti, questo sì, perché anche diciamo prima il gol della Fiorentina, Cambiaso che ci faceva zonzo nel cerchio di centrocampo, lo sa soltanto lui e nella sua testa, e non ci voglio entrare perché a volte proprio sono cose che non si capiscono, cioè, eppure
0: che è un po' il limite di Cambiaso, che è sempre stato sottolineato. No, guarda, ce li ho qui davanti, 7 convocati, sono Holm con la Svezia, tra l'altro Holm, un altro che gioca molto poco, ecco perché me ne ricordavo.
1: Che potrebbe giocare il derby, ho visto.
0: Però appunto anche nell'ottica di giocatori che giocano poco, per quello forse non mi veniva in mente, c'è Bremer col Brasile, l'abbiamo detto, Ilz con la Turchia, McKenny con gli Stati Uniti, David con il Canada, con Seisau col Portogallo e, dicevo, anche appunto Cabal con la Colombia. Non ce n'è adesso, credo che l'Olanda ci sia, con Meiners è un altro che non è stato convocato. Quindi i giocatori su cui la Juve sta facendo più affidamento sono anche quelli che poi alla fine non sono stati chiamati per
1: chiamati o ai mondiali non ci sono andati per demeriti anche loro, perché è chiaro che poi se non ci va una nazionale è anche perché se c'entra, tra l'altro Vlahovic addirittura credo che sia neanche il titolare delle,
0: forse della nelle qualificazioni non lo è stato,
1: poi dipende dai CT, ognuno le sue idee eccetera eccetera, però se fosse davvero fortissimo nessun CT lo terrebbe fuori. Questo credo che sia la palissiano, perché poi ci va di mezzo lo stesso CT se la squadra non funziona. Quindi caro Manu, abbiamo ancora dei vocali, dai andiamo, che poi se no poi non riusciamo a sentirli. Mi dispiace quando ci mandano tanti vocali e non li sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea.
4: Prima è stato detto che Ildiz è l'unico assetto patrimoniale della società, futuribilità, e non sarebbe giusto venderlo. Invece per me in queste condizioni è necessario venderlo subito, perché il suo valore nel tempo potrà solo che calare, riducendo la plusvalenza. Quindi è giusto venderlo adesso, non tra qualche anno, quando sicuramente varrà di meno, non varrà mai di più di quello da adesso, ammesso che qualcuno lo voglia.
1: Tu dici, però non lo so, io dico che è arrivato 11 gol, secondo me a 20 arriva.
0: Adesso lui ha preso
1: 9 pali, 11 gol, 9 pali, 10 assist.
0: Sai cos'è, Andrea, anche rispetto a quello che diceva Luigi prima, 20 anni fa vendevamo Zidane e con quei soldi compravamo Buffon, Thuram e Nedved, ok? Cioè oggi tu vendi Ildiz, ti arrivano questi fantomatici 100 milioni, ma non ce li hai i giocatori da andare a comprare, no? Cioè là
1: no, ma io ho anche il terrore nelle mani in cui finiscono questi soldi. Perché
0: torniamo al discorso di prima, no? Andare in Champions per prendere quei soldi e poi buttarli nell'Open Day di turno. Cioè vendi Zidane, ma avevi già pianificato di investire tutti quei soldi su 3 giocatori, tutti e 3 di livello clamoroso. Oggi incassereste dei soldi senza però avere la proiezione di andarli a investire su qualcuno che valga veramente la pena. E quindi rischi di perdere Ildiz e di non sostituirlo neanche. E sul discorso del fatto che lui possa diminuire il suo valore posso forse anche essere d'accordo, anche se insomma c'ha 20 anni, potrebbe addirittura ancora anche aumentarlo, però capisco il ragionamento. E farei fatica a vedere su dove li metti quei 100 milioni.
1: Sì, il terrore è quello, cioè se ci fosse una dirigenza come quella della famosa Triade che ti ha dato garanzie, che dice vendi uno ma in cambio ne prendi uno altrettanto forte o due o tre e ti sistemi la squadra, è un discorso. Qui invece la garanzia è che i soldi vengono sprecati, sono stati sprecati da Giuntoli, sono stati sprecati da Comolli, quindi io non mi fiderei di mettere i soldi di Ildiz nelle mani di questa dirigenza. Poi tra 2-3 anni, se arriva un'altra dirigenza o se questa dirigenza dimostra di aver cambiato rotta e di fare le cose bene, allora si può pensare. Anche perché se togli Ildiz a questa Juve, ragazzi, ai bambini cosa diciamo? Vai allo stadio per vedere?
0: Certo, anche perché appunto come diceva Domenico prima, vai alla presentazione della nuova maglia e sono solo maglie di Ildiz.
1: Ma anche perché che maglie devi metterci? Cioè,
0: io domenica all'ora di pranzo salivo verso il mio posto in nord, guardavo da dietro le maglie della gente che ce l'aveva, chi aveva il nome sulla maglia erano praticamente solo maglie di Ildiz. Cioè, non dico che abbia l'effetto Ronaldo, ma in questo momento il nostro Ronaldo del merchandising è lui, cioè quelli che non avevano nome di Ildiz avevano il nome personalizzato suo proprio,
1: Giovanni,
0: no?
1: Marco, esatto, Antonio, eccetera, eccetera.
5: Franco.
0: Franco. Ho fatto anche io Sarrafrando sul Rufru Franco, così abbiamo citato anche Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Assolutamente.
0: Senti, Gianni da Valle Lucania ci dice, rispetto a quello che diceva sempre Domenico prima, non si possono però paragonare le negatività delle stagioni di Juve Toro. Poi lui che ci segue spesso sa che mio fratello del Toro dice, non penso che tuo fratello d'agosto ti diceva quest'anno vinciamo la Coppa Italia e ci qualifichiamo in una Coppa. A loro hanno fatto la loro stagione salvandosi con buon anticipo. Non so i tifosi cosa potessero aspettarsi di più quest'anno, noi invece dopo quel 4-3 all'Inter, terza giornata di un campionato che prometteva
1: vittoria consecutiva tra l'altro,
0: vedendolo in fondo alla classifica, non pensiamoci più e poi ci saluta. Questa insomma è una riflessione un po' amara di Gianni che ci sta.
1: Che la Juve è molto più del recriminare del Toro in questa stagione. Sì. I tifosi del Toro poi ce l'hanno con Cairo per una questione diciamo eterna e non dipende probabilmente neanche dai singoli risultati di questa stagione. La Juve no, la Juve ha avuto dei momenti in cui ha fatto obiettivamente sperare che fosse possibile qualcosa di meglio, invece è stato qualcosa di peggio, e questo aumenta le recriminazioni, perché poi hai in mente quella partita lì, hai in mente la rimonta con il Galatasaray, quella con il Borussia Dortmund, hai in mente anche la partita di ritorno con l'Inter che è portata via da decisioni arbitrali scandalose, ci sono tante belle partite di quest'anno che ti vengono in mente, poi però subito compensate da disastrose che non ti aspettavi, e quindi questi alti e bassi, insomma, ti scombussolano un po', dici ma qual è la squadra allora, quella lì o quella là?
0: esatto.
1: Quello è.
0: Ci sono altri vocali?
1: Altri Manu? Vocali, sentiamo, Manuel.
0: Alterniamo un po', dai, sì, uno sì, uno. Sì.
5: Ciao boss, ciao ragazzi, buonasera, voglio fare una domanda.
0: Vai.
5: No? Perché tutti quanti hanno sbagliato qui, hanno sbagliato lì, come lì, open da una pippa, va bene, tutto a posto.
1: Tutto
5: ma
1: a posto.
5: Settembre, se vi mettevano Malen o open da voi, a chi avesse preso?
1: Chi lo sa?
0: Sinceramente non lo so, nel senso che Malen oggettivamente è stata una grande sorpresa. Io ho sempre avuto la sensazione, e lo dico proprio da settembre, che Open Da sia stata proprio la classica toppa, perché cioè hai provato fino alle 18:30 del 31 di agosto a prendere Colomani, e poi quando hai capito che Colomani stava prendendo l'aereo per Londra,
1: c'era rimasto Open Da.
0: Hai preso Open Da perché poteva vagamente dare un'idea di essere un giocatore simile, perché la zona di campo era quella. Poi abbiamo visto che in realtà è tutt'altro, anzi non ho ancora capito cos'è Open Da.
1: No, soprattutto io di Open Da, diciamo, ho capito che era l'acquisto sbagliato quando lui si è presentato, ha detto io sono un numero 9.
0: E sono una punta, esatto,
1: no, numero 9. No, mi spiace, no. Non è quello il tuo mestiere, non ti hanno preso per quello,
0: l'hanno
1: preso per fare vice Ildiz. Esatto. Se tu mi dici sei numero 9, arrivederci e grazie. Il problema è che però non è che lo dobbiamo dire noi, che abbiamo una conoscenza limitata obiettivamente del calcio europeo, ma si spera che i dirigenti della Juve e lo scouting della Juve siano in grado di valutare il peso specifico di Malen e il peso specifico di Open Da, cosa che evidentemente non hanno fatto, perché mi risulta che anche a gennaio ci sia stato un pur parler, come dicono i francesi, visto che ormai siamo tutti francesi alla Juve, e con Malen, e poi la Juve non ha affondato il colpo e allora è arrivata la Roma e se l'è preso. Allora vuol dire che proprio non c'era forse la conoscenza giusta di questo giocatore, perché poi cioè, si vede, cioè.
0: No, cioè,
1: appena l'ho visto giocare, cavolo, ma questo c'entra avanti.
0: Solo che non dobbiamo sceglierlo noi, sceglierlo chi.
1: Io non è che posso vedere tutti i campionati di tutta Europa.
0: Che poi, se vuoi, è un po' quello che è successo l'anno scorso proprio con Colomani, no?
1: Certo.
0: Cioè, quando la Juve prende Colomani a gennaio, non è che potessi pensare che poteva fare essere così decisivo. E però Colomani della Juve dell'anno scorso è stato esattamente il Malen della Roma di quest'anno, no?
3: Probabilmente fosse venuto da noi avrebbe fatto Malen.
0: Esatto.
1: Probabilmente è proprio così. Abbiamo che anche chi ci... prima come battute dicevo, certo, se ne prendi due che sono Falcao e Maradona,
0: e certo,
1: metti a posto, sì, e qualcuno ci scrive,
0: mi ha
1: detto Maradona no, perché poi all'antidoping se alla Juve lo fermano,
0: esatto,
1: ci dice,
0: esatto.
1: Fabio da Roma, dai su, non facciamo queste polemiche, ormai ci sono altre polemiche più fresche da fare, direi. E comunque vabbè, che qualcuno facesse la pipì al posto di Maradona,
0: esatto, sì. Alberto da Corridonia ci scrive: io sono un reduce di Roma 96, quindi
1: ecco,
0: ce l'hai anche proprio negli occhi fisicamente, io l'avevo vista solo in televisione, non riconosco più i tifosi della Juve che riescono mi manca un pezzo di messaggio forse, Alberto, perché dice che riescono a Cristiano Ronaldo e ora Ildiz con i punti interrogativi, no, forse manca un pezzo, prova a rimandarcelo perché non ho capito benissimo
1: che criticano, forse vuole dire invece che riescono,
0: forse che erano abituati forse a Cristiano, abituati poi che Ronaldo, sì, purtroppo
1: è stato veloce
0: anche molto poco, e ce lo siamo pure goduti poco, perché sui 3 anni, 1 anno e mezzo c'era il Covid e quindi non siamo potuti andare allo stadio. E poi ci chiedono se Colomani è così di superiore a Open Da. Secondo me assolutamente sì, cioè, proprio, ma anche per quello che abbiamo
1: ma
0: visto,
1: ha fatto 10 gol l'anno scorso, poi
0: 10 gol in 6 mesi,
1: poi ha avuto anche lui della discontinuità, e ci scherzavamo su questo,
0: sì,
1: dicendo speriamo che un giorno la discontinuità di Colomani coincida con la continuità di,
0: esatto,
1: di Vlahovic, almeno uno dei due segna,
0: esatto,
1: sempre, invece a volte erano tutti e due nella fase down, però al di là di questo 10 gol Open Da,
0: no,
1: scorda, cioè, quest'anno ne ha fatti 11 Ildiz e il capocannoniere,
0: anche per quel poco che abbiamo ancora visto al mondiale per club. Tra l'altro l'intesa fra Ildiz e Colomani era un'intesa eccellente,
1: sì,
0: si mandavano in porta l'uno con l'altro, cioè c'era anche proprio una dinamica di feeling che si era creato fra i giocatori. Ah guarda, c'è scritto criticare, che riescono a criticare Cristiano Ronaldo,
1: capito,
0: bravo,
1: giusto, sì,
0: e ora Ildiz, sì, io sono d'accordo, Alberto, cioè secondo me Ildiz in questo momento non puoi criticarlo, cioè lo critichi per le prestazioni che sta facendo adesso, ma infatti io ribadisco che a oggi non non lo metterei in campo, anche perché parlavo con Simone Nasso, che ho chiamato un paio di settimane fa, no? Che diceva, è un ragazzo di 20 anni che si è meritato il mondiale, no? E che sarebbe il suo primo mondiale, quindi andarlo anche a mettere in difficoltà dopo tutto quello che ha fatto nella stagione della Juve, e oltretutto non è neanche decisivo, perché sai, dici, gioca tutte le partite, ti fa 2 gol a partita, dici, non posso farne meno.
1: Assisto, l'invenzione, invece non ha... Si vede che non è a posto,
0: però non è a posto, stare tranquillo, non sta rendendo come deve, lo stai affaticando su un ginocchio, anche poi sia per il mondiale ma anche per una futura stagione. Fai giocare Boga, che comunque ha fatto vedere che per queste partite oggettivamente
1: contro, non è che devi giocare la semifinale
0: contro il Verona
1: Bayern,
0: con la Fiorentina, certo. Poteva giocare tranquillamente Boga e lasci riposare Yildiz, ecco, questo dico io.
1: Sono dell'idea, della stessa idea, credo. Caro Manu, possiamo mandare un altro vocale a questo punto, noi siamo qua per lei.
3: Mica stiamo facendo chissà che cosa, siamo qui per questo.
0: Certo. è giusto.
6: Buon pomeriggio, Gianni da Canicattì, non la pensa come voi.
0: Vai.
6: Perché dandomi i gol buoni, penso 10-15 punti in più, a quest'ora saremo una squadra fortissima, un allenatore eccezionale, una società forte.
1: Vabbè, poi gli
6: arbitri... Peccato per questi arbitri, orrori o errori, Gianni da Canicattì.
1: Sì, allora siamo d'accordo su questo, l'ho detto prima, cioè nel senso che in una classifica così corta gli errori arbitrali pesano, quando vanno tutti in un'unica direzione, tra l'altro togliendo i punti da una parte e spostandoli da un'altra, è chiaro che pesano alla fine della stagione, ed è chiaro che poi pesa sui giudizi della stagione. Dopodiché, secondo me, con un minimo di onestà intellettuale, anche se la Juve fosse arrivata seconda, perché più di quello obiettivamente non si poteva ambire, si sarebbe dovuto dire ok, secondo posto, ma da lì a vincere lo scudetto c'è ancora un bel pezzo di strada da fare in società e nella squadra. Secondo me questo ragionamento va fatto a prescindere. Dopodiché siamo d'accordo che la Juve quest'anno in pratica ha subito una specie di penalizzazione,
0: sì,
1: di nuovo, travestita da decisioni arbitrarie, perché alcune sono proprio inspiegabili. Sì. Cioè, nel senso
0: che... Però questo discorso che vale per Spalletti vale anche per Tudor, perché quante volte ci siamo trovati a dire nella prima parte dell'anno a
1: Verona,
0: dire,
1: quando è sbottato,
0: Verona, a Roma con la Lazio, con il gol, con lo step on foot su
1: con
0: Seisau, il fallo contro il Borussia Dortmund,
1: i due rigori invertiti
0: dati,
1: certo,
0: al contrario, la non espulsione di Brahim Diaz al Bernabeu in Champions, cioè a Verona due episodi, no? Il rigore dato folle e la non espulsione di Orban, cioè purtroppo c'è stato un momento che addirittura il ragionamento era, senza quegli errori arbitrali forse Tudor non sarebbe stato neanche esonerato, no? Perché aveva una classifica diversa in campionato, una classifica diversa in Champions, e poi purtroppo però Tudor è stato pagato con l'esonero. Adesso Spalletti esonerato no, però è vero che ci sono stati quest'anno, oggettivamente in tutto l'anno, prima e durante Spalletti, tanti errori. Purtroppo.
1: La cosa che veramente mi ha fatto girare lo stomaco però è che in un momento ben determinato dell'anno, che era febbraio, quando si decideva se andare ai semifinali di Coppa Italia, se andare in avanti in Champions League e se ambire al secondo o al quarto posto, si sono concentrati una quantità tale di, chiamiamole, errori arbitrali, ma secondo me non sono proprio errori, in termini di espulsioni, rigori e cose strane, che lì si ha inciso tantissimo, e poi anche nelle partite successive, perché poi ci andavi con un altro spirito,
0: certo,
1: e poi il calendario perfetto, perché ti mettono sempre in mezzo il Como, l'Inter e tutte queste cose qua, quindi sicuramente è stata la tempesta perfetta, chiamiamola così.
0: E poi l'altra settimana scherzavo fino a un certo punto con mio fratello, perché dicevo, una volta che il calendario poteva darci una mano, perché la Roma aveva il derby alla penultima giornata con la Lazio, che però aveva la finale di Coppa Italia tre giorni prima, e se ne ha presa pure buscate dall'Inter in Coppa Italia.
1: Assolutamente. Dunque, chi c'è qui che ci scrive? Daniel. Oh, Daniel da Tenerife, allora dobbiamo leggere. Ragazzi, buenas tardes, ma solo io trovo triste festeggiare il trentennale di non vincere la Champions, mi sembra molto napoletana come cosa. PS, onore per sempre a quella squadra. L'ho detto anch'io prima, ragazzi.
0: Ma guarda che in realtà secondo me festeggiare festeggiando i giocatori che l'hanno vinta, no? Del Piero che mette la foto, e noi la ricordiamo con, anzi abbiamo esordito con la lacrimuccia. Ah, guarda, notizia dell'ultima ora di giornalistica, ci segnala Manuel dalla regia che ci sarà domani la conferenza stampa di Spalletti, ecco, rispetto a settimana scorsa, alle 17, quindi ovviamente dopo le nostre dirette.
3: Ha chiamato Luciano adesso.
1: Ho visto Camillo, non fare furbo, è lui che porta le notizie.
0: L'ho guardato ancora nella pausa precedente.
3: Intanto datemi
0: esatto. Comunque domani Spalletti parlerà, prima ci lamentavamo io personalmente.
1: Sì, no, a me spiace quando non c'è, ma anche piuttosto il giocatore, come hanno fatto qualche volta. Però,
0: Esatto, guarda, Forza Onore ci scrive l'ultima di Spalletti. Beh, per mettiamola così, per quest'anno
7: anche da lei.
0: Esatto. per quest'anno calcistico sì, perché
1: poi non finiamo qua, poi speriamo, insomma, di riuscire a raccontare delle cose un po' normali quest'estate, perché io mi sono anche un pochino stufato di parlare di cambi di allenatore, di dirigenti, eccetera. Però se è necessario, per la carità, partirei io, ripeto, dalla dirigenza più che non dall'allenatore. Però questo è il mio parere, perché secondo me in questa situazione l'unico che potrebbe veramente dire vabbè, viene lui, ok, va bene lo stesso, anzi meglio, è Antonio Conte. Se ci metti un altro al posto di Spalletti, mi tengo tutti gli altri punti interrogativi che c'erano già prima, con l'aggravante che non conosce la squadra, l'ambiente, eccetera eccetera.
0: Guarda, Flavio da Rosà manda un messaggio simile a quello dell'ultimo vocale. Premetto che non voglio difendere l'evidente scarsità dei nostri giocatori, ma chi glielo fa fare ad impegnarsi se poi i gol validi vengono annullati, vengono ammoniti o espulsi per nulla, non sanno se prima o poi la squadra sarà penalizzata per qualche invenzione, e in più chi dovrebbe essere punito si prende gioco della nostra Juventus. Sembra una scusante, ma è una realtà che sicuramente incide.
1: Sì, se però tu hai Mario Mandzukic in campo, credo che anche se gli annullano un gol, lui ne fa un altro. Sì, questo è un po' certo. Invece, se hai dei giocatori con meno personalità, questo aspetto influisce di più. È per questo che è più grave in questa stagione che non in altri, in cui i torti la Juve magari ha sempre avuti, ma aveva dei giocatori talmente forti e talmente, come si dice, con la cazzimma, che alla fine
0: le portava a casa lo stesso,
1: perché c'era l'invenzione, c'era
0: era il famoso momento in cui eravamo più forti degli errori arbitrali, no? C'era l'errore, anche ci sono tante partite che poi gli episodi passavano in sordina perché tu la vincevi comunque, no?
1: Vincevi comunque il campionato alla fine, quindi te lo dimenticavi, quindi dice vabbè, è andata così. Invece quando c'è un errore Montari, Piani,
0: però appunto
1: Cristiano e Ronaldo Giuliano,
0: purtroppo vabbè. Oggi siamo nella situazione in cui non siamo più forti degli errori arbitrali e quindi pesano evidentemente di più.
1: Non sei più forte della pressione, più forti del portiere che sbaglia, più forte del centravanti che sbaglia, e purtroppo mettendo tutto assieme alla fine la frittata è venuta fuori. Forse abbiamo ancora tempo per un vocalino.
0: Ce l'abbiamo, vai.
8: Ciao ragazzi, sono Giacomo da Taxi. Ma secondo voi ragazzi, con questa debacle economica che avremo, John penserà, secondo voi, un'ipotesi per far entrare Peter come investitore serio, come immettitore di liquidità per fare le prossime mosse di mercato? Cosa ne pensate, ragazzi? Comunque vedrete che il derby lo vinceremo. I giocatorini faranno di tutto domenica per far vedere che hanno un po' di orgoglio, ma sarà troppo tardi, ragazzi. Fine alla fine.
0: Il problema, Giacomo, è proprio quello, che si rischia di vincere e che non basti ancora, perché devi sperare. Facevamo i conti prima, no?
1: Che il Como non vinca, questo è vincolante.
0: Due delle altre tre, che sono Como, Roma e Milan, non vincano. Basterebbe che le pareggiassero tutte e tre, perché quelle che sono più punti sono 78, a 70 e noi a 68, e noi sia col Milan che con la Roma abbiamo gli scontri diretti a favore. Quindi,
1: il problema è quando arriva anche il Como, che non so più come la classifica avulsa, e non voglio neanche pensare.
0: Il Como è davanti a noi,
1: certo,
0: di sicuro.
1: Sarebbe divertente vedere quattro squadra a 71 punti e cosa succede dopo, ma per divertimento, ecco, non perché io sappia che questa cosa porti da qualche parte la Juventus. Onestamente non lo so, perché so che sicuramente vantaggio con la Roma, pari col Milan come punti fatti,
0: però in vantaggio,
1: però il Como ha 6 punti con la Juve, 4 punti con la Roma, quindi Como sarebbe sicuramente su.
0: Sì.
1: Dell'altra non so, delle tre
0: ce la giocheremo,
1: però non ci penso.
0: Sulla questione Tedder, secondo me c'è ancora da aspettare.
1: La mia risposta è no. Se vuole i soldi, ce li mette lui che ce l'ha, perché lui vuole essere quello che comanda. Se no, vendi la società piuttosto, o chiami tuo cugino, che siamo tutti più contenti.
9: Qualcuno ha voluto la bicicletta,
1: mo pedala.
9: Adesso che inizia a pedalare.
1: Antonio, grazie.
0: Noi ci vediamo con Luigi venerdì prossimo. E invece con me e la mia ospite di domani alle 13 con tutte le ore che vuoi. Salutiamo Manuel. Tanto esordirò così domani, chiudo oggi e inizio domani perché ci sarà Ivo.
1: E noi siamo con la Juve del lunedì invece, come sempre. Ciao,
0: grazie, vi lasciamo a Manuel.
1: Nelle sapiente mani di Camillo. Ciao.
0: Ciao ciao.
10: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
1: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
1: Un video pubblicato su TikTok è rimosso dopo poche ore e riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho. Il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase «quello che non ti uccide ti fortifica» e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
2: Passiamo alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
1: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon venerdì 22 maggio, buon pomeriggio a Amabel Moroni in regia. Occhi che poi adesso mi chiameranno così da qui a sempre. Se guardate sotto il mio nome sul tavolo, sullo schermo, no? State vedendo su schermo, Manuel ha scritto Ginepria De Michelis. Ecco, adesso sono rovinato per i prossimi mesi. Almeno metti tra parentesi Camillo, almeno. No, se no è un disastro. Allora ragazzi, bisogna ridere, questo è il mood, dobbiamo ridere, non dobbiamo far entrare nella nostra diretta, nei nostri studi, la tristezza. Dobbiamo cercare di sorridere, perché vi faccio un esempio proprio semplice. Se i diretti interessati, qua proprio è un messaggio alla squadra, martedì sono andati belli al mare o a fare altro, che è legittimo, era giorno libero, perché tutti noi dobbiamo arrovellarci le budella, soffrire, stare male, essere cupi e tristi dei risultati loro?
8: Perché?
7: Oggi no, Spalletti ti dice giorno libero, allenamento invisibile, ma la squadra poteva serenamente dire no mister, alleniamoci, che è meglio, magari utilizziamo questa giornata per andare a parlare con quelli del 96 che sono tutti alla Continassa e allo stadio.
9: Dipende un po' anche da lei.
7: Perché nessuno ha detto vabbè mister, dai, visto e considerato che domenica sera andiamo tutti belli in vacanza, perché non dire mister, ma noi ci alleniamo, va? Mister, dai, questo è un segnale che vogliamo dare all'ambiente, perché abbiamo sbagliato, ma vogliamo dare un segnale. E niente, perché...
10: Mi sento, scusi.
7: Esatto, perché noi invece dobbiamo stare male? Ma questo lo dico anche a me, perché? Perché dobbiamo essere così addolorati di una sconfitta, se tanto, ripeto, chi è artefice di questa sconfitta poi utilizza due giorni di vacanza in una settimana, nell'ultima settimana di lavoro? Questo è il mio messaggio di oggi.
11: Bravissimo, mi hai commosso.
7: Ma grazie di cuore. E quindi in questo caso volevo fare questa piccola polemica. Adesso poi parliamo di fantacalcio.
12: Tanto è l'ultima.
7: Tanto è l'ultima giornata, quindi possiamo fare un po' di polemica l'ultima giornata, possiamo farla? Facciamola! Allora, quindi ragazzi, se volete scherzare con me Emanuele, scherzate
12: di Dio.
7: Con me Emanuele oggi, via, andiamo così, facciamo così, ascoltiamo Cisco, chissà cosa avrà pensato oggi.
12: Io stavo pensando che farei fare il programma Cisco.
7: No, non dirlo troppo forte, che sennò poi mi mandano a casa, non dirlo troppo forte, andiamo da Cisco.
13: Ciao Camillo, sono Cisco, c'è una notizia che mi ha particolarmente destabilizzato, quella che i giocatori avevano organizzato la cena per festeggiare la qualificazione in Champions e poi l'hanno annullata dopo aver perso con la Fiorentina. Questo mi provoca due riflessioni, la prima è come è possibile che i giocatori sono così sicuri di qualificarsi alla Champions e poi Locatelli dopo la partita con la Fiorentina ci dice che questa è una squadra che non ha la necessaria serenità e il necessario temperamento per giocarsi le partite che contano. E la seconda domanda è: ma una società seria non avrebbe dovuto intervenire e dire la cena si organizza a risultati ottenuti, adesso concentratevi sul piano sportivo?
7: Ma caro Cisco, io non so che idea tu abbia della Juventus, perché io non lo so. Ma se io voglio organizzare una cena di squadra, magari la voglio fare a prescindere, non è che qualcuno mi dica non puoi, la voglio organizzare, l'organizzo, non è che sono a scuola all'asilo e devi assolutamente bloccare le idee. Possono, a parte che non era una cena per la Champions, ma era una cena per fine stagione che fanno regolarmente ogni anno, era la cena di fine stagione che l'hanno organizzata prima della Fiorentina. Ma perché l'hanno organizzata prima della Fiorentina? Ve l'ho raccontato, ragazzi miei, io so che questo vi farà arrabbiare, ma domenica sera ci sono degli aerei prenotati a caselle per andare a casa
12: Fuggi, fuggi.
7: Per andare in vacanza.
12: Cioè, rompete le righe.
7: In tanti tornano la continassa in pullman dopo il derby. Altri invece hanno già o l'autista o organizzato qualcosa per andare direttamente a Caselle e vanno a casa o in vacanza. Cioè, questa è la situazione. E non possono fare una cena dopo, perché dopo molti saranno per gli affari loro. Sono già organizzato, stanno già a ritiro, stanno già tutto. È normale, il loro lavoro. E poi, quando finisce il loro lavoro, sono liberi di andare via. Ma non è la scuola, che finisci la scuola, poi fai la cena di classe dopo la scuola per festeggiare. No, loro lo fanno prima, perché poi sfruttano ogni situazione possibile per utilizzare un giorno in più di vacanza, per andare magari dalle loro famiglie nei loro paesi d'origine, tutte queste robe qua, che è lecito, io non ho nulla da dire a loro, ma è questa la motivazione. Qua non me la sento di prendermela con la società, perché non siamo all'asilo. Cioè, loro possono organizzare quello che vogliono, però ci sono squadre, ci sono delle squadre che hanno già organizzato cene contro cene, ma sono in Champions. Sono in Champions. Sono squadre che hanno già fatto qualsiasi cosa e hanno ottenuto i loro obiettivi. E poi c'è la Juventus che fa delle robe e poi magari non ottiene gli obiettivi. Quest'anno, parliamoci chiaro, poi qualcuno può piacere. Mi ricordo ieri c'era un nostro ascoltatore che voleva conformare in gruppo, in toto il gruppo, perché dice: perché cambiamo tutte le volte? Che i giocatori non cambiano neanche tutte le volte. E in questo caso magari per loro, per lui non è un problema, per me è un problema. Hai un gruppo che sostanzialmente ha bucato tutti, e dico tutti gli obiettivi: Coppa Italia, Champions League e campionato. Per adesso anche il campionato è l'ultimo, neanche un obiettivo primario l'hai bucato. E tanto siamo a parlare di questo gruppo, ve l'ho raccontato. Due giorni liberi una settimana. Qualcuno sarà andato al mare pure oggi, Cioè, ci mancherebbe altro. Da ieri pomeriggio a domani mattina è un saltino al mare, qua vicino si sta alla grande, Hai le possibilità di fare quello che vuoi. Fabiola, vengo da te, che è meglio. Fabiola Graziano, Bianconera News.
8: Ciao Ginevrio,
7: questa...
8: dall'alto mi hanno dato direttive oggi. No,
7: questo è un grande onore e privilegio, avessi la fama di Ginevrio, ragazzi.
8: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
7: Ma un giorno verrà qua in diretta Ginevrio, no, non a fianco a
8: voglio
7: me,
8: esserci,
7: ma in collegamento. Sì, lo facciamo chiamare poi da una bella ragazza che lui ha feeling, sicuramente feeling. questo è certo. Allora Fabiola, guarda, ti posso dire, un'annata terrificante. Sono quarto in un fante dove ho fatto
8: anch'io
7: pietà alla fine, 6 sconfitte di fila, ero secondo a 2 punti, un dramma alla ripresa. Poi nell'altro barcollo non ho schierato il Golden Door. Cioè, non so più cosa fare.
8: Però con la nostra regola era normale, altrimenti se la violassi anche tu sarebbe la fine del mondo.
7: Infatti. Quindi posso dire, mi dimetto dalla mia squadra. Mi riacquisterò poi a settembre, ma mi dimetto per 2 mesi.
8: Fai ripartire dal basso.
7: Sì. Poi si è infortunato anche in Style Fesh, cioè proprio settimane brutte. Allora,
8: no, io invece in uno sono quarta, ancora con la speranza di poter arrivare almeno terza, quindi ci giocheremo un po' tutto negli ultimi 90 minuti, mentre nell'altro il podio ce lo stiamo giocando in 5 a distanza di un punto l'uno dall'altro, quindi dopo gli ultimi 90 minuti si potrebbe essere primi come quinti. Vabbè, va così, il fantacalcio un po' come la lotta Champions della Serie A.
7: Sì, diciamo così, caro fantacalcio. Va bene così, per me va bene così quest'anno.
8: Forse abbiamo bisogno di meritate vacanze per un po'.
7: Direi. Caro Fantacalcio, per me va bene così. Allora, questo è un bel messaggio, Fabiola. Questo è un gran bel messaggio.
8: Vai.
7: Ciao Camillo e Fabiola, sono Nacho da Roma. Al contrario della nostra Juve, volevo ringraziarvi per il grande supporto e super consigli che mi avete dato. Questa vittoria la dedico a voi. Soprattutto che siete stati gli artefici della mia prima vittoria. Grazie.
8: Ah, che meraviglia, applausi, applausi per Nagio.
7: Ma
8: dai.
7: Sì, è stato un messaggio bellissimo per me. Se io sono a posto così, che serata,
8: la
7: ragazzi.
8: La prima vittoria, rendi conto, Cami.
7: Esatto, bellissimo. Bellissimo.
8: Ecco, dalla regia ci supporta.
7: Beh, sì, mettiamola coccarda anche noi. Lo scriviamo qua sul.
8: Rimarrà nella storia.
7: Adesso
8: sì,
7: faccio
8: sì.
7: Mettere in grafica sul club degli inviati una piccola coccarda. Non lo scudetto, ma una piccola coccarda. Allora, Fabiola, andiamo con i nostri consigli perché, insomma, portiere titolare nella Juve. Perin ha recuperato da più o meno 2 mesi, no, 1 mese sicuro però.
8: Però ci stiamo comunque a vedere esatto. Le papere di Di Gregorio.
7: Caro Angelo, so che l'ha distinto a volte, non la leggo in tanti, però Perin è tornato da un bel po', però portiere titolare ad oggi mi sento di poter dire Di Gregorio, diciamo che è l'ultimo, anche se fosse per me Pinsoglio, Fabiola. Cioè questa stagione
8: pure
7: Pinsoglio.
8: Io, guarda, sì, tanto ormai
7: tanto peggio
8: come è andata,
7: peggio
8: sì,
7: dei
8: peggio
7: due
8: di così non può succedere, per cui diamo almeno l'opportunità a chi è stato veramente seduto tutto l'anno in panchina e gli diamo la chance di entrare nella storia. Magari
7: posso dirti, bel segnale secondo me, abbiamo visto Gatti sì. Punta nell'ultima partita, perché non Pinsoglio? Ecco, visto considerato che per Inco la Roma è un dramma, Di Gregorio un dramma, e a questo
8: tutta
7: punto
8: la stagione.
7: Abbiamo sentito dire la pressione, sicuramente Pinsoglio non può avere un'enorme pressione visto e considerate le prestazioni degli altri due, quindi noi al nostro amico Angelo diciamo vai pure con Di Gregorio, ma se vuoi giocarti Pinsoglio magari entra.
8: Almeno tu Pinsoglio al Fantacalcio noi ti applaudiremo, ecco.
7: Sì, questo è certo, e quindi ti saluta anche se lei non gioca al Fantacalcio, la nostra Terry che ti saluta.
8: Ciao,
7: cara Fabiola, ti dico, allora ti chiedo i soliti consigli ai nostri amici perché tanti hanno sempre i soliti dubbi. Bonny Laurentier.
8: Ok, la scorsa settimana, se ti ricordi, li avevamo dati tutti e due per sbaglio, li stavamo prendendo entrambi. Poi esatto. All'Inter hanno dato 8 gol, però questa settimana io ti dico di nuovo Laurentier.
7: Sì, anch'io, fortissimo.
8: Sì, io ti dico sempre lui.
7: Fortissimo.
8: Lo spero anch'io per tutte le lotte che ho in ballo, per cui.
7: Esatto, anch'io no, quei... ormai reduci che ho nei miei attacchi. Allora, cari Fabiola e Camillo, anch'io vi ringrazio tantissimo, anche se al massimo arriverò quinto su 10, ma va bene così. No, devi sapere però, caro Marco Cesenatico, che tu hai quel problemino, sai, di comprare tutta una squadra tendenzialmente, quindi da questo punto di vista, però quinto su 10 non sei a malus.
8: Esatto, nel senso siamo saliti dall'ultimo posto a metà classifica, se l'anno prossimo ci ascolti di più, soprattutto nel non comprare troppi giocatori della stessa squadra in un singolo reparto, magari facciamo un balzo di altri 5 posti e lo vinciamo questo Fantacalcio.
7: Esatto, e poi veniamo anche a festeggiare già la Cesenatico, guarda,
8: esatto.
7: A spese tue ovviamente, perché hai vinto il Fantacalcio, quindi in quel caso lì anche a spese tue. E ci dice 3 titolari fra Castro, Ildiz, Baui e Borrelli. Allora, Baui non segna mai in casa, quindi eviterei onestamente.
8: Però potrebbe darci una mano da Juventini.
7: No, Baui ci...
8: non ci contiamo. No,
7: Baui ci detesta, te lo dico io. A Baui siamo proprio antipatici. Quindi in questo caso va così. Quindi direi Castro, Ildiz e Borrelli.
8: Ma sì, cioè il terzo è sicuramente uno tra Baui e Borrelli. Come scelta sì,
7: Borrelli. Andiamo così, Marco. Allora, aspetta. No, vabbè, questo è un messaggio di Daniel, credo sia un po' ironico, non lo leggo dopo. Quindi da questo punto di vista ci chiedono De Gea, che gioca stasera, o sì? Carnesecchi.
8: Ma leggevo che forse l'Atalanta potrebbe fare turnover anche tra i pali.
7: Però è vero, ragazzi, questa volta il portiere è tosto, perché gli ha le... Chi ha... E secondo me anche la Fiorentina, sai?
8: Potrebbe. tra vero. L'altro giocheranno proprio stasera perché non hanno più nulla in ballo.
7: Questa volta qua speriamo abbia un terzo. Scrivici il terzo, amico. Scrivici il terzo perché qua...
8: Se no, tra i due, ma sarei tentata comunque nel mettere titolare Carnesecchi probabilmente.
7: Sì, sì. Domandone qua. Nkunku Leao.
8: Vai. Il Milan è una bella incognita,
7: No, io vado, io Leao lo metto.
8: Leao è difficilissimo da consigliare, però di sicuro l'avrà pagato e strapagato all'asta come chiunque, e tu ne sai qualcosa.
7: Due volte.
8: Si sveglierà almeno per l'ultima giornata, darà una mano ai fantallenatori che hanno qualcosa in ballo? Io lo frenerei così,
7: Ma c'è da dire che Nkunku è caldissimo, diventato dominante nell'ultimo periodo, quindi è tosta, veramente tosta. Io ti dico Nkunku.
8: In questo caso l'abbiamo messa in crisi.
7: Sì, sì. Angelo Castro Leao. Ti dico Leao perché secondo me il Bologna farà una festa.
8: In ballo. Sì,
7: vado su quello.
8: La partita è un po' più interessante, ecco.
7: Daniel Maldini o questa è difficilissima, Raspadori.
8: Allora, riflettiamo un attimo.
7: Per me è difficilissimo questo.
8: Sì, è difficile, è un consiglio difficile da dare.
7: Cioè, questa è perché onestamente Raspadori secondo me ha voglia di fare qualcosa, l'annata un po' strana di Raspadori, poco impatto.
8: Sì, non possiamo fare ragionamento nemmeno sulle partite, perché alla fine sono tutte e due partite, passatemi il termine, inutili, a fini di classifica e quant'altro.
7: Io ti dico Raspadori, Fabio.
8: Raspadori, sì, sono d'accordo, sì, per istinto.
7: Sì, va, anch'io sono andato istinto puro. Poi... due tra Ederson, Koné, Torsved. Ederson.
8: Quale Koné?
7: Ed è Roma, che è rotto.
8: Ok.
7: Non so se è rientrato. Non lo so, mi sono perso. Però l'ultimo era rotto. Quindi.
8: Sinceramente, manca l'ultima, anche a me come
7: l'ultima sicuro era in tribuna. C'è stato anche un caso che non ha esultato a un gol. Perciò l'ultima sono sicuro era in tribuna. Però non so se. È rientrato meno perché si parlava di lesione, però non lo so.
8: Ok, con Gasperini, Ederson e Torsvet
7: è tosta oggi perché se Koné non sta bene, Ederson oggi sembra sia andato allo United, quindi non proprio una scelta semplicissima. Però magari vuole salutare.
8: Guarda sé che rimane Torsvet,
7: no, Torsvet pupillo. Ecco, se solo non avesse preso la traversa,
8: anche a me è sempre piaciuto tanto.
7: E mi hanno annullato un gol, ha preso una traversa, avrei vinto l'ultima. Però purtroppo è andata così e quindi non posso fare diversamente. Ma netto di questo, si torce sicuro e vai su Ederson. Poi informati su Koné. Perdonami, ma questa settimana ho fatto veramente fatica a andare a guardare le altre squadre perché ero avvelenato. Quindi non lo so, so che non è stato bene comunque Koné nella partita. Quindi in questo caso devi solo informarti su Koné, eventualmente Ederson, Torsved, o se vuoi scriverci nel corso di questi ultimi 5 minuti anche ulteriori centrocampisti, noi ti diamo una mano. Marco da Cesenatico ha detto che ci invita anche se arriva ultimo.
8: Grazie, troppo gentile.
7: Bravo Marco, bravo, bene così. E poi allora Fabiola invece ci chiede un nostro ascoltatore se dobbiamo mettere Yıldız o non lo dobbiamo mettere.
8: Sì, mettiamolo. Lo so che vi state facendo questa stessa domanda da n.000 settimane ormai, aspettando un suo bonus che non arriva. Io sono una di voi perché ce l'ho quasi capitano fisso nella mia squadra anche, però come fare a lasciarlo fuori nell'ultima giornata quando si tratta del derby della Mole, quando abbiamo seppur poche possibilità ma non nulle di tornare in zona Champions, io non lo lascio fuori.
7: Ma io non lo lascio perché è l'unica fonte insieme a Spalletti di gioia della Juve. È l'unica fonte, ma Ma
8: fa male al cuore vederlo giocare con tutto il problema al ginocchio, che effettivamente lo rende piuttosto affaticato in campo.
7: Non ha solo quello, purtroppo. Ha coscia e inguine anche che fanno maluccio. Quindi non è solo questo. Perciò io lo metto perché voglio affondare con i miei pupilli. Però, che è un'annata così, ma la mia squadra è bellissima stilisticamente parlando. E poi non è.

0: Speravamo, ma quest'anno proprio nemmeno per sbaglio.
1: E quindi da questo punto di vista, guarda, sono molto contento di questa roba. Sono molto molto contento di questa roba, di non averti consigliato Michael Maynard. E ti dirò di più, Fabiola, ti do già la regola per il prossimo anno.
0: Vai, la prima, vai, la
1: Proprio la
0: scriviamo su.
1: prima, primissima, prendete carta e penna e segnate per scaramanzia, prendiamo pochissima Juve. Prendiamo
0: Esatto.
1: pochissima Juve, ragazzi. Non
0: Lo
1: bruciamo i
0: diciamo a
1: giocatori della
0: tutti, anche a
1: Juve.
0: noi stessi,
1: Cioè, quello dico a me, a Fabiola, a tutto il mondo del fantacalcio. Limitiamoci a un grande pupillo e basta.
0: Così magari ritorniamo a vincere qualcosa, eh?
1: Sì,
0: Ritorniamo
1: sì,
0: ad
1: sì.
0: essere competitivi.
1: Nessuno, allora, se la stagione è buona della Juve, nessuno vincerà di noi. Però, guarda, se porta quel beneficio lì, non prendiamo i giocatori della Juve. Guarda che questa è una bella regola, Fabiola.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo. Al massimo un solo
1: Sì,
0: rappresentante,
1: un
0: poi basta.
1: rappresentante.
0: Uno
1: Sì,
0: solo,
1: uno.
0: sceglietene uno.
1: Uno. E basta. E basta. E poi, bene così. Bene così. Io direi
0: Ci
1: di
0: sta come
1: approvare
0: provocazione per
1: questa
0: chiudere la
1: regola. Manuel, non hai
0: stagione.
1: tipo un martelletto, tipo il caso è chiuso? Ecco, noi diamo questa prima
0: In
1: regola. Sì,
0: modalità Santi Licheri.
1: esatto. Prima regola del fantacalcio, un solo giocatore della Juve. Il resto è vietato. Il resto è vietato. Questa è la nuova regola per tornare a sperare di lottare per vincere. Non dico vincere, lottare per vincere. Ecco, noi dobbiamo
0: Sì,
1: focalizzarci in
0: evitare
1: questo.
0: di gettare la spugna come ho fatto la scorsa settimana, sostanzialmente, di non presentarci proprio in campo.
1: Esatto. Così almeno ci arrabbiamo meno, perché sennò ci arrabbiamo più
0: Esatto.
1: volte. Ci arrabbiamo più volte.
0: Altrimenti ci arrabbiamo da tifosi e anche da fantallenatori,
1: Esatto.
0: perché di riflesso viviamo la stessa stagione anche al fantacalcio.
1: Esatto. Fabiola, mi prendo questi 30 secondi per ringraziarti di cuore per tutto l'anno, per la disponibilità, l'allegria, la competenza che ancora una volta hai dimostrato. Qua ogni venerdì, quindi ti ringrazio di cuore, ti do appuntamento all'estate, magari penseremo qualcosa, adesso ti faccio un po' riposare come i calciatori, però insomma è come sempre una delle rubriche più forti in generale della trasmissione ed è merito tuo.
0: È merito nostro, permettimi di aggiungerlo, o meglio di correggerti da questo punto di vista. Sono io che ringrazio te, Cami, per l'ospitalità per tutta la stagione. Io sono davvero onorata di poter fare la tua spalla, seppur in uno spazietto limitato come questa rubrica. E ovviamente ci diamo appuntamento sia per qualche chiacchiera estiva, con qualche dritta da poter dare per la prossima asta, sia poi alla prossima stagione effettiva.
1: Grazie Fabiola!
0: Grazie
1: Fabiola
0: a te.
1: Graziano, Bianconera News e adesso voliamo dritti in pausa.
2: Il club degli inviati.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano la Formula 1 che dopo una nuova importante pausa torna in pista e lo fa in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla F1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Dovrete sopportarmi ancora un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere nel weekend alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Sabato alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara, nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy. Di calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45 l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Nel weekend in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari.

0: Torino Juventus e Cremonese Como. Intanto il Milan presenta la nuova maglia, strisce più larghe, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. È un ritorno al passato quello del nuovo kit casalingo del Milan, che nella prossima stagione indosserà una casacca che ricorda quella del 98-99. All'interno del colletto la scritta From Milan to the World rende omaggio a tutti i tifosi rossoneri. La divisa appena svelata debutterà domenica a San Siro nell'ultima giornata contro il Cagliari. Il ciclismo: con il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta, che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo al tennis. Yannick Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo, un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce, e poi Valencia Real Madrid, con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Ital Volley: prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. Torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello, con protagoniste imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club inviati. Io vi do subito una notizia. Andate a brevissimo, vi definirò poi bene l'orario, su tutto mercato web, dove uscirà una bella scossa dal punto di vista delle Juventus Women. Quindi tra pochissimo anche poi Manuel lo metterà in grafica, questione di minuti. Preparatevi a seguire su tutto mercato web una notizia importante del mondo women. Dove ci sarà un cambiamento clamoroso, anche se preventivabile, Ma comunque è un cambiamento enorme, enorme. Perciò, insomma, appuntamento è una decina di minuti. Una decina di minuti e sarà tutto online. Quindi questo per iniziare a farvi capire che la Juventus sta cambiando a 360 gradi, perché ci saranno cambiamenti in tutti gli ambiti, dal settore giovanile alle women alla prima squadra. Questi sono i cambiamenti del mondo Juve, perciò tutto pronti su tutto mercato web. Poi andiamo così, Manu, ad ascoltare un vocale di Turco.
8: Che serata, ragazzi! Io sono a posto così!
7: Eh sì, ragazzi, che possiamo dire, Manu, che è stata una settimana difficile, difficile, ma in questo caso ti posso dire che per noi è stata una settimana pazzesca, perché abbiamo portato Ginepri in questa radio, quindi per noi è stata una settimana pazzesca e siamo a posto così. Poi a livello calcistico è stata una settimana un po' difficile, raccontavo stamattina a Claudio che ho fatto fatica questa settimana a immaginare il campo. Questa settimana ho fatto veramente fatica perché non ho visto niente, una reazione, non ho visto dispiacere, non ho visto dolore, non ho visto proprio nulla che potesse veramente toccare un po' o ripagare i tifosi dell'affetto. Perché onestamente io credo che i tifosi che sono stati tutta la settimana alla Continassa, che vivono per un autografo, per una foto, che sono sempre sorridenti, che sono sempre al fianco della squadra, che fanno sacrifici, che spendono soldi, e onestamente ho visto una squadra veramente scollegata. Cioè, vi faccio un esempio, gente che è arrivata da Toronto con tutti gli stendardi per Jonathan David. Jonathan David era stato avvisato della presenza di gente che arriva da Toronto, dall'altra parte del mondo, e non si è fermato. Gatti era stato avvisato della presenza del club di Toronto e non si è fermato. E queste cose qua, secondo me, sono il simbolo di un distacco dal mondo Juve e da una poca fame. Cioè, oggi celebriamo i 30 anni della vittoria della Champions League. Se andate a sentire qualsiasi tipo di intervista di quella squadra lì, ti viene a dire che per la Juve morirebbe. E invece in questo momento non hanno niente. Loro sono, non hanno reazione, non hanno nulla, e questa è la cosa che onestamente mi fa più male. Mi fa più male nel raccontarlo. Ciao Camillo, Valerio da Lucca. Entro il 30 giugno dovremmo incassare 30 milioni. Da chi arriveranno? No, caro Valerio, non hai capito nulla. Me ne volere, ma non hai capito nulla. Io l'ho spiegato un centinaio di volte, ma no, non è così. Non puoi contare Nico Gonzalez o Cabal. Noi non dobbiamo incassare 30 milioni di euro cash. Noi dobbiamo fare 30 milioni di euro, anche 35, forse qualcosa in più, visto che non andremo in Champions, dalle plusvalenze, dalla cessione di Nico Gonzalez prendi 5 milioni di plusvalenza. Devi fare questo calcolo qua, non devi contare tutto il cartellino di Nico, ma devi estrapolare dal costo di Nico il residuo bilancio e quello che resta è la plusvalenza che serve per cercare di mettere a posto i conti della Juventus. Dobbiamo farlo, arriverà una multa di 10 milioni di euro, perciò insomma non sarà per niente semplice. Vai Manu, ascoltiamo qualcosina.
9: Ciao Camillo. La risposta alla tua domanda della polemica, io te l'ho detto ieri quando ho sentito che oggi erano per me in ferie. Cioè, scusa, fra due giorni loro fanno chi fa un mese di ferie. Tu sei arrivato all'ultima partita dove io penso che domenica dovessi dare non il 100%, ma il 200%. E quindi cos'è, per abbassare la tensione, la pressione, quella che dice Locatelli, ci facciamo 2 giorni di ferie in 5 giorni, l'ultima giornata di campionato. Come sono cambiati i tempi, mamma mia, come sono cambiati. Li avrei messi da lunedì fino a domenica in ritiro.
7: Ma il ritiro secondo me è una roba esagerata, amico mio. Il ritiro per me non è la soluzione dei mali. Dire io il ritiro è come, non lo so, ai bambini togliere il telefono. E si può togliere il telefono sicuramente, ma all'ultima giornata direi io vai in ritiro. Vai in ritiro se hai qualcosa da giocarti, se dipende da te. Non posso sbagliare, vado in ritiro, ok? Ma il ritiro punitivo a chi? Quanti resteranno? Cioè, secondo te, il ritiro punitivo a Kostic, che domenica sera svuota l'armadietto alla Continassa e se ne va da Torino, perché andrà via al 100%, dico Kostic perché ha scadenza, no? E sicuramente non rinnoverà. A Kostic del ritiro, che gli frega? Che risposta ti dà Kostic? Niente, tanto sa che va via, un altro probabilmente non giocherà neanche. Quindi ti dice, tutto bello, sono stato benissimo, perché lui alla Juve è stato benissimo. Ma proprio lui alla Juve è stato benissimo, come tutti, tutti i giocatori alla Juventus, benissimo. Però, la situazione è che comunque non può portare dei benefici, secondo me quello. Come ha fatto prontamente Manuel, grazie Manuel, non ho neanche avuto bisogno di segnalarti tutto, avevi già capito, è uscita proprio la notizia adesso su tutto il mercato web, la potete trovare, leggere, e sostanzialmente Stefano Braghin dopo 9 anni di Women, 14 di Juve, lascerà le Juventus Women, la Juventus Women, perché insomma era da tempo orientato e volenteroso di provare altre esperienze, ma insomma ha deciso, no, di intraprendere un'altra strada, ha rassegnato, cioè nel senso sta rassegnando le dimissioni, poi è l'ultimo step prima dell'addio, però insomma penso possa essere ufficializzato già lunedì, adesso si penserà alla finale di domenica, ma andrà via. Questa è una scossa, ragazzi, 9 anni di Juve, è stato l'artefice di trionfi, di grandi manovre e di grandi squadre, e insieme a lui andrà via ormai da mesi Matilde Malatesta, che ha portato alla Juventus Carbonell, Stolen Godo, tante altre giocatrici che hanno dato una grande mano negli ultimi anni, anche lei dimissionaria, e andrà al Como. Invece Braghin si capirà poi che tipo di carriera intraprenderà, che tipo di decisione farà, e per la sostituzione di Braghin dovrebbe salire di ruolo Mazzetta, che in questo momento è il vice di Stefano Braghin. Perciò questa è la notizia e lo scossone, perché è uno scossone del mondo women. Anche qua preparatevi a tanti cambiamenti, preparatevi a tanti cambiamenti, anche da un punto di vista della rosa, da un punto di vista dell'allenatore. Adesso Braghin andrà via, quindi anche qua ci saranno tanti cambiamenti, ci saranno cambiamenti dal punto di vista del mondo prima squadra, cambiamenti nel settore giovanile. Ecco, diciamo che insomma la Juventus sta cambiando pelle. Manu, vengo da te.
10: Ciao Camillo, Luca D'Acuna, buon pomeriggio, Forza Juve. Sì, domenica bisogna vincere, bisogna fare 3 punti, senza ma voglio vedere intanto come finirà questa questione Spalletti con Elkan. Voglio capire come lì se effettivamente andrà via, e a quanto pare sembra così, però vedremo. Detto ciò, domenica bisogna fare solo una cosa, 3 punti, e poi sperare che magari qualche squadra sopra di noi faccia qualche errore, però non dico nulla finché il campo non darà i vari risultati. Io mi auguro succeda tipo quello che era successo con Pirlo. Forza Juve.
7: Deve farla 2 squadre, tra l'altro noi non possiamo noi dobbiamo assolutamente sperare, pensare a un Como bloccato dalla Cremonese. E poi noi dobbiamo anche poi pensare a una tra Roma e Milan. Però per noi è fondamentale che il Como non vinca, perché se arriviamo sempre a pari punti col Como ci butta fuori, e probabilmente se arriviamo a pari di 4 o pari di 3 col Como in mezzo ci butta fuori nella classifica Bulls. E poi Manu, così di botto, senza nesso, senza logica, senza cosa, Matteo da Valdagno, bentornato Antonio Conte. Vai Matteo, non mollare. Vai Matteo, io non lo so, però così di botto, permettimi, mi ha fatto parecchio ridere.
11: Qualcuno ha voluto la bicicletta.
7: Adesso vai, a vai Matteo, adesso devi portare Antonio Conte alla Juve, Matteo, cioè, adesso io lo pretendo da parte tua, il tuo nome è anche un nome che possa ricordarmi, quindi da lunedì in avanti, che sarà tosta, da lunedì metto la tenda alla continassa, da lunedì in avanti Matteo è il tuo momento, è il tuo momento, lo devi portare tu caro Matteo, altro vocale Manu.
12: Ciao, sono Giovanni da Monza. Sono tanti che si lamentano perché Allegri, cioè, buonanotte, Spalletti ha dato via libera a questi quattro puntini, prima della partita, oppure... Ma Allegri, cioè, Spalletti lo sa. Cioè, è inutile, è come un sarto, li puoi portare tutti i chilometri di stoffa che vuoi, di cotone, ma... Non può mai fare una camicia di seta, è normale, questo lo sa. Poi si deve arrivare alla fine per togliere, diciamo, per prendere il meno peggio, tutto qua. Buona serata, Giovanni da Monza.
7: Ciao Giovanni, grazie del tuo messaggio. Altro vocale. No, no, Matteo, io non scrivo niente, Matteo, è tua la notizia. No, cioè, alt. Giochiamo a fare i giornalisti. Se scrivi bentornato Antonio Conte, devi essere certo, Matteo. Non voglio gamberi, non voglio, ma io è. Oh, lezione numero uno del giornalismo. O sei certo della notizia, o inizi a dire: potrebbe, si avvicina, sondaggio, interessamento. Se mi dici, Matteo, bentornato Antonio Conte, tu adesso devi portarmi Conte. Io te lo dico, io non sarei d'accordo, però adesso, visto che tu hai deciso di andare dritto, regola numero uno del giornalismo, se vai così dritto devi andare in porto, se no ti schianti contro un muro, poi rimane, quella rimane, altro vocale.
13: Ciao Camillo, sono Alessandro da Capena, della provincia di Roma. Attualmente sul traffico della tangenziale, veramente, comunque.
7: Grazie.
13: Allora, guarda, secondo me domenica, ti dico la verità, vorrei essere ottimista, ma sono realista, ovvero che non vedo una luce in fondo al tunnel. I giocatori che abbiamo fondamentalmente sono dei giocatori apatici, come dicevi tu prima, della Juve non gliene frega nulla, importa solo che prendano lo stipendio, e onestamente sono molto stanco di vedere questi giocatori, perché comunque in questi anni, a parte la Coppa Italia che non abbiamo vinto nulla, l'unica costanza sono stati i giocatori. Quindi ragazzi, l'unico problema oggi come oggi della Juve, o meglio il problema principale, sono i giocatori. Manca un'ossatura davvero forte, c'è un difensore centrale forte, un centrocampista forte, un attaccante forte, un trequartista forte e un portiere forte. Proprio l'ossatura centrale secondo me manca. Quindi io onestamente col derby già sono deluso, gli dico la verità, non mi aspetto una minima, diciamo, scatto d'orgoglio da parte di questa squadra, che effettivamente è una squadra di scarsoni. Ciao e buon fine settimana.
7: Ciao, grazie per il tuo messaggio. Allora, Cami, come lo vedi Conte? Ma ragazzi, ma Marco, ma perdonami, ma come pensi che Conte possa diventare amministratore delegato? Ma tu che cosa pensi che sia un amministratore delegato, Marco? Perché gli devi dare in mano un'azienda. Conti, numeri, bilancio, responsabilità in altri settori di Juventus, partnership, marketing. E tu pensi che Conte sia questo? Conte è un allenatore. Cioè, perché dovete inventare cose? Cioè, Conte AD, Spalletti allenatore. No, Conte ha la vita fa l'allenatore. Cioè, non è un manager. non è un manager, non ha le competenze per dirigere una società a 360 gradi. La Juve non è solo calcio, La Juve è anche tanto altro, quindi non inventiamo, ragazzi, cioè, almeno con un briciolo di senso, se no così vale tutto. Cioè, mettete pure me a sto punto, mettete pure me, candidate pure me a sto punto. Bragin ha l'esperienza, perché comunque ha iniziato in Juve sotto Marotta, però voleva cambiare, voleva altre avventure da qualche mese, insomma. Si passa da questo... Cioè, è una sua scelta personale, ha bisogno anche magari di altre avventure. Mirko, dal punto di vista del come studiare, cosa farà, cosa non farà, caro Mirko, io non perderò tempo questa settimana a immaginarmi passi falsi di altre squadre. Ho sbagliato e l'ho fatto la scorsa. Questa settimana non ho perso un singolo minuto a immaginarmi, ah, ma la Roma, ah, ma il Milan, ah, ma il Como. Ah, no, anche perché noi vinciamo col Toro. Questa squadra ha la forza di vincere, di dare un segnale, un moto d'orgoglio, come ha preso la botta della Fiorentina. Non lo so, ma non mi fido più di questa squadra. Non ho perso un secondo, uno, e dico uno, a fare un pensiero. Ho sbagliato la scorsa settimana, ma veramente non proprio no, non farò mai, e dico mai, uno studio del genere, caro Mirko, perché onestamente sono disilluso da questa squadra, da questo carattere, da queste reazioni e da tutto. Quindi guarderò la partita, lavorerò sulla partita, produrrò contenuti, ne parleremo poi da lunedì, anche se molto probabilmente parleremo più di scossoni societari, ma non mi farò false illusioni, non studierò le opzioni delle altre squadre. Come va, se succede qualcosa di positivo per noi, non cambierò di una virgola il pensiero che ho di questa squadra e di questa situazione, non la cambierò mai, anche se io sono convinto andremo in Europa League, cioè, sono convinto di questa cosa, anche perché comunque onestamente secondo me la Roma ha molto più carattere rispetto a noi e non avrà paura del Verona, e secondo me il Milan alla fine adesso è uscito dalle sabbie mobili, e poi c'è pure Como, perciò figura, bisogna fare veramente troppe cose, perciò io onestamente non credo in un miracolo, ecco, da questo punto di vista. Altro vocale, Manuel.
14: Ciao Camillo, Alex da Dublino, ho sentito adesso le tue parole verso David che non si è fermato, e Gatti eccetera. Io ti racconto che nel 2011 la Juve ha giocato contro lo Shamrock Rovers qua a Dublino, e vabbè, io ho visto la partita con dei tifosi della Juve, facevano parte del Club Meda, io all'epoca avevo degli allacci lì e quando venivo a Torino andavo a vedere la partita con loro, però comunque sono molto una settantina, 100 forse, a Dublino, e all'epoca c'era Del Piero, Amauri, c'era Buffone eccetera eccetera, e ti dico che alla fine della partita neanche un giocatore è andato dove c'erano i tifosi ospiti a ringraziarli. A me questa cosa mi ha scosso molto all'epoca, proprio non mi è piaciuta niente, e parlo di grandi campioni, quindi figurati questi qua adesso che non ha nessun tipo di morale, se si fermavano. Comunque, questo è il mondo del calcio. Ciao.
7: Ma io onestamente non sono d'accordo, perché poi alla fine qualcuno si ferma. E poi è diverso nel post partita, con i viaggi, è tutta una cosa diversa rispetto alla settimana, dove c'è gente che dopo una sconfitta è lì e ti ringrazia perché ti firmi, ti fermi. Perciò è una cosa un pochettino diversa rispetto a quello che hai vissuto tu. È un po' diversa, perché dopo una partita ci sono delle cose che comunque extra campo, durante la settimana loro vanno a casa, e c'è gente sotto il sole, sotto la pioggia, bambini, e non hanno nulla di che, quindi è leggermente diversa rispetto alla tua esperienza. Altro vocale.
15: No, Andrea da Bergamo, sì, una settimana durissima per noi tifosi juventini. forse questa celebrazione, questo ricordo dei 30 anni fa ancora più male, perché ti fa capire cosa eravamo e cosa non siamo più oggi. E poi per me personalmente, ma penso anche per tanti, a me fa anche tanto male e veramente non riesco a staccare con la testa, ci penso giorno e notte, il fatto che c'è questa ingiustizia sportiva, per cui qui parlando ancora ieri con amici, oggi colleghi, cioè la Juve è ancora al male del calcio e dell'Inter, cioè io sento tifosi di altre squadre qua, sono di Bergamo, Atalantini, così, niente, il male è sempre solo la Juve, nessuno sa niente dell'Inter, mi dicono che sono paranoico, caso curve, plusvalenze.
16: Io amo comunque qualcuno la diretta non ascolta, secondo me non ha neanche la radio di diretta, cioè proprio un flusso di coscienza. Allora, ma ci sta, cioè, ve lo dico, io vi voglio talmente bene, vi voglio talmente bene che se volete fare, no, anche un angolo di sfogo educato a 360 gradi, io vi lascio tot minuti di tempo durante la trasmissione e voi mi fate sostanzialmente il vostro sfogo, vi do 5 minuti, mandate 5 minuti tutti i vocali e vi sfogate. Ah, quello non mi piace, quella roba lì non mi va bene e mi trattano male gli interisti. Andate, adesso nella prossima stagione magari studiamo un format per, insomma, una sorta, no, di sfogo totale del tifoso. Apriamo lo sfogatoio e voi mi dite tutto, mi raccontate anche qualcosa di diverso, eh? Potrebbe essere una bella idea. Altro vocale.
17: Buonasera Claudio, buonasera a tutto lo staff. Allora, io vi ascolto e vi seguo da poco, da pochissimo, 3 settimane circa. Mi sto sempre di più appassionando ai podcast, alla radio, a tutto quello che, insomma, producete insieme a Claudio. E volevo lasciare questo parere, anche se magari non lo ascolterete, o comunque magari ne avrete sentiti mille di queste cose. Sentivo che oggi si discuteva su tutto il discorso Chiellini, Comolli e quant'altro, e ritengo che Chiellini debba assolutamente rimanere alla Juventus come dirigente. È una persona che sicuramente conosce l'ambiente, conosce quello che vuol dire, insomma, vincere la Juve. È un ragazzo molto intelligente, un ragazzo molto perspicace, è una persona che, per quanto ci abbiano abituato poco bene gli ultimi allenatori che abbiamo avuto, e purtroppo nella comunicazione non sono stati bravi, lui sembrerebbe, insomma, essere attento anche a questo, e oggigiorno è molto importante.
16: Amico mio, c'è delle regole, anche se mi hai chiamato Claudio, questo è un onore, perché è un direttore, quindi è un onore, però 45 secondi, perché tu già solo a dire mi sto appassionando a voi, già è arrivato a 30, sei arrivato. Ragazzi, grazie di cuore, perché avete capito il mood della trasmissione, avete compreso e siete stati fantastici, secondo me, questa settimana molto difficile. E vi ringrazio per l'affetto, per la passione, per l'educazione con cui avete affrontato questa settimana. Ringrazio Manuel, che abbiamo una grande sintonia e ha subito messo la notizia su tutto mercato web. 16:42, scossa, Juventus Women, Bragin lascia il mondo Juve dopo 14 anni in generale e 9 alla guida delle Juventus Women. E insomma, sarà
18: è stato un bel campionato.
16: Sarà un'estate ricca di cambiamenti. È stata una bella settimana. Noi siamo a posto così. È stato bellissimo.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello Scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso, è uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia, e quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità, e quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare, e non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere. E avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile, perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza, perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte. E non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando, perché hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89. E quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sta offrendo un calcio pregevole, pur soffrendo a Palermo, ma si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale. E quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo, credo, più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene, offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta, ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola, per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi? Tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che lo Tito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico. Ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions, e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan, se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese, il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a 1000, che non cedeva mai, nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
0: Eroi in bianco nero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, io credo che dalla conferma di Spalletti o eventualmente dalla scelta del nuovo allenatore noi capiremo quale sarà la stagione della Juventus 26-27. Perché se dovesse essere confermato Spalletti, significa che la società ha abbracciato quelle che sono le idee di Spalletti e dunque si farà un mercato con giocatori di spessore, magari non super campioni, ma comunque calciatori di spessore, e io non vedrei un ridimensionamento.
3: Buonasera da Bianconera, Roberto da Salerno. Allora, oggi sono ancora più arrabbiato di domenica, in quanto oggi i nostri amati fortissimi giocatori sono tutti a divertirsi a casa o in ristorante o in qualche spa. E noi ad arrabbiarci tutta la settimana per questi pseudo giocatori. Bisogna cambiare tutto, tutto, tutto. Ci vuole Antonio Conte, anche se non sono un estimatore di Antonio Conte. Ci vuole il bastone e un po' di carota.
4: Qui Stefano Di Lapone. Guarda, io sono, ho 59 anni e sono stanchissimo di sentire perché questo, perché quello, mandiamo via questo, ormai siamo con la cacca fino al collo, la luce in fondo al tunnel per ora non si vede. Io spero di ripartire almeno con qualcuno che abbia le idee chiare, sia in dirigenza che anche sul campo. Ciao ragazzi, fino alla fine, scusatemi la voce.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Rossi, caro Federico Rossi, sei contento che finisce il campionato? No, ma tanto ormai colpo di tacco non lo fai più. Durante la settimana hai l'orario ridotto sostanzialmente, quindi scherzo. Allora, cari ragazzi, l'ultimo giro, l'ultimo ballo, l'ultimo tango, l'ultima giornata, l'ultimo turno, speranze di qualificazione? Mamma mia. Allora, la Juventus ha 18 combinazioni possibili contro, per esempio, le 67 del Milan, per esempio il Como, se non sbaglio, 22, la Roma ovviamente più elevate, quindi speranze ridotte veramente all'osso, ma c'è un filo di ottimismo per questa qualificazione? Chiediamolo a Stefano Discreti, che ha una maglia significativa.
7: Buonasera a tutti.
6: Siamo condannati?
7: Ma sulla carta ci sono poche speranze, però 18 su 81 stamattina, quando ho letto, poi ne ho visto questa cosa, è circa il 22%. Il 22%
6: dice che non è poco?
7: Il 22% vuol dire che comunque qualche possibilità c'è. Chiaramente la cosa che mi è dispiaciuta di più in assoluto di domenica scorsa è proprio la sconfitta, perché per assurdo con un pareggio avresti dovuto fare la corsa solo su una squadra, quindi Roma e Milan. Così tu devi fare su Roma, Milan

0: stia molto riflettendo sul suo futuro, su quello che farà, e io penso che la settimana prossima sarà assolutamente decisiva, a prescindere di Champions o non Champions, per capire che, quale sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione.
1: E allora mi hai dato un assist, visto che tu ancora speri, chiedi chi sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione, vi dico subito che, notizia di pochissimo fa, per martedì mi pare, non Elkan ma Comolli ha convocato, non una conferenza stampa, ma ha convocato tutti i dipendenti della Juventus
0: per, cioè, salutarli.
1: Staff, infatti non si sa perché, però se li convochi, non solo staff tecnico, quindi Spalletti, la sua squadra, preparatori, eccetera, ma anche addirittura dipendenti extra calcistici. Manca soltanto il G-Medical, che non c'entra nulla, sono dottori. Quindi questa è la notizia, a meno che lunedì non intervenga qualcun altro. La domanda è: ma perché Comolli, che in una situazione in bilico, oggi scriveva Tutto Sport, lui non vuole essere depotenziato, eccetera, eccetera. Io ho l'impressione che se lui non accetterà quello che gli dirà Erkan, che mi ribadiscono tra i due non è una scelta, o l'uno o l'altro, comunque sta con Spalletti, salvo Spalletti o decida lui di andare via. Quindi Spalletti, vogliamo dire, dovrebbe, credo che resti, a meno che lui non decida, magari nel colloquio con Erkan non sia convinto, però c'è questa convocata, questa non è una conferenza, ha convocato tutti i dipendenti, compreso, ripeto, gli amministrativi, tutti quanti. Quindi non so cosa voglia dirgli, sembra strano, non credo che nella posizione attuale dica: ragazzi, qui dobbiamo svegliarci tutti, qua, là, bisogna...
0: Ma forse voleva organizzare una grigliata,
1: quella che hanno fatto quella che hanno fatto ieri ad Antonio Conte, che invece, mi ribadiscono, ad oggi andrà in nazionale. Poi ragazzi, nel calcio tutto è possibile, c'è chi sogna che Spalletti muoia sportivamente domenica, e quindi magari la Juventus chiami Conte, che è già un accordo con Malagò, mi dicono, attenzione ragazzi, io vi ribadisco e vi riporto quello che mi dicono, però questo è, sembra che veramente vada in nazionale. Infatti a me la questione di Conte è troppo tranquillo. Secondo me ha proprio fatto un accordo con De Laurentiis, perché lui si è sempre lasciato male, no? In qualsiasi esperienza, lo sapete, no? Cause di là, la Juventus di qua, in nazionale, anche tradì la nazionale perché aveva promesso il rinnovo e invece poi andò via. Invece questa volta con tranquillità, siccome mi ricordo che quando Malagò disse che sarebbe stato candidato dalla Lega di Serie A, De Laurentiis disse: certo, se Antonio me lo chiede io lo mando via. Ma mi risulta, aggiungo, che De Laurentiis non vede l'ora che Conte vada via. Ok, perché Corona ha fatto quel video che 5-6 contro Conte, perché proprio 3-2, questo l'avevamo un po' capito, non è che ci sia tutto questo feeling, malgrado le interviste, eccetera, eccetera. Ecco, la Roma 55 combinazioni per andare, 67 del Milan, 22 del Como e 18 della Juventus. Io non riesco a capire, Stefano, se il Verona si impegnerà, se il Cagliari si impegnerà, perché la Fiorentina è venuta qui, qualcuno dice no perché aveva appena praticamente avuto la salvezza aritmetica, ma non c'entra nulla ragazzi, il Verona ha giocato lo stesso, ma giustamente contro la Juventus. Io spero che Verona e Cagliari si impegnino, onorino il campionato. Pensi di no? Tu
0: conosco il calcio da troppi anni, per...
1: Beh, io è un anno che mi occupo di calcio, quindi dimmi.
0: Per dire che l'ultima giornata, quando tu lo affronti, l'ultima proprio giornata in casa della squadra che si sta giocando qualcosa, non lotti mai, perché comunque sia stai lì, non sai come andranno a finire le cose, tutto. Quindi io do per scontato che il Milan vinca. L'unica possibilità secondo me è che il Verona, che sta onorando il campionato in quest'ultima fase del torneo e con tanti giocatori che stanno cercando di mettersi in mostra, perché chiaramente la squadra retrocede, quindi loro stanno cercando di mettersi in mostra per essere presi, no? Magari, ecco, tipo, faccio esempio, mi viene il primo nome Baui, ma soprattutto anche l'allenatore stesso San Marco, che non è certo di rimanere, magari vuole fare un finale di stagione per convincere la società di partire da lui in Serie B.
1: Non credo rimangano.
0: No, da quello che leggono, anche perché lui è inesperto, cioè era l'allenatore della primavera, quindi, esatto. Però magari un finale così, che dicevo, ho fermato la Juve, ho fermato l'Inter, ho battuto la Roma, dice, datemi qualche cioè, magari potrebbe anche essere un discorso, no? Quindi io credo che il Verona se la giocherà, il Cagliari non ho veramente speranze su Milan Cagliari, poi Cremonese Como

0: è la classica partita invece di fine stagione.
1: Per di fine, che, però la Cremonese ha bisogno di punti.
0: È la classica partita di fine stagione che viene condizionata totalmente da un'altra partita. Che cosa vuol dire questo? Che c'è Lecce e Genoa, cioè la Cremonese entra in campo dicendo giochiamocela, dai, forza, ci possiamo ancora salvare. Se Lecce e Genoa dopo 20 minuti, dico, vabbè, tanto per dire, 2-0 per Lecce, la Cremonese crolla e il Como a quel punto ha vita facile. Se invece inizia la partita Lecce e Genoa 0-1, anche lì, vabbè, ti dirò che il Como non se la porta chiaramente da casa e se la gioca. Ma se il Lecce mettesse già in ghiaccia proprio, cioè il risultato dopo 20 minuti,
1: sì, magari la Cremonese molla, magari proprio. De Rossi si ricorda che è stato con Di Francesco, no? Perché già contro il Milan non è che, no, io non l'ho nemmeno vista quella sfida tra Genoa e il Milan.
0: No, se l'è giocata il Genoa, se l'è giocata alla fine, ha avuto anche la palla per fare 2-2, quindi alla fine se l'è giocata. Cioè, sono partite comunque complicate, che tu vedi il discorso, ti ripeto, le partite in casa tendenzialmente non regalano mai sorprese alla squadra che ha un obiettivo, perché è difficile che uno che non ha più niente da chiedere vada fuori casa a rovinare la festa di una squadra con l'ambiente, tutti contro. Quindi. Invece il Verona, che tra l'altro è gemellato, parlo pure di tifoserie, no? È gemellato con la Lazio, magari vuole fare una, oltre che i giocatori si vogliono mettere in mostra, l'allenatore magari vuole avere ancora comunque delle chance per mettersi in bella vista, a prescindere se il Verona lo conferma, magari per avere una panchina importante l'anno prossimo in Serie B, San Marco. Quindi secondo me il Verona se la gioca. Milan-Cagliari per me è uno fisso.
1: Eppure hanno il presidente interista, quelli del Cagliari.
0: Il Como a Cremona dipende tantissimo dal risultato di Lecce Genoa, soprattutto dal risultato di Lecce Genoa nella prima ora di gioco, diciamo, dai.
1: Tra l'altro, Stefano, mi viene da dire che già una cosa storica l'ha fatta il Como, perché è in Europa, però non lo sappiamo.
0: Non hanno alcun obbligo. Loro.
1: Staremo a vedere, fermo restando che
0: detto
1: la Juve
0: vince il derby, il Torino cercherà di tutto di mettergli comunque i bastoni tra le ruote e di festeggiare, perché
1: sarebbe il loro scudetto, dai.
0: Stiamo parlando di squadre che festeggiano, no? All'ultima giornata in casa, saluta nel pubblico. Il Torino farebbe un mega festone.
1: Sì, che poi i tifosi per l'occasione vanno allo stadio, altrimenti avevano abbandonato la parte. Ha abbandonato
0: quindi vanno
1: Cairo.
0: Là, se la Juve non va in Champions, fanno un mega festone.
1: Lo so. Tra l'altro, sto pensando, caro Stefano Dischietti, pensa che 30 anni fa la Juventus saliva sul tetto d'Europa e adesso invece è fuori dalla Champions League. Vi dico subito, mi ha scritto un amico perché ho postato il biglietto al volo, vi dico come ho procurato quel biglietto: avevo un appuntamento con uno per pagare 500.000 lire i distinti. Mi chiama mio cugino poliziotto e mi dice: domani mattina alle 11 vai nel mio ufficio, io non ci sarò, c'è una busta per te, chiedi al collega, c'è il biglietto della partita. L'ho mandato a quel paese, ho riattaccato il telefono. Mi chiama: oh, ma che sei scemo? Proprio così. Dai, su, non scherzare perché sono teso. Era vero, perché praticamente lui, Stefano, stava staccando dal turno, questo mio cugino, gli fa il suo responsabile, deve andare al Fiumicino straordinario a prendere una persona. Vanno a prendere lui e il collega questa persona, parlando eccetera eccetera, dice: sono un altro esponente della Lega Calcio, era, e a un certo punto gli fa mio cugino: ma che per caso ha un biglietto, glielo pago poi, perché un mio cugino. Tira fuori un pacco di biglietti, così, di quelli che danno omaggio, e gliene ha dato uno a lui e uno al collega. Io sono andato allo stadio così. Tu invece dove l'hai visto, Stefano? Ammesso che tu l'abbia vista, perché magari magari non ti piaceva Lippi come allenatore, quindi hai cambiato canale, che ne so.
0: Io l'ho vista con mio padre, rigorosamente a casa con mio padre. Abbiamo cercato in tutti i modi in quel momento di avere i biglietti, ma poi rinunciamo.
1: Era veramente tosta.
0: Ero ancora lo Stefano studente, quindi non avevo le conoscenze.
1: Hai studiato? Hai anche studiato?
0: Un pochettino, dai.
1: Non ci andavi mai.
0: Ero molto giovane, ragazzi.
1: Non ci andavi a scuola.
0: Ero molto giovane, ancora andavo alle superiori. Mamma mia, pensare veramente adesso di vedermi così davanti al monitor con i capelli bianchi, io credo. Di sicuro non avrei mai immaginato in quel momento che da lì in poi la Juventus non avrebbe più vinto una Champions.
1: Poi però per fortuna ha vinto tanti scudetti. Allora facciamo un doppio binario oggi, no? Rispetto all'attualità, ditemi se la pensate come Stefano, con la Juventus non ce la farà mai a qualificarsi, no, per la Champions.
0: Questo, ho detto 22%, ho detto che bisogna sperare, non detto...
1: vabbè dai, però insomma non siamo molto ottimisti. E poi dall'altra parte, se siete andati allo stadio per in quella famosa finale, come l'avete vista, che cosa ricordate, eccetera eccetera eccetera, alle 19:35, se ancora diciamo sobero, perché oggi hanno fatto la festa, mi ha detto Di Livio, l'ho chiamato, ha detto no sono troppo impegnato, dovremmo avere Sergio Porrini, che era in panchina in quella finale. Quindi fateci sapere come avete vissuto, se eravate piccoli, se eravate come Stefano Discreti, che faceva le super, le medie, secondo me, no Stefano?
0: No,
1: quanti
0: le
1: anni avevi?
0: Le superiori.
1: Quanti anni avevi?
0: Le superiori, avevo 19 anni.
1: Quindi già abbiamo scoperto l'età di Stefano, era il 96, fatevi conti. Quindi donne, se volete candidarvi, sappiate che Stefano nel 96 aveva 19 anni, quindi fatevi un po' i conti. Quindi se l'avete vista, come l'avete vista, se eravate piccoli, cosa ricordate? Al di là di una squadra stratosferica, prima parlando con Stefano, gli ho detto, sai, dovremmo avere questa sera Porrini, che ricordo io era in panchina, però non ricordavo bene se fosse entrato qualche minuto. Stefano, no, è andato a vedere, dimmi un po' le sostituzioni, Stefano, un paio di sostituzioni quella sera per capire che squadra avevamo.
0: Beh, la sostituzione che ricordiamo tutti è sicuramente quella del primo tempo, quando Conte si fece male, entrò Jukovic,
1: per fortuna, almeno tirò il rigore decisivo.
0: Poi nel
1: poi...
0: secondo tempo ci fu il cambio di Di Livio al posto di Paolo Sousa. Senti, e poi subentrò Padovano al posto di Ravanelli.
1: Senti, che giocatori, ragazzi, mamma mia che differenza. E poi avevamo oggettivamente quello che, secondo me, non so come la pensi Stefano Discreti, è stato il più forte allenatore della storia della Juve, secondo me. Lui invece ama più Trapattoni,
0: io invece... Ma io li metto allo stesso, lo metto allo stesso punto, perché per me Trapattoni, Lippi, io li metto allo stesso modo sulla... perché Trapattoni, la grandezza di Trapattoni è stata riconosciuta in seguito, perché tutti quanti, è un po' come Allegri, per carità, non sta a quei livelli Allegri né di Lippi né di Trapattoni, però è uno di quegli allenatori che, mentre dicevano, tutti quanti dicevano se non ci fosse stato Trapattoni chissà quante coppe dei campioni, chissà quante, perché era un allenatore che non rischiava, e comunque nella storia della Juve, cioè lui è arrivato da allenatore praticamente preso e messo subito in panchina, io parlo del Trapattoni primo, diciamo, non il Trapattoni bis, è stato messo, ha fatto 10 anni lì sulla panchina della Juventus, ha vinto i suoi bei scudetti, ha vinto la Coppa dei Campioni maledetta, purtroppo lo sappiamo tutti in che circostanze, però ha vinto la Coppa Coppe, ha vinto la Coppa UEFA, ha vinto la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa Europea, cioè ha vinto tutto Trapattoni, ha vinto tutto in 10 anni, ragazzi.
1: Aspetta, poi, ma io non sto, attenzione, io ho una, lo adoro, ci manca, però per me Lippi, per quello che ha significato anche il modo di cambiare. Di interpretare,
0: il calcio, le cose,
1: in certo modo.
0: L'unica cosa che ovviamente io, per carità, Lippi proprio a livello di visione del gioco, cioè basti pensare a Ferguson che ha detto ispiriamoci alla Juve di Lippi, che cosa rappresenta. Quello che contesto a Lippi è proprio la gestione di tutte le finali che ha fatto nel periodo della Juventus.
1: Abbiamo perso troppo.
0: Cioè, alla fine, se tu ci pensi, Lippi ha perso la finale di Coppa UEFA.
1: Ma non me lo dico. Lascia perdere la Champions, mi devi dire.
0: Anche quello, io ti dico, lui ha perso la finale di Coppa UEFA, ha perso col Real Madrid, ha perso col Borussia Dortmund, ha perso col Milan.
1: Certo.
0: E l'unica che ha vinto con l'Ajax l'abbiamo vinta ai rigori. Quindi, cioè, non è, purtroppo.
1: Giocando però bene, Stefano.
0: Bene.
1: L'Ajax era detentore del titolo.
0: L'Ajax era detentore del titolo. Che aveva vinto l'anno prima, esatto, ai danni del Milan con gol di Patrick Kluivert.
1: Esattamente.
0: Però sto dicendo questa cosa: cioè, lui comunque in finale gli è sempre mancato qualcosa a Lippi. Non so se ci arrivava, non lo so. Cioè, non ha mai vinto. Poi alla fine il calcio premia anche, tra virgolette, i più bravi, ma anche i più fortunati. Alla fine Lippi è l'unico che ha vinto la Champions League e, diciamo, e il mondiale. Entrambe però l'ha vinta ai calci di rigore. Quindi vincere anche ai calci di rigore è un merito. Però vuol dire che comunque ti manca magari qualcosa per dire quella partita la vinciamo dominando, facendo. Gli è mancato, soprattutto poi non tanto quella con l'Ajax, perché era fortissimo quella.
1: Col Borussia Dortmund, qualche errore l'ha fatto, anche di scelte, secondo me.
0: Col Borussia Dortmund, secondo me, ma anche col Milan, secondo me, poi. Perché
1: ma lì devo capire ancora quella serie di rigori, perché l'hanno fatti tirare.
0: A prescindere dalla serie di rigori, non ci dovevi arrivare i rigori.
1: Però una volta che ci arrivi, li deve battere, chi li sa battere.
0: Per il valore che aveva fatto la Juve rispetto al Milan in quella stagione.
1: Allora, pensa Valerio da Pisa cosa scrive. Immagino che sì. Ciao Stefano e Quinti, io avevo il biglietto, ma due giorni prima al lavoro mi si è girata la caviglia, mi hanno fatto una doccia. Doccia non in, in termini diciamo, esatto. Quindi casa sul divano, grande gol di Ravanelle. Poi a chi l'hai dato i biglietti? E devi dirla tutta,
0: Federico Rossi.
1: Potevi chiamare Roma, non lo conoscevi ancora Stefano Discreti, con due biglietti andava lui e il papà e facevi contente due. Io mi abbracciavo con gente sconosciuta.
0: Beh, ma quello è normale.
1: Ero in tribuna Tevere,
0: è, è la bellezza.
1: Non ho capito più nulla.
0: È la bellezza dello stadio. Quello.
1: Non ho capito più nulla. Dopodiché, ciao Quinti, nel mio assetto societario ideale ci sarebbe come presidente Giorgio Chiellini, amministratore delegato Giovanni Carnevali. E attenzione, che stavo leggendo qualcosa di Carnevali. Come direttore sportivo Giovanni Manna, poi come capo ufficio stampa Stefano Discreti, eccolo.
0: Beh, allora,
1: Davide da Terracinano,
0: promosso
1: e conferma di Spalletti come allenatore, quindi se, adesso si è bocciato perché ha detto Spalletti come conferma. Poi sentiamo i nostri amici, sentiamo Vito, l'abbiamo letto, Armando d'Arezzo, se Alisson, come si scrive, verrebbe alla Juve anche in Europa League. Ah, a proposito, altra piccola news. Siccome finora il nodo, chiamiamolo così, sembra che fosse, o sembrava che fosse, il Liverpool, sembra invece che il Liverpool stia aprendo alla cessione di Alisson, perché chiedeva 15, probabilmente la Juventus avrà uno sconto, ha un sostanziale accordo la Juve con lo stesso portiere brasiliano, un triennale da 4,5, perché lui, hai detto bene, a prescindere dalla coppa che giocherà, purtroppo temo l'Europa League, verrà alla Juventus, perché, e qui mi fa pensare anche alla permanenza di Spalletti, vuole tornare a lavorare proprio con Spalletti. Se Alisson, come si scrive, venisse alla Juventus anche in Europa League, ben vengano gli uomini come prima dei calciatori, da fare capitano subito, uomini prima dei calciatori. Stefano, servono più uomini o calciatori a questa Juve?
0: Entrambi, servono calciatori che siano uomini, ma servono dirigenti validi che lo vanno a vedere prima, perché senza che poi dopo alla fine, perché se uno dice Madonna Discreti ti parla sempre del passato, ma Boniperti prima.
1: Ma tu non puoi recitare Boniperti.
0: No, dico Boniperti Moggi, prima ormai. E Moggi dopo, prima ancora di ingaggiare un calciatore, a prescindere dal valore tecnico del calciatore, andavano a informarsi con la famiglia che persona era, chiedevano in giro, chiedevano agli allenatori, ma questo che è un attacco a brighe, uno
1: senza
0: che si
1: algoritmo, che cioè, non
0: quindi,
1: esisteva.
0: Quindi stiamo parlando di altre cose, cioè non è che andavano lì a diciamo all'improvviso, poi si trovavano mamma mia, ma questo è uno che la sera scappa dai ritiri. No, erano persone,
1: sì, esatto,
0: che proprio ti controllavano. Poi Boniperti addirittura c'era il discorso.
1: Boniperti andava proprio.
0: Era un'altra epoca che ti diceva taglia di capelli.
1: Sì.
0: Oppure,
1: allora, ti racconto
0: oppure
1: questa,
0: quanti
1: stella.
0: Anni hai, tu ti devi sposare, 22, 23, tu ti devi sposare perché cioè, quasi obbligava i calciatori a sposarsi giovani. Quella era un'altra epoca. Ma Moggi non avrebbe mai preso un calciatore senza aver prima chiesto il percorso umano familiare di quel calciatore.
1: Allora, a proposito di umano familiare, mi ha raccontato Brio, quando andai all'inaugurazione di quel campo intitolato Scere a Tivoli, andammo a pranzo con quelli del club di Tivoli, più il sindaco di Tivoli, tra l'altro, che è un romanista, però ha detto io la Juve. E allora Brio mi raccontò che quando doveva venire alla Juventus lo chiamò Boniperti, andò a fare il colloquio, lui abitava a Pistoia con l'attuale moglie, e gli disse guardi, noi siamo interessati a prenderla. Ah, ok, perfetto, io vi a Pistoia, magari via. No, aspetti, gli disse Boniperti. Lei è fidanzato? Sì, ovviamente si sposerà. Ma ancora non abbiamo. Ovviamente si sposerà, vero? E alla fine Brio. Vabbè, parlo con la mia ragazza. Parlò con la donna e dice: guarda, amore, sposiamoci, coroniamo questo sogno e via. Boniperti, dopo due o tre mesi, ho saputo, si è sposato, auguri, eccetera. Ovviamente farete un figlio, giusto? Beh, dateci il tempo, mi dia il tempo, presidente, di ci siamo appena sposati, cioè le do un consiglio.
0: Se sono lasciato.
1: No. Faccia un figlio. Sergio, faccia un figlio. Guardate che la famiglia, insomma, alla fine arrivato da mia moglie, che verrà diventata mia moglie. Amore, ma perché non facciamo un figlio, un bambino? Ma ci siamo sposati. Sì, però, insomma, alla fine ha detto, per farti capire, quello che era Boniperti, che prima di prendere Gentile lo convocò, questo me l'ha raccontato Gentile, andò lì, dice senta, vediamo un po' se possiamo fare questo contratto, ma firmiamo adesso, no può ritornare, e perché mi ha convocato? Mi hanno detto lei è un po' troppo basso, Invece no, va bene così. Quindi la prossima settimana questa era Boniperti, però Stefano erano altri tempi, capisci? Erano altri tempi. Era tutta un'altra cosa. Adesso, e poi parleremo dei capi di imputazione a Comolli, voglio sapere i tuoi, perché io ieri ho fatto un bel stanotte ho fatto un editoriale sui capi di imputazione verso Comolli, ma sono le 19:30, caro Stefano Discreti, quindi diamo la palla a Federico Rossi. Tra poco, non so se stia festeggiando ancora la Coppa eccetera, dovremmo avere Sergio Porrini.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Quindi abbiamo scoperto che nel 96 Stefano Discreti, sembra più vecchio di me, ma in realtà è più piccolo, è più giovane di me, avevi 19 anni, io ne avevo 30, però insomma sembrava al contrario, vabbè, io già l'avevo capito Stefano Discreti, negli ultimi anni diciamo che si è lasciato un po' andare. Scherzi a parte, invece Federico Rossi aveva 18 anni, pensa.
0: Stavo organizzando la sua festa.
1: L'avevi compiuto il 22 maggio tu, i 18 anni? No? È nato a
0: Stava
1: luglio.
0: Preparando la festa dei 18 anni che avrebbe fatto a luglio.
1: E poi ha dovuto fare la festa della Juventus.
0: Una mega festa.
1: È sempre stato un appassionato di calcio.
0: Fece una mega festa poi a luglio. Luglio 96 è ricordata la festa di Federico Rossi in tutta Roma.
1: Epica. Allora, ciao Quintino. Questa l'abbiamo letto. Il mio assetto societario. Vito da Pisa l'abbiamo letto. Avevo letto, Stefano, un amico. Ricordiamolo, stiamo cercando di capire se siete rassegnati rispetto alla qualificazione in Champions League, possibilisti, oppure ditemi un'altra cosa, non lo so, io non so dire perché è praticamente finita, salvo cataclismi e triplice suicidio. Basterebbe un duplice suicidio, perché no Stefano, mi pare sì. Su due, perché poi meglio così. Poi Armando D'Arezzo l'abbiamo letta. Io penso che se domenica la squadra ha l'ennesima sbandata, Spalletti potrebbe lasciare. Questo è vero, non potendo cambiarli tutti, l'ospite non si sentirebbe tranquillo per iniziare una nuova stagione con giocatori che non lo seguono. Igor da Bergamo, sono d'accordo con te. Igor, ma vado a salutare, lo abbraccio e gli faccio anche una sorta di auguri, il trentennale di quella coppa. Sergio Porrini, ciao Sergio.
0: Buonasera,
4: ciao,
0: Sergio.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: Ma sei sobrio oppure state festeggiando ancora?
4: No, abbiamo rotto le righe, basta, libera uscita, non abbiamo nessun ubriaco, è stata una bellissima giornata.
1: Giusto.
4: In ricordo di quello che è stato e in ricordo anche di chi era con noi quel giorno e oggi non c'è più. Quindi,
1: purtroppo.
4: È stato molto, molto bello, anche commovente.
1: Giusto così, stavo dicendo, no Sergio, pensa che 30 anni fa la Juventus saliva sul tetto d'Europa, adesso è fuori dall'Europa che conta, ovviamente adesso è fuori dalla Champions, salvo miracoli, credi che non avverrà questo miracolo sportivo domenica?
4: Diventa difficile perché comunque tu non puoi solo sperare che una squadra faccia il passo falso, ma devono essere due le squadre a fare il passo falso. Perché anche il Como è arrivato a pari, sappiamo benissimo che a parità di punti ha lo scontro diretto a favore, quindi se prima guardavi solo a Milan e Roma, adesso devi guardarti anche dal Como, e quindi appunto torno a ribadire che all'ultima giornata, vista anche un pochettino le partite, diventa difficile da pensare, tenuto conto che poi la Juventus fosse quella che ha la partita più pericolosa e più difficile per Valverde.
1: Esatto. Ti passo a Stefano che sicuramente ti chiederà qualche curiosità, giustamente gli ho lasciato anche a lui l'altra domanda sul passato. Vai Stefano.
0: Ma riguardo al passato, ovviamente Sergio, 30 anni sono passati e quello che ti chiedo è quello che si chiedono un po' i tifosi della Juventus anche oggi. Tu in quel momento, vedendo quel trionfo della Juventus, poi vivendo anche il momento subito successivo con la Coppa Intercontinentale, quella meravigliosa Supercoppa Europea vinta contro il Paris Saint-Germain, in quel momento pensavi che poi sarebbero passati 30 anni senza che la Juventus avrebbe più vinto in Europa?
1: Non credo.
4: No, è impossibile in quel momento pensare a qualcosa di simile, perché subito l'anno dopo hai avuto la possibilità, tra anche dei pronostici, di rivincerla, la Champions, andando in finale col Borussia Dortmund, e purtroppo sappiamo benissimo come andò. L'hai riavuta giocando contro il Real Madrid, ne hai avuta con Milan, insomma hai avuto tante finali, quindi è logico che pensare ad oggi che l'ultima è stata vinta 30 anni fa da quel gruppo, insomma, è qualcosa che ti fa pensare, ti fa storcere il naso, ti fa dire, bah, però veramente il calcio è qualcosa di strano, no? La Juventus è la squadra forse che ha perso più finali in assoluto, e allora non si può vivere di soli ricordi, però è logico che oggi, il 22 maggio, è giusto anche ricordare qualcosa che ha fatto sì che la Juventus e tutto il suo popolo di tifosi fosse al centro dell'attenzione di tutta Europa e poi a novembre di tutto il mondo vincendo l'Intercontinentale.
1: Te la faccio anch'io, sempre rispetto a quella squadra. È chiaro che ho tanti giocatori, tu non eri titolare, 7 presenze abbiamo visto io e Stefano in quella Champions, tu firmasti, no? Se non ricordo male, se non abbiamo letto male. Ma qual era secondo te la forza maggiore di quella squadra? Perché erano forti tutti, l'allena tutti, però insomma c'è una cosa in particolare. È caduta, adesso lo riprendiamo.
0: La linea, è colpa di Federico Rossi, regia.
1: Appena sentito la forza.
0: La forza della vita, quando tornerai?
1: Mamma mia, ce l'abbiamo di nuovo? No, adesso lo richiamiamo, dai. Allora, Vito da Pisa dice: io non sono del tutto rassegnato, spero in un pareggio del Milan con il Cagliari, quando uno crede di essere già in porto, puntini puntini, del pareggio del Como con la Cremonese, che si deve salvare, dando invece per scontata la vittoria della Roma, vista la famelica fame di Gasperini, secondo solo a Conte, secondo, ma Gasperini è un centravanti che segna, ragazzi, a differenza nostra che non gliel'hanno nemmeno preso a gennaio. Un centravanti, no, ti stavo chiedendo, Sergio, ti riabbiamo di nuovo, al di là che erano forti tutti, l'allenatore eccetera, c'è una cosa in particolare che vi faceva essere veramente forti, forti, forti, cioè qual era la peculiarità principale di quella squadra?
4: Beh, allora oggi
0: mi sa che sta in viaggio.
1: Temo anch'io. Armando D'Arezzo, questo l'abbiamo letto. Giustamente Igor da Bergamo ha ragione. Fabrizio da Torino, speriamo che come lì Modesto ci salutino. Guarda, Modesto, che ancora tu hai capito cosa fa nella Juventus.
0: Ma adesso fa il testimonial della Juventus, perché è sicuramente il dirigente più affascinante, più un bel ragazzo, quindi fa il testimonial della cosa.
1: E poi mi hanno detto anche delle cose
0: è di rappresentanza, è molto di rappresentanza.
1: Su Modesto, ma non posso ripeterle. Io credo che se domenica la squadra avrà l'ennesima, no, questa l'avevamo letto, speriamo che come lì Modesto ci saluti, non siamo nuovamente da capo. Per domenica ricordiamoci le parole dell'avvocato Agnelli: la divina provvidenza non ha limiti. Lo so, ma qui veramente ci vorrebbe la divina provvidenza. Eccoci Sergio, speriamo che, immagino tu stia in viaggio e quindi ogni tanto. Allora ti stavo chiedendo, Sergio, ci sei? Ti stavo chiedendo qual era la peculiarità principale che rendeva quella squadra veramente forte.
4: Beh, allora oggi me ne sono reso conto, oltre al fatto che veramente avevamo dei grandissimi calciatori in squadra, dotati di grandissima tecnica, ma soprattutto mi sono reso conto che tu vinci anche perché crei un gruppo talmente forte che, appunto, che crede nel non solo in se stesso, ma crede negli altri, cioè quindi lascia perdere e lascia a parte il proprio io e i propri denari e mette tutto per la causa del gruppo e della maglia che indossa, e oggi mi sono reso conto perché l'abbiamo vinta, perché veramente c'erano degli uomini, non uno, oh, erano tantissimi uomini all'interno di un gruppo fatto anche logicamente di fuori classe.
1: Esatto.
4: Non solo fuori classe, non solo in campo, ma fuori dal campo soprattutto.
1: Era fondamentale. Andiamo all'attualità, vai Stefano. Vai,
0: Sergio,
1: almeno, altrimenti ricade.
0: Da allenatore, adesso passiamo all'attualità. Spalletti deve rimanere? Sì, no? E se rimane, che segnale è per i tifosi, secondo te, per il discorso di avrà avuto garanzie piuttosto in questo questa settimana in cui si parla un po' di tutto, cioè Comolli out, dimissioni Spalletti, cioè che idea ti sei fatto tu?
1: No, dimissioni Spalletti.
4: Beh, allora, io oggi poi abbiamo avuto la possibilità anche di incontrare la dirigenza, di incontrare, cioè io spero che Spalletti rimanga, perché ritengo, ma non lo dico oggi, l'ho detto anche nel recente passato, prima ancora della sconfitta con la Fiorentina, e lo dico ancora oggi, che secondo me è un allenatore che ha dato un'identità alla squadra. Poi è logico che tu hai a che fare con un gruppo che ha sicuramente delle difficoltà e ha delle carenze dal punto di vista della personalità, e allora devi ripartire però secondo me dall'allenatore, cercando però poi di assecondare quelli che sono i suoi desideri sui calciatori, per cercare di creare un gruppo e una squadra che abbia un'anima, ecco, perché in questo momento secondo me questa è un po' carente di anima. Va bene i giocatori di talento o di prospettiva futura, però bisogna cominciare a trovare anche quel calciatori carismatici, e lo devono fare assieme. È logico che nel caso non dovesse arrivare alla qualificazione alla Champions, sarebbe un durissimo colpo, soprattutto dal punto di vista economico, però non si può delapidare tutto e secondo me ripartire di nuovo da zero, e quindi io ripartirei dall'allenatore. No, però cosa, delle garanzie.
1: Dobbiamo chiudere però, dai.
0: Sì, no, una cosa solo, Sergio, hai detto che c'era anche la dirigenza oggi, tutto quanto, c'erano tutti o solo una parte della dirigenza?
4: Io dico c'era la dirigenza, poi dopo è logico che probabilmente magari verranno fuori notizie, non mi sbilancio, però
1: abbiamo capito, ah,
0: okay,
1: dai,
0: quindi
1: abbiamo
0: capito, era per capire, okay, anche il clima, okay.
1: L'ultima abbiamo capito, però Sergio mi piace perché è incisivo ma è allo stesso tempo diplomatico, quindi va bene, giusta la risposta. L'ultimissima veramente, Sergio, a proposito di dirigenza o meno l'ha accennato prima Stefano, no? Allora adesso si parla, da quello che ci risulta è quasi certo, Spalletti e Comolli sostanzialmente non si parlano, te la dico tutta. Sembra che Spalletti, per restare, al di là del discorso del mercato, chieda quantomeno ad Elkan una demarcazione netta tra i suoi compiti e quelli di Comolli, cioè lui vorrebbe che Comolli non, diciamo così, incidesse, non si occupasse della parte tecnico-sportiva, e sembra che tra i due, se dovesse scegliere, Elkan sceglierebbe sicuramente Spalletti. Per come ha lavorato, per purtroppo i mercati, soprattutto quello estivo, fallimentare, secondo te è giusto cambiare il management, in questo caso Comolli, e prendere magari un dirigente più di calcio, con tutto rispetto per carità, per il manager francese?
4: Ma io dico che insomma alla fine sono competenze, sono situazioni che non riguardano me. Io mi occupo del campo, di quello che è di quello che può vedere un allenatore, perché è quello che io faccio adesso, o di quello che posso parlare di calciatori. Di dirigenti sinceramente non me la sento di parlare. È logico che dal punto di vista del mercato, dal punto di vista del risultato dei calciatori, qualcosa non ha funzionato. Quindi che poi sappiamo benissimo che per vincere a volte bisogna prendere delle decisioni forti, e le decisioni vanno prese soprattutto in questi momenti difficili, senza guardare in faccia nessuno, quindi aspetterà loro, però, decidere. Ah, io beh, non permetto di giudicare.
1: Grazie mille, buon viaggio, buon ritorno, Sergio.
4: Grazie, grazie
1: anche di 30 anni. Grazie
4: fa.
1: Di tutto, esatto.
4: Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie. Senza di voi non ci saremmo noi, grazie.
1: E senza di voi non ci saremmo noi. È una cosa reciproca, esattamente. Grazie mille, Sergio. Grazie.
5: Veramente, al di là che secondo me giocherebbe titolare adesso Sergio, secondo me, non lo so come la pensi tu.
0: Sicuramente.
5: Ma è una persona squisita, tra l'altro, lui è sempre molto disponibile.
0: Tra l'altro lui subì un po', diciamo, quello che ha subito, che ha subito Cop Miners, nel senso lui arrivò dall'Atalanta alla Juventus, la Juventus lo strappò al Milan di Berlusconi, esatto, strapagandolo, nel senso, per il, e quindi arrivò con questo carico e all'inizio un po' aveva stentato perché aveva addosso questa etichetta,
5: questa pressione.
0: Poi invece ha dimostrato proprio di avere tanto carattere.
5: Però Stefano, prima lo dicevi a microfoni spenti, no? Sergio, che per me era un ottimo calciatore, ovviamente non è che stiamo parlando di un fuoriclasse da pallone d'oro, però un ottimo calciatore. Però chi aveva davanti? Ripeti? Come difensori. Ricordalo, dai.
0: Quell'anno in particolare fu preso in un one shot, diciamo, questo è, fu preso Pietro
5: in un
0: one shot, cioè colpo secco, quando è, fu preso Pietro Viercud, ultima stagione, quarantenne, fu preso, cioè, e tra l'altro fece vinse anche da titolare. Poi c'è ovviamente il leader di quella difesa dal punto di vista proprio di marcatura era Ciro Ferrara, poi c'era Torricelli, Pessotto sulle fasce, quindi stavamo parlando di veramente di una rosa pazzesca, no? Sotto quel punto di vista. Porrini, Sergio, poteva giocare in questa Juventus, giocava sia terzino destro sia centrale, quindi era un po', diciamo, quello
5: una
0: che
5: specie
0: che
5: di ruotava, jolly difensivo.
0: Era un jolly di garanzia, poi, no? Perché
5: esatto, di affidabilità, esatto. Allora, ciao ragazzi, perde ancora Cagliari e Verona, non si sa se si impegneranno, ma sicuramente il Torino giocherà fino, lo so ragazzi, fino alla morte, pur di non farci andare in Champions, saluti. In realtà,
0: ma
5: diciamo,
0: è anche giusto sia così, cioè, sì, se io fossi un tifoso,
5: l'importante però è che se lo facciano con tutti, invece non è così, capito?
0: No,
5: non solo il Toro,
0: no, è giusto che
5: nella
0: nel derby, certo, allora ci mancherebbe che non lo facesse.
5: È l'unica partita per loro, l'unica è quella.
0: Sono in contestazione con col proprietà,
5: no, guarda che non ci stanno andando per l'occasione, appunto, ritornano allo stadio.
0: Cioè, è una vita che non vincono derby, che comunque stanno sempre dietro, cioè un tifoso, l'unica, se veramente dovrebbero proprio dire regalateci mai una gioia, sarebbe regalateci una gioia quella. Esatto. Cioè loro veramente, se domenica vincessero o pareggiassero il derby escludendo la Juventus dalla Champions League,
5: sarebbe uno scudetto
0: per loro, è proprio da finire la partita e poi andare a fare i caroselli per Torino, cioè, esatto. Ma diciamo chiaramente, perché Torino, ecco, da quant'è che non festeggia? Dal 76, ragazzi, da sono 50 anni che non festeggia il Torino.
5: È vero. Allora Franco ci scrive: ho già sofferto troppo con la Fiorentina, per me i giochi sono fatti, siamo fuori dalla Champions, figuratevi se proverò ad illudermi domenica. No, questa squadra bipolare mi ha ferito troppe volte quest'anno per sperare in qualche minimo barlume di positività. Franco. Poi abbiamo Marco da Imola, zio Quinti. Marco da Imola, sai, devo farti un appunto. E vai, ne hai facoltà. Di questo genere qua. Tutte le volte che si parla di un giocatore dove va, dove non va, soldi, non soldi, destra, sinistra, tieni sempre in ballo il fatto che sono professionisti. E domenica contro la Fiorentina, i professionisti dove erano? E che c'è? Cosa c'entra però? Tu stai dicendo che quando si cambia bandiera, che non esistono più ormai, quando si cambia club, io dico, del resto sono professionisti, oppure Conte che è andato all'Inter, del resto è professionista, non c'entra nulla già con quello che ha scritto, però continuo a leggere, vediamo, magari capisco meglio. Il problema è che il professionismo gli ha fatto perdere il senso di appartenenza alla maglia, alla squadra, il gruppo, per cui è inutile che noi cerchiamo in questi soggetti dei nuovi Del Piero, ma noi chi? Non ce ne saranno più, non ce ne saranno, ma comunque ho fatto veramente... Vabbè, non scrivete queste parole contro la Fiorentina, Marco Daimono. Marco, ma io non c'entra nulla quello che hai detto tu col professionismo, se uno va da una squadra all'altra, cioè non c'entra con il discorso della Fiorentina, che poi francamente io della Fiorentina boh. Allora Colonna Vittorio dice: oh discreti, senti, già che inizia così, oh discreti, ma tu pensi veramente che la Juve vinca? Veramente non l'ha detto,
0: no, io l'ho detto solo
5: allora, ragazzi.
0: Io una cosa voglio dirla.
5: Vai, prima, cioè, poi lo continuo a leggere.
0: La cosa la voglio proprio dire. Ma che non succeda mai che Como e Roma o Milan dovessero toppare
1: e la Juve non
0: vince, perché altrimenti ragazzi proprio c'è lì veramente fuori tutti, via, oh. Perché io posso capire, hai toppato la partita con la Fiorentina, ormai ti sei giocato tutto e hai pochissime chance,
1: esatto.
0: Ma se ti si crea l'opportunità del 5 maggio, ok, che l'Inter perde qualcosa, e tu a Udine perdi, non vinci 2-0
1: dal 5 al 25 maggio,
0: ma perdi con l'Udinese o ti fai rimontare 2-2, a quel punto è proprio no ragazzi, cioè tu Juve devi vincere e stare lì a sperare, vedere, e sai che se non vai in Champions non è certo per domenica.
1: Vabbè, chiaro.
0: Però tu non devi avere impianti, ragazzi.
1: Già ce l'abbiamo.
0: Cioè, già così ce l'hai, ma immagina di domenica Verona-Roma 2-0. Dico tanto per dire una cosa: Cremonese-Como 2-1. E tu fai 0-0 col Torino, ragazzi.
1: Non per questo scenario non lo voglio nemmeno immaginare. Continua il nostro amico: credo che perderemo. Ma dove vai con questi smidollati? Nemmeno l'allenamento. L'allenatore, forse Spalletti, gli ha fatto fare il salto di qualità. Ormai hai capito che questi sono in vacanza. Vittorio, io ho fatto. Allora, Stefano mi ha dato un assist. Vittorio, intanto ripeto: Stefano non ha detto che la Juventus vincerà, anzi, ho fatto oggi un podcast invece, Stefano, scrivendo questo. Dignità, rispetto, onore della maglia e rispetto per i tifosi. Juve vince il derby, cioè ho quasi escluso, no? Perché ho parlato di miracolo sportivo, il discorso della qualificazione. Però io credo che lo debba vincere, credo, è una mia idea, poi magari dimmi la tua, almeno per queste tre cose che ho detto, di ritrovare un po' di dignità, perché secondo me l'hanno persa, secondo me, il rispetto per la maglia e altrettanto poi per i tifosi. Non credi? Almeno quello, se poi le altre vincono, non passi. Però spero che non ci sia un altro crollo, altrimenti io prenderei un bastone virtualmente e picchierei tutti.
0: Allora, il discorso è questo: io credo che Spalletti abbia proprio chiesto allo spogliatoio di dimostrare chi è da Juve e chi non è da Juve.
1: Bravo.
0: Quindi la partita, il derby di domenica, è a prescindere di quello che deciderà per la qualificazione in Champions League o meno.
1: Sono da Juve, non sono da Juve.
0: È
1: sono
0: importante
1: da Juve.
0: Per far capire se la squadra è totalmente dalla parte di Spalletti.
1: Io credo di sì.
0: E se i giocatori sono in grado di reggere la pressione alla Juventus. Quindi è una partita a prescindere fondamentale per il futuro di Spalletti. Non solo, non parlo di esonero, parlo proprio
1: che lui
0: per,
1: alla fine magari dice io, la testa, io con questi non ci posso
0: perché
1: fare
0: se questi, perché se domenica la squadra molla proprio a un certo punto, Spalletti dice questi non mi seguono più, sai che ti dico, non ho garanzie dalla dirigenza, la squadra non mi segue nemmeno più, io mi dimetto, arrivederci, grazie.
1: Sì. Però un po' pure di dignità personale credo che debbano avere i calciatori, Stefano, la maglia, cioè sta giocando la Juventus, e poi rispetto, ragazzi, dei tifosi che non hanno mai tradito e che sono giustamente frustrati, devastati da anni e anni in cui vedono alzare i trofei alle altre squadre. E che squadre, purtroppo, le peggiori che ci possano essere rispetto alla rivalità con la Juventus. Vai, Fede.
6: Buonasera Quintigliano, buonasera Stefano, Angelo della provincia di Napoli, tifoso della Juve.
1: Angelo.
6: Allora, io voglio confidare di una speranza.
1: Vai.
6: Tenete presente quel famoso derby Torino-Juventus, quando Juventus-Torino in casa della Juventus, quando il caro Andrea Pirlo segnò negli ultimi sei secondi
1: in quella
6: partita? Io voglio confidare in questo risultato, ma non in questo risultato a quel minuto per segnare, ma a quel minuto che ci porti la famosa qualificazione alla Champions League. Io ci credo ancora. E ti do un altro risultato.
1: Vai.
6: Dimmi. Con questo campionato, dove con il Bodo Glimt, dove ogni squadra italiana aveva perso, noi siamo andati a vincere con Jonathan David all'ultimo minuto. Perché non ci dobbiamo credere? Forza Juventus sempre, e crediamoci.
1: Guarda, mi fa piacere Angelo, mi pare, no, si chiama il nostro amico. Mi fa piacere questo ottimismo. Cerchiamo anche qualche ottimista rispetto a qualche disfattista, chi giustamente, ma io vi capisco, non ci crede, rispetto a Stefano Discreti che dice: certo, è difficile, però tu devi quantomeno il dovere tuo fallo, no, con Torino. Devi sperare, non lo so.
0: Non
1: però
0: dobbiamo
1: intanto...
0: nemmeno questo non lo dobbiamo veramente, altrimenti, veramente, ragazzi, è proprio un discorso. Cioè, io al posto di Spalletti, veramente io al posto di Spalletti, se io dico: vabbè, ragazzi, ormai come è andata, però dimostratemi che da Juve e poi perdo 3-0 il derby, sì, non giocano, sì, tu, io a quel punto io prendermi di
1: mezzo. Se succederà questo, lo
0: perché
1: farà,
0: vuol
1: te lo
0: dire
1: dico,
0: non state con me, sì, non state con
1: no,
0: me.
1: No, ma no, oltre che non state con me, non ma siete proprio non avete, da Juve, siete da tanti, Juve, certo. Perché siete tanti che mollate. Allora, Max67 ci scrive: buonasera, io ero allo stadio in quel 22 gennaio del 1996, biglietto pagato 300.000 lire. Probabilmente in curva, che serata, che emozione, perché io mi ricordo che stavo per pagare 450.000 lire il distinto, e invece la curva forse era sui 300. Vai Fede.
7: Buonasera, Quinti, buonasera, sono Discreti, sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao Paolo.
0: Buonasera.
7: Ma che speranza vogliamo avere? Manco sono allenati oggi, ma questi manco gliene frega niente, questi qua. Sono da mandare via tutti, in primis Locatelli, che ha fatto dei discorsi dopo la Fiorentina che ho spento la televisione, ma non si poteva ascoltare. Ma che se ne vada sto personaggio. E pensare, gli hanno poi rinnovato il contratto, ma io questo Como lì veramente non lo capisco. Se rimane Como lì è la fine di tutto. Questo manda via pure Spalletti, cioè, io mi auguro che Elkan riservisca un minuto e mandi via questo francese, che manco sto sovrista vuole imparare italiano, manco l'italiano vuole imparare, ma ci rendiamo conto, lavora in Italia,
1: purtroppo lo so.
7: Sono sull'orlo della disperazione, io veramente si non sente. Riesco più a capire, ma ce l'ho più con i giocatori, comunque ce l'ho più con i giocatori, io voglio che se ne vadano tutti dal primo all'ultimo, perché veramente è una roba. Vlaovic a Real Madrid, ma non facciamo ridere. Comunque vabbè, forse io sempre fino alla fine.
1: Grazie, il repulist di Paolo da Ferrara. Stiamo per dare la linea a Federico Rossi. Continuate a mandarci vocali, disfattisti, pessimisti, no ottimisti, possibilisti rispetto alla qualificazione. Poi, se volete ricordare come il nostro amico, siete andati allo stadio quella famosa sera del 96, non siete andati, come l'avete vista come Stefano Dischetti con il papà quando abitava ancora dalle mie parti, prima che diventasse ricco e andasse a Fregene comprando una villa, insomma, fateci un po' sapere questo, dai. Ciao.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: siccome noi dobbiamo dare notizie, vi dico che c'era tutta la dirigenza, come lì compreso, ragazzi. E tra l'altro pensavamo di no, io e Stefano, sinceramente, invece, cosa che ci fa molto piacere, c'era anche Mr. Lippi. Mi dicono che insomma sono stati molto contenti questi campioni del 96, anche Spalletti si è congratulato con tutti, quindi c'erano tutti quanti. Dai, da come aveva risposto Sergio mi era un po' incuriosito, allora siccome noi dobbiamo dare le notizie perché siamo giornalisti, subito bisogna stare sul pezzo. Non ho mai creduto ai miracoli. La Juve ha salutato definitivamente la Champions contro il Verona. Chi lo dimentica quel meraviglioso 22 maggio? Festeggiai da sola, la mia famiglia interista era in lutto quella sera. Buona serata, belli di sera, un abbraccio Terry, perché non conoscevi ancora Stefano. Non so quanti anni tu avessi, Terry, se magari sei coetanea di Stefano, non lo so, altrimenti lo potevi venire a Roma e festeggiavate insieme, giusto Stefano? Ma tu eri piccolo, però troppo piccolo, vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali, ho provato a fare un gioco immedesimandomi in Luciano Spalletti e cercando di fare un esame di coscienza, no? su quelle che sono, che ho ritenuto essere le mie mancanze, le mie colpe, e devo essere sincero, insomma, al netto di quelle che poi sono le attenuanti, cioè prendo una squadra in corsa, i limiti tecnici comunque di questa squadra, quindi una squadra non mia, costruita da me. Però poi alla fine dico, beh, ma col Verona e con la Fiorentina, un Verona è retrocesso, e sì, con la Fiorentina, in considerazione, certo, di quello che ci si stava giocando, non si può non vincere al netto dei limiti tecnici, perché è vero, ci sono state gare in cui abbiamo tirato tanto, abbiamo fatto tantissime occasioni da gol, è mancato il gol, i rigori sbagliati, lì non posso, io da tecnico lì non posso rimproverarmi nulla. Ma contro il Verona e contro la Fiorentina sì, perché? Perché in campo si scende con uno spirito diverso. Evidentemente non sono stato bravo io a dargli forze, energie, a inculcargli nella testa quello che era il match da giocare, cioè l'importanza, cioè è la Champions League, ti stai giocando la Champions League, non sono stato bravo io, prima cosa. Seconda cosa, la mancanza di fermezza nelle decisioni, cioè se io ho scelto che Di Gregorio non è più il primo portiere, Di Gregorio non gioca più, gioca Perin, è infortunato Perin, gioca Pinzoglio. Se io ho deciso che gioca Bogà, il Diz e Consesao, giocano Bogà, il Diz e Consesao. Non è possibile che Bogà ha smesso di giocare perché poi alla fine entra David, perché poi dopo lo rimetto. No, bisogna essere decisi nelle scelte, mi dispiace. Un abbraccio.
0: A meno che noi gli abbiamo detto a qualcuno di farli giocare per poi venderli. Sì, sono d'accordo, è chiaro, devi vincere con Verona e con Fiorentina, ci mancherebbe altro, però hai detto anche altre cose che forse tu avevi in tasca, dovevi avere in tasca già la Champions League. Se Locatelli contro la sua ex squadra tira quel rigore, che per carità, se David tira quel rigore non so perché gliel'abbiano fatto peraltro tirare, anche quello, insomma, sul piatto tante cose. È chiaro che è colpevole anche Spalletti, per me però i primi colpevoli, allora, la genesi di tutto è l'errore societario di come lì del mercato eccetera, però se io ti dico a gennaio prendimi un centravanti, non ti sto chiedendo Ronaldo, prendimi un centravanti, forse qualche gol in più lo facevi, cioè secondo me non ha lavorato nelle migliori condizioni. Poi è chiaro che contro il Verona e contro la Fiorentina devi vincere, quindi colpa di tutti, per me però prima la società e poi ci metto i calciatori, che io dopo la partita di domenica io non ne salverei nessuno, ma vi dico nessuno, io personalmente, poi ognuno ha le sue idee. Franco ci scrive, questo l'abbiamo letto Stefano, no? Poi, io ero allo stadio, questo l'abbiamo letto. Allora, invece, Valerio ci dice da Pisa: ciao Stefano e Quinti, io avevo il biglietto, ma 2 giorni prima, al lavoro si era girata la caviglia. Questo è il primo che abbiamo letto. Ci dispiace, sì. Allora, non ho mai creduto. Viking Juve Isola d'Elba, Stefano che è proprio ottimista, ma ci fa anche piacere questo. Io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a crederci. Fate bene ragazzi, Vai Fede. Non è vietato.
2: Ciao Quinti, Antonio da Grosseto. Okay. Io mi auguro e spero che questa conferenza stampa sia stata convocata per salutare tutti, ma ci credo poco. Penso più che sia stata convocata per dire da oggi appunto comando io, solo io, perché ho questa bruttissima paura.
0: Non credo.
2: Nel caso in cui fosse stata convocata invece per andarsene, sarei sicuramente molto contento, perché è un personaggio che con il calcio, specialmente con l'italiano, non ha nulla a che vedere, perché il calcio è talento, il talento lo si va a vedere sul posto, non con gli algoritmi. E a quel punto, laddove si verificasse questo miracolo, vorrei tanto che finalmente alla Juve arrivasse qualcuno di competente, alla Carnevali, alla D'Amico. Sfruttiamo questa occasione, è il momento in cui se ne stanno andando i migliori dalle piazze in cui hanno dimostrato di aver reso tantissimo. E poi mi dispiace perché ci ha tirato due sole a fila, però questa situazione la può risolvere solo una società seria con Antonio Conte e Allen panchina. Ciao, okay. Fino alla fine.
0: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Io già abitavo qua, avevo 16 anni, quasi 17, e quella sera vado ad accendere la TV e mi erano partiti tutti i canali, partiti nel senso persi. Avevamo ancora quelle antenne preistoriche. A quel punto io e il mio amico siamo dovuti scappare con il bus per andare 10 km lontano da casa dalla mia ragazza dell'epoca, perché poi ti sei lasciato dopo quella partita, no? Entriamo e Ravanelli aveva appena segnato.
3: Era dell'Ajax.
0: È vero. Entriamo e Ravanelli aveva appena segnato in quell'istante. Piansi come un bambino quella sera, dato che non avevamo più i soldi, e il mio amico, non avevamo più i soldi, io e il mio amico abbiamo dovuto camminare 10 km per tornare a casa. Il mio ricordo più bello è il calcio di rigore di Jugovic con il fumo del fumogeno in sottofondo, e poi Angelo Di Livio che salta in mutande come un pazzo. Bei tempi, piansi come un bambino, ogni tanto la riguardo e mi commuovo sempre. Ma potevo anche ospitarvi la tua ex ragazza, o fu quello il motivo, diciamo così, della rottura? Spero di no. Io sono riuscito a trovare due biglietti in tribuna a Montemario, ricordo quasi tutte le azioni principali, con grande gioia al gol di Ravanelli e incubo al gol del pareggio. I rigori per la troppa ansia li ho visti con le mani in faccia che coprivano parzialmente la visione. Grande gioia che non scorderò mai, come non scorderò mai chi è stato per me il migliore in campo, Torricelli Michele da Sciacca. Vai Fede.
4: Ciao Quintiliano, Armando D'Arezzo.
0: Ciao.
4: Innanzitutto, quando sento che c'è Discreti in studio, io mi collego sempre perché io sono un suo grandissimo fan.
3: Ah, assolutamente. Grande,
4: grande. Grande, grande Stefano. Sei il migliore, guarda. Ho tanti punti in comune con te, guarda, compreso l'allenatore, guarda che ti dico.
0: Vabbè, se volete usciamo,
4: io parlo con te. Prometto che
3: mandiamo via Quintiliano,
4: che,
3: allora.
4: C'è speranza, io fino al 90esimo di domenica sera voglio dire quello che succede. Una cosa è sicura però. La Juve non merita di andare in Champions, perché in ogni modo una squadra che tante volte cade sul più bello vuol dire che non hai la forza, la personalità e la voglia di andarci in Champions. A riguardo dell'allenatore, io sono contiano nato, però sinceramente in questo momento io darei mano a Spalletti, prossimo alla squadra, perché un allenatore io lo devo giudicare quando praticamente costruisce la sua squadra, i suoi uomini, a quel punto lo giudico. Poi si vedrà. Spalletti, Conte, per me va bene uguale, io cado all'impiedi alla stessa maniera, perché a me piacciono tutti e due. E infine, di questa squadra, caro Quintiliano, io non voglio vedere più nessuno. Io non avrò nessun rimorso di nessuno di questa squadra. A riguardo il direttore tecnico, amministratore delegato, con Mollì e Modesto, prepariamoci a farli uscire, perché non ce lo voglio più vedere la Juventus, sia l'uno che l'altro. Buona serata.
0: Grazie. No, guarda, io ognuno è chiaro ha le sue preferenze, però secondo me è qui un po' la rovina del tifoso juventino. Cioè, chi dice sono contiano di ferro, uno è juventino, poi hai preferenze di Conte come lui, che non significa però essere contrario a un altro allenatore, perché io Conte non lo prenderei. Ma se dovesse venire Conte, io tifo Conte perché è l'allenatore della Juventus. Non faccio come parecchi che sperano che la Juve perda, lo ripeto, in modo tale che prevalga la loro idea. E invece non è così, perché durante l'era Allegri l'abbiamo vissuta qui. Io e Alessandro Santarelli, durante colpo di tacco, ci scrivevano delle persone: caro Stefano, speriamo che si perda, almeno cacciano via questo. Mi ricordo un messaggio in particolare che suscitò lo sbroccamento, per dirla alla romana, di Santarelli. Quindi ognuno ha l'allenatore che preferisce. Però da qui a sperare che la Juve perda, secondo me, è da scemi. E quindi parte della tifoseria juventina si sta romanistizzando. Vai Fede.
5: Ciao ragazzi, guardo a Roma. Invece io credo che
0: Già invece
5: domenica sera il Milan pareggerà, la Roma vincerà, la Juve vincerà
0: e quindi
5: vincerà anche il Como, e quindi in Champions andranno Roma e Como.
0: Aspetta, fermati, che ha detto due pareggi Roma e Milan. Guarda che la Juve,
3: allora, no, ha detto vincono Roma e Como, ma pareggia allora, il Milan, quindi ci vanno Roma e Como. Guarda, io ve lo dico, poi posso anche sbagliare. Il Milan non la guardate proprio. Il Milan, Milan-Cagliari è
0: il presidente interista.
3: È un uno fisso, ma no grande, ma di più, ragazzi. Non la guardate proprio, tra l'altro rientra Modric, festa, Allegri, tutto qua. Ragazzi, Milan-Cagliari uno fisso. Bisogna
0: concentrare. Cioè, tu hai più speranze nel Verona contro la Roma?
3: Sì, sì, perché gioca in casa, perché è gemellato, perché comunque ha un'ora tutte le partite. Ma il Cagliari che va a Milano, l'ultima partita in casa del Milan, a rovinare la festa, non ci credo proprio.
0: Vi ricordo che la Juventus negli scontri diretti è in vantaggio con Milan e Roma e svantaggio con il Como. Questo è, se dovessero fare un'ipotetica invece classifica avulsa, tipo tre squadre o quattro, credo che il primo sia il Milan, perché ha in vantaggio entrambe con il Como, ha in vantaggio con la Roma, con noi è in svantaggio per la differenza reti, è in svantaggio la differenza reti, però sì, poi sommando sarebbe davanti a tutte. Luca, buonasera, ma scusate, non si possono ricomporre le divergenze, bisognerebbe sempre cacciare tutti, a rifare da capo la dirigenza o l'allenatore, cacciare non funziona. Allora Luca, tu hai ragione sul fatto che servirebbe la continuità e non discontinuità, però la questione come lì è proprio, cioè come lì, ragazzi, sembra un corpo strano, ve lo assicuro. Non solo, e qui Stefano andiamo a quello di cui ti volevo parlare, i capi di imputazione sono 2/3, uno è di natura, diciamo, relativa al modus operandi, no? Cioè il discorso dell'algoritmo che prevaleva, infatti purtroppo è stato preso

0: Damien, fai un corso di italiano perché comunque sei in Italia. No, ma che non mi interessa, cioè capite che non c'entra nulla. Poi tu, Luca, in generale hai ragione sul fatto che cambiando sempre, comunque a prescindere, non ricostruisci mai nulla. Però questa è una situazione particolare e purtroppo ha sbagliato chi l'ha scelto, come lì. Non so chi gliel'abbia consigliato, francamente, però come lì io ho l'impressione che non c'entri proprio nulla con la Juventus, ma in generale con il calcio italiano. Però a noi interessa la Juventus, vai Fede.
1: Buonasera Quintiniano, buonasera Stefano, Marco di Torino.
2: Ciao.
1: Beh, intanto pensiamo a battere il Torino, non bisogna andare a guardare quello che farà la Roma, che secondo me vincerà, e il Milan. Non credo proprio che queste due squadre possano cedere l'ultima giornata, e anche perché l'ho viste bene le ultime due partite, e quindi penso che lì saranno motivati i giocatori, saranno concentrati, poi con avversari abbordabili. Noi bisogna fare il risultato, però io alzo le mani, perché di fronte a una Juve così bipolare quasi tutta la stagione, io non sono proprio così convinto che facciamo il risultato domenica, e quindi aspettiamo fiduciosi, ma tanto il prossimo anno approderemo in Europa League e poi vedremo quello che succederà nel corso del mercato, perché chiaramente sarà un problema grosso da un punto di vista finanziario. Aspettiamo e vediamo cosa fa la proprietà a questo punto. Un abbraccio fino alla fine.
0: Grazie. Vai Fede.
3: Ciao quindi, ciao Stefano, Bruno, Cuneo.
0: Bruno.
3: Ciao
0: Bruno.
3: Il derby sarà una battaglia, io veramente ho perso un po' le speranze, però dai, fino all'ultimo secondo giochiamocela. Quello che mi fa veramente ribrezzo è che oggi ha fatto la festa alla Continassa di 30 anni, giustamente, della Champions, e non hanno invitato la Triade. Io questa la trovo una cosa veramente di bassa cosa, e fanno i complimenti all'Inter che ha vinto il campionato e non invitano la Triade alla festa di oggi. C'è veramente una società che vale dirigenza che vale zero, cioè veramente più passa il tempo e più mi fa cattivire questa dirigenza che proprio vale di Juventinità c'è proprio niente. Ecco, io spero che vadano via tutti i dirigenti e tanti giocatori se ne vadano, perché non ne possiamo più di questi qua, basta.
0: Di questi chi intendi però?
4: In generale, diciamo, non ne possiamo più.
0: Perché comunque c'è anche Chiellini come dirigente. Stefano, peraltro, mi risulta che debba crescere a livello, debba essere, diciamo, lui il supporto di Spalletti, di Ottolino, qui per lui, perché bisogna vedere se torna Tognozzi, se non torna, se torna come capo scouting, se torna come direttore sportivo. Forse si riferiva, immagino si riferisse a Comolli e allo stesso Modestò. Agli altri tutto è concesso, ci dice Massimiliano da Firenze. Lo so, che senso ha festeggiare 30 anni e poi non anche Luigi la pensa come Bruno, e poi non invitare la Triade? Luigi da Manchester, in effetti bellissimo quello che hai raccontato, Vincenzo. Dov'è Vincenzo? Grazie, è bello sapere delle gesta del grande Poliperti. Stefano da Modena, però sono quintiliano, caro Stefano. Lippi ha vinto anche Supercoppa Europa e Coppa Intercontinentale, Lorenzo da Roma.
4: Sì.
0: Beh, quindi
4: forse,
0: lo sappiamo,
4: forse Lorenzo. Che paragona al discorso dei Trapattoni, ok, vabbè.
0: Sì, vabbè, forse però insomma, okay. Vabbè, sì, però non Allora, lasciateci quindi tranquilli, andremo in Champions, non è finita finché non è finita, ci dice Marco da Urbino, fino alla fine un abbraccio. Vai Fede.
5: Sì, buonasera, Antonio da Genazzano. Io sono profondamente deluso e amareggiato, però la sorte ci deve qualcosa. Domenica sera 1 pari Verona-Roma, 0-1 Torino-Juventus. E poi per quanto riguarda il Como non lo so, ma già che non va alla Roma per me sarebbe una grande festa. Vivendo in provincia di Roma, ragazzi, i romanisti sono insopportabili, secondo me col centenario farebbero pure una grande squadra. Quindi forza, forza Verona!
4: Pensa se vivevi a Roma allora.
0: Esatto. Io ho vissuto, io l'ho seguita la Roma giornalisticamente per 15 anni, quindi figuriamoci, lo sappiamo benissimo. Però io francamente io spererei che la Juventus andasse in Champions League, poi o la Roma o ci va, non ci va. Come si dice, no? Ciao zio Quinti, tranquilli, andremo in Champions, non è finito. Ah, questa l'abbiamo letto. Ciao amici bianconeri, ce lo scrive Paolino, che non è Antonio, sarebbe Paolo, credo, diminutivo. Sono Paolo, infatti Paolo dello Juventus Club Genova Rapallo. 30 anni fa Allora, ero il presidente del club di Rapallo e con mia figlia Deborah e mio cognato Cardio.

0: simpatico. Eravamo fatto portare in quelle partite allo stadio prima dell'ultimo rigore. Lui si preparò una pastiglia per il cuore. Mia figlia ragazzina nell'esultanza fece cadere la pastiglia e per poco a mio cognato non gli veniva un infarto. Serata indimenticabile. Bisogna stare un po' attenti. Maria Pia ci scrive: buonasera Radio Bianconera, vi ascoltavo quando parlavi di Trapattoni e Lippi. Sono Mapi, sarebbe Maria Pia, no? Uh-huh. Ho visto la Juve di Trapattoni e quella di Lippi vincenti, entrambi in modo diverso, anche se con il Trap era speciale il ricordo di Basilea, la finale con il Porto, come pioveva, e l'anno dopo purtroppo Bruxelles con il Liverpool, ero lì e non ci rendevamo conto, la Juve sarà sempre nel mio cuore. Grazie Maria Pia, e benvenuta perché è la prima volta che ci scrivi. Massimo da Rivamonte: credo che sia importante che come lì faccia la conferenza come è stato ipotizzato oggi al termine della stagione per spiegare il suo punto di vista e perché le cose sono andate così male. Detto questo, credo anche che debba andare. Io non lo so ragazzi, è stato detto che ha convocato tutti, compreso i dipendenti della Juventus, gli amministrativi eccetera. Non so cosa voglia comunicare, perché a meno che non intervenga lunedì Elkan e gli dica: caro Damien, da domani, non lo so, martedì è stato convocato questo incontro, non so se credo non faccia una conferenza, però parli a tutti quanti, compreso Spalletti. Vai Fede.
1: Fedez,
2: buonasera e sempre forza Juve, sono Domenico da Napoli.
0: Domenico,
2: grazie sempre per la vostra passione e lavoro.
0: Grazie a te.
2: Personalmente spero da tifoso che la Juve si qualifichi per la Champions, ma credo sia più giusto andare in Europa League per fare un repulisti, per far saltare qualche testa, e in più siamo onesti, non siamo competitivi per la Champions, è un dato di fatto. Credo che la Juventus non ce la farà a qualificarci questa Champions. Speriamo bene fino alla fine.
0: Grazie. Gianni da Ravenna dice: ma scusate, quale identità ha dato che non riesco? Beh, allora è stupido anche Porrini, si ha detto che ha dato un'identità, che non riesco a vedere quella col Verona. Ma se tu prendi Verona e Fiorentina dovresti bocciare tutti, compreso ovviamente Spalletti. A 8, se vogliamo diventare vincenti ci vuole Conte. Allora caro Gianni, ti do una notizia, poi mi dispiace per te, magari puoi anche ti fare un'altra squadra se avverrà questo. Conte è in pole position in maniera importante per la panchina della nazionale. Poi se sapete che il mercato, però così mi è stato ribadito oggi pomeriggio, e poi ragazzi, se Spalletti dovesse andare via e lo chiama non lo so questo, però al momento questa è la situazione, perché ha già incontrato Malagò, che dovrebbe essere, tranne ma salvo cataclismi, dovrebbe essere eletto il 22 giugno presidente della Federcalcio. Michele da Fiumicino: domenica dobbiamo sperare nel Verona, che non ha simpatia per i romani, e la Cremonese che deve salvarsi. Il Milan dovrebbe vincere facilmente, anche se Stefano, sto pensando che il Verona mi pare che l'abbia fatto le migliori partite, l'abbia fatte in trasferta o sbaglio?
3: Mi pare di sì. Diciamo che poi noi al Verona già dobbiamo un favore, no? Nel senso quello della qualificazione in Champions League all'ultima giornata.
0: Paraoni.
3: Con Pirlo.
0: All'andata però l'arbitro ci.
3: No, con Pirlo, e quindi il Napoli che praticamente fu scavalcata all'ultima giornata con il pareggio casalingo Napoli-Verona 1-1. Quindi già ci ha salvato una volta il Verona, dico, in Champions League. Io al radioascoltatore precedente ho detto sarebbe meglio, sarebbe anche giusto andare in Champions League. Invito solamente a dire una cosa da statistico, come sempre invito a fare una riflessione: non esiste una squadra nel campionato italiano che, giocando il giovedì l'Europa League, la Conference League, quello che ti pare, abbia poi vinto lo scudetto o lottato per lo scudetto nella stagione in cui si trovava a competere per quella coppa. Che vuol dire questo? A prescindere dal fatto se poi alla fine ti interessa, non ti interessa, vuoi andare avanti, vuoi arrivare fino in fondo o meno, l'Europa League è una competizione che condiziona fortemente il campionato, perché tu giochi quasi sempre il giovedì, qualche volta ti riescono a piazzare il posticipo del lunedì e quindi tu riesci a recuperare, ma nella maggior parte delle occasioni tu giochi il giovedì spesso fai delle trasferte europee anche complicate, quindi torni il venerdì mattina e giochi la domenica, e tu quindi non hai nemmeno il tempo per preparare la partita di campionato.
0: Però hanno fatto anche le altre, dai,
3: e nessuno ha lottato per lo scudetto. Infatti sto dicendo che chi ha giocato in Europa League o in Conference League non ha mai lottato per lo scudetto. Questo è un dato di fatto, secondo me, che va proprio visto in maniera importante. È una competizione che ti condiziona fortemente la gestione delle forze per il campionato, a prescindere se tu dici voglio arrivare fino in fondo, la voglio vincere, non la voglio vincere. Tutto. Giocare il giovedì e poi giocare il sabato, la domenica
0: dovresti avere due squadre, fermo restando che lo sappiamo benissimo il prestigio e lo sappiamo benissimo il discorso economico, perché vi ricordo che la Champions League 64,3 milioni ha incassato la Juventus pur uscendo ai playoff, mentre l'Europa League, se tu devi arrivare ai quarti almeno per incassare 30-35, capite anche la differenza a livello economico. Io ci credo, perché sono juventino fino al midollo, siamo la Juve, Giovanni da Roma, forse eravamo la Juve. Poi il 5 maggio ero ad Udine, immagino 5 maggio 2002, no? Perciò crederci sempre, Viking Juve isola del Bar. Sarebbe il 25 maggio, sempre un 5 di mezzo. Cioè. Beppe Balestrate, ragazzi, ma secondo voi Elkan ci capisce di calcio? No, perché il nonno e il cugino molto... ma lui non ha imparato nulla, lui si fa consigliare male nella, secondo me, nella scelta del management. Il primo a non essere da Juve per me Spalletti, lo sostengo dal primo giorno. Luigi, è per parere tuo. Ciao Quinti, io lo scenario peggiore è arrivare a Spalletti che se ne va, e noi che ci aggrappiamo a Conte, che dopo averci umiliato l'anno scorso ci umilierà anche quest'anno. Conte, Spalletti non li puoi tenere alla Juve se non gli compri i giocatori. Purtroppo i giocatori li devi comprare con i soldi in bocca, altrimenti si continua a parlare di sconfitte. Tullio da Roma, vivo e lavoro a Casteldefels, Spagna, il bimbo della foto inglese. Questo per dire che essere la Juve, quella vera, è una questione di prestigio mondiale, non solo di bilanci. Però dovrebbe un po' aggiornarsi questo bambino Stefano, perché ha la foto della maglia della Juventus con la foto di Cristiano Ronaldo. Vai Fede.
4: Ciao discreti, ciao Quinti. Ciao. Io c'ero la finale, pensa sì. Che stavo a Londra a studiare e un mio amico della curva nord, il grande Alvarone, mi ha trovato un biglietto della tribuna Tevere. Non potete capire che bellezza. Stavo vicino ai tifosi dell'Ajax in quel momento, perché siamo tutti quanti insieme. Però che sportività da parte loro, stretta di mano finale, una goduta immensa. Però la partita è stata molto, diciamo, piatta, non proprio bellissima. Forse una delle peggiori partite che ha fatto la Juve in Champions League quell'anno. C'è un'emozione, porco due, veramente.
0: Oddio,
4: temuto il Juve quest'anno non mi fido proprio. Però di solito una la perde e una ne vince. Speriamo che perde pure la Roma, però. A presto, anche a Como, chiaramente. A presto, buon programma.
0: Grazie a te. Vedi, lui è tornato da Londra e tu, Stefano, non sei andato allo stadio. Ma ti rendi conto?
3: Ma ti rendi conto?
0: Gli potevi dire a tuo padre: papà, fammi il regalo. È stato, stato bocciato.
3: No, ci ha provato, papà. Ci ha provato. Non ho rimpianti assolutamente.
0: Andiamo in pausa tra poco, dai.
5: Fuori di Juve.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo siamo in diretta 340 542 5324. Stiamo per chiudere, tra 20 minuti chiuderemo, poi colpo di tacco domenica, poi lunedì faremo il commento di tutta la stagione, pagelle non pagelle, e chissà, in attesa poi delle decisioni di chi ha in mano tutto, cioè John Elkann. Vai Fede.
7: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Daniele, il Calabrotto da Roma. Io quel giorno del 1996, per smorzare la tensione, ho giocato al pallone tutto il giorno facendo la tedesca dietro casa, e poi ricordo di averla vista insieme a mio padre. E in casa siamo due juventini, due romanisti e un interista, con tre che gufavano e noi che abbiamo gioito immensamente.
0: Che bello, che bello. Vai Fede.
8: Buonasera Quintiliano. Sì, mi ricordo quella sera, ma lì c'erano dei campioni che lottavano, e poi ricordiamoci che il centrocampo, a parte Vialli che faceva l'attacco per Ravanelli, tornavano indietro Del Piero, si sacrificavano tutti, e poi si sono persi anche altre finali, mi ricordo tante, anche altre squadre forti. Se pensi che quanto abbiamo speso in questi anni e non aver vinto niente, vabbè, comunque speriamo nel futuro, forza sempre Juve.
0: Grazie a te. Che poi Stefano, sto pensando, no, che quelle finali perse la Juve era sempre favorita, o sbaglio? Anche con Real forse era, con Real forse no, ma con il Milan era favorita.
3: Sì, Milan favoritissimo.
0: Con l'Ajax ad Atene forse no. Sì, sì, sì. Però forse sì. No, l'Ajax con Borussia Dortmund eri favorito, però. Ragazzi,
3: era,
0: io me lo ricordo,
3: favorita ad Atene con l'Amburgo.
0: L'Amburgo, scusami, volevo dire quello. Volevo dire
3: favoritissima
0: quello.
3: Con il Borussia Dortmund.
0: Ragazzi, ti rendi conto?
3: Ad Amsterdam eri favorita per il pregresso di quegli anni della Juve di Lippi, che sembrava una squadra quasi imbattibile.
0: Però col Milan eri favorito.
3: Col Milan è strafavorito. Il campionato gli avete oltre 20 punti di differenza.
0: Infatti, me lo dice sempre, me lo diceva, ormai non interviene più, Nicola Moruso. Erano le altre che avevano paura di noi. Infatti, abbiamo rimpianto.
3: Hai litigato con Nicola?
0: No, non rispondo. Ah. Io non le dico a nessuno. L'ho chiamato, mi ha dato 2-3 sole, ma anche sto sull'aereo, chiamami domani sera, e non interviene, non lo chiami più. Non è un problema. Cioè, viviamo anche senza di lui. Vai, Fede.
9: Ciao ragazzi, caro Stacesina.
0: Ciao.
9: Per una volta sono quasi d'accordo con Discreti.
0: Sì?
9: Di tua. Effettivamente io quasi. Sono un po' più grande di voi e sì. Mi ricordo bene.
0: Oddio, di me non lo so.
9: La Juve del Trap dall'82, 83 all'85. Lì, quella lì era una Juve che alla faccia del cortomuso, era una Juve che vinceva e dava spettacolo. Quindi direi che perlomeno comunque sicuramente sullo stesso piano, non Trapattoni inferiore a Lippi. Ciao, fino alla fine.
0: Grazie, però non so quanti anni tu abbia, non ti fare ingannare da me che sembro un ragazzino rispetto a Stefano Discreti, ma io qualche annetto ce l'ho. Vai Fede.
10: Ciao ragazzi, Toni da Teramo. Vi ascoltavo disquisire su Trapattoni, Lippi e Allegri, che chiaramente per vittorie sono i tre top allenatori della storia della Juve. Tre allenatori diversi, io voglio fare una disamina che magari qualcuno mi prenderà parole, però io la leggo così. Adesso Quinto sa quanto io stimi Allegri, ma non è per quello che sto per dire questa cosa qui. Io valuto non solo quello che abbiamo vinto, ma quello che abbiamo perso. Ora, se noi andiamo a esaminare le competizioni che ha giocato Allegri ha vinto tutto quello che poteva vincere, perché per forza della squadra, perché le due finali perse, dobbiamo essere onesti, Real Madrid e il Barcellona più forti, erano più forti, mondo, e noi le abbiamo battute in semifinale entrambe le volte, quindi siamo, però, diciamo che il miracolo è stato arrivare in finale. Lippi chiaramente ci ha portato ad un livello altissimo, è per me uno dei migliori, metto tutti e tre allo stesso piano, però come dice Stefano, la gestione cioè, quelle finali che ha perso la Juventus era favorita, era la più forte, come Trapattoni con l'Amburgo, le partite perse con Barcellona, con Pagione, vabbè, lì fu pure sfortunato con gli infortuni, però diciamo che chiaramente hanno vinto tantissimo, ma gli si va a condannare quello che hanno perso, mentre qualcuno ha provato a puntare il dito contro Allegri, che ha perso le due finali di Champions,
0: con le squadre più forti del mondo in quel momento. Sì, sì, no, no, sono d'accordo con te. No, più o meno quello abbiamo detto io e Stefano, dai, prima.
3: Io non, personalmente non contesterò mai Allegri per le sconfitte con Barcellona, poi arrivata in quel modo che sappiamo, no? Quando la partita è stata ripresa, quel rigore su Pogba non dato, e poi...
0: Però era più forte, Stefano.
3: E lì il Barcellona... Io, se devo fare una contestazione, che farò sempre, è su Cardiff, è su tu che hai giocato tutta la stagione con Dani Alves terzino destro e Cuadrado alla destra, e tu a Cardiff metti Barzagli terzino destro e Dani Alves esterno alto. Cioè, nella partita decisiva a te ti viene quel braccino corto. Allora è lì che io contesto il discorso, che tu lì è come se Lippi, dico tanto per dire,
0: che
3: con
0: però ha perso le finali, Stefano,
3: che, per carità, che però avesse giocato con l'Ajax tutta la stagione 4-3 in finale, dicevo, sai, ti dico, mettiamo dentro Di Livio e giocano solo del Piero e Vialli, fuori Ravanelli, 4-4-2, cioè proprio in quella partita.
0: Il primo tempo è andato
3: quel
0: anche
3: segnale,
0: bene,
3: è quel segnale che tu dai per assurdo. Lippi per assurdo ha sbagliato al contrario, cioè schierando, facendo tipo Montero a terzino sinistro a Manchester contro il Milan, cioè cercando. Però ti dico che secondo me è il segnale che tu dai sempre all'avversario, quando tu hai fatto sempre una cosa e quella partita un po' hai un po' paura di gioco un
0: però
3: po'
0: però poi
3: per...
0: è successo qualcosa durante il primo tempo,
3: senza dubbio, senza
0: anche
3: dubbio.
0: Se ha smentito Bonucci, ma invece hanno fatto, perché il primo tempo l'ha giocato bene la Juve. Allora, Tiziano da Milano, fatico a comprendere come molti tifosi sostengano che di fronte alla clausola Bremer possa andare via prima dell'infortunio, decisamente più giovane, nessun top club europeo l'ha mai voluto, a mio modo a suo parere è un giocatore sopravvalutato e vedrete resterà sul groppone della società fino a scadenza del contratto. Quest'anno non ha avuto delle ha avuto delle amnesie a dir poco impressionanti dopo due interventi chirurgici, però Tiziano, egregi nobili uomini, Quintiliano e discreti, bello perché a me chiamano per nome, discreti per cognome, quindi la nobiltà sta in discreti più che altro, no? Vi scrivo tristezza con tristezza per constatare che circa il 95% dei nostri giocatori rispettano soltanto la busta paga. Noi poveri ed appassionati tifosi non abbiamo nessun valore. Teniamoci il Diz, Calulo, Concesao, per quanto riguarda tutto il resto, via Forza Juve, Gianfranco da Grottammare, che farebbe un repulist, caro Stefano. Poi sempre Gianfranco, ma questa volta da Firenze. Non voglio cancellare i cronici limiti tecnici, fisici, mentali di questo gruppo, ma con un arbitraggio onesto e non da open bar avremmo avuto almeno 12-13 punti in più a questo punto. Ed anche nelle coppe abbiamo subito evidenti torti dal punto di vista arbitrale, anche con la Fiorentina, al netto del nostro ignobile primo tempo, con un arbitro normale l'avremmo ribaltata. Complimenti a chi ha fatto il calendario, normalmente giochiamo 11 contro 12, le ultime due 11 contro 13, Forza Juve sempre e comunque. Io non metto mai al primo posto, però qualche punto alla Juventus manca. Ciao Quintiliano e Stefano, l'unico da salvare è Calulu, gli altri sarebbero da mandare via tutti, ma sappiamo che non sarà possibile. Comunque questa squadra va rivoluzionata, Alessandro da Taormina. Vai Fede.
3: Volevo dire,
0: volevo
3: dire due o tre cose rapidissime sui messaggi. Uno, addirittura Bremer lo dovremmo tenere fino alla fine. Io cito i tre primi difensori convocati da Ancelotti nelle convocazioni ufficiali del Brasile, i primi tre che ha nominato, e sono Alexandro, Bremer, Danilo. Quindi per far capire comunque sia, io prima di privarmi di uno come Bremer ci penserei non uno ma 100 volte, e quindi questo è il discorso. E vorrei chiudere una cosa che mi ero tenuto prima, che volevo dire, e poi dopo riandiamo ai messaggi, sul discorso di Conte. Nonostante voi sapete che io quello che penso di Conte, io lo trovo molto difficile che Conte possa essere allenatore della Juventus l'anno prossimo, e ti dico perché se dai delle garanzie che farai un grande mercato, a meno che come lì martedì non comunichi che abbiamo litigato con Spalletti, esonero Spalletti, perché altrimenti tu mi devi dire una cosa: perché Conte dovrebbe accettare la panchina della Juve senza garanzie quelle garanzie che a quel punto direbbero,
0: ma non l'accetta nemmeno Spalletti,
3: no, quelle garanzie che a quel punto direbbero a Spalletti sì, vada avanti, no? Cioè, quindi se daranno garanzia a Conte, perché, non,
0: a
3: perché non le daranno a Spalletti? Allora l'unica cosa, l'unico motivo che potrebbe portare a Conte adesso è un esonero di Spalletti,
0: però io
3: da parte di Comolli, ma mi sembrerebbe, ripeto, un altro allenatore pagato.
0: Io, ragazzi, voi insistete, però vi ripeto, ora Zazzarone ha detto che il 99,9% sarà Mancini CT della nazionale, per carità, magari negli ultimi giorni, perché sappiamo che anche Mancini è un po' amico di Malagò. Io so che in pollo ci sta Conte, poi vedremo, ragazzi.
3: No, ma io parlo di un ragionamento logico. Sì, cioè, alla fine, capito, se tu dai le garanzie a Conte, vuol dire che le stai a dare pure a Spalletti. Perché Spalletti si dovrebbe dimettere?
0: Cioè.
3: Spalletti si dimette se gli dici no, non ti do le garanzie. L'unico vero problema è che veramente Comolli dice: io non faccio un passo indietro. Spalletti mi ha mancato di rispetto, chiederò alla società di esonerarlo.
0: Ma non verrebbe lo stesso Conte, anche quindi, con la permanenza di Comolli. Comolli, secondo me, non verrebbe, cioè, nessuno con Comolli, a parte il mercato, che ovviamente è importante. Vai, un mini treno di vocali. Dai, Fede,
3: treno di servizi, come diceva un tempo Sandro Piccini.
11: Buonasera Quinti, buonasera discreti. Però c'è un racconto di Moggi, io l'ho sentito intervistato da Sabatini, dove lui racconta che un giorno, arrabbiato, entra nello spogliatoio con tutti i giocatori, dice: perché ci sono giocatori che la sera fanno i vizi, fanno le serate qua e là, E Montero, con la faccia un po', dice: però presidente, faccia i nomi. E Moggi che dice: tu non ti preoccupare, che li farò i nomi, però tu non c'entri. E invece dice: era proprio Montero, uno dei principali, che andava fuori tutte le sere,
0: ma non...
11: dice, e giocava bene, quindi non potevi dirgli nulla. Poi si sposò e smise di giocare bene. E gli disse una volta: Montero, bisogna che torni a fare qualche serata di bisbocce, perché sennò qua non saltiamo mica fuori.
0: Grazie, non ho capito perché ha iniziato però, sembra quasi ci volessi contraddire.
3: No, che noi avevamo, Fede, detto che il discorso dei sposati, le cose, cioè, comunque che andavano, vabbè, a vedere. Allora, vabbè, guarda, posso dire una cosa, Moggi, alcuni,
0: ho parlato di Boniperti, però
3: io dico, alcuni giocatori, comunque sia, ti posso assicurare per certo, poi alcuni giocatori, ovviamente non è che tu puoi controllare tutte le persone, tutto qua. Alcuni giocatori si sapeva che facevano una vita mondana al di fuori, cioè Montero, Davids, gli uruguagi, Fabiano Nil, il compianto Fabiano Nil, dispiace, tutto quanto, cioè, nel senso, Sorin, cioè, quindi ci sono stati tante, ma lui aveva, diciamo, comunque teneva sotto controllo tutto e si informava, e nelle determinate situazioni, poi ci sono, vabbè, magari aneddoti che non si possono nemmeno raccontare, ci sono stati proprio dei giocatori a cui sono stati accompagnati alla porta quando a un certo punto gli è stato detto proprio: cioè, basta, ok, ho provato a darti delle possibilità, ciao. Quindi questa è la cosa, però il controllo c'è sempre stato.
0: Vai, magari non faceva, non impiegava le società per come faceva Moratti con Vieri, che gli ha fatto una avvertenza, peraltro. Vai.
12: Allora, un saluto Quinto, un saluto al mio mentore.
0: E chi
12: non
0: è,
12: non so nemmeno a nominarlo.
0: Sono
12: Massimo D'Apprato, scusate la voce, ma purtroppo questi cambi di temperatura
0: è andato,
12: riducono così. Comunque, il concetto è questo: bello ricordare, ma ragazzi, non so cosa ne pensiate voi, io ho una voglia matta di tornare a vincere, riprovare quelle emozioni, così veramente, con tutto l'affetto possibile, seguire la Juve negli ultimi anni è diventato veramente un atto di fede.
0: Sì,
12: c'è bisogno di tornare a vincere, senza pensare troppo a ciò che è stato, nel ricordare tutte quelle
0: vittorie.
12: Che però
0: ha ricordato.
12: Io voglio tornare a vincere. Un saluto.
0: Allora, Massimo da Prato, due punti, io voglio tornare a vincere. Discreti, due punti, io voglio vincere. Quintiliano, due punti, io sono frustrato dalla mancanza di vittoria. Donatella, che è anche nuova, quando c'è Stefano, è vero, Donatella, ormai è... Dici nome, cognome, facciamo amicizia su Facebook, interviene tutte le sere. No, siamo contenti, diversi radioascoltatori oggettivamente nuovi. Buonasera, io ero in ospedale, operata da appena una settimana con drenaggio ancora attaccato insieme, mamma mia, agli atti davanti a un 14 pollici. Chi se lo scorda, la cosa assurda, arrivò un tifoso in pronto soccorso con un infarto in corso causato dalla forte emozione, assurdo, mamma mia. Forza Juve, Donatella, non so da dove scriva. Marcello da Roma, curva sud in un olimpico stracolmo con un biglietto con tutta una storia dietro legata all'Eisel, dove ero in Z, mamma mia. Tra l'altro il 29 c'è la commemorazione. Buonasera a voi, ho visto un'intervista a Bettega, che era stato uno dei dirigenti di quell'epoca Champions, di quest'ultima Champions, e ha lamentato il fatto che non è stato invitato a questo evento. Perdonatemi, mi sembra una grossa sgarbatezza, dice Gino dalla Sardegna. Ragazzi, queste sono cose che non dipendono ovviamente da noi, eh. Vai Fede.
13: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quinti, buonasera Stefano, sono Antonio da Roma.
0: Ciao Antonio.
13: Allora, la cosa che voglio dire, ragazzi, calmi, calmi, calmi, che negli anni '80 la Roma con un Lecce in Serie B perse uno scudetto proprio ai danni della Juventus, proprio a beneficio della Juventus. Quindi non sentite sta settimana le storie e siamo fuori e come facciamo e che si fa? Calma, domenica finisce il campionato e lì si tirano le somme, non prima ragazzi, non prima. Troppa piagnistea, troppa
0: noi no
13: rimissioni. Non va bene, non va bene. Ah,
0: tu dici che se siamo ottimisti la Juve passa in Champions League? Noi siamo reali. Grazie comunque, un abbraccio. Forse hai ragione, bisognerebbe essere un po' più ottimisti, però non è semplice adesso esserlo. Poi c'è un messaggio di Massimo da Roma. Ciao Quintiliano e Discreti. Io credo che i problemi della Juve siano tanti piccoli, come la mancanza di qualche campione nei ruoli cruciali, di dirigenti all'altezza, di istituzioni che ci rendono conto, di grande sfortuna in momenti determinanti. Ha detto piccoli problemi, ma tutti questi piccoli problemi, che secondo me sono grandi, condizionano da anni il cammino della Juve. Sono arrivato alla conclusione purtroppo che il comune denominatore di tutto questo sia il proprietario attuale, che non sa gestire evidentemente la società e butta solo tanti soldi senza poi ottenere risultati e ritorno economico. Anche per la Ferrari mi sembra che la situazione da anni non sia proprio rosea. Per me devono cambiare almeno 8 undicesimi dei titolari per il futuro, non solo per la qualità, ma perché sono cotti mentalmente. Alla prima difficoltà cadono in un loop di ansia e paura. Ciao Michele da Roma, vai Fede.
13: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quinti, buonasera Stefano.
0: L'abbiamo ascoltato, nostro amico.
3: Federico è distratto perché è venerdì sera e siamo quasi in orario di serata per andare a ballare, alla febbre del sabato sera. Guarda.
0: Sta pregustando già, vai.
14: Ciao Quintiliano, buonasera, buonasera Stefano, sono Stefano da Roma.
0: Ciao,
14: un saluto
0: ciao
14: al grande Sergio Porrini. E naturalmente, allora, per quello che riguarda la prossima Champions, diciamo che non nutro grosse speranze, sono sincero. Per la prossima stagione non vorrei vedere più Comolli.
0: Strano.
14: Nutro delle perplessità sul fatto che comunque una dirigenza sia fatta da una famiglia, la famiglia Chiellini, più un amico loro, quasi una casta, ma vediamo poi quello che faranno. E invece sotto il profilo tecnico non vorrei vedere più portiere e non vorrei più vedere quei 6-7 giocatori che sono tanti anni che sono alla Juve, perché secondo me sono un po' loro il problema, essendo giocatori diciamo non di livello alto, modesti. Di conseguenza chi arriva si allinea a quella linea di giocatori con una personalità alquanto scadente in campo. Invece fuori mi sembra, e si sente anche da voi dire, che abbiano fatto fuori un paio di allenatori, e questi sinceramente in una squadra di calcio, soprattutto in una squadra di calcio che si chiama Juve, non ci possono stare. Buonasera a tutti.
0: Quindi riepilogando, 6-7 via, compreso Di Gregorio, via tutta la famiglia Chiellini perché è una casta, Poi che cos'altro? Tutti quanti li vuole far fuori il nostro amico Stefano.
3: Prendiamo Quintiliano.
0: No. Ciao Quintiliano, sono Cisco dalle Marche. Non credo a una clamorosa rimonta domenica. Purtroppo sono disilluso da questa squadra e da questa società. Non vedo l'ora che finisca questo strazio. Sono un ottimista per natura, per fortuna. Luca, col senno del poi, quel gol di Faraone è stata una maledizione più che un favore. Non ci fosse stato, forse la ricostruzione sarebbe cominciata nel 2021. Non avremmo buttato via 5 anni. Io non la vedo così. Ciao Quinti, ciao Stefano, Tribuna Tevere, gioia immensa, Marco Trasimeno, Bianconero. Magari ci siamo anche abbracciati, anch'io ero in Tevere. Pier da Giza, degli arbitri non se ne parla più, svanito tutto in una bolla di sapone. Hanno, per il momento hanno bloccato le audizioni. Ovviamente è ancora tutto nella giustizia sportiva, nella giustizia penale, quindi Procura di Milano. Però hanno stoppato per il momento le audizioni. Si è partiti da l'accusa gravissima nei confronti di Rocchi e Gervasoni, concorso in frode sportiva, ma non per il momento siamo in stand by, diciamo così. Ciao a tutti, sono Nicola da Firenze. Voi non avete idea di cosa io abbia dovuto sopportare per una settimana dopo Juve Fiorentina. Per il trentennale ero a casa a vedere la finale da solo, ho mandato mia moglie da sua madre, i rigori non li ho voluti vedere, spegnendo la TV. Poi grande gioia grazie a quei campioni che purtroppo oggi non riusciamo ad ingaggiare più fino alla fine, ce lo dice Nicola. Poi Fausto, ciao ragazzi, tanto non giocheremo comunque per lo scudetto il prossimo anno, non si riuscirà a coprire un divario così grosso in un solo calciomercato, per cui giochiamo per provare a vincere l'Europa League e rientrare in Champions. Vai Fede.
15: Buonasera a tutti, Radio Bianconera, sempre Leonardo a Roma, non mi pubblicate più niente, ma io vi faccio sempre delle domande e non mi rispondete mai. La domanda mia è questa qua, io credo che il più grosso errore di Spalletti, io lo reputo anche un buon allenatore, attenzione, però il più grosso errore di Spalletti, e ci deve essere qualche problema societario perché l'ha indotto a fare questo grosso errore, è seguire a mettere De Gregorio un porta,
0: detto prima
15: ma anche un cieco avrebbe visto che Perin, che è un modesto, è sicuramente meglio di quel termosifone, perché quello non è un termosifone. Cioè questo errore, io credo che io do la risposta, poi me la date voi. Io credo che per motivi di venderlo, mentre Perin rimarrà come secondo, loro lo vogliono vendere. Vendere uno che è stato messo in panchina non è così semplice. Per me questo è l'unico motivo. E ci ha fatto perdere la Coppa dei Campioni.
0: È un po' quello che temo io, che ho detto prima. Vai, l'ultimo e ci salutiamo, Fede. Ci diamo gli auguri, dai.
16: Ciao Quinti, ciao Stefano. Ma sapete qual è la tristezza?
3: Ciao.
16: E la mancanza di spessore di una squadra, di un gruppo, che oggi non si allenavano. Cioè questa settimana non si sono allenate due volte, io gli avrei fatto fare il doppio allenamento tutti i giorni per quanto mi riguarda, e alla festa, chiamiamola festa, dei 30 anni, secondo me, ragazzi, vi devo dire la verità, un po' triste perché è 30 anni che non vinciamo una Champions, ci rendiamo conto? Non c'era nessuno, ditemi voi quanti giocatori erano presenti. Se avevano veramente l'attaccamento alla maglia, alla società Juventus, oggi si allenavano e si facevano vedere da tutti gli ex giocatori della Juventus che avevano vinto l'ultima Champions.
0: Quello ho detto, bravo Giacomo, ho detto io alla fine del mio podcast. Magari gli dovrebbero proiettare quella parte, perché ho detto giocassero contro il Torino come fosse una finale di Champions League. A proposito, poi ho ricordato nell'ultimo rigo, forse è il caso che Locatelli e compagni guardino quella finale e si ispirino ai Del Piero, ai Vialli, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi. Lunedì inizierà una settimana, secondo me, difficile, speriamo di no. E quindi ci rivediamo qui lunedì. Grazie a tutti voi, grazie a Federico Rossi, grazie a Stefano. E buon weekend
3: a tutti.
0: Ciao a tutti, ragazzi.
3: Buon fine settimana.
0: Ciao.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso, è uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni, la qualità superiore, la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento quattro punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farai il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che oltre agli aspetti tecnici, tattici naturalmente, si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto e in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, ma si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categorie superiori, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola, per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia, l'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà, la passione dei tifosi è stata forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società, mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta, sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo, lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti, quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà, vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta, si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane che comunque al Cagliari ha ottenuto subito buoni risultati portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine perché ci si aspettano davvero tanti cambi, c'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Antonello Cuccureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cuccureddu Cuccu era il duro. Cuccu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cuccu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cuccureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cuccureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cuccu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca. Il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia. Il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena. Il 4 con Fiorentina. Il 7 con il Como. L'8 con il Verona. Il 10 con Inter e Ascoli. E l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cuccureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, tra pattoni su tutti, per d'utilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva a perdifiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia

0: streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Siamo giunti al termine di questa settimana, ma soprattutto del campionato, perché domenica sera ci sarà il derby che chiuderà i discorsi per quanto riguarda questa stagione. Ancora una volta una stagione. Avremo di che parlare, che caro Santarelli, avremo di che parlare.
3: Ma sei sicuro che finisce il campionato?
2: Purtroppo sì. Purtroppo
3: ma finisce
2: sì.
3: il campionato?
2: Finisce purtroppo finisce.
3: Quindi chiudiamo la radio e riapriamo agosto?
2: Se i nostri amici giustamente dicono ma siete pazzi? No,
3: no,
2: noi
3: sarebbero contenti.
2: Siamo con voi e vi racconteremo quella che sarà
3: ma
2: l'ennesima...
3: Ma farà 3 mesi di ferie, come sempre.
2: Poi ci vediamo a luglio, vediamo chi c'è a luglio.
3: Poi ci vediamo
2: dentro.
3: Agosto, vediamo chi c'è. Agosto.
2: E si prospetta un'estate molto calda, perché sarà l'ennesima estate di ricostruzione, l'ennesima estate nella quale bisognerà capire quale direzioni dovremo prendere, con chi prenderla. Oggi invece
3: come
2: abbiamo
3: prenderla.
2: Come prenderla, un'idea ce l'abbiamo.
3: Sì. Dove prenderla?
2: Quella è l'idea che abbiamo.
3: No.
2: Quindi insomma, oggi abbiamo anche dato una news che più che notizia è una un'infiltrazione
3: d'acqua.
2: No, è di fatto una chiacchierata che abbiamo potuto fare in
3: Posso
2: redazione
3: dire con chi?
2: No, in redazione con una fonte molto autorevole.
3: Faccio il nome?
2: Che a sua volta aveva un contatto molto autorevole e ci ha raccontato appunto che ci sarebbe questo procuratore di cui non c'è stato svelato il nome, che ha in mano il mandato firmato da Dusan Vlahovic per proporsi al Real Madrid, e ci sarebbe appunto l'apertura anche da parte di Mourinho, che sarà, sapete, il nuovo allenatore del Real Madrid, con il Real Madrid che ha pagato la clausola al Benfica per averlo in sostituzione di Arbeloa. E Vlahovic potrebbe essere a questo punto, è molto probabile, ma lo scopriremo solo vivendo, il nuovo attaccante del Real Madrid. Detto che
3: credo in panchina, però insomma nelle rotazioni,
2: sai, certo, lì se ci sarà una grande rivoluzione,
3: sì, enorme.
2: E secondo
3: enorme.
2: Me anche Mbappé rischia il posto, perché
3: dici?
2: È stata una stagione nella quale è stata la mela marcia lì in mezzo, litigi vari, Tchouaméni andrà via, e secondo me ci sarà anche qualche altra partenza eccellente. Occhio a quello che succederà, perché comunque lì c'è una rivoluzione in atto.
3: Ibrahim, andiamoci a prendere Ibrahim.
2: Io quello me lo prenderei volentieri. Chiaramente poi sapete che Vlahovic era stato anche la settimana scorsa, ne abbiamo parlato, sì. Non era la nostra fonte in quel caso, proposto all'Atletico di Madrid, proposto al Barcellona, ma in questo momento è in vetta il Real Madrid, perché ci sarebbe proprio la volontà di Vlahovic. Si sussurra, da quello che ci hanno raccontato, che sia anche la famiglia scesa in campo in prima persona, quindi di fatto esautorando, ma parliamo ovviamente di una indiscrezione, il suo agente, la sua agenzia che ne cura gli interessi. Questo per capire che con ogni probabilità Vlahovic non ci sarà, e quindi non c'è un guadagno per la Juventus, come sapete bene, perché il giocatore va a scadenza il primo luglio.
3: No.
2: Cioè il primo luglio è libero di fare quello che vuole. Non ci sarà
3: l'ingaggio.
2: Risparmi quell'ingaggio che avevi messo da parte per quell'accordo ponte di 1/2 anni con il giocatore, che destinerai a qualcun altro. Ora sarà il Colomani di turno, qualcun altro, è chiaro che non ti basterebbe. Questa è una delle cose che vi abbiamo raccontato oggi, di tante altre ne parleremo, ma c'è sullo sfondo anche questo famoso incontro che ci sarà martedì alla Continassa tra Elkan e Comolli. Oggi Tutto Sport racconta che Comolli non solo non vuole dimettersi, come è normale che sia, giusto che sia, lo diciamo dei calciatori, degli allenatori, una volta che firmano il contratto,
3: chiaro,
2: perché dovrebbero restituirti i soldi e tolgo il disturbo, ma e questa è la cosa che un po' fa arrabbiare di più, sempre stando alle indiscrezioni raccontate in questo caso da Tutto Sport, lui non vorrebbe neanche essere dimensionato in quello che è il suo compito.
3: Anch'io non vorrei tante cose, anch'io vorrei avere in regia non Rossi ma una bella signorina, no, preferisco Rossi tutta la vita. Cioè, lui può volere tutto quello che gli pare, ma insomma ha fatto un disastro.

0: Esatto. E lui invece crede che invece c'ha in mano le carte giuste per rilanciare il progetto della Juve. Lui è ancora convinto che in 2 anni con il suo progetto può portare avanti la Juve, al netto di aver riconosciuto qualche errore, direi che ha sbagliato tanto. Direi che ha sbagliato tanto su quello che sarà il rendimento che deve cambiare rispetto alle scelte che ha preso quest'anno, che evidentemente non hanno funzionato. Facciamo comunque gli auguri a Luis Openday. È nato il figlio oggi, o la figlia.
1: Io ho fatto,
0: ho capito,
1: un calcolo.
0: Che calcolo hai fatto?
1: Dunque,
0: renale?
1: No, quello ti è, speriamo te. Dunque, se oggi
0: ragione, ma la tempo
1: però
0: la
1: almeno oggi era un po' meglio, almeno oggi era
0: un po' meglio.
1: Allora,
0: un po' meglio.
1: Se ora siamo a maggio, ok? 9 mesi, giusto?
0: Sì.
1: La gravidanza dura 9 mesi, mi pare. Quindi maggio, più andiamo a scalare, aprile, marzo, febbraio, gennaio, dicembre, novembre, ottobre, settembre, l'ha concepita a Torino?
0: E mi sa di sì.
1: Almeno qualcosa di buono ha fatto.
0: Qualcosa di buono ha fatto. Hai fatto sto calcolo, hai fatto. Bravo, Santarelli. Quindi, diciamo, è venuto a Torino per figliare. Detto ciò, chiaramente, no, leggevo già un messaggio di Vittorio. Ovviamente, io non rimpiango. Come abbiamo detto l'altro giorno, chiunque se ne va in questo momento.
1: Io non rimpiango nessuno.
0: Ma proprio zero.
1: Poi auguro a Vlahovic il meglio per la sua carriera. Secondo me, al Real Madrid è un po' sovradimensionato, però è anche vero che lì, sempre se poi andrà al Real Madrid,
0: sai, comunque
1: considerando chi ce l'ha detto, insomma, la traccia
0: e
1: c'è.
0: E ad Alessandro ho fatto sentire il contenuto,
1: sì,
0: del
1: abbiamo
0: messaggio,
1: sentito, che chiaramente non vi possiamo far sentire.
0: Ovviamente.
1: La traccia c'è, poi sai, vediamo, lo prendi a zero, per cui, ma va bene così, Vincenzo, va bene così.
0: Io onestamente, forse uno di quelli che rimpiangerei di meno, detto che non è quello il peggio riuscito in quest'ultimo periodo in bianco nero. Quello che mi spaventa un po' di più è capire dove andremo, perché da Vlahovic intanto non incassi niente.
1: No.
0: Però lo devi sostituire.
1: Ma va?
0: E quindi ti servono i soldini. Openda dove andrà? Boh.
1: Al Frosinone.
0: Sì. David resterà.
1: Se non ce lo vedessi al Frosinone Openda?
0: Con quali soldi? I nostri. Cioè, che se uno se ne deve andare, ci devono portare i din din.
1: Matteo, dai, Matte, scendi in campo, Matteo. Porta Openda al Frosinone.
0: Ah, Matteo lo può, è vero, Matteo lo può portare al Frosinone. Matteo, impegnati tu. Ci saranno comunque, secondo me, a occhio e croce, una lista di partenti, nel senso che chi vuole è in vendita.
1: Tutti.
0: Uno di questi convocato in nazionale rispetto alle passate stagioni, Bremer, si giocherà il mondiale col Brasile. Hai visto mai che fa un discreto mondiale, ma tanto là c'è un costo già stabilito di clausola da pagare, e secondo me sarà uno di quelli che potrebbe andare via dalla Juventus.
1: Io credo che sia uno dei primi a andare via dalla Juventus, Bremer.
0: Sì.
1: Allora, rispetto a Vlahovic non è una notizia, è un'idea.
0: È un'idea.
1: Quella di Vlahovic è una notizia, poi vediamo se si concretizzerà o meno.
0: No, però
1: la mia idea è che Bremer è uno dei primi che saluterà la Juventus.
0: E il secondo sarà eventualmente Cambiasso, secondo me, perché insomma, abbiamo avuto modo di vedere, per chi c'era ieri sera nel serale, le meravigliose slide preparate dall'immenso Alessandro. E c'era un avvelenato Scarponi, giustamente avvelenato Scarponi, che ci faceva notare proprio tutte. Anche le andava zonzo per il campo, Cambiasso, si trovava in posizioni che non gli competevano, non si riesce a capire il perché. Ci sono tante cose che ci siamo domandati ieri, dalla mancanza di aggressività nel recupero palla che la prima Juve di Spalletti ci aveva mostrato, a quella bulica di ieri, perché non si segue più l'allenatore, non c'è più la condizione, c'è qualcosa che non va, quale, perché giocatori che probabilmente stanno giocando più per loro stessi che per la maglia. E insomma, abbiamo tirato fuori delle somme abbastanza inquietanti ieri su quello che è il valore, la cifra tecnica che ha la Juventus in questo momento, sulla quale deve necessariamente lavorare. Con chi? Vado a scoprire.
1: Però sai, quello che a me ha colpito rivedendo la partita, preparando le slide ieri, è che esattamente una settimana prima avevamo raccontato di una Juventus, io sai, quella slide dell'85esimo di Lecce ce l'ho sempre presente, una squadra bella, ordinata, messa bene in campo.
0: Ed era 2 settimane fa.
1: Ed era 2 settimane fa. Ieri abbiamo visto una squadra che al 17esimo del primo tempo, io non so se Federico la può recuperare, poi magari nella seconda parte la facciamo vedere, perché l'ingresso lì di Pongracic con nessuno che lo va a contrastare, e l'unico che lo contrasta è l'arbitro, poi magari al 17.30 ve la faccio vedere. è una roba, Vincenzo, che dici sì, ma questi sono già chi è Corpatino a Rimini, chi è invece è Rimini fa pedì, insomma, chi è già a Formentera, certo, chi è già invece la testa al mondiale. Perciò questo mi porta a dire, Vincenzo, che Vlahovic, non Vlahovic, Cambiaso, non Cambiaso, Thuram, non Thuram, io non rimpiango nessuno, non rimpiango nessuno,
0: assolutamente
1: non
0: no,
1: rimpiango nessuno, e va bene così, e va bene così, cioè non va bene, Vincenzo, non va bene, no. Però come ho detto io domenica a colpo di tacco e come dirò domani, cioè domenica nella 50ª puntata di colpo di tacco di questa stagione, non rimpiango nessuno. Arrivederci, nessuno. Arrivederci, grazie. Chi rimarrà avrà certamente il mio sostegno, ci mancherebbe altro, però per me potete tranquillamente mettervi sul mercato. Arrivederci, grazie.
0: Arrivano già domande interessanti. Intanto Ileana D'Ancona, che salutiamo, dice se, ad essere contenti, siamo in tanti ad essere contenti che Vlahovic andrà via, non ha mai fatto la differenza in campo.
1: Ciao Ileana,
0: lo potremmo dire di tanti, onestamente. Allora ti faccio questa prima domanda, così giusto per rompere un po' il ghiaccio: quali sono i giocatori di questa squadra che hanno fatto la differenza in campo oggettivamente?
1: Quest'anno nessuno, Vincenzo, quest'anno nessuno, e purtroppo ti voglio dire neppure il Diz. Ce ne sono alcuni che hanno fatto la differenza al contrario di Gregorio, e mi dispiace, lo sai quanto mi dispiace, però noi abbiamo giocatori che hanno fatto la differenza al contrario. Io oggi, guarda, ho rivisto una cosa sui social che mi ero dimenticato, poi alcuni amici sui social sono fantastici perché ti fanno quei collage che dovremmo fare anche noi, ma non abbiamo il tempo, però lo faremo magari se quel progetto che Marangio mi hai detto lo porteremo a compimento, non si sa. Delle papere di David, cioè io mi ero dimenticato che David nella partita col Milan scivola in area di rigore con il pallone sul suo piede d'appoggio. Io me ne ero dimenticato, io mi ero dimenticato di alcune perle di David fatte quest'anno sotto porta, io mi ero dimenticato del gol sbagliato contro il Genoa, me ne ero dimenticato, Vincenzo. Quindi chi è che ha fatto la differenza? In positivo purtroppo nessuno, in negativo ce ne sono quanti vuoi.
0: E seguo il messaggio di Antonio che ci scrive: anche se dovesse segnare tanti con la Real non rimpiangerò Vlahovic, ma anche questo, utilizzo Vlahovic per andare su tutti. Come abbiamo detto ieri, se dei giocatori il commanersi di turno dovesse andare altrove e ritrovare nuova vita, io non lo rimpiangerò comunque,
1: no,
0: perché
1: nemmeno io
0: rimpiango chi ha fatto bene alla Juve e se ne va via, non rimpiango chi ha fatto male alla Juventus e fa bene altrove, perché evidentemente da noi non c'entrava nulla. E quindi ben venga un ripulisti che spero possa arrivare. Poi un altro amico ci dice giustamente: chi è stato peggio, se vogliamo fare una proporzione tra Giuntoli e Comolli? È una bella battaglia. Diciamo che ieri, per esempio, una risposta l'ha data Enrico.
1: Ieri quando ha detto,
0: scatenato. Quando ha detto che tutto sommato, che ne so, Kalulu te l'ha portato ed è il meno peggio. Per certi versi è stato anche un giocatore che ci è piaciuto, che Thuram quando ha funzionato comunque era il meno peggio ed è quello sul quale si può lavorare sopra, ma io fatico veramente a trovare qualcosa che abbia funzionato negli acquisti, ma, di Comolli quest'anno,
1: esatto,
0: però non dimentico la cacciata di Szczęsny e l'acquisto di Gregorio, per esempio,
1: sì, e non dimentico neppure l'acquisto di Alcaraz e Thiago Jalò, non dimentico nemmeno
0: Douglas
1: questo,
0: Luiz a 50 milioni,
1: a 50
0: Nico
1: milioni, con Mainez a 56, Nico Gonzalez a 40, cioè è chiaro che nel mucchio, perché ha avuto anche più tempo, Giuntoli, nel mucchio qualcosa salvi, e non dimentico neppure di Gregorio, se proprio deve andare fino in fondo, nel mucchio qualcosa salvo di Giuntoli. In questo momento di Comolli non salvo niente, non salvo niente, ma ti dico la verità, non salvo neppure Boga, ma sai perché? Perché non lo voleva, cioè non è che Boga
0: non
1: è stata un'opportunità
0: e non l'ha preso lui,
1: e non l'ha preso lui. A Boga ha bussato il procuratore, dice: guarda, c'ho questo ragazzo fuori, tra l'altro procuratore di Thuram, sai che c'è, me lo prendi? Ok, quindi non lo salvo per questo. Holm, che secondo me è un buon prospetto, non è un acquisto di Comolli, perché Holm doveva andare via da Bologna per tutta una serie di motivi anche extra campo, e gli ho detto: guarda, noi ci abbiamo un mal di testa, ormai io ho preso questa tua, no?
0: Questa
1: tua
0: metafora.
1: C'ho mal di testa, Gio Mario, te c'hai il mal di testa, Holm, si fa lo scambio, cioè questo lo faccio anch'io, Comolli lo faccio anch'io. Perciò io su questo, rispetto al messaggio dell'amico, è normale, è chiaro che Giuntoli nel mucchio qualcosa ha preso.
0: Sì, Sì, nel mucchio, ma sempre molto poco rispetto a quello che doveva essere portato alla Juventus. Ci chiedete, vi prego, non ditemi, non illudetemi, ditemi che davvero non rivedremo più Vlahovic per, insomma, andare,
1: sì,
0: a ripulire.
1: Ragazzi, non vi illudiamo, poi bisogna vedere chi arriva comunque. Vlahovic andrà via, Real Madrid andrà via. Vediamo chi arriva poi, eh?
0: Vediamo chi arriva. Noi non vi illudiamo, vi raccontiamo quello che sappiamo. Ad Alessandro ho fatto ascoltare la fonte, quello che ci ha detto, e ci fidiamo ciecamente. Ma chiaramente poi dall'andare a sedersi al tavolo col mandato del giocatore, con l'ok dell'allenatore, alla firma c'è sempre qualcosa da sistemare dal punto di vista di ingaggio, quindi poi può sempre saltare. Però quando c'è l'ok dell'allenatore che ci sarà, quando c'è l'ok del giocatore che c'ha il suo mandato e che vuole andare lì a chiudere, in genere il procuratore, che si prende anche una bella commissione su quello che è il lavoro da fare, evidentemente cerca di trovare la quadra. Quindi lo immaginiamo che possa finire così questa
1: storia. La notizia certa è che un procuratore ha un mandato firmato, questo è certo. Lo diamo al 100%. Poi che la trattativa si chiuda è un altro discorso. Però Vlahovic
0: già non è una trattativa tra tre, ma è da due.
1: Da due.
0: Quindi
1: un mandato,
0: già...
1: ha dato un mandato.
0: Lui dice: io vengo.
1: Ad un procuratore.
0: È chiaro che secondo me anche il giocatore non andrà a fare pretese eccezionali. Se gli dovessero dire: guarda, per noi va bene, però partiamo con un contratto così, secondo me lui accetterebbe, perché comunque Real Madrid è sempre Real Madrid. Ma insomma, a parte lui, dobbiamo andare a valutare quello che saranno anche tutte le altre operazioni. Come diceva Ale, per uno che se ne va senza portare soldi, ne serve un altro che arriva cacciando fuori i soldi, prendendoli da dove?
1: Dalle cessioni che la Juventus farà.
0: Che ti porterà, ne facciamo i conti con Mirko l'altra volta, dovresti cederne tanti per poter comprare qualcuno, non sarà facile, al netto poi anche di quelli che saranno i ritorni dei prestiti che ci saranno.
1: Vincenzo, guarda, io ora che ho scoperto che domenica finisce il campionato, perché non lo sapevo, e ti ringrazio per questo, ringrazio anche l'amico Luca che scrive: se andate in ferie sono contente solo le nostre mogli, no? Ma grazie Luca. No, visto che ho scoperto questo, il vero campionato della Juventus, Vincenzo, inizia lunedì. Paradossalmente, per, e anche il lavoro per noi, inizia lunedì, perché tanto ormai domenica sera chiaramente saremo qui dalle 20 e il derby, i derby non si giocano, si vincono, punto. Ma la vera puntata top di questa stagione, cioè il vero, comincia lunedì con la certificazione che sei in Europa League, a meno di miracoli, eh? E con intanto quella che deve essere la il primo tassello che noi diamo oggi nel borsino, perché ogni giorno le cose cambiano, no? Lo dico a chi poi, no, ma voi dicevate, ogni giorno le cose cambiano, no? Ci portiamo avanti. Oggi diciamo Spalletti è al 90% sulla panchina della Juve, ieri potesse 80, oggi è 90, ma è il primo tassello che, sì, devi mettere, sì. dopodiché bisogna vedere quale sarà il destino di Comolli, perché anche questa è una cosa importante, perché se Comolli ti dice: oh, sono numero uno, ce l'ho io tutti i giocatori,
0: lo devi licenziare pagando tutto quello che devi pagare. Secondo, appunto, me ci sono anche delle clausole abbastanza pesanti. Dopodiché, appunto, c'è un'opposizione abbastanza netta. Ti invito a scrollare sotto la foto del tweet della Juventus.
1: Sì, ho visto Maria Grazia, l'ha scritto la ringrazio.
0: Sì, sì, ma la ringrazio. Ma no, continua. L'avevo notato già prima. C'è una netta opposizione, sono oltre 200 messaggi che sono apparsi sotto al tweet della Juventus, sì, con la foto di Locatelli, con, sì, una presa di posizione da parte del popolo bianconero, che
1: però il popolo
0: quasi
1: di,
0: all'unanime,
1: però
0: il popolo dei social è diverso, social, sono d'accordo. Credo però che per una volta ci sia una mescolanza di idee. Il popolo dei social è un popolo degli odiatori, purtroppo. E in molti casi delle canaglie, cioè quelli che non hanno nome, cognome, insultano e sanno che la passano liscia. Il popolo bianconero è un popolo che secondo me continua a domandarsi, perché l'ho letto anche in altre piattaforme da persone più pettinate, che dicono: gli possiamo anche voler bene, però fin quando il capitano sarà Locatelli, io capisco anche quale sarà il livello della Juventus, con tutto il rispetto per Locatelli, ma penso che lo sappia anche lui.
1: Sì,
0: qualità tecniche, qualità umane straordinarie, quelle umane, e da allenatore. Ieri era scatenata anche su questo, giustamente.
1: Vincenzo,
0: Scarponi,
1: io sono d'accordo,
0: no?
1: Con te, ma l'ho sempre detto, Locatelli per me in una rosa della Juve ci sta, ma deve essere il primo cambio. Ma ora perché poi dobbiamo anche essere più realisti del re. Con questa situazione, con il Bancomat, Champions League che non c'è più, tutte le cose che sappiamo, ma tu pensi che la Juventus possa veramente cambiare 12 giocatori, 11 giocatori, 10 giocatori? No. Quindi Locatelli ci sarà anche l'anno prossimo. E che vogliamo ricominciare con la battaglia a Locatelli? Questo è, e tra l'altro secondo me Locatelli quest'anno è stato uno dei migliori, che la dice lunga sulla stagione della Juventus. Ma Locatelli risarà alla Juventus, a meno che, e me lo auguro per il bene della Juve e magari per il bene suo, arriva un'offerta da 40 milioni, forse anche 30, e Locatelli lo cedi, perché io a quel punto lo cederei. Ma se no, Locatelli risarà lì anche l'anno prossimo. Quindi vogliamo cominciare con questo clima?
0: No, no, no, ovviamente no.
1: Poi, prima di che la Juve fa degli autogol social clamorosi, sì. Quando cambiano la copertina lì di Facebook e ci mettono Locatelli, Bremer, è chiaro.
0: Però,
1: che poi ti pigli...
0: è vero anche, Ale, che secondo me in questo momento o metti il Diz più o meno mitighi, o chiunque metti partono gli assalti delle truppe. Perché in questo momento non c'è un giocatore che soddisfa giustamente anche i tifosi stanchi per tutti questi anni. Leggo il messaggio di Vincenzo da Bologna, che saluto e ringrazio. Ciao Ale, ciao Vince, vi chiedo, ammettiamo che salti la trattativa con Real, vi sembra giusto che la Juve debba stare ad aspettare e magari a rinnovare Vlahovic? Secondo me avrebbe già dovuto chiudere questo capitolo da tempo.
1: Bravo, concordo al mille per mille.
0: In pieno, così come concordo nella lettura anche che è stata fatta oggi da Tutto Sport sul fatto che Comolli non ha passato un giorno a cercare di trovare una transazione per chiudere il rapporto con Thiago Motta.
1: Ma certo, ma è Comolli che ci sta, cioè, scusami,
0: Comolli è quella la domanda.
1: Il fenomeno, bravissimo direttore, lei è bravissimo, è un bel direttore, è un gran direttore, veniamo tutti a giocare a biliardo con lei a stecca. Però cosa deve fare Comolli? Magari risolve questi insoluti, oppure dobbiamo aspettare il suo mercato. Io, se devo aspettare il suo mercato, Vincenzo, ma veramente vado in ferie il 3 giugno,
0: sì,
1: e ritorno il 7 agosto.
0: Perché non sono 2 anni per tornare grande, ma 202 anni magari per tornare grandi, evidentemente, su queste basi. Anche perché torniamo su un discorso che abbiamo fatto prima per altre cose, Ale. Io non tollero le persone che non sanno chiedere scusa o che comunque non sanno ammettere errori di gestione, perché qua, insomma, Motta diceva tutto a posto, stiamo male, però vi tirerò su io. Tudor, tutto a posto, le cose peggioravano, però no ragazzi, l'importante è la prestazione, non il risultato. Ne ci hanno raccontato altro.
1: Esatto.
0: Tutto a posto, ma Comolli che dice no, ma io sono sicuro che andrà bene. Ma sono successi dei disastri, non c'è una luce perché tu possa andare bene, c'è una lista di cose fatte male. Allora io non dico che uno deve fare un passo indietro e dimettersi, perché questo è un coraggio che appartiene a pochi.
1: No, no, ma infatti.
0: Però l'onestà, che secondo me è un valore che va recuperato a tanti livelli per tante persone, deve essere quel valore che ti porta a dire: signori, io mi rendo conto che ho sbagliato, cioè ho fatto una gestione.
1: Ti ricordi Fonzi?
0: Lo so. Però ci vorrebbe anche uno che dice: lo so, tu dici, se io dico ho sbagliato è quasi come se mi mettessi alla porta da solo. E invece no, io apprezzo più l'onestà di chi dice: il mio modello non era applicabile alla Juventus, ho sbagliato a credere che fosse applicabile, datemi la possibilità di dimostrarvi che adesso la rimetto in piedi. Io non te la do questa possibilità, però apprezzo che tu me l'abbia detto.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Sono qua, sono tutti bravi. Giuntole è bravo, Comolli è bravo. Io in realtà l'ultimo bravo che mi ricordo era Cherubini.
1: Sì, anch'io. L'ho detto l'altro giorno.
0: Pensa un po'.
1: L'ho detto anch'io.
0: Cioè, se io sento che Paratici farà la squadra alla Fiorentina, che stasera giochi in un clima infernale dopo le contestazioni di ieri, sì, con l'Atalanta, scusami, sempre nell'Azzurro. Però dico, beati loro che ce l'ha, per dire, noi ce l'avevamo, magari lui dicesse: sai che c'è, vi saluto tutti, torno alla Juve, rimetto mano alla Juve.
1: Infatti lo prenderei.
0: E io sono spaventato. Per
1: anch'io, Vincenzo, sono spaventato, ma sono spaventato anche del fatto che da 2 anni noi, ogni maggio che arriva, invece andiamo a cogliere fiorellini, dobbiamo capire cosa succede nella stanza dei bottoni, e questa è un'altra cosa che a me devasta. Poi non vi dobbiamo deprimere, ci mancherebbe altro ragazzi, però dobbiamo raccontare la verità. Ma io spero soltanto una cosa, che possiamo ricordare questo maggio a maggio dell'anno prossimo dicendo: oh, ma vi ricordate come eravamo a maggio dell'anno scorso? Sembrava facevamo il funerale. Benissimo. E invece siamo qua a celebrare l'Europa League piuttosto che lo scudetto. Certamente oggi i segnali che arrivano sono segnali pessimi. Pessimi. Quello che ti dice: no, ma io ho fatto tutto bene, dammi a me che ora mi metto al computer e ti tiro fuori. Quell'altro che... cioè quell'altro penso a Spalletti, ma Spalletti fa bene a chiedere garanzie. E questa è una cosa che prima della pausa vorrei raccontare, poi pensate quello che volete, perché giustamente. Ma se Spalletti va a chiedere garanzie, più che per lui, le chiede per il futuro della Juve, e sono le stesse garanzie che chiederebbe Conte, tanto per, che magari però se invece arrivasse Grosso, Palladino, Farioli, non chiederebbe, perché comunque arrivi ad allenare la Juventus. Invece un allenatore con il curriculum è normale che te le vada a chiedere quelle garanzie. E se Spalletti si dovesse dimettere, ok, poniamoci il problema di cosa è accaduto dentro quella stanza. Magari gli hanno detto: allora il portiere si riparte da Di Gregorio, bene, l'attaccante si parte da David Openda, io mi dimetterei. Vincenzo, il mercato rifarà come lì, io mi dimetterei. Poi capirai, a 66 anni c'hai le galline dei cioni che ti aspettano, lo struzzo lì che non è Totorno, ma visto anche lui c'ha lo struzzo, ma io me ne vado, perché figurette non ne faccio.
0: No, no, è fatto bene, ci dobbiamo fermare, ma voglio rispondere a un nostro amico che ci tira fuori anche un'altra riflessione che magari possiamo fare tra poco, che dice, e io non sono d'accordo, cioè parzialmente non sono d'accordo, che dice: non è la colpa non è di Comolli ma di chi ce l'ha messo. Usciamo anche da questa logica, perché
1: che ha però una base.
0: No,
1: Vincenzo,
0: no, ha una base. Ho detto usciamo da questa logica, in che senso? Purtroppo, e dico purtroppo perché se fosse così sarebbe facile, non c'è un capo espiatorio, perché è vero, Elkan ha sbagliato ancora una volta management, che ha puntato su Comolli, come lo scopriremo, magari, magari no, e Comolli ha sbagliato, come aveva sbagliato Giuntoli. Ma questo non toglie le responsabilità a Comolli di aver sbagliato.
1: Assolutamente.
0: Quindi ha sbagliato chi l'ha scelto, ha sbagliato Comolli a fare quel lavoro. Tu potresti dire: sì, ma sapevi che era così? No, non lo sapeva. Però se uno lavora e lavora male, deve chiedere scusa, deve fare un passo indietro, dobbiamo, se non lo fa lui, dobbiamo riconoscere noi le colpe loro. Così come ha sbagliato Spalletti a fare la squadra, benissimo, ma sbagliano i giocatori ad andare in campo in quel modo, a giocare in quel modo.
1: C'è dubbio. Guarda, prima di chiudere, l'amico Piero da Pedaso, penso si dica così, se ho sbagliato accento scusami, anche lui uno dei primi messaggi che manda, vorrei un parere a parte vostra. Io penso che quando un allenatore va direttamente a parlare con il presidente, quindi in questo caso con la proprietà, significa soltanto che da anni non ci sono più ruoli rispettati e dirigenza. Quello che ho notato in tutti questi decenni di calcio, si vince quando c'è una solida dirigenza e ognuno non fa invasione di campo. Perfetto.
0: E si vince.
1: Perfetto, Piero.
0: E
1: perfetto.
0: Questo modello, e ci fermiamo, deve essere applicato anche in campo, come diceva Scarponi ieri, che diceva: non
1: così
0: si danno una mano.
1: Un amico che ha scritto: e ci fermiamo. Sì, se va a chiedere garanzie come l'ha chiesto a gennaio, siamo a posto, perché hai ragione anche su questo. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Intanto un grande abbraccio a Federico Rossi, che sta lavorando in condizioni difficilissime.
1: Devo dire che, ragazzi,
0: meno male, problema di fognature, sì. E sì, siamo nella merda. Cioè, nel senso che
1: ci sono dei segnali inquietanti, ragazzi, dall'altra parte, che aleggiano
0: Io non sposterei quel tombino che sta sulla tua destra, perché potrebbe uscire di tutto da là. Vabbè, sì, sono cose che capitano.
1: Ci sono dei segnali.
0: C'è Piccari che cerca le infiltrazioni.
1: No, no, perché in realtà pensavamo fosse...
0: Il vicinetto.
1: No, noi pensavamo fosse arrivato Franchino di Fantozzi. A proposito di quello, allora, c'è un amico che mi ha fatto devastare dalle risate, perché ha detto: grandissima la citazione, stasera si gioca a stecca tutti a casa mia, ma soprattutto prendo la vecchia!
0: Prendo la vecchia.
1: Va bene, ragazzi, dai. No, ma c'è un segnale, secondo me, devastante. Ieri sera,
0: cioè,
1: non abbiamo... Allora, ieri sera abbiamo fatto un serale per la prima volta senza Quintiliano, la sigla di chiusura di Quintiliano che affoga. Non abbiamo...
0: Guarda, mi sono rimasto male, che ero rimasto là a guardare.
1: Hai ragione. Uno, non abbiamo sentito le perle di Quintiliano.
3: Ecco,
1: abbiamo sentito soltanto una volta questa.
0: C'era Scarponi incazzato nero.
1: C'era Scarponi incazzato.
0: Mai visto così, mai
1: Trippa.
0: Visto così.
1: Trippa.
0: Però c'era Totonno che ci ha tirato un po' sul morale, perché ha interpretato il ruolo, l'idea di tutti quanti noi, ha fatto sfondamento alla continassa, ha distrutto tutto. Abbiamo visto le immagini, non la riproponiamo, pezzi, ovviamente.
1: Vabbè, però... andiamo con un po' di vocali, poi vi leggo, ragazzi, e complimenti anche per i tantissimi spunti che ci state dando. Siete veramente fantasmi. Non so che sta combinando Piccari. Vai.
4: Sono un po' da frenare.
1: Ciao, Paolo.
4: Per quanto riguarda il derby, fanno addirittura la fiaccolata. Non ho capito, i bovini fanno la marcia da Philadelphia
1: Pensa
4: fino allo come stadio, sono
1: messi
4: cose da altri tempi, una roba. Mi fanno sorridere, lasciamo perdere. Per quanto riguarda Paolo, noi se ne andrà sicuramente Vlahovic. Con chi lo ripiasseremo? Ma con Kolo Muani, l'uomo da un gol a campionato, ha fatto un gol in Premier League, signori, un gol, e non è ancora salvo con il Tottenham, ha fatto un campionato indecoroso. Ma noi forse prenderemo Kolo Muani, sempre che non ci rifiuti il signor Kolo Muani. Mamma, che brutta fine la mia Juventus, non dico niente. Ha ragione Ale, non parliamo di giocatori, vediamo quello che succede. Spero almeno che rimanga Spalletti, perché dovesse rimanere Spalletti, cioè va via Spalletti e rimane come lì, me lo prendo io l'anno sabbatico, altro che la Juventus.
1: Caro Paolo, ti mando un abbraccio enorme.
0: Questo potrebbe essere paradossalmente, Ale, il lato positivo della vicenda.
1: Cioè?
0: Non ci aspettiamo niente.
1: No, beh, ma non ti puoi aspettare. In questo momento, Vincenzo, no, non ti puoi aspettare niente.
0: Sorriderò. Perché vedremo la Roma, riso isterico, ragazzi. Vedremo la Roma che comprerà destri a manca, che in Champions League così. Il Milan che si prende Goresca, altri grandi campioni così. Noi che probabilmente vedremo Locatelli promosso amministratore delegato oltre che capitano. Scherzo, ovviamente.
1: Chi?
0: Locatelli. Yeah. Scherzo, ovviamente. Magari un'offerta di contratto part-time in attacco per Quintiliano. E... a Porta forse metteranno una sedia. Magari non.
1: Guarda,
0: si
1: io credo, come scrive anche l'amico Tiziano a Milano, apprezzo, caro Tiziano, il tuo ottimismo per domenica. Veramente.
0: Io sono stato frenato da questo energumeno alla mia destra, altrimenti lo sapete che cosa
1: no.
0: Direi. Giocatevi pareggio, anzi Milan Cagliari 1-2.
1: Falla finita.
0: Milan Cagliari 1-2, sì. Cremonese Como 1-1, Juventus Torino 2-0, anzi Torino Juventus 0-2.
1: Io vedi, Tiziano, appunto prendo spunto a te, anche a me risulta da quello che leggo, perché sapete che noi oggi abbiamo dato notizia di mercato perché ci è arrivata questa cosa da una fonte che conosciamo, ma non ci occupiamo di mercato. Però
0: leggo anch'io.
1: Che Alisson dovrebbe arrivare a prescindere.
0: No, Alisson sì, dovrebbe arrivare a prescindere.
1: E comunque meglio di quello che abbiamo è già un passo avanti. Però, come diceva l'amico Paolo da Ferrara, io lo condivido. Va via Vlahovic, sono contento. Ma non ti basta Kolo Muani, perché se noi mandiamo via Vlahovic e si riparte con Kolo Muani, David Openda, ma dove? Io non posso pensare a questa roba qua, non la posso pensare, non la posso pensare.
0: Sì, ma in Europa League tu ti devi aspettare questa roba qua. Sì. Ale, noi ve l'abbiamo detto, ragazzi. Poi ma aspettate veramente che Bernardo Silva dice al Barcellona?
1: Ma Bernardo Silva ti ha già detto, leggevo l'Atletico Madrid.
0: Perfetto,
1: quindi...
0: qual è l'attaccante che secondo te... Sorloth diceva da fare l'Europa League con la Juventus insieme a Openda, a fare la balia di
1: ora,
0: Davide
1: Sorloth
0: Openda.
1: È un buon, sai che a me piace,
0: ma non lo farebbero,
1: non è un fenomeno,
0: ma piuttosto se ne resta là, va a giocare al Celta Vigo. Cioè noi ovviamente sto estremizzando, perché la Juventus resta però torniamo al discorso che facciamo un'altra volta. Si presenta come lì con degli argomenti per provare a convincerti. Guarda, soldi non ce ne sono tanti, il progetto lo sto costruendo io. Si gira e già non lo trova più il giocatore col quale sta parlando. Per cui noi dobbiamo pensare anche a questa situazione qua, quindi finiamo sto campionato.
1: Vedi, l'amico...
0: abbracciamoci la croce dell'Europa League, vediamo martedì che succede.
1: Un amico Tony, aspetta, l'ho perso, che siete anche oggi una marea, dice, eccolo qua, se rimane come lì la Juve si fa del male, secondo me. Poi ci chiede, oltre a Torniozzi, se arriva Ottolini e Chiellini, chi vorreste ancora una dirigenza? Guarda Tony, io credo che se dovesse arrivare Tognozzi con Chiellini magari al posto di Comolli, secondo me non serve altro. Hai Tognozzi, Ottolini, che serve?
0: Serve Tognozzi, io grande fiducia, persona preparatissima, conosce l'ambiente Juve. Ottolini pure veniva dalla Juve. Io devo andare a trattare un giocatore a livello internazionale, no? Non è che parlo solo con il giocatore, io devo costruire anche dei rapporti con dirigenti di qualità internazionale per cercare pian piano di far crescere la mia squadra. Magari l'anno prossimo in Europa League mi può anche bastare, ma a me manca quel personaggio che tu dici.
1: Lo so.
0: Non voglio far nomi perché mi scoccia parlare di certa gente, però io ho bisogno di... Mo ti faccio un altro esempio, il Petrachi di turno. C'è un'agenda diversa, forse magari Tognozzi è meglio e me lo auguro. Sicuramente Chiellini, Tognozzi, Ottolini, mettiamo in piedi un qualcosa che probabilmente può funzionare meglio rispetto a questa fantomatica piramide costruita da Comolli che mancava sempre di un vertice. Però secondo me la Juventus sale deve far tanto di quel lavoro che ha bisogno di qualcosa di più. Io devo accompagnare alla porta decine nel vero senso della parola di giocatori che perdono valore. Ne devo trovare altrettanti 4, 5, 6 di valore con pochi soldi. Chi è che... cioè Tognozzi basta, con tutto il rispetto. Poi vedi, vabbè, basta.
1: Guarda, due cose, l'amica Asia da Roma che dice ci stanno perculando i romanisti, lo so, però tanto loro restano romanisti e questo sarà un cruccio che verranno a vita. E poi l'amico Gaetano, io e te Gaetano da tanto diciamo che la Roma sarebbe andata in Champions, però sono anche molto onesto, dopo il pareggio di Gatti e loro in quelle condizioni e soprattutto dopo che noi a 5 giornate alla fine, caro Gaetano, se non sbaglio ci eravamo detti anche al raduno che la Roma sarebbe andata in Champions a dicembre, non ci credevo. Però gli è successa una cosa, e guardate che non è una cosa banale, che la società ha fatto una scelta, ha cacciato Ranieri e ha dato pieni poteri a Gasperini. Per me non è casuale che il gruppo poi abbia... è come se il gruppo avesse stretto un patto clamoroso con Gasperini. Poi mi direte, sì, ma noi ci siamo suicidati. Sicuramente. Però la Roma da lì ha fatto 4 su 4. 4 su 4. Aiutata a Parma, tutto quello che vogliamo, ma...
0: E a che croce, a che pressione ce l'aveva.
1: Esatto. Nella partita... E io lì ritorno a battere la testa contro il muro. Nella partita decisiva, loro, la Lazio, l'hanno distrutta. Noi, la Fiorentina... contestata nonostante abbia vinto l'America, quindi loro sono venuti in maniera non dico arrendevole, ma guarda, mi ha un po' sorpreso anche il tifoso fiorentino su questo, perché immaginavo che la vittoria a Torino li avesse placati, invece no, gli hanno fatto lo striscione e stasera li contestano. Come diceva Scarponi, l'incazzatissimo Scarponi, quando ci sono queste partite tu scendi in campo e già nello spogliatoio, nel tunnel gli dai la gomitatina, gli dai la bottarella nello stinco e gli fai capire, oh, tu da qui non ci esci vivo, come ha fatto la Roma con la Lazio. Noi nemmeno quello siamo riusciti a fare, nemmeno quello. Quindi tutto vero Gaetano, verissimo, ma ci siamo suicidati noi con questa squadra. Ecco perché io smettila per favore, ecco perché io dico che nessuno di loro mi rappresenta, nessuno, perché la figura che hanno fatto domenica è stata una figura barbina per loro, per i tifosi, per la storia della Juventus. Poi ci mettiamo di mezzo l'allenatore, poi ci mettiamo di mezzo Comolli, poi ci mettiamo di mezzo tutti. Ma io in questa situazione, i primi verso i quali punto il dito
0: sono
1: i giocatori.
0: Dal primo all'ultimo.
1: Perché quelle partite non le vinci in campo, le cominci a vincere fuori. Le cominci a vincere fuori. E quello che vi dico, e chiudo, per me potete vincere, anzi dovete vincere il derby 3-0. Ma quello che avete fatto domenica vi macchia. Vi macchia.
0: Ah, io ho la sensazione che non se ne fregano neanche. Perché questo discorso l'abbiamo fatto con Motta, l'abbiamo fatto con Tudor, lo stiamo facendo con Spalletti. Sono belli, tranquilli e sereni. Sono belli, tranquilli e sereni. E io non dimentico queste espressioni che hanno. Il fatto che Spalletti deve gridare addosso a ognuno di loro. Ma se un allenatore è costretto ad aggredire con Miners una volta, Vlahovic un'altra volta, Locatelli un'altra volta, Cambiaso una continuazione, Kalulu una volta, quell'altro che entra... E vuol dire che io non hai bisogno di un allenatore, hai bisogno di una ricostruzione. Perché arriva un allenatore che si immagina che la Juve abbia dei giocatori che sono dei soldati. E invece si trova delle anime perse che vagano per il campo e che se tu non gli stai addosso una continuazione si perdono. E non si crea quello spirito di squadra che dovrebbe esserci. E io ribadisco anche nelle contestazioni eccetera, ma potete dire la ostile Juve che tanto non esiste più, le cose eccetera. Se io sento di aver subito un torto, ma io me lo devo andare a mangiare all'arbitro con correttezza, ma devo farglielo capire. Se io prendo un gol nel modo in cui lo prendo, non devo far soltanto così, allargo le braccia e zitto, mi devo arrabbiare. Se io vedo che un compagno sta in difficoltà, lo devo andare ad aiutare. Qua sembra che siamo tornati veramente indietro nel tempo. E vedere l'immagine a bordo campo di Spalletti che urla, che urla, che urla, che urla a Commagna, se gli dice vuoi giocare o non vuoi giocare o no, tu dici perché hai messo a lui? Perché quell'altro stava peggio.
1: Guarda, ci sono dei messaggi molto amari, poi andiamo avanti con i vocali. Dice Sandro da Venezia, che leggo perché è l'ultimo arrivato, ma vi stavo scorrendo tutti. Dice: vorrei avere la bacchetta magica e fare in modo di fregarmene quanto loro, ma non ci riesco. Molto amaro. Poi ci sono sia Pierre che Roby. Pierre dice: Santarelli, vedrai domenica che figurina che faranno. E Roby che dice: penso che il bello deve ancora arrivare, vedrete domenica. Ragazzi, io vi capisco. Voglio esorcizzare questa cosa, ma non perché io creda nella Champions. Noi siamo già in Europa e lo sapete. Ma se non hanno, se hanno, cioè, no, se hanno, se non hanno neppure un minimo, così, un'unghia, un briciolo di amor proprio, ma che non si presentassero più alla continua, ma veramente chiedessero di andare via. Vado via. E aggiungo, non dimentichiamocene,
0: non dimentichiamocene,
1: quando poi si riparte a luglio, non dimentichiamocene, perché qualcuno ci sarà ancora, non vuole essere una minaccia, ci mancherebbe altro, però io voglio sperare che dopo il dolore che hanno dato ai tifosi domenica scorsa e la macchia che si portano addosso, almeno scendano in campo in ciabatte domenica, per amor proprio, Vincenzo.
0: Io capisco invece il timore dei nostri amici, che è lo stesso che ieri mi ha portato a farti quella provocazione e a dirti: siamo tornati indietro perché è finita l'energia o perché si sta ripetendo lo stesso scenario che abbiamo visto con Motta e con Tudor? Perché se io vedo nel derby,
1: se quello, non possiamo rimanere ostaggi di questi giocatori.
0: Bravo, però il timore dei nostri amici è anche il mio. Cioè, se nel derby io vedo una squadra che continua a essere molla, io onestamente non penso che Spalletti è impazzito. Perché ogni allenatore ha le sue pecche. Ok, tutto a posto. Spalletti è una cosa che non gli potrai mai rinfacciare, che chieda alla squadra di buttare il sangue in campo. Non glielo puoi rinfacciare. Ma se vedo che una squadra cammina e passeggia e ognuno fa i fatti suoi e Cambiasso si mette in mezzo al campo invece che stare largo a sinistra e Kalulu si stringe, quell'altro cammina e quello si guarda e Bremer ieri abbiamo visto come marcava,
1: mamma mia.
0: E allora
1: mamma
0: raga, è Di Gregorio che prende gol sul primo palo e la gente che non tira e davanti alla porta che sbagli. E allora Ale, io veramente fossi nell'allenatore, Cioè, mi aspetto e spero che poi non serva a niente. Che arriva la proprietà nello spogliatoio e dice: io sto qua a guardarvi, ma tu poi dopo pensi, chi è la proprietà? Elkan. Che con tutto il rispetto è un ingegnere proprietario, eccetera. Bravo. Se entra là, dice: oh, mi raccomando, è tutto a posto.
1: Bravissimo.
0: Cioè, Andrea entra nello spogliatoio, ma per fare l'esempio di Andrea, ma si potrebbe fare Nedved. Oh, questa è la maglia della Juve. Uscite dal campo solo con una vittoria oggi e vi andate a vergognare davanti ai tifosi dopo, per quello che è successo l'altra volta, anche se andate in Champions. Altro che organizzare le feste prima, le cene, le feste, ma di che cosa stiamo parlando? E allora sono preoccupato con i nostri amici per questo aspetto, perché ho la sensazione che cioè siamo schiavi, come dici tu, di un gruppo senza deve essere... orgoglio, amor proprio e appartenenza.
1: C'è un gruppo di giocatori che secondo me deve essere ceduto anche a costo di far minusvalenza. Io questo te lo dico, Vincenzo, lo penso da tempo. Un gruppo di giocatori che non ha mai vinto niente in questa Juventus, se non una Coppa Italia. Un gruppo di giocatori che forse si sente realmente arrivata, ma non ha dimostrato niente. C'è un gruppo di giocatori che dopo... Io parlo anche a livello di stimoli, evidentemente non hanno più stimoli, entrano la continassa come se tu entrassi in qualsiasi spogliatoio e non funziona così. Quindi prendiamoci tutto il fiele della situazione, ma approfittiamone per smantellare un gruppo che mettiamola così, che ha dato tutto quello che poteva dare.
0: Io è questo che, perché vi ho detto prima, diamole le colpe alla proprietà, perché ce le ha, però diamole anche agli altri. Allora, se mi dice Igor, siete talmente tanti che poi ci perdiamo i vostri messaggi, però se Igor
1: da Faenza,
0: esatto,
1: ce l'ho io sott'occhio,
0: perfetto, leggi un attimo.
1: Ciao Vincenzo, mangiarsi l'arbitro, e se sapessero già che prendono 2 o 3 cartine rossi, perché non hanno una società autorevole alle spalle?
0: Cioè, se noi dobbiamo pensare che un giocatore scende in campo perché dice: ah, non ce l'ho, allora mi prendo il rosso, eccetera. Ma secondo voi Mandzukic si è mai fatto un problema?
1: Sì, appunto.
0: E si farebbe mai un problema? Tu dici: vabbè, c'era niente. Ma si farebbe un problema adesso Mandzukic di andarti a prendere a muso duro? Di andare dall'arbitro a dire: ma sei impazzito ad annullarmi questo gol? No! No! Perché è quello che manca, la scintilla, la rabbia, il sangue bollente nelle vene. Ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno loro. E a me questa è una cosa che fa impazzire. Allora sai che cosa sarei portato a pensare? Guarda, piuttosto che andare a prendere figurine o andare a continuare con questi qua, io ridimensiono il progetto. Vado a prendere tutti i giocatori che non conosce nessuno, che mi costano poco, ma che c'hanno il fuoco dentro. Funzionerebbero meglio. Tu dici: non è da Juve. Peter Smith della situazione dal West Ham, per dire che non esiste. Però magari funzionerebbe meglio.
1: Invece
0: il giovane italiano che c'ha il fuoco dentro.
1: Infatti ti dico una cosa. Allora, intanto salutiamo l'amico Serafino che ci sta ascoltando dall'ospedale auxologico di Verbania. Ti mandiamo un grosso abbraccio e in bocca al lupo. Io ti dico questo, Vincenzo. Per me va cambiato nel modo più numeroso possibile il gruppo di italiani che abbiamo in squadra. Tu ieri hai detto una cosa che mi ha fatto riflettere, no, e ci ho pensato, che sembra una banalità ma non lo è. Anche Pinzoglio,
0: via,
1: con tutto il bene per questo ragazzo,
0: basta.
1: Però il gruppo di italiani della Juventus non può essere smantellato tutto, ma deve essere dimezzato.
0: Io voglio gente con la faccia di C.
1: Sì. Deve essere dimezzato.
0: Noi, giustamente e motivatamente, il Barella di turno non lo sopportiamo. Ma quello in campo è una faccia di C. Sbaglia magari tante partite, cioè, però poi fa quella faccia che ti fa innervosire e che qualche volta ti manda al diavolo. Noi siamo tutti bravi ragazzi così, vabbè, tanto stasera andiamo a mangiare fuori. Non c'è quella cattiveria. E non voglio pensare a quelli per pensare alla cattiveria. Io voglio pensare ai nostri. Voglio pensare a quello che eravamo, a quello che dobbiamo tornare ad essere, con un piglio diverso, una cattiveria diversa, la famosa cazzimma diversa. Se non ce l'hai, non vai da nessuna parte. Anche perché non sei nessuno. E mi riferisco quasi a ognuno di loro. Non sei nessuno e non hai neanche la cazzina. Ma dove vuoi andare?
1: Bravo. Non si...
0: Tu dici io sono Cancelo. Sveglia. Però sono Cancelo. E dico a Cambiaso, sveglia. Resta Cambiaso. Non faccio la magia. Posso accendere una scintilla dentro, ma non cambio i piedi. Non cambio la testa. Non cambio i movimenti.
1: Dai, andiamo in pausa senza quesiti, Vincenzo, perché dobbiamo recuperare circa 230 messaggi. Va quindi bene. Cerchiamo argomento libero. Rossi, com'è? Un po' meglio?
0: Ok, sì, perfetto. Stanno svuotando le fogne.
1: No, ma è perché in realtà voglio sapere che sono arrivate delle... Sono tante persone.
0: Ma non è che è andato Broccolo in bagno? Prima,
1: infatti, sappiamo che è andato Magliocca. Magliocca me l'ha detto che è
0: prima
1: andato
0: di andare,
1: intorno
0: prima alle... di andarsene, prima
1: secondo
0: di andare.
1: Allora secondo me è
0: Magliocca. Dopo quello che ha mangiato.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, sono rimasto molto perplesso che la Juventus non abbia invitato Roberto Bettega, una leggenda che ha sempre difeso la Juve in trasmissioni, in campo, fuori dal campo, dappertutto. Un grandissimo juventino dove non ce ne sono come lui, invece non l'hanno invitato. Mi viene da ridere. Ma John Elkann, per favore, te ne vuoi andare? Rimettici gli Agnelli, rimettici Andrea Agnelli, per favore vattene, ti giuro, lascia le redini ad Andrea Agnelli.
6: Allora, buonasera amici di Radio Bianconera, io credo che contro quelli lì, quegli altri di Torino dobbiamo vincere, anche perché sono rivali di quegli altri di Castelfortuno insieme agli altri di Firenze. Scusatemi se parlo così, ma proprio non riesco a digerire alcune società. Mi pongo una domanda sul mercato. Emery, mi piace? Una mia supposizione, un abbraccio dalla Caserta Bianconera, sempre.
7: Oh, Ale Vincenzo, Ale Dalentate. Ma comunque non parliamo più di extracampo, qui ormai ci siamo dimenticati di tutte le vicende. Ma quando parliamo dell'anno prossimo, ricordiamoci che l'extracampo è fondamentale, perché poi si ricomincia, qualunque cosa succeda, poi perdi un punto oggi, un rigorino, un fuori gioco, due punti domani e una la perdi, e tu arrivi come quest'anno, arriverai a dicembre, se il VAR è quello che è adesso e se la politica è quella che è adesso e non vedo grandi cambiamenti in vista, tu a dicembre sarai già i tuoi sei punti indietro che ti vanno rubato e già i giocatori cominciano ad avere la testa altrove, lo scudetto se ne sta andando.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, adesso ci dedichiamo ai vostri messaggi. Io mi permetto soltanto di dire che è vero, non è che abbiamo abbassato l'attenzione sull'extracampo, però è talmente grave quello che abbiamo visto in campo e quello che vediamo nell'organizzazione della Juventus, che è l'extracampo. Non dico che va in secondo piano e che è importante anche quello, però una cosa per volta dobbiamo risolvere, non gli Alessandri ovviamente.
1: E soprattutto Vincenzo, non possiamo dire che noi non andiamo in Champions per il VAR. Noi andiamo in Champions perché non è battuto. Poi ci hanno fatto delle porcate enormi,
0: tante,
1: ma noi
0: tante,
1: non andiamo
0: tante,
1: in Champions
0: tante.
1: Perché non è battuto Verona e Fiorentina.
0: E anche qui c'entrano le problematiche interne, perché se non hai rappresentatività, se non hai figure convincenti, se non hai figure che sanno farsi rispettare, se in campo non ti fai rispettare, e ti mangiano, ragazzi, ti mangiano. Questo è.
1: Ciao ragazzi, io la Juve l'ho tatuata sulla pelle. Per anni ho trasmesso invidia, per anni ha trasmesso invidia e odio, ora indifferenza. Quando tornerò a avere le stesse sensazioni, vorrà dire che avremo una squadra con ancora uomini che sapranno cosa vuol dire portarla addosso. Ciao ragazzi, sono veramente d'accordo con voi, va messo un punto e voltata pagina. Dalla dirigenza alla squadra va fatta pulizia totale, anche a costo di ricominciare da zero. In questi ultimi anni abbiamo subito umiliazioni su umiliazioni, questo gruppo non è degno di vestire la maglia della Juve. Ciao Valenzo, sono Stefano a Napoli, lo ridico anche su Facebook, sto scrivendo uguale sotto i vostri post. Questo poi legge a te Vincenzo, perché è tutto in napoletano, posso leggere soltanto a me, mette ansia. Io posso non provare a far Napoletano. 1804, messaggio 1804 di Stefano. Sinapigliate, rinnegate, Ian, che no, non posso leggere io in napoletano, Vincenzo, non ci riesco, insomma.
0: Ma non lo trovo neanche.
1: 1809 e 14.
0: Ah, 0904.
1: Scusami, no, 1809, 1809.
0: Allora, ah, perfetto, lui, non lo vai. Dico... Se non prendete o rinnegate l'anno che viene, diciamo sempre le stesse cose, sempre lo stesso.
1: Senza leggere napoletano, te Vincenzo,
0: perché non è scritto, non vinci più, mettitelo in testa, tieni il depresso in panchina, ma l'avete visto, a me mette ansia, ciao, un abbraccio.
1: Non ci ho capito niente,
0: che
1: però
0: abbiamo un depresso in panchina e che e non
1: ce l'abbiamo
0: più.
1: Vabbè, non ho capito niente. Andiamo con un vocale, va? Magari, ragazzi, io capisco, cioè abbiamo anche in traduttore, però cercate di spiegarvi bene. Perché...
0: Ah, ok, ho capito.
1: Ah, hai capito?
0: Lui dice che vuole Conte, sostanzialmente.
1: Ah, ok.
0: Se non prendete il rinnegato, l'anno prossimo ci diremo sempre le stesse cose, non vinci più, mettetelo in testa.
1: Grazie,
0: tieni
1: Stefano. No, ma, ok. Però io, allora, a tutti quelli che vogliono Conte, ok? Benissimo. L'ho detto, io pur di vincere. Secondo voi Conte accetta la Juve con Openda, Colomani e David, Di Gregorio in porta, Locatelli, l'accetta? Vabbè ragazzi, se l'accetta e vince, è un fenomeno, cosa che secondo me non è. È molto bravo, ma non è. E quello che racconta Vincenzo, quando perde, stavolta racconto io, 3-0 col Verona, va a bussare perché gli comprano 5 giocatori, e lui è bravo a farsi giocare, a farsi comprare. Dopodiché ragazzi, se Spalletti se ne va, prendete il segnale che o è lui depresso, come dice Stefano, e ti auguro di non provare mai la depressione, te l'auguro di cuore, o altrimenti vuol dire che non gli hanno dato garanzie. Se poi c'è l'omino con la bacchetta magica, ma ragazzi, ma sono la persona più felice del mondo, ma ci mancherebbe altro.
0: Io ribadisco il mio concetto. Ti pare che viene il rinnegato e dice ok, questa squadra mi basta?
1: Sì, sì, l'ultimo. Ma per alcuni sì, quindi va bene così, va bene. Ma... Te l'ho detto Vincenzo, abbiamo preso Sarri.
0: Sì, sì.
1: Non accettiamo Conte. Io l'accetto. Poi alla bacchetta magica ci fa vincere. Ma chi se ne frega, rinnegato, non rinnegato. Ma ben venga. Ma ben venga. Però accetta questa squadra qua. Va benissimo.
0: Che non accetterà mai. Ma questo
1: anche
0: lo
1: secondo
0: sai.
1: Me. Però. Vai.
8: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montedorissimo.
0: Ciao.
8: Ieri, se non mi sbaglio, il mio messaggio non è passato. Ma ho preso il messaggio per il contenuto e vi rifaccio la domanda. Allora, secondo voi questa squadra con calciatori come... Io parlo di carattere, io non parlo del tasso tecnico, parlo di carattere. Con calciatori come Berardi, Matic e Mina nel Cagliari, sarebbe più forte a livello caratteriale? E parlo dei tre calciatori normali forse Matic era uno forte, però 38 anni, 37 anni.
1: No.
8: Questo per dire che noi abbiamo una squadra. Io ho 49 anni da compiere, ricordo 35 anni di calcio. Io anche nelle Juventus scarse vedevo calciatori che avevano una certa personalità. Qua se togliamo Locatelli, che comunque sarà scarso, sarà inadeguato, non può fare il capitano della Juventus, è l'unico che comunque in mezzo al campo fa sentire un po' gli stinchi, si danna. Ma altri calciatori, cioè noi stiamo arrivati nella condizione che un allenatore...
1: Domenico, questo è vero?
0: Questo è vero.
1: Questo è vero?
0: È quello che dico io, l'uomo dietro il calciatore, Ale, nemmeno dietro il campione. Se prendi il campione ben venga, ci deve essere sempre l'uomo dietro. Ma io ti dico l'uomo dietro il

0: è che me la voglio prendere con Bremer. Però anche in Bremer, magari quel fallo, vedi quella faccia quasi da colpevole così, quando altri ti falciano rigore e ti guardano come dire: ma mica vuoi fischiare sto fallo? Cioè, ci manca anche la mimica facciale, l'atteggiamento. Siamo imbambolati. Siamo
1: un'altra cosa. Nulla. Parlano di un messaggio che mi ha dato prima un amico che parlava di Bettega. Sinceramente, non l'ho sentito perché è uscito un attimo. Però anche qua io vorrei uscire. Allora, Bettega è stato il mio idolo, ok? Quindi guai a chi mi tocca Bettega. È stato il mio idolo. Però sto sempre a riguardare. Allora riprendiamo Moggi. Boniperti, sempre in bacio al cielo. Purtroppo, ragazzi, ma riusciamo a guardare avanti? Una volta Bettega è stato, ripeto, il mio idolo. Il mio idolo, che quando l'ho incontrato mi batteva il cuore tanto quanto quando ho incontrato Del Piero. Però ragazzi, cerchiamo di andare un attimino avanti, un attimino avanti. Appena un pochino avanti.
0: Vai, messaggino, leggiti il messaggino tu.
2: Ciao ragazzi, secondo me Vlahovic c'è da rinnovare soltanto per poi rivenderlo l'anno prossimo.
1: Ah, sti cazzi. Scusate.
2: Milioni che ci ha fatto spendere buttandole nel cesso. Scusate il termine.
0: Vabbè,
2: però
0: tanto sei in linea.
2: Seconda cosa, se va a Real Madrid, secondo me dura un mese perché lo bombarderanno di fischi perché non è capace di stoppare il pallone. Cosa che per loro è una roba.
1: Sì, questo è vero. No, certo, però certo. Anche lì posso dire una cosa. Messaggio Luigi, perfetto. Ma se Vlahovic va al Real Madrid, noi dobbiamo gufarlo? No. Spero di prendere un attaccante più forte. Cioè, del passato, anche qua mi riferisco anche al ragionamento di Bettega.
0: Me non
1: e quant'altro.
0: Di nessuno.
1: Ma chi,
0: di
1: cioè, nel
0: male.
1: Senso, Bettega, per l'amor di Dio, ripeto, mi batteva il cuore così come quando ho incontrato Del Piero. Però dobbiamo guardare avanti. Quindi Vlahovic lo ringraziamo, io lo ringrazio, voi lo volete mandare a quel paese, lo mandate a quel paese. Ma se va a Real Madrid, che faccia 30 gol o che ne faccia uno o che ne faccia zero,
0: a me cosa me ne frega.
1: Niente. Cioè, io non voglio vivere di sei andato lì, basta, pensiamo cavolo a noi, a come dobbiamo noi uscire da questa melma. Chi se ne frega dove va Vlahovic? Chi se ne frega dove va Cambiaso? Chi se ne frega dove va Cummins? Pensiamo a prendere giocatori più forti di Vlahovic, di Cambiaso, di Cummins, di Di Gregorio. E allora poi si andrà a guardare Vlahovic se va realmente. Quanto ha fatto? 3 gol. Oppure quanto
0: no,
1: ha fatto? 3
0: A me non interessa ne più nel senso e nell'altro. Intanto chiedo a Rossi di dare un'occhiatina tecnica perché sono in tanti che ci dicono che ci sono problemi.
1: Non era stato invitato ai festeggiamenti del 30° anno. Beh, allora, grazie per questo che non ho sentito. Due cose voglio dire. Se non l'hanno invitato, ragazzi, non ha vinto la Champions. Quindi è corretto che non l'abbiano invitato perché non ha vinto la Champions. Però c'è una cosa che a me ha fatto tristezza. Ne parlavo stamattina con Matteo. Cioè, noi ci ritroviamo oggi a celebrare il 30° anno
0: dall'ultima vittoria.
1: 1-2, quasi come fossimo una provinciale.
0: Ma certo, è un po' come il 33° anno del Napoli, non vincevo lo scudetto. Cioè, e questa è la cosa che poi li fai, i festeggiamenti devi fare. Quest'anno ti è capitato di farlo in un momento particolarmente brutto, ma lo era anche l'anno scorso, eccetera. E purtroppo questa è una cosa che non devi festeggiare, ma devi portarti a far riflettere.
1: Capito? Non è stato invitato al trentennale, ragazzi. Hanno invitato, ho visto le immagini, chi l'ha vinta? Cioè, devo invitare, allora se no, perché
0: devi invitare tutta la Juve.
1: Ho trovato molto più gravi alcune assenze al centenario.
0: Sì, sì.
1: Molto più gravi.
0: Sì.
1: Molto più gravi. Lì non lo inviti perché non l'ha vinta.
0: Probabilmente sì, anche perché poi devi fare comunque delle scelte, altrimenti dovresti invitare tutti quelli che hanno scritto la storia della Juventus. E Bettega è uno che l'ha scritta ampiamente la storia della Juventus, però a ciascuno.
1: Certo che era
0: festa,
1: il vicepresidente, cioè. Certo, lo sì. Capisco, ma lì hanno invitato i calciatori. Ripeto, trovo molto più gravi determinate assenze del centenario. E poi, che vi devo dire, ragazzi, noi abbiamo un passato enorme, ma dobbiamo pensare al presente e al futuro, perché altrimenti non ne usciamo più.
0: Poi
1: non ne usciamo
0: io più. Metto purtroppo sul peso della bilancia anche quello che successe nel 2006, che probabilmente ha messo anche, cioè, non mi immagino Elkan che invita Bettega. Ti faccio un esempio per tanti motivi,
1: proprio fa anche una...
0: quindi io mi concentrerei in questo momento. Poi, per carità, vorrei

0: dirigenti alla Bettega, alla Juventus. Questo sicuramente.
1: Bravo.
0: Questo sicuramente.
1: Vorrei dirigenti quindi alla Bettega.
0: Prendiamo Bravo. Questo discorso come esempio da cui ripartire. Non lui, ma non perché ce l'ho con lui, ci mancherebbe, ma proprio per una questione che lui come simbolo. La Juventus dovrebbe ripartire da persone come era Bettega, come è Bettega, cioè da quel senso di appartenenza, di difesa, di rappresentatività a tutti i livelli. E invece ci troviamo nel guano in cui ci troviamo perché non abbiamo una rappresentatività forte a livello dirigenziale, che non viene trasferita al campo perché gli stessi giocatori non la respirano più, non la percepiscono più. Prima arrivavi alla Juve e sentivi la Juve addosso. Ora arrivi alla Juve e chi ti accoglie? Non voglio far nomi, che sennò sembra me la prendo sempre con gli stessi. Però Stella, diciamo, c'è lui, ci posso stare pure io.
1: Serve un dirigente alla Bettega, sì, che io ho individuato, l'hai individuato anche te, in Del Piero, mai come ora Del Piero. Sì. Non con un ruolo operativo di scelte strategiche, ma come testimonial di quella che è la Juve. Questo serve oggi, non serve come lì, con tutto il rispetto, serve Del Piero, perché allora forse se è Del Piero, dice: guarda, noi vogliamo prendere sto calciatore. Ti ricordi la vicenda di Osimhen, certo, no? Che va lì, ecco, benissimo. Poi il calciatore lo prendono Chiellini, lo prende Ottolini, lo prende chi volete voi. Però intanto tu muovi Del Piero e non muovi come lì.
0: Fabrizio fa una battuta che non è neanche una battuta, no? E salutiamo sempre. Tutto sto dibattito poi lo traducete voi in francese. Che non è una battuta, perché intanto cerchiamo di avere non solo l'identità Juventus, già quello già è un passo avanti. Intanto avere dei dirigenti che hanno un ruolo operativo e che conoscono e parlano l'italiano. Ragazzi, partiamo dalle basi.
1: Ragazzi, è chiaro, lo scrive un amico, lo so che allora, a parte che lo so che era il vicepresidente, non l'hanno invitato perché per loro, ed è una macchia probabilmente questo, per loro faceva parte della triade. Invece di esaltarla la triade, per loro la mettono a un lato.
0: Sappiamo com'è andato quel 2006.
1: Infatti
0: 2006,
1: loro,
0: ragazzi,
1: hanno invitato i calciatori.
0: Per uscire dall'equivoco.
1: Per uscire dall'equivoco. È per quello che non hanno invitato Bettega. E semmai, per quanto mi riguarda, è gravissimo anche che non abbiano invitato Moggi.
0: Ma certo, però è una scelta precisa, non è una scelta di snobbare chi oggettivamente potrebbe insegnare la Juventus a tanti di loro.
1: Appunto, io sono orgoglioso di Moggi, Giraud e Bettega.
0: Assolutamente.
1: Io sono straorgoglioso di Moggi, Giraud e Bettega.
0: E quanto fu anche visionario quando disse: noi ce ne andiamo, i banditi arriveranno.
1: Poi dopo è chiaro che oggi servono dirigenti diversi da Moggi, Giraudo e Bettega, perché nel frattempo purtroppo il tempo è passato. Io avevo capelli nel 96, il tempo è passato, il calcio è cambiato ed è tutto cambiato. Ma magari avere dirigenti alla Moggi, Giraudo e Bettega, del quale io sono non orgoglioso di più, e ogni volta, e anche lì mi è battuto il cuore la prima volta che ho visto e ho conosciuto il direttore Moggi, che per me è un idolo, e anche ogni volta che adesso lo incontro nelle nostre comparsate in televisione, io ti dico questa stupidaggine. Quando sento il direttore che mi riconosce, dice: oh, ciao Alessandro, ragazzi, io mi sciolgo.
0: Sì.
1: Io mi sciolgo. Sì. Così come quando l'ho incontrato la prima volta e ho avuto la fortuna di incontrarlo con gli amici di Cercola, e quando l'ho incontrato a Torino, io mi sciolgo perché sono orgoglioso di Luciano Moggi.
0: Assolutamente.
1: Lo dovrebbe essere anche la nostra proprietà.
0: Questo sicuramente. E ti dico anche un'altra cosa: fin quando non ci saranno personaggi così, che sono dirigenti di altissimo livello, combattivi, smaliziati, pregni di identità bianconera, capaci di trasmetterla, competenti prima di tutto, gli altri saranno contenti. Fin quando gli altri club in Italia, dirigenti, presidenti federali, presidenti della Procura federale e quant'altro, sapranno che c'è come lì, al limite Tognozzi, diranno: vabbè, a posto, sciolto. Mi devo mettere paura di questa Juventus qua, con tutto il rispetto per Tognozzi.
1: Vedi, Omar, dice una grande cosa e ti rispondo. Dice: sono incoerenti, 38 sul campo ma non invitano la triade. Però 38 sul campo li ha difesi Andrea.
0: Sì.
1: Li ha difesi Andrea, 38 sul campo. Io, vabbè, andiamo avanti, va. No, lo dico. Vorrei farla sta domanda a John. John, a quanti sono i nostri scudetti? Oceano ti risponde 40, perché lui si porta già avanti e lo ringraziamo. John non lo so.
0: Però si ricorda. Vabbè, non mi fa parlare. l'ultima torta.
1: Vabbè, ti ricordo che ci scrisse anche l'ufficio stampa di Exo, giustamente.
0: Mi hanno perdonato.
1: Ok, però io le vorrei chiedere
0: anche quelle appartenenza.
1: Quanti sono gli scudetti? Andrea, lo so che risposta mi dà. Anche John direbbe 38.
0: Andrea
1: immagino.
0: L'ha scritto sui muri e sulle maglie. Intanto.
1: Meno male che a me non sono stati torti. Vai.
0: Vai.
2: Ciao ragazzo, a Pasquale. Vi voglio dire questo. Ma sei mondiali, i signorini Bremer e Idiz fanno un grande mondiale. Di Bremer vi dico la verità, non me ne frega, perché a me non mi è mai piaciuto, e Calure ne vale 10 di Bremer, quindi se lo vendono sono contentissimo. Ma il signorino Idiz, se fa un grande mondiale e non ha più dolore a ginocchio e non ha più la fasciatura a ginocchio, e il signorino va cacciato,
1: ragazzi,
2: va cacciato,
1: io non vi seguo, io onestamente non vi seguo. Pasquale, mi dispiace, ma signorino di cosa? Ma voi lo sapete cosa c'ha il Diz o no?
0: No, ma soprattutto
1: il Diz si è fatto un mazzo così.
0: Sì. E ha giocato anche quando non poteva giocare. E vi ricordo quando stava sempre con il ginocchio infiammato, in difficoltà, si fece tutto il campo. Dai, dopo un allenamento, disse: mister, io ci sono.
1: Ragazzi,
0: e
1: se
0: c'è
1: no,
0: ancora
1: poi...
0: adesso. Perché voglio dire a Pasquale una cosa. Noi abbiamo avuto uno che non aveva niente, ma che non si faceva convocare.
1: Federico Chiesa.
0: Bravo.
1: E lo raccontano fatti,
0: bravo, lo raccontano i fatti.
1: Attenzione,
0: però
1: non aveva niente,
0: qua,
1: lui lo sentiva,
0: là.
1: Magari
0: no,
1: si
0: no,
1: sentiva
0: no,
1: depresso,
0: no, sì,
1: anche lui.
0: A posto, ma fisicamente non aveva niente.
1: Niente.
0: Tant'è che Allegri diceva: è integro, ma lui dice che non sta bene, sente dolore, non lo convoco. Stessa cosa che ha fatto la nazionale. Però chicco qua, chicco là. Io preferisco Ildiz, che
1: Ildiz
0: sul dolore ci gioca.
1: L'anima per questa squadra.
0: Che sul dolore ci
1: ha
0: gioca.
1: Dato l'anima. Ha dato l'anima. Ildiz.
0: Stretto.
1: E gli auguro di fare un mondiale straordinario a Ildiz. Poi altri ragazzi vedremo. Ma se qui si mette in discussione anche Ildiz, allora veramente credo che... Vabbè, dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
3: Ciao ragazzi. Buongiorno,
1: ciao amico mio.
3: Allora, visto che oramai ogni anno c'è un male, no? Quest'anno è come lì. Mamma mia, l'intoccabile, l'incurabile, va bene. Secondo me lui ha sbagliato, ma è il meno colpevole. Però lasciamo andare, perché questo è un gruppo che da 4-5 anni sbaglia. A settembre tutti quanti, Davide Open Da, lì ne giocavamo tutti. Però la mia domanda è un'altra. Se a Ginevra avrebbero detto va bene, oppure a settembre, o Pindà o Malen, voi a chi avreste preso?
0: A Tarelli
3: dico
0: Malen.
3: Io, voi, dico, voi tutti i tifosi, sì, della Juve, perché... noi tutti i tifosi della Juve, sareste andati su Google e Compagnia Bella, e la classifica, diciamo, quella là più gettonata è quella di Pindà. Avrebbe preso tutti quanti Open Da.
1: Io guarda, sì, Francesco, ma... ti dico Malen perché per me è un pallino, ha detto Vince, per me è un pallino,
0: sì,
1: l'ho
0: sì,
1: visto
0: pallino
1: giocare.
0: Sì,
1: però lui
0: è...
1: dice una cosa concreta. Andavi a vedere Google, che è un disastro.
0: Ale, tutto a posto. Francesco, tutto a posto. Noi. Ma il dirigente deve andare oltre Google.
1: È quello il punto.
0: Mica come lì e i dirigenti di Serie A, di Serie A.
1: Penso che mio Francesco si fisse tifosi, non.
0: Sì, ma il tifoso giustamente ti può dire sì, hai ragione, magari avrei scelto Open Day. Quindi, cioè, qual è la dimostrazione? Con tutto l'affetto, per l'amico, ovviamente. Non è il tifoso, deve fare il tifoso. Può esprimere un giudizio estetico, ma se la Juve non vince, non è perché il tifoso avrebbe scelto su YouTube Open Day. Ma è perché in dirigenza ti avrebbero detto: tu avresti scelto Open Da, ma se vuoi vincere, te lo dico io che sono dirigente, prendo Malen. E tu un domani, tifoso, dirai: wow, pensa che io avrei preso Open Da. Meno male che ci sono dei dirigenti competenti alla Juve. Perché
1: il
0: quello
1: è quello
0: il discorso. Vincente.
1: Oh, poi magari veniva Malen, faceva ovo anche lui, non lo so. Però è lo stesso discorso, lo estendo a quando abbiamo preso con Miners. 56 milioni, cioè c'era il momento in cui e lì scialacquavamo, prendevamo Kulusevski a 40 milioni, una delle ultime operazioni paratici, secondo me sbagliata, che per anticipare l'Inter, ricordi a gennaio, poi venne il Covid e quant'altro, lo prendo io, uno che aveva fatto mezza stagione al Parma e veniva dalla primavera. E lì però era il momento in cui la mucca era molto produttiva, no? Il bancomat era produttivo. Oggi, prima di spendere 56 milioni o 45, io devo sapere, io dirigente giustamente, anche quante volte va al bagno.
0: E poi il campo. E Valerio riporta una frase di Livio giustissima: quando giocavo in quella squadra eravamo tutti fratelli, oggi non sono neanche parenti. E questo dice
4: è vero,
0: tutto.
4: È vero.
0: Ma è
4: vero.
0: Questo, ragazzi, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo raccontato ieri con le slide. È questo. Se io poi capita, immaginate, aveva Del Piero che magari a Ravanelli gli diceva lo devi seguire, Ravanelli si girava e gli diceva fai il tuo, ma per piacere. Vabbè, dai, ci fermiamo, ci facciamo l'ultima mezz'ora insieme. Vuoi leggere qualcosa prima?
4: No, leggevo. Allora, ragazzi, per spiegare perché è giusto, Guardiola guadagna 21 milioni netti.
0: E se gli
4: che
0: dai...
4: lordi fanno 41. 42.
0: Se dovesse farti lo sconto del 50%, comunque ti direbbe: ok, il mio 50%, però mi devi comprare una squadra. Fammi la squadra, io ti do uno sconto del 50%,
4: magari,
0: due anni di prova.
4: Certo. Ma se viene Guardiola, ma anche Klopp, per
0: poi,
4: me Spalletti sono da domani mattina.
0: Poi perché, ma certo, perché tu vai sempre a crescere. Poi magari lui impazzisce e dice: nuova avventura nella mia vita, voglio far risorgere la Juventus. Noi siamo lì col tappeto e ci inchiniamo, ovviamente. Ma dubito che anche Guardiola possa far risorgere questa squadra senza... anche perché arrivasse Guardiola, Bernardo Silva immediatamente va con lui, per dirti, ma avresti bisogno di quei giocatori lì.
4: Vedi, amico Angelo dice: significa che per questa gestione, dopo quello che sa, ritengono la triade ancora colpevole. Io questo non lo so, so che noi ne andiamo orgogliosi della triade, noi, e parlo per me, per Vincenzo e per tutti voi. La mano sul fuoco su altri onestamente non ce la metto, ma non la metto su nessuno, la metto su me stesso e su Vincenzo. E credo anche su di voi.
0: Sì, sì.
4: Noi siamo orgogliosi della triade.
0: Molto.
4: Molto. Ma magari ci fossero dirigenti alla triade. Alla e ricordatevi anche qua, Giraudo era tifoso del Torino, non importa essere juventini. Certo, c'era Bettega, ma Moggi era stato anche a Napoli, era stato al Torino, per cui e però sono diventati la Juventus con la J maiuscola. E Giraudo era del Torino. A nessuno di noi gli veniva in mente di dire te sei del Torino, come mi viene il primo esempio abbiamo detto appena arrivato Scanavino. Ma perché? Perché Scanavino, bravissimo nel suo mestiere, ci rappresentava. Giraudo, Bettega e Moggi erano la Juventus.
0: Luigi,
4: e noi ne siamo, lo sappiano tutti,
0: orgogliosi
4: della triade,
0: assolutamente orgogliosi. Luigi, ti do una brutta notizia: non risparmi niente da Comolli, perché Comolli se ne va, lo devi mandare via tu, e se lo mandi via tu gli paghi l'ingaggio, la buona uscita se dovessi trovare un accordo, gli continui a pagare lo stipendio fin quando c'è, probabilmente gli dovrei pagare anche delle penali, quindi...
4: No, io sto riflettendo sul messaggio di Fabrizio, glielo traducete voi in francese,
0: capito?
4: No, ma dai Fabrizio, per ampare... Ok,
0: vai, torniamo tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Adesso onestamente non sposterei però la conversazione su temi politici,
4: no,
0: relativi a...
4: No, però c'è un messaggio di... lo ringrazio Arcangelo, perché dice: mi chiedo, ascoltandovi parlare della triade, come cosa sarebbe la narrazione interna alla Juve se Radio Bianconera non esistesse. Il sentimento sarebbe quello che è, probabilmente, ma la rappresentazione delle nostre stanze e idee sarebbe pari allo zero, grazie a Radio Bianconera. Ma no, siamo noi che ti ringraziamo,
0: no,
4: dopodiché sai...
0: Messaggio.
1: ognuno poi può avere le proprie idee, ci mancherebbe altro, però credo che sulla narrazione della triade siamo tutti d'accordo al 99%, cioè l'orgoglio che ci ha portato ad essere rappresentati da Moggi, Bettega e Girauro. Per carità, hanno sbagliato anche loro, perché sono stati sì. momenti parlo di campo, di campo. Però ragazzi, cioè,
0: inghiottiti in una farsa fatta ad hoc,
1: una farsa ad hoc, ripeto,
0: di un clamoro che penso sia veramente la farsa più, una delle farse più clamorose della storia giudiziaria italiana. Una delle più clamorose. Clamorose.
1: Appunto. Quindi noi siamo e saremo sempre orgogliosi, virgola, grati. E appunto quel sentimento che ho ogni volta che vedo Luciano Moggi, vabbè. Ok, comunque, nel frattempo qua fuori,
0: attenzione, sì, cioè, è arrivato,
1: è già iniziato un dibattito interessantissimo tra Discreti, che mi pare pure anche un po' dimagrito.
0: Sì, ha perso peso.
1: E Quintiliano, che invece
0: è la tensione.
1: Invece Quintiliano è aumentato.
0: Si è preso lui i chili di Discreti, però si prevede una trasmissione molto,
1: molto bella. Devo dire anche stavolta bello Discreti. È bello. È bello.
0: Oggi ti piace.
1: Oggi Discreti mi piace.
0: Hai capito? Oggi Discreti.
1: Va bene, dai, fammi sentire un po' di messaggi. Rossi, invece di parlare con Discreti, ma
0: no, parlo Quintiliano.
1: Ti stai innamorando anche tu di Discreti? No, perché sennò
0: Ubi Maior.
10: Ciao Ale, Vincenzo, Ale da Nettate, Basu Vlaovic, lo sapete, non mi stappavo sicuramente i capelli. Io lo vedo, per le sue qualità tecniche, non lo vedo molto adatto a Madrid. Secondo me ha giocato le partite e i tifosi che sventolano a fazzoletti bianchi dopo 5 minuti. E il campo lo vede da poco, ma non mi interessa dove andrà Vlaovic. Quello che mi interessa esprimervi è la mia tristezza per quest'estate che si avvicina. Non abbiamo un mondiale da vedere, abbiamo
1: mondiale,
10: un mercato che non mi dà molte speranze, visto quello che non potremo spendere probabilmente. Non abbiamo una Champions da vivere l'anno prossimo.
1: Amico mio,
10: nel senso che quando finisce la stagione, quindi faccio questa domanda, di solito una delle speranze, no? Ma c'è questo allenatore nuovo, c'è questo, arriva quel calciatore, abbiamo fatto male, però adesso questo fosse il primo anno in 50 anni che non mi viene neanche da dire, però adesso.
1: Ma lo capisco.
10: Non vedo speranze di miglioramento.
1: Amico mio, guarda.
0: Crudo, triste, ma realistico come messaggio, perché purtroppo... Sì, sintetizzando al massimo, questo dobbiamo dire, perché non c'è una cosa che tu dici almeno mi guarda. No, almeno questo non c'è quest'anno, per ora. Poi, ragazzi,
1: bravo Vincenzo, qui ti seguo.
0: Io ci metto un per ora.
1: No, ma ce lo metto anch'io.
0: Per ora di speranza.
1: Per ora di speranza che deve esserci, che deve comunque accompagnarci. Perché poi alla fine l'unica cosa che mi sento in questo momento a dire è che ci sono momenti più duri dove magari qualcuno scende anche dal carro, però ci si sta meglio su quel carro, il carro dell'amore per la Juventus, unico. Quel carro, penso appunto all'anno della Serie B, dove eravamo più larghi, però ragazzi eravamo orgogliosi della nostra juventinità. Questo è un momento molto difficile, vedi?
0: Momento per anime veramente innamorate.
1: Esatto, questo. È un momento per anime veramente innamorate. Te l'avevo detto.
0: L'hai chiamato a carrozza. Oh, ma proprio. Sai pesciolini quando fai
1: ragazzi,
0: così? Tac, tira la lenza. Boccato.
1: Ma io ti ho detto una cosa.
0: Boccato.
1: Noi dovremmo anche cambiare mestiere.
0: Sì.
1: Fa lo psicologo.
0: Sì.
1: Sarà che insomma. Hai visto?
0: Hai fatto proprio così. Tempo proprio 30 secondi a bocca. Sto tirando
1: che
0: su.
1: Che meraviglia. Guarda.
0: Buongiorno, bentornato.
1: Ma io posso dire che ormai conosco.
0: Sì, ragazzi.
1: Poi un giorno vi spiegheremo.
0: Sì,
1: vai.
0: Sì. No, al prossimo raduno. Prego.
1: Al prossimo raduno. Bravo.
0: A Roma.
1: Vai.
11: Ragazzi, Antonio, ma io vi vedo distrutti, ma cioè, ok, stiamo passando un momento difficile, ma a sentir parlare voi non c'è più futuro alla Juventus, a sentir parlare voi vinceremo fra 20 anni. Poi per carità potrebbe anche succedere, però ragazzi, un po' studio morale, ragazzi, su.
1: Vedi, mi piace.
11: Io sono convinto che la Juventus tornerà a vincere più prima di quanto voi possiate immaginare.
1: Questo è bello, questo messaggio. Ringrazio l'amico e ringrazio anche la casualità di Rossi, perché sono le due anime vere, sì, vere, sì, del popolo juventino. L'amico di prima che dice boh, questo che dice no, tiriamoci su. Bello, la verità probabilmente sta nel mezzo. Bellissimo.
0: Sì, la verità sta nel mezzo. La verità è che chiaramente c'è da un lato la profonda delusione e consapevolezza che siamo, così come siamo stati artefici di quel decennio meraviglioso, poi siamo stati artefici di questi anni difficili e probabilmente di un altro anno difficile. Poi c'è la consapevolezza anche che parliamo di Juventus, che prima o poi torna sempre e che quando torna poi lo fa alla grande, e quindi la speranza che il nostro per ora è l'anello di congiungimento tra il messaggio di prima e quello di adesso.
1: Guarda Fabrizio, Fabrizio da Torino mi ha letto nel pensiero, perché lui dice, lo sto dicendo, il momento odierno è paragonabile al 2006, con una differenza, Fabrizio, che in quel 2006 abbiamo tirato fuori un grande orgoglio, perché con quella porcata che ci hanno fatto ci sentiamo forse ancora più juventini. Oggi è un pochino più difficile. In quel 2006 non ci dividevamo tra allenatori, giocatori, no, ci importava soltanto difendere la nostra identità juventina.
0: Certo, certo.
1: Oggi purtroppo non è così.
0: No.
1: Oggi purtroppo non è così.
0: Adesso sono tante le cose che devono essere ricostruite a tutti i livelli, anche nella tifoseria stessa, anche nell'appartenenza alla Juventus. Io credo che ci sia una grande voglia, come giusto che sia nella nostra tifoseria, di veder ritornare la Juventus a quei livelli là. Solo che vedendola così giù non c'è neanche quel pizzico di follia che ti dice secondo me l'anno prossimo c'è l'inversione, andiamo a vincere lo scudetto. È che sono talmente tante le cose da rimontare che vediamo una scalata impossibile. Però la Juventus nella sua storia ha insegnato che le scalate impossibili le sa anche fare, sa accorciare i tempi, basta fare delle scelte giuste. Poi sì, questo gruppo onestamente andrebbe salutato quasi in toto.
1: Sì, perché vedi oggi, e anche qui poi ognuno può pensare come gli pare, cioè qual è il primo pensiero del tifoso? Oh, ma Dusan va al Real Madrid. Che se ne frega, cioè pensiamo alla nostra Juventus. In quel 2006 stavi a pensare dove andare. Sì, c'erano alcuni traditori, ok? Ai quali era giusto, secondo me, augurare il peggio calcisticamente parlando. Oggi, onestamente, in questo gruppo non c'è nessun traditore.
0: No.
1: Quindi io non vedo perché poi si deve scaricare l'odio, per esempio, verso Vlahovic, tanto per fare un esempio. Però oggi si pensa a quello, non si pensa alla nostra identità da difendere. Quando io ripenso a quel 2006 e penso anche te Vincenzo, io ci ripenso chiaramente con il dolore della porcata che ci hanno fatto, ma ci ripenso anche con una profonda voglia di Juventus che mi piacerebbe ritrovare, che oggi non c'è, perché oggi quello ce l'ha con Spalletti, quello vuole Conte, quello ce l'ha con Conte però vuole Spalletti, quello l'unica cosa che gli interessa è sapere dove va Vlahovic per magari percularlo, oppure se fa 30 gol, no però lo rimpiango. Oggi c'è questa divisione qua. Nel 2006 eravamo tutti in linea per difendere la nostra Juventus.
0: Io quando penso al 2006, invece, uscendo dalla tematica del tifo, che è giusta come l'hai analizzata tu, lo vivo con grosso rammarico, perché quella era una corazzata con un'anima impregnata di bianconero a cui venne fatta una porcata incredibile e andò in B, depredata da chi non se la sentiva di stare in quel gruppo, ma tanti campionissimi, anche campioni del mondo,
1: rimasero
0: certo, a dare l'anima per un'identità che sentivano loro. Era una famiglia, così come quelli che la seguirono in B tra i tifosi. Il tempo di ritornare, di assestarsi un po' tra scelte sbagliate eccetera, e poi si è costruito un pezzetto dopo l'altro la Juventus del decennio.
1: È vero. Con ma tanti che risalirono sul, non si bellissimo, vergognavano più di essere juventini.
0: No, poi
1: ritornavano.
0: Però perché ti dico con rammarico? Perché a differenza di quella Juve, lascia stare i campioni, quelli servono e come, non vedo in questo gruppo dirigenziale, squadra eccetera, quella forte identità che ti portava il campione del mondo a dire ma manco se mi paghi l'oro del mondo io scendo all'inferno con la Juve e risalgo in paradiso con la Juve.
1: Non so,
0: e non che qui la gente, questi ci restano per inerzia, non per appartenenza. Bravo. È quella la cosa che mi ferisce.
1: Guarda, due riflessioni. Nel 2006, scrive Luca, non c'erano i social, gli youtuber, gli influencer presunti juventini. Nel 2006 i nemici erano facilmente riconoscibili. Ora invece si mascherano, si nascondono tra noi e paradossalmente si alimentano, si nutrono delle nostre sventure.
0: Sì, sì, così.
1: È proprio così. Noi abbiamo dei cavalli di Troia, come ha definito Vincenzo tante volte, dentro. È difficile riconoscerli, anzi è impossibile, perché fanno finta di essere juventini e si spacciano anche per tali. Ricordo sempre che c'ho la lavanderia, sì. A proposito di persone che dovrebbero essere psicoanalizzate, eppure si spacciava per juventino
0: e psicologo.
1: E psicologo, credo che fosse un tifoso del Napoli. Penso, o dell'Inter, no, dell'Inter, sì, dell'Inter. Sì. Quindi è molto difficile. Mentre molto mi angoscia molto il messaggio amico Umberto da Roma, che dice: per curiosità sono andato al mio primo messaggio inviatovi nell'ottobre 2020 e i toni delle nostre conversazioni erano già questi, e la cosa dopo 6 anni inizia a essere inquietante. Mi hai inquietato, Umberto, intanto ti ringrazio per essere con noi dal 2020. Chiaramente ottobre 2020 eravamo, dunque fammi pensare,
0: Sarri.
1: Sì. C'era già il Covid?
0: Era marzo che l'8 marzo chiudemmo,
1: noi. Quindi ottobre 2020
0: era poco prima,
1: era poco dopo
0: esatto.
1: Quindi eravamo quando si giocava praticamente a stadi chiusi, fondamentalmente.
0: L'avevano riaperti.
1: Sì, che si giocava all'inizio con, ti ricordi, con 5.000 persone, poi da 5.000 si andò avanti con gli stadi chiusi. Quindi no, era Pirlo. Erano questi, Umberto. Onestamente non me lo ricordo, però almeno lì eravamo reduci da uno scudetto. Non festeggiato, ma lì onestamente era un periodo in cui c'era poco da festeggiare.
0: E mi ricordo, adesso comincio a mettere a far mente locale, mi ricordo che facevamo le prime slide.
1: Sì. Con Rabiot che pascolava per il campo.
0: Per il campo, e c'era quella famosa punizione contro l'Udinese con Alessandro che si girò a guardare il pubblico, sì, mentre ci facevano. E cominciammo a vedere dei mostri e dei fantasmi che adesso, sotto altre spoglie,
1: era. E lì vabbè, sennò qui sembra di fare una puntata.
0: retro esatto.
1: Nel 2020 cominciò a sfaldarsi la Juventus, con la scelta folle di cacciare Sarri, che non avrei mai preso, ma a quel punto non lo cacci, convinto di prendere Simone Inzaghi, perché quello era, lui non viene, c'è più nessuno, e prendi Pirlo. E lì cominciò il problema di Andrea Agnelli.
0: Sì, perché poi tra le altre cose era il periodo in cui ci fu il famoso 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli, esatto, che poi dopo venne ribaltato. Ronaldo che si prese il Covid ed era assente da quelle partite.
1: Si prese il Covid e lui andava, ti ricordi? Sì. Lui si prese il primo Covid, quindi neppure uno di quegli esempi andava in bicicletta.
0: Così. E la Juventus si incappò in una serie di pareggi senza fine dalla quale non riusciva, sì, a uscire, ed era un mese di ottobre molto particolare, ecco perché poi sei ritornato in quel periodo là.
1: Vai, Rossi!
12: Ciao ragazzi, Daniele Tenerife.
1: Ciao caro.
12: Mi sto ascoltando, Daniel, come sempre, e sento, vediamo cosa fanno contro il Torino, se hanno un amor proprio. Io direi che le prove sono già più che sufficienti per creare un no rotondo a praticamente quasi tutta questa squadra. Comunque, speriamo bene. Dai ragazzi, che è l'ultima.
0: Dai ragazzi, che è l'ultima.
1: Sai che io, su, intanto Umberto addirittura ci ha mandato un messaggio e diceva: per questa mercato da 5, non hanno preso terzini, non hanno preso la punta e con le caratteristiche dettate da Pirlo, non hanno preso neppure il vice della punta, non hanno preso il famoso centrocampista top richiesto da Pirlo per innescare a meglio CR7, di fatto non hanno venduto nessuno, non guadagnandoci nemmeno un euro. È vero, perché prendemmo McKennie,
0: sì,
1: con la difesa a 3, 4 centrali sono pochi considerando il convalescente Elite e i rientranti Chiellini e Demiral. Mamma mia, Dybala ancora non ha rinnovato. Non Kulusevski ed Arthur li hanno presi prima di sapere chi era il nuovo allenatore. Un po' come accade con Rabiot e Ramsey. Chiesa è un ottimo investimento, strapagato nonostante le modalità, per il futuro, ma attualmente serviva altro. Che altro da aggiungere, Umberto? Tanto ti ringrazio, Umberto.
0: Che ne avessimo due di quei giocatori che hai citato nella rosa adesso.
1: Cioè, noi pensavamo Rizzo, un centrocampista per innescare CR7. Posso ribadire, Umberto, guarda, mi hai distrutto oggi.
0: Però vedi, quella, bravo Umberto per questo messaggio.
1: Sì, grazie davvero.
0: Perché cominciava la confusione del post Marotta.
1: Sì.
0: Cominciava a cadere l'impero di Agnelli.
1: Già, perché noi prendemmo anche Chiesa, è vero.
0: Cominciava a cadere l'impero di Agnelli. Non so se c'era già ancora Paratici, andò via già.
1: No, c'era.
0: C'era, come? Andò c'era. Via dopo.
1: Paratici,
0: Nedved. Però si cominciava a vedere una confusione societaria che ci lasciava un po' sbigottiti.
1: E questo messaggio, appunto,
0: lo racconta.
1: Chiellini, d'élite, Demiral.
0: Da allora sono passati 6 anni, non abbiamo trovato la quadra, perché poi abbiamo attraversato ovviamente la bufera del 2022 e tutto quello che ne ha conseguito, perché la mancanza di partecipazione alle coppe che ci ha devastato economicamente, adesso il mancato approdo all'Europa League che ci ha ridevastato economicamente, insomma in questi 6 anni non si è ritrovato il bandolo della matassa e siamo passati da il CDA guidato da Andrea Agnelli con Pavel Nedved, dal governo tecnico con Scanavino e Ferrero, all'avventura durata un amen congiunto lì di 2 anni, a quella di Comolli che adesso stiamo mettendo in discussione. Tutto sbagliato.
1: No, guarda, mi soffermo soltanto sulla difesa.
0: Demiral, d'élite,
1: Chiellini, Demiral, ragazzi, paragonateli a Bremer,
0: Gatti Kelly.
1: Kelly. No. Poi non abbiamo preso, ora voglio fare uno sforzo. Dunque, noi avevamo Cristiano Ronaldo e già partivi da 1-0. Poi c'era Dybala.
0: Higuain già non c'era più perché era andato via.
1: Non c'era più.
0: Mario
1: non c'era. Chi c'era davanti?
0: Chiesa.
1: Chiesa.
0: Morata forse.
1: Chiesa.
0: Forse c'era Morata.
1: Morata.
0: Vabbè.
1: Vai Rossi.
13: Ciao ragazzi, sono Filippo da Roma.
1: Ciao Filippo.
13: Stavo ascoltando Alessandro rispetto a quel messaggio, sì. È vero, anche io ho pensato al 2006 e la porcata che ci hanno fatto, però secondo me la differenza, a parte l'orgoglio, stava anche nel fatto che c'era, dopo qualche anno, cioè con la venuta del grande Andrea Agnelli, intanto una base di squadra, intanto un manager che qualcuno ha definito visionario, mi sembra Paratici forse, o Cherubini, e c'erano dei calciatori che avevano fatto la Serie B, 5 campioni del mondo più Pirlo, e un allenatore che nonostante tutto io continuo ad adorare e che spero torni. Quindi io francamente faccio parte di quella schiera di persone che la vede peggio la situazione rispetto al post 2006.
1: No,
13: sempre
1: ma
13: forza Juve,
0: aveva una qualità.
1: Filippo, ciao, mi sembra, no, grazie a te Filippo. Hai detto benissimo Filippo, non c'è una virgola sbagliata in questo messaggio. Sai, poi lì era un periodo in cui, al di là del forte orgoglio, io ricordo anche, se non vado errato, che probabilmente per la prima volta 30.000 tifosi della Juventus scesero in piazza a Torino. Io ricordo che volevo andare, non riuscì, ma è stata forse la prima volta in cui ci siamo, cavolo, fatti sentire, guidati dalla curva, perché queste cose le organizza una curva, con tutto il bene per gli altri, ma ci vuole un'organizzazione. Vedevi comunque, Vincenzo, che poi dirlo ora, però vedevi qualcosa che sarebbe ricresciuto,
0: sì,
1: come ha detto adesso Filippo.
0: È quello che ti dicevo io prima, c'era comunque
1: ora,
0: un'identità pregna.
1: Ora che vedo?
0: Non vedo niente, io non vedo niente. Ora siamo una zattera con lo stemma della Juventus, ma ti sembra una marca parallela, non l'originale.
1: Sì, come manca... A proposito, ma raggio, so cavoli, ti hanno fatto un'operazione, sì, con Pezzotti. Arresti, no, sembra Maurizio Mosca. Avviso che l'hanno già arrestato. Com'è? Artevolo, sì, già arrestato. Però Marangio...
0: Però capisci, era una squadra... Cioè, in questo momento siamo Juventus di nome, ma non di fatto. Quella era una Juventus di fatto, nonostante avessero cercato di buttarla giù.
1: Però, come dice Del Piero,
0: giocatori di qualità... Che...
1: Camoranesi.
0: Treseghe, ragazzi, in Serie B.
1: E sì, poi avevamo una società che, insomma, lasciamo perdere.
0: Vabbè. Però c'era l'identità, cavolo, dei giocatori, capito? Qui...
1: Che non dimenticherò mai quello che hanno fatto a Deschamps.
0: No.
1: Deschamps. No. Ecco, lei è stato uno dei momenti a livello societario veramente più brutti.
0: Mm.
1: perché a Deschamps, che a me come allenatore non piace, ma fecero una cosa,
0: no, onestamente poco apprezzabile.
1: Mamma mia, decisamente. Vedi, Gabriele scrive: io feci la marcia a Torino per la B, non muoverei un dito per questi giocatori e questa società. Dai, ultimo vocale, poi arrivano quintina di discreti e noi ci ritroviamo domenica, domenica sera.
0: E il dado sarà tratto.
1: Cinquantesima puntata di Colpo d'Italia.
0: Probabilmente è già tratto.
1: Sì.
14: Ciao ragazzi, sono Gianluca da Torino.
1: Ciao caro.
14: Ma io spero che già dal prossimo anno si possa vincere qualcosa. Però se non c'è una dirigenza, cioè, mi spiegate, almeno così ho sentito. Mi sembra che martedì non si sono allenati.
1: Oggi non nemmeno. Si sono allenati. Sì, sì, è vero.
14: Per me, cioè, è inconcepibile questa cosa. Anche se siamo arrivati a fine stagione ormai, cioè, però dopo la bella figura che abbiamo fatto domenica, cioè, si devono allenare tutti i giorni, anche se ormai non conta niente.
1: Hai ragione.
14: Però tutti i giorni dopo la figura che abbiamo fatto.
1: Hai
14: invece,
1: ragione,
14: boh, tranquilli, tutti tranquilli.
1: Guarda, cioè, Luca ci ricorda una parte della rosa: Szczęsny, Chiellini, De Ligt, Khedira, Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Sandro, Danilo, Rabiot, Demiral, Bentancur, Bernardeschi, Buffon.
0: E
1: giustamente Umberto si lamentava e correttamente perché la punta che voleva Pirlo non
0: mancava,
1: c'era,
0: mancava
1: il centrocampista. Poi mi pare che Khedira praticamente non giocava, praticamente
0: era
1: già
0: infortunato,
1: più era
0: sì.
1: infortunato.
0: Sì,
1: sì, avevamo Chiellini, De Ligt, Alessandro, quindi centrali erano Chiellini, De Ligt, Demiral e Danilo, e giustamente ne mancava uno. Ragazzi, va, andiamo, va. Allora, noi ci troviamo domenica alle 20 per il derby e per una serata che insomma sarà l'insegna di una malinconia. E poi inizia il vero campionato.
0: Comunque vada, la prossima settimana sarà di futuro della Juventus che si iscriverà.
1: Inizia il vero campionato.
0: Assolutamente.
1: Ciao, ciao ragazzi, a domenica.
15: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo, finanziato credito di imposta del 20%.
16: Le salme degli ultimi quattro subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei cinque membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
17: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
16: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
17: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per due volte in un una settimana dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
16: Lo sport col Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo.
17: Ed è tutto, a più tardi.
18: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi 2 anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso, è uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento quattro punti che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. Fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore alla prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte. E non sarà semplice né per il Lecce né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89. E quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sta offrendo un calcio pregevole, pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale. E quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo, credo, più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene, offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta, ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola, per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a

dei canali biancocelesti, ha detto: sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo. Si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti. Sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte? Gli è stato chiesto perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno. Li ho sempre sentiti al nostro fianco. Mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo, lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri. Senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza. Lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions. E poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà, per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: 2 maggio del 2026, ultimo venerdì di campionato, se vogliamo definirlo così, no? Poi noi le nostre trasmissioni continueranno anche nelle prossime settimane, però è l'ultimo, diciamo, venerdì di pre-match day e non felicissimo, noi non ci sentiamo da sabato quando c'è stata tutta la Juve che vuoi ed eravamo ancora prima, evidentemente, del disastro di Juventus-Fiorentina, quindi sicuramente ci si aspettava, si sperava quantomeno che questo venerdì potesse essere ancora di transizione, no? Perché si sapeva che sarebbe stato molto complicato pensare di arrivare già con la qualificazione in tasca alla Champions League, perché le partite erano relativamente semplici un po' per tutti e il problema è che sono state semplici per tutti tranne che per noi, per cui noi dovevamo vincere e abbiamo perso, tutte le altre dovevano vincere e abbiamo vinto e quindi purtroppo ci ritroviamo che distanza, cioè con un'ultima giornata da giocare, invece che essere ancora terzi e quindi giocandoci tutto ma sempre col coltello dalla parte del manico, noi ci ritroviamo sesti e quindi con il problema che anche vincere il derby di domenica nell'ottica di vincerlo, perché se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina diventa dura anche quello, anche vincendo il derby potrebbe non bastare nulla. Quello che siamo sicuri in questo momento è che col fatto appunto che l'Inter ha vinto anche sia il campionato che la Coppa Italia, siamo sicuramente in Europa League perché si è liberato, diciamo, un posto nelle coppe europee, quindi scala in conference l'Atalanta e noi andiamo sicuramente in questo momento in Europa League. C'è ancora la possibilità di arrivare chiaramente in Champions, ma bisogna che entrino una serie di risultati che non dipendono più da noi, come invece era successo nelle ultime settimane. Salutiamo Forza Onore che ci saluta già su Twitch e adesso a breve apriamo anche la nostra messaggistica. E sicuramente ci si aspettava una vigilia diversa e tra l'altro oggi giornata molto molto particolare, no? Diciamo quelli un po' più anzianotti come me avranno avuto un doppio risveglio nostalgico, no? Perché oggi cade il trentennale da quando abbiamo vinto l'ultima Champions League e questo trentennale cade nell'anno in cui, almeno in questo momento, addirittura la Juventus per la prima volta da una vita, almeno da quello che per quanto riguarda una qualificazione matematica, potrebbe non qualificarsi alla Champions dell'anno prossimo, no? Dicevo doppia malinconia, uno perché ricorre appunto questo trentennale e per potercelo ricordare mi rivolgo a me e a tutti quelli che hanno almeno circa la mia età in su, anche qualcuno un filino più giovane, ma appena appena ce la ricordiamo, il che significa che siamo sufficientemente vecchi per ricordarcela. Io nell'anno della Champions facevo la quarta liceo, quindi lo ricordo molto bene, così come ricordo poi anche la finale dell'Intercontinentale con il gol di Del Piero. Sto leggendo i primissimi messaggi, Fulvio da Bari per esempio ci dice esattamente 30 anni fa il trionfo bianconero in Champions, 30 anni dopo solo tanta amarezza, e questo è un po' quello che stavo dicendo, no Fulvio? Siamo paradossalmente nell'anno dove dopo questi 30 anni non solo non c'è una prospettiva di vittoria imminente della Champions da parte della Juve, ma addirittura c'è il rischio il prossimo anno la Champions di non farla nemmeno, no? E sarebbe qualcosa di clamoroso. Sul fatto del non vincerla è una cosa in cui io, sapete, sono sempre stato molto molto realista, no? Cioè oggettivamente anche se la Juve andasse in Champions l'anno prossimo non è che possa pensare di vincere. Non siamo ancora costruiti e attrezzati per andare a dire la nostra in Champions, anche perché è molto molto molto complicato andare a vincere la Champions se arrivi da campionati dove non sei arrivato almeno nelle prime due posizioni e arrivi secondo giocandotela con la prima, no? Cioè noi quest'anno abbiamo qualcosa tipo 20 punti dall'Inter e non è pensabile andare a competere per una competizione dove il livello è ancora più alto del campionato italiano. Però non arrivarci neanche sicuramente sarebbe un grosso smacco, con un grosso ma, nel senso che io sono, ne abbiamo già iniziato a parlare l'altra settimana con Gigi, che tra l'altro arriverà oggi, diciamo è la versione tradizionale di Colpo Gobbo con Luigi Schifo che arriverà fra pochi minuti, il fatto che se andare in Champions serve solo, permettetemi di dire, solo per prendere i soldi, forse un anno di Europa League potrebbe non farci così male e mi aggiungo una spiegazione. Se prendiamo i soldi della Champions e li spendiamo male come li abbiamo spesi nelle ultime stagioni e buttiamo via faccio l'esempio clamoroso di quest'ultima stagione e sono i 40 milioni per Openda, allora tanto vale non andarci in Champions se poi i soldi li spendi così male. Magari non andandoci e non avendo quei soldi si fa come nei famosi anni dei settimi posti, no? Quelli che poi Conte aveva tanto spesso ribadito e sottolineato, che con meno soldi si fa di necessità virtù e si vanno a fare quegli acquisti mirati alla Vidal, che era costato poco più di, forse meno addirittura di 10 milioni, forse 8 addirittura, ed è stato per 4-5 anni il centrocampista più forte che c'era nel campionato italiano, uno dei migliori in Europa, tant'è che poi insomma lo volevano tutti, finito anche all'Inter, ha vinto anche lo scudetto, insomma quel tipo di lavoro lì, no? Senza i soldi si aguzza l'ingegno in qualche modo, quindi io sono dell'idea che adesso che siamo già fuori in qualche modo, perché in questo momento siamo fuori dalla Champions, non vedrei così male, anche nell'ottica di far fare l'esperienza internazionale a molti dei nostri giocatori che non hanno l'idea di fare l'Europa League, anche perché l'Europa League consentirebbe, diciamo, di pulire ulteriormente la squadra. È vero, il campione di turno magari non ti arriva, ma ti fa anche andare via quelli che stanno qua solo ed esclusivamente perché vogliono fare quella competizione lì, perché sanno che con quella competizione ci sono i soldi, eccetera eccetera, e si potrebbe ripartire da un gruppo che veramente gioca e lavora solo ed esclusivamente per la Juve. Gianni da Canicattì ci scrive: per la vittoria della Champions ho girato tutta la città con la maglia di Peruzzi a piedi suonando i campanelli degli interisti, ci dice. Questo evidentemente è riferito a 30 anni fa, e quindi insomma un bel ricordo, credo, Gianni, il tuo. E insomma diventa molto complicato, no, andare a pensare come sta finendo questa stagione, se consideriamo che già all'inizio dell'anno i più ottimisti puntavano allo scudetto. Io sinceramente, appunto, sempre per una questione di realismo, dicevo: vabbè, lo scudetto, se le cose vanno in un certo modo, ci si può pensare. A me basterebbe quest'anno arrivare a qualificarci in Champions un po' più serenamente dell'anno scorso, no? Perché l'anno scorso anche ci siamo ritrovati che le ultime due partite, se non le vincevamo tutte, in Champions non ci andavamo perché c'era la Roma che incalzava. E quest'anno, in questo momento, siamo addirittura che non ci basta neanche vincere l'ultima partita, e paradossalmente qualche volta siamo messi forse peggio, anzi senza forse, siamo messi peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso vincendo l'ultima giornata, come è successo in Champions, ci siamo andati. Oggi siamo nella situazione che anche vincendo il derby, e il Toro farà di tutto per non farcelo vincere, perché sappiamo che se possono sarebbe la loro Champions, no? Quella di non farci andare, di non far andare noi nella Coppa delle Grandi Orecchie. Ma anche se dovessimo vincere potrebbe addirittura non bastare, e quella sarebbe la beffa delle beffe. Massimiliano da Roma dice: se anche l'ultima giornata ci sarà Di Gregorio, partiamo già da 1-0 per loro, partita ormai inutile che non cambierà le sorti della stagione, è una settimana che sto avvelenato per colpa loro, non sanno nemmeno cosa vuol dire indossare quella maglia. Questa è un po' la sensazione, Massimiliano, che ci siamo portati via tutti dallo stadium domenica sera, no? Dopo la domenica, in realtà a pranzo, perché abbiamo giocato a mezzogiorno. Cioè la sensazione che stessero veramente passeggiando, stessero giocando una partita da ritmi da preparazione estiva, quelle partitine che servono per mettere i minuti per le gambe a inizio stagione, non a fine stagione, in una stagione dove hai già buttato via tutti gli obiettivi che avevi, e che l'unico obiettivo che ti era rimasto, che era quello di centrare la qualificazione in Champions, quasi come se o se non gli importasse o se per qualche motivo imprecisato la Fiorentina dovesse consentirci di vincere, un po' come aveva fatto forse con la Roma, no? Ci siamo forse illusi di quel 4-0 della Fiorentina all'Olimpico, ma insomma sappiamo che la situazione è molto diversa. Tutta la settimana precedente i giocatori della Fiorentina, compreso Mandragora che ha fatto un gol clamoroso, continuavano a dire che venire a vincere a Torino sarebbe stato un successo clamoroso. Pep Guardiola è libero sul mercato, ci dice Forza Onore. Sì, è ufficiale, ha lasciato il Manchester City. Si può sognare, non lo so, perché Guardiola, ecco, a proposito di chi viene alla Juve solo se, credo che Guardiola non abbia intenzione, almeno ancora in questo momento, di andare a allenare una squadra che non giochi la Champions League. Per il momento non l'ha mai fatto, e non vedo perché dovrebbe farlo con la Juve, nel senso che non ci sono motivazioni affettive, no? Lo Zidane di turno, che avendoci anche giocato per tanti anni, magari può pensare di dire: vabbè, lo faccio per amore della Juve. Guardiola con la Juve non ha nessun tipo di rapporti, quindi sinceramente la vedo difficile che un allenatore di quel calibro possa accettare una Juve senza Champions. Il problema è che appunto ci siamo ritrovati a dover aspettare veramente gli ultimi 90 minuti, dovendo di nuovo dipendere anche dagli altri, no? Perché noi dobbiamo vincere, ma potrebbe non bastare. Ci sono già dei vocali, Manu? Cominciamo a sentirne uno.
1: Ciao Bomber, Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: La Juventus società a me sembra il caos planetario.
0: Questo, adesso ne parliamo. Adesso
1: è
0: ne parliamo.
1: Come se tu avessi una casa che non è proprio bellissima, ma riesci a trovare un architetto che ti può far fare o la distruzione completa della casa o la ristrutturazione della casa. Però ha dei collaboratori che non gli danno le maestranze giuste per fare uno o l'altra cosa. Allora tu proprietà devi decidere cosa fare. O ristrutturi quello che hai e dici all'architetto fammi un progetto per ristrutturarla, o la buttiamo giù e la ricostruiamo da capo. E quindi ti devi trovare le maestranze, il geometra, gli operatori edili giusti, l'elettricista e quant'altro. Noi, io non ho capito la proprietà cosa vuol fare.
0: Hai ragione. Ciao. Marco, è un problema grosso, perché fino agli anni scorsi si è sempre dato la colpa al campo, no? Prima ad Allegri, poi a Motta, poi ai giocatori, poi di nuovo a Tudor, comunque sempre questioni fondamentalmente di campo. È iniziato a entrare anche Giuntoli in questo calderone con, insomma, gli acquisti che sappiamo non particolarmente positivi, anche lui tanti soldi sprecati, da Cop Meners a Nico Gonzalez, eccetera, eccetera. E si riparte l'estate scorsa facendo già una specie di reset anche a livello societario, no? Si ricomincia con una squadra che si cerca di puntellare, con la conferma di un allenatore molto fatta con le molle, perché sappiamo che non era esattamente la prima scelta quella di confermare Tudor, con una nuova dirigenza, con Chiellini un pochino più coinvolto, con Comolli subito, poi la D che viene rimandato e poi arriva soltanto, diciamo, mi sembra poco prima di Natale, ma che poi di fatto è poco coinvolto e anche poco citato, no? Modestò si sente citare molto poco, si sente sempre parlare solo di Comolli e ogni tanto anche di Chiellini. Adesso stanno venendo fuori tutte queste dinamiche clamorose in cui si parla di un eventuale arrivo di Tognozzi come AD, ma sembra che Comolli non lo voglia, che anzi addirittura Chiellini lo avrebbe già voluto l'estate scorsa, e poi insomma Comolli si era opposto e non era arrivato. Questa sicuramente è una situazione che, in un momento così delicato, dove tra l'altro il campionato non è finito e dove, per quanto difficile, bisognerà provarci domenica a centrare questa Champions, se la si vuole davvero, e io ribadisco il mio pensiero, per me tutto sommato un anno di Europa League dove magari te la puoi anche giocare, perché è il livello della Juve in questo momento l'Europa League, mi dispiace dirlo ragazzi, ma bisogna essere davvero un pochino sinceri e togliersi un po' i paraocchi da tifoso, no? Perché noi siamo sempre tentati a pensare che tutti i nostri giocatori sono fortissimi, che noi vinciamo tutto, che dobbiamo assolutamente andare a competere per qualsiasi competizione a cui partecipiamo, però in questo momento non è così, perché ci sono troppi giocatori sotto quello che dovrebbe essere un livello da Juve, e quindi un'Europa League che a me non dispiacerebbe. Detto questo, bisognerà provare a livello societario, economico, finanziario, per il fair play, tutto quello che volete, cercare di andare a centrare questa benedetta qualificazione in Champions, e tutto questo bailame societario sicuramente non aiuta, così come non aiutano, lasciatemelo dire, anche le parole di Spalletti di questi giorni, no? Di questa settimana, in cui lui dice non sarò mai un problema, anche nei prossimi 2 anni la società sa che se devo fare un passo indietro lo farò, però non è esattamente la dichiarazione di uno che vuole riprendere in mano le redini, cioè non è uno che dice ci penso io, mi carico la responsabilità sulle spalle, lui dice io faccio il mio, se poi non vi piace mi mettete da parte e io non mi lamento. Non lo so, a me non è una dichiarazione che è piaciuta tantissimo, così come non mi è piaciuta l'altra settimana alla fine della Fiorentina quando dice che non è una stagione fallimentare se la Juve arriva in Europa League. Cioè non, siamo usciti dalla Champions di nuovo ai playoff, siamo usciti dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, che quest'anno l'Atalanta non è la squadra degli anni scorsi, sì l'episodio del rigore di Bremer, tutto quello che volete, ma comunque ne abbiamo presi tre, non è che abbiamo perso solo per quel rigore. Abbiamo perso 3-0 a Bergamo con l'Atalanta, che poi abbiamo battuto tra l'altro in campionato. Usciamo dalla Coppa Italia, che si poteva tranquillamente provare a portare a casa, e rischiamo di non arrivare, ma tra l'altro neanche quarti, ma neanche quinti, cioè in questo momento siamo sesti, siamo veramente vicini a quei famosi settimi posti di cui parlava Conte, no? Con la differenza che arrivare sesti comunque ti consente di fare una competizione europea che magari ti fa anche recuperare, no? un po' di esperienza, un po' di amor proprio, un po' di voglia di andare a giocare anche in stadi importanti, perché comunque l'Europa League è una competizione non facilissima, soprattutto poi nelle fasi finali. Ecco, se dovesse essere Europa League, io mi aspetto e mi auguro che mentre in Champions il mio obiettivo è da 2 anni a questa parte, visto il livello della Juve, è sempre stato quello di arrivare nelle 24, no? Quindi di puntare ai playoff, nell'Europa League io mi auguro che la Juve possa arrivare alle prime 8, quindi a saltare quantomeno il cut-off dei playoff. Quello poi ovviamente lo scopriremo tra virgolette solo vivendo. Franco ci dice: ciao, a parer mio con Del Piero in società le cose non sarebbero così, noi siamo questa squadra perché costruita nel tempo da persone non all'altezza. Franco, sai, io il ruolo di Del Piero in società, premesso che chiaramente a livello di immagine e di aura, se vogliamo chiamarla così, come si dice spesso in questi casi, mi farebbe impazzire, come farebbe impazzire la stragrande maggioranza dei tifosi. Però Del Piero non è un dirigente sportivo, lui non puoi aspettarti che entri e rivoluzioni immediatamente la Juve, che ti risolva tutti i problemi, che ti trovi i giocatori giusti, che ti trovi i dirigenti giusti. Del Piero è una figura che sicuramente sarebbe un grosso ombrello, un grosso paracadute per tante situazioni. Da lì a dire che con Del Piero si risolverebbero tutti i problemi, io ci andrei un attimino con i piedi di piombo, nel senso che evidentemente avrebbe bisogno anche lui di fare la sua esperienza e i suoi periodi, diciamo, di ambientamento secondo un nuovo ruolo che ancora non ha mai ricoperto. Mentre Luigi finisce di sistemarsi, leggo ancora il messaggio di Claudio da Latina che ci dice: buongiorno, ma la rosa della Juve non può battere Lecce, Sassuolo, Verona o Fiorentina in casa? Non è un problema tecnico e mentale, non può essere sempre colpa di chi fa le squadre o degli allenatori. E questo assolutamente sì, Claudio, cioè sono 4 partite, Lecce, Sassuolo, Verona e Fiorentina, in cui la Juventus ha fatto 3 punti, perché con la Fiorentina neanche abbiamo pareggiato, abbiamo pure perso, quindi 3 punti su 12 di un campionato che ma anche solo con la metà, con 9 punti su 12, metti che 3 le pareggi, arrivi addirittura a questo punto saresti secondo, no? Quindi sono tanti se e tanti ma. Ci stava, ci doveva stare, sicuramente non ci si aspettava che a oggi saremmo stati a inseguire, visto che fino a 2 settimane fa avevamo 5 punti di vantaggio su Como e Roma. Benvenuto,
2: eccoci,
0: ben arrivato,
2: ciao a tutti. Ciao. Ecco, no, parlavamo di questa cosa della Juve, sì. Il solito ripeto, diciamo.
0: Sì, la questione un po', no, di quelli che i giocatori che vanno in campo alla fine non sono i giocatori da Juve che ci ricordiamo, no? Arriviamo, il paradosso di oggi è che siamo nel trentennale della vittoria dell'ultima bravo. Champions, nell'anno in cui forse in Champions addirittura non ci andiamo nemmeno. Questo è, diciamo, un po' l'incipit del nostro programma.
2: Sicuramente questo è il tema, secondo me, perché dopo quella finale lì, vinta, la Juve ne ha giocate ancora 5, quindi non è che è sparita dall'Europa completamente, però è anche vero che negli ultimi, diciamo che da dopo le plusvalenze, anche un pochino prima, sì, la squadra si è progressivamente indebolita sostituendo ogni volta uno forte con uno un po' meno forte in ogni ruolo, e finché si è arrivati alla situazione attuale. La situazione attuale è grave proprio perché una squadra che tecnicamente avrebbe tutte le possibilità di battere il Verona, il Sassuolo, la Fiorentina, tutti questi qua che dicevamo prima, il Cagliari a Cagliari dominando la partita, però non è soltanto una questione tecnica, perché evidentemente quando giochi, e tutta gran parte delle partite che abbiamo detto a parte il Cagliari sono tutte giocate allo Stadium, e questo secondo me è un altro aspetto, perché invece di essere l'arma in più che carica lo Stadium, sembra quasi che questi giocatori abbiano paura di entrare in uno stadio che è tutto lì per loro e che non fa altro che tifare, perché quest'anno tra l'altro i primi fischi li hanno presi anche giustamente alla fine della partita con la Fiorentina, che era l'ultima in casa della stagione, eppure ci sarebbero state tante altre occasioni. Quando sono stati eliminati dalla Champions hanno preso gli applausi perché la gente ha capito che più di così non potevano fare quella sera lì, che la vicenda era stata compromessa nella gara d'andata. Quindi questo è un problema psicologico, e credo che se lo stesso problema si è ripresentato con allenatori completamente diversi, è perché a prescindere dall'allenatore, da come vengono allenati, questi giocatori hanno quel DNA lì e non lo puoi cambiare, quindi devi cambiare i giocatori, o meglio, devi inserire all'interno di questo organico, che comunque secondo me, adesso è ovvio, difficile difendere questo, quello, quell'altro, ma non è da buttare via in toto, una spina dorsale, lo diciamo sempre, che va dal portiere al centravanti, di gente esperta che sa reggere le pressioni, che sa cosa fare quando le partite contano davvero, perché la Juve ha sbagliato quelle partite lì. Se vai a vedere tutto il periodo di Spalletti, lui è arrivato secondo in classifica, cioè alla fine quello è, nel senso che Spalletti come punti è secondo, soltanto dietro l'Inter come punti fatti nel suo periodo. Dopodiché c'è questo gravissimo problema di una squadra che a cui non è che venga chiesto chissà cosa, perché se l'impresa che ti chiedono è battere un Verona retrocesso in casa o una Fiorentina che non ha niente da chiedere al campionato, anche se sappiamo che gioca la morte con la Juve, magari con la Roma si scansa, come esatto. ha detto qualcuno, però anche, lo sai già prima tutte queste cose qui, e quindi devi arrivare preparato. Ecco, se i giocatori non sono preparati a queste pressioni, probabilmente non sono in grado di reggere il peso della Juventus sulle loro spalle. Se ci fosse qualcuno che lo regge di fianco a loro, probabilmente anche alcuni giocatori sarebbero più positivi, invece secondo me sono schiacciati da una cosa che non riescono a leggere.
0: Leggo questo messaggio di Luca perché risponde a una considerazione che ho fatto prima, no? Sul fatto che forse in questo momento la Juve sia più all'altezza dell'Europa League, no? Che non della Champions, a livello di difficoltà, no? Sì. E Luca ci dice: una domanda per voi, a chi dice che si deve puntare a vincere l'Europa League in caso di non qualificazione in Champions, va detto che alla prossima edizione sono già qualificate o quasi qualificate squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e il Benfica. Questa Juventus è all'altezza di queste squadre? È all'altezza della Aston Villa visto l'altro ieri? Ho qualche dubbio. Della Aston Villa anch'io, Luca, ma tanto la Aston Villa va in Champions.
2: Esatto, si è tolto da solo vincendo l'Europa League.
0: Ma non solo, perché è già qualificato
2: dal campionato. Campionato. Allora.
0: Quindi paradossalmente, anzi, adesso c'è da capire se arrivano quarti o quinti, perché se arriva c'è una roba complicatissima.
2: Tutti i loro conti.
0: Se arrivano quinti, scala un'ulteriore formazione inglese in Europa League e quindi diventerebbe in Europa League anche il Chelsea, che in questo momento è in Conference. Mm. Se arrivano quarti invece l'ulteriore squadra per la Champions la prendono da un coefficiente UEFA e non ho capito bene chi sarebbe.
2: Comunque, chi ci mandano a un certo punto.
0: Sono d'accordo con te Luca, sicuramente siamo più all'altezza di Marsiglia, Leverkusen e Benfica che di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid, cioè oggettivamente a oggi se devo confrontarmi con qualcuno con quelle me la posso giocare, con le altre io penso che se la Juve giocasse adesso col Bayern Monaco non farebbe una figura diversa da quella che ha fatto l'Atalanta, mi dispiace dirlo, ma la realtà dei fatti è se perdiamo 2-0 in casa con la Fiorentina che si è salvata l'altro ieri e purtroppo dobbiamo guardare le cose come stanno.
2: Sì, questo è sicuro e soprattutto diciamo che il cammino della Juve in Champions di quest'anno fa capire che la Juve è di quel livello lì, perché quando è che ha fatto le buone partite le ha fatte, vabbè, col Borussia Dortmund una partita pazza, ma comunque sì, te la sei giocata. Sporting Lisbona l'hai giocato alla pari, Galatasaray alla fine, diciamo, tra andata e ritorno le due squadre si sono sostanzialmente equivalse, quindi evidentemente il livello della Juve. Con Real Madrid hai perso 1-0 là, ma è sempre una storia a parte, il Real Madrid se la becchi nelle due partite.
0: Sì, o sei davvero una grande Juve, soprattutto, no? Perché poi sappiamo che il Real accelera dopo.
2: Sei una grande Juve o se no col Real Madrid vai fuori, quindi però con le altre la Juve ha dimostrato di poterci stare e credo che quello grosso modo sia il livello che puoi trovare nella fase eliminazione diretta dell'Europa League, quindi quello sì. Dopodiché c'è il discorso economico, di prestigio, ma anche secondo me di merito sul campo per questa squadra, ripeto, per quello che ha fatto vedere in questa stagione non è che ha fatto peggio della Roma o del Milan o di altri, ma neanche del Napoli forse. Ci sono stati momenti in cui obiettivamente questa squadra avrebbe anche meritato di stare seconda in classifica, poi però ti arrendi di fronte al fatto che sbagli due rigori clamorosi con il Lecce e Sassuolo, che crolli completamente psicologicamente quando non lo devi fare, quindi se vai fuori poi te lo sei meritato, al netto di tutti gli errori arbitrali di cui abbiamo parlato più volte, che comunque restano tra le concause. Quando la lotta è così serrata punto a punto per arrivare nei primi quattro posti, anche quello ha un peso, però quello lo teniamo per ultimo per oggi, perché esatto, non è quello il centro.
0: Guarda, insomma, volevo rispondere solo a Cinzia che dice: visto che faremo l'Europa League, perché non prendiamo Emery l'anno prossimo?
2: Bravo.
0: Questa è una cosa che hanno già detto in tanti e faceva sorridere un post che ho visto e che sono andato a recuperare, che Emery ha vinto 5 volte addirittura l'Europa League con 3 squadre diverse, tutte che contengono la parola Villa nel nome, perché c'era il Siviglia, che in spagnolo si scrive Sevilla, sì, con il Villarreal e con l'Aston Villa.
2: Quindi doveva, allora, cambiare nome.
0: L'altro giorno scherzando
2: Juvilla,
0: esatto, chiamiamoci Juventilla, anzi no, Juvilla, hai ragione, se no non c'è Villa, e allora possiamo poi chiamare Emery, potrebbe avere
2: potrebbe
0: senso.
2: Essere quello, poi dopodiché, se, vabbè, non penso che succederà, però lui è molto specializzato nell'Europa League, cioè poi non devi chiedergli però di vincere il campionato, perché insomma la prima esperienza in Italia sarebbe complicata, ma questo per adesso stiamo pazziando noi,
0: sì, come, sì, come,
2: non c'è assolutamente nulla. Claudio Lattino mi chiede: quindi via lo zucchero duro degli ultimi anni, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, Bremer e Miretti, alcuni sì, altri no, ma non è tanto via tutti, e mettere questi qua che rimangono, qualcuno di questi secondo me può tranquillamente rimanere. Non tutti, per esempio il portiere lo cambierei, per esempio Miretti non mi ha convinto, Bremer temo che voglia andare via lui, quindi ci sono queste condizioni qua, Gatti, Cambiaso e Locatelli, anche rimanessero questi tre, basta che non siano loro a dover portarsi la Juve sulle spalle, esatto, nei momenti critici, lì ci vuole gente di un'altra come diceva Allegri, categoria, perché comunque la categoria di Cambiaso, Gatti e Locatelli l'abbiamo vista in questi anni ed è questo livello qua, quarto posto, a volte ci sei dentro, a volte appena fuori, 70 punti diciamo.
0: Sì, ti aggiungo un pezzo, non solo tirare dietro la carretta nei momenti chiave, tirare dietro la carretta sempre, perché certo, ha tolto Gatti che non ha più giocato, ma Locatelli e Cambiaso non hanno un ricambio vero, no? Quindi hanno giocato veramente tutte le partite, quindi in più c'è anche, diciamo, la fatica, se vuoi, no? di dover stare dietro a 50 partite, a 50 partite all'anno. Forse ci dobbiamo già fermare, Luigi, ci sentiamo fra pochissimo.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Eccoci, dai, colpo poco. Andiamo, sono le 14.36, venerdì 22 maggio del 2026, quindi 30 anni, giusti giusti, no? Perché in questi giorni ci sono i campioni del 96 che girano la Continassa. Pare che questa cosa, insomma, sta creando un po' di scompiglio, perché la squadra non è proprio un bellissimo momento.
1: No, non è neanche proprio alla stessa altezza.
0: E direi che il paragone è abbastanza schiacciante da questo punto di vista. È un po', insomma, questi giorni sono i giorni della nostalgia a Torino, perché prima c'è stati i 50 anni dello scudetto del Toro, adesso i 30 della Champions della Juve. Basta che la Juve, magari, se riesce a fare un po' meglio del Toro sui 50 anni, diciamo che potrebbe essere già una buona cosa. Parliamo di Champions, naturalmente, certo, scudetti, però questo proprio poi nell'anno in cui all'ultima giornata probabilmente sei fuori dalla Champions, avere degli ospiti così ingombranti. Lo capisco che possa essere così, però magari anche uno stimolo per cercare di chiudere almeno dignitosamente nel derby, perché comunque c'è ancora una partita da giocare e da giocare con un certo spirito, perché sappiamo benissimo che, come la Fiorentina, anche per il Toro battere la Juve uguale salvare la stagione.
1: Esatto.
0: E quindi o ti metti in testa questa cosa o finisci male di nuovo.
1: Ma poi dicevo prima, per il Toro sarebbe la loro Champions non far andare noi in Champions.
0: Sì,
1: no?
0: Quello più che non vince il derby dal 2015.
1: E tra l'altro.
0: E quindi, insomma, sono tutte le premesse perché il Toro ce la metta tutta, anche con i tifosi che tornano naturalmente per l'occasione, dopo aver fatto sciopero per tutto l'anno. Insomma, la situazione è perfetta per...
2: Visto che la giornata... Dica, ci ricorda una cosa bella.
0: Sì. E qui c'è il sorrisino, di
1: sorriso e lacrima.
3: In corsa lunghissima, parte da fuori area. Jukovic, il contatto, la palla in rete! La Juventus è campione d'Europa. Esplode la gioia dei giocatori di Lizzi.
0: Jugovic, che era la riserva, tra l'altro, in quella squadra lì. Avercene di Jugovic.
1: Che aveva vinto, se non ricordo male, la terza Champions con tre squadre diverse. Aveva un record particolare.
0: Gente abituata a tirare quei calci di rigore.
1: A proposito di gente abituata, ieri il signor Cristiano Ronaldo ha alzato la sua prima Serie A, la sua prima, come si chiama? Coppa da... No, Serie A araba, come si chiama? La Saudi Pro League. Ha vinto, tra l'altro ha fatto doppietta, un gol tra proprio dei suoi di rapina, una palla messa in mezzo, lui arriva, la butta dentro, una punizione, 4-2 la vittoria, l'Al Hilal di Inzaghi ha vinto, ma l'Al-Nassr era davanti, quindi ha vinto anche il campionato arabo. Gli mancava
0: la collezione, adesso può cambiare, può andare da un'altra parte a vincere, forse fa tempo ancora a vincerne uno di livello di quello lì, insomma, però può farcela magari in America, chi lo sa.
1: Guarda, rispondo anche a Gigi, perché dice: vi prego di provare solo per un momento a mettere in discussione l'allenatore, perché temo che la fiducia che avete su di lui sia mal riposta dopo l'affrettato rinnovo e parso rilassato, e domenica non ha caricato la squadra a dovere. Gigi, guarda che con me sfondi una porta aperta, perché chi ci ascolta da un po' anche il sabato sa che io sono uno di quelli che ha sempre avuto molte remore su Spalletti, mi aveva quasi convinto a un certo punto, però io sono di quelli che sono d'accordo con te, soprattutto non ho capito questo rinnovo così anticipato, no? Io sto sottolineando tanto questa discrepanza enorme con la società, che l'anno scorso dicono a Tudor: arriva in Champions e ti rinnoviamo il contratto, lui arriva in Champions e non glielo vogliono rinnovare. A Spalletti quest'anno gli dicono la stessa cosa, e due mesi prima, e adesso forse in Champions neanche ci arriviamo, gliele avevano rinnovato. Io, guarda, anche per la formazione di domenica ho qualche dubbio, perché Yıldız in questo momento non è quello che ti risolve le partite, Boga che era in panchina invece nel secondo tempo qualcosa di più l'ha fatto, Miretti messo all'89esimo minuto, ci siamo guardati tutti in faccia e ci siamo chiesti che senso potesse avere
0: sul
1: 2-0, cioè solo umiliante per il ragazzo farlo entrare sul 2-0.
0: Per farsi prendere i fischi anche lui. Insomma.
1: Quindi, non lo so, io anche... sono d'accordo con te, Gigi. Io sono uno che su Spalletti ha tanti punti interrogativi. Detto che c'è sempre poi il rovescio della medaglia: uno, se lo mandi via, chi prendi al suo posto? E due, che sarebbe l'ulteriore rivoluzione, che mi sembra che già i piani alti ci sia.
0: Che tira una brutta aria anche lì. Sì, il problema è quello, fondamentalmente. Possiamo mettere in discussione tutti, compreso Spalletti, perché ripeto, anche lui ha fatto delle cose difficili da capire, ha rilasciato delle dichiarazioni poco condivisibili dopo la partita con la Fiorentina, però la cosa del rinnovo poteva aver senso se tu avevi già deciso, a prescindere, di andare avanti con Spalletti, di seguire la sua linea sul mercato in accordo con Molli e Spalletti, allora fai il rinnovo. Se invece viene fuori che con Molli e Spalletti non si possono neanche vedere, che forse non rimane né uno né l'altro, uno sì e l'altro no, e quindi non si è costruito niente per il prossimo anno, e questo è grave, più grave è questo secondo me che non quello che può aver fatto o non fatto Spalletti, perché per me, insomma, nella graduatoria delle responsabilità, come dicevo anche l'altra volta, vabbè, la proprietà sempre a prescindere, ma le due ultime dirigenti, Giuntoli e Comolli, che hanno allestito una rosa di questo livello, la squadra che si squaglia senza motivi nei momenti clou, poi ci metto, ripeto, calendario e arbitraggi che hanno pesato tanto su questa stagione della Juve, e per ultimo tengo Spalletti, non è che non ci sia, ma secondo me rispetto alle altre tre cose ha meno responsabilità, anche perché è arrivata a partita in corso, a campionato in corso, e anche perché nella sua gestione la Juve ha fatto punti per essere seconda in classifica in questa tranche di campionato. Dopodiché non è bastato, perché abbiamo visto che non è riuscito a incidere nella cosa più importante alla fine, che è quella. A incidere in quella cosa lì, secondo me c'è solo uno che può farlo subito, che si chiama Antonio Conte, che entra negli spogliatoi, li appende uno per uno, sì, dove devono essere appesi, e arrivederci.
1: Sai cosa mi preoccupa un po' dell'ultimo periodo, anche in vista, poi chiaro, la prossima stagione inizia da capo, lui fa la preparazione, si gestisce come vuole lui, eccetera eccetera, ma c'è stato un momento a febbraio, soprattutto quel febbraio orribile, poi un po' anche marzo, dove ci siamo ripresi, in cui la Juve magari non vinceva, anzi perdeva, perché a febbraio di partite ne abbiamo perse tante, ma giocava, no? Dava quell'illusione, dice, ah, però vedi almeno come giochiamo, giochiamo bene, tiriamo tanto, segniamo, e poi per motivi vari non vinciamo. Adesso non c'è neanche più quello, perché con la Fiorentina abbiamo giocato in una maniera imbarazzante. Con il Lecce, se Vlahovic non fa quel gol dopo 12 secondi, io non so se poi la partita la portiamo a casa, perché hai avuto altri 90 minuti praticamente e non siamo riusciti a fare il secondo gol.
0: Sì, oddio. L'avevi fatto, te l'hanno tolto, giustamente, quello di Calullo era valido, quello, però va bene, sì. Oltre a quello,
1: a San Siro abbiamo giocato male, a Bergamo con l'Atalanta, sì, abbiamo vinto, ma con un tiro in porta, sì, giocando quelle le partite che di solito ci lamentavamo di quando non, esatto, di quando non le vincevamo, con il Lecce in casa, col Verona in casa, cioè col Sassuolo in casa, col Verona in casa, non hai neanche più da dire almeno giochiamo bene, cioè in questo momento purtroppo manca tutto. Nel secondo tempo con la Fiorentina credo che la Juve abbia fatto un tiro in porta, quando essendo già sotto di un gol avrebbe dovuto fare 45 minuti di assedio alla, certo, porta di De Gea, no? È un po' quello che mi spaventa in questo momento.
0: Sì, e poi soprattutto è un secolo che non fa due gol. Adesso, a occhio, non so quando è stata l'ultima partita, bravo, con due gol, è una roba incredibile. Anche quando crea non riesce.
1: Tu pensa che domenica allo stadio il commento nei minuti prima della partita era: chissà se riusciamo ad arrivare alla fine del primo tempo con un 2-0 che ci lascia stare un pochino tranquilli. Esatto.
0: E soprattutto una squadra che quando va sotto non vince. Perché ha un altro dato interessante di questa stagione, è quello. Insomma, ci sono tante cose che fanno capire che la personalità e la categoria, diciamo così, dei giocatori è quella che è. Quindi non so quanto possa influire un altro allenatore che non sia Antonio Conte, secondo il mio modesto parere. Cioè, se devi cambiare Spalletti, in meglio ci vedo soltanto Conte, io personalmente, per come modo di essere come allenatore. Per mettercene un altro mi tengo Spalletti, questo è
1: ma
0: chiaro,
1: anche perché c'è anche da dire che io, detto che invece io sì, sono d'accordo che lui servirebbe, io ti dico, uno come lui, nel senso che io Conte faccio fatica a rivederlo alla Juve, c'è però da dire che è uno dei pochi che sai, perché praticamente sai che si libera, no? Perché
0: certo, l'ha già detto, ho visto che fa la grigliata di fine anno.
1: Esatto, quindi tra l'altro, ecco, lui Guardiola, perché l'abbiamo appunto detto che Guardiola si è liberato dal City, che però, ecco, io non lo so, cioè, già Conte sappiamo che soffre la Champions, no? Lui lavora molto bene senza le coppe. Credo che l'Europa dica che quel librido che non è né il senza coppe né la Champions, non so se gli piacerebbe, perché poi non ti consente di fare il mercato.
0: Gioca giovedì.
1: È tutta una serie di cose. No, appunto, c'è il discorso che lui sicuramente sarebbe libero, però vediamo.
0: Sicuramente sì. Abbiamo dei vocali, forse, che dici?
1: Sì, poi sì, c'è anche Giacomo da Susa.
0: Ce n'è tanto.
4: Andrea da Bruxelles, volevo porvi un quesito, una domanda. Cioè, Spalletti è arrivato con grande credito, grande allenatore, probabilmente anche superiore allo status della Juventus in quel momento, e inizia molto bene, con belle partite, gioco veloce, squadra aggressiva, e dopodiché qualcosa pian piano si rompe e inizia una fase di crisi. Allora, quello che a me preoccupa è un allenatore che inizia bene e poi va male, cioè sarebbe stato normale l'opposto. Cosa pensate di questo? Cioè, vuol dire che ci sono delle responsabilità dell'allenatore, oppure è normale?
1: Adesso lascio rispondere Luigi, perché più o meno è quello che ho detto io, sì, poco fa.
0: No, diciamo che non è normale, assolutamente no. Però ci sono due aspetti da vedere, che era già successo così con Thiago Motta ed era già successo così con Tudor, cioè di una squadra che evidentemente a un certo punto o si mette in proprio o c'è qualcuno dentro che non è proprio convinto al 100% di voler andare avanti con quell'allenatore lì, perché ci sono dei cambi repentini. Quest'anno in più magari può esserci l'attenuante della condizione, perché comunque avendo giocato il mondiale per club e avendo fatto una preparazione non preparazione, può darsi che ci sia anche quell'aspetto lì, però non ci metto la mano sul fuoco, perché onestamente non mi sembra una squadra che abbia il problema fisico, questa qua è un problema di testa, che Spalletti non sia riuscito a venirne a capo ormai è chiaro anche dalle sue dichiarazioni oltre che dai risultati, e quindi questa è la grande riflessione da fare. Credo che, ripeto, Spalletti può continuare nella Juventus se gli fai quegli acquisti di personalità, di giocatori che hanno l'assoluta sua fiducia e che ridimensionano il ruolo di alcuni giocatori che invece adesso sono il centro della squadra e sono il centro di una squadra che vale 70 punti, una volta 71, vediamo quest'anno se fa 68, 69 o 71, l'altro anno ha fatto 70 l'ultima giornata su rigore, il valore è quello, cioè questo organico qua vale quello a prescindere dall'allenatore. Se vogliamo credere a Spalletti bisogna però dargli fiducia a partire dal mercato, fare certi tipi di acquisti eccetera, se no è inutile star lì a raccontarselo.
1: Sai cosa mi hanno fatto notare un po' malignamente o maliziosamente, se preferisci, che Ildiz rinnova il contratto e cala nel rendimento, McKennie rinnova il contratto e cala nel rendimento, Locatelli rinnova il contratto e cala nel rendimento, Spalletti rinnova il contratto e cala tutta la Juve. Non è che si sono un po' seduti dopo sti rinnovi, visto che i soldi a loro arrivano lo stesso?
0: Chissà, questo però è anche vero, che se ti rinnovano il contratto tu l'anno prossimo ci sei, se poi non vai in Champions League ti sei fatto del male da solo, diciamo,
1: sì.
0: Dopodiché non so se nella testa possa scattare, io credo che Ildiz, adesso vedendo caso per caso,
1: credo forse Ildiz è la situazione Ildiz più particolare,
0: il problema al ginocchio, sì, che caso mai bisognava avere il coraggio di farlo giocare un po' meno, esatto, ecco Ildiz, esatto. Questo sì. McKennie è uno che si è dannato l'anima tutto l'anno e negli anni ha sempre avuto la valigia pronta, e non è detto che quest'estate non abbia di nuovo la valigia pronta, perché poi a volte i rinnovi vengono fatti per vendere meglio, diciamo, a volte c'è anche quello. Spalletti non credo proprio, insomma, a 67 anni che si sia messo a fare quel giochino lì del rinnovo, quindi può darsi qualcuno, adesso non so se ne è saltato qualcuno, però Locatelli secondo me, cioè proprio nel momento in cui la squadra non gira, lui è quello che finisce peggio, perché è in un ruolo delicato e non ha, ripeto, quella qualità che serviva in quel ruolo lì per una Juventus vincente, ma questa non è colpa sua, ma se non c'è un altro ci metti lui, diciamo.
1: È certo. Diego ci dice: da quanto si legge, Chiellini e Spalletti hanno fini tra loro e con Elka, ma non con Comollini. Sì, questo ormai è abbastanza
0: assodato.
1: Anche le dichiarazioni di Comollini nei confronti della squadra non sono state bellissime. Elka non avrebbe molta stima del francese, cos'è che sta facendo l'offeso per le responsabilità a lui attribuite per il pessimo mercato estivo e il mancato arrivo di un centravanti a gennaio. Credo che l'esito sia ormai scontato, via Comollini, Modestò e forse Ottolini. Sbaglio? Diego, diciamo che la sensazione è un po' quella, poi che effettivamente andranno via tutti non si sa, perché poi solito discorso, no? Vale per Spalletti, vale per Vlahovic, mandi via loro, devi prendere qualcuno che faccia quel lavoro lì. Qualche nome sta iniziando a girare, però non è così immediato.
0: Sì, poi se uno non se ne va volontariamente gli devi dare anche dei bei soldi, esatto. O continuare a pagargli il contratto in eterno, anche se, quindi la Juve sta pagando contratti a mezza Europa, diciamo così, di giocatori, allenatori, dirigenti, e quindi credo che vada fatta una cosa fatta bene, nel senso che comunque se c'è inconciliabilità tra Comollini e Spalletti, se scegli Spalletti, che è già stato portato da Chiellini, perché ricordiamoci che fino all'ultimo giorno prima della firma di Spalletti, Comollini aveva detto a Bondestò di tenere aperta la porta con Palladino, quindi c'era già lì un segnale che le cose non erano proprio chiarissime neanche all'interno della dirigenza. Tutto parte da lì, cioè se non c'è compattezza nella dirigenza, se non c'è una dirigenza da Juve, nel senso che devi sapere che tipi di giocatori devi andare a prendere per la Juve, perché l'algoritmo, bellissima cosa, costa anche due soldi, ho visto tra l'altro, certo, quel programmino lì, però per avere i giocatori da Juve che non si squagliano quando le cose pesano di più, deve andare a cercare in una certa categoria di giocatori, che non è detto che siano i più famosi, i più ricchi, eccetera, però quando hanno pescato Vidal hanno visto credo prima di tutto la personalità del giocatore e poi le qualità tecniche.
1: E certo.
0: E quello nell'algoritmo non c'è scritto da nessuna parte. E quindi se tu non parti da quel presupposto lì, che la Juve serve un'ossatura di giocatori con quel DNA lì, Mandzukic è un altro che ha carattere,
1: mamma mia,
0: che dire, Matuidi che se faceva il terzino anche senza esserlo. Sono tutti giocatori che avevano quella caratteristica lì. O tra, torni a prendere quelli.
1: Non ricordo Mandzukic, ma Khedira parametro zero di sicuro. Ma Matuidi mi sembra anche, perché l'avevamo provato a comprare un'estate, poi non ci eravamo riusciti ed è arrivato poi l'anno dopo. Stessa parametro zero, ma comunque ulteriormente scontato, evidentemente, visto che era passata un'altra stagione. Tra l'altro, a proposito della narrazione intorno alla Juve, io l'operazione Matuidi me la ricordo benissimo, perché l'anno in cui lo dovevamo prendere era un centrocampista fortissimo e poi non siamo riusciti a prenderlo e sembrava che avessimo perso un simil Zidane, cioè non come qualità, no? Cioè come, come valore. L'anno dopo che lo compriamo sembrava fosse un carretto, no? Cioè siamo finalmente riusciti a comprarlo dopo che l'anno prima era fortissimo, l'anno dopo, ma se la Juve si basa su Matuidi.
0: Certo.
1: No,
0: cioè, è come Higuaín questo... quando è arrivato la Juve aveva la pancia, vi ricordate? Ciccione, Ronaldo era vecchio, eccetera, sappiamo come funziona il giochino. Dunque, Bonni ci chiede, continuate a dire che Spalletti rimane se viene accontentato nelle sue scelte, ma mi dite voi, chi mai può arrivare dei nomi fatti da lui senza la Champions? E questo sicuramente abbiamo già capito che Bernardo Silva la Champions la vuole, e quindi ciao Bernardo. Per esempio il portiere no, perché da quello che capisco lui verrebbe volentieri, ma Colomuani è un altro che se lo vuoi prendere viene, e questa volta anche a prezzi più ragionevoli di cartellino, diciamo così. E poi devi essere bravo tu a offrire un progetto credibile con persone credibili, perché io a questo punto, quando vedo che Comolli manda Ottolini a prendere un centravanti che non è esattamente il più forte del mondo a Istanbul e lui torna a mani vuote, evidentemente la Juve è così convincente non è il giocatore. Allora devi tornare a essere convincente con un progetto serio e fare come ha fatto il Milan con Modric, cioè lo convince, punto e basta. Devi convincerlo con un progetto, con un allenatore, con una dirigenza che ispirino. Certo, se uno vede adesso da fuori e poi
1: figurati
0: il casino che c'è, per dirlo tecnicamente, nella Juve, dice aspetta un attimo, vediamo un po' cosa succede qua, poi casomai vado in un'altra parte.
1: No, dicevo che Modric, tra l'altro, neanche senza Champions, proprio senza coppe, perché il Milan quest'anno non ha fatto né l'Europa League, né la Conference, né nulla. Quindi, voglio dire, se vuoi qualcuno, è vero che lui forse era già ancora più in là, no? Nel senso, all'età di Modric probabilmente avesse avuto anche l'impegno europeo sarebbe stato molto molto complicato. Ne leggo due perché sono entrambi collegati su argomenti diversi ma che ci contestano un po' quello che diciamo qua, ma così abbiamo così modo di rispondere, no? Allora Claudio della Latina ci dice: ragazzi, vi ascolto spesso, se non ricordo male la settimana scorsa parlavate di rosa da secondo posto, oggi siamo ad Europa League, qualcosa non mi torna, probabilmente tecnicamente la squadra potrebbe essere da secondo posto ma mentalmente il nostro posto è da sesto settimo. A parte che non è detto che le due cose si escludano, Claudio, perché a livello del campionato italiano, cioè il secondo posto non vuol dire necessariamente essere da Champions, ma su questo faccio rispondere a Luigi perché era, diciamo, più suo. E invece Angelo ci dice: col senno di poi non si sbaglia mai, nel momento più performante di Spalletti a gran voce si diceva di rinnovarlo per evitare la possibilità che venisse tentato da altri lidi. Ecco, su questo invece rispondo io, Angelo. Io sinceramente ho sempre confermato l'idea che è meglio rinnovarlo per dare la base dell'anno prossimo, per non ricominciare da zero, però questa cosa di questo controsenso del rinnovo così anticipato io l'ho un po' sempre sottolineata. Poi che in quel momento forse ci potesse stare perché si parlava già di programmazione futura, sì, però io qualche dubbiettino l'ho sempre avuto. Lascio rispondere Gigi sul messaggio di Claudio
0: invece. Soprattutto per le dinamiche interne che non mi convincono proprio, cioè se tu rinnovi devi essere una macchina da guerra da quel punto in poi e dire comunque cosa succede, la linea è questa e vai a convincere chi devi convincere.
1: E posso dirti che anche sta roba che saltano le conferenze stampa, cioè non la capisco.
0: Capisco il nervoso e tutto, ma insomma non costa niente venire davanti ai microfoni, dire due cose, non è che devi sempre fare anche una lezione.
1: Certo,
0: esatto. Puoi anche fare una conferenza più sparagnina, dire due cose e arrivederci, insomma, tanto per... Ma al di là di questo invece, secondo, sesto posto, io ribadisco che la Juve, cioè con Spalletti, è la seconda del campionato. E questo la dice lunga sul livello del campionato italiano, secondo me. Appunto. Perché è una squadra che si scioglie nei momenti importanti e quando ha dovuto fare quel passettino, perché le si chiedeva un passettino, battere Sassuolo in casa segnando un rigore, battere Lecce in casa segnando un rigore, battere il Verona in casa senza prendere il gol per l'ennesima volta al primo tiro in porta, non è che si chiedesse chissà quale impresa mitologica, e con gli stessi giocatori saresti tranquillamente al secondo posto, perché questo è il livello del campionato di quest'anno. Ciò non toglie che, però, se negli anni è sempre successo questo, e anche quest'anno con un nuovo allenatore di nuovo successo questo, evidentemente questa squadra non ha nel DNA la possibilità, nel momento importante, di fare quel saltino che vuol dire che invece di lottare all'ultima giornata per il quarto, magari lotto all'ultima giornata per il secondo di posto. Che è un saltino per la storia della Juventus, ma evidentemente per questi giocatori è una cosa che non si può fare. Bisogna prenderne atto e, ripeto, temo che il problema può anche essere che l'allenatore non abbia trovato la chiave giusta, ma sono tre allenatori che non hanno trovato la chiave giusta, e allora forse qualche punto interrogativo in più bisogna metterselo nella testolina.
1: Guarda, ecco, ce l'ho davanti la classifica dei punti con Spalletti aggiornata a oggi, no? Quindi sono la Juve effettivamente seconda, ma sono comunque 15 meno dell'Inter, no? A dimostrazione di quello che dicevamo prima, che purtroppo il livello nostro è che arrivare secondi in campionato nostro non vuol dire necessariamente essere all'altezza delle squadre della Champions. Poi ne abbiamo 53 contro i 52 di Como, Napoli e Milan, tutte e tre. Quindi insomma siamo lì, però effettivamente i 53 punti ci sono. L'altro dato preoccupante è che nelle ultime settimane, dicevi tu, no, non facciamo mai due gol, non ne facciamo spesso neanche uno, perché con la Fiorentina non abbiamo segnato, con Lecce ne abbiamo fatti uno e mezzo se vogliamo, però comunque uno solo. Col Verona abbiamo fatto un gol su punizione a una squadra che ne aveva subiti 60 fino a quel momento. Sì. Col Milan non segni, con l'Atalanta ne fai uno con un colpo di fortuna, per essere eleganti, clamoroso, perché il tiro di Boga era abbastanza imbarazzante. E, insomma, effettivamente manca un po', manca di nuovo quei tanti tiri che facevamo fino a un certo punto, e che lì almeno due su 10 andavano dentro. Adesso se però sei due tiri, chiaramente poi fai
0: fatica. Sì, dopodiché leggevo una statistica, sentivo adesso forse su qualche chiacchiera televisiva, che la Juve ha fatto nelle ultime partite tipo 125 tiri per fare 4 gol, una cosa del genere. Certo. Quindi alla fine bisogna anche aggiustare la mira fondamentalmente, perché gli altri nel 46% dei casi invece al primo tiro ti fanno gol, che saranno bravi gli altri, ma c'è un altro problema anche lì, che è un problema che quest'anno secondo me è costato punti. Cioè qui la Juve non ha avuto un portiere che non non ha aggiunto punti come nella tradizione fino a Szczęsny, diciamo così, erano portieri che aggiungevano punti, anche se nella stagione ci stavano l'errore, i due errori, le discussioni, però poi se tiravi una riga alla fine dell'anno i punti te li avevano portati. Qui non solo non te li aggiunti, ma secondo me
1: guarda, ho letto una statistica, mi sembra che la Juve in 16 partite sulle 37 disputate fino adesso, perché manca l'ultima, abbia subito gol al primo tiro in porta.
0: Sì, 46% delle partite, una cosa così.
1: Siamo lì, 16 su 37.
0: Siamo messi così, e questo, e poi a volte obiettivamente, vabbè, se tu prendi il primo tiro, quello di Mandragora, che è il 2-0, vabbè,
1: pazienza. Vabbè, certo, lì non puoi fare
0: niente. Ma il primo tiro, oltretutto con Seisao ne ha fatto uno uguale identico, e cosa ha fatto il buon De Gea? Si è spostato un po' più avanti e ha parata col piede, perché così devi fare un portiere professionista, insomma.
1: Sì, quello purtroppo è una situazione che
0: stavo leggendo cosa diceva il nostro amico Forza Onore, che evidentemente come noi a Sky sottofondo, che in effetti sta andando sul Torino alle 76, dice che stanno preparando il derby, ce la stanno gufando.
1: Sì, è vero, perché sono i 30 anni dalla Champions della Juve,
0: e i 50, sono 50
1: dall'ultimo
0: scudetto. E vediamo se per par condicio dopo fanno uno speciale anche sui 30 anni della Champions della Juve. Ma ripeto, io capisco tutto, ma troppi 30 anni, troppi. È vero che nel frattempo hai fatto 5 finali, che ci sono stati episodi arbitrali pure in quelli, tutto quello che vuoi, però 30 anni senza trofei seri d'Europa.
1: Possiamo dire almeno 31, perché
0: no, 31, abbiamo fatto 30, facciamo 31
1: prossimo,
0: come si dice.
1: Così a naso direi che la Champions non arriva.
0: La Champions no, però magari.
1: Andiamo col notiziario, ci sentiamo fra poco.
5: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Mi piace questo, questo ingresso così.
1: Manuel c'è, Manuel c'è. Dunque, da cosa ripartiamo? Dai messaggi?
0: Sì, direi che ce n'è sì, una ce tonnellata ne sono e mezza. Quindi tanti oggi. Quando la Juve non viaggia, i nostri amici da casa giustamente si scatenano. Adesso mi sono perso Manuel, perché poi dobbiamo anche ricordare del nostro evento di venerdì prossimo.
1: Assolutamente.
0: Che c'è il nostro raduno di Radio Bianconera. Allora, Mirko, ragazzi, con quale progetto possiamo convincere i top player a venire alla Juventus? Spalletti è un ottimo allenatore, ma in Europa cosa ha vinto? Capite che è difficile. Un allenatore da Juventus può essere Mourinho, Klopp, Guardiola. Allora, se tu prendi un allenatore di quella caratura, i giocatori li convinci facile, altrimenti restiamo di questo livello. Mirko, hai ragione, c'è da dire che l'anno che abbiamo vinto il primo scudetto con Conte, da cui nascono i 9 scudetti consecutivi, arrivavamo dai famosi 2 settimi posti di fila, no? Quindi anche qualche lungimiranza sul mercato, come diceva Luigi prima, ti può aiutare a ricostruire, a ripartire.
1: Sì, diciamo con quegli allenatori lì vuol dire che la tua disponibilità economica miracolosamente è tornata top e quindi puoi andare poi sui grandi giocatori davvero.
0: Perché il problema è che senza Champions neanche quegli allenatori li convince.
1: È quello, è tutta una catena, nel senso che senza Champions allora io quei giocatori non li posso avere, allora cosa ci vengo a fare? Questo è il ragionamento che fanno anche quegli allenatori di quella categoria. Ciò non toglie che in giro per l'Europa e per l'Italia ci siano giocatori che hanno delle caratteristiche più compatibili a quelle che servono alla Juventus rispetto a quelli che sono stati presi strapagandoli, tra l'altro.
0: Oltretutto,
1: perché voglio dire, i soldi lo Juve non è che non li ha spesi in questi anni. Adesso uno di questi giorni mi prendo l'impegno, faccio la lista di tutti i giocatori che ha comprato da Giuntoli in poi, e credo che siano una ventina, 20, 25, adesso non so più quanti, e quanti di questi obiettivamente abbiano quella caratteristica lì della personalità. Di tutti quanti, credo che alla fine uno che abbia grande personalità è Nico Gonzalez, che però ha altri tipi di problemi. E però lui la semifinale di Champions se l'è giocata, per dire. E quindi evidentemente quel giocatore nelle corde ce l'ha, quella cosa lì. Poi dopo è successo infortuni, ambiente, tutto quello che dobbiamo dire. E adesso sta benissimo lì dove è, facilmente resterà lì con uno sconto sul cartellino. Però ecco, voglio dire, quel tipo di giocatore lì, come caratteristiche della personalità proprio del giocatore, quelli devi andare a prendere. Non l'Openda, che non si sa, David, che è un altro che non si sa, João Mario, che l'hai dato via in 5 minuti, Zegrova, che è un altro, comprima, tutti ottimi giocatori. Poi è andando più indietro tutti gli altri.
0: La cosa clamorosa è che adesso che è ritornato anche Vlahovic, in questo momento, nelle ultime partite, non c'è nessun giocatore comprato nel mercato dell'anno scorso che gioca a titolare nella Juventus.
1: Tra l'altro
0: ci ha giocato David per necessità, perché Vlahovic non c'era, sennò probabilmente anche David avrebbe fatto qualche panchina in più. Openda lasciamo perdere, Zegrova comunque di fatto è la riserva di Conceição. E poi chi altro è arrivato?
1: João Mario,
0: che però appunto è già andato, e basta, cioè non ce n'è uno di quelli che abbiamo comprato con Seisau, che però di fatto era un riacquisto,
1: no, era
0: di un acquisto
1: saldare fatto... un affare già combinato,
0: sì,
1: diciamo.
0: Era già andato, però comunque sì, comunque non è un acquisto
1: non è stato pagato
0: scorso,
1: poco neanche lui,
0: oltretutto
1: sì, è quello. E poi a gennaio sono arrivati Boga e Holm, che sono van bene come comprimari, ripeto, certo. A forza di comprare comprimari ti sei dimenticato dei primari,
0: di prendere quelli davanti. No. Sì, ecco, in realtà il problema è che abbiamo tutti i giocatori che dovrebbero essere le riserve di qualcuno,
1: di giocare di fianco a un altro che gli permetta di crescere, di non avere troppe responsabilità.

0: sono mancati tanto i gol dell'attaccante o degli attaccanti, nonostante ne abbia comunque fatti 59, che non sono pochissimi.
1: Sì,
0: eh?
1: Più due o tre buoni annullati. Insomma,
0: esatto, perché tolti gli 85 dell'Inter e basta. Perché basta, no, cioè perché il Como ne ha fatti 60, poi adesso il Napoli, adesso questa è ancora sempre la classifica pre della settimana scorsa, però il Napoli non ne ha fatti 5. Quindi noi siamo in questo momento, nonostante tutto,
1: il terzo attacco
0: del campionato.
1: Con due gol o tre che buoni annullati nelle ultime due giornate, tra
0: Il problema sono le reti subite, che ne abbiamo subite 30, beh, proprio anche come reti
1: ma
0: subite.
1: Ma no, ma il problema non è il gol
0: fatto, è l'alternanza di come le abbiamo distribuite.
1: Sì, è il peso di certi gol che valgono di più, purtroppo, per la classifica rispetto ad altri. E
0: sì, sia fatti che
1: e secondo
0: che
1: me la Roma è riuscita a risalire, perché a un certo punto era meno 4, meno 5, non mi ricordo più, perché a gennaio ha comprato un centravanti.
0: Però sai cos'è che mi dà fastidio? Che era meno 5 già col centravanti, perché due settimane fa avevamo 5
1: però
0: punti.
1: Però è la costanza,
0: no?
1: Della cosa, capisci? Certo. Questo ha segnato quasi in tutte le partite, anche doppiette, eccetera, eccetera, i rigori li segna, tutte queste cose, e alla fine fa la differenza. A parte il Milan, tutte le altre ce l'hanno un centravanti. La Juve no, fondamentalmente ce l'ha avuto adesso con Vlahovic, che però lo conosciamo e continua a essere, io ribadisco, Vlahovic, rispetto, fa bella figura perché ci sono David e Openda. Ma è sempre lui, anche con la Fiorentina
0: visto.
1: Davanti al portiere, guarda cosa ha fatto quello del Milan, che si è preso il calcio di rigore, e guarda cosa ha fatto Vlahovic, che ha tirato sul portiere, per dire, un'occasione molto simile. Ecco. Abbiamo, credo, Domenico Marchese.
0: Eccolo.
1: Ciao Domenico.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, caro Domenico, tu che sei sempre anche attento a queste cose, in questi giorni, vedi, la televisione, ci sono i 50 anni dello Scudetto del Toro, i 30 anni della Champions della Juve, tutto coincide con un derby che forse è il meno significativo degli ultimi non so quanti anni, sia da una parte che dall'altra. È un momento di tristezza generale, sì. Direi. Che dici?
2: Avevo perso un secondo. Ci sono.
1: No, dicevo, è un momento di tristezza generale su tutte e due i grandi ricordi, ma che schiacciano forse un po' queste due squadre che non sono ovviamente all'altezza di reggere paragoni del genere.
2: Assolutamente sì, è un derby veramente particolare perché in entrambi gli ambienti si respira, cioè si vive con il profilo basso. La Juve in questo momento sa benissimo che serve un miracolo e sa benissimo che il miracolo non è vincere il derby con il Toro, visto che negli ultimi 30 anni ne ha vinto uno soltanto, quindi il Toro naturalmente.
1: Sì, certo, sì.
2: E quindi evidentemente ci sarà un orecchio sugli altri campi per cercare di capire che cosa succederà. Devo dire che è veramente deprimente, perché quando sono usciti i calendari, l'idea che tutti quanti i giornalisti torinesi si erano fatti era: arriviamo all'ultima giornata,
1: coltello tra i denti,
0: la Juve non più niente, esatto.
2: Esattamente, la Juve è già in Champions, il Toro è salvo. E arriviamo a una situazione
1: da grigliata di fine anno, diciamo così, una pacifica
2: in cui probabilmente anche il tifoso del Toro poteva pensare: ma vediamo, visto che loro sono già qualificati, noi siamo scarsi, ma siamo
1: aggiorniamo
2: comunque
1: la statistica delle vittorie e approfittiamone dell'occasione, dici tu.
2: Esattamente, invece secondo me sarà, ma poi indipendentemente da tutto, indipendentemente dalla resa delle due squadre, sono proprio due ambienti che stanno vivendo un periodo proprio molto molto molto difficile. Lo sta vivendo il Toro con la contestazione e con la cocciutaggine perché si parla principalmente di quello, di Urbano Cairo, che non vuole scendere dal Toro che sta cavalcando, e dall'altra parte c'è una Juventus che si trova di fronte all'ennesimo fallimento societario, con la differenza rispetto agli anni scorsi che questo fallimento societario è veramente un fallimento, nel senso che la qualificazione in Champions è, tranne quando è stato l'anno delle penalizzazioni, e comunque era stata raggiunta sul campo,
1: sì.
2: È sempre stata una costante per la Juventus. Oggi il problema è che la Juventus ha tantissimi tifosi, tantissime anime, e queste anime sono comunque alimentate dal numero di persone che seguono. Il concetto è semplice: 500.000 tifosi del Toro, probabilmente i punti di vista più strani, più polemici, più o meno polemici, comunque quelli meno importanti, meno prevalenti nella complessità.

0: necessità della tifoseria si disperdono nel nulla che sono. Con la Juventus significa che una percentuale, se anche soltanto il 10% dei tifosi la pensa in maniera completamente opposta, significa che sono, secondo alcuni dati, poi vediamo, circa 1,8 milioni in tutto il mondo, appunto, che sono tanti.
1: È una città,
0: sono tanti.
2: Sì.
1: È più grande di Torino.
0: Allegri non va bene e mandano via Allegri, però arriva Sarri e poi trovi metà dei tifosi che sono per Allegri e metà dei tifosi che sono per un rinnovamento. Poi questo rinnovamento non arriva, allora bisogna fare tutte le cose in fretta, bisogna ricostruire la squadra, cambiare tutti quanti i giocatori, prendere una situazione che si intreccia anche con il momento drammatico del nostro naturalmente al
1: calcisticamente sportivo,
0: del nostro calcio. Una volta tu ti giravi e trovavi giocatori che erano potenziali crack ed erano italiani e li avevi vicino casa, adesso devi per forza andare all'estero, a meno che, perché ormai non guardiamo neanche più in casa, basta vedere il caso di Dumbia.
1: Sì, no? Certo.
0: Un giocatore italiano che gioca in Serie B a Venezia, dove va allo Sporting Lisbona. Mi sembra tutto lineare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Siamo in una botte di ferro, come si suol dire, proprio.
2: Oppure come era successo con Caiode, no? Sì. Anche se vogliamo.
0: Sì, però diciamoci una cosa: Caiode, secondo me, è un buon giocatore, ma non è un giocatore da Juve,
2: okay.
0: No? Secondo me c'è un buon giocatore. La Fiorentina aveva fatto bene, adesso sta facendo bene in Premier League. Quindi. Comunque Caiode è un discreto giocatore. Il problema è che non possono sfuggirti questi giocatori. Il problema è che non, già ce ne sono pochi. Non hai la capacità di individuarli e poi vai a prendere Openda a 45.
2: Certo.
0: Ma Openda a 45, ma anche Ngonge a 18 se vogliamo guardare il toro, no?
1: Sì.
0: Stiamo parlando veramente della guerra dei bottoni, è questo che dovremmo, di cui ci dovremmo rendere conto, che è drammatico.
2: Ma infatti
0: è drammatico.
2: Io, Domenico, prima dicevo in apertura, no? Dicevo, se arrivare in Champions è solo per i soldi, no? Perché poi alla fine in questo momento la Juve è talmente indietro dal punto di vista tecnico che la Champions non puoi pensare di giocartela l'anno prossimo. Ma se la prendi solo per i soldi, ma poi quei soldi li spendi così male, allora forse è meglio ragionare per un anno che si fa veramente scouting, si cerca qualcuno che con quei pochi soldi che hai può valere la pena, perché sennò quando li hai rischi di buttarli, ne abbiamo visti troppi negli ultimi anni, dall'Openda che hai citato tu, ma lo stesso poi per tornare a Nico Gonzalez o a Cobb Mainers, eccetera, eccetera.
0: Assolutamente sì, credo che sia proprio questa la questione più importante, no? Cioè ci ritroviamo veramente vediamo chi arriva nei primi quattro, chi arriva nei primi quattro ha la possibilità di avere una carta per provare a diventare qualcosa di più. Il problema è che un giocatore, due giocatori non ti cambiano la vita.
2: Certo.
0: Cioè, dipende che giocatori sono, questo è evidente.
1: Vabbè, certo, se sono Maradona e Falcao, diciamo che l'hai messa abbastanza a posto.
0: Cioè, io cerco di
1: nel calcio realistico di oggi, considerando che comunque anche quei soldi della Champions, quelli forti, forti, forti, non li puoi prendere, perché è così. Perché devi scendere almeno di due gradini e con quelli lì, giustamente, te ne servirebbe un tot, non due, ecco.
0: Sì, assolutamente sì, ma poi l'aspetto che mi lascia sempre molto perplesso, no? Locatelli secondo me è un ottimo giocatore, un buon barra ottimo giocatore,
2: sì.
0: Che è molto legato alla maglia, non si è mai tirato indietro. L'altra sera dopo la sconfitta con la Fiorentina si è girato verso di me il mio collega Emanuele Gambe e ha detto: secondo te chi viene in conferenza? Ho detto: guarda, non ci sono dubbi, Locatelli. Ed effettivamente si è presentato Locatelli, quindi sono cose di cui bisogna tener conto quando si valuta un calciatore. Nella Juve vera, Locatelli sarebbe un cambio.
1: Certo, è quello che dicevamo, certo, anche certo, noi oggi.
0: Certo. Un buon cambio.
1: Che tu hai messo insieme una squadra di comprimari senza i primari, in linea di massimo. Questo è un po' il concetto di base.
0: Spremendoli.
1: Esatto. Spremendoli anche oggi, quelli buoni come McKennie sono scoppiati alla fine. Perché,
0: certo, oggi McKennie, Locatelli, Thuram non gli manca il fiato.
1: Gli manca un ginocchio, credo.
0: Esattamente.
1: Ildiz anche gli manca un pezzo di ginocchio, insomma.
0: Sì, poi lì voglio anche, cioè, per carità, io sono sicuro che abbiano qualcosa, però secondo me non ci fosse il mondiale,
1: si
0: ragionerebbe in maniera un po' diversa.
1: È vero che Thuram non l'hanno convocato,
2: e infatti Thuram mi ha stupito che non l'abbia fatto giocare, perché senza la convocazione,
1: ma probabilmente ha qualcosa più serio di quello che dicono, e quindi anche la Francia lo sa, se io mi sono fatto questa idea, poi dopo magari sbaglio,
0: probabilmente sì, ma il fatto che comunque quando si parla di calciatori sacrificabili escano fuori i nomi di Thuram, Cambiaso e Bremer, significa che, vista la stagione che hanno fatto, molto probabilmente non basterà uno solo, ecco, mettiamola
1: certo,
0: così.
1: Certo.
0: Perché Bremer, io mi ricordo quando Bremer era al massimo della condizione, come dicono adesso quelli bravi, nel suo prime,
2: esatto.
0: E lui era un difensore allucinante, cioè, era perfetto in tutto, forte, anticipo, impostava. Oggi è un giocatore spaurito, a me ha fatto quasi anche tenerezza, no? Nelle ultime partite, l'errore contro il Verona,
1: qualche indecisione comunque ce l'ha sempre,
0: contro la Fiorentina, comunque Piccoli non è un grandissimo giocatore, magari lo diventerà, glielo auguro, però comunque ha lottato alla pari che è considerato uno dei migliori difensori d'Italia di sicuro, del mondo possibile, comunque è stato convocato da Ancelotti per il mondiale, quindi parliamo di un giocatore valido. E questo è il problema grosso, cioè il modo in cui è stato svalutato anche il tesoretto, perché poi è bello dire 45 milioni open da, lo rivendo, prendo 45,
1: forse
0: così vuol dire che tutti quelli che osservano il campionato italiano tengono la televisione spenta.
1: Sì. No, poi Openda, il destino è quello dei predecessori che sono andati in prestito, poi ogni anno tornano, poi tornano in prestito.
0: Per fortuna è finito Arthur.
1: È già uno in meno. Già ritorna Douglas Lewis, vediamo un po'. Però ha vinto la Coppa Europea, lì ha vinto l'Euro.
0: In un periodo di crisi per il calcio italiano, in cui mancano i giocatori sul tuo territorio, tu non puoi commettere così tanti errori.
1: Esatto.
2: E no, certo.
0: Lo paghi.
2: E senti, a proposito di potenziali sacrificabili, no? I giocatori spendibili ce ne sono anche lì, purtroppo non tantissimi, perché poi dalla stagione fallimentare ti deprezzano chiaramente anche il valore dei giocatori.
0: Certo.
2: Leggevo, no, nelle stringhe nostre di Bianconera News, nel nostro sottopancia, che c'è l'ennesimo stallo, no? fra Juventus e Vlahovic, si parla addirittura di una proposta di Vlahovic al Real Madrid con il benestare di Mourinho, con il Milan che rimarrebbe sempre alla finestra, e i nostri amici da casa che ci continuano a dire speriamo che non rinnovino Vlahovic. Ecco, prendo Luigi da Filadelfia, addirittura dall'America, spero che Vlahovic non firmi, perché non è proprio il tipo di attaccante che pensa di essere, fa un gol e poi ne sbaglia 5, che anche che chiunque farebbe, no, fondamentalmente. Può essere davvero l'anno in cui si decide di fare a meno di Vlahovic, Domenico, anche se sarebbe doloroso, no, economicamente, perché non sarebbe una vendita a quel punto, sarebbe un perderlo a parametro zero, che forse è l'ennesima sciocchezza fatta a livello dirigenziale negli ultimi anni.
0: Certo, allora io parto da un presupposto, che i calciatori rendano non sempre in base alle loro capacità,
2: certo,
0: ma anche all'ambiente che li circonda. Mi viene in mente Luca Toni, che ha 30 anni è diventato il super bomber che conoscevamo, mi vengono in mente tantissimi altri giocatori che fanno 3 stagioni pessime e poi esplodono all'improvviso, sì, perché sono messi nelle condizioni migliori per rendere. Sei nettamente con Vlahovic, non per l'aspetto tecnico, ma per tutto questo balletto che si sta vivendo. E non vado allora, prima non voleva rinnovare perché voleva liberarsi, perché aveva delle offerte,
2: certo,
0: offerte che non si sono verificate, perché sennò Vlahovic non sarebbe più qui.
2: Certo.
0: Giusto. Poi sì, forse rimango, no, forse non rimango. Poi c'è un procuratore, poi c'è il padre che fa la trattativa. Secondo me, nel momento in cui hai Vlahovic, gli fai un'offerta, lui inizia a fare il balletto, chiudi lì. Chiudi lì e cerchi altro, perché non stiamo parlando di un giocatore che ha dimostrato in questi anni di valere quello che è stato pagato. Quindi probabilmente ci potrebbe essere anche, tra virgolette, una sorta di debito di riconoscenza che evidentemente non c'è da parte di Vlahovic, perché se io prendo 4.000 euro al mese e sono in mutua per 3 anni, se mi rinnovassero il contratto, molto probabilmente direi, vabbè, 4.000, faccio un passo verso di voi, mi rendo conto che non ho dato in questa stagione, in questi 3 anni, per quanto mi pagavate, faccio un piccolo sacrificio e vengo verso di voi, poi ridiscuteremo. Questo aspetto, questo modo di pensare è un modo di pensare da vincente, non è un modo di pensare da perdente. Il perdente è quello che vuole tutto quando ha la possibilità, e poi il campo
1: diciamo.
0: Vedremo se fa un anno bene chiede l'aumento, se fa un anno male comunque prende soldi.
2: Quello, certo.
0: Io mi libererei sinceramente di lui, ma è il mio punto di vista,
1: Sì, diciamo che è un punto di vista molto condiviso da molti dei nostri ascoltatori di sicuro, e comunque ribadisco che è un giocatore che ha avuto tantissime opportunità, ha sempre fatto le stesse cose, nel senso, poi magari maturerà, per la carità, magari se va nel Real Madrid, però è lui che si sta offrendo al Real Madrid, come era lui che si era offerto al Bayern Monaco. Io credo che anche se in tutti questi anni tu non hai mai ricevuto un'offerta seria da una società che ti garantisse l'ingaggio in doppia cifra, anche diciamo dal punto di vista del capire la situazione, potevi dire vabbè, forse è meglio se scendo di un gradino.
0: Con esatto, la fantasia, un anno in cui non ha fatto praticamente nulla, ma andiamo anche oltre, per farvi capire che non è veramente la questione tecnica, perché se fosse stato 3 centimetri più indietro e fosse entrato il gol con la Fiorentina, fosse stato valido il gol con la Fiorentina, probabilmente noi adesso staremmo parlando di qualcosa di diverso e sarebbe lui il grande trascinatore. Quindi dal punto di vista calcistico è un attaccante che fa anche gol, non ne fa quanti dovrebbe, ha molti limiti, questo è fuori di dubbio, ma è dal punto di vista dell'atteggiamento che io un tifoso non può accettare una cosa del genere, perché il tifoso vive di amore incondizionato e dall'altra parte c'è un amore condizionato, quindi c'è una distonia che alla lunga porta inevitabilmente a dei problemi.
2: Assolutamente. Sì,
1: diciamo che non è l'atteggiamento di Mario Mandzukic,
2: no,
1: per dirne
2: esatto.
0: No, esatto, ma che
1: l'hanno trattato malissimo e non ha mai detto niente. Diciamo,
0: che giocatore meraviglioso, quello era veramente il motivo per cui la Juve di Allegri era una macchina perfetta. Mario Mandzukic,
1: Marione, lo so, adesso manca lui. Matuidi, parlavamo prima di Matuidi, che quando è arrivato, Matuidi, figurati cosa fa. Invece, sappiamo che
0: è meraviglioso. Siamo stati fortunati a vederli giocare,
1: ne abbiamo visti tanti. Beh, quindi poi quando uno si abitua bene, diciamo, si accorge subito quando ti hanno messo qualcosa sotto il naso che non è la stessa, perché te ne accorgi in fretta, e questi qui non sono la stessa cosa. Però dicevamo anche prima che il delitto è in un campionato così, in cui facendo praticamente niente o poco più nel girone di ritorno, cioè con Spalletti sei secondo in classifica, di fatto aver buttato via delle partite del genere tutte in casa, tra l'altro, è un delitto perfetto, diciamo così, in linea di massimo, perché
0: assolutamente
1: alla fine,
0: sì. Sono d'accordo con voi.
2: E invece, sempre nell'ottica di un rinnovamento che deve necessariamente arrivare, una notizia, forse non notizia, no? Ma Ederson è molto vicino al Manchester United, è un giocatore che in tanti hanno rimpianto, no? Già nell'anno in cui abbiamo preso Cobb Mainers si diceva che forse ci serviva più Ederson che Cobb Mainers, e adesso se ne va direttamente in Inghilterra. Anche a centrocampo bisogna lavorare, no? C'è stato un momento che sembrava dovessimo lavorare su attacco e difesa, poi portiere, poi centrocampo.
1: Adesso tutto e quattro.
2: A oggi purtroppo bisogna ripartire quasi da zero, Domenico. Questo è che è frustrante.
1: Dorsale, portiere, difensore centrale, regista, centravanti, quei quattro lì devono essere forti, se no non c'è niente da fare.
0: Assolutamente sì, considerando che forse il miglior giocatore che hai in questo momento è anche quello più appetibile livello di mercato, che è Conceição. Perché tutti gli altri mi viene un po' difficile pensare che abbiano fatto una grande stagione. Forse la miglior stagione sotto un certo punto di vista l'ha fatta Kelly, no? Perché quando era arrivato sembrava una piaga d'Egitto.
1: Sì,
0: e con il passare del tempo adesso è il faro della difesa, è uno che imposta, che tiene in difesa, che la guida. Lui e tendenzialmente
1: Kalulu.
0: Però Kalulu sono giocatori, tra virgolette, passatemi i termini, secondari, nel senso, non credo che arrivi una società a offrire 50 milioni
2: di euro. No,
0: ma per Conceição sì.
1: Sì, sì, perché è quel tipo di giocatore che ruba l'occhio.
2: E forse,
1: diciamo,
2: forse anche per Ildiz, no? Qualcuno prima dei nostri amici da casa diceva: adesso che Mourinho va al Real Madrid, vedrete che tempo 2 ore arriva l'offerta per Ildiz.
0: Quello sarebbe, allora, da un punto di vista, sarebbe, da un lato sarebbe, tra virgolette, non necessario, però sarebbe manna del cielo, perché significherebbe portare dentro le casse più di 100 milioni di, perché se va via per meno di 100 milioni è una follia.
2: Certo.
0: Comunque più di 100 milioni di plusvalenza pura, certo, totale, quindi sarebbe sicuramente bello. L'altro giorno ho sentito una bellissima frase di un tifoso sul Milan.
2: Mm-hmm.
0: Diceva: questo non è il Milan, perché il Milan i campioni li tiene.
2: Mm-hmm.
0: E ha ragione. E quella non sarebbe la Juve, perché la Juve i campioni li, certo, tiene. Cioè, in questo momento non è la cessione di Zidane quando hai Nedved.
1: Puoi prendere Turam, Nedved, Buffon e vai bene. Sì, sì,
0: esattamente. Sì, sì. Oggi tu cedi l'unico tuo asset, fatemi usare questo termine,
2: sì, certo,
0: che ha una futuribilità, certo, che ha un presente, che ha risvolti nell'area marketing. Io sono stato alla presentazione della maglia dell'anno prossimo. Ecco, c'era una parete di maglie 10,
2: sì, Iris. Certo.
0: E non era solo lui a essere presente, però lui è così, lui è questo tipo di giocatore.
1: Ed è anche il capocannoniere della squadra, per inciso.
0: Assolutamente.
1: Poi dopo,
0: sì,
1: c'è un periodo difficile per
0: il
1: ginocchio.
0: È del 2005.
1: Sì. Tra l'altro.
2: Sì.
1: Oh, invece sono le 15:30, quindi noi, caro Domenico, dobbiamo chiudere qua, avremmo chiacchierato ancora un bel po', ma
2: sì,
1: i tempo e tiranno, come si dice.
0: L'utembo e tiranno.
1: Ciao Domenico.
2: Grazie Domenico. Tutto.
1: Ciao, a presto.
2: Ciao Domenico. Andiamo con il notiziario.
1: Sì, poi torniamo.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Colpo Gobbo.

0: E ormai grande, abbiamo Manu, preso questo stacchetto che ci piace molto.
1: Oh, diciamolo subito, il prossimo venerdì.
0: Eh sì, ormai ci siamo, una settimana.
1: Ormai ci siamo, il 29 maggio, tutti sapete che è una data particolare, quindi ci sarà proprio l'inizio alle 5:30 davanti al monumento dedicato a questa data, vicino alla Continassa.
0: Sì, verso Altrove. E guarda, Manu, ecco, è prontissimo.
1: Qua, il raduno di NBN, poi al Jay Hotel con un po' di chiacchiere juventina,
0: sì,
1: naturalmente,
0: sì,
1: e quindi
0: tutti noi, tanti di noi se non altro della radio, tanti di voi che avrete voglia di venire a chiacchierare un po' con noi, e poi insomma un aperitivo, una chiacchierata tutti insieme. Se qualcuno ancora volesse informarsi,
1: eccolo lì, eventi
0: non mi viene, bravo, grazie Emanuele. Eventi @radiobianconera.com, l'indirizzo a cui scrivere.
1: Questo è l'ovviamente il prossimo venerdì
0: e vi aspettiamo, ovviamente,
1: Ci vediamo lì, chi ha piacere di venirci a stringere la mano, a dirci qualunque cosa di bello o di brutto, noi siamo lì a prendere tutto, così abbiamo fatto anche
0: gli insulti.
1: Sì, moderati naturalmente, grazie. Oh, dunque, cosa abbiamo qua? Ancora messaggi? Ma sentiamo un vocale, che dice che un po' che non lo sentiamo.
0: Dai, andiamo con un
1: facciamo
0: vocale,
1: lavorare sì. Manuel, così noi ci riposiamo.
2: Buongiorno a tutti, sono Rimini, volevo dire una cosa, sento parlare tutti di Kelly che ha migliorato di qua e di là, noi abbiamo un problema, sono penso 8-9 anni sulla sinistra, cioè, di solito dovrebbe pensarci Kelly e Cambiaso, ma nessuno dei due è all'altezza per quello che serve per poter fare un campionato di alta classifica. Ciao!
0: Abbiamo perso il nome perché è
1: sì,
0: calato il voce proprio
1: è Rimini, cioè rappresenta l'intera città praticamente.
0: Torino. Ah, Torino si Torino, chiama di nome? Torino da Rimini.
3: Che non è di buon auspicio visto che
1: visto che c'è il derby.
0: No, però l'accento, poi io mi sento a casa, sapete che io sono cattolichino di adozione, allora. Quindi insomma, Mi sento subito, a casa. Però guarda, è quello che dicevamo anche prima, non so se eri già arrivato Luigi, dicevo che il tifoso è sempre portato a pensare che i suoi giocatori siano i più forti.
1: Certo.
0: Diciamo del mondo, no? Poi però se vai a vedere, la Juventus ha avuto solo 7 giocatori convocati per i mondiali di quest'estate, no? Perché alla fine né Kalulu né Thuram, che per noi sono due, diciamo, dell'ossatura. Kelly, stavo leggendo proprio adesso, guarda l'Inghilterra, tra i convocati di Tuchel per i mondiali non c'è Kelly. Gli italiani evidentemente non ci sono perché non ci andiamo per colpa nostra, che comunque sarebbero stati penso
1: chi?
0: Locatelli.
1: Gatti, non so neanche.
0: E Gatti non gioca più, non credo. Forse Locatelli e
1: Cambiaso,
0: che comunque in nazionale
1: c'è sempre
0: andato. Però comunque Yildiz c'è, perché ovviamente con la Turchia, David ci va col suo Canada, c'è Cabal, quindi questo vi fa avere un'idea anche di che cos'è la Colombia, no? Nel senso che in questo momento
1: non è la grande Colombia,
0: è forse uno dei peggiori
1: fa,
0: nostri, che però va perché probabilmente non hanno altri da chiamare, e fa un po' specie perché comunque la Colombia ha sempre sfornato tanti grandi giocatori. E però ecco, questo è molto significativo, no? Del fatto che solo 7, forse 6 addirittura giocatori della Juve vadano a disputare un mondiale, e rende proprio l'idea di come sia basso il nostro livello. Vlahovic anche non ci va perché la Serbia non si è qualificata. Vuol dire, secondo me, anche quello è un segnale.
1: Quando 20 anni fa ce n'erano 9 in finale.
0: Esatto.
1: Questo concetto di base che bisogna ogni tanto purtroppo ricordare, questo è, nel senso che comunque è così. Kelly,
0: e quando l'abbiamo vinta forse 11, nel senso che fra Italia e Francia c'erano...
1: quell'anno lì, sì, erano 9 titolari più un paio che forse sono entrati, adesso non mi ricordo bene il numero esatto, comunque 9 titolari nella finale mondiale tra Italia e Francia, e tanta roba, e infatti voglio dire... Dopo quella nazionale lì è iniziata una lunga picchiata anche del calcio italiano, perché Juve e nazionale sappiamo che è l'unico binomio che funziona per gli azzurri, e quindi questo va detto. E invece per quanto riguarda Kelly, io guarda, credo che soprattutto manchi un'alternativa a Kelly, perché Kelly ha dovuto giocare tutte le partite, anche quando non stava bene, ultimamente faceva anche allenamento differenziato eppure giocava lo stesso, perché la Juve non ha un altro centrale di sinistra. Questo è il fatto. Se con Kalulu è vero che ha giocato sempre anche lui, però potenzialmente c'è Gatti che fa quel ruolo lì, centrodestra, centrosinistra, c'è soltanto l'unico mancino è Kelly, questo è un altro difetto. Poi che Cambiaso faccia delle cose strane e non lo aiuti, questo sì, perché anche diciamo prima il gol della Fiorentina, Cambiaso che ci faceva zonzo nel cerchio di centrocampo, lo sa soltanto lui, e nella sua testa, e non ci voglio entrare perché a volte proprio sono cose che non si capiscono, cioè, eppure
0: che è un po' il limite di Cambiaso, che è sempre stato sottolineato. No, guarda, ce li ho qui davanti, 7 convocati, sono Holm con la Svezia, tra l'altro Holm, un altro che gioca molto poco, ecco perché me ne
1: ricordavo. Potrebbe giocare il derby, ho visto.
0: Però appunto anche nell'ottica di giocatori che giocano poco, per quello forse non mi veniva in mente, c'è Bremer col Brasile, l'abbiamo detto, Ilz con la Turchia, McKennie con gli Stati Uniti, David con il Canada, Conceição col Portogallo e, dicevo, anche appunto Cabal con la Colombia. Non ce n'è adesso, credo che l'Olanda ci sia, con Meiners è un altro che non è stato convocato. Quindi i giocatori su cui la Juve sta facendo più affidamento sono anche quelli che poi alla fine non sono stati chiamati per
1: chiamati o ai mondiali non ci sono andati per demeriti anche loro, perché è chiaro che poi se non ci va una nazionale è anche perché se c'entra, tra l'altro Vlahovic addirittura credo che sia neanche il titolare delle
0: Serbia, qualificazioni non lo è stato,
1: poi dipende dai CT, ognuno le sue idee eccetera eccetera, però se fosse davvero fortissimo nessun CT lo terrebbe fuori questo credo che sia la palissiano, perché poi ci va di mezzo lo stesso CT se la squadra non funziona. Quindi caro Manu, abbiamo ancora dei vocali, dai andiamo, che poi se no poi non riusciamo a sentirli. Mi dispiace quando ci mandano tanti vocali e non li sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea.
4: Prima è stato detto che Ildiz è l'unico assetto patrimoniale della società, futuribilità, e non sarebbe giusto venderlo. Invece per me in queste condizioni è necessario venderlo subito, perché il suo valore nel tempo potrà solo che calare, riducendo la plusvalenza. Quindi è giusto venderlo adesso, non tra qualche anno, quando sicuramente varrà di meno, non varrà mai di più di quello da adesso, ammesso che qualcuno lo voglia.
1: Tu dici, però non so, io dico che è arrivato 11 gol, secondo me a 20 arriva.
0: Adesso lui ha preso
1: 9 pali, 11 gol, 9 pali, 10 assist.
0: Sai cos'è, Andrea, anche rispetto a quello che diceva Luigi prima, 20 anni fa vendevamo Zidane e con quei soldi compravamo Buffon, Thuram e Nedved, ok? Cioè oggi tu vendi Ildiz, ti arrivano questi fantomatici 100 milioni, ma non ce li hai i giocatori da andare a comprare, no? Cioè là
1: no, ma io ho anche il terrore nelle mani in cui finiscono questi soldi.
0: Esatto,
1: perché
0: e torniamo al discorso di prima, no? Andare in Champions per prendere quei soldi e poi buttarli nell'Open Da di turno. Cioè vendi Zidane, ma avevi già pianificato di investire tutti quei soldi su 3 giocatori, tutti e 3 di livello clamoroso. Oggi incassereste dei soldi senza però avere la proiezione di andarli a investire su qualcuno che valga veramente la pena. E quindi rischi di perdere Ildiz e di non sostituirlo neanche. E sul discorso del fatto che lui possa diminuire il suo valore, posso forse anche essere d'accordo, anche se insomma c'ha 20 anni, potrebbe addirittura ancora anche aumentarlo, però capisco il ragionamento. E farei fatica a vedere su dove li metti quei 100 milioni.
1: Sì, il terrore è quello, cioè se ci fosse una dirigenza come quella della famosa Triade che ti ha dato garanzie, che dice vendi uno ma in cambio ne prendi uno altrettanto forte, o due o tre, e ti sistemi la squadra, è un discorso. Qui invece la garanzia è che i soldi vengono sprecati. Sono stati sprecati da Giunto, sono stati sprecati da Comolli. Quindi io non mi fiderei di mettere i soldi di Ildiz nelle mani di questa dirigenza. Poi, tra 2-3 anni, se arriva un'altra dirigenza, o se questa dirigenza dimostra di aver cambiato rotta e di fare le cose bene, allora si può pensare. Anche perché se togli Ildiz a questa Juve, ragazzi, ai bambini cosa diciamo? Vai allo stadio per vedere?
0: Certo, anche perché appunto, come diceva Domenico prima, vai alla presentazione della nuova maglia e sono solo maglie di Ildiz.
1: Ma anche perché che maglie devi mettere? Cioè,
0: io domenica all'ora di pranzo salivo verso il mio posto in nord, guardavo da dietro le maglie della gente che ce l'aveva, chi aveva il nome sulla maglia erano praticamente solo maglie di Ildiz. Cioè, non dico che abbia l'effetto Ronaldo, ma in questo momento il nostro Ronaldo del merchandising è lui, cioè quelli che non avevano nome di Ildiz avevano il nome personalizzato suo proprio,
1: Giovanni,
0: no?
1: Marco, esatto, Antonio, esatto, eccetera eccetera,
5: Franco,
0: Franco. Ho fatto anche io Franco, così abbiamo citato anche Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Assolutamente.
0: Senti, Gianni da Valle Lucania ci dice, rispetto a quello che diceva sempre Domenico prima, non si possono però paragonare le negatività delle stagioni di Juve Toro. Poi lui che ci segue spesso sa che mio fratello è Toro, dice non penso che tuo fratello d'agosto ti diceva quest'anno vinciamo la Coppa Italia e ci qualifichiamo in una coppa. Allora hanno fatto la loro stagione salvandosi con buon anticipo. Non so i tifosi cosa potessero aspettarsi di più quest'anno, noi invece dopo quel 4-3 all'Inter, terza giornata di un campionato che prometteva,
1: terza vittoria consecutiva tra l'altro,
0: vedendolo in fondo alla classifica, non pensiamoci più e poi ci saluta. Questa insomma è una riflessione un po' amara di Gianni che ci sta.
1: Che la Juve è molto più del recriminare del Toro in questa stagione. Sì. I tifosi del Toro poi ce l'hanno con Cairo per una questione diciamo eterna e non dipende probabilmente neanche dai singoli risultati di questa stagione. La Juve no, la Juve ha avuto dei momenti in cui ha fatto obiettivamente sperare in che fosse possibile qualcosa di meglio, invece è stato qualcosa di peggio e questo aumenta le recriminazioni, perché poi hai in mente quella partita lì, hai in mente la rimonta con il Galatasaray, quella con il Borussia Dortmund, hai in mente anche la partita di ritorno con l'Inter che ha portato via la decisione arbitrale scandalosa. Ci sono tante belle partite di quest'anno che ti vengono in mente, poi però subito compensate da disastrose che non ti aspettavi, e quindi questi alti e bassi insomma ti scombussolano un po', dici ma qual è la squadra allora, quella lì o quella là?
0: esatto.
1: Quello è.
0: Ci sono altri vocali?
1: Altri vocali, Manuel.
0: Alterniamo un po', dai, sì, uno. Sì.
5: Ciao boss, ciao ragazzi. Buonasera, voglio fare una domanda,
0: vai.
5: No? Perché tutti quanti ha sbagliato qui, ha sbagliato lì, come lì, open da una pippa, va bene, tutto a posto.
1: Tutto
5: ma
1: a posto.
5: Settembre, se vi mettevano Malen o open da voi, a chi avesse preso?
1: Chi lo sa?
0: Sinceramente non lo so, nel senso che Malen oggettivamente è stata una grande sorpresa. Io ho sempre avuto la sensazione, e lo dico proprio da settembre, che Openda sia stata proprio la classica toppa, perché hai provato fino alle 18.30 del 31 di agosto a prendere Colomani, e poi quando hai capito che Colomani stava prendendo l'aereo per Londra,
1: c'era rimasto Openda.
0: Hai preso Openda perché poteva vagamente dare un'idea di essere un giocatore simile, perché la zona di campo era quella, poi abbiamo visto che in realtà è tutt'altro, anzi non ho ancora capito cos'è Openda.
1: No, soprattutto io di Openda ho capito che era l'acquisto sbagliato quando lui si è presentato e ho detto io sono un numero 9. Punta,
0: esatto,
1: numero 9 no. No, mi spiace, no. Non è quello il tuo mestiere, non ti hanno preso per quello, hanno preso per fare vice Ildiz, esatto. Se tu mi dici sei numero 9, arrivederci e grazie. Il problema è che però non è che lo dobbiamo dire noi, che abbiamo una conoscenza limitata obiettivamente del calcio europeo, ma si spera che i dirigenti della Juve e lo scouting della Juve siano in grado di valutare il peso specifico di Malen e il peso specifico di Openda, cosa che evidentemente non hanno fatto, perché mi risulta che anche a gennaio ci sia stato un pur parler, come dicono i francesi, visto che ormai siamo tutti francesi alla Juve, e con Malen, e poi la Juve non ha fondato il colpo e allora è arrivata la Roma e se l'è preso. Allora vuol dire che proprio non c'era forse la conoscenza giusta di questo giocatore, perché poi si vede. Appena l'ho visto giocare, cavolo, ma questo è un centravanti.
0: Solo che non dobbiamo sceglierlo sceglierlo chi.
1: Io non è che posso vedere tutti i campionati di tutta Europa.
0: Che poi, se vuoi, è un po' quello che è successo l'anno scorso proprio con Colomani, no? Cioè, quando la Juve prende Colomani a gennaio, non è che potessi pensare che poteva fare essere così decisivo. E però Colomani della Juve dell'anno scorso è stato esattamente il male della quest'anno. Roma di quest'anno, no?
3: Probabilmente fosse venuto da noi avrebbe fatto male.
0: Esatto.
1: Probabilmente è proprio così. Abbiamo che anche chi ci prima come battute dicevo, certo, se ne prendi due che sono Falcao e Maradona,
0: certo,
1: metti a posto, sì, e qualcuno ci scrive,
0: mi ha
1: detto Maradona no, perché poi all'antidoping se alla Juve lo fermano,
0: esatto,
1: dice,
0: esatto.
1: Fabio da Roma, dai su, non facciamo queste polemiche, ormai ci sono altre polemiche più fresche da fare, direi, e comunque vabbè, che qualcuno facesse la pipì al posto di Maradona,
0: esatto. Alberto da Corridonia ci scrive, io sono un reduce di Roma 96, quindi ce l'hai anche proprio negli occhi fisicamente, io l'avevo vista solo in televisione, non riconosco più i tifosi della Juve che riescono mi manca un pezzo di messaggio forse, Alberto, perché dice che riescono a Cristiano Ronaldo e ora Ildiz con i punti interrogativi, no, forse manca un pezzo, prova a rimandarcelo perché non ho capito benissimo
1: che criticano, forse vuol dire invece che riescono,
0: forse che erano abituati forse a Cristiano Ronaldo, abituati poi che Ronaldo purtroppo
1: è stato veloce
0: anche molto poco e ce lo siamo pure goduti poco, perché sui 3 anni, 1 anno e mezzo c'era il Covid e quindi non siamo potuti andare allo stadio. E poi ci chiedono se Colomani è così di superiore a Openda, secondo me assolutamente sì, anche per quello che abbiamo
1: ma
0: visto,
1: ha fatto 10 gol l'anno scorso,
0: 10 gol in 6 mesi,
1: poi ha avuto anche lui della discontinuità e ci scherzavamo su questo, sì, dicendo speriamo che un giorno la discontinuità di Colomani coincida con la continuità di Vlahovic, almeno uno dei due segna sempre, esatto. Invece a volte erano tutti e due nella fase down, però al di là di questo 10 gol Openda quest'anno ne ha fatti 11 Ildiz e il capocannoniere,
0: anche per quel poco che abbiamo ancora visto al mondiale per club. E tra l'altro l'intesa fra Ildiz e Colomani era un'intesa eccellente, si mandavano in porta l'uno con l'altro, cioè c'era anche proprio una dinamica di feeling che si era creato fra i giocatori. Guarda, c'è scritto criticare, che riescono a criticare Cristiano Ronaldo, bravo,
1: giusto, sì,
0: e ora Ildiz, sì, io sono d'accordo, Alberto, cioè secondo me Ildiz in questo momento non puoi criticarlo, cioè lo critichi per le prestazioni che sta facendo adesso, ma infatti io ribadisco che a oggi non non lo metterei in campo, anche perché parlavo con Simone Nasso, che ho chiamato un paio di settimane fa, no? Che diceva, è un ragazzo di 20 anni che si è meritato il mondiale, no? E che sarebbe il suo primo mondiale, quindi andarlo anche a mettere in difficoltà dopo tutto quello che ha fatto nella stagione della Juve, e oltretutto non è neanche decisivo, perché sai, dici, gioca tutte le partite, ti fa due gol a partita, dici, non posso farne a meno.
1: L'assist o l'invenzione, invece non ha... si vede che non è a posto,
0: però non è a posto, stare non sta rendendo come deve, lo stai affaticando su un ginocchio, anche poi sia per il mondiale ma anche per una futura stagione. Fai giocare Boga, che comunque ha fatto vedere che per queste partite oggettivamente
1: contro, non è che devi giocare la semifinale
0: contro il Verona Bayern, con la Fiorentina, certo. Poteva giocare tranquillamente Boga e lasci riposare Yildiz, ecco, questo dico io.
1: Sono dell'idea, della stessa idea. Credo, caro Manu, che possiamo mandare un altro vocale a questo punto. Noi siamo qua per lei.
3: Mica stiamo facendo chissà che cosa, siamo qui per questo.
0: Certo. È giusto.
6: Buon pomeriggio, Gianni da Canicattì, non la pensa come voi.
0: Vai.
6: Perché dandomi i gol buoni, penso 10-15 punti in più. A quest'ora saremo una squadra fortissima, un allenatore eccezionale, una società forte.
1: Vabbè, poi gli
6: arbitri... Peccato per questi arbitri. Orrori o errori, Gianni da Canicattì.
1: Sì, allora siamo d'accordo su questo, l'ho detto prima, cioè nel senso che in una classifica così corta gli errori arbitrali pesano, quando vanno tutti in un'unica direzione, tra l'altro togliendo i punti da una parte e spostandoli da un'altra, è chiaro che pesano alla fine della stagione, ed è chiaro che poi pesa sui giudizi della stagione. Dopodiché, secondo me, con un minimo di onestà intellettuale, anche se la Juve fosse arrivata seconda, perché più di quello obiettivamente non si poteva ambire, si sarebbe dovuto dire ok, secondo posto, ma da lì a vincere lo scudetto c'è ancora un bel pezzo di strada da fare in società e nella squadra. Secondo me questo ragionamento va fatto a prescindere. Dopodiché siamo d'accordo che la Juve quest'anno in pratica ha subito una specie di penalizzazione,
0: sì,
1: di nuovo, travestita da decisioni arbitrarie, perché alcune sono proprio inspiegabili. Sì. Cioè, nel senso
0: che... Però questo discorso che vale per Spalletti vale anche per Tudor, perché quante volte ci siamo trovati a dire nella prima parte dell'anno
1: a Verona, quando è sbottato,
0: Verona, a Roma con la Lazio, con il gol con lo step foot su
1: con
0: Seisau, il fallo contro il Borussia Dortmund,
1: i rigori invertiti,
0: dati al contrario, la non espulsione di Brahim Diaz al Bernabeu in Champions, cioè Verona due episodi, no? Il rigore dato folle e la non espulsione di Orban, cioè purtroppo c'è stato un momento che addirittura il ragionamento era, senza quegli errori arbitrali forse Tudor non sarebbe stato neanche esonerato, no? Perché aveva una classifica diversa in campionato, una classifica diversa in Champions, e poi purtroppo però Tudor è stato appagato con l'esonero. Adesso Spalletti esonerato no, però è vero che ci sono stati quest'anno oggettivamente in tutto l'anno prima e durante Spalletti tanti errori
1: purtroppo. La cosa che veramente mi ha fatto girare lo stomaco però è che in un momento ben determinato dell'anno, che era febbraio, quando si decideva se andare ai semifinali di Coppa Italia, se andare in avanti in Champions League e se ambire al secondo o al quarto posto, si sono concentrati una quantità tale di, chiamiamole, errori arbitrali, ma secondo me non sono proprio errori, in termini di espulsioni, rigori e cose strane, che lì si ha inciso tantissimo, e poi anche nelle partite successive, perché poi ci andavi con un altro spirito,
0: certo,
1: e poi il calendario perfetto, perché ti mettono sempre in mezzo il Como, l'Inter e tutte queste cose qua, quindi sicuramente è stata la tempesta perfetta, chiamiamola così.
0: E poi l'altra settimana scherzavo fino a un certo punto con mio fratello, perché dicevo, una volta che il calendario poteva darci una mano, perché la Roma aveva il derby alla penultima giornata con la Lazio, che però aveva la finale di Coppa Italia tre giorni prima, e se ne ha presa pure buscate dall'Inter in Coppa Italia.
1: Assolutamente. Dunque, chi c'è qui che ci scrive? Daniel. Oh, Daniel da Tenerife, allora dobbiamo leggere. Ragazzi, buenas tardes, ma solo io trovo triste festeggiare il trentennale di non vincere la Champions, mi sembra molto napoletana come cosa. PS, onore per sempre a quella squadra, l'ho detto anch'io prima, ragazzi.
0: Ma guarda che in realtà secondo me festeggiare stanno festeggiando i giocatori che l'hanno vinta, no? Del Piero che mette la foto, e noi la ricordiamo abbiamo esordito con la lacrimuccia. Ah, guarda, notizia dell'ultima ora di giornalistica, ci segnala Manuel dalla regia che ci sarà domani la conferenza stampa di Spalletti, rispetto a settimana scorsa, alle 17, quindi ovviamente dopo le nostre dirette.
3: Ho chiamato Luciano adesso.
1: Sì, esatto. Ho visto Camillo, non fare furbo, è lui che porta le notizie. No,
0: l'ho guardato ancora nella pausa precedente.
3: Intanto datemi
0: esatto. Comunque domani Spalletti parlerà, prima ci lamentavamo io personalmente.
1: Sì, no, a me spiace quando non c'è, ma anche piuttosto il giocatore, come hanno fatto qualche volta. Però, poi.
0: Esatto, guarda, Forza Onore ci scrive l'ultima di Spalletti. Beh, per mettiamola così, per quest'anno
7: anche da lei.
0: Esatto. per quest'anno calcistico sì, perché
1: poi non finiamo qua, poi speriamo insomma di riuscire a raccontare delle cose un po' normali quest'estate, perché io mi sono anche un pochino stufato di parlare di cambi di allenatore, di dirigenti, eccetera. Però se è necessario, per la carità, partirei io, ripeto, dalla dirigenza più che non dall'allenatore, però questo è il mio parere, perché secondo me in questa situazione l'unico che potrebbe veramente dire vabbè, viene lui, ok, va bene lo stesso, anzi meglio, è Antonio Conte. Se ci metti un altro al posto di Spalletti, mi tengo tutti gli altri punti interrogativi che c'erano già prima, con l'aggravante che non conosce la squadra, l'ambiente, eccetera eccetera.
0: Guarda, Flavio da Rosà manda un messaggio simile a quello dell'ultimo vocale. Premetto che non voglio difendere l'evidente scarsità dei nostri giocatori, ma chi glielo fa fare ad impegnarsi se poi i gol validi vengono annullati, vengono ammoniti o espulsi per nulla, non sanno se prima o poi la squadra sarà penalizzata per qualche invenzione, e in più chi dovrebbe essere punito si prende gioco della nostra Juventus. Sembra una scusante, ma è una realtà che sicuramente incide.
1: Sì, se però tu hai Mario Mandzukic in campo, credo che anche se gli annullano un gol, lui ne fa un altro. Sì, questo è un po' certo. Invece se hai dei giocatori con meno personalità, questo aspetto influisce di più. È per questo che è più grave in questa stagione che non in altri, in cui i torti da Juve magari li ha sempre avuti, ma aveva dei giocatori talmente forti e talmente, come si dice, con la cazzimma, che alla fine...
0: Le portavi a casa
1: lo stesso, perché c'era l'invenzione, c'era...
0: Sì, era il famoso momento in cui eravamo più forti degli errori arbitrali, no? C'era l'errore, anche ci sono tante partite che poi gli episodi passavano in sordina, perché tu la vincevi comunque, no?
1: O vincevi comunque il campionato alla fine, quindi te lo dimenticavi, quindi... dicevi vabbè, è andata così. Invece quando c'è un errore piani,
0: però appunto
1: Cristiano e Ronaldo Giuliano.
0: Purtroppo oggi siamo nella situazione in cui non siamo più forti degli errori arbitrali, e quindi pesano evidentemente di più.
1: Sei più forte della pressione, più forti del portiere che sbaglia, forte del centrante che sbaglia, e purtroppo mettendo tutto assieme alla fine la frittata è venuta fuori. Forse abbiamo ancora tempo per un vocalino.
0: Ce l'abbiamo, vai.
8: Ciao ragazzi, sono Giacomo Natazzi. Ma secondo voi ragazzi, con questa debacle economica che avremo, John penserà, secondo voi, un'ipotesi per far entrare Tether come investitore serio, come immettitore di liquidità per fare le prossime mosse di mercato? Cosa ne pensate ragazzi? Comunque vedrete che il derby lo vinceremo. I giocatorini faranno di tutto domenica per far vedere che hanno un po' di orgoglio, ma sarà troppo tardi ragazzi, fine alla fine.
0: Il problema, Giacomo, è proprio quello, che si rischia di vincere e che non basti ancora, perché devi sperare, facevamo i conti prima, no?
1: Che il Como non vinca, questo è vincolante.
0: Due delle altre tre, che sono Como, Roma e Milan, non vincano, basterebbe che le pareggiassero tutte e tre, perché quelle che sono più punti sono 78, a 70 e noi a 68, e noi sia col Milan che con la Roma abbiamo gli scontri diretti a favore, quindi...
1: Sì, il problema è quando arriva anche il Como, che non so più come la classifica avulsa, e non voglio neanche pensare.
0: Il Como è davanti a noi,
1: certo,
0: di sicuro.
1: Sarebbe divertente vedere quattro squadra a 71 punti e cosa succede dopo, ma per divertimento, ecco, non perché io sappia che questa cosa porti da qualche parte la Juventus. Onestamente non lo so, perché so che sicuramente vantaggio con la Roma, pari col Milan come punti fatti.
0: Sì, però in vantaggio,
1: però il Como ha 6 punti con la Juve, ha 4 punti con la Roma, quindi Como sarebbe sicuramente su.
0: Sì.
1: Dell'altra non so, delle tre
0: ce la giocheremo,
1: però non ci penso.
0: Sulla questione Tether, secondo me c'è ancora da aspettare.
1: La mia risposta è no. Se vuole i soldi ce li mette lui, che ce l'ha,
0: esatto,
1: perché lui vuole essere quello che comanda. Se no vendi la società piuttosto, o chiami tuo cugino, che siamo tutti più contenti.
9: Qualcuno ha voluto la bicicletta
1: e mo pedala.
9: Adesso devi iniziare a pedalare.
1: Antonio, grazie.
0: Noi ci vediamo con Luigi venerdì prossimo. E invece con me e la mia ospite di domani alle 13 con tutte le ore che vuoi. Salutiamo Manuel. Tanto esordirò così domani. Chiudo oggi e inizio domani, perché ci sarà Ivo.
1: E noi siamo con la Juve del lunedì invece, come sempre. Ciao,
0: grazie, vi lasciamo a Manuel.
1: Nelle sapiente mani di Camillo. Ciao.
0: Ciao, ciao.
10: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Buongiorno e buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. E calcio, si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. La quota 42 termina l'annata in colore della Viola, col pubblico che decide di dedicare dei cori soltanto a Vanoli, anche lui destinato a lasciare la panchina. In Serie B arriva il primo verdetto definitivo con il play-out che condanna il Bari alla retrocessione. È su Tirol dunque a restare nella Serie Cadetta dopo lo 0-0 sia all'andata che al ritorno. A premiare il Sudtirol in questo play-out è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più uno proprio sul Bari. Finiamo al tennis. Yannick Sinner debutterà martedì a Roland Garros e resta l'uomo da battere. A poche ore dall'inizio del torneo parigino, l'alto atesino super favorito per dettare legge anche nella capitale francese, completando a 24 anni il carriera Grand Slam dopo i titoli vinti all'Australian Open, Wimbledon e US Open. Leader incontrastato della classifica mondiale con un margine di quasi 3.000 punti su Alcaraz, l'azzurro si affaccia queste due settimane sul rosso transalpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo una striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei 1000. Il volley, l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le due affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo un risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Venerdì 22 maggio, cose di calcio, versione XL, in studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, per due ore qui con voi. Verso il derby, allenamento invisibile per la Juve, mentre il Toro domani apre la rifinitura ai propri tifosi. Ancora infiltrazioni per Thuram, il francese prova ad esserci per domenica 22 maggio 1996, 30 anni fa. La Champions bianconera di Lippi e i suoi ragazzi, oggi quasi tutti allo stadium per ricordarla, senza incrociare però l'attuale rosa. La qualificazione vale una stagione, ma anche la possibilità di esserci al prossimo mondiale per club. Juve in questo momento dietro Inter e Atalanta nel ranking europeo. Braccio di ferro, Spalletti come lì, con l'ombra anche del cambio tecnico. Chi più ne ha, più ne metta. Inserite il gettone. Questa è Radio Bianconera. Buona giornata, bentrovati. Ciao Paolo.
6: Ciao, ciao a tutti.
5: Hai sentito quanti temi?
6: Un po' troppi.
5: Prendi quello che vuoi, parti da quello che vuoi. Oggi li tocchiamo tutti con te, con i nostri ospiti, in questa ultima puntata di campionato. Poi non lasceremo, tu andrai in vacanza un po' di tempo, perché ne hai bisogno, io invece resisterò qui la settimana che andrai via.
6: Sì,
5: ma ci saremo e non molleremo mai, cari ragazzi, anche se comincia a fare caldo o freddo, dipende da come andrà il derby. Da cosa vuoi cominciare?
6: Prendi la busta. Intanto io credo che giustamente bisogna avere la testa al derby, perché è vero che le speranze di qualificazione sono molto basse, sono le più basse di tutti. E potrebbe anche, come dire, non avere neanche una portata emotiva eccessiva la domenica, se per caso gli altri fanno il loro dovere subito. Cioè, per intenderci, traduco: se alla fine del primo tempo Milan e Roma hanno risolto le loro partite, il calcio è strano, però fino a un certo punto. Però sarebbe veramente clamoroso se la Juve, in presenza di un doppio regalo che potrebbe arrivare dai tre campi, non ne sapesse approfittare. Aggiungo, abbiamo già vissuto abbastanza pagine brutte quest'anno, non aggiungiamoci quella del derby, nel senso che credo che soprattutto i juventini di Torino tengano molto a questa partita. È vero che magari vinci e non cambia nulla, però ti cambia un minimo di quella cosa che nel calcio esiste, cioè di orgoglio, di onore, di rispetto di se stessi. Una Juve che facesse una partita sconcertante contro un avversario al quale teniamo molto sarebbe una bruttissima notizia. Non è che va a prefigurare chissà quale scenario per il prossimo anno. Il prossimo anno sarà determinato dalla classifica, non da una singola partita. Però perché dobbiamo già darci per battuti? Ripeto, speranze poche, ma quelle poche bisogna assolutamente giocarsele tutte. Quindi io spero che ci sia la giusta concentrazione e la giusta qualità. Gli amici che ho del Toro mi dicono: ah, ma guardate che il Toro di quest'anno è pessimo.
5: Io l'ho visto nelle ultime settimane, perdere con questo Toro, anche solo pareggiare, è drammatico.
6: Che in casa è un po' cresciuto con Roberto D'Aversa. È vero anche, aggiungo, che torna il pubblico, e quindi per loro, e quindi
5: torna appositamente il pubblico per
6: quindi
5: loro.
6: Questo non vuol dire che sia un bene, perché a volte da un lato ti carica, ma dall'altro ti dà anche una forma di responsabilità, di ansia, che loro probabilmente nell'ultimo periodo non hanno più vissuto, perché giocavano tra pochi intimi. È un derby, è una bella partita da vivere, quindi io spero che la squadra affaccia questo. Poi tutte le analisi sulle conseguenze di questa stagione le si andrà a fare nel momento in cui ci sarà questo benedetto vertice tra Spalletti e John Elkann, e vedremo che cosa succederà. E la prossima settimana sicuramente non abbiamo da stare da stare in vacanza, non c'è distrazione, perché si decideranno delle cose. Però adesso concentrazione sul campo per tutto quello che significa.
5: Paolo, quindi come te l'aspetti questa partita, con queste premesse? A me è giunto questo messaggio di gente che conosce meglio di te e di me i giocatori di oggi.
6: Sì.
5: Di oggi. Speriamo solo di passare in vantaggio. Ci sono rimasto malissimo, però coincide con un pensiero che mi porta un po' al pessimismo. Al pessimismo non che non siamo in grado di passare in vantaggio, che se non lo facciamo diventa davvero dura.
6: Lo capisco questo pensiero, lo capisco perché abbiamo visto che la Fiorentina, cioè con la Fiorentina non avevamo tutto il tempo.
5: Cioè, per ti sembra un messaggio pesante?
6: Beh, mi sembra un messaggio che, allora, il Toro in vantaggio...
5: Nella mia memoria del mio cellulare,
6: Certo. No, certo.
5: La notizia è quella, l'indiscrezione è questa.
6: Ma ce la capisco, perché la Juve ha dimostrato in altre situazioni, vedi Roma, di avere le energie, il furore, la rabbia, la disperazione anche per andare a recuperare un risultato. Adesso mi sembra piatta. Cioè, Juve Fiorentina, allora, dovremmo dircela così, ma Juve Fiorentina è stato un episodio o invece qualcosa che ci segnala un male più profondo? Essendo passati in svantaggio col Verona e avendo fatto una fatica bestiale per rimontare e comunque non vincere una gara contro una retrocessa, figurarsi andare a giocare al Grande Torino con loro che hanno l'occasione di mettere, come dire, una pietra positiva in questo sentiero negativo della stagione che hanno vissuto, anzi di sanare anche un po' una ferita storica. Il Toro non batte la Juve dal 2015, quindi insomma Cairo per intenderci ne ha vinto uno ai derby, e con noi questo sarebbe secondo. Non che il pubblico lo perdonerebbe per tutto quello che gli imputa, però darebbe prestigio a una stagione che il Toro ha vissuto nella parte destra della classifica prevalentemente. Quindi certo, se loro vanno in vantaggio si caricano, e noi temo che, sapendo tra l'altro che neanche una vittoria ci garantisce, quindi non dipende da noi il destino, se questi per caso sentono minimamente che Milan, Roma e Como non hanno problemi, il derby è bello che è finito. Però credo che proprio partite così ti dicano anche un po' lo spessore caratteriale della squadra, e quindi qualcosa farei.
5: Allora, a livello di combinazioni, di incroci, dei risultati probabilistici, la Juventus è quella che ha naturalmente,
6: sì, mi sembra il 18% di probabilità,
5: non sul non su 100, 18 su 71, quindi un po' di più.
6: Allora un po' di più,
5: è un po' di più,
6: mi sembra,
5: no?
6: Troppo, però
5: quattro squadre per due posti, 67 combinazioni per il Milan, la Juve ne ha solo 18.
6: Ah, ok, combinazione.
5: Sì, combinazioni, sì. Quegli incroci comunque che portano a classifica avulsa, se sono tutte. Tanto per essere chiari, il totale delle combinazioni favorevoli per ogni squadra fa 162, no? Sì. Il totale delle combinazioni. Raddoppiando così le 81 combinazioni dei risultati, perché i posti ancora a disposizione per qualificarsi alla prossima Champions sono due. Quindi le combinazioni vengono dimezzate, perché i posti sono solo due sulle quattro squadre. Quindi viene agevolato il calcolo in questo modo. Detto questo, la Juventus ne ha poche. Passare in vantaggio potrebbe...

0: arriveranno al derby hanno un peso, ripeto, io non credo
1: ed esce da tutti questi schemi, ecco, secondo
0: ma
1: me.
0: Ma non credo che la Juve si giochi l'allenatore. Semmai è l'allenatore che si gioca la Juve, cioè Spalletti, alla luce di quello che potrebbe capitare domenica sera, se vede una squadra che non ne ha più, potrebbe anche dire, ma sai che c'è? Falla parlare ad Elkan e gli dico, guarda, penso che il compito sia improbo, lascio perdere.
1: Sarebbe una resa, una brutta
0: sarebbe una resa, però
1: è come uscire dai mondiali.
0: Sì, però devi avere lo so, però ad un certo punto invece è diverso se tu hai in testa tutta un'altra serie di situazioni. E se la Juve, ripeto, io penso che la Juve quando fai una brutta figura è una brutta figura che ti condiziona. Ripeto, io penso che il derby ci darà tante indicazioni, perché c'è uno spettro che va dall'umiliazione all'impresa, no? E poi c'è uno che secondo me è quello più realistico, cioè vado a vincere il derby e anche se non passo in Champions, io il mio dovere l'ho fatto fino in fondo, che non è proprio una cosa brutta, perché io credo che sia doveroso per un gruppo che quest'anno ha tradito le attese cercare almeno di correggere una brutta impressione che abbiamo maturato in queste ultime settimane. Poi, se non dipendiamo da noi, la frittata è stata fatta prima, però aggiungerci il carico con un brutto derby sarebbe qualcosa che andrebbe, credo, a darci delle indicazioni anche su come la squadra segue Spalletti. Spalletti ha detto delle cose importanti in questa settimana, alla fine della partita scorsa. Quindi, da un lato, vorrebbe dire stringere il rapporto con l'allenatore, che non è proprio una cosa banale. Se invece vedi che proprio tiri remi in barca, nel senso che non trovi più la soluzione, mi chiedo, ma se non la troviamo adesso, che cosa ci porterà a trovarla in seguito? O meglio, quali probabilità avremo di trovarla in seguito? Perché poi tutto può cambiare. Quindi io credo che il derby sarà importante.
1: Sto leggendo, perché ti voglio poi arrivare. Noi possiamo dibattere in questo blocco, voi potete cogliere la sfumatura che più vi intriga, che più vi interessa, e potete aggiungere anche il vostro pensiero scrivendoci o mandandoci un vocale breve, 30-40 secondi, al 340-5425-324. Perché gelo, tensione, Juve, lunedì Luciano vede Elkan. Questione di vedute, caratteri diversi tra il tecnico e AD, il dialogo non è mai decollato. Gazzetta dello Sport, ma al di là che chi lo scrive mi fa piacere, perché leggo la testata da cui prendo questo titolo. Salto sulle colonne della stampa e in questo momento Conte in sospeso. Il tecnico in po' per la nazionale, ma guarda anche alla Juve. Se Spalletti dovesse lasciare, perché siamo tutti d'accordo, secondo me, dimmi anche la tua, Spalletti ha forzato un po' la mano l'altra settimana, però vediamo anche come va il derby, perché presentarsi che perdi anche il derby con i cambi che lasciano un po' discutere, su questo ne parleremo anche con Domenico Marocchino, che mi ha svegliato alle 8 stamattina, io di solito alle 8:05, lui alle 8 mi ha già fatto tutte le sue spiegazioni del caso, anche su Spalletti, anche su Yıldız, anche sul momento, e ne parleremo. Io penso che sia una forzatura per chiedere, io vorrei questo potere per scegliere più in fretta anche il giocatore col budget che abbiamo e decidere, però o ridimensionate come lì o posso rimandare, non sono preoccupato dai 2 anni di contratto che mi avete già fatto e rinnovato. Poi andiamo su altri quotidiani, no? Ed è credibile, pronto come lì a dire la sua, a spiegare le sue ragioni, il perché agisce in un certo modo, come per dire quello che ti dicevo l'altra volta, quando l'abbiamo conosciuto. Gli allenatori si devono adeguare alla strategia societaria. La patata bollente tra le mani di, no? Della proprietà. Ma la mia domanda è questa. Salta Spalletti, perché dà lui le dimissioni al massimo, secondo me. Ma attenzione, che da John Elkann posso aspettarmi. O vi mettete d'accordo, o caccio tutte e due, o ne tengo uno. Chi tiene, non lo so. Con questa confusione non lo so. La domanda molto semplice, Paolo, e la giro anche a voi. Ma se Spalletti dà le dimissioni e mi resta come lì, ma voi ve lo vedete Conte, non quello che ha

0: dito quello, con Como lì. E questo è il mio ragionamento. Quindi è molto più sottile, Paolo. Non so se ci avevi pensato. Io ci ho pensato quando ho letto chiaramente. Noi ci abbiamo un po' giocato lunedì scorso. E l'allenatore, ieri ha fatto la grigliata. Quindi è passato dai 10 euro al ristorante alla grigliata.
1: Sì.
0: Sono due cose diverse. Paolo.
1: Io penso che se rimane Como lì, sarebbe bene che Como lì scegliesse l'allenatore che vuole. E siccome però, allora, io...
0: E ti faccio un nome, Palladino, te lo faccio oggi, perché Palladino era stato informato da Como lì, aspetta, perché tanto non accetta 8 mesi. Ve lo do non come virgolettato, ma come tema.
1: Sì.
0: Palladino aspettava la chiamata della Juve, prima di al pari di Spalletti. Spalletti ha spiazzato tutti con accetto 8 mesi.
1: Spalletti ha accettato 8 mesi. Poi la Juve ha scelto Spalletti per i prossimi anni. E allora, i casi sono due. Faccio proprio un ragionamento quasi matematico. Perdonami la brutalità.
0: Dai.
1: Se Spalletti è stato confermato perché, visti i progressi che la squadra aveva registrato, visto il gioco migliorato, vista l'unità del gruppo, visto tutto quello che ha determinato la conferma e visto soprattutto il fatto che Como lì ha detto apertamente che l'esigenza di una società è quella della continuità, io ho immaginato, per non sapere né leggere né scrivere, che tutte le componenti fossero d'accordo. Cioè,
0: assolutamente
1: che,
0: no.
1: Che Elkan, Como lì e Spalletti fossero assolutamente convinti della strada intrapresa. Se non è così, stiamo tornando a quello che è successo l'anno scorso con Tudor.
0: Esattamente.
1: Ma se è così, allora quali sono i poteri di Como lì? Cioè, se Como lì ogni volta, tra virgolette, sceglie un allenatore,
0: Viene depotenziato,
1: allora è abbastanza fatale
0: Che vada lui a parlare
1: che Como lì dia le dimissioni, perché se una volta prima di confermare Tudor fa il giro delle 7 chiese, telefona a tutti e poi obtorto collo, anche forse per la sua incapacità, non riesce a portare a casa un altro. La seconda volta in corso d'opera,
0: perché devi andare al mondiale per club a luglio.
1: Vabbè, però abbiamo drammatizzato vicenda che francamente mi sembra abbastanza assurda. Il secondo aspetto è che confermi Spalletti prima dell'ottenimento dell'obiettivo e del risultato e poi arriviamo a questa vicenda qui con un casino totale per cui sembra che tutte le componenti della Juve possano saltare, nessuno va d'accordo, che Spalletti voglia i suoi diversi uomini, eccetera, eccetera. Quindi è veramente difficile capire qual è il punto che tiene assieme tutti. Cioè, Spalletti, per intenderci, quando andrà da Icahn, farà delle richieste tecniche o farà delle richieste di organico?
0: Di potere. Ma di allora, poter scegliere e di poter proporre lui a Chiellini.
1: Se richiedi il potere è perché evidentemente quando sei stato confermato già sai che c'era una frattura interna alla società.
0: Beh, e allora penso che chi è dentro se ne accorga facilmente.
1: Va bene. E allora vuol dire che
0: giocatori compresi.
1: Allora vuol dire che Como lì non conta un tubo, quindi lo si può mandare tranquillamente a casa.
0: Quindi sembra questa la strada più
1: questo credo
0: possibile.
1: Cioè, assolutamente. Dire, poi sentiremo se la dirà la versione di Como lì, che però è abbastanza bizzarro che venga messo non a fare il direttore sportivo, ma a fare l'amministratore delegato, si presenti col suo manifesto di calcio innovativo, fa delle scelte, chiaramente
0: non ottiene risultati
1: un
0: e della spiegazione che gli darà.
1: Un po' come Giuntoli al primo anno, no?
0: Esatto.
1: Giuntoli al primo anno si trova in una situazione che non è esattamente quella ideale e la gestisce. Poi al secondo, quando dovresti veramente far tu la differenza, vieni mandato a casa perché addirittura la tua opinione sul tecnico non viene condivisa. Quindi allora Como lì è già di fatto depotenziato e ci si saluterà tranquillamente.
0: Però lui dice non faccio un passo indietro.
1: Dopodiché, vabbè, certo che lui... ci sono anche questioni economiche poi lì, Cioè mandami
0: via.
1: C'è
0: tutta una struttura attorno che lui aveva.
1: Mandami via. Se io non conto più niente, sono amministratore delegato della società, mandatemi via e licenziatemi. Certo è che se Spalletti vada Elkan a chiedere di essere licenziato, cioè chiede a chiedere di licenziare come lì, io credo che siamo in una società comunque molto debole. Molto debole.
0: Molto debole.
1: Molto debole.
0: Questo è chiaro.
1: Perché
0: questo
1: deve essere chiaro. Chiara una cosa, però. Molto. E quindi, e poi ti dico, chiudo dicendoti cosa io spererei. Non cosa vorrei, cosa spererei, che sono due cose diverse.
0: Chiudi prima, poi passiamo un po' ai nostri radioascoltatori e poi alla ripresa del prossimo blocco.
1: Te la metto così, te la metto così.
0: Mi piace oggi questa chiacchierata. Come quando
1: tu cosa vorresti?
0: Cioè, Martin, il bene della Juve.
1: Il bene della Juve, sì, però ognuno di noi ha un'idea diversa del bene della Juve. Tu cosa vorresti? Cioè, ti chiama la Juve e dice, senta signore, sono John Elkan. Ma no, ma lei non è John. No, sono John Elkan.
0: E attacco.
1: Antonio Paolino,
0: e attacco.
1: Guarda, io ti ho sentito diverse volte, non ci crederai, ma ti ho sentito diverse volte, secondo me tu sei una persona molto competente. Cosa devo
0: con
1: fare?
0: Quell'altro lì a fianco.
1: Secondo te? No, no, l'altro l'abbiamo già mandato via. Che cosa devo fare secondo te? Tu cosa gli dici?
0: Allora, veniamo io e Paolo Rossi.
1: No, no, tu cosa gli dici?
0: Dalla continenza. Cosa gli dico? Mi fai pensare un attimo.
1: Ok, cioè... va bene. Allora, non ci hai pensato ancora.
0: No,
1: ci
0: ho pensato.
1: Io invece mi chiama. Ah, okay. Mi chiama. Dico,
0: tu e quell'altro tu a fianco.
1: Gli dico, John. Allora, non parliamo di proprietà, perché non parliamo di proprietà, cioè sono affari della proprietà quelli, cioè sì. Non sto a dire, non è che se mi telefono John Elkan posso
0: a me
1: dire,
0: verrebbe difficile,
1: no,
0: lavorare con
1: lì,
0: posso, lo dico
1: non
0: molto,
1: non è che gli posso dire John vendi la società, quelli sono affari tuoi. Gli dico, John, allora, appurato il fatto che tu la vuoi tenere, no? Ti dico cosa bisogna fare. Secondo me bisogna chiaramente confermare Spalletti, perché l'hai confermato. Magari è stato un errore, però l'hai confermato. Quindi non è che puoi proprio mandare via uno che hai confermato tre mesi fa. Se no, non sei credibile.
2: Dipende
1: a tutti i livelli,
2: lei.
1: No? Non sei credibile a tutti i livelli. E quindi, siccome Spalletti e Comolli non vanno d'accordo, l'amministratore delegato lo mandi via. Però, mi raccomando, trova un amministratore delegato molto forte. Non è che Spalletti può fare il bello e il cattivo tempo. E gli devi spiegare chiaramente a Spalletti quali sono i margini di operatività. Punto. Questo è quello che io vorrei.
0: La soluzione
1: se è... Se martedì sera, mentre sono a casa con la pasta asciutta, per dire, no? E sto bevendo un Barbera. Faccio marocchino. Sì. Mi sto
0: siete insieme a cena.
1: Mi arriva la notizia che John Elkan ha fatto fuori tutti. Mi stappa una bottiglia di champagne.
0: Chiarissimo. Voi che bottiglia stappere? Oggi mi
1: quindi
0: hai dato un assist
1: diverso,
0: per marocchino.
1: Tra diverso. Quello che bisogna fare e quello che mi farebbe piacere. Quindi
0: però
1: mi...
0: tutti quanti cosa vuol dire? Allenatore, amministratore, legato?
1: Tutti.
0: Tutti.
1: Tutti.
0: Tutti.
2: Dipende un po' anche da lei.
1: Si riparte. Rinasce Juve quel... Channel e chiama Antonio Paolino.
0: Chiaro. E io chiamo Paolo Rossi.
1: Grazie.
0: E trasmetteremo lì... presenti, non che ci cacciavano in base a quando c'era.
1: No, però hai
0: aperti
1: capito.
0: Al pubblico.
1: Però attenzione, siccome io vi ho detto che quest'anno potevamo giocare per lo scudetto, quindi non sono credibile. Non sono credibile. Io ho diviso tra quello che probabilmente bisogna
0: succede.
1: Fare e succede
0: e quello che
1: a
0: vorresti.
1: Me farebbe piacere, che è una cosa mia. Non, come dire, capisco. Me la tengo per me. L'ho detta a te, l'ho detta agli
0: e voi.
1: È una cosa per me. Se ne vanno via tutti, io sono contento. Per motivi diversi.
0: Per
1: motivi diversi.
0: Comprensibili, tutti, scientifici, tecnici.
1: Perché non sopporto.
0: Una cosa.
1: Non sopporto gli egocentrici. E secondo me, qui in
0: ce
1: Juve,
0: ne sono
1: ormai
0: troppi.
1: Ce ne sono un po' troppi.
0: E forse lo sanno anche loro. Ed è iniziata la battaglia di chi sgomita in fretta.
1: Bravo.
0: Vedi che servirebbero due così a trasmettere.
1: No,
0: a trasmettere da lì, a dirle queste cose simpaticamente.
1: No.
0: Vieni un attimo in diretta. Ma tu sei uno di quelli che sgomita? No? E ci fai vedere i gomiti?
1: No.
0: Vorremmo fare i due carabinieri. Interessante, voi che anima avete di Paolo Rossi? Quella bianca,
1: quella realista,
0: quella nera?
1: Quella che dice no, ragazzi, con Spalletti.
0: Quale?
1: Ci si ferma con Spalletti, ci mancherebbe altro.
0: Io penso che alla fine sarà Spalletti allenatore, Chiellini amministratore delegato
1: o
0: in quel ruolo lì, e in mezzo ci devi ficcare solo l'uomo giusto, l'interfaccia tra Chiellini, che parla tanto con la proprietà, che parla tanto con Spalletti, e in mezzo devi metterci anche qualcosa. Non è ancora il momento di Del Piero, secondo me, per diversi motivi, ma di una figura intermedia tra Spalletti, con un passo in più anche nelle scelte, ma con la supervisione di Chiellini, con cui ha un buonissimo rapporto. Io lo dico così, ma sogno, non sogno, non lo so. Che anima avete dopo questa riflessione? Perché adesso la blocchiamo questa riflessione, andiamo in pausa qualche secondo e possiamo tornare almeno, apriamo gli occhi, oggi è il 22 maggio. Cos'è successo 30 anni fa? Ce lo godiamo un attimo insieme? Secondo me sì, e parleremo anche di un libro in uscita oggi, a tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio.
0: Se qualcuno dice Conte in sospeso, Paolo ci ha lanciato i conti in sospeso. Cioè,
1: conti in sospeso.
0: I conti in sospeso che ci...
1: Ma Conte andrà in nazionale, dai.
0: Anche penso secondo che, me. Anche
1: penso
0: secondo
1: che andrà in nazionale.
0: Dai, fammi il valzer delle panchine. Il valzer delle
1: no,
0: panchine.
1: Sai, la cosa tra virgolette è pericolosa per chi proporrà Conte in nazionale è che sperabilmente bisognerebbe fare un progetto per 4 anni, cioè per il mondiale. E Conte è uno che dopo 2 anni ti lascia.
0: Beh, qui gli fai firmare.
1: Gli fai firmare, ma ti lascia. Quindi
0: è cambiato.
1: Sotto quindi, secondo è cambiato. Me,
0: vedrai,
1: secondo me,
0: sarà cambiato.
1: Bisogna anche lì capire qual è il vero mandato che tu dai a un allenatore della nazionale. Conte ho l'impressione che non sia esattamente quello in grado di gestire un percorso basato sui giovani, ecco. Però è sicuramente un allenatore che dei risultati te li porta a casa, se questa è la logica.
0: La dimensione è quella, la sua volontà è di risparmiare un po' di tempo per la famiglia, non
1: sì,
0: prima
1: no, certo,
0: degli impegni
1: certo,
0: sportivi, ma... e di concentrarsi su un progetto a lunga scadenza con delle idee teoricamente chiare dall'inizio,
1: sì,
0: con il nuovo presidente che verrà annunciato
1: però
0: votato
1: se il valzer delle panchine parte sai
0: ma ti dico, io cancellerei solo, ho letto tanti nomi, cancellerei solo il nome di Ranieri, se mi permetti,
1: in nazionale.
0: Lo cancellerei per definizione, cioè
1: sì, riposa no, piuttosto visto che sta facendo un buon lavoro. E allora lancio anche un messaggio un po' ai colleghi, cioè della serie basta con i grandi nomi, torniamo all'idea un po' di Berzotto e Bernardini, cioè dell'allenatore, o di Vicini, cioè dell'allenatore fatto in casa, mi vado a prendere Baldini dell'Under 21 e gli dico che sta facendo un buon lavoro.
0: Tra l'altro sarà lui il tecnico che ci porterà le due amichevoli, quindi, anche se la Grecia non vuol giocare con quell'Italia lì.
1: Però per dire, cioè, capisci, non credo che... Cioè, Ranieri veramente, allora...
0: Ho letto anche questo nome,
1: sì,
0: poi c'è quello di Mancini.
1: Con tutto... Ogni tanto se aprissero le finestre, no?
0: Esatto.
1: E
0: si cambiasse un po' l'aria.
1: Si cambiasse un po' l'aria, lo dico anche per nonostante noi siamo io sono più vicino a Ranieri che a un giovane allenatore anagraficamente, però penso che oggettivamente
0: sì,
1: oggi
0: usi ancora il cervello.
1: Oggi ci voglia un po' più di rinnovamento, no?
0: Allora, sto rispondendo all'ospite che vedo sia in questo momento inquadrato su Sky nel romanzo, nel racconto di quella Champions della Juventus, di quello successo anche di Marcello Lippi con la nazionale in un momento molto complicato, no? Per il movimento calcistico italiano. Quindi dico a Yves, che forse non abbiamo ancora salutato, che possiamo andare dall'ospite appena vuoi, però se mi fai ascoltare un vocale così capiamo casualmente qual è la tendenza da casa sul derby, su Spalletti, su Comolli, sulla Champions di oggi, e ci concentriamo
4: buongiorno
0: appunto.
4: Buongiorno direttore, buongiorno da Riccardo da Perugia.
0: Ciao.
4: Io succeda quello che succeda, sono cose della proprietà. Io spero e vorrei con tutto il cuore che la Juve torni ad essere un pochino odiata e un pochino più cattiva. Dunque vorrei gente, a cominciare da chi allena, da chi da chi dirige, gente un pochino più cattiva, un pochino più di sangue. Con tutto il bene che voglio Ferrero, mi sono un po' da juventino stancato vedere un presidente lì che dorme in tribuna e un amministratore delegato che in un anno che è qua, mai metterci la faccia dopo una partita, dopo una sconfitta, dopo una vittoria. Forza Juve.
0: Forza Juve, let's go, grazie, una voce nuova, mi fa piacere. Paolo, prima, visto che stiamo contattando l'ospite, mi presenti tu quella giornata, la tua giornata da tifoso di 30 anni fa?
1: Ah, beh, molto, molto velocemente, la mia è che io parto per Roma grazie a un biglietto recuperato all'ultimo momento.
0: Tutti dicono così.
1: No, veramente, guarda, ho avuto la fortuna e mi... lo ringrazio perché poi è una persona conosciuta ancora oggi, Bruno Longhi. Mi ha trovato un biglietto perché lavoravo insieme a lui in quel periodo e mi ha trovato un biglietto alla fine, due biglietti. Parto, notte in treno senza dormire per la tensione, giornata a Roma, e come tutti coloro che ci ascoltano e hanno almeno fatto una trasferta sanno quanto è bello
0: arrivare stanchi
1: alla partita, arrivare che non ce la fai quasi più. Per tutto quello che c'è stato, partita che ci sembra maledetta perché la Juve la fa interamente ma non riesce a metterla a posto, e poi i calci di rigore dove io ero nella curva sud, cioè la curva destinata ai tifosi della Juve, quindi vedevamo poco perché l'Olimpico si è molto lontano, ma soprattutto non ho visto il famoso sorrisino di Jugovic. Perché se io avessi visto il sorrisino di Jugovic mi sarei tranquillizzato. Uno che sorride vuol dire che il gol lo fa. E invece no. Però è stato meraviglioso. È stata una partita di quelle che valgono veramente un anno di vita per tutto quello che c'è stato. Anche per i protagonisti che ci sono stati. Nel senso che il migliore in campo di quella partita, secondo me, indubitabilmente, è stato Moreno Torricelli. C'è un ragazzo che 3 anni prima è nei dilettanti. E questo ti fa capire la grandezza di quella storia. Cioè, la grandezza di quella storia.
0: Le variabili
1: non è,
0: che ruotano non attorno
1: a un
0: evento.
1: Storia
0: così.
1: E basta. È qualcosa di umanamente. Non a caso leggevo e la conosco, l'amicizia che c'è tra tutti questi giocatori che si rivedono oggi. Perché? Perché è stata un'avventura anche umana. Umana. La Juve 2 anni prima è una Juve in difficoltà totale. Si chiude il ciclo dei trapattoni. La Juve esce dalla Coppa UEFA, la Juve non partecipa alla lotta a Scudetto, 2 anni dopo è sul tetto d'Europa e 1 anno dopo è la squadra più forte del mondo, con gente che noi consideravamo non adatta alla Juve. Questa è una bella lezione.
0: Grazie Paolo, perché hai introdotto al meglio quello che sicuramente ha approfondito con questa uscita editoriale il collega che abbiamo già al telefono, ovvero Fabio Liccari. Buongiorno Fabio, ben trovato.
5: Buongiorno a voi e grazie.
0: Grazie a te, anche perché proponi per il pubblico bianconero, stasera la vinciamo noi. Purtroppo è un riferimento solo a 30 anni fa. Diciamo che il prossimo dovrebbe arrivare nel più breve tempo possibile. Marcello Lippi e i campioni della Juventus 95-96. La tua uscita editoriale, diciamo così, il tuo libro. Raccontaci qualche aneddoto, curiosità, racconta.
5: L'ho fatto con Marcello Lippi, che è un tecnico che ho conosciuto, seguito e apprezzato in nazionale, una persona straordinaria, oltre che un grande tecnico, un grande CT, e le sue vittorie sono spesso legate alle sue intuizioni e alle sue prestazioni, perché quella Juve non sarebbe nata se non ci fosse stato un Lippi a guidarla e a prendere delle decisioni fondamentali, anche impreviste, coraggiose, come quella dei tre attaccanti, che anticipa di quasi 20 anni la tendenza del calcio di oggi, cioè delle 3 punte, 2 delle quali rientrano sempre e la terza rientra abbastanza, pur essendo Del Piero, che fisicamente non poteva reggere il confronto con Bialli e Ravanelli, che erano molto, molto più fisici. Sono vittorie, e questa è una vittoria di Lippi. Volevo augurare ai tifosi juventini che non fosse l'ultima, che non passino altri 30 anni, però è stato davvero bello e divertente scriverla, ascoltando i ricordi di tutti i protagonisti, e dico tutti davvero, ma non solo i giocatori, perché uno di loro è stato fondamentale nel ricostruire questo mosaico di dialoghi, situazioni, di scherzi, di giochi, di anche di litigi, perché erano degli uomini che si confrontavano spesso, e creare questo romanzo che spero possa piacere, insomma, a chi ha vissuto quella partita, come io che l'ho vissuta, perché per me è molto importante, è stato il primo grande servizio che ho fatto da giovane redattore della Gazzetta, la prima finale di Champions, non posso dimenticarla, poi è anche andata bene per un'italiana, quindi doppiamente felice.
0: Ecco, hai dovuto raccogliere molto materiale, molte eri anche presente, come ci hai ricordato. Oggi quei giocatori, gran parte di quei giocatori lì, si stanno ritrovando proprio alla Continassa, un invito allargato a chi può, a chi poteva raggiungere. Ieri c'è stato Del Piero, oggi sicuramente ho sentito Rampulla, Ravanelli, ci saranno. Probabilmente la Juventus aveva idea di fare qualcosa prima del derby per ricordare questa data. Doverosamente, mi permetto di dire, è stata fatta slittare probabilmente in quel di novembre. Ma al di là di questo dato giornalistico, ti chiedo, che cosa è stato bello sentire che ti era sfuggito dalla tua memoria?
5: Ma intanto è stato bello capire che quelle di Lippi non erano parole, ma erano delle verità. Quando Lippi dice "io ho vinto quella Champions come il mondiale perché avevo degli uomini e non semplicemente dei giocatori", è venuto fuori dai ricordi di questi giocatori, di questi uomini, che mi hanno ricostruito quell'atmosfera con grande sincerità. Se avete dato un'occhiata al libro, ci sono anche delle situazioni anche spiacevoli nei confronti di qualcuno, dei rimproveri, dei litigi, il Porrini che risponde duramente a Lippi, diciamo sempre "io non sono d'accordo", Lippi gli dice "sei un rompiscatole, però io ti ho scelto anche per quello", e poi Porrini che ha il coraggio di telefonare a Lippi nel pomeriggio dopo dicendo "guardi mister, io resto della mia idea, ma le chiedo scusa per quello che ho fatto oggi in uno spogliatoio". Si sono aperti tutti, avevano tutti voglia di raccontare e tutti voglia di farlo per Marcello Lippi, quindi questa coesione è stata la base. Non avrebbe vinto la Juve se i giocatori non avessero giocato tutti per Lippi, e come spesso è successo nelle sue squadre, erano tutti titolari mentalmente. Anche quelli che erano in panchina si sentivano titolari. Faccio un nome per tutti: Padovano, decisivo in Champions League come gli altri 11, più degli altri 11, è pronto ad accettare questa situazione, diciamo, di prima riserva. Il giorno prima, vi racconto, questa, Padovano non può dimenticare Lippi che si avvicina a lui, alla Borghesiana, mentre si allena, e fa "guarda Michele, domani giocano altri, tu non giochi, ma tu preparati perché sarai decisivo alla fine, nell'ultimo quarto d'ora". Direi che Lippi ha sbagliato di qualche minuto, perché poi insomma è stato decisivo dopo, quando si è arrivati al momento chiave.
0: Ecco, in cosa ti ha aiutato a capire qualcosa di più anche Marcello Lippi, o l'ultimo dei giocatori che è rimasto in panchina, o anche solo lo staff? Quello, prima di tutto, era un gruppo di uomini, o era un gruppo di grandi calciatori, la stragrande maggioranza?
5: Era un gruppo. Allora, il discorso dei calciatori oggi è non voglio fare un discorso di pancia, rivedendo la Juve di allora e quella di oggi verrebbe quasi da dire che trasportata nel 2026 quella Juve sarebbe titolare, o al contrario che nessuno di quelli che giocano oggi nella Juve sarebbe titolare in quella Juve del 96. Non entro nel discorso, perché non posso dire se sono uomini come quelli del 96, probabilmente questi, i ragazzi di oggi sono bravi, è un momento difficile, un momento particolare per il calcio italiano, là c'era un'anima italiana che qui non esiste, forse non potrà esistere più, però ecco, quelle cose non accadono per caso, anche se poi il tabellino dice che per due rigori la storia è cambiata, perché immaginate quella stagione, la Juve in campionato non va bene. Se Jugovic fa il sorrisino e sbaglia, si riparte e l'Ajax stravolge il risultato, probabilmente noi non staremmo parlando oggi del ciclo fantastico della Juve, di Lippi, quei 4-5 anni che comunque entrano nella storia, e l'unico ciclo che ha vinto tutto. Quindi ci sono delle sliding door nella storia del calcio e di certi personaggi, però se un allenatore come Lippi ha tante sliding door, perdonatemi, c'è anche il mondiale rigore, vuol dire che se le è meritate, vuol dire che ha saputo creare qualche cosa, e l'affetto che oggi i giocatori hanno per lui, perché continuano a incontrarlo, hanno chat, gli parlano, lo vanno a trovare, significa che non è stata una casualità quella Roma 96.
0: Ti lascio le domande del collega Paolo Rossi, che è qui con me nell'edizione di Cose di Calcio XL.
1: Ciao Fabio.
5: Ciao.
1: Intanto ti chiedo questo, la Juve di quell'epoca è una Juve che 3 anni prima comunque vince una Coppa UEFA con Giovanni Trapattoni alleva un gruppo di peones, mi verrebbe da dire, no? Che però si forgiano anche nelle sofferenze, perché poi quando arriva Lippi la Juve è in netta difficoltà. Secondo te quanto c'è di continuità però tra i due allenatori in questi termini? Cioè nell'idea che comunque si può andare oltre i propri limiti, perché poi insomma io prima dicevo Torricelli per me è stato il migliore in campo in quella serata e l'Ajax era una...
5: Torricelli. Però ecco, la continuità è in questo, se posso. Perché quando parlando con Marcello e nel libro viene fuori, Marcello era emozionato del dover ricordare io dopo Trapattoni sulla panchina della Juve, io che da più giovane ricordavo Trapattoni che allenava quella Juve, le sue interviste, i suoi modi di fare, e apprendevo da quelle parole, da quella grinta, da quel coraggio. Quindi la continuità virtuale c'è sicuramente, nei giocatori un po' meno, perché se ricordiamo la Juve di Trapattoni aveva come simboli i due Baggio, per esempio, e io dico che Dino Baggio nella Juve è stato all'altezza del più famoso Roberto Baggio, era un giocatore fondamentale che oggi sarebbe titolare non nella Juventus ma in nazionale per distacco rispetto a tutti i centrocampisti che abbiamo. Però c'era quel Torricelli che alla Juve non sarebbe arrivato se Trapattoni, con il suo essere popolare, permettetemi, non avesse deciso di mantenere in squadra, proponendo alla sua società: senti, io se non mi prendete Vierchowod, questo è ricordato nel libro, Trapattoni dice, se non mi prendete Vierchowod, io prenderei volentieri questo ragazzo della Caratese su cui posso lavorare. Queste sono le intuizioni che fanno grande allenatore, non, come dice Marcello, mettere i giocatorini sullo schemino come se fossero giocatori sul muto, tu stai a destra, tu stai a sinistra. No, è vedere quello che poteva fare Torricelli. Quindi questa continuità c'è. Poi certo, Marcello ha avuto un'altra società, ha avuto diciamo altre idee, e la sua Juve è quella lippiana con i tre attaccanti, con una identità diciamo più offensiva, ma mai dire che quella di Trapattoni una Juve difensivista, perché se guardiamo i tabellini è soltanto un diverso approccio alla partita, ma non scherziamo. Però certo, quella di Lippi ha una caratteristica: ha vinto tutto, qualsiasi competizione abbia giocato ha vinto tutto. E tu hai ricordato la finale del 93, però c'è anche la prima finale di Lippi, perché Lippi fa quattro finali di fila, cioè quella di Europa League è una finale che perde perché quel Parma era incredibile, poi perderà le altre malauguratamente, ma una squadra che fa quattro finali di fila arriva sempre alla fine. Poi c'è l'episodio, e in altre occasioni l'episodio è stato meno favorevole che a Roma.
1: Ti posso fare un'altra considerazione, un'altra domanda? Se voglio capire se con Lippi magari ne hai parlato. Cioè, a me impressiona, oggi riguardavo la formazione, pensare che Juve-Ajax è l'ultima partita di Vialli, è l'ultima in bianco-nero, è l'ultima partita di Ravanelli, è l'ultima partita di Paolo Sosa, è l'ultima partita di Vierchowod. Cioè, è veramente il contrario...
0: Quasi il 50%.
1: Il contrario del calcio, come lo raccontavamo prima, cioè del squadra che vince non si cambia. Quella sera lì noi diamo l'addio a una serie di giocatori importantissimi.
5: Ma con la triade Moggi si era inaugurato un altro slogan: squadra che guadagni, che fa guadagnare si cambia. Ed anche qui c'è la grandezza di un tecnico, perché immaginate un tecnico al quale tolgono Vialli e Ravanelli, anche se Vialli in teoria aveva deciso anche in quel suo di cambiare, no? Però Ravanelli sarebbe rimasto, gli avevano proposto la fascia di capitano, era stato Don Bertagnelli, però poi qualche suo diciamo screzio, ma conosciamo tutti la grandezza di Ravanelli, che sta in questo carattere infinito. Anche in finale Fabrizio si arrabbia quando viene sostituito, poi chiede scusa 1200 volte a Lippi, però Lippi gli dice: guarda Fabrizio, potevi risparmiartela questa seconda, questa terza volta in stagione. Però Lippi ha cambiato mezza squadra e l'ha ricostruita riandando in finale, anzi era più forte quella dell'anno dopo. E francamente io non mi piace mai parlare di arbitraggi. La Juve ha perso con il Real Madrid nel 98 per un gol in fuorigioco, però io dico che sono situazioni di calcio che possono accadere a favore e contro. Quello che da osservatore esterno non mi è mai piaciuto è la finale col Borussia Dortmund, nel quale c'è una squadra nettamente più forte che la Juve e c'è una partita che sembra indirizzata verso un'altra strada. Ecco, non è il gol testa del Real Madrid che fa scandalo, succede. Quella partita di Juve Borussia Dortmund ha qualche cosa che non mi piace nel suo svolgimento. Situazioni negate a una squadra e concesse all'altra, quello secondo me è il grande rimpianto, e anche Marcello è d'accordo, quella è una finale da vincere.
0: Stasera la vinciamo noi. Il libro scritto con Marcello Lippi, con Fabio Licari della Gazzetta dello Sport, come reperirlo? Ci dici come fare? Edito allora, da Mondadori, 371 Mondadori, pagine di aneddoti, lo possiamo anticipare.
5: Sì, sì, sono, è un romanzo, perché magari non è chiarissimo, si può pensare che sia un saggio, la Juve vinse, quel giorno giocò, no. È un romanzo, Lippi voce narrante e tutti i giocatori, i massaggiatori, gli avversari, quello che sia, che partecipano a questo romanzo corale parlando, ridendo, scherzando, mandandosi anche a quel paese, però insomma è così che in 371 pagine si è arrivati a vincere la Champions.
0: Col giusto mix di tutto quello che ci hai detto, perché se poi prevalgono gli insulti significa che c'è uno spogliatoio spaccato.
5: No.
0: Se ci sono troppi complimenti nascondi i problemi e non arrivi mai al traguardo.
5: Sono scazzi creativi, perdonatemi l'espressione. Insomma,
0: eh no, così ci fortificano. Ci dai l'idea di quel successo datato 30 anni fa.
5: Prego. Chiudo dicendo questo, l'editor del libro non è juventino. Alla fine ha detto, vabbè, io ti dico una cosa Fabio, mi hai resi un po' simpatici perché ho capito che c'era un gruppo insuperabile d'acciaio e questo secondo me è la cosa che mi ha fatto piacere sentire, perché comunque al di là del tifo è venuta fuori quest'anima d'acciaio di una Juve che non poteva che vincere, e così è stato.
0: E allora questo libro, oltre che agli juventini, regalatelo anche, come si fa, lo so, alle grandi società, anche al nemico sportivo. Perché il calcio resta una partita di calcio in un rettangolo d'erba, secondo me, e magari sfogliandolo anche quelli più scettici potranno imparare qualcosa anche da questa vittoria della Juventus, di una squadra ostica, nemica, antipatica, quello che vuoi. Me lo concedi un giudizio su questo finale incredibile del nostro campionato e della situazione bianconera? Cioè arriviamo alla fine, di nuovo Spalletti chiede di Comolli allora, chiede, leggiamo anche delle colonne.
1: Fabio, la domanda è chi ci salva, era diversa, non è, allora, non è così edulcorata.
5: No,
0: ma ci saremmo arrivati, sai, facciamo i giornalisti, abbiamo imparato da Fabio Liccari.
5: Ma no, le domande sono dirette e giusto così. Io ho seguito la Juve molto quest'anno e le ultime l'ho seguito, sono rimasto, io ero convinto che per la situazione che c'era, cioè Fiorentina e Torino, due squadre senza troppe pretese che la Juve avrebbe vinto, sono sorpreso di quello che è accaduto, sorpreso però fino a un certo punto, perché c'è qualcosa nell'anima di questa Juve che è assolutamente distante, parente lontano da quella della Juve di Lippi. La mia idea è che rinunciare in questo momento a Spalletti sarebbe una follia, o meglio, preciso, ci sono pochi allenatori con i quali si può ricostruire. Io capisco il voler scegliere un giovane, ma non è il momento di scegliere il nuovo Trapattoni 37enne, no, non lo è. E gli allenatori in questo periodo ce ne sono due, Spalletti o Conte. Dovesse arrivare Conte, per carità, sarebbe all'altezza, però perché rinunciare a Spalletti, che ha fatto un gran lavoro e ha dato finalmente una identità alla squadra che mancava dal primo Allegri? Certo, se diamo due siti secchi a Spalletti non ce la farà neanche lui, bisognerà investire in qualche modo, trovare le risorse, e qua ci vuole un grande dirigente che saprà vendere Bremer, Thuram, Kaufmann, giocatori che potranno dare dei soldi, e come si faceva un tempo, come faceva anche Boniperti, individuare i migliori. Se non è capace un dirigente, beh, forse è il caso di cambiare.
0: Ci sarebbe partita più difficile del derby per raggiungere quest'anno con mille problemi?
5: Ma il derby, allora, negli ultimi tempi il derby per la Juve non è mai stato una partita difficilissima. Ora però cambia un po' la prospettiva, perché potrebbe essere la partita chiave, ma siamo sinceri, non è nelle mani della Juve il futuro. Il tifoso juventino può soltanto sperare che accada a Milan, a Roma e a Como quello che è successo alla Juve una settimana fa, cioè che sul più bello, boom, harakiri, suicidio, vuoto improvviso, amnesia. Però la realtà è che, vista l'esperienza degli altri, tu incameri questa esperienza e cerchi di non ripetere l'errore. Quello che è brutto nella Juve negli ultimi turni è stato vedere questa, io la chiamo quasi supponenza, cioè la Juve crea tante occasioni, non riesce a segnare, rallenta il ritmo, lo rallenta quasi scientificamente pensando, ma sì, tanto, visto che tengo la palla all'80%, prima o poi la palla entra. E invece avrebbe dovuto rendersi conto che questo non accade, nel calcio di oggi non accade più, a meno che tu non sia il Barcellona di Guardiola, per cui puoi creare questa superiorità che si trasforma immediatamente in goleada. La Juve non ha questa capacità. E il Torino sulla carta è inferiore, sulla carta non ha alcuna motivazione, però il derby, voi lo sapete meglio di me, cioè te le crea. Poi i 50 anni dello scudetto del Torino, una coincidenza che la Juve piacere non può fare in prospettiva di questo match. Certo. Sarebbe ancora posso dire una beffa ancora peggiore, se la Juve vincesse, comunque vincendo arrivasse sesta perché le altre tre hanno fatto il loro dovere. Non lo so, io sarò allo stadio, farò scriverò la partita, commenterò la partita.
0: Ci incroceremo allora.
5: Ci incroceremo.
0: Grazie Fabio Licari, stasera la vinciamo noi, Marcello Lippi e Fabio Licari, in questo libro che potete trovare anche in edicola, anche nelle migliori librerie. E io e Paolo stiamo pensando a un libro che uscirà domani mattina, domenica sera vinciamo noi. Noi ci limitiamo a un capitolo, speriamo.
5: Posso cambiare titolo?
1: A mezza pagina. A mezza,
0: pagina. Vabbè. Domenica sera speriamo di vincerla noi.
1: Volentieri.
0: Grazie Fabio per questo importante e interessante intervento qui su Radio Bianconera. Grazie Paolo. Che bello, abbiamo pensato senza parlare troppo d'altro.
1: No.
0: Ci raccontate anche voi un po' della Champions? O siete talmente arrabbiati che è meglio parlare d'altro o di preparare magari il pranzo? Ditecelo al 340-54-25-324. Cominceremo da voi.
2: Cose di calcio.
6: Radio Bianco.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
7: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato la persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
8: Sale oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
7: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
8: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
7: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12.55.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: G Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Paolo, in televisione stanno parlando di cosa serve per il miracolo Champions. E si avvicina molto al miracolo o...
1: Beh, perché al miracolo, al suicidio degli altri, perché 2 su 3 dovrebbero fare... Ma non è impossibile.
0: No, nel non senso è impossibile.
1: Che, nel senso che, come diceva prima Fabio Dicari, cioè noi comunque abbiamo perso dei punti con squadre che dal punto di vista della classifica non avevano più... niente da chiedere, motivazioni. Quindi la Roma si trova esattamente il Verona che abbiamo affrontato noi a Verona. E il Verona ha dimostrato in queste giornate che non è una squadra che comunque ha staccato la spina. Quindi questo è già un primo elemento. Il Como va a Cremona e lì è mors tua vita mea. La Cremonese deve vincere a tutti i costi sperando che non faccia altrettanto il Lecce per salvarsi. E il Milan... Ecco, il Milan è un po' la squadra che in questo momento può più ricordare la Juve per la propensione a farsi del male. Gioca col Cagliari, il Cagliari è salvo. Trasferta. No, a Milano.
0: Milano.
1: Quindi, insomma, però, ripeto, noi dobbiamo comunque chiudere la giornata senza ulteriori sensi di colpa. Cioè, tu hai fatto il tuo, gli altri l'hanno fatto, ok, è andata così. Non è stato il derby a essere un problema, e prima che dobbiamo andare a individuare i buchi neri, altrimenti sarebbe veramente il colmo, Se ci mettono sul piatto d'argento e non riusciamo a prendere il quarto posto, sarebbe veramente, quello sì, sarebbe la beffa assoluta.
0: Allora, ascoltiamo un vocale, perché poi abbiamo parlato di miracoli e andiamo nella città dei miracoli, con un avvocato che fa i miracoli, ne deve fare ancora uno, deve aiutarci
1: a mandare... Quello più grosso.
0: Ci faremo raccontare con tutta la scaramanzia del caso se ci crede o meno. Ascoltiamo un vocale, così lo ascolta anche l'avvocato De Frede, che è già lì pronto.
11: Buongiorno, Radio Bianconera da Caotico. Un quesito ai grandissimi conduttori che avete in studio, direttore Paolo Rossi. Io parlo di fantacalcio. Mi potete dare un vostro parere se Guardiola venisse la Juventus, visto che lui ha frequentazioni in Italia, in posti che io conosco, e
0: allora devi dircelo tu.
11: Non è che qualcuno ci ha fatto un pensierino a dargli non l'incarico, ma da tecnico o da supervisore, da farlo inserire in società. È un fantapolitica, fantacalcio, tutto quello che vuoi, ma economicamente non siamo il City, però lui l'esperienza italiana vorrebbe farla. Voi che ne pensate? Dai, fatemi questo piacere, rispondete a questo quesito. Vi ringrazio, allora, aspetto la vostra risposta.
0: Allora, io ti ho sentito tremare mentre parlavi, cioè sarebbe un grande sogno, allora ti dico, spero che si avveri già solo per regalarti un sogno.
1: No,
0: Paolo,
1: più altro, ma perché supervisore? Supervisore? Cioè. Ma visto che prendi Guardiola, almeno fagli fare l'allenatore. Cioè, scusami, ma chi è che
0: si supervisiona
1: da solo? Chi è l'allenatore supervisionato da Guardiola? Cioè, oggettivamente è una figura talmente tanto immensa.
0: È stato diplomatico.
1: Che se lo vai a prendere, lo prendi come allenatore. Dopodiché...
0: C'ha più probabilità di venire Guardiola alla Juve o la Juve di battere il Toro e di andare in Champions?
1: Ha più probabilità la Juve di battere il Toro e andare in Champions che Guardiola alla Juve. Per me, io credo.
0: Avvocato De Frede! Non creda che questa è l'ultima puntata. Guarda com'è già tranquillo lui. Già
1: rassegnato. La postura è rassegnato. Roberto, la postura è rassegnato.
0: No, spiegami che postura è, perché...
12: No,
0: prego. Ciao intanto.
12: Buongiorno a tutti e due, a tutti. È una postura di rilassamento di memoria storica, inebriato, come se fossi inebriato da quel Barolo, quello champagne di cui narravate prima, perché 30 anni fa io c'ero e come, e non ne parliamo, insomma, ecco, sono ancora, per fortuna è una bella giornata solo di memoria storica, perché di memoria recente preferisco bere per dimenticare.
1: Quindi, allora deve venire fra mezz'ora.
0: E ce n'è da bere, ce n'è da
12: bere. Ce n'è da bere. Con Domenico e con tutti e due ci andiamo a fare una bella bevuta, perché che meravigliosa giornata quella trentina d'anni fa. Che meraviglia, che meraviglia. Senti, di mattina io feci l'esame di diritto processuale civile di mattina, e di primo pomeriggio mio zio, che era un professore universitario di storia moderna, mi disse, che era già in pensione, mi disse: senti, vai a seguire delle lezioni all'Istituto di Studi Storici, perché ci sono delle lezioni su Johannes Huizinga, cioè un grande storico olandese, e la prima lezione era appunto su questo storico olandese, e c'erano tanti ragazzi olandesi a Napoli che ascoltavano questa lezione, quindi figurati un pochettino, quel primo pomeriggio tra questi olandesi, io, diciamo così, dicevo, sembra un caso del destino, insomma, ecco, prima di quel Juventus Ajax. E poi sì, quel sorriso di Jugovic, quella voce di Bruno Longhi. Bruno Longhi, grande appassionato di musica. E infatti, ogni tanto in qualche sua diretta televisiva, insomma, radio telecronaca, metteva sempre tra un calciatore e l'altro qualche citazione di grande musica. Lui era il, se non erro, era il bassista di Lucio Battisti. Infatti, in quella bellissima, rarissima e unica video che si trova ancora in archivio con Battisti e Mina, quando si scambiano le canzoni e cantano tra di loro, c'è Bruno Longhi dietro alle spalle di Lucio Battisti che suona il basso. E quindi, insomma, perché ho detto questo? Perché è una giornata musicale, una giornata armoniosa questo 22 maggio.
0: Però noi abbiamo la puntina rotta qui a Radio Bianconera.
12: Parecchio rotta, molto rotta.
0: Qual è la nota stonata di questo traguardo?
12: La nota stonata di oggi?
0: Di questo traguardo, di questi due giorni che
12: La nota stonata è che la Juventus non l'ha festeggiata, no? Questo grande trentennale, diciamo così, probabilmente perché appunto oltre alla puntina rotta c'è tutto il piatto Torrens in riparazione.
0: Che balla, insomma. Presente quando balla e stona un po'.
12: Ma balla sì, balla perché sembra banale dirlo, perché questa Juventus non ha quell'anima. Ecco, noi pensavamo 30 anni fa che alcuni calciatori di quella Juventus non erano proprio da Super Juventus, però avevano un'anima mostruosa. Torricelli, ha detto Paolo benissimo, fece una finale meravigliosa, e Torricelli non aveva i piedi né di Platini, né di Del Piero, né di Zidane, insomma, ecco, ma aveva un'anima che si può ancora oggi tagliare a fette e distribuirla a tutta la Serie A, non solamente a 15-16 calciatori, insomma. E questo manca, la nota stonata è questa, è una Juventus sbiadita. Che cosa c'è da fare? Bartali diceva c'è tutto da rifare, insomma. Però ogni anno facciamo tutto. Eh sì, perché le rivoluzioni bisogna saperle fare, perché se si fanno male si scassa tutto e ci rimetti le penne. Probabilmente gli uomini che ci stanno, che ci sono stati, non sanno fare le rivoluzioni. Chi serve? Servono uno che caccia i soldi e uno che è super competente. Questo serve. Forse uno che c'ha i soldi, non so se li caccia abbastanza, ci sta, il super competente non c'è. Quindi bisogna ripartire da questo e da tanto altro, perché l'80-85% dei calciatorini che vestono oggi la maglia meravigliosa col nuovo colletto della Juventus non dovrebbero indossarla.
0: Paolo, esperto abbiamo parlato di musica, aggiungiamoci un film e chiudiamo. Che film è la Juve in questo momento? Tu da grande esperto. No, non fare così.
1: Vorrei che fosse il sorpasso, però il sorpasso finisce male. Comunque, però almeno il titolo vorrei che fosse quello. Vorrei che fosse quello. Quanto vorrei che avesse un po' di quell'allegria che quel film meraviglioso dà. vedendolo, poi ripeto, finisce male, tutti lo sanno, però ci sono, c'è veramente un'ora e mezza di follia anche, no? Ecco, la Juve vorrei che tornasse anche un po' quello e non questo, perché quello che ha fatto male secondo me nell'ultimo periodo è stata la mancanza di appigli. Me la spiego così: non è che possiamo dire, ah, ma con la Fiorentina poteva succedere quello, poteva succedere quell'altro, col Verona. Cioè, ho visto una squadra, non dico rassegnata, ma involuta terribilmente. Questo fa male, perché tu puoi perdere, puoi non centrare l'obiettivo, però almeno avere nella memoria quel senso di rimpianto o di rabbia. Oggi invece io vedo una Juve vuota, e questa è la cosa che a me personalmente fa più male.
0: Parto da una considerazione, poi vado sui temi che non abbiamo ancora trattato. Lo vedo altamente disponibile oggi l'avvocato. Noi ci sentiamo ancora la prossima settimana, perché incrociamo poi i dati di quello che è successo. Troppo comodo finire la stagione
12: prima.
0: Perché qui questi due signori devono andare avanti, ci mettono la faccia, non è che possiamo cambiarla, caro avvocato. Ti volevo chiedere, ma fondamentalmente parto dall'avvocato De Frede. Questa squadra, come l'ha definita anche Paolo, come ce l'hai in testa anche tu, Roberto, ha passato del tempo insieme. Io invece con la Fiorentina un po' dubitavo, no? Perché sono un po' pessimista con questa squadra, con le caratteristiche dei singoli giocatori. Poi penso non alle grandi Juventus, perché ho imparato una lezione: dimentica quella Juve lì. Mi hanno detto dimenticala, se no ti boccio all'esame. Allora la dimentico, non devo fare riferimento. Bene, mi tengo fuori. Un po' di tempo l'ha passata insieme. Io immagino Thiago Motta oggi, ieri, dopo la Fiorentina, prima della Fiorentina, pensare le stesse cose che abbiamo pensato noi. O lui quelle che abbiamo pensato noi, sì, e viceversa. Cioè, non matura questa squadra? Non impara questa squadra? Al di là di quello che ha male al ginocchio, di quello che pensa ai mondiali. Cioè, quella squadra lì, in due anni, non poteva fare meglio e mettere sotto il tappeto altra polvere? È questo che mi dispiace e che mi preoccupa per il Toro.
12: Non ne parliamo, sì. Allora, poteva fare meglio. Allora, anche qua devo fare una brevissima citazione. Quando Borges diceva che nulla è costruito sulla pietra, ma tutto è costruito sulla sabbia. Ma dobbiamo costruire come se fosse pietra. Il problema è che questa Juve sembra che stia sempre sulla sabbia e non a giocare a Rio, diciamo così, a pallone. Sembra sempre che sia con lavori in costruzione, come se fosse quasi disinteressata alla faccenda della costruzione, come quasi che bastasse quello che sta facendo, perché non se ne importa più di tanto. Io noto una grande improvvisazione certe volte. Ecco, il contrario di quello che dicevi, cioè in che senso? Tu dici giusto, dici sono passati due anni, quindi dovrebbe essere un qualcosa di programmato, di studiato. E invece io, nonostante due anni,
0: di maturato,
12: invece io continuo a vedere una sorta di precarietà, cioè di incertezza, di provvisorietà, come se dovesse sempre accadere qualcosa, il Deus ex machina che scende dall'alto. Ma non scenderà mai questo Deus ex machina se quella sabbia non la facciamo sedimentare e far diventare pietra. Cosa serve? Servono gli uomini che sanno cosa è giocare con la Juventus, perché non c'è niente da fare. La storia, per quanto a volte boicottata, ma serve a qualcosa. Cioè, se questi non sanno che cosa significa entrare in quel campo, o meglio entrare in quella maglia, sarà tutto inutile. Servono i campioni, servono i senatori che vengono a dare un po' di direttive, visto che quelli che stanno seduti non capiscono niente di calcio. Allora è meglio che vengano due o tre vecchietti che giocano ancora e che dicono a quelli che stanno intorno: signori cari, noi abbiamo l'esperienza europea, sappiamo fare questo e quest'altro, ma oggi vestiamo tutti la maglia della Juventus, quindi anche voi siete centuplicati di questa forza. Questo serve. Se invece si mette il biglietto, il ticket, si oblitera e basta, e diventa una catenella di montaggio. E la catenella, a volte, noi la troviamo anche nelle toilette, insomma, la catenella. E non è bello così.
0: ha reso l'idea il nostro avvocato, quando sveste i panni dell'avvocato diventa il miglior juventino che conosciamo. Senti, anzi, questo lo faccio a entrambi, parto sempre da te, prendi il binocolo, guarda la Continassa, stanno pranzando, so che iniziavano alle 13, pranzando coloro i quali hanno potuto accettare l'invito, no, di festeggiare insieme, di ritrovarsi di quella fatidica serata di Roma. Diciamo quasi volutamente è scattato ieri l'idea di un allenamento invisibile, no? Che alla luce dei risultati probabilmente qualcuno dice ha senso riposarci

0: invece di parlare di cose di calcio, qua mi sembra di parlare di cose di psichiatria, di psicologia. Cioè, ma dove siamo arrivati? Cioè, io non veramente non ci capisco più niente, insomma, perché. Ma Dio mio, c'è il derby col Torino, va bene, il derby. Già questo è una partita, insomma, sì.
1: Per la prima
0: C'è
1: volta all'ultima giornata.
0: per la prima volta l'ultima giornata, eccetera, eccetera. C'è una possibilità su un milione, perché veramente oggi posso dire la mia, non ci credo, però c'è una possibilità su un milione che si possa fare qualcosina di buono. E voi fate le cose invisibili, non vi cioè, voglio dire, ma stiamo scherzando, ma un'altra Juventus, ma stava sotto torchio, sotto pressione, ma un'altra Juventus non arrivava a questo. Quindi ecco, tutte queste cose sono cose un po' nuove per noi, perché è un'altra Juventus, non è la Juventus, è un'altra Juventus. E io mi auguro, perché non la do per morta, che ritorni quella Juventus, quella che narrava Bruno Longhi. Quella che ha narrato poi anche lo stesso Piccinini col Borussia e col Real Madrid, andate male e sappiamo come e perché andate male, eccetera, eccetera. Ma quella era la Juventus, non ne parliamo quelle di prima, diciamo così, o anche quelle di dopo, ma questa non lo è. Ed è un dispiacere che io ho mentre dico questa cosa, perché era una delle pochissime certezze della mia vita, cioè la Juventus, quella era e quella sarebbe rimasta. E lo dico con un pizzico di commozione questa cosa.
1: Paolo, al
2: Ma
1: di là di
2: allora,
1: tutto,
2: no,
1: Tony.
2: ma io penso che questa settimana, come dire, c'è stata la maledizione, no? Nel senso che l'evento del trentennale ti capita proprio nella settimana in cui la Juve è fuori dalla Champions. Perché se la Juve avesse battuto la Fiorentina, io credo che oggi si sarebbero allenati e avrebbero fatto anche la foto. C'è un precedente che non va dimenticato, eh? Spalletti, prima dell'Europeo, convoca i grandi della nazionale.
1: Numeri
2: I
1: 10.
2: numeri 10 ha portato male come pochi, quindi diciamo, però, perché poi c'è questo tema qui che il raffronto può essere anche un po' pericoloso. Però c'è un dato vero che Spalletti sceglie di non allenarsi, cioè questi allenamenti invisibili che vedo che sempre di più fanno gli allenatori. Ci deve far pensare evidentemente che quella idea del calcio come anche ferocia, come mentalità, come, tra virgolette, come sostituto simbolico della guerra, diciamola così, non è molto, come dire, legata a questi allenatori. Quindi, perché altrimenti oggi è venerdì, cioè oggi venerdì dovresti andare sull'acceleratore. Evidentemente Spalletti fa questo. Non penso perché ci sono gli ospiti alla Continassa, ma perché ritiene che questa squadra è talmente stressata che in questo momento non gli devi fare niente. Però questo è il dato grave. Cioè,
1: Per me
2: questo è il dato
1: resta un
2: grave.
1: dato grave.
2: E però fa il paio, permettimi, con tutte le volte che Spalletti non è venuto in conferenza stampa a parlare alla vigilia, con una squadra che si è persa quando sembrava si è ritrovata, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Cioè, l'avvocato oggi, anche se non aveva voglia di andare a lavorare perché è molto stressato, io lo vedo stressato. E si è
0: Sì.
1: presentato lo
2: Ma non è che è
1: stesso.
2: l'inizio, Roberto, c'è tutta l'estate, vai
0: È
2: tranquillo.
0: l'inizio,
1: No, io non voglio
0: è l'inizio.
1: ironizzare, scherzare, minimizzare, enfatizzare, però non esiste da nessuna parte. Io ricorderò sempre, perché su questo vado giù pesante, credetemi, prima di un derby o non prima di un derby, con l'obiettivo da centrare, perché se devo essere sincero ho qualche possibilità, no? La squadra prima della Fiorentina aveva già organizzato il pranzo. Il pranzo? Aspetta un attimo, organizziamoci dopo. Non c'è niente di male, incontrarsi. Ma forse questa squadra parla ancora troppo un linguaggio non uniforme all'interno dello spogliatoio. E forse qualcuno gli concede anche gli alibi di fare in questo modo, perché probabilmente non si sanno che pesci prendere o che formaggio mettere sugli spaghetti con le vongole. Tanto per essere chiaro. Cioè, le colpe qui ce l'hanno un po' tutti, perché gli allenamenti invisibili. È vero che non vai in guerra, ma è vero che ti devi allenare. È vero che negli altri sport, dove forse adesso arrivano dei risultati importanti a livello
2: Certo.
1: nazionale, si allenano il triplo. Io finora, cioè io avrei voglia di andarmi a allenare perché voglio battere il toro e forse aprirei non solo il toro, anche lo spazio ai tifosi. E non sono populista. Avvocato, mi tranquillizzi.
0: No, non tranquillizzo niente oggi.

0: Perché invisibile diventerà la zona Champions a questo punto, perché, cioè, voglio dire, è follia una cosa del genere. Il calcio, per, ringraziando a Dio, per tante cose, non è cambiato da 100 anni a questa parte, va bene? Perché bisogna se migliorare, cioè cambiare, non significa sempre migliorare, va bene? Non c'è bisogno di cambiare tanto per migliorare, c'è bisogno forse di gestire quello che si ha alla meglio per migliorare. Quindi voglio dire, tutte queste cose, queste novità, queste situazioni, e poi all'interno manca, proprio per fare un riassuntino di due parole, manca quello che ti dice vatti a tagliare i capelli. Manca quello, e manca quello sì, perché ci vuole, perché quello è il calcio. Dice, ma è una cosa vecchia? No, quello è il calcio. Se vuoi giocare a calcio devi entrare in quel range, in quel meccanismo. Ed è importante perché non è solo, parliamoci chiaro, batti a tagliare i capelli, detto a Del Piero, detto al Di Livio, detto a qualcun altro, dal presidente, dall'avvocato o da Boniperti, ma significava dare delle regole con dei postulati all'interno, cioè vincere. Qui è la Juventus e probabilmente manca tutto qui. È un po', sono un po' cadute tutte, insomma, si va avanti senza regolamenti condominiali, senza tabelle millesimali, senza niente. All'anarchia,
1: Tanti
0: l'anarchia
1: esempi.
0: totale.
1: Il braccio di ferro come finisce in società, secondo te? C'è un braccio di ferro in atto? Deve decidere il proprietario padrone in quale modo per sbagliare meno? Perché non c'è la soluzione, forse quella giusta per vincere.
0: Per sbagliare meno non lo so. Chi decide chi è chi paga? Da che mondo è mondo? Chi decide chi paga e chi mette i soldi? E quindi chi li mette i soldi? John? E John decide. John deciderà sicuramente. Su Comolli è quello degli algoritmi. Insomma, vedete voi, fate voi.
1: Cosa ci sta dicendo l'avvocato Paolo?
2: Sì, io però aggiungo un elemento, cioè che se c'è un allenatore che teoricamente è anche uno autorevole, non dico autoritario, ma autorevole, cioè in grado di stabilire le regole, e Spalletti, cioè per essere chiari, vediamo come va il derby, se l'allenamento invisibile ha funzionato, complimenti, siamo su un altro piano, se l'allenamento invisibile ci porta a perdere il derby, del derby ne risponde Spalletti, eh. Non è che poi
1: Sì,
2: facciamo
1: no, non per
2: discorsi sui
1: l'allenamento,
2: massimi.
1: no,
2: No, no,
1: cioè
2: no, ma
1: non.
2: sui massimi sistemi. Cioè, quella partita lì la devi vincere tu. Non è che poi facciamo l'inno. Cioè, diventa noi. Perché vedo questa
1: Cambiando dopo
2: tendenza.
1: 10 minuti quello che non sta
2: Cioè,
1: correndo,
2: ma
1: passando in
2: voglio dire, è
1: vantaggio, cioè.
2: venerdì, non li fai allenare, allora stai dicendo che oltre all'allenatore sei anche uno psicologo che capisce il momento, eccetera, eccetera. Siccome ti si dà dei milioni di euro, il derby. Non ti, guarda, versione
1: Fai
2: ancora
1: quello che
2: minima.
1: vuoi.
2: Non lo devi neanche vincere, però lo devi giocare. Non ti dico neanche che lo devi vincere, te lo devi giocare. Perché se vediamo la Juve di Juve Fiorentina, ne rispondi tu. Non è che poi puoi dire il giorno dopo, ah, ma perché venerdì non ti alleni. Il venerdì. Quindi, insomma,
1: Esatto,
2: quando gli altri
0: però
2: domani aprono lo
0: Spalletti
2: stadio,
1: qua,
2: il loro campo allenamento, a farsi
1: a
2: caricare dal
1: farsi caricare dal
2: pubblico.
1: pubblico, e noi invece no,
0: Però
1: se facessimo in
0: Spalletti,
1: tre guardiamo gli
0: no.
1: schemi incredibili di questa Juventus, ma lo dico in generale.
0: Però
1: Prego.
0: Spalletti è quello che ha detto ultimamente: la Juventus è una buona Juventus, attenzione, tutto a
2: E ha
0: posto,
2: fatto una
0: tutto
2: grande
0: sotto
2: stagione.
0: controllo.
2: E ha fatto una
0: Ha fatto
2: grande stagione.
0: una grande, ma grandissima, direi,
1: Conosco anche chi gliel'ha
0: stagione.
1: chiesto, rischiando.
2: Gliel'ha fatto dire lui. Pensa che capolavoro che siamo riusciti a fare.
1: Pensa, pensa. Ma quando
2: Perfetto.
1: riuscirò a mettere.
2: A me era quasi, non ti dico che era arrivato ad essere simpatico. Non
1: Chi?
2: era.
1: Io o
2: Spalletti,
1: Spalletti?
2: Spalletti, non mi era arrivato ad essere simpatico, però ero su quella strada, ma mi ha fatto tornare indietro con una svolta
1: Io
2: U sulla tangenziale, sai,
1: ho aperto il passaggio a livello,
2: proprio a svolta
0: una
2: U sulla
0: vagonata,
2: tangenziale, adesso sono qui che quasi lo detesto, pensa a te, che capolavoro che ha
0: una grandissima
2: fatto il mio
0: stagione.
2: socio.
1: Senti,
0: Grazie, Paolì.
1: no, dite, dipende anche da voi, dipende anche da voi. Senti, noi fra 20 minuti, facciamo un piccolo brindisi con un
2: Sì,
1: amico che porta un
2: virtuale,
1: bottiglione
2: virtuale.
1: virtuale. Ti chiamiamo? Ti chiamiamo?
0: Certo,
1: Ci sei?
0: è chiaro. Certo.
1: Prepara il calice che
0: Io
1: parliamo di
0: sono qui.
1: vino in
0: Anche
1: chiusura.
0: il vino, preparo il vino, tutto.
1: Va bene? A tra
0: Ci
1: poco
0: sono, ci
1: allora.
0: sono.
1: Va
0: Ciao,
1: bene.
2: ciao.
1: Ciao,
2: Ciao,
1: grazie per questa
0: dopo,
1: bella
0: ciao, ciao.
1: chiacchierata. Preparate tutti un bicchiere perché questa è
2: Perché?
1: l'ultima puntata prima delle
2: Di
1: cose che diremo lunedì senza
2: Esatto.
1: più campionato. brinderemo e brinderete insieme a noi l'avvocato De Frede, Yves, Paolo, Antonio Paolino e Domenico Marocchino,
2: sì,
1: che ci illuminerà su questo allenamento. Lui ne avrà fatti tantissimi.
2: Lui invisibile, era invisibile. Lui era invisibile.
1: Lui era l'uomo invisibile, il supereroe. Tanto è già lì che sta provando a entrare nella chat. Tra pochissimo, dai.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
3: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, Cose di calcio. Che bello. Bisognerebbe accendere i microfoni, tenerli accesi anche durante la pausa.
2: Ma no. Ma no, anche no.
1: Anche no.
2: Io ti dico di no.
1: Tra poco è il momento che tutti aspettavate. Cosa dici? Ha fatto un gesto?
6: Ci sono sempre un avvocato e un ex calciatore.
1: Ci sono già? Sono pronti?
2: Sono pronti.
1: E allora cominciamo con chi cominciamo? Con la giocatore? Pronti. Con chi faceva allenamenti invisibili? Allenamenti
2: dai, proviamo perfezione. A capire questo concetto.
1: Domenico
2: dai.
1: Marocchino, il giocatore degli
7: allenamenti. Iniziamo pure con l'avvocato, che sopra l'avvocato c'è solo il giudice.
1: Quindi... Esatto, tu sei l'imputato. Allora, l'abbiamo già avuto l'avvocato De Frede, che stravede per te, ti ha citato anche nel suo libro.
7: Un mio amico diceva sempre, sì, guarda che ti devi sposare un giudice, ma non aveva tutti i torti.
1: No, tu ti devi sposare il giudice, la mamma...
2: Domenico, ma come fai a dimenticare così il Crème Caramel di 4 giorni fa? Ma dai, ma non è possibile che tu dica una cosa del genere.
1: Mamma mia, guarda... L'hai
2: ma anche in... per rispetto del Crème Caramel.
1: Fatemi intervenire l'ospite, ti hanno chiamato subito e io ti butto nella mischia subito. Avvocato De Frede, perché ha fatto riferimenti che vorrebbe brindare col vino buono.
0: Io il calice l'ho preso.
1: Il vino.
0: Aspettavo Domenico che portava il vino.
1: Perché abbiamo detto finiamo.
7: No, io il vino rimane sempre morto sulla bottiglia, rimane sempre coricata sul tavolo.
0: Ripongo tutto. Allora, ci pensiamo domani dopo il derby a brindare. Vedi, rimandiamo tutto a domani sera.
1: Domenica.
0: Vedi, sono un po'
7: domenica è una partita un po' particolare, non perché è un derby, perché non so come dire, anche se esci dall'appartamento che ci hai abitato e devi uscire chiudendo bene la porta e lasciando tutto come quando l'hai trovato, quindi è molto importante fare il risultato, è molto molto molto importante, soprattutto da un punto di vista morale, da un punto di vista morale, perché ovviamente i giochi mi sembrano già fatti, difficilmente la Juventus ha la possibilità di entrare nelle prime quattro, però sai, chiudere bene è sempre un gesto di eleganza e quindi speriamo bene, insomma.
2: Ci ho sentito molta biografia in questa tua frase, Domenico.
7: Ma sai, io sono piemontese e come tu sai, Paolo, in Piemonte ci sono tantissimi tifosi del Toro, forse dei paesini ancora più di quelli della Juventus, e ho sempre avuto un buon rapporto con i tifosi del Toro. Stamattina stavo uscendo a portare Nina a passeggio, che zoppica un po' come la Juventus. Nina mi assomiglia un po'
1: somiglia un po' a te, un po' alla Juventus.
2: Somatizza, un cane veramente gobbo. Somatizza.
7: Tutte le cose che succedono a me succede a lei. E ho incontrato un signore anziano tifoso del Toro, mi ha guardato e mi ha detto: ma tu quanti derby hai fatto? E io ho detto: ma una decina, insomma. Poi non sono stato lì a dire che la maggior parte li avevo vinti e via dicendo, però. Per un piemontese che è cresciuto, no, piemontese Juventus, che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il derby È molto savoiardo, è molto sentito.
1: Beh, certo.
0: Soprattutto domani, domenica sera, secondo me, la sconfitta potrebbe essere una sorta di falciatrice per il futuro, non per quello che è stato fino ad oggi. Capito? Cioè, probabilmente, come dicevi tu, un qualcosa proprio di morale per dare un senso per il domani, perché i giochi sono quasi fatti, quindi veramente, insomma, per dare quella sensazione che possa anche diventare certezza in realtà di una nuova anima, nuova forza, ecco quello che dico spesso, insomma, io quello che vedo che manchi è proprio quest'aria piemontese, sabauda, insomma, ecco, della Juventus di oggi. E io lo dico da qui, da qualche centinaia di chilometri di distanza, ma io la sentivo da bambino, insomma, quindi fino a qualche tempo fa. E oggi, come dicevo ai due di cose di calcio, non la sento più, ecco, quindi mi auguro che la risentirò.
1: Domenico, il risultato di questo derby, per quello che state dicendo, che abbiamo detto e continueremo a dire fino a domenica sera, può incidere in qualche modo, non il risultato e di conseguenza l'obiettivo raggiunto o meno, può incidere nei pensieri di chi deve prendere in mano la patata bollente da lunedì? Cioè decidere, ascoltare, prendere provvedimenti, rivoluzionare dopo la rivoluzione di un anno fa? Cioè perdere male, vincere bene, entrare o meno in Champions League? Cioè sono fattori che condizionerebbero la tua scelta, il tuo peso sulla posizione da prendere?
7: Per quanto mi riguarda, no, non dovrebbero condizionare, perché a me c'è stata una frase di Spalletti che mi ha dato un po' fastidio, insomma. Abbiamo vinto, ma basta questo. Mi stride un pochettino, bisogna costruire qualcosa, poi puoi vincere o perdere. Spalletti ha costruito, perché io non mi rimangio quello che ho detto, lui ha costruito, direi, ha dato un'ossatura alla squadra, una certa identità, anche se mi sembra che dal punto di vista matematico abbia fatto in percentuale gli stessi punti di Thiago Motta e di Tudor. Di questo non sono sicuro, l'ho sentito, e quindi alla fine della fiera non è che ha portato qualcosa in più, però visivamente mi ha dato un'idea che la Juventus aveva un certo stile, un certo modo di approcciarsi alle partite. Le analisi non devono essere fatte né a freddo né a caldo, devono essere fatte nel giusto momento, con le giuste considerazioni e anche con certe diversità di idee. È abbastanza evidente che la Juventus ha bisogno di non commettere gli stessi errori nel mercato, anche se diventa difficile capire chi fa le scelte, nella capacità di individuare un'area tecnica che non sia, non so come dirti, troppo univoca, no? Cioè io un allenatore e un secondo e un preparatore atletico e un capo osservatore e un match analyst che ragionano tutti allo stesso modo o che comunque dicono sempre sì a chi inventa, mi dà un pochettino di fastidio. E sono diverse le analisi da fare, ecco, insomma. Sicuramente ci sono due cose molto importanti da focalizzare. Uno è capire chi deve rimanere e la capacità di poter vendere, anche giuntandoci parecchio, per forza, i giocatori che sono in sovraccarico. Come dicevamo oggi, la Juventus ha bisogno di 5-6 giocatori, però bisogna sceglierli bene stavolta, perché sennò...
1: Allora, intanto ti informo...
7: Che tristezza, perché... nonostante che abbia mangiato un gelato e che alle 2:05 minuti passa il Giro d'Italia qua a 350 metri, quindi caro direttore...
1: Devi andare?
7: Caro Paolo, alle 2 esatte io scappo, anche se il Giro poi lo vedi 3 secondi, ma perché era via Rigi...
1: Ti aspettano.
7: Facendo una media ho calcolato che passeranno davanti all'S lunga di Casale alle 2 minuti.
0: Alla Carlo Verdone, bro.
1: Conviene che ti facciamo andare via un minuto prima, allora.
7: No, poi io ti giuro, l'avvocato è elegante. Paolo, tu veramente sei vestito... No, io no, che cos'è quella roba che c'è addosso?
1: Questa maglietta qui?
2: Con ti
1: questa...
2: telefona all'editore adesso,
1: con questa? Ti chiamare l'editore?
7: Bellissima.
1: No, nel senso, con questa maglietta qui, io ho sfidato il signor Nicola Legrottagli e Moreno Torricelli... E in un torneo e ho vinto.
7: Ma non capisco come mai parte stretta, poi è arrivato a un certo punto, si allarga.
1: Perché il logo è il logo di
2: Radio. Sai cosa, Antonio? Domenico? È che è non so se lo sai, così ti facciamo ragionare su questo.
1: Intanto, questa è la tua ultima puntata.
7: È in controtendenza al centrocampo della Juventus, che è un centrocampo stretto. Sì. Un centrocampo stretto non è un centrocampo qualitativo e quantitativo. Un centrocampo, lo dice già, centro deve essere padrone del territorio, e se ne metti solo due in mezzo al campo, quello che ti ho detto stamattina al telefono quando ti ho chiesto un paio di altre cose, quando ti trovi a giocare con un centrocampo stretto e soprattutto hai davanti giocatori che non arretrano ad aiutarti perché non ne hanno le caratteristiche, tu è ovvio che vai in difficoltà, perché ti trovi numericamente inferiore e non c'è carattere, non c'è amore di maglia, non c'è spirito di obiettivo che possa risolvere questo problema, perché ti trovi in un'inferiorità numerica che ti mette là sotto.
1: Avvocato, quanti anni gli diamo? Cosa chiediamo al giudice?
0: Per Domenico,
1: sì,
0: qua
1: per questo, per
0: no, l'assoluzione piena per la scelta tua, l'assoluzione piena, è chiaro.
1: Ma lui è allora... uno che ha fatto solo allenamenti invisibili, no. Si vede, si capisce dai ragionamenti.
0: Ma lui era geniale, che c'entra? E questi calciatori qua potevano fare anche allenamento a casa giocando con l'amico a 3-7, insomma, quindi poi andavano in campo e
1: avrei dovuto...
0: bastava un quarto d'ora, sì. Facevano
2: probabilmente
0: qualcosa di buono.
2: Non erano le carte la prima passione di Domenico, ma
7: No. Voi, ma a parte gli scherzi, che anche quella è una passione interessante, perché quella passione lì ci permette di vedere gli avversari, quelli pericolosi.
1: Esatto, quelli pericolosi, di dribblarli.
7: E i compagni di squadra che possono darti fastidio, quindi è interessante. Però... No, avete menzionato il 3-7. Io ogni tanto mi è successo, ma è una mia intuizione anche molto stupida, che insomma mi è capitato a volte che qualcuno mi chiede: ma io ho un bambino piccolo, un ragazzino, gli piace giocare a calcio, secondo te cosa dovrebbe fare? E io tra le due o tre cose gli ho messo gli scacchi, perché aiuta il cervello a ragionare, a differenza della dama, ad esempio, che ha un'analisi lunga, perché tu fai solo un piccolo passo quando non puoi superare. Negli scacchi tu hai ad esempio il cavallo che saltano. Tardelli era un cavallo, era uno che dalla linea difensiva saltava il centrocampo e ce l'aveva. McTominay è un cavallo. Gli scacchi sono un gioco intelligente che apre il cervello e ti fa capire cosa puoi analizzare. Poi ho detto, mi è venuto in mente, le discese in montagna, perché le discese in montagna, a differenza delle salite, ti migliorano le capacità coordinative, se no cadi. Tu, ad esempio, che sei un po' tombolotto, quando scendi dalla montagna rischi di rotolare, perché insomma, a parte che hai le gambe corte, quindi a una certa frequenza ti puoi salvare. E via dice,
1: scendo molto velocemente.
7: Poi ho detto il nuoto, perché apre le capacità polmonari, sì. Quindi ti dà una capacità. E ultimo, ma non per questo meno importante, è una cosa che non esiste più, il quadro inglese, mi ricorda mio papà. Il quadro inglese sono tutti quelle cornici messe nei giardini un po' asimmetriche, dove uno ci si può arrampicare, perché il gioco del calcio è un gioco di cambio.
1: Forse il quadro
7: di
1: svedese, volevi dire?
7: Quello svedese, quello
1: che non è
7: inglese. Perché
1: tu hai le gambe lunghe, no? Ma capisco quelli con le gambe lunghe.
7: Il quadro svedese è molto importante, perché ti permette di modificare delle strategie, capito? Ma devi arrampicarti un pochettino così.
1: Senti, mi interessa
7: detto
1: ancora
7: questo,
1: perché è molto
7: svedese è molto importante, perché ti permette di modificare delle strategie, capito? Ma devi arrampicarti un pochettino così.
1: Senti, mi interessa detto ancora questo, perché è molto interessante. Tu che pedina saresti degli scacchi? Che pedina eri?
0: Sei. Lui il cavallo, è geniale il
1: anche
0: cavallo.
1: Lui cavallo. No. Tutti i cavalli. Abbiamo una squadra di cavalli.
2: No, lui era la torre.
1: Lui è la torre.
0: No, il cavallo.
1: Sta lì e può uscire dalla
2: la torre.
1: Esce dal rettangolo di gioco. E
2: Domenico, io ti voglio far fare una piccola riflessione, ma proprio piccola sulla tua esistenza.
1: Prima cioè, di come sei
2: di come sei passato da una fase nella quale alle 8 non ti svegliavi. E se ti svegliavi non sapevi in che casa eri, alle 8 in cui tu mandi già un messaggio ad Antonio Paolino. Rifletti su questo oggi, mentre passa il Giro d'Italia, rifletti su questo.
1: E rifletti sul fatto che l'ultima puntata, mandiamo anche la bella notizia, che ripartirà poi la stagione l'anno prossimo con Domenico Marocchino, perché è impegnato, mondiali, cene, bottiglie, serate, disco night, eccetera.
0: Allenamenti invisibili.
1: Mi dite una cosa che può servire ai nostri radioascoltatori per chiudere, poi vi lasciamo e vi salutiamo tutte e due, anche perché l'avvocato è atteso per salutare.
7: Pedalista o civilista? Perché è importante per te.
0: Civilista. Per lui civilista.
1: Quindi cosa chiediamo alla Juve? Che risarcimenti chiediamo per l'ultima partita? Preventivamente.
0: Di dare l'anima, di vedere quegli 11 che danno, di vedere 22 in campo, cioè il corpo e l'anima, questo chiedo.
1: Concretamente, corpo e anima ce l'ha la Juve? Quanto pesa? E quanto farà la differenza?
0: No, non ce l'ha, l'anima non ce l'ha, la deve cacciare almeno domenica sera.
1: Domenico, guarda all'infinito.
7: No, stavo pensando che cos'è che mi disturbava del 4-2-3-1, che io rimango sempre per le caratteristiche dei giocatori.
1: Così mi dice quello anche come dovremmo giocare col Toro, va bene.
7: No, perfetto. Ma probabilmente ha sempre fatto un 4-2-3-1, cioè Ildiz e Consensao, McKennie dietro le due punte, che ci sta anche perché è giocatore di interdizione, e due soli centrocampisti in mezzo campo. In quel caso lì, se i due... Consensao e Ildiz non sono in grado di leggere la partita, quindi di rientrare, o anche non hanno la capacità di fare la fisica organica, di rientrare a fare il centrocampista aggiunto, dipende molto dai due esterni difensivi, quindi da Cambiaso e dall'altro, mi sfugge il nome,
1: Kalulu,
7: che devono essere in grado, non so se lo sono, non per qualità fisiche, ma per analisi della partita. Non so se lo sono, come Zambrotta, come Pessotto, che facevano il quarto, partivano come quarti della linea difensiva ai tempi di Lippi, per passare poi a fare il centrocampista. Quindi è molto importante analizzare la fase difensiva, dipende molto, il reparto difensivo dipende molto dagli errori singoli. Se io non anticipo, non chiudo, do l'appoggio, mi distraggo, invece, ma il centrocampo deve essere di quantità. Tu puoi mangiare anche bene in un ristorante stellato famosissimo, ma se esci che poi devi andare in pizzeria, ti trovi male, vuol dire che qualcosa non è andato bene, perché oltre a spendere tanto per lo stellato, devi aggiungere 20 metri per la pizzeria. Quindi il ristorante, che è quello che è in mezzo al campo, deve essere una cosa molto completa, ed è lì che la Juventus non deve più sbagliare coppata, soprattutto, oltre che per la tre. Lì deve trovare qualcuno, un paio di giocatori, quei 5-6 che diceva Moggi, che è un grande vecchio, quindi ha una grande sapienza calcistica, è lì che devi trovare la struttura forte della squadra, cioè quella che ti permette sempre di uscire dal ristorante soddisfatto.
1: Se fosse questa
0: la coperta corta.
1: Se fosse questa la formazione, perché poi sta passando il Giro d'Italia, lo vediamo già, stanno aspettando attorno a casa Marocchino, di vederlo. Se fosse questa la Juve, i quattro difensori li abbiamo capiti, con Gatti al posto di Bremer squalificato, il centrocampo con Locatelli, non Thuram, ancora infiltrazioni e fino a ieri, oggi invisibile, ieri infiltrazioni, più no che sì, con McKennie e Holm, e davanti Ildiz, Consensao e Vlahovic, risponderebbe alle tue esigenze?
7: Più. Sì, mi piace di più, mi dà più sicurezza. Poi non è detto che con questo tu possa ottenere il risultato o vincere il derby, però c'è più un assetto stabile, ecco, insomma, c'è più un assetto stabile. Se io salgo su una barchetta, la prima, dove vado subito? In mezzo, per capire se è sbilanciato o no. è lo stesso una squadra di calcio, è in mezzo che devi dare. Poi questo non vuol dire, noi parliamo sempre di teorie, noi chiariamo e parliamo di teoria, poi la pratica è sicuramente una cosa diversa.
1: In pratica ti piace, avvocato? Questa formazione?
0: In pratica sì, perché è stabile, ma nello stesso tempo la vedo anche dinamica, cioè Holm, centrocampo, sì, la vedo così, quindi sì, mi piace, saranno importanti i primi 15-20 minuti, eh? Secondo me sono fondamentali.
7: Avvocato, Brindisi, dove sei tu che c'è una...
0: Napoli.
7: Mamma mia, che bella città.
0: Che meraviglia,
7: bella.
0: Quella partita che facessi in nazionale a Napoli.
7: Napoli, una bella, io adoro Napoli, io andavo a mangiare in un posto...
2: Carramba e Confronto andavo... era un format.
1: Andiamo a trovare l'avvocato De Frede, che è
7: quando sono andato l'ultima
1: squisita
7: volta a Napoli qualche anno fa, e vai a mangiare il posto figo, e vai a mangiare un altro posto famoso, andiamo... A un certo punto su un taxi ho chiesto: senti, ma tu dove vai a mangiare? E al taxista. E il taxista mi ha detto: guarda, io vado in un posto che, se tu lo vedi da fuori, già la piazza, che è la piazza dei francesi vicino al porto, perfetto, è una piazza tutta sgaroppata, e già se vedi la piazza non ti fermeresti. E lì c'è, vabbè, non faccio il nome, c'è una pizzeria, ristorante, che secondo me noi andiamo e si mangia bene. Mm. Non ho saltato più una volta, tutte le volte andavo lì.
1: Avvocato, non cada nella trappola, è il classico modo per farsi invitare. Noi ringraziamo tutti e due. Brindiamo.
7: Poi aspetta, velocissimamente, poi mi è capitato di andare a San Carlo da imbucato, perché
1: tutti begli esempi.
7: No, due begli esempi. Sono andato, allora, velocissimamente, ero fuori che vedevo il teatro, c'era una scolaresca con una guida che stava entrando dentro, io mi sono inserito dietro la scolaresca con la guida che mi ha spiegato tutto il San Carlo, perché il San Carlo dalla posizione del re vedi tutti, no? Vedi tutto quello che fanno, che è la stessa identica cosa che c'è nel carcere di Ventotene. Da una posizione vedi tutte le cose. E poi invece sono andato, come si chiama quella
1: noi dobbiamo poi andare, cioè solo per continuare.
2: C'è il giro, domenica. La maglia rosa,
1: la vuoi vedere? Ti rimane da vedere il tribunale, la casa di De Frede, sentitevi e vi potete incontrare. È stato bello, divertente come sempre. E ripartiremo poi da qui l'anno prossimo. Non tutti, magari, non tutti. Ci dobbiamo pensare. Le faremo sapere, Marocchino. Ciao, Domenico.
7: Perché sembra un'autostrada sulla tua panza.
1: Va bene. Ciao, Domenico Marocchino. Ciao, avvocato De Frede.
2: Ciao.
1: Scusaci, gli ospiti sono
2: passa
1: questi.
2: Passa il giro.
1: Grazie, Yves, che se avevamo detto di chiamarlo agli ultimi 5 minuti l'avvocato, così si prendeva il caffè tranquillo. Paolo, una battuta finale.
2: Forza Juve. Assolutamente. Forza Juve.
1: Guardate, mentre entrate a casa, ognuno pensi alla Juve più forte, proiettiamo quella forza, giriamola alla nostra squadra per domenica sera. Ciao. Non si ferma mai. Ciao.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera Time. Radio
2: Bianconera. Sono le 13 e un minuto.
3: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, l'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki, in una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
3: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso il suo arrivo. Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie, ha detto il pontefice durante il suo discorso nella cattedrale. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da organizzazioni senza scrupoli che hanno per troppo tempo potuto agire impunemente, ha così rimarcato il Papa.
2: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio dice: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
3: Sono attese oggi intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Saranno poi eseguiti gli esami autoptici dai quali potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo maldiviano. Lunedì sera sarà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, cui corpo è stato recuperato per primo.
2: Paura nella notte a Roma, zona romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Non si registrano persone ferite. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile.
3: Siamo allo sport e il calcio. Nell'anticipo

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vittorio Chiusano. Il ciclo chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, che gli chiese espressamente di prenderne il suo posto e la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles-Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parla su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
1: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
6: Ci siamo, 13 e 8 minuti, iniziamo la diretta di questo sabato 23 maggio 2026, ultimo sabato di campionato, domani si chiude questa tormentata stagione calcistica, soprattutto per quanto riguarda i colori bianconeri. Il benvenuto, il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli, oggi in compagnia di una new entry, una nuova arrivata, Chiara Toscano. Ciao Chiara,
7: ciao,
6: benvenuta.
7: Ciao a tutti, grazie mille.
6: Adesso la conosciamo un po', facciamo due chiacchiere, poi ovviamente andiamo sui tanti temi di questo weekend. Salutiamo anche e ringraziamo Yves in regia che ci manda in onda e che, come sempre dico, se non ci fossero loro dall'altra parte del vetro nessuno ci ascolterebbe, ce la chiacchiereremmo solo io e Chiara qua. Raccontiamo chi sei, Chiara, tifosissima della Juve.
7: Sono una tifosa juventina.
6: del gruppo di Juve Fanpage, possiamo dirlo, no?
7: Esatto. Quindi trovate tutti i miei contenuti che porto dallo stadio, non solo dallo stadio, infatti commento tutto ciò che riguarda il mondo bianconero, insomma.
6: Ed è il motivo per cui sei qua oggi. Ti vogliamo sentire e vedere in diretta, fare i tuoi commenti. Il tuo profilo è X Chiara Toscana,
7: esatto,
6: giusto?
7: Esatto, con la X, proprio così.
6: Però X non la piattaforma, su
7: esatto.
6: Instagram mettete la X.
7: Su Instagram
6: mettete la X davanti a suo nome e cognome, esatto. E la trovate, poi insomma ormai la potete riconoscere. Iniziamo come sempre col messaggio di benvenuto del nostro avvocato Roberto De Frede. Questo lo leggo io, dai, così facciamo ambientare nel frattempo un attimino Chiara. Intanto lo leggo. Li leggi i messaggi?
7: Ok,
6: no, perché dimensioni, luce, eccetera. Allora, Roberto ci dice: caro Dari, si spengono le luci sullo stadio e il silenzio che resta sa di polvere e occasioni perdute. Questa stagione si chiude come una pagina sgualcita, una cronaca di errori e disastri che la storia bianconera fatica a riconoscere come sua. Ma l'inverno del nostro scontento deve farsi saggia memoria. Oggi non restano macerie da piangere, ma fondamenta da ridisegnare. Per la Juventus c'è tutto drammaticamente da rifare, perché il futuro non sia la ripetizione del presente, l'anno che verrà esige il coraggio del foglio bianco e l'orgoglio della ricostruzione. Roberto, come sempre, ci mandi delle pagine che hanno della poesia evidentemente dentro, e mi fa sempre molto piacere iniziare con le tue parole. E hai ragione, no? Poi questo tuo messaggio fa ancora più da contrasto se pensiamo che ieri era il giorno, l'abbiamo citato proprio a colpo gobbo con Luigi Schifo, del trentennale della vittoria della Champions League. Prima di entrare in studio ho chiesto a Chiara quanti anni avesse, e Chiara non era neanche nata ancora, senza dire quanti anni ha, anche se lo possiamo dire.
7: Sì, sei 25, quindi
6: 25
7: mancavano
6: anni,
7: pochi anni.
6: Significa
7: pochi anni
6: che non hai neanche vissuto quel momento. Infatti ieri, esatto, dicevamo, noi abbiamo avuto la fortuna di viverla perché c'eravamo, e la sfortuna è il fatto che siamo un po' vecchietti e quindi ce la ricordiamo. Però ne hai sentito parlare,
7: sì,
6: immagino, di questa Champions.
7: Poi ieri è stato bellissimo, tutti quelli che ricordavano, insomma, tutti i post bellissimi, motivazionali, insomma. È stato un bello rivedere la vittoria della Champions, insomma.
6: Un po' di malinconia, forse,
7: un
6: no?
7: Un pochino sì, perché
6: anche quella
7: comunque
6: foto di tutti i campioni
7: esatto,
6: di quella Champions tutti insieme
7: è
6: stata veramente bella. Chissà che non abbiano trasferito un po' di aura, no?
7: Guarda...
6: La cosa che fa sorridere, stride un po', è che è come sempre siamo un po' in una situazione di contrappasso, no? Festeggiamo, perché festeggiare 30 anni mi sembra un po' esagerato, diciamo, ricordiamo questa vittoria nell'anno in cui paradossalmente, almeno in questo momento, esatto, in Champions non ci andiamo neanche, no? Al di là del vincerla, che siamo veramente molto lontani in questo momento dal poterci pensare, ma a oggi non siamo neanche ancora in Champions. Non l'ho detto a Yves, lo faccio adesso in diretta, c'è sempre Stefano Romagnoli come... sì, non lo so, ma mi è venuto il dubbio di non avertelo detto e di non... insomma, che non lo stessi chiamando, invece Yves sapeva già giustamente tutto. Allora, mentre aspettiamo di collegarci col nostro Stefano di Footstats, ti chiedo, oggi la Juve è sesta. C'è una partita,
7: sì,
6: ancora domani, l'ultima, dicevamo, da giocare,
7: sì,
6: una partitina da ridere, no? Che è il derby. Ci credi ancora alla Champions?
7: Io, cioè, con tutto il cuore, con tutto il bene, il cuore bianconero, ho molta paura.
6: Guarda, leggo questo messaggio di Doni che ti ringrazio.
7: Appennello.
6: Doni, sei troppo, troppo buono. Come pensi che andrà il derby di domani? Cosa ne sarà del futuro della nostra amata Juve? La tua opinione è sempre giusta, saggia, equilibrata, mi conforta. Doni, sei troppo buono, esagerato. Guarda, la mia opinione è molto quella che ha espresso Chiara in questo momento, cioè... E mi spaventa molto la partita di domani, vista la Juve degli ultimi tempi, e per chi ci segue sa che io già sabato scorso ero un po' preoccupato dall'andamento della Juventus delle ultime partite, no? Perché comunque con Lecce abbiamo vinto, ma senza quel gol di Vlahovic dopo 10 secondi avremmo fatto molta fatica. Con il Verona abbiamo pareggiato una partita in casa imbarazzante con una squadra che era già retrocessa. Con l'Atalanta abbiamo vinto ma giocando malissimo. Con il Milan abbiamo pareggiato praticamente non giocando. E, insomma, erano già un po' di partite che la Juve non dava la sensazione di essere quella di qualche mese fa. Purtroppo domenica si è verificato quello che non doveva succedere, ovvero addirittura la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi a me domani, più che le partite delle altre, spaventa la nostra,
7: la nostra.
6: Perché comunque il derby devi vincere. fuori casa, con un Toro che ha già rilasciato delle dichiarazioni dai suoi tifosi che non vorranno vedere maglie bianconere, sciarpe, eccetera, ma ne parliamo dopo. Insomma, la partita sarà molto complicata. Stanno continuando ad arrivare messaggi, intanto però andiamo dal nostro primo ospite di oggi, Stefano Romagnoli, Foodstats, l'ultimo collegamento almeno per quanto riguarda il campionato di questa stagione. Stefano, ben ritrovato come sempre, buon sabato.
5: Ciao, buon sabato a tutti e benvenuta Chiara.
6: Esatto, grazie.
5: Che ha un cognome da me preferitissimo, casualmente.
6: Dall'accento possiamo immaginare il perché. Senti Stefano, domani derby della Mole, che numeri ci racconta questo derby?
5: Sì, guarda, allora, diciamo, intanto sarà il numero 81 con il Torino squadra di casa.
6: Sì.
5: Le statistiche raccontano di 35 vittorie della Juventus, 26 segni X, 19 successi del Torino, 108 a 79 in fatto di marcature per la vecchia signora. I totali in campionato, e qui abbiamo compreso anche lo spareggio a fine torneo 86-88, sì, però considerando lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Quindi i match sono 161. Le vittorie della Juventus vanno a 78, i pareggi a 49, le vittorie del Torino a 35, i gol fatti dai bianconeri salgono a 248, quindi 248, mentre quelli del Torino a 159, 159, quindi comunque Juventus in vantaggio nella stracittadina.
6: Sì, anche a gol fatti sono una novantina circa di scarto, no? Quelli fatti in più dalla Juve, che proprio grazie a questi 248 è almeno due dalla cifra tonda.
5: Sì, sì, è almeno due da 250. Bisognerà vedere, visto, diciamo così, che ultimamente sembrano un po' a dieta di gol,
6: Decisamente, diciamo così. Decisamente.
5: Bisogna vedere se anche farne due è impresa possibile.
6: È vero. Insomma, abbiamo sottolineato anche quello, no? Che la Juve ultimamente fa fatica a segnare, e poi quelli che fa glieli annullano, quindi
7: infatti è vero, ce l'hanno con noi.
6: Bisogna fare tre gol per averne uno buono. Detto questo, insomma, speriamo che domani non succeda nulla del genere e che se li facciamo siano tutti validi. Primo e ultimo derby in trasferta, Stefano, in campionato con il Toro, evidentemente.
5: Allora, col girone unico, 29-30, ottava giornata, 0-0. L'anno scorso fu 1-1. Il grande assente, come leggevo dai campetti di questa mattina, Ildiz,
6: beh, sì,
5: aprì le danze al minuto 8, e poi Vlasic al 46esimo, sempre del primo tempo, firmò il pari granata. Quindi, diciamo così, i due giocatori di maggior fantasia,
6: sì,
5: delle due squadre, beh, hanno scorso griffarono il derby.
6: Sì, derby che tra l'altro è finito in parità anche all'andata, no? Anzi, queste ultime quattro partite, le avevamo sottolineato, erano quattro partite che nel girone d'andata la Juve aveva pareggiato tutte e quattro. Col Verona ha ripareggiato, col Lecce è riuscita a vincere, con la Fiorentina è riuscita a perdere, mi viene da dire. Questa è da vincere per forza, e come dicevamo prima, purtroppo potrebbe anche non bastare. Quali sono i risultati più ricorrenti al termine di questa sfida, Stefano?
5: 0-1, 15 presenze, l'ultima nel 22-23 marcò Vlahovic al minuto 74.
6: Mm-hmm.
5: Lo 0-0, il cosiddetto pareggio ad occhiali, 13 caps, più recente 23-24. Il 2-1 e l'1-1 contano entrambi 8 comparsate, 8 gettoni presenza. Il 2-1 l'abbiamo visto per l'ultima volta nel 14-15, Pirlo, Darmian e Quagliarella i marcatori. L'1-1 l'abbiamo appena raccontato l'anno scorso, Ildiz e Vlasic.
6: Ricordiamo che questi sono i dati di Toro-Juve, no? Per quello Toro-Juve, l'ultimo Toro-Juve. 0-0 che citi non è quello dell'andata, ma quello del 23-24. Questa è l'ultima giornata di campionato, ci sono precedenti in questa giornata, Stefano?
5: Eh no, la cosa strana è questa, per la prima volta Toro-Juve va in scena alla 38esima DA.
6: Sì, anche perché ci dicevi prima che è la sfida numero 81, quindi insomma non proprio poche. È vero che, come diciamo sempre, insomma, è una storia un po' più recente, intorno agli ultimi 20 anni, da quando il campionato è passato a 20 squadre, però effettivamente fa un po' specie. Ci sono dei precedenti nel mese di maggio invece?
5: Sì, ce ne sono due. Il 14 maggio dell'89 fu 0-0, il 31 maggio del 31, quindi si gioca anche con i numeri, fu 1-1.
6: Sì.
5: Ferrari e Libonatti, marcatori, Ferrari-Juve, Libonatti-Toro. E quindi fare il bilancio è abbastanza semplice, sì, perché sono due pareggi con una rete per parte.
8: Mamma mia, 1931 sono 95 anni fa, ragazzi. Tra l'altro 31 maggio, quindi sono davvero 95 anni fa.
5: Ci sono... Come Chiara, non c'ero nemmeno io.
8: No,
7: stavolta non c'era nessuno.
8: No, credo proprio di no.
7: Possiamo dire che...
8: Credo proprio di no. I precedenti di questo derby giocati in data 24, perché domani sarà il 24 di maggio.
5: Sì, diciamo che abbiamo fatto questa ulteriore statistica. Abbiamo cercato i derby Torino-Juventus scaduti proprio in data 24, quindi senza considerare però il mese. Allora, abbiamo trovato uno anche recente, il 24 febbraio del 2002, fu 2-2, Trezeguet, Ferrante, Coe e Maresca. Se non ricordo male, fu il derby delle corna di Maresca.
8: Probabile, sì, può essere.
5: Questo chiediamo aiuto agli amici, perché ci ho fatto caso adesso. Secondo me fu proprio quello dove Maresca fece poi il segno del toro.
8: Ma anche perché Maresca già gol non ne ha fatti tantissimi, poi nei derby sinceramente non ne ricordo tanti di più, quindi probabilmente quello lì.
5: Mentre l'altro, anche lì dobbiamo andare proprio al primissimo campionato, anzi al primo derby nella Serie A col girone 1, era il 24 novembre del 29, finì pareggio ad occhiali, ovvero 0-0. Anche in questo caso due pareggi, a differenza di quanto raccontato prima, stavolta raddoppiano i gol, due per pari.
8: Certo, infatti la curiosità è che sia a maggio che sia il 24 sempre pareggi sono stati, no? Quindi insomma, domani il pareggio non ci basta e non ci va bene. E quindi speriamo che il risultato evidentemente sia a nostro vantaggio, a nostro favore. Mi era venuta in mente un'altra domanda da farti, ma nel frattempo me la sono persa, magari mi viene in mente durante i prossimi numeri. Quante volte la Juventus ha giocato in trasferta in campionato il 24 maggio? Questa è questa statistica un po' macchinosa, ma che mi piace molto, che ci hai tirato fuori quest'anno.
5: Allora, A più B, quindi Serie A più cadetteria, 142 trasferte nel mese di maggio.
8: Sì.
5: Soltanto 6 però sono cadute proprio in data 24. Il bilancio è di 3 vittorie, 1 pari, 2 sconfitte, 10 gol fatti e 12 reti subite, ma ci sono due curiosità davvero singolari.
8: Sì.
5: Allora, la prima è che entrambi KO sono arrivati al Dall'Ara di Bologna. 0-4 nel 1931 e 1-4 nel 1959, quindi sono anche abbastanza datati. L'altra è che negli anni 2000, quindi diciamo in quest'ultimo scorcio di storia del calcio italiano, di 24 maggio la Juventus ha giocato soltanto una volta in trasferta, ed era nel 2009, fece 3-0 sul campo del Siena. Anche qui chiediamo aiuto agli amici a casa, come nei programmi.
8: Certo.
5: Perché se non ricordo male, era una delle partite necessarie a quella Juve per staccare il biglietto Champions.
8: Ecco, vedi, come potrebbe essere tra l'altro domani, che oltretutto è il compleanno di mio figlio, quindi io spero che,
7: allora,
8: che la Juve possa fare un regalo al mio bimbo, che tra l'altro fa 10 anni tondi, quindi insomma spero che possa essere un buon motivo per fargli un regalo, no, però spero di potergli fare anche quel tipo di regalo lì, che lui peraltro scoprirà lunedì mattina, perché
7: fantastico,
8: con la partita alle 20:45 lui di solito vede il primo tempo, poi lo metto a nanna e il giorno dopo gli racconto il risultato. Classifiche di rendimento di questa stagione, Stefano, l'ultima ormai da aggiornare.
5: Clean sheet 16-12 per la Juventus, giocatori a rete 18-12 sempre per la Juventus, gol dei panchinari ancora bianconeri in vantaggio 11-7, saldo rigori favore contro, e qui invece la Juventus passa ad inseguire, perché la Juventus ha più 2, sempre soliti 5 a favore, 3 contro. Il Torino invece ha 3, causa o per meglio grazie ai 7 a favore e ai 4 affrontati.
8: Quindi per una volta non si possono lamentare che abbiamo noi i rigori a favore, perché ne hanno più loro di noi.
5: Sì, diciamo che negli ultimi anni con i rigori la Juventus bisogna sfatare qualche minuto.
8: Decisamente.
5: Dalla Fiorentina che ne ha calciati di più della Juve a Torino e così via. Differenza punti 45esimo e 90esimo, oppure classifica in corso di validità.
8: Sì.
5: Juve sempre a più 13, da 55 a
8: purtroppo.
5: 68, perché nell'ultimo turno perdevamo nel primo tempo, abbiamo perso anche nel secondo. Torino invece a più 7, da 37 sale a 44. Classifica solo secondo tempo, Juventus rimane ferma a 64, perché anche lo scorso weekend subisce sia il gol nel primo che il gol nel secondo tempo, quindi 17 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. Torino a quota 48, 12, 12, 13, sembra quasi un prefisso telefonico.
8: Vero, i vecchi punti... numeri verdi di quando c'erano le pubblicità, sì, di quando eravamo un po' più giovani noi, Stefano.
5: Punti nel 24-25 alla penultima giornata di campionato, sì, la Juventus era a 67, quindi oggi è ancora in vantaggio di 1 con i 68 attuali. Torino è invariato, era 44 un anno fa e 44 quest'anno. Punti nel 20-26, Juventus che è calata in media punti match, siamo scesi a 1.8 e ne abbiamo fatti 36. Torino che invece è a 1.2 punti match, scusate il gioco, un po' la cacofonia di parole, e perché ne ha totalizzati da gennaio in poi 24.
8: Senti, prima, ci sono dei primati personali anche che si possono raggiungere domani?
5: Ah sì, ce n'è uno, e a noi statistici, guarda, fa davvero, se poi ci mette il gol siamo felicissimi. Allora, Pier Calulu farà 150 presenze in Serie A, ma la cosa bella è che l'anno scorso in Torino-Juventus Pier Calulu faceva 100 in Serie A.
8: Ah ecco, vedi, pensa, quindi esattamente 50 partite dal derby d'andata dell'anno scorso, immagino, perché quello di ritorno non ci sarebbero state abbastanza partite altrimenti per farle. Ah no, beh, non è vero, perché poi sono tutte le 38 di quest'anno. Se...
5: guarda, ti dico subito, l'anno scorso fu alla 20ª
8: e quindi già ritorno, sì, l'inizio del ritorno, sì, sì. Effettivamente, essendo domani l'ultima, tutte le 38 di quest'anno, effettivamente, essendo un po' all'inizio del giro di ritorno, poteva anche essere il giro di ritorno. 50 partite comunque sono tante, vuol dire che comunque vuol dire almeno più, ormai più di un terzo delle partite di Calulu, che già l'anno scorso era alla Juve, le ha fatte con la nostra maglia addosso, quindi ormai ha quasi bypassato le presenze fatte al Milan così.
5: E soprattutto Calulu quest'anno è stata assente solo e soltanto per il discorso dell'espulsione
8: di a San Siro. È vero, è vero, è vero, perché altrimenti le ha giocate veramente tutte. E tra l'altro sì, una sì, però quella lì la presenza ovviamente gliel'hanno contata, perché poi è stato espulso durante la partita, ha saltato soltanto quella successiva. Stavo cercando di farmi venire in mente il 2-1 della sconfitta che citavi del 14-15, non vorrei dire una sciocchezza, anche qui chiediamo l'aiuto dei nostri amici a casa, poi apro la messaggistica, perché nel frattempo qualcuno ci ha anche risposto ai tuoi quesiti e non c'ha più, però io non l'ho ancora letto. Potrebbe essere, io ricordo, un derby con un record di Buffon di imbattibilità che viene infranto da un rigore causato da Alessandro, non so se nel 14-15 Alessandro c'era già, però mi sembra che fosse l'ultimo derby tra l'altro perso, che era proprio questo qui, quindi non so se era quello lì, io ricordo questo dettaglio.

0: Guarda, allora io ho fatto, perché a questo punto, visto era la notizia di questa mattina, la grande assenza del fantasista Kenan Ilvic, sì, mi sono messo a vedere quest'anno cosa ha fatto la Juventus in campionato
1: senza
0: quando
1: Ilvic.
0: Kenan Ilvic,
1: bravo,
0: ha
1: mi piace,
0: timbrato il cartellino delle visite. Allora, a parte l'ha timbrato solo una volta, l'ha timbrato in Cremonese Juventus,
1: sì,
0: che anche lì, se non ricordo male, fu la partita con Brambilla allenatore nell'interregno, nel passaggio tra Tudor.
1: No, qua ti correggo, faccio il prof, perché la partita di Cremona è stata la prima di Spalletti in panchina.
0: Dai, è vero,
1: perché Brambilla era con l'Udinese, Brambilla, sì, era in panchina con l'Udinese, e quella con la Cremonese è stata la prima di Spalletti in panchina.
0: Allora, quindi il titolo ce l'abbiamo,
1: sì,
0: la prima e l'ultima di Spalletti quest'anno.
1: È vero, è vero.
0: Senza la fantasia turca al potere.
1: È vero. È vero,
0: la Juventus a Cremona vinse per 2-1,
1: sì,
0: e attenzione, il tridente d'attacco era composto da Vlahovic, Openda e McKenny.
1: Di cui domani, no, solo, no, dovrebbero giocarne due su tre, forse solo,
2: esatto,
1: solo Openda non dovrebbe esserci,
2: esatto,
1: di questi tre. Per cui, insomma, vediamo cosa succede. Vlahovic credo che sia inevitabilmente lì davanti al suo posto, anche perché è l'unica punta tra virgolette vera che abbiamo. Potrebbe magari esserci un po' di spazio per David, soprattutto senza Ildiz. Io mi aspetto Boga chiaramente al posto di Ildiz come, diciamo, sostituto diretto. E poi gli altri, adesso cercheremo poi anche di rispondere a chi ci sta scrivendo da casa su chi scenderà in campo domani. Stefano, grazie mille anche non solo per oggi ma per tutta questa stagione che abbiamo di nuovo trascorso insieme con i tuoi numeri, con la tua redazione. E ti chiedo come sempre se poi hai voglia e piacere, ci sentiamo magari ancora la prossima settimana o le prossime due, che facciamo come facciamo tutti gli anni un po' il sunto, no? Il resoconto di quella che è la stagione intera della Juventus, avendo poi da domani sera alle 11 circa contezza del fatto se saremo o meno in Champions League.
0: Sì, allora datemi un po' di tempo perché quest'anno ci saranno anche i mondiali.
1: Vero.
0: Tra l'altro, per la felicità di, diciamo, di mia moglie, soprattutto con un orario compatibilissimo con la vita familiare. Yeah,
1: certo, certo, assolutamente. Tutto di notte, evidentemente.
0: Quindi vabbè, a parte tutti gli scherzi, sì, farò ancora qualcosa, magari proviamo a tirare un po'. Le somme, più che altro sarebbe carino confrontare le varie Juventus,
1: sì,
0: da quella di Motta passando,
1: sì,
0: a quella di Tudor finendo a quella di Spalletti, cercando qualche, diciamo così, tre d'union ma anche qualche incredibile differenza,
1: punto di rottura, certo, assolutamente.
0: E quindi niente, ci risentiamo prossimamente, se mi volete io sono qua
1: molto volentieri. Per il momento grazie mille Stefano Romagnoli, Foodstats, tutta la redazione, tutti i tuoi numeri, ovviamente buon lavoro perché ce n'è ancora non solo per adesso ma anche, come dicevi tu giustamente, per il mondiale.
0: Buon caffè bianco-nero a tutti gli amici all'ascolto.
1: Grazie mille. Allora noi abbiamo sforato le 13:30, andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo tra pochissimo.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Ildiz per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al G-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. Innanzi anche Vincenzo Montella in vista del Mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 km da percorrere ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso, finora quando ci sono stati arrivi in salita ha sempre vinto il danese della Visma che punta al Trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gödde. Atletica, oggi va in scena

0: Marcia Man, il secondo appuntamento della Diamond League 2026, un back to back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 cm dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: No! Mi mancava l'urlo, Juve. Infatti abbiamo iniziato e detto oggi manca qualcosa e finalmente...
8: Ma perché per motivi di linea me l'hanno rubato in internet, quindi ho dovuto andare a recuperarlo sulle chat room dark.
7: Pensavo di essermi scampato il no iniziale, invece no, è arrivato anche oggi, grazie a Juve che è in regia, sempre Dario Chiringhelli, Chiara Toscano in studio con voi. Adesso abbiamo una mezz'oretta per chiacchierare insieme, nel frattempo come sempre sono arrivati un po' di vostri messaggi. Allora parto da Vito il Conte su Twitch che ci dice: buonasera, dopo aver visto Capello, Platinisi, Dan, Pirlo eccetera, molti di questi giocatori oggi nella Juve si sarebbero occupati di ristorazione. Ormai di Juve è rimasto solo il nome, cioè interpreto il messaggio, cioè quelli, gli attuali giocatori della Juve in quella Juve, esatto, non avrebbero fatto i giocatori ma si sarebbero, esatto, occupati di altro. Sì, sono d'accordo. Anch'io. Vito, perché credo che sia abbastanza palese e sì, palese e evidente. Però allora ti chiedo, Chiara, uno dei temi ovviamente di domani, ce l'ha anticipato, sì, Stefano poco fa, l'assenza di Yıldız.
9: Questo io non me l'aspettavo, sono sincera.
7: Dai, commenta,
9: non me
7: raccontami.
9: L'aspettavo, però d'altra parte è tanto tempo che sta tirando troppo.
7: Sì.
9: Sta tirando troppo la corda, ha fatto... Praticamente si è fatto tutte le partite, ha giocato sempre tutti i 90 minuti, insomma, direi che il suo in questo campionato l'ha fatto assolutamente. Purtroppo poteva aspettare un pochettino a rompersi, però purtroppo è andata così e non ha colpe. Su questo ho letto tanti commenti di critiche, secondo me non, poverino non ha colpe, perché il suo l'ha fatto. Devo dire che in questo campionato a lui non gli si può dire assolutamente nulla.
7: Sì, anzi, probabilmente ha fatto in un certo senso anche di più, no? Nel senso che lui è uno di quelli, sì, come dicevi tu prima, dicevamo di Kalulu con Romagnoli, sì, è un altro di quelli che ha giocato veramente tante tante partite, esatto, ne ha saltate 3 o 4 un mesetto fa, proprio già per questo, sì, problema al ginocchio.
9: Sì, esatto.
7: Poi Yıldız, Spalletti a un certo punto ha capito che senza Yıldız forse non funzionavamo, sì, purtroppo questo Yıldız non è quello che ci fa fare il salto di qualità, no? Nel senso, no, che anche no, domenica con la Fiorentina non ha fatto una gran prestazione.
9: I giocatori un po' di punta li ho visti un po' più spenti, sono sincera.
7: Infatti non vorrei che questo infortunio poi, cioè, lui poi anche il mondiale, ricordiamo che, esatto, la Juve ha solo, sì, 7 convocati, di cui uno, esatto, evidentemente è Yıldız, giovanissimo, che andrà a farsi il suo primo mondiale. Capisco anche un minimo di preservazione, ammesso che esista in italiano.
9: Ma sì, dai, lo facciamo esistere.
7: No, ci sta, perché comunque davvero, comunque non gli si può imputare niente. Un ragazzo di 20 anni che si è letteralmente caricato la Juve sulle spalle in più di un'occasione. Chi gioca al posto di Yıldız? Sei d'accordo con me che gioca Boga, secondo,
9: sì,
7: te?
9: Secondo, sì, secondo me sì.
7: Non Openda, come diceva prima.
9: No, Boga.
7: Cioè, non è che Romagnoli diceva Openda, non è che Openda, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, Romagnoli ci ricordava che nella partita di Cremona, esordio di Spalletti in panchina, il tridente era Openda, Vlahovic e McKennie, okay, perché non c'era Yıldız neanche in quell'occasione, ma non c'era Boga all'epoca, esatto, perché Boga è arrivato a gennaio, quindi insomma, credo che...
9: Spero in lui.
7: Credo che oggi sia il sostituto, sì, tra virgolette, esatto, naturale, no, di Yıldız. Senti, allora, ascoltiamo invece, ci sono un po' di vocali, sentiamo anche le voci dei nostri amici da casa.
6: Buongiorno Radio Bagnovera, sono Diego da provincia di Bologna.
7: Ciao Diego.
6: Volevo chiedervi un paio di cose, a prescindere da quello che sarà il derby, che secondo mio parere, come Roma, faranno la loro partita e non guarderanno neanche la Juventus, perché all'ultima giornata non guarderanno neanche la Juventus, penseranno a vincere le loro due partite, e la Juve non andrà in Champions League, meritata, con pieno merito, perché io credo che, perché secondo mio parere ci sono troppe idee confuse in società. Si parte e si inizia con un progetto, poi dopo un anno, metà stagione o dopo 8 mesi si lascia perdere quel progetto, si torna indietro, si cambia tutto, allenatore, direttori sportivi, allenatori, e questi sono i risultati. Io comunque sono del parere che il signor Spalletti deve stare sulla panchina della Juve, mm-hmm, quest'altro anno, però quest'anno ha fallito l'obiettivo, perché e non dica di no il signor, perché l'anno scorso con Motta e Tudor, bene o male, con la doppia gestione Motta-Tudor, bene o male in Champions League ci siamo arrivati, mm-hmm, di Riff di Raff ci siamo arrivati, quest'anno Europa League, sesto posto.
7: Hai ragione Diego, sì, il tuo messaggio è molto chiaro e credo di pensarla esattamente come te, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che in questo momento sia difficile pensare di ricambiare un'altra volta l'allenatore, quindi ormai in un certo senso è giusto andare avanti con Spalletti anche nell'ottica di provare a costruire qualcosa che non duri solo 3 o 6 mesi. Sono altrettanto dell'idea che sia stato probabilmente rinnovato troppo presto, l'ho già detto più volte anche qua in radio, perché, e ribadisco il concetto, l'anno scorso Tudor gli viene detto che se arriva in Champions gli viene rinnovato il contratto in automatico, e poi non glielo volevano rinnovare anche, esatto, se in Champions c'era arrivato, quest'anno a Spalletti gliel'hanno rinnovato 2 mesi in anticipo, e in Champions forse, anzi a non oggi in questo momento alle 13:41 questo sabato in Champions non ci siamo, no? Noi siamo nella condizione della Roma dell'anno scorso, però messi peggio tra virgolette, perché la Roma era un punto sotto la Juve e la Juve era obbligata a vincere, no, per mantenere, esatto, la posizione. Noi siamo un punto sotto gli altri o pari agli altri, ma il Como in questo momento c'è davanti, però le squadre che dovrebbero inciampare sono 3, no? Cioè almeno 2 su 3, perché bisogna che almeno 2 fra Como, Milan e Roma almeno pareggino domani, e noi intanto dobbiamo vincere, cosa che a oggi forse è la cosa che mi preoccupa di più.
9: E anche a me preoccupa molto. Più che altro c'erano anche altre partite che potevamo e dovevamo vincere, sì, assolutamente, sì, e purtroppo abbiamo visto poi com'è andata, quindi vediamo,
7: sì,
9: mi
7: anche
9: spaventa.
7: Il problema è che le altre, forse paradossalmente quella che potrebbe avere più difficoltà potrebbe essere proprio il Como, sì, perché va a Cremona con la Cremonese che deve lottare, esatto, per la salvezza, esatto, no? La Cremonese deve vincere a tutti i costi, perché se non vince è retrocessa. Le altre, il Milan gioca in casa col Cagliari, che non deve più chiedere niente alla classifica, e la Roma va a Verona, che abbiamo visto che non deve più chiedere niente alla classifica, con noi come al solito ci ha portato via un punto, anche a San Siro l'altra settimana nella partita di festeggiamenti dell'Inter ha fatto più punti nelle ultime due giornate da dopo che è retrocessa che quelli che ha fatto prima quasi. Però sinceramente la Roma attuale non penso che possa avere dei problemi a Verona, cioè io la vedo molto difficile che due su tre di queste non vincano la loro partita, e ribadisco, una sola non basterebbe, perché sì, guadagneremmo una posizione, ma noi siamo sesti, saliremmo a quinti e sempre Europa League sarebbe. Ti lancio una provocazione, Chiara, io oggi penso che la dimensione della Juve sia quella dell'Europa League, cioè se devi competere a livello europeo comunque la Champions non è roba da Juve in questo momento.
9: Ma infatti io sono assolutamente d'accordo, nel senso, anche se metti che succede un miracolo, andiamo in Champions, mi spaventa ancora di più, perché attualmente secondo me non c'è una squadra da Champions, sono sincera. Quindi secondo me abbiamo il posto che ci meritiamo attualmente.
7: No, esatto, cioè la Champions servirebbe davvero, tra virgolette, solo per i soldi fondamentalmente.
9: Esatto,
7: no?
9: Infatti anche un po' quando insomma leggevo informazioni, tutto così, è tutto basato poi su quello. Però andare e poi uscire subito, tanto vale non andarci proprio, quindi risistemare un po' tutto. Mi ricollego anche un po' al commento che abbiamo ricevuto prima, ci sta a rifare qualcosa, rivedere qualcosa e ripartire poi il prossimo anno.
7: No, io sono
9: anche d'accordo sul fatto che Spalletti secondo me debba rimanere. Anche rinnovato troppo presto, ma
7: in questo momento non diciamo che anche nell'ottica del non ci sono alternative, che tutto sommato è una cosa anche da prendere in considerazione, no? A meno di non prendere Guardiola, che si è appena liberato dal City, ma dubito che Guardiola senza la Champions possa pensare di arrivare alla Juve, no? Ecco, guarda, ci fa vedere Yves direttamente dal sito della Juve, credo che sia questo, siamo noi. Siamo allora Bianconera News, perché non c'è il contorno, quindi Bianconera News, allenamento in corso, Yıldız salta al derby, questo lo sapevamo già, anche Thuram in dubbio, e quindi Spalletti potrebbe trovarsi senza due titolari. L'assenza di Thuram mi fa ancora più specie, nel senso che Thuram non è stato convocato da Deschamps per il mondiale,
9: esatto,
7: e quindi già con la Fiorentina mi aspettavo che potesse giocare anche solo qualche minuto in più, in realtà ha giocato solo nel secondo tempo, ma insomma non è evidentemente nella forma di inizio stagione. Thuram è uno dei pochi che forse ha reso meglio con Tudor che
9: è
7: non
9: vero,
7: con Spalletti,
9: vero,
7: no?
9: Vero,
7: nei primi
9: vero.
7: Mesi Thuram sembrava veramente aver fatto quel famoso salto di qualità che ci avrebbe portato a fare il salto di squadra, e invece non è stato così. Ecco, anche qua Yves ci fa vedere un altro articolo che fa seguito a quello che dicevamo prima, no? Comunicato dei tifosi del Toro che dicono per evitare problemi meglio non presentarsi con sciarpe bianconere e bandiere al collo. Articolo sempre di Bianconera News, Juve Toro, duro comunicato di bianconeri, perplessità sulle modalità di accesso ai distinti, perché poi finché c'è il settore ospiti che rimane confinato,
9: esatto.
7: Il settore ospiti stavano tutti insieme, è chiaro che nei distinti diventa molto complicato. C'è una sola partita in tutto il campionato di Serie A in cui si vedono i tifosi delle due squadre seduti vicini che esultano senza problemi, che è Juventus-Milan e Milan-Juventus. Quando c'è stato Milan-Juve a San Siro un mese fa, si vedevano le tribune in quadrate con le famiglie, le coppie, maglia del Milan, maglia della Juve, tutti vicini
9: tutti
7: uno all'altro, che è quello che dovrebbe succedere su tutti i campi.
9: Se si parla di sportività, sì, sono assolutamente d'accordo, non ci dovrebbe essere tu sei da Juve, quindi
7: poi
9: non
7: noi
9: ti sopporto, piuttosto che tu sei di un'altra squadra, però vabbè, ci sono.
7: Davide su Twitch ci dice: il Verona ci ha portato via due punti, non uno. Sì, non so cosa ho detto. Sì, hai ragione. Ci ha portato via, intendevo che ci ha portato via tutte e due le partite in un certo senso, no? Perché abbiamo pareggiato sia all'andata che al ritorno. Quindi, se vogliamo, ce ne ha portati via addirittura quattro. Perché ne abbiamo persi due all'andata e due al ritorno. Purtroppo col Verona quest'anno è stato un disastro. Sarebbe bello che facesse la stessa cosa anche con la Roma domani, ma la vedo un po' difficile. Anche se sì, per carità, già che sono retrocessi, magari davanti al pubblico di casa non vorranno fare la figuraccia, però oggettivamente la Roma di questo momento faccio fatica a immaginarla in difficoltà col Verona. A questo punto leggiamo quali sono le altre partite di questa ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta si è già giocata ieri sera, è finita 1-1. Oggi alle 18 c'è Bologna-Inter, che tra l'altro l'Inter col pareggio proprio col Verona mi sembra di aver visto che non riuscirà a superare i 90 punti, mi sembra che si sia fermato a 86 col pareggio col Verona, quindi anche vincendo oggi può arrivare al massimo a 89. Lazio-Pisa sempre oggi alle 20.45, domani non c'è il lunch match delle 12.30, ci sarà Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18 e poi tutte le altre alle 20.45, quindi Verona-Roma, Milan-Cagliari, Toro-Juve e Cremonese-Como, che sono quelle che ci riguardano più da vicino, ma siccome la Cremonese gioca col Como, anche l'altra partita per la salvezza si gioca in contemporanea, che sarà Lecce-Genoa, quindi di nuovo un'unica, no non è vero, un'unica giornata no, perché hanno già giocato ieri e giocano oggi. Non ci sarà poi la partita invece di lunedì, perché poi tutti i giocatori che sono stati convocati con le rispettive nazionali dovranno partire per i vari ritiri. Leggevo prima un commento di qualcuno che si lamentava di chi interessano le statistiche. A tanti interessano le statistiche, è pieno di siti nell'universo che parlano di statistiche, e se non interessassero a nessuno non ce ne sarebbero così tanti. Se non ti interessano, lo dico al nostro ascoltatore, sappi che a parte che ormai il campionato è finito, noi con tutta la vita che vuoi, la prima mezz'ora facciamo le statistiche. Se non ti interessano, ti colleghi all'1:30 e siamo a posto. Terry, ciao Terry, buongiorno. Facciamo leggere a Chiara.
9: Buongiorno
7: Terry,
9: buongiorno.
7: È la nostra
9: mille.
7: Fedelissima Teresa.
9: Noi soliti buonisti, chiunque può fare tutto. Poi dalle altre parti non si è liberi di indossare la nostra maglia. Che amarezza. Domani chi scende in campo? Con quale testa? Grazie, un abbraccio.
7: Terry, credo che questo sia il tema vero, no? La tua ultima parte del messaggio. Con quale testa? Chiedo a te, Chiara.
9: Domani ho paura che ci sia un po' di confusione. Perché comunque c'è questa... Secondo me c'è un po' una rassegnazione del fatto che la Champions quest'anno non la vediamo. Quindi o si gioca proprio perché... Cioè, la dico proprio papale, o si gioca perché si deve giocare... Oppure ce la mettiamo tutta. Non so veramente cosa aspettarmi.
7: No, allora, una cosa è certa: se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina, no, ma non vinciamo mai nella vita,
9: no.
7: col controproblema, se vogliamo, che è esattamente come la Fiorentina è venuta a fare la solita classica partita della vita, come si dice in questi casi a Torino.
9: Esatto.
7: Il Toro, cioè, per il Toro sarebbe una Champions non mandare in Champions la Juve.
9: No, certo, no? Anche quindi... perché saranno 11 anni che il Toro non vince contro la Juve. Vuoi che proprio domani... non lo voglio dire.
7: Ma poi la cosa assurda, che domani potrebbe anche non servire... Lì la beffa delle beffe sarebbe che noi non vinciamo... E anche due di quelle famose tre non vincono, che quindi vincendo ci avrebbero consentito di...
9: Non mi stupirei più di niente, ormai direi
7: che... Il problema è che avevamo quattro partite che si diceva che il calendario della Juve nelle ultime quattro era facile, quindi davanti, saremmo andati in scioltezza, e purtroppo tra Verona e Fiorentina ne abbiamo buttato via 4 punti su 6, 4-1 abbiamo fatto, no, 5 punti su 6 perché abbiamo pareggiato e perso, quindi abbiamo fatto 1 punto su 6, e evidentemente sono esattamente i 5 punti che noi avevamo di vantaggio che adesso ci siamo ritrovati al contrario. Vedi Cristiano,
10: Dario, dimmi. Scusami se ti interrompo. Vai. Comunicazione della Juve sul proprio sito.
7: Sì.
10: Per quanto riguarda tifoseria Codevaria.
7: Ah, fantastico, grazie. Allora la leggiamo subito. Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore distinti in occasione della prossima gara, che evidentemente è il derby di domani pomeriggio. Leggiamo dal sito ufficiale della Juventus. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all'interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal club da parte delle autorità competenti. Il calcio, in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri. Quello che dicevamo prima,
9: esatto,
7: a San Siro, no?
9: Le
7: maglie della Juve e maglie del Milan... Una seduta vicino all'altra. Juventus confida pertanto che anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all'evento sportivo in modo libero e responsabile. Il club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza dentro e fuori dal campo. Quindi credo che sia un comunicato quasi necessario, no?
9: Sì.
7: Che non era il club non era tenuto a fare, ma secondo me ha fatto benissimo a fare. Anche perché da quello che si intende dal comunicato della Juve arrivano disposizioni direttamente dalla società Torino, no? Non soltanto dai tifosi.
9: Esatto.
7: Cioè finché sono i tifosi che dicono non mettetevi le maglie bianconere,
9: esatto, certo,
7: è brutto come messaggio, però i tifosi si autogestiscono in qualche
9: fine,
7: modo, no? Cioè
9: ognuno...
7: la società può fare fino a un certo punto, soprattutto finché sono fuori dal campo. Ma se sono le società a diramare determinate informazioni, allora evidentemente diventa complicato. Sempre Davide su Twitch ci dice: si deve vincere, basta. Su questo siamo d'accordo, Davide.
9: Assolutamente.
7: Col problema che potrebbe addirittura non bastare, no? Lo dicevamo prima.
9: Esatto,
7: cioè,
9: perché...
7: oltre a vincere la Juve, bisogna che almeno due fra Como, Roma e Milan, perdano, quantomeno non vincano.
9: Sì.
7: Basta che pareggino. Sì. Però due su tre, viste le partite che hanno anche loro,
9: mi sembrava.
7: La cosa ottimale sarebbe se almeno due su tre si scontrassero,
9: esatto,
7: fra di loro, no? Ci fosse,
9: esatto,
7: uno scontro diretto, tu sai che almeno su una delle due vai sereno, perché, esatto, recuperi i punti. E invece purtroppo non è così. Cristiano ci dice che ci ricorda che era il 2016, marzo 2016, il rigore di Belotti, quando fu battuto il record di imbattibilità di Buffon, quindi non era in occasione della partita che dicevamo con Stefano Romagnoli, però era poi soltanto un anno dopo, perché prima parlavamo della stagione 14-15, quindi più o meno siamo lì. Tiziano da Milano, sentiamo.
9: Quali dovrebbero essere le garanzie che chiede Spalletti? Vendere praticamente tutti? E se non avvenisse ciò, resterebbe sul groppone del mister insieme a coloro che tornano. E se non vendi, non compri. Situazione drammatica con Spalletti, che rischierebbe addirittura l'esonero se la Juve parte male.
7: Tiziano, guarda, qua sono ci sono tante cose che purtroppo non funzionano, lo dicevamo anche prima con un messaggio di un altro ascoltatore.
9: Esatto.
7: Il problema in questo momento è che la Juve è un disastro, lasciatemi usare questo termine, sì, non solo in campo ma anche a livello dirigenziale.
9: No, esatto.
7: Stanno, come si dice in gergo, volando gli stracci, perché Comolli sta insultando tutti, Spalletti ce l'ha con Comolli, i giocatori non si capisce da che parte stanno. Stamattina sono usciti un po' di articoli, se li avete letti, in cui pare che comunque i giocatori, a prescindere, siano con Spalletti.
9: Assolutamente sì.
7: E che anche quelli che inizialmente, al momento del cambio di Tudor, propendevano più per l'eventuale arrivo di Palladino, adesso invece siano d'accordo con Spalletti, perché ha tutta una serie di modi di trattare, di eccetera eccetera, che però non vorrei che fossero poi troppo buoni come modi, no? Cioè, se poi il risultato è vederli in campo così molli, allora non vorrei che adesso lo vogliono, perché lui
9: no,
7: è un po' più morbido.
9: No, effettivamente. Allora, io ho sentito un po' di interviste anche dei giocatori, e tutto hanno proprio un attaccamento a Spalletti, proprio lo vedono proprio come una figura di riferimento. Però effettivamente, come dicevi tu, Dario, se questo deve essere, poi il risultato deve essere che i giocatori non giocano, però a questo punto mi dispiace, c'è anche un po' il lato diciamo di inseguire la vittoria da
7: sì, anche perché l'altro
9: da
7: prima parlavamo di Thuram, che con la Fiorentina,
9: esatto,
7: tra il secondo,
9: esatto,
7: tempo ha giocato titolare con Meners, che ha di nuovo fatto una partita imbarazzante, e anche lì sono usciti il bordo cam, no, in cui si vede Spalletti che se la prende con Cobb Meners, perché di nuovo passeggiava per il campo,
9: esatto,
7: ha inciso zero, non ha fatto assolutamente nulla di quello che avrebbe dovuto fare. Cioè, di problemi all'interno anche della formazione attuale ce ne sono, cioè
9: sì,
7: i punti da cui ripartire,
9: sì, sì,
7: l'anno prossimo oggettivamente,
9: sì,
7: sono molto pochi, con l'ulteriore aggravante, e qui il problema è societario, è che gli 11 che scenderanno in campo domani sera, al netto di Boga che è arrivato a gennaio, sono gli stessi 11 con cui abbiamo finito la stagione dell'anno scorso,
9: esatto,
7: cioè non c'è un acquisto dell'estate che scenderà in campo domani sera. E se non ci fosse stato il problema di Yıldız, non ci sarebbe neanche stato l'acquisto di gennaio, no? Perché
9: no,
7: Boga sarebbe partito dalla panchina. Quindi c'è veramente qualcosa che non funziona. Adesso pare che ci sia in prospettiva questo incontro, questa conferenza stampa di Comolli con Spalletti, per cercare di capire come si andrà avanti. Sembra abbastanza evidente che dei due uno, no? Cioè Comolli e Spalletti insieme non li vedremo.
9: No,
7: e diciamo, a oggi diciamo che la bilancia tende più per Spalletti in e Comolli out, no? Queste sono,
9: esatto,
7: un pochino le indicazioni,
9: sì,
7: il bilancino in questo momento,
9: sì,
7: ci racconta questa cosa qua. C'è un altro problema che ha la Juve in campo, che ci dice Pasquale da Salerno, leggiamo.
9: Ciao Dario, io spero di non vedere Di Gregorio domani sera in campo, mettiamo Pinsoglio.
7: Addirittura Pinsoglio mi metti, Pasquale. Neanche,
9: non l'abbiamo
7: neanche
9: mai
7: per
9: visto, però.
7: Neanche per il... No, Pinsoglio, povero. Ecco, quello che mi dispiace di Pinsoglio è che di solito il terzo portiere è quello che fa il secondo tempo dell'ultima partita,
9: esatto,
7: dell'anno, no? Perché di solito l'ultima partita dell'anno non serve a niente. Adesso sono due
9: è
7: anni
9: vero
7: di fila che l'anno scorso
9: che
7: ci dovevamo qualificare, quest'anno,
9: esatto,
7: ci dobbiamo qualificare, e quindi Pinsoglio dubito che lo vedremo in campo. Certo,
9: peccato,
7: che...
9: peccato, perché cioè è bello vederlo a fine partita,
7: sì,
9: che va ad abbracciare tutti,
7: sì,
9: è proprio bello.
7: Sì, è un bel personaggio,
9: sì,
7: fa
9: sì,
7: molto
9: sì,
7: spogliatoio, credo che
9: sì,
7: gli abbiano anche rinnovato il contratto ancora fino al 2028, se
9: mi
7: non ricordo
9: sì,
7: male,
9: sì, sì, sì,
7: che
9: sì,
7: probabilmente cambieremo sia Di Gregorio che Perino, almeno questa,
9: esatto,
7: è la volontà,
9: esatto,
7: ma Pinsoglio rimane.
9: E lui rimane.
7: Deve fare un po' da chioccia, un po' da gruppo. Sentiamo un vocale, Yves.
11: Ciao ragazzi, Ale.
7: Ciao Ale, dalla corsa, lo sappiamo, vai tranquillo.
11: Allora, niente, ormai solo una considerazione, ormai abbiamo buttato secondo me la Champions, purtroppo per colpa nostra, come al solito, perché potevamo solo noi suicidarci in questa maniera. Comunque, detto questo, io volevo fare solo una considerazione su alcuni giocatori della Juve. Io ho tutta la stima del mondo per Ilzis, per me è un campione mantenuto, però io ho la sensazione che comunque questo giocatore ancora debba fare un ulteriore step di crescita per arrivare a livelli alti. Cioè un giocatore di questo calibro che viene usannato con il 10 dietro la spalla, scusate, doveva prendere la squadra per mano e portarla alla vittoria contro la Fiorentina e contro il Verona, partite decisive. Parliamo di Dusan Vlahovic secondo me è inutile, cioè non va rinnovato assolutamente.
7: Sono d'accordo.
11: Va a giocare con la Fiorentina, svogliato, non ci ha messo un minimo di cattiveria.
7: Ale, io però te ne aggiungo addirittura un pezzo, cioè, ma noi abbiamo veramente bisogno del miglior Ildiz per battere il Verona? Cioè, c'è questo pensiero da fare prima, no? Cioè, se noi ci dobbiamo attaccare alla brutta prestazione di Ildiz perché non abbiamo vinto col Verona e con la Fiorentina, c'è un problema.
9: Non ti puoi attaccare a un giocatore solo.
7: Stiamo parlando di una formazione che era già retrocessa, esatto, che era il Verona, esatto, e di una formazione che non aveva più niente da chiedere alla classifica, che era la Fiorentina.
9: Esatto.
7: Ora, sì, lui non ha giocato bene, motivo tra l'altro per cui io già dicevo, secondo me avrebbe dovuto giocare Boga anche con la Fiorentina e anche col Verona titolare. Ma il problema è che se tu hai bisogno del miglior Ildiz per battere una squadra già retrocessa e una squadra matematicamente salva in casa... diventa un problema. Cioè il problema non è Ildiz, evidentemente.
9: Ma no, anche perché non puoi fondare, cioè non puoi basare la squadra su un giocatore solo.
7: Certo. Certo.
9: Possibile.
7: Poi tutto vero quello che dici, deve fare il salto di qualità. Parliamo comunque sempre di un ragazzo di 20 anni che, come dicevamo con Chiara prima, esatto, ha comunque giocato praticamente tutte le partite, di cui qualcuna probabilmente anche da mezzo infortunato, no?
9: Sì, esatto.
7: Perché
9: sì,
7: anche
9: sì,
7: le sue
9: sì,
7: prestazioni
9: ricordo...
7: delle ultime partite sono,
9: esatto,
7: figlie anche un po' di quello. Senti, sogniamo con Andy.
9: Allora, Andy ci dice: se salta Spalletti, il mio sogno sarebbe Andrea Agnelli al posto di Ferrero e Guardiola sulla panchina. Che bello sognare.
7: E adesso partono i fuochi d'artificio, esatto, Andy. Diciamo che sono un po' tanto alti questi sogni, no? Insomma, è una combo che vedo un po' complicata. Agnelli, lo sappiamo che, insomma, qualche mese fa ha rilanciato l'ipotesi, l'idea di un suo potenziale rientro, ritorno nella Juventus magari in futuro, magari proprio con qualche top allenatore. Detto che Guardiola ha già comunicato che non tornerà ad allenare a breve, esatto, e allora chissà, esatto, che magari in questo periodo di vacanza che si prende,
9: esatto,
7: Guardiola,
9: esatto,
7: magari non si trovino con Agnelli e che nel momento in cui Guardiola dovesse decidere di tornare ad allenare non possa essere proprio sulla panchina bianconera. Sogniamo con Andy?
9: Esatto,
7: sogniamo con Andy. Notiziario a fra poco.
12: Tutta la Juve che vuoi.
13: Tutta la Juve che vuoi.
12: Radio Bianconera Time.
14: Radio Bianconera.
12: Sono le 14.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo del primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
15: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra, il pontefice ha raggiunto il Duomo per incontrare i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale, mentre oltre 12.000 fedeli si sono riuniti nelle strade della città per vederlo.
16: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Venezia Hormuz. Intanto la Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
15: I sub morti alle Maldive sono atterrate all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odeninu e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo genovese. Dopo l'arrivo su un volo Turkish Airlines sarà disposta l'autopsia sui corpi dei submorti. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu, e il primo sul quale saranno eseguiti lunedì è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo.
16: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e nel Regno Unito.
15: Formula 1: George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo, Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
17: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
18: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
19: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
20: Ciao Dario, ciao Chiara, Luca dal Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora Dario, domani si gioca l'ultima di campionato, giocheranno anche le ragazze, a proposito, nella loro finale di Coppa Italia, quindi speriamo che almeno lì la Coppa Italia possa essere portata a Torino. Detto questo, chiedo ad entrambi le sensazioni che avete per questo derby, se secondo voi alla fine Spalletti rimarrà o no dopo l'incontro che avrà con John Elkann, però io ho i miei forti dubbi, e chiedo a Chiara se non, appunto, visto che non c'è Yıldız, chi andrebbe a mettere in quella posizione lì. Io metterei Jeremy Boga, forza Juve.
21: Buongiorno Dario, Cristiano. Innanzitutto mi auguro che si vada avanti con Spalletti, al di là di quello che succederà e che si diranno i vari dirigenti, pezzi grossi della Juve la prossima settimana. Non credo nel miracolo, lo ammetto, non ci credo in un miracolo domani sera, però ci spero, perché sperare è lecito e dobbiamo vincere, soprattutto regalare un'ultima gioia ai tifosi. E poi spero che Elkan per l'ennesima volta faccia uno sforzo e anche senza Champions comunque faccia un mercato importante. Allora lì capiremo ancora meglio se Spalletti sarà l'uomo giusto sul quale abbiamo puntato. Ciao, buona giornata.
22: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
7: E invece sì, caro Yves, ci siamo. Siamo in diretta ancora insieme fino alle 15, poi arriverà come sempre Chiara.
24: Ma basta.
7: E invece ti tocca sopportarci ancora un'oretta, dicevamo fino alle 15 arriverà poi Chiara Aleati col suo Sabato Sport. Siamo a Tutta la Juve che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli e Chiara Toscano in studio con voi. Stavamo leggendo ancora un po' dei vostri messaggi. Giacomo da Susa ci scrive quest'altro messaggio invece.
9: Ciao, purtroppo non posso ascoltarvi in diretta, ma lo farò in podcast.
7: E quindi ti sentirai il messaggio che leggiamo, Giacomo.
9: Volevo tornare su Spalletti. Alcuni dei vostri commentatori romani hanno sempre sostenuto che era in grado di migliorare i giocatori. Adesso invece sembra che tutti siano da buttare. Li ha migliorati o no? Non lo cambierei per non ripartire da zero, però. Ho paura dell'ingegnere Elkan che faccia di nuovo una rivoluzione, buttando anche il buono che c'è.
7: E Giacomo, sono tutte considerazioni, dipende poi sempre chi guardi, no? Perché prima dicevamo con Chiara, Turam, se prendi Turam, Turam nei tre mesi di Tudor ha fatto meglio rispetto ai sei mesi di Spalletti. Se prendi McKennie, forse un po' particolare, nel senso che McKennie più o meno ha sempre reso, ha sempre fatto il suo un po' con tutti,
9: sì,
7: anche con Tudor.
9: Quest'anno devo dire che mi è piaciuto.
7: Locatelli con Spalletti effettivamente è cresciuto tanto, ma fino a quando un mese fa circa poi è iniziato a crollare tutto, no? Crollato evidentemente anche Locatelli. Ildiz non è che abbia fatto questo gran salto di qualità, era già forte prima e lo è rimasto e poi anche lui è calato nel finale. Forse con Seisao potrebbe essere quello che è diventato un pochino più continuo, se vogliamo, no?
9: Sì. Nel senso, anche se adesso forse è un parere solo mio personale, però all'inizio del campionato ha fatto, non so, emergeva un po' di più.
7: Sì. Sì.
9: Emergeva un po' di più. Ovviamente il suo lo fa sempre. Perché criticarlo?
7: Con Seisao è sempre lì che gli manca, se, come si diceva una volta, il centesimo per fare la lira, no?
9: Esatto.
7: Dovrebbe fare qualche gollettino in più, qualche assist in più. Ha di buono che comunque è uno che ti dà la sensazione di metterci comunque tutto,
9: sì,
7: sempre fino alla fine, no? Come si dice giustamente, esatto, da motto della Juve. E poi sì, tutti gli altri che siano così migliorati, Cambiaso purtroppo è sempre lui,
9: ha fatto qualche gol, insomma,
7: si perdeva ogni tanto durante le partite prima e si continua a perdere adesso. Bremer è una stagione un po' zoppicante perché comunque dopo l'infortunio che ha avuto non è tornato quello di prima. Kelly forse è cresciuto un po' di più, facendo il centrale di sinistra. Calulu andava bene prima e va bene adesso. Insomma, sì, è un discorso molto complicato.
9: Speravo Milik, non ritorna di Milik, invece l'abbiamo visto solo 34 minuti.
7: È sceso in campo però, è incredibilmente sceso in campo.
9: Si è fatto vedere.
7: E poi tra l'altro domenica con la Fiorentina erano tutti convocati, c'era anche lui, anche se non era disponibile a scendere in campo, però essendo l'ultima in casa erano tutti convocati. Abbiamo già l'ospite in collegamento? Sì, allora do il benvenuto a Marco Sanfelici. Ciao Marco, è un gran piacere come sempre chiacchierare un po' con te.
9: Ciao Marco.
0: Grazie a voi. È evidente che di fronte alla magnifica ospita che hai lì alla tua destra, è chiaro che mi hanno un po' boicottato e mi hanno solo messo sopra il telefono.
7: E siamo solo in audio e non a video, però ti ascoltiamo sempre molto volentieri, lo sai.
0: Hanno fatto molto bene, certamente la trasmissione ci ha guadagnato.
9: Grazie Marco, ti ringrazio.
7: Senti, per fortuna che iniziamo ridendo, no? Perché in questo momento purtroppo con la Juve effettivamente c'è poco da ridere, però prima di entrare nei temi di oggi, io ci tengo molto, insomma, ti ho fatto intervenire oggi perché mi fa molto piacere lasciarti un qualche minuto di spazio per raccontare di un'iniziativa meravigliosa che hai tirato su un qualcosa che potrebbe risollevare gli umori, no? Anche dei nostalgici, degli appassionati della storia della Juve. Ti lascio raccontare di questo lungometraggio, da quello che mi hai raccontato è decisamente un lungometraggio sulla storia della Juventus.
0: Ma grazie intanto per l'opportunità. Non è un lungometraggio, è un lunghissimo metraggio.
7: Esatto.
0: Nel senso che in pratica abbiamo già tolto parecchie cose, ma siamo arrivati a circa 4 ore di produzione e chiaramente di film. Perché? Perché quando l'idea è nata nella testa di Marcello Chirico, si chiacchierava fra noi di alcune cose che in effetti sono andate un po' perdute o comunque fanno estremamente fatica, diciamo così, a farsi conoscere, e certamente una di queste è la origine della Juventus, perché chiaramente noi siamo molto abituati a parlare di Juve chiaramente tutti i giorni, ma siccome anche la Juventus ha avuto un inizio ed è stato un inizio quanto mai avventuroso, pionieristico, casuale sotto certi aspetti, e anche di ragazzi, giovani sognatori che sognavano evidentemente un futuro, un qualcosa che fosse al di là di quello che in quel momento la loro vita, la loro partecipazione in quel periodo storico gli faceva partecipare. E allora ci è venuta questa idea, e cioè andare effettivamente alle origini della fondazione e della formazione della Juventus. E chiaramente pensavamo di fare una cosa molto rapida, molto veloce, una cosa simpatica, eccetera. E invece ci siamo trovati in ogni momento di sviluppo di questo progetto a dover ulteriormente approfondire, entrare nelle notizie, entrare nei particolari, cioè, per cui è da più di un anno che ci stiamo lavorando, una cosa che sembrava farsi nel giro di due o tre giorni, e invece no, siamo andati effettivamente molto in profondità. Adesso siamo arrivati praticamente alla fine, diciamo così, del montaggio di tutto. Il titolo è The Dreamers, cioè i sognatori.
7: Che bello.
0: Ed è concentrato in un lasso di tempo di circa 8 anni, dal 1897, quella che è ritenuta, direi, in maniera un po' come dire, unificante, sì, unificatrice, sì, da tutti, la data di nascita della Juventus, sì, fino al 1906, cioè il campionato successivo al primo campionato vinto nel 1905. Quindi quegli anni lì, insomma.
7: Quindi proprio l'origine.
0: Come assolutamente sì. Tant'è che la prima cosa che abbiamo fatto, Marcello ed io, siamo andati nell'archivio storico del liceo d'Azeglio.
7: È certo, inevitabilmente.
0: E abbiamo trovato tanta di quella roba che aveva detto: qui ragazzi non ce la caviamo in una settimana. E infatti.
7: È vero, anche perché per aver fatto 4 ore di video, di registrato, evidentemente, perché di materiale ne avete trovato tanto, e insomma di storie immagino che ce ne siano tante in quel documentario. Tra l'altro mi dicevi che avete avuto anche il patrocinio della Torino Film Commission, giusto?
0: Sì, infatti, da subito la Torino Film Commission è venuta a conoscenza del progetto e ci ha detto: teneteci aggiornati. Naturalmente ogni tanto si facevano vivi, noi dovevamo continuare il nostro lavoro, fino a quando effettivamente è finito, glielo abbiamo trasmesso e immediatamente, devo ringraziare la Torino Film Commission, hanno parlato immediatamente di contenuti di alto livello dal punto di vista economico, storico, di costume, certo, e avanti di questo passo, e ci hanno immediatamente dato il permesso di marchiare con il loro logo questo lavoro.
7: Insomma, quindi ulteriori complimenti e congratulazioni a te, a Marcello, per questa bellissima opera, che sono molto curioso di poter vedere. Chissà, poi mi dicevi che hai un sogno, evidentemente, su questo documentario, Marco.
0: Ma dunque, allora, il sogno evidentemente è anche quello di insomma trovare spazio, per esempio, al Museo della Juventus.
7: Certo, perché... immagino. Anche perché più museale di quello, insomma, la storia dei primi 8 anni di Juve, direi che ci starebbe come.
0: Certamente, non solo, ma perché uno dei partecipanti al video, con alcune perle meravigliose che ha inserito all'interno, e parlo di Darwin Pastorin, fa parte del comitato scientifico del Museum, e quindi in qualche maniera abbiamo evidentemente qualcuno che ci può aprire una strada preferenziale, insomma, quindi vediamo, ecco, per carità. Noi siamo partiti per così toglierci un pochettino, qualche mezza giornata di tempo libero,
7: e vi siete trovati pieni 24 ore su 24 praticamente.
0: quasi per più di un anno, e quindi lasciamo, direi così, spazio a ciò che potrà succedere, potrà accadere, senza andare, diciamo così, ad avere degli atteggiamenti spintanei, ecco, certo. Restiamo sullo spontaneo, certo, ecco. Per certo. Cui, insomma, vedremo quello che succederà. È chiaro che la Torino Film Commission si è chiesto evidentemente di fare una edizione ridotta, chiaro, con, direi, un po' le parti essenziali, salienti di tutto quanto, perché possa anche essere proiettato questo docufilm alla gente, alle persone che hanno piacere. D'altra parte, 4 ore sono veramente tante.
7: Sì, diventano complicate da gestire, sì.
0: E poi non siamo più abituati a stare troppo davanti al video a lungo, seguendo evidentemente. Io noto che ultimamente i film che vengono proiettati non vanno oltre l'ora e un quarto, l'ora e venti, più o meno.
7: Sì.
0: Cioè, i film tipo Vai via col vento, che andava avanti ore e ore e ore, eccetera, ormai fanno parte di un mondo che non esiste.
7: No, ormai con tutti gli smartphone e le sollecitazioni istantanee, c'è lo scroll, no? Si passa al contenuto successivo. Marco, intanto complimenti per questa grande iniziativa e in bocca al lupo per tutto quello che sarà da qui in avanti.
0: Grazie,
7: no? Perché in un certo senso si comincia adesso con la anche poi la distribuzione e la promozione di questo lavoro. Mi fa un po' sorridere amaro il parlare di un'alba, di un qualcosa di molto glorioso che oggi purtroppo, non dico che sia il tramonto, ma diciamo che siamo in una zona un po' crepuscolare, no? Siamo in una situazione in cui per la prima volta da anni la Juventus sembra, almeno in questo momento, non raggiungere la Champions per demeriti suoi, no? Nel senso che l'ultima volta è stato nell'anno di Allegri, ma perché ci avevano penalizzato, perché da classifica la Juve di Allegri era comunque arrivata in Champions. Torniamo ai famosi anni dei settimi posti pre-Conte, fondamentalmente, quindi risaliamo a 20 anni fa, l'ultima volta che la Juve non si qualificava in Champions per demeriti propri. Cosa succede a questa Juve e come risaliamo ai fasti, ma anche solo di 10 anni fa, mi viene da dire, no? 10 anni fa, un anno sì, un anno no, eravamo arrivati in finale di Champions League.
0: Allora, intanto il fatto che non sia, che sia per demerito nostro, sono assolutamente d'accordo. Chiaramente, da analista delle cose Juventus, bisogna che io mi concentri su quelli che sono i problemi, su quelle le colpe, i limiti, tutto quello che vuoi. Però ti butto per esempio un piccolo sguardo, una piccola osservazione su un dato statistico che mi ha veramente colpito.
7: Sì.
0: Nella classifica dei gol annullati nelle varie squadre di Serie A, la Juventus è in testa con 16 gol annullati. Sai chi è ultimo in classifica?
7: L'Inter, immagino.
0: Sì, con 0 gol annullati.
9: Che strano.
7: Così, ma guarda, per dirne una.
0: Io continuo a pensare che noi siamo sempre stati padroni del nostro destino.
7: Sì.
0: Ma che qualcun altro abbia dato un colpo al nostro destino, ne ho dei sospetti molto fondati.
7: Mm-hmm. Ecco, però sono d'accordo, ci sono poi tutta una serie di numeri di gol anche annullati in maniera un po' curiosa, eccetera, eccetera.
0: Ma guarda,
7: ci sono però anche due rigori che gridano vendetta, no? Perché quei pochi che
0: infatti
7: ci hanno dato li abbiamo sprecati malamente, sarebbero 4 punti che a oggi vorrebbero dire Champions matematica, nonostante
0: certo,
7: tutti
0: Dario,
7: gli errori intorno.
0: Queste citazioni non vogliono assolutamente, come dire, decolpevolizzare le parti nostre delle nostre responsabilità.
7: Certo.
0: Ecco, mi permetto anche di dire che una volta eravamo molto forti un po' di anni fa, hanno fatto di tutto per evitare che lo continuassimo ad essere.
7: Vero.
0: E allora a quel punto lì incomincio a pensare che tutto sommato questa è una vera storia italiana. Cioè, vado un pochino al di là delle Alpi.
7: Sì.
0: E mi trovo un club come il Bayern Monaco che vince scudetti per 11, 12, 13 anni, ma non c'è nessun tedesco che pensa magari di mettere le bastoni fra le ruote o di trovare la maniera comunque di far esplodere il Bayern Monaco, perché magari a Dortmund, perché magari a Lipsia o perché magari a Colonia sono stufi di vedere il Bayern vincere.
7: O magari che si inventano i playoff perché non vinca sempre la stessa squadra. Che magicamente.
0: Guarda caso, nel momento in cui quella squadra non vince più, non si parla più di playoff.
7: Esatto.
0: Cioè, questa è una roba tipicamente italiana, ma non è solo sport. È una maniera di ragionare all'italiana. Cioè, quando uno è bravo, beh, probabilmente perché in qualche maniera è sceso a compromessi con qualcosa, con qualcuno, ha fatto magari un contratto col diavolo perché è bravo così, se no non si potrebbe capire. E questo tipo di mentalità italiana, guarda, che è purtroppo estremamente penalizzante per tutte le cose che riguardano il nostro paese.
7: Certo.
0: Non è solo una questione di calcio, non è solo una questione di Juventus, Inter, Milan, quello che vogliamo, insomma. Ecco, qui però ci sono delle radici profonde. In più, chiaramente nel momento in cui la Juventus nella sua storia ha avuto dei grossi problemi, visto che facciamo così studi sui pionieri, se consideriamo dopo i 5 anni vinti dal 30-31 al 35, la Juventus rivince uno scudetto nel 1950,
7: cioè
0: 15 anni, è vero che c'è stata di mezzo la guerra mondiale, tutto quello che vogliamo. È vero che c'è stato il grande Torino che in pratica fagocitava un po' tutte le vittorie, d'accordo, ma ci ha messo 15 anni.
7: Sì.
0: Cioè, nella nostra storia ci sono stati questi periodi un po' bui, un po'...
7: Guarda, io ho una memoria, sai che ogni tanto ti si incasellano nel cervello quei ricordi strani, no? Io mi ricordo, andavo al liceo, l'anno in cui arriva Lippi sulla panchina della Juve, titolo di Tutto Sport nell'estate che faceva la griglia di partenza della stagione successiva, o forse la Gazzetta, che all'epoca leggevo ancora, no scherzo, nel senso, giornale che era meno forse schierato rispetto a oggi, che diceva: fa paura una Juventus che non vince da 9 anni, quindi per confermare quello che stavi dicendo tu adesso, no?
0: Ecco, esatto. E quindi non è una novità, sicuramente ci sono dei momenti. Il problema purtroppo è che non è neanche una novità il fatto che la Juventus vincente si veda bruscamente interrotta per motivi extracalcistici.
7: Certo.
0: È successo nel 2006, è successo qualche anno fa, tu giustamente hai ricordato il fatto che la Juve di Allegri si era qualificata per la Champions League, ma un giorno ne toglievano 13, l'altro giorno te li davano, poi te li toglievano, poi te li ridavano, poi 5 minuti prima di giocare ad Empoli ti hanno detto: no guarda, abbiamo finito di scherzare, ti diamo 10 punti di penalizzazione, punto. Cioè, in quella situazione veramente perdi un po', direi, il contatto con la realtà, perdi un po' anche quel fascino per niente discreto che la Juventus ha sempre avuto nei confronti, per esempio, di eventuali giocatori che comunque erano nell'ordine di idee di venire a giocare nella Juve, o che erano naturalmente nel taccuino di qualche direttore sportivo. Perché non si può colpevolizzare un giocatore che si sente lusingato da vedere giocare alla Juventus e poi comunque sa di venire in un club nel quale la vittoria non è del tutto certa, spesso e volentieri qualcuno ci mette qualche bastone fra le ruote, ti toglie qualche punto, non è detto se tu partecipi perché magari qualcuno decide che il prossimo anno non partecipi alle coppe o cose di questo genere. È una cosa che sta minando la Juve, perché siamo juventini, stiamo parlando di questo, ma questa è una realtà che sta minando il calcio italiano. Mi risulta che è la terza volta che i mondiali non ci andiamo.
7: Sì, di fila, tra l'altro. Di fila.
0: Quindi non è solo una questione così juventina.
7: Guarda, prima, a proposito di questa cosa che mi mette ancora più tristezza, stavo ragionando sul fatto che Chiara ha 25 anni, esatto, e penso che non si ricordi l'Italia ai mondiali, perché l'ultima volta che abbiamo partecipato tu eri una
9: bambina. Ero piccolina, no, vabbè, me li ricordo, però ero molto piccola, però mi piacerebbe rivedere. piaciuto questo.
7: Ma io ho mia figlia che ne ha 22 e siamo più o meno messi lì, perché comunque anche lei non è che per fortuna abbiamo vinto nel frattempo un europeo, un po' per caso, ma l'abbiamo vinto.
9: Per caso, ormai almeno mi viene da dire, esatto.
7: Almeno quello c'è. Senti, ma in tutta questa difficoltà extracampo che inevitabilmente ci falcia le gambe, adesso abbiamo una difficoltà in campo che è quella di un derby di domani che dobbiamo andare a giocare fuori casa e che addirittura potrebbe non bastare vincere, visti gli inciampi delle ultime settimane, per arrivare a questo benedetto o maledetto quarto posto. Tu ci credi domani, Marco? Perché al di là della vittoria serve anche un doppio inciampo delle nostre avversarie, e comunque va vinta questa partita, perché a me la Juve delle ultime settimane spaventa anche nell'ottica della vittoria del derby di domani sera.
0: Sono d'accordo con te, la Juventus però delle ultime due partite ha avuto 4 gol annullati.
7: Vero.
0: Allora, decidiamo un momentino se domani il signor Zufferli, ma guarda che io non ce l'ho con gli arbitri, cioè, però è inutile che noi cerchiamo di fare gli juventini snob con un po' di puzzetta sotto il naso, siamo noi, non siamo noi. Perché comunque una giacchetta che fischia e poi uno davanti a un video ti dice che quello non è gol.
7: Certo.
0: Capisci che questo è un problema, ma il VAR oltretutto, se tu, quante volte noi abbiamo visto partite di Coppa dei Campioni, di Champions e altre cose, le squadre italiane, ripeto, non faccio una questione di Juventus, vanno a giocare all'estero, tu vedi chiaramente che il VAR è attivo,
7: sì,
0: vedi chiaramente che l'arbitro in alcuni momenti ha quell'attimo di come dire di indecisione, non lo so, di attesa di qualcosa. Poi tutto finisce lì e si va avanti.
7: Certo.
0: Cioè, il VAR ha ragione di esistere nel momento in cui interviene in una partita ogni tre giornate.
7: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, certo.
0: Ma
7: certo,
0: qui interviene sette volte per tirare via e decidere il risultato finale per partita.
7: Col problema ulteriore della disparità di trattamento, tra virgolette,
0: tra,
7: no? Perché poi c'è l'esempio delle ultime giornate, a parte il gol di McKennie, che rivisto al rallenti era assolutamente assurdo annullarlo, perché Gosens salta per aria, neanche gli fosse esploso una mina antiuomo sotto i piedi. Ma nella partita precedente viene dato due partite prima un rigore alla Roma su Malen, che prima non viene dato, e poi dal VAR sì, identico a quello che invece alla Juve, a Vlahovic, a Firenze, prima è stato dato e poi il VAR l'ha tolto. Cioè lì non si capisce come funzioni sta cosa.
0: Ma ti dirò di più, in funzione del gol annullato a McKennie, se tu vai a vedere il primo gol che la Roma fa alla Fiorentina,
7: sì,
0: all'Olimpico, arriva un calcio d'angolo, Mancini con due mani, una volta si dice, qualcuno, sì, ha detto che una mano sola va bene, due invece no, è fallo.
7: È vero, è vero.
0: Con
7: è vero.

0: regolamento da protocollo.
1: Quello non lo so, perché
0: le cose che ti fanno ragionare.
1: Perché io allo stadio, c'è stato un momento in cui è comparsa la scritta revisione VAR per fallo in attacco. Quindi secondo me comunque lo hanno guardato, ma sarebbe un ulteriore aggravante, perché se l'hanno guardato e non si sono accorti che quello tra virgolette non era fallo, o che comunque rientrava nella casistica di altri mille che abbiamo visti, compreso, come ci ricorda Best Coach, quello di Milan-Parma, allora lì veramente sembra un po' mirata, no, questa scelta. C'è molta amarezza.
0: Certo. Tutta questa situazione ha una soluzione unica. Vediamo se qualcuno avrà il coraggio di prenderla. E cioè di staccare completamente la sezione arbitri dalla federazione.
1: Certo.
0: Per cui gli arbitri fanno capo a se stessi.
1: Certo.
0: Ormai sono dei professionisti tutto tondo al 100%, anche dal punto di vista economico, e quindi loro si gestiscono la loro capacità professionale e vanno a calarla sul campo verde tutte le domeniche, quando sarà, quando è il momento, e non entrano in merito, perché gli arbitri, quando ci sarà l'elezione a giugno del nuovo presidente della federazione, votano. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che gli arbitri, a seconda delle loro giuste pretese, giuste attese, va bene, votano il presidente della federazione.
1: Certo.
0: Che il giorno in cui dice, ragazzi, qui bisogna fare questo, quello, quell'altro, con quale potenza potranno ribellarsi, si accoderanno. Ecco, questa è la realtà. E poi io penso che il prossimo presidente facilmente è uno che un po' di anni fa dichiarò apertamente che se la Juventus è al sesto scudetto di fila, tra l'altro ne abbiamo vinti altri tre,
1: sì,
0: ma comunque se qualcosa che non funziona bisogna guardarci dentro.
1: Sì, un po',
0: e capisci
1: un po',
0: bene
1: un
0: che
1: po'
0: io
1: peli,
0: comincio
1: sì,
0: ad avere qualche preoccupazione.
1: Un po' i peli si raddrizzano, diciamo così.
0: Direi sì.
1: Marco,
0: povera,
1: ti devo salutare.
0: Chiara,
1: ti devo...
0: Con i suoi, povera Chiara, con i suoi 25 anni. Così,
1: però purtroppo guarda, è quello che dice anche il mio figlio piccolo di 10, no? Dice: ma no, come, io ho iniziato a rendermi conto di cos'è la Juve quando ho smesso di vincere,
2: quando ho smesso di giocare bene.
1: Cioè il godimento purtroppo noi l'abbiamo finito ormai 6 anni fa, beh, insomma tu un pochino
2: gli ultimi
1: scudetti l'hai vissuti un po' di più. Il mio bimbo, appunto, che ne fa 10 domani, dice: caspita, io ho iniziato a rendermi conto di cos'è la Juve quando sono finiti gli anni dei 9 scudetti consecutivi, no? Quindi la speranza è che si ricominci il più in fretta possibile.
0: Ma sì, vi posso assicurare che, però, visto che io sono molto più vecchio di voi, è che i momenti bui poi sono passati.
1: La speranza è i famosi 7 posti, no? Li abbiamo passato anche quelli, insomma.
0: E anche i 9 anni, giustamente, che tu ricordavi, anche i 15 anni che ricordavo io.
1: Certo.
0: Voglio dire, fa parte un pochettino delle umane cose, fa parte di una evoluzione storica. Tu considera, per esempio, visto che prima parlavamo del docufilm, che il primo, diciamo, campionato vinto in un'unica giornata, insomma, così, era del 1905 e quello successivo del 1926,
1: cioè voglio dire
0: sono passati 20 anni,
1: quindi
0: sono momenti così. L'importante è non mollare mai fino alla fine.
1: Assolutamente, esatto, da motto bianco-nero. Marco, grazie davvero tanto per questa bella chiacchierata, come sempre. Ancora in bocca al lupo per la promozione del vostro docufilm e ci sentiamo, spero, presto.
2: Ciao Marco.
0: Benissimo, saluti a Chiara con affetto e saluti a te Dario con altrettanto affetto e ringraziamento per l'invito e l'opportunità che mi avete dato.
1: Ma ci mancherebbe, un piacere, lo sai. Buon sabato, buon weekend e ti saluto con un forza Juve, che credo sia inevitabile in questo...
0: Fino alla fine.
1: Bravissimo. Grazie ancora a Marco Sanfelici. Noi andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. dinanzi anche Vincenzo Montella.

0: in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1, George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hadjar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 km da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso. Finora, quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gogl. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026. Un back-to-back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del Movimento Azzurro, come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all-time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 cm dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: No! e invece sì, mi viene da dirti. E invece sì, to, ciapa lì, l'ultima mezz'ora insieme, sempre da Richelli.
6: No, è per far capire a Chiara come funziona questo,
5: esatto,
6: programma qua.
5: Esatto.
6: È un programma del no.
5: L'entusiasmo che ha Yves nel, esatto, venire a mandarmi in onda il sabato. Chiara Toscano è ancora in studio con noi.
7: Siamo, ciao a tutti, ancora
5: fino alle 15. Adesso abbiamo di nuovo una mezz'oretta per chiacchierare insieme. Prima di tornare ai vostri messaggi, che nel frattempo ne sono arrivati veramente tanti, io volevo fare due cose. Uno, fare i complimenti alla nostra Juventus femminile primavera, che ieri ha vinto la Coppa Italia, ha vinto 2-0 contro il il Parma, quindi un trofeo in qualche modo
4: ce l'abbiamo,
5: da qualche
4: dai,
5: parte è arrivato. E oggi potrebbe arrivarne un secondo, perché oggi alle 18 c'è la finale della Coppa Italia Primavera delle women grandi, no? Diciamo della prima squadra. Quindi c'è la possibilità di fare una doppietta fra le varie, tra le due Coppa Italia femminili. Altra cosa, prima di tornare, poi mi fa segno Yves che ci sono anche tanti vocali, adesso diamo voce anche a voi, volevo ricordarvi che venerdì, ormai siamo a meno di una settimana, ci sarà il nostro grande evento di Radio Bianconera qui a Torino, il raduno di Radio Bianconera, grazie Yves che ci metti in sovraimpressione la locandina. Vi ricordo più o meno come funziona, ci troviamo alle 17.30 in prossimità del monumento Verso Altrove, che è stato inaugurato, se non ricordo male, un paio di anni fa, proprio in commemorazione delle vittime dell'Aiselle, proprio il 29 maggio, tra l'altro, data della ricorrenza dell'anniversario. E poi ci spostiamo, insomma, tra le 18 e le 18.30 al Jay Hotel, faremo un po' di dibattito insieme con gli speaker, i conduttori di Radio Bianconera, il direttore Antonio Paolino, ci sarò io, ci sarò Luigi Schiffo, saremo in tanti della radio, e poi ci sarà l'aperitivo tutti insieme nel bar del Jay Hotel per fare un po' di chiacchiere, un po' di foto, stare un po' insieme, parlare,
6: che è la
5: un
6: mia
5: po'...
6: parte preferita,
5: la parte, esatto. Si mangia e si chiacchiera, no? C'era anche l'email, l'avete vista, ve la ricordo, eventi@radiobianconera.com, potete scrivere lì per avere informazioni. Eccolo qua, grazie Yves, per chi ci sta anche guardando oltre che ascoltando, per chi ci ascolta solo ve la ripeto ancora, eventi@radiobianconera.com per avere informazioni su, insomma, i costi, la gestione del tutto, anche se più o meno quello che sarà ve l'ho raccontato. E tra l'altro, se andate sui nostri social trovate il post che abbiamo pubblicato ormai un paio di settimane fa, magari adesso lo rinfreschiamo che mancano pochi giorni, per venire con noi a passare una bella serata a tinte bianconere e chiacchiereremo ovviamente su quella che sarà poi il finale di stagione, visto che insomma con domani si chiude questa stagione un po' tormentata. Prima di andare ai vocali volevo leggere questo messaggio di Paolo da Formia, che è molto interessante, molto, molto carino. Lo inizio io, perché Perfetto. Dice buongiorno Dario e alla carinissima e competente Chiara.
4: Grazie,
5: sottoscrivo Paolo,
4: Paolo,
5: perché hai azzeccato entrambi i complimenti anche nei modi di fare, mi viene
4: grazie
5: a dire, carinissima.
6: Una volta che Chiara l'ha pagato alla... prima
5: Sì, ha mandato
4: ma questo
5: mandato,
4: non lo possiamo dire,
5: ha mandato un Satisfay a Paolo,
4: esatto,
5: per mandare
4: questo
5: il messaggio.
4: Questo non potevamo dirlo, vabbè.
5: Sentiamo cosa ci dice Paolo, perché è un bellissimo messaggio.
4: Allora, innanzitutto grazie mille Paolo. Io sinceramente, quando ho sentito che i giocatori hanno avuto 2 giorni di riposo, ho capito che per non mangiarmi il fegato all'Hannibal Lecter, il derby non lo vedo proprio e tremo che sbragheremo.
5: Ecco, ti interrompo un secondo, perché questo è proprio quello che dicevo io, no? Cioè non vorrei che i giocatori apprezzino particolarmente Spalletti, perché alla fine gli lasci i giorni di riposo,
4: così,
5: gli fa fare la trasferta in giornata senza portarli via la notte prima, non fa ritiro.
4: Sono comodi.
5: Io un po' di paurina di quella roba lì ce l'ho. Andiamo avanti.
4: Ho però un sogno.
5: Vai.
4: Siccome so che a Roma metteranno gli schermi giganti, spero che il Como gli faccia andare di traverso il panino con la forchetta. Ma davvero i tifosi juventini non possono indossare nulla di bianconero? Allora, se per motivi di ordine pubblico, neanche quegli altri devono indossare nulla. Ma secondo loro, i 1500 della Curva Sud fanno lo sciopero dei vessilli proprio domani? Ma quando avete tempo di andare a fare un bagno che fa caldo?
5: Ecco, questo Paolo, il finale l'hai buttata sull'ironia, ma purtroppo mi viene da dire c'è poco da scherzare, perché hai ragione su tutta la linea, no? Hai toccato 3 temi fondamentali. Uno, la situazione della squadra, un po' la mentalità, la testa che dicevamo,
4: esatto,
5: anche prima,
4: esatto,
5: no? Poi la questione di cosa succederà nelle partite di domani, e poi questa questione clamorosa, abbiamo letto anche prima, grazie a Yves che ce l'ha messo in sovraimpressione, il comunicato ufficiale sul sito della Juventus, della reazione, no, della Juve in merito a quello che sembra essere un comunicato ufficiale del Torino sul modo di accesso allo stadio. Quindi io sono convinto che quelli del settore ospiti non se ne strafregheranno,
4: sicuro,
5: tra virgolette, di questa roba,
4: e
5: andranno
4: proprio
5: assolutamente, anzi ancora più convinti di andare a dimostrare la loro juventinità. Poi tutto il resto, chiaramente la speranza è che non succeda nulla, no? Perché poi c'è un altro tema nel tema da disciplinare della Lega Serie A, ce l'ha già anche mandato qualcuno nelle settimane scorse. In teoria i derby non dovrebbero essere disputati né alla prima né all'ultima giornata,
4: esatto.
5: E sempre per motivi di ordine pubblico i derby non dovrebbero essere disputati alle 20:45, che è il motivo per cui l'altra settimana c'è stato sto ping pong del derby di Roma, domenica a mezzogiorno e mezza, no, lunedì alle 20:45,
4: sì,
5: no,
4: un...
5: domenica a mezzogiorno, eccetera eccetera eccetera. E chi è che gioca l'ultima giornata di campionato alle 20:45?
4: Proprio noi.
5: Capisci che poi alla fine uno dice, a pensare male si fa peccato,
4: no, però...
5: ma spesso ci si azzecca,
4: sì,
5: no?
4: Sì.
5: Perché poi le cose che ti fanno pensare male purtroppo sono veramente sempre tante. Sentiamo le vostre voci.
7: Mi dispiace, sono Lorenzo Calvano Laziale.
5: Ciao,
7: ma
5: Lorenzo.
7: La Juventus di oggi non è neanche a livello di un'Europa League. Cioè, è troppo scarsa sta squadra, soprattutto mentalmente, perché non c'è i giocatori, c'è un giocatore che ha vinto qualcosa sta squadra. Oh, fermamosi un attimo. E John Elkann, gli vorrei mandare un messaggio, che sicuramente a livello finanziario è il top, ma a livello decisionale secondo me ci capisce veramente poco. Gli do un consiglio: mettesse come presidente Michel Platini e Alessandro Del Piero vicino a lui, che poi lo consigliano per direttore sportivo come Cristo comanda, scusate la parola, e vedremo che nel tempo riusciremo a ritirare sulla china. Se no, rimaniamo di uno scarso che purtroppo lo vediamo tutti i giorni adesso. Cioè, voglio dire, i giocatori nostri si mettono paura in casa, a giocare in casa, si mettono paura, incredibile. Ciao e forza Juve, Lorenzo Calvano Laziale.
5: Hai ragione Lorenzo, a parte che non c'è da chiedere scusa, è un'espressione che si usa, non è blasfema, non è niente, cioè dire come Cristo comanda, come Dio comanda, si può dire tranquillamente, non è né bestemmia, né parolaccia, né nulla, anzi, si dice tranquillamente. Però sono d'accordo con te, cioè il problema è proprio quello che dicevamo anche prima con Chiara, se hai paura di giocare in casa contro una squadra già retrocessa e una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato, che quando sei sotto 1-0 tu entri il secondo tempo e ti aspetti che la Juve bombardi la porta della Fiorentina, e se va bene fa due tiri in porta, ma due faccio fatica a ricordarmeli, secondo tempo.
4: Sì.
5: E allora oggettivamente per quello che io, cioè, forse uscendo dalla razionalità del tifoso, dico meglio fare un anno l'Europa League.
4: Sì.
5: Poi tu Lorenzo ci hai messo il carico, dici che non siamo neanche da Europa League e forse con alcune squadre di Europa League fai anche fatica. Però magari un anno in cui riparti da zero, senza, lo dicevamo questo ieri anche a Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, no? Cioè, se i soldi della Champions li prendi e poi li cestini comprando l'Open Day di turno il Douglas Luiz a 50 milioni che poi regali a mezza Europa e poi ti ritorna e sta sul groppone, o il Nico Gonzalez 40 milioni, o il Cobb Maynes 60. Allora, tanto quei soldi li prendi e li butti, allora non li prendere. Con i pochi soldi che hai fai un mercato più mirato, più intelligente, più di necessità, e fai un'Europa League che se vinci schifo non fa, perché ragazzi
4: noi
5: parliamo dei 30 anni della Champions, ma sono 30 anni che la Juve non tira su una Coppa Europea a prescindere di quale sia, no? Per cui io alzare un'Europa League che era la vecchia Coppa UEFA, ma a me proprio schifo non farebbe, anzi, oltre al fatto che vincere l'Europa League ti dà l'accesso alla Champions dell'anno successivo, insomma, una serie di economicamente, visibilità, marchio che va in giro, insomma, io devo dire la verità che a oggi che già siamo dietro, quasi spero che
4: male non fa.
5: quasi spero che rimaniamo lì. La follia sarebbe, e io l'unica situazione in cui veramente mi mangerei le mani, vista che comunque la possibilità di andare in Champions c'è, è se dovesse capitare che due delle tre che dicevamo prima effettivamente non vincono e non vinciamo neanche noi e quindi ce le andiamo proprio a cercare. Però una volta che noi vinciamo, comunque che anche vincendo non cambierebbe nulla, va bene così. Non so cosa ne pensi, Chiara.
4: No, sono assolutamente d'accordo.
5: Sì.
4: È un parere condiviso.
5: Ecco, però invece ti chiedo un'altra cosa, perché prima leggevamo Yıldız non c'è, siamo sicuri, no? E dovrebbe giocare Boga.
4: Sì.
5: Sembra che non ci sia neanche Thuram. Mettiamo quel Cobb Maynes lì che abbiamo visto con la Fiorentina l'altra settimana, e non è una tappa che abbiamo visto da due stagioni a questa parte.
4: È una sofferenza dirti che secondo me sicuramente
5: giocherà lui.
4: Secondo me sì.
5: L'unica alternativa che mi viene in mente è che possa cambiare il modulo e che metta Holm, che è un altro che quando è arrivato ha giocato
4: anche lui
5: bene.
4: Andrà ai mondiali, mi sembra.
5: Sì, uno dei pochi, uno dei sette che va ai mondiali. I sette che vanno ai mondiali sono Holm con la Svezia, McKennie con gli Stati Uniti, David col Canada, Cabal con la Colombia. Pensa come sono messi in Colombia, se uno chiama il Cabal che fa la panchina alla Juve. Yıldız ovviamente con la Turchia. E gli altri due, McKennie l'abbiamo detto. Bremer col Brasile. E me ne manca ancora uno, leggevo ieri appunto che anche Kelly non è stato convocato, Open Da ovviamente non è stato convocato.
6: Boga
5: va ai mondiali,
6: Costa d'Avorio.
5: Ma non credo, sai, perché l'ho visto l'altro giorno l'elenco, aspetta che adesso te lo cerco al volo, l'elenco dei giocatori sono sette, ma me ne manca uno in questo momento, ma so dove andarlo a recuperare, eccolo qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con Seisau. con Seisao col Portogallo. Bene. Con Seisao col Portogallo, è vero, mancava lui. Poi Vlahovic non ci va perché no, la Serbia Vlahovic, non si è qualificata. Thuram e Kalulu non sono stati convocati. Esatto. Kelly non è stato convocato. Con Meiners penso che sia inevitabile. Non è stato convocato. Gli italiani non ci vanno perché non ci siamo neanche qualificati. Insomma,
4: non ricordiamo certe cose.
5: No, ma è la tristezza di una squadra. Cioè, questo secondo me rende un po' anche le dimensioni della Juve di adesso. Sì. No? Noi siamo abituati a essere molto rappresentati nelle varie nazionali e siamo in una squadra dove su 11 ce ne sono soltanto 7, di cui 2 non sono neanche titolari, esatto. Perché Cabal non è titolare, no. David ultimamente non è titolare, no. Olm in realtà neanche, quindi no. Su 7 ce ne sono poi 4, che sono Yıldız, McKennie, con Seisao e chi era il Bremer. Insomma, 4 su 11 che giocano, no? Ed è abbastanza inquietante. Altre vocali.
8: Gli errori arbitrali sono solo scuse per giustificare il fallimento di questa stagione. Bastava segnare i 2 rigori sbagliati e vincerne una tra Sassuolo, Verona e Fiorentina. E il problema era risolto.
5: Sì, questo
8: solo che siamo una squadra che non ha mai vinto 3 partite di fila.
5: Sì, 3 sì.
4: Sì, c'è stato un momento in cui ho detto
5: tra l'altro,
4: okay,
5: le prime 3, tra l'altro, no? Che erano le prime 3 di Tudor, che abbiamo vinto in casa la prima contro il Parma, poi abbiamo vinto a Genova col Genoa e poi abbiamo vinto il 3-2, quel 4-3 con l'Inter all'Allianz. A 3 ci siamo arrivati, non siamo mai arrivati a 4, però si diceva le ultime 4 potrebbero essere quelle che riesce a fare.
4: Le ultime 4 dovevano essere quelle un po' più semplici, ho detto ma segniamo tranquilli.
5: Abbiamo fatto i 4 punti su 9, esatto. In queste 3, speriamo di farne almeno 7 su 12. No, è abbastanza complicata la questione. È vero che è un po' un alibi, è quello che dicevo anche prima con Marco, però purtroppo, e questo è il lato più razionale, no? Anzi forse quello più tifoso che viene fuori, non siamo più in quegli anni dei famosi 9 scudetti in cui eravamo più forti degli errori arbitrali, no? Sì. In quegli anni lì di errori contro la Juve ce ne sono comunque stati.
4: Sì, ce ne sono sempre.
5: Però eravamo talmente più forti, esatto, no? Che quello, anche se non ti davano il rigore o ti annullavano, esatto, il gol, tu comunque
4: ce la facevi.
5: Ne facevi un altro e poi ribattevi e remontavi. Cioè un altro dato statistico clamoroso di quest'anno è che credo che forse una volta sola siamo riusciti a vincere una partita dopo che siamo andati in svantaggio,
4: sì,
5: no?
4: Sì,
5: e
4: sì,
5: questo è sintomo di una mancanza di carattere, che è quello che abbiamo detto tante volte.
4: Sì, sì.
5: Andiamo con un altro vocale che mi ha detto.
9: Buongiorno
5: fatto...
9: ragazzi,
5: vai.
9: Grazie di esserci sempre. Adì. Grazie di tutto.
5: A
9: volevo
5: voi
9: semplicemente fare una precisazione.
5: Sì.
9: Io vorrei ringraziare Elkan per aver sempre messo molti soldi nella Juventus. Purtroppo i soldi però vanno saputi spendere, i dirigenti vanno saputi scegliere, serve anche competenza nel calcio e purtroppo la Ferrari e la Juventus sono accomunati da un unico minimo comune denominatore, stesso proprietario, sia o non sia presidente, e stessa persona che sceglie i dirigenti. Questo purtroppo non va bene e l'abbiamo visto, speriamo che lo possa chiamare. Speriamo possa richiamare Andrea Agnelli oppure Michel Platini e Alex Del Piero. Mi dispiace anche che non abbiano invitato ieri per i 30 anni dalla Champions 2-3 personaggi importantissimi per la vittoria della Champions del 96: Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Roberto Bettega. Grazie.
5: Hai ragione, questa è una cosa che è stata sottolineata da più parti, su tutto il resto direi altrettanto, no? Diciamo che un bravo manager è quello che si circonda di bravi collaboratori,
4: esatto,
5: perché poi alla fine tutto non si può fare, per cui bisogna saper delegare, ma devi avere le persone giuste a
4: per
5: cui
4: delegare.
5: Deleghi, no? Perché sennò rischi di fare la toppa che
4: esatto,
5: la toppa che è peggio del buco, comunque più danni che cose buone. Ecco, però io chiedo in generale ai nostri amici da casa, ma così come commento anche con Chiara, in tanti, anche un ascoltatore di prima, adesso non so se l'abbiamo letto o l'abbiamo ascoltato, faceva gli stessi nomi, no? Platini
4: sì,
5: presidente, Del Piero in dirigenza. Però, oggettivamente, cioè, un Del Piero in dirigenza, oltre che una figura sicuramente di grande impatto emotivo,
4: sì,
5: cioè, Del Piero non ha le caratteristiche da dirigente, no?
4: Ho paura che nel momento in cui arrivi a essere, magari arrivi a far parte della dirigenza, c'è sempre qualcuno che però ti cioè no, così come vuoi far tu non puoi fare. Ho paura un po' di questa cosa.
5: Che capiti un po' quello che è successo a Totti alla Roma, no? Esatto. Che si è un po' bruciato, perché poi alla fine sono quelle figure che nell'immaginario collettivo dei tifosi sono cielo etereo incredibile. Esatto. Ma che poi operativamente Del Piero cosa potrebbe fare? No? Cioè, non è il, adesso passatemi il termine, il Marotta di turno che ha esperienza sul campo, sul mercato, andare a cercare i giocatori, i dirigenti, eccetera, eccetera. Sicuramente sarebbe un grande simbolo di juventinità, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Ma poi, non lo so, sicuramente farebbe piacere a tutti vederlo un pochino più di rappresentanza.
4: Un pilastro.
5: Però io non lo so, tutta sta voglia Del Piero la capisco da parte dei tifosi, ma non credo che possa essere la vera soluzione ai problemi della Juventus.
4: Esatto, neanche secondo me.
5: Cristiano ci dice: voglio elogiare Kalulu, credo di diritto nella top 3 degli acquisti da tanti anni a questa parte. Sei d'accordo,
4: sì,
5: Chiara?
4: Sì, dai, sì. Sì, sono d'accordo.
5: Effettivamente sia l'anno scorso che quest'anno,
4: esatto,
5: poi
4: quest'anno top.
5: Veramente tutte. Poi ci sono, leggiamoli insieme questi due messaggi, per Luigi da Casal Palocco e Massimiliano da Roma, che sono accomunati un po' dalla critica a un commento positivo che di solito viene fatto a Spalletti, no? Cioè quello che si dice Spalletti è: ha valorizzato tanti giocatori. Loro due la pensano in maniera diversa. Sentiamo.
4: Pierluigi ci dice: praticamente nessuno migliorato, addirittura Gatti affossato, incredibilmente l'unico grinta Juve va.
5: E poi Massimiliano.
4: Poi Massimiliano ci dice: sono più i giocatori fatti fuori da Spalletti che quelli migliorati. Di Gregorio, Gatti fatto fuori, Cabal, Cambiaso, Miretti, Cummenes, Zegrova, Openda, David, tutta gente che non ha avuto miglioramenti.
5: E tra l'altro li hanno mandati a tipo 12 secondi, esatto, di distanza uno dall'altro, quindi si vede che in quel momento il tema era importante. E qua è un po' il solito discorso, ragazzi, no? Quando si parla, ci sono sempre all'interno delle grandi squadre, poi con tanti tifosi come la Juve, le opinioni divisive,
4: certo,
5: no?
4: Ovvio,
5: nel recentissimo periodo prendi gli Allegrini e gli Allegri out, esatto, i Vlahovic in e i Vlahovic out. Adesso ovviamente sulla graticola ci va Spalletti, perché c'è chi dice: no, però la Juve è migliorata, ha migliorato i giocatori, eccetera eccetera. Qualcuno dice: in realtà tutti questi qui, invece che migliorare, sono addirittura spariti un po' dalla circolazione. San Felici purtroppo è già passato. Ragazzi, vi dico già che non ce la faremo mai a leggere tutti i messaggi, perché mancano 5 minuti e ce n'è una quantità clamorosa. Leggiamo Fabio d'Alessandria, li prendo a spot perché sono veramente tanti.
4: Fabio ci dice: ciao Dario e Chiara. Ciao Fabio. Domani sera sarà durissima. Io posso anche pensare che o Roma o Milan possano inciampare, ma per come siamo messi attualmente non credo che riusciremo a battere
5: il
4: Toro.
5: La paura è quella.
4: Tuttavia, visto il Roma-Lecce di 40 anni fa, mai dire mai. Proviamo a crederci.
5: No, esatto, Fabio, hai ragione. Cioè, il discorso è che noi dobbiamo fare il nostro. Esatto. Quindi dobbiamo vincere sta benedetta partita. E poi sperare, cioè, ci siamo messi con la sconfitta di settimana scorsa nella condizione in cui vincendo eravamo sicuri, alla condizione che vincendo dobbiamo aspettare.
4: Dobbiamo sperare che gli altri perdano.
5: Perché potrebbe non bastare vincere. Andiamo con... ci sono altri vocali, Yves? Me lo sono perso. Vabbè, allora leggiamo i vostri testuali. Nel frattempo vediamo di recuperare anche dei vocali. Luca da Terni.
4: Luca dice: scusatemi, ma voi pensate che i giorni di riposo cambino i giocatori? Pensate che Cummenes senza i giorni di riposo si prenda la responsabilità di passarla in avanti o tentare una giocata? Mi sembra di andare a cercare il pelo per criticare Spalletti.
5: Ma no, sicuramente non sono in quei due giorni in cui trovi la giocata, però dopo che hai visto una squadra così scarica e così vuota nella partita con la Fiorentina, adesso non dico di fare il ritiro, no, che è poi l'eccesso opposto,
4: per carità.
5: Però un po' di mentalizzazione in più, un po' di focalizzazione in più, un po' di concentrazione,
4: un po' di
5: fare squadra anche, no? un po' di caricarsi a vicenda, perché sennò poi due giorni di riposo e stacchi la spina per due giorni, dice vabbè, tanto domenica è l'ultima, poi ci sono le vacanze,
4: esatto.
5: Soprattutto per quei giocatori già in difficoltà mentale, come può essere con Menes, quelli che magari si sentono già con un piede un po' fuori dalla Juve,
4: sicuro.
5: No? E ce ne sono tanti, e devono essercene tanti, perché in questo momento non si può pensare di ripartire con tutti questi. E allora tenerli insieme, è vero, non sono due giorni alla fine della stagione che ti fanno fare il passaggio che non hai fatto prima. Però il gruppo si crea anche così. Io stamattina ero, prima di venire in radio, abbiamo fatto coi ragazzi che stanno andando in maturità una giornata di studio tutti insieme, con tutte le due quinte, con i professori insieme. Poi loro si sono fermati lì, io sono venuto via per venire qua, ma tutti gli anni noi facciamo questa giornata di studio dalle 9 del mattino alle 4-5 del pomeriggio, proprio anche per supportare i ragazzi, per far sì che loro anche si supportino a vicenda, no? Per creare un gruppo, squadra nel caso chiaramente della Juve.
4: Motivante.
5: Non lo so, a me sta roba dei due giorni sicuramente non è il problema dei problemi.
4: No, beh, ovvio.
5: Ma io l'avrei gestita diversamente. Poi ovviamente ognuno la pensa a modo suo. Chiedo a Yves se abbiamo ancora dei vocali. Sentiamo ancora le vostre voci.
10: Diciamolo, l'Inter è la squadra più forte d'Italia, ma la società più fallita. Ma quando entrano in ballo le emozioni, deve essere protetta. Pippo dalla Germania.
5: Ciao Pippo, ormai riconosco la tua imitazione di La Russa che fa...
11: Diciamocelo!
5: Esatto, lui fa l'imitazione di La Russa, tifoso dell'Inter che prima elogia l'Inter e poi tira la frecciatina, no? Quindi insomma, diciamo che è sempre molto simpatico il suo intervento. Leggiamo ancora Bobo, poi siamo in chiusura, vedo già Chiara di là e scusate per tutti quelli che ci hanno scritto, ma oggi davvero siete tantissimi. Questo qua.
4: Ma veramente dobbiamo pensare che con gli uomini che vorrebbe Spalletti, i vari Kim, Lobotka e Vlahovic cambierebbe qualcosa? Io credo di no.
5: E Bobo, però se non crediamo neanche che cambiando qualcosa possa cambiare, esatto, la situazione, siamo spacciati, no? Cioè in questo momento l'unica speranza che abbiamo è che con qualche acquisto si possa fare
4: il salto estivo,
5: Kim sicuramente è un giocatore di esperienza internazionale, Lobotka al Napoli ha fatto molto bene e Conte lo ha voluto apposta e comunque ci ha vinto uno scudetto e quest'anno è arrivato secondo. Cioè sono dei giocatori che comunque in questo momento alla Juventus mancano, perché il Bremer di quest'anno non ha dato le garanzie di quello dell'anno scorso. No. Il Locatelli di quest'anno, ma Locatelli in generale, non è un metronomo come lo può essere Lobotka, che non è un fenomeno. Io sono d'accordo, Bobo, però Lobotka messo in certe condizioni ti può far fare quel salto di qualità che in questo momento noi non abbiamo. Vlahovic, io sono dell'idea che continua a non convincermi, però bisogna anche provare a vederlo, forse finalmente un anno, nelle condizioni giuste.
4: Sì,
5: se c'è la notizia, ve la leggo al volo, cioè l'ho letta poco fa, un Colomoni che tornerebbe alla Juve anche senza l'Europa League, perché quella poi è una discriminante importante, perché molti, il Bernardo Silva di turno ci scrive Mick vicino all'Atletico Madrid, ma è inevitabile, se non vai in Champions il Bernardo Silva Juventus. Colomoni pare disponibile a venire anche in caso di Europa League. Da una Chiara all'altra salutiamo Chiara Toscano, grazie.
4: Ciao,
5: mille,
4: grazie
5: Chiara, per
4: tutti.
5: Essere stata
4: Ciao,
5: con noi,
4: grazie,
5: spero
4: mille
5: che
4: a te.
5: Tu ti sia divertita,
4: assolutamente,
5: di riaverti presso in studio. Questo è Yves che esulta perché abbiamo finito il nostro Tutta la Juve che vuoi di oggi. Io vi do appuntamento a venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo dalle 2 alle 4 e poi di nuovo sabato con Tutta la Juve che vuoi dall'una alle 3 per commentare definitivamente mi fai parlare che poi non si capisce niente. Ci vediamo venerdì e sabato, gli orari li sapete, lasciamo lo studio a Chiara Aleati con il suo Sabato Sport. Forza Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi.
12: Tutta la Juve che vuoi.
1: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera Time.
13: Radio Bianconera.
2: Sono le 15:02.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
11: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
12: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
11: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
12: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
11: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
14: Sabato Sport.
1: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
4: Buongiorno, buongiorno. Ciao Yves.
15: Buongiorno. Salve. Chiara.
4: Salve.
15: The last day.
4: The last day, ma finalmente finisce questo strazio. Cioè, noi sono anni che arriviamo all'ultima giornata e diciamo finalmente finisce questo strazio. Giuro che non ho mai atteso la finestra di mercato come quest'anno, ma non per vedere chi comprerà la Juventus, ma perché finisce questa stagione infame. L'ennesima stagione infame. E vorrei dire all'amico che cos'era la settimana scorsa, scriveva: o due settimane fa scriveva che se la Juve non fosse andata in Champions League sarebbe stata colpa mia e di Cami, beh, e io e Cami ci prendiamo le responsabilità di questa cosa qua. Cioè,
15: bravissima.
4: Giusto? Dobbiamo prenderci le responsabilità, la Juventus non andrà in Champions per colpa mia e di Cami, perché evidenziamo dall'inizio della stagione, forse no, ma da qualche mese sicuramente, tutte le problematiche evidenti che ci sono. Quindi faccio mea culpa e chiedo scusa a tutti i tifosi della Juventus e chiedo scusa anche a me stessa per essere la causa della mancata qualificazione in Champions della Juve, perché posso dire, sono sincera, onesta, devo dire quello che penso, no, non credo che la Juventus andrà in Champions quest'anno. Io so che alcuni credono nel miracolo, ma non ci vuole il miracolo, lì proprio bisogna che scendano 550 milioni di santi che ci sono in paradiso, che magari tifano Juventus, si uniscono e forse fanno avvenire, non so, non voglio essere blasfema, quindi non faccio paragoni, ma in confronto veramente deve spaccarsi la terra per far sì che la Juve vada in Champions. E posso dire che non se lo merita, perché se tu in una partita come quella scorsa con la Fiorentina hai tutte le motivazioni dalla tua parte e dall'altra parte non ci sono motivazioni, perché non mi si venisse a dire, io questa roba qua non la riesco a sentire, è perché la Fiorentina gioca contro la Juventus come se fosse aprire la... Non è vero, perché i giocatori che giocano nella Fiorentina fino a 2 anni fa neanche sapevano dell'esistenza della rivalità tra Fiorentina e Juventus, e magari neanche sapevano chi fosse la Fiorentina. Quella rivalità la sentono i tifosi. Questo è. E semplicemente una squadra senza alcun tipo di cosa da chiedere al campionato ha deciso di fare una partita decente contro una squadra che in realtà doveva semplicemente ammazzare il discorso Champions League. Punto. E invece non l'hai fatto e oggi sei sesto e devi sperare in un miracolo che, per quello che vedo io, magari poi sarà colpa mia se non ci qualifichiamo in Champions, perché dico questo, per quello che mi riguarda la Juventus non vedrà un miracolo che quest'anno non ci sarà. E forse tutti si dovrebbero fare un bel bagno di umiltà. E dico due robe, perché io ho evidenziato sicuramente le problematiche nel corso dei mesi scorsi, ma credo che nelle ultime partite, Verona e Fiorentina, i giocatori della Juventus abbiano, e questa volta palesato in maniera chiara, cioè non è che ci sono altre possibilità, il fatto che non esiste un giocatore della Juventus con personalità. E personalità per giocare nella Juventus vuol dire una roba: se tu hai delle pressioni, e le pressioni sono anche importanti perché ti richiede come situazione minima di qualificarti alla prossima Champions League, anche per un discorso economico oltre che per un grande discorso di blasone, devi trasformare quelle pressioni che hai, visto che durante il campionato hai perso punti assurdi, trasformare quelle pressioni per giocare contro due squadre, Verona e Fiorentina, che non hanno più nulla da chiedere al campionato, trasformarle e imparare e sapere come gestire questa pressione, cambiarla e portare a casa la partita, quindi trasformarla in agonismo, in adrenalina positiva, anziché tutte le volte mollare nel momento clou. E dove è la controprova del fatto che i giocatori della Juventus siano totalmente privi di personalità e di senso di gestione delle pressioni che subiscono? Gli esempi lampanti sono due. Il primo è la partita con l'Inter. Ci buttano fuori Kalulu, ok? Siamo in 10, non abbiamo alcun tipo di pressione, perché se la situazione fosse stata poi, si fosse trasformata in maniera tragica, alla fine c'erano tutti gli alibi del caso, quindi nessuna pressione. Sei a San Siro, ti hanno espulso uno dei tuoi giocatori più importanti per una situazione inesistente e la Juve fa la partita della vita con l'Inter a San Siro, in 10 contro 11. E l'altra cosa, che è una prova del fatto che questi giocatori non possono e non sanno giocare sotto pressione, è Galatasaray, perché all'andata fa il disastro. In casa cosa succede? Non hai pressioni perché hai perso malissimo là, quindi vabbè, devi solo provare a segnare, ma senza pressioni perché nessuno si aspetta nulla da te. Ribalti la partita, e come ribalti la partita? La pressione arriva, perché cavolo, l'ho ribaltata, quindi la posso portare a casa e si aspettano tutti che io la porti a casa questa partita, quindi arriva la pressione e la Juventus poi crolla totalmente nei supplementari. A un minuto alla fine nei supplementari. Purtroppo questa squadra ha un limite evidente e questo limite lo puoi superare solo se prendi giocatori che abbiano esperienza internazionale, sappiano affrontare un tipo di pressioni che questi ragazzi che giocano nella Juventus non sanno affrontare. Non ce n'è uno, perché sei leader, con tutto il rispetto, e non perché siano scarsi, ma per un discorso proprio di esperienze di partite affrontate. Se i leader sono Perin, che neanche gioca, Locatelli, Cambiaso, che cavolo c'è di altro che non mi viene in mente? Vabbè, prendiamo già solo questi tre. Comunque, il blocco italiano, se i leader sono questi, ragazzi, andiamo a vedere quante partite importanti a livello internazionale hanno giocato questi giocatori. Purtroppo, e Gatti, ecco, c'è Gatti sicuramente tra i leader di questo spogliatoio. Cioè, quindi il problema non sono io e non è Kami che diciamo ed evidenziamo delle problematiche. I problemi sono evidenti per chi va in campo. Sarebbe bastato non avessero spinto la Roma in questo modo. Fiorentina, partita regalata, e contro il Parma, beh, ci ha pensato Chiffi, se volete negarlo, ok. Red Scorpion 91, bravissimo. Io aggiungerei anche la fame di vittorie, non solo a parole ma anche nei fatti. Max 1276, concordo al 100%. Red Scorpion, solo a sentire il nominale mi viene da ridere, per non dire altro. Io capisco che sia più facile dire non sono loro che non ci hanno voluto far andare in Champions League. Io lo capisco che sia più facile dire quello. Io lo capisco che sia più semplice dare la colpa agli altri. Ma il problema non sono gli arbitri e non sono gli altri. I problemi sono all'interno di questa squadra. All'interno di questo gruppo squadra. E se noi non arriviamo a comprendere questo e continuiamo a dare alibi ai giocatori, all'allenatore, eccetera, eccetera, eccetera, ragazzi, ma non ne usciremo mai. Se noi continuiamo a dire colpa degli... Cioè, noi abbiamo fatto la fine. Ma veramente abbiamo fatto la fine di quegli altri. Che per ritirarsi su, cosa hanno fatto? Hanno smesso di dare la colpa agli arbitri. Si sono presi il numero uno a livello dirigenziale da noi, che è Marotta, e il numero uno a quel tempo a livello di allenatore per gestire determinate situazioni, e sono tornati a vincere. Con tutto il bene. Se noi continuiamo a dare alibi dicendo che il fatto che noi non andiamo in Champions League è colpa degli arbitri, raga, non ne usciamo mai. Non ne usciamo mai, continuiamo a trovare alibi. Sentire Spalletti che dice vabbè, ma comunque è andata bene. Cioè, questa stagione è andata bene, sarebbe andata benissimo se ci fossimo qualificati in Champions League. No! No, cavolo, no! Non si può dire, l'allenatore della Juventus, che io spero che resti Spalletti, quindi questa è la premessa, ma non può dire una roba del genere. Non puoi dirmi che è andata bene, siamo in Europa League. Cioè, non comprendo. Squadra formata da giocatori che non hanno mai vinto nulla, mentalità fragile, alle prime difficoltà crollano, poi quanti gol ci hanno annullato, una marea, quindi mi spiace, ma non sono alibi. Sono fatti. No, quelli li ho letti. Ok. Marco Moretta, credo che alla fine non solo, no, solo gli uomini che mancano, ma mancano le persone che sappiano dare il giusto approccio alla squadra. Rosetto 91, ci vuole una società forte, Conte allenatore. Ad oggi non ci sono altre soluzioni. Save sei, tu hai ragione a prescindere. Non è questione di gol annullati o non annullati, perché quando tu hai un certo tipo di atteggiamento e ti annullano un gol, tu il gol lo vai a rifare. Cioè, la partita con la Fiorentina non può essere... Cioè, se noi diciamo che noi non abbiamo fatto il risultato con la Fiorentina perché ci hanno annullato il gol di McKennie, non da annullare, e l'altro gol di Vlahovic, ok? Siamo fuori strada, perché ragazzi, ma l'abbiamo vista tutti la partita. Cioè, non sono scesi in campo. Raga, non sono scesi in campo. Non sono scesi in campo. E se tu non scendi in campo, è ovvio che poi dipendi da una decisione piuttosto che un'altra. E vi dico di più, perché poi bisogna anche essere oggettivi nelle cose. Ma secondo voi, alla federazione italiana ed europea, per un discorso puramente economico, conviene che vada la Juve o conviene che vada la Roma? Domando, eh? Ma secondo voi, a livello di
14: incassi a livello di dirette TV, ma conviene che vada la Juve o che vada la Roma? Se proprio dobbiamo dircela tutta. Red Scorpio 91, la Juve che conosco le difficoltà veniva fuori e ti regalavano i tre punti. Esatto. Io capisco cosa volesse dire Spalletti, secondo me voleva dire con il livello mediocre dei nostri un miracolo essere arrivati in Europa League, su questo concordo con il mister. Pecio Vito, Chiara, per me è una tragedia, ma non, quest'anno la Roma. No, non è vero, non è vero, non è vero, da un punto di vista economico non è vero. E posso dirvi, e qua ci metto in mezzo anche la società, cosa fa la Roma a gennaio? Prende Malen, che è un attaccante. Noi abbiamo giocato un anno senza attaccanti e nessuno si è preso la briga di andare a prendere un attaccante a Spalletti. Cioè Vlahovic è tornato l'altro ieri, è stato fermo quasi tutta la stagione. E avevamo due attaccanti, uno non mette piede in campo e l'altro, boh. Cioè, io credo che a un certo punto bisogna farsi autocritica e ammettere che ci sono dei problemi. Togliendo tutti gli alibi del caso. Tutti. Perché poi loro vanno sui social, loro sentono. Sentono. E se sentono che i tifosi sono i primi a dire ma non ci vogliono in Champions, ce l'hanno tolta, e che gli frega a loro? E no! E no! Perché voi con la Fiorentina non siete entrati in campo? Guardate Lecce. A Lecce entri in campo dopo, la imposti tutta l'attacco dopo 14 secondi, sei avanti. Quello è il modo di affrontare una partita da dentro o fuori. Pecio Vito, ma con sta società cosa facciamo? Ma Tether, Red Scorpion, hai ragione, ma se dalla proprietà ti dicono soldi non ce ne sono e anzi devi raggiungere il pareggio di bilancio entro giugno, queste sono le conseguenze che fai ridere. È chiaro che di soldi non ce n'erano, ma potevi prendere un attaccante in prestito. Difficile, perché è difficile che te lo diano, ma in qualche modo ci dovevi provare. Esatto, anyone, i torci ci sono sempre stati, ma si vinceva lo stesso. Questa è una squadra di principini, anche Spalletti ha grosse colpe. È quello, cioè se tu hai dei torti, e che ci sono stati, non sono solo la prima a dirlo. Ci ho fatto un video su queste robe qua, ci sono stati. Ne abbiamo detto uno prima, quello di Calulu con l'Inter, evidenti anche. Ma la quello che conta è la reazione al torto. Prima ci subivamo un torto e mamma mia, gli veniva la bava alla bocca. Questi invece si chiudono dietro gli alibi. E se noi tifosi siamo i primi a dirgli ma non ci volevano in Champions League, boom, è finita. È finita. Plates 1881, Andrea Agnelli, Chiellini, Del Piero in panca può rimanere Spalletti. Ma infatti io, allora, su Spalletti io non ci metto becco, nel senso che secondo me, vabbè, a meno che lui non si dimetta, ok. Però il problema prima di, allora, io credo che poi alla fine la società abbia delle responsabilità, l'allenatore abbia delle responsabilità, i giocatori abbiano delle responsabilità. Non si può trovare un unico colpevole. Cioè, non può essere Di Gregorio l'unico colpevole, non può essere Spalletti l'unico colpevole, non può essere, adesso dico, un giocatore che a me non piace, che ho sempre massacrato per la par condicio, non può essere Cambiaso l'unico colpevole, non può essere Miretti, un altro che io spero che vada via, l'unico colpevole, non può essere Vlahovic, non può essere Comolli l'unico colpevole, non può essere Elkan l'unico colpevole. È una somma di colpevolezze, è un concorso di colpa, si chiama, no, in termini giuridici, è un concorso di colpa. Poi però in campo ci vanno i giocatori, e se i giocatori non hanno personalità, può esserci chiunque. Cioè quest'anno poteva esserci Guardiola in panchina, raga, poteva esserci Guardiola, e alla fine forse magari saresti andato in Champions League. Ma se il gruppo squadra è questo, non è scarso. Per me tecnicamente questa squadra non è scarsa. Il problema è che manca di personalità, raga. È inutile. E se manchi di personalità puoi essere anche il giocatore più forte tecnicamente, ma sei finito. È molto meglio avere giocatori magari meno forti tecnicamente, ma con una forte personalità. E mi viene McKennie, in testa, in mente, il primo che mi viene in mente. Non è che tecnicamente sia al top, poi vabbè, adesso è spompato, è morto, per carità. Ma fino a un mese fa ti ha portato avanti la baracca McKennie. che non è il genio del giocatore per cui io impazzisco dal giorno zero, ma non è sicuramente il genio della tecnica, ma una personalità fuori dal comune. Conta quello. Fagioli è uno che è forte tecnicamente, ma se non hai personalità vai alla Fiorentina, che però poi ci vince in casa davanti nella partita più importante. Cioè, questo purtroppo è il... Quindi concorso di colpa senza ombra di dubbio, generico. Ma poi la responsabilità maggiore se la devono prendere i giocatori che scendono in campo, che non hanno personalità. Perché raga, domani può essere l'umiliazione conclusiva di tutta questa stagione infame. E non ci andremo lontano, secondo me. Cioè, non siamo lontano dall'umiliazione delle umiliazioni. Che il Toro metta nel derby all'ultima giornata la parola fine alla speranze Champions della Juventus. Raga, a me vengono i brividi al solo pensiero. Eppure siamo in questa situazione. E veramente sarebbe uno smacco. Ma loro sono in una condizione psicologica completamente diversa dalla nostra. Chiara, forse alla fine l'Europa League è la giusta dimensione per questo tipo di rosa e non possiamo cambiare 30 giocatori, tocca cambiare, ma farlo con pochi uomini tra i tanti. Coop cambia Zumiretti e Bremer per fare cassa. Max 1276, per me anche dovesse arrivare Conte con questa squadra non lo so cosa riuscirebbe a fare. Plates, ma quelli con la personalità sono stati cacciati, vedi Danilo Szczęsny. Sono stati cacciati, e poi Red Scorpion, sono stati cacciati per il bilancio e non per la personalità, assolutamente, quello senza ombra di dubbio. Però tanto ad oggi bisogna andare a prendere dei parametri zero grandi da unire a questi giocatori qua, che gli facciano capire cosa vuol dire vestire una maglia importante, non una maglia della Juventus, una maglia importante, che abbiano vestito maglie importanti e sappiano cosa vuol dire vestire una maglia importante, perché questi non lo sanno. Punto. Quindi, concorso di colpe, come dicevamo, ma ragazzi, chi scende in campo ha comunque per me la responsabilità maggiore. Poi, e chiudo, inizio a leggere anche i messaggi della messaggistica, e chiudo, ok? Non puoi cambiare ovviamente tutta la rosa, siamo d'accordo, ma da qualche parte bisogna partire, e bisogna partire concretamente. Non si può pensare a un'altra stagione del genere. Cioè, io un'altra stagione del genere mi trasferisco dall'altra parte del mondo e vado a parlare della corsa tra i canguri. Giuro! Giuro! Faccio la corsa dei canguri. E commento quello, perché mi sono stufata. Mi sono stufata di sta roba. Allora, Yves, mi mandi un messaggio vocale intanto, poi andiamo avanti.
16: Ciao Chiara, ciao. Francesco dalle Marche. Il derby va vinto senza se, senza ma, per tutto quello che rappresenta il derby. Però la partita oggettivamente conta davvero poco, perché non credo minimamente alle possibilità di una rimonta. Ci siamo già giocati tutti gli obiettivi stagionali. Detto questo, speriamo solamente di fare 3 punti col Torino e chiudere quest'annata da dimenticare completamente.
14: Sono d'accordo, evviva i canguri, ha scritto Blades 1881. Poi Max 1276, un portiere, un attaccante di esperienza, spero almeno arrivino questi. No, non solo, perché guarda, tanto quanto l'attaccante, il portiere sicuramente, ma ragazzi, serve qualcuno a centrocampo. Serve qualcuno di esperienza a centrocampo, è fondamentale. Non possiamo non prendere qualcuno di esperienza internazionale a centrocampo, perché con tutto il bene che io posso volere a Locatelli, non può essere lui. Non può essere lui. Ottima alternativa in un centrocampo di livello, ma ad oggi abbiamo una squadra che rappresenta in toto quella che è la posizione in classifica, compreso il centrocampo, perché Thuram ha iniziato bene, poi è morto, e perché Locatelli comunque ha dei limiti, per me grossi, di personalità, non tecnici, di personalità. Quindi noi abbiamo bisogno di leader all'interno di questo spogliatoio, non di altri giovani, ma soprattutto abbiamo bisogno di un leader a centrocampo. È da lì che passa tutto, c'è la mente, il centrocampo, e noi non ce l'abbiamo. Cioè, è fondamentale questa roba qua, ragazzi. A centrocampo si deve intervenire in maniera importante. E questo lo diciamo da troppo tempo. Troppo. Sono troppi anni. Cioè, è mancato. La Juventus ha fallito nel momento in cui non ha creato il ciclo. Perché tu arrivavi dai 10 anni in cui hai vinto tutto in Italia, ti sei fatto 2 finali di Champions League, ok? Ma non sei riuscito a mantenere il ciclo, perché in quel momento lì hai vecchi senatori, bisognava aggiungere un gruppo giovane che cresceva con questi vecchi senatori, che sarebbero andati via, avrebbero cresciuto questi ragazzi, e poi sarebbero arrivati degli altri giovani, esattamente come si fa all'estero. Questa roba qua la Juve non l'ha fatta. Si è ritrovata a un certo punto a fine ciclo e a dover ricostruire tutto da zero. Max, sì, dicevo che almeno questi due sarebbe il minimo. Poi sì, a centrocampo il titolare non può essere

0: aveva. E con tutto il bene, io Douglas Luiz, per quanto possa stare antipatico ai più, lo avrei tenuto. Tanto che Douglas Luiz torna alla Aston Villa, fa le buche e vince l'Europa League, anche da protagonista. Perché sa affrontare un certo tipo di partite, quindi io Douglas Luiz lo avrei tenuto. Con tutto il bene. Perché come dice Nomor Var, che adesso mi ha detto, cioè, Miretti... sì, Miretti hai ragione, 22. Beh, 3, ok. Miretti, cioè noi abbiamo Miretti, ok? Scuola Juve, giovane, tutto quello che vuoi. Ma possiamo affidare il centrocampo del futuro a Miretti? Miretti per me è il primo che deve salutare. Red Scorpion, brava, quello che stai dicendo lo dovevamo fare quando avevamo Buffon, Barzagli, Chiellini, Evra, eccetera. Invece spendevano soldi per giocatori che poi la Juve non hanno mai fatto neanche un minuto in campo. Vedi Orsolini, Leao, Mandragora e tanti altri. Questo è, alla Juve è mancato questo. Ha finito il ciclo e il ciclo non è ripartito. Va bene, allora ragazzi, voi continuate a scriverci. Adesso inizio poi a leggere anche tutti i messaggi della messaggistica, che siete in tantissimi, vi ringrazio. Ditemi quello che pensate e ditemi soprattutto se secondo voi domani il derby lo portiamo a casa oppure no. A tra poco.
1: Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. In ansia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 km da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso finora. Quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al tris a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gobler. Atletica, oggi va in scena a Xiamen, il secondo appuntamento della Diamond League 2026. Un back-to-back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all-time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 cm dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai

0: indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita.
1: Per tutta la vita.
0: Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Sabato Sport.
5: Sabato Sport.
6: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport, scusate lo sfogo, però prima parte era un po' che non parlavo, mentre Yves chiama l'ospite, io leggo qualche messaggio. I giocatori senza personalità, se li metti in castigo non possono fare bene, anzi mettono ancora più ansia e pressione facendo la fine di tutte le ultime partite. Poi Valerio da Pisa, ecco di chi è la colpa. No, scusa, Vito da Pisa. A parte tutto quello detto sulla squadra in questi giorni, alla fine il super favoreggiamento del VAR alla Roma, Parma e gli ennesimi gol annullati al Juve probabilmente saranno decisivi per la qualificazione alla Champions. Vabbè. Ragazzi. Mi spiace, non sono d'accordo, cioè nel senso non... Sono decisivi perché noi ci siamo messi in questa situazione, punto. Se noi non ci fossimo messi in questa situazione non sarebbero stati decisivi, punto. Cioè, raga, questo è il discorso. Poi possiamo parlare di qualsiasi roba, arbitrale o non arbitrale, ma continuiamo a dare alibi che non devono essere dati. Cioè, se siamo noi i primi a dare alibi a questi giocatori, a questa squadra, e tutto il resto, siamo finiti. Cioè, noi non possiamo essere quelli che danno gli alibi. Cioè, noi non andiamo in Champions perché gli arbitri ci hanno sfavoriti o hanno favorito le altre. Noi non andiamo in Champions perché abbiamo fatto ridere. Punto. Quindi, se noi diamo gli alibi ai giocatori che tanto sui social leggono, ma figurati, ma quelli che gli frega? Che gli frega? Cioè, se noi siamo i primi a dare gli alibi, raga, è finita qua. L'anno prossimo siamo uguali. Tanto loro dicono: ma sì, la colpa è degli arbitri. La colpa non è degli arbitri, la colpa è di questa squadra che non si è messa nelle condizioni di poter esulare da errori o non errori degli arbitri. Punto. La colpa è di una squadra che è totalmente priva di personalità. Punto. Poi ci possiamo mettere allenatore, società, eccetera. E dopo vengono gli arbitri. Dopo. Marco, ciao, buon pomeriggio.
7: Ciao Chiara, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
6: Ho fatto mezz'ora di boom boom boom boom boom boom boom.
7: È andata a manetta. Ho sì. Sentito l'incipit della questa telefonata è stato facciamo ridere. Quindi già ho capito il clima, la temperatura della.
6: No, ho detto che se l'anno prossimo è di nuovo così. Sì. Io prendo, mi trasferisco dall'altra parte del mondo e vado a commentare le corse dei canguri.
7: Ah, ok. Sì. Quindi lo metti per iscritto.
6: Sì, sì, fatto. Sì. Anche se okay. Diciamo che l'Australia mi mette un po' di ansia, però vabbè,
7: non so. un altro anno in loop, parte abbastanza bene, poi perdi terreno, gli ultimi punti per la corsa, cioè ogni anno il solito film, copione, visto, già visto, basta, sì, sono d'accordo con te.
6: Vabbè, andiamo a commentare i canguri, che dobbiamo fare? Allora, a parte che già guarda, fosse per me, lo dicevamo prima con i nostri amici, io prenderei l'aereo oggi stesso per andare... Ovunque, basta che sia
8: a
6: al
8: Bodo.
6: Nord. Ah, Bodo, ma va benissimo, vado anche a Bodo, frega niente, sì, basta che
7: poi
6: sia.
7: Poi lei per il freddo sarebbe il suo clima ideale.
6: No, ma Raga, cioè, oggi sono andata in macchina, c'erano 40 gradi. Cioè, 40, giuro, il termometro della macchina segnava 40 gradi. Ma per voi è normale al 23 di maggio? Secondo me no, però va bene.
7: Non devi mettere la macchina al sole, mettila all'ombra. Quello può già aiutare.
6: Certo, perché posto pieno. Red Scorpion dice: la verità, abbiamo fatto ridere come lo facevamo negli anni di Ranieri, Ferrara, Zaccheroni e Del Neri. Allora, alle 17 conferenza stampa di Spalletti, l'ultima prepartita, ovviamente. Cosa ti aspetti da questa conferenza stampa?
7: Mi aspetto che usciranno e verranno sviscerati tanti temi, perché comunque è stata una settimana abbastanza calda. Secondo me ci saranno due filoni principali da seguire. Il primo riguarderà il vertice che c'è stato con Elkan, comunque si è parlato del classico contatto questa settimana, lo aveva già preannunciato Spalletti dopo la sconfitta con la Fiorentina, quindi si vorrà secondo me far luce su cosa si sono detti, qual è la sua posizione, la fiducia che gli ha ribadito Elkan, cosa che comunque è già considerata, perché Elkan ha piena volontà di proseguire con Spalletti, ha tanta fiducia in lui, quindi è stata ribadita anche in questo caso la fiducia. E secondo me si parlerà anche un po' di quello che pensa lo stesso Luciano Spalletti in vista della prossima stagione, con o senza, come è probabile che sia, Champions League, su quale sia la sua idea per il futuro, su quale sia la sua posizione, eventuali idee per l'anno prossimo, per competere, per tornare a competere, che sia mercato, che siano appunto, come detto, sue sensazioni personali, perché si è parlato anche di possibili dimissioni, ma da quello che penso io, visto anche il recente rinnovo di contratto, Spalletti ha secondo me la voglia di riportare la Juventus in alto, quindi secondo me queste saranno le due direzioni. Sarà secondo me una conferenza stampa abbastanza importante dal punto di vista degli argomenti e del significato, anche perché rischiamo di vedere una Juve fuori dalla Champions League in vista dell'anno prossimo, quindi non può che essere secondo me abbastanza scottante come conferenza.
6: Tra l'altro, Juve fuori dalla Champions League, che sul campo, quindi escludiamo l'esclusione che non è arrivata sul campo, quindi quella per il discorso plusvalenze non plusvalenze, Juve fuori dalla Champions League, che non succede, cosa che non succede da più di 10 anni, se non addirittura 15.
7: Sì, era dal 2010-2011.
6: Quindi
7: la stagione pre-Conte.
6: Prima di Conte, esatto. La stagione prima di Conte, quindi siamo 15 anni, 2025-2026.
7: Sì, esatto, 15 anni, sì.
6: Sono 15 anni che la Juve si qualifica in Champions consecutivi, poi appunto togliamo il discorso extracampo, però questo è, quindi con tutto il bene, onestamente è una roba vergognosa. In più ci aggiungo il fatto che domani potrebbe arrivare proprio l'umiliazione, cioè potremmo chiudere questi anni di nulla cosmico con l'umiliazione più grande degli ultimi 20, 30, 40 anni, non lo so, perché perdere il derby magari con le altre due che fanno un risultato che ti può anche essere favorevole, non lo sappiamo, sarebbe l'umiliazione più grande, credo, degli ultimi 50 anni della storia della Juventus. Io non lo so, onestamente. Cosa ti aspetti
7: perché,
6: dal derby
7: anche
6: domani?
7: Anche perché obiettivamente tu hai sofferto un sacco il reggere la pressione quest'anno, no? L'abbiamo detto più volte, e hai sofferto contro squadre che avevano già matematicamente centrato i loro obiettivi, i loro destini. Il Verona era già matematicamente retrocesso e pareggiato in casa, Fiorentina già salva e hai perso in casa, il Torino è già salvo, però obiettivamente non ha nulla da perdere, anzi ha solo da guadagnare di chiudere la sua stagione con la ciliegina sulla torta, come ha detto D'Aversa anche in conferenza stampa pochi minuti fa. La ciliegina sulla torta è scrivere una pagina gloriosa per la storia,
6: certo,
7: del Toro, quindi vincere il derby, e farlo con conseguente eliminazione, con conseguente mancato accesso della Juve alla Champions League, sarebbe il coronamento di una stagione travagliata per il Torino, sì, ma conclusa con l'obiettivo salvezza raggiunto e aver eliminato la Juventus dalla corsa Champions. Quindi sarebbe un'umiliazione, sarebbe una grave batosta a livello morale soprattutto, ma come ti ho detto nei giorni scorsi, come è un po' maturato la mia sensazione, fare ogni stagione così, ti qualifichi in Champions League all'ultima giornata per il rotto della cuffia, comunque per qualche punto, per qualche combinazione di punti ogni anno, ormai da diversi anni, la stagione successiva giochi la Champions e viene eliminato ai playoff da una squadra che comunque è abbordabile, che potresti eliminare tu stesso, ma non hai quell'esperienza internazionale per poterlo fare, basta. Facciamo una stagione diversa, facciamo una stagione in cui parti con la voglia di ricostruire, di resettare, di partire da zero da una squadra formata da giocatori che puoi prendere sul mercato di esperienza, devi prendere giocatori di esperienza che sappiano cosa voglia dire vincere e torni a competere per il campionato, torni a competere per la Serie A, per un obiettivo vero, e ti fai una competizione inferiore rispetto alla Champions, come l'Europa League, e cerchi di onorarla, di arrivare, non in questo caso per puntare sul campionato, uscire prima, uscire gironi, uscire alle fasi di eliminazione diretta, che ne so, agli ottavi, punti a vincere anche l'Europa League, fai una stagione diversa, torni ad acquisire anche un certo tipo di blasone, di prestigio a livello internazionale, a livello europeo, e poi da lì inizia a gettare le basi per il futuro, perché ripetere il loop, come detto, una stagione uguale all'altra, incasellarla anno dopo anno, sempre uguale, rimani lì, rimani al punto di partenza e non costruisci. Questa è stata una stagione secondo me importante per gettare le basi con un allenatore importante come Spalletti. Dalla prossima estate switch, bisogna cambiare.
6: Io credo che questo gruppo in Europa League esce subito, però vabbè, quelli sono...
7: Sì, infatti devi, esatto, infatti come ho detto devi incasellare i giusti innesti.
6: Ma per, appunto perché per non vai in Champions sarà complicato, non vai in Champions, chi cavolo viene da te?
7: Ma non è detto, erano tempi diversi, però la prima stagione di Conte, arriva Conte in panchina, ti arriva Andrea Pirlo a parametro zero, arriva Vucinic, arriva Vidal che è comunque un colpaccio di mercato, i giocatori c'erano, comunque una base c'era, avevi Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon,
6: manca la base c'era. Però ad oggi
7: manca la base, i giocatori secondo me alcuni su cui puntare li hai, che quest'anno sono riusciti a esprimersi ma non a trascinare la squadra, visto anche la pochezza comunque di totale che c'è stata, riparti da Ildiz, riparti da Kalulu dietro, e quindi secondo me uno zoccolo duro di 3-4 puoi averlo, e poi affianchi a questi giocatori altra gente in grado di poterti trascinare la squadra, ma che abbia spessore internazionale.
6: Sì, per carità, certo,
7: siamo il punto a capo ogni volta.
6: Tra l'altro volevo salutare Luca che ci scrive: vi ascolto insieme a mia nonna mentre l'aiuto a tirare la pasta, hai ragione nel dire che sono un pugno di... Vabbè, adesso io non ho detto proprio questo, leggo quello che è stato detto, ma non sono parole mie. Un pugno di debosciati privi di onore per la maglia che indossa. Ma saluto Luca, ma soprattutto saluto nonna Vannina, perché ci ha scritto ciao da Luca e nonna Vannina, quindi ciao. Che buona la pasta tirata fatta in casa, però
7: sì,
6: mandacene
7: sì
6: un po' per favore qua. Chiedi alla nonna se ne fa un po' di più. Ho fatto colazione. Ho mal di stomaco in realtà. Stanotte non ho dormito. Non so, vabbè, quindi tutto a posto. Però ho un mal di stomaco che la metà basta. Infatti adesso mi sa che mi vado a prendere il tè dopo in pausa.
7: Brava.
6: No, invece prima stavamo parlando un po' anche del derby che è rimasto nel cuore, no? E giro sì. Rigiro la domanda anche ai nostri amici, quindi qual è il derby che vi è rimasto nel cuore, sperando di portare un po' di fortuna alla Juventus domani? Lo chiedo anche a te, qual è il derby o qual è la cosa, il momento che ti viene in mente quando ti dicono Toro Juve / Juve Toro?
7: Allora, ne ho due, uno un po' più vecchio, uno di storia abbastanza recente, e non posso non... Li raggruppo insieme, i due derby in cui la Juventus ha vinto al 90esimo e passa, prima con Andrea Pirlo e poi la stagione successiva con Cuadrado, che ha dato via alla rimonta scudetto della Juventus, quindi quei due per importanza della partita e per come è arrivata la vittoria nei minuti finali. Mi ha lasciato in quel tempo, più da tifoso che da giornalista ovviamente, una carica incredibile, e sono stati secondo me indimenticabili per il Marco adolescente. Andando più a ritroso invece, mi viene in mente forse uno dei primi derby che ho visto e che ricordo, un Toro-Juve del 2007, in cui la Juventus vince al 93esimo con gol di Trezeguet. Una palla spioventi in area, lui calcia al volo in area di rigore ero piccolo, avevo comunque 10 anni, però iniziavo ad approcciarmi al calcio e alla Juventus per le prime volte. Vedere quel derby lì, vedere un gol di Trezeguet alla fine, allo scadere, diciamo che ha messo dei mattoncini importanti per aumentare, incentivare la mia juventinità, il mio legame con la Juve, e si è rafforzato ancora di più. Quindi mi vengono in mente questi. Poi ci sono stati tanti, anche quando la Juventus passò in svantaggio, poi ci fu la doppietta di Higuain e il gol di Pjanic alla fine, anche quello che era un derby molto sofferto. Cioè ce ne sono stati tanti, e a memoria degli anni degli scudetti, a parte la sconfitta con la Juventus che si giocava la finale di Champions League in quell'anno con Quagliarella e Darmian, gli altri derby negli anni dei 9 scudetti sono stati, secondo me, quasi tutti indimenticabili. Quindi a primo impatto ti dico questi, però ce ne sarebbero diversi.
6: Red Scorpion dice: mamma mia, non mi far pensare a sta cosa che mi viene già la rabbia. Per me ci sono 2 partite che non si devono mai perdere, con l'Inter e con il Toro. Il derby che gli è rimasto nel cuore, quello di Maresca che fece le corna, e il derby dove il capitano fece un gol di tacco. Io invece, non è un episodio che è successo nel derby, ma è un ricordo che io, la prima cosa che mi viene in mente quando si parla di derby, era la prima partita che io andavo a vedere allo stadio della Juve, cioè la prima partita della Juve che andavo a vedere allo stadio, ed era un derby, ed era all'Olimpico, cioè il Toro giocava in casa, e mi sembra, sì, ero con un mio ex compagno del liceo, con la famiglia, che ci avevano dato dei biglietti a noi, alcuni nostri compagni, eccetera, eccetera, che tifavano Juve, ed eravamo un gruppo, ok? E praticamente succede che primo tempo un disastro, una noia mortale come nella stragrande maggioranza dei derby tra Juventus e Torino. Io vado in bagno all'intervallo, mai più fatto, non sono mai più andata in bagno allo stadio. Vado in bagno all'intervallo, chiaramente c'è la coda, la fila, eccetera eccetera. A un certo punto io sento non so, casino, e dico: ah, sarà iniziato il secondo tempo. Fatto sta che stavo risalendo le scale per risedermi dove avevo il posto. Invece aveva segnato Amaury, sicuro, mi sembra Amaury se non sbaglio, no, sicuro è morto con me poi proprio al 100%, però dovrebbe essere Amaury.
7: Me lo ricordo.
6: All'inizio.
7: Una sgroppata tutto
6: bravo,
7: campo.
6: Esatto, all'inizio del secondo tempo, cioè proprio all'inizio, dopo aver battuto il calcio all'inizio del secondo tempo. E poi da lì, di nuovo, una noia mortale di partita.
7: Ricordo,
6: quindi io ho
7: derby,
6: perso l'unica emozione che è successa, che c'è stata in quel derby. Quello io, quando penso al derby tra Torino e Juventus, penso a questa roba qua. Basta, però, nient'altro.
7: Però posso dirti che comunque non hai patito la noia dello stadio, cioè hai inglobato dentro di te tutta la carica che non hai vissuto in quella partita. Cioè, poi te la sei portata dietro.
6: Vabbè.
7: Per come la vivi tu, te la sei portata dietro poi gli anni successivi.
6: Ah beh, come minimo. Comunque, discorso invece Spalletti, tu l'hai un po', l'hai toccato, ma di lato, ecco. Andiamo invece proprio sul punto, ed è questo. Sì. Ripartire con Spalletti, quindi?
7: Tutta la vita è stata la notizia più bella, la nota più lieta di questa stagione, perché comunque sono stati commessi tantissimi errori quest'anno, dal confermare Tudor dopo la stagione che comunque ti ha portato in quei mesi in Champions League, ma serviva dare una sterzata in estate, mercato fallimentare, un altro mercato a gennaio in cui Spalletti chiedeva una prima punta e non è arrivata, giocatori comunque, abbiamo detto tante volte, con pochissima personalità, con poca lucidità nei momenti decisivi, con poco carattere, e Spalletti è stato, secondo me, la base importante di questa stagione, perché non me lo toglie dalla testa nessuno che senza Spalletti questa squadra non si sarebbe neanche avvicinata alle prime 4 posizioni, anzi qualche errore l'ha commesso anche lui, sì, ovviamente, sia a livello di qualche scelta di età. Mi viene in mente una partita importantissima a Napoli in cui schiera Yildiz falso 9 e Yildiz non tocca palla, e lui stesso ammette di aver sbagliato, che poteva gestire chiaramente la squadra in maniera diversa. Qualche cambio nelle ultime partite, anche qualche scelta comunicativa, perché si presenta inizio stagione dicendo: perché non lottare per lo scudetto, e adesso potevamo anche non, esatto, essere in Europa League, quindi anche lì sia a livello di scelte di campo che a livello comunicativo, qualche alto e basso, qualche montagna russa si è infilata anche lui lì dentro in questo vortice. Però comunque, detto questo, è una squadra che è stata un po' risvegliata da Spalletti, rivitalizzata. Qualcuno è ovviamente un caso perso che non si sveglierebbe neanche con le trombe, lo stesso Spalletti è riuscito comunque a dare comunque un'impronta di gioco, una filosofia di gioco e fare soprattutto un lavoro mentale importante su questa squadra, quindi creata ovviamente non da lui, quindi non si è trovato una squadra con diverse tante lacune da quando ha preso in mano le redini della Juventus. Quindi con un mercato fatto a sua immagine e somiglianza, ascoltando quelle che saranno le sue richieste, perché obiettivamente lui ti ha portato fino a questo punto, devi anche assecondarlo, no?
6: Certo.
7: Come è successo, come detto, a gennaio, in cui lui ti chiede un numero 9 e vai a bussare a diverse porte e non ti arriva praticamente nessuno, e quindi con un mercato del genere, con uno Spalletti di inizio anno, con qualche certezza, come detto, che ti porti da questa stagione su aspetti su cui lavorare, secondo me la Juventus potrebbe fare una buonissima stagione l'anno prossimo. Quindi tutta la vita con Spalletti, a patto che comunque lui stesso mantenga quella voglia, quello spirito, quell'ardore che comunque in alcuni momenti di questa stagione si è portato dietro e abbia comunque quell'ambizione anche lui di riportare la Juventus nei primi posti.
6: Allora, volevo dire ad Aversa di darsi una calmata, perché ho letto adesso un pezzo di quello che ha detto. La Juventus ha costruito la storia con i trofei, il Torino ha costruito la gloria con la storia, D'Aversa meno, grazie. Poi, ciao Chiara, dimmi, oggi non c'è la conferenza stampa fino alla fine, oltre sempre, forza Juve, PS, non ti arrabbiare, c'è conferenza stampa a partire dalle 17, infatti Marco tra poco andrà. Allora, poi...
7: È più bello al fresco, no? E al caldo.
6: No, guarda, veramente.
7: Come si è ribaltato tutto.
6: Ma meno male, perché io veramente darei di testa, poi voglio vedere. Già ci sono quasi. Ciao Chiara, un po' che non ti seguivo, sei diventata più bella. Grazie. Oggi sono deluso. Dai, ecco, questo invece volevo chiedere la tua opinione, perché Valerio da Pisa dice: oggi sono deluso da Ildiz, sarà anche infortunato, ma deve dare di più per la maglia numero 10. Vorrei sapere un po' il tuo pensiero, perché noi abbiamo parlato, io e Marco, e diciamo che su una roba la pensiamo abbastanza uguale, cioè, ovvero che sicuramente c'è il mondiale di mezzo in tutto questo.
7: Ha tirato un po' il freno a mano.
6: Esatto. Però vorrei capire un po' il tuo pensiero su Ildiz e sull'ultimo Ildiz, ecco, perché lui dice deve dare di più per la maglia, in sostanza per la maglia che indossa, ecco.
7: No, secondo me questo no, perché comunque lui convive da parecchi mesi con questa infiammazione al ginocchio. Ha stretto i denti tanto nel corso di questa stagione e comunque il giocatore simbolo più rappresentativo anche a livello mio personale, è il giocatore che ammiro di più di questa Juventus, non solo lato tecnico ma anche per il tipo di giocatore che è anche fuori dal campo, per l'umiltà, per quello che dà alla Juventus, quindi non solo in campo ma anche proprio la fisionomia Juventus rispecchiata proprio dal numero 10 turco. Quindi sul fatto che non dia il massimo per questa squadra, assolutamente no, anzi l'ho detto anche Spalletti più volte, che in alcuni momenti cruciali della stagione, come al ritorno col Galatasaray che aveva appena preso un colpo al polpaccio, ha fatto di tutto per esserci, stretto i denti, io ci sono mister, quindi l'ha ripetuto tante volte questa frase, e sul fatto che gli dia il massimo per questa squadra non ci sono assolutamente dubbi. È chiaro che affidare tutto sulle spalle di un classe 2005 in questa stagione, e se le cose non vanno bene affidare tutta la colpa a lui, è sbagliato, ovviamente è sbagliato, perché chiaramente anche Ildiz non può fare i miracoli, prima cosa. Seconda cosa, è stato spremuto da inizio stagione, tra il mondiale per club, preparazione con la Juventus, stagione nazionale alla ricerca dei mondiali, è uno dei giocatori più utilizzati, più impiegati dalla Juventus nel podio, quindi questo ti fa capire come la voglia di scendere sempre in campo nonostante non fosse al meglio c'è sempre stata, quindi c'è anche un calo secondo me normale a livello fisico, e poi ovviamente non essendo al meglio in queste ultime partite, anche una scelta sua di magari evitare ricadute, evitare comunque guai peggiori in vista della vetrina mondiale con la Juventus, che comunque il destino sembra averlo quasi tracciato. Però il mio pensiero non va nella direzione di sta saltando le partite perché pensa solo al mondiale. No, guardo a quello che ha fatto lui in questi mesi, ha comunque voluto trascinare la squadra non essendo al meglio, perché da febbraio che comunque si trascina dietro problemi al ginocchio, problemi muscolari, quindi ha comunque fatto di tutto per esserci. Il calo di rendimento c'è stato ed è evidentissimo che non è più riuscito a trascinare la Juventus, cosa che ha fatto secondo me invece più con Seisao, perché è sceso Yildiz e è salito con Seisao, però lui insieme a Spalletti e ovviamente il simbolo di una Juventus che deve tornare vincente.
6: Coop, Openda, David, Miretti, Zegrova, Vlahovic, scegline uno da vendere tra questi.
7: Senza pensare a possibili condizioni eccetera, sono possibili tutti da vendere, giusto?
6: Eh beh, sì.
7: Senza le difficoltà o altro.
6: Sì, sì, senza il fatto. Cioè, uno che
7: sulla carta
6: debba
7: sulla
6: partire,
7: carta.
6: Perché poi Vlahovic se non rinnova ovviamente non lo vendi.
7: Beh, allora, è risposta facilissima, Openda.
6: Secondo?
7: Openda, secondo, Coppa.
6: Terzo?
7: Coppa, la vita. Terzo, Zegrova.
6: Quarto?
7: Chi è rimasto? Miretti, David
6: e Vlahovic.
7: E Vlahovic. Miretti, poi David e poi Vlahovic.
6: Cioè Miretti dopo Zegrova.
7: Zegrova non aveva, fai il conto dei minuti che ha
6: fatto appunto.
7: E fai il
6: Miretti,
7: conto di quanto l'hai
6: Miretti quanto ha giocato, cosa ha fatto.
7: Ma Miretti poi è un classe 2003, è un prodotto del vivaio, ti fa parte dell'elite, è un giocatore che comunque fa la riserva a centrocampo. Zegrova l'hai preso a più di 20 milioni dal Lille, pensando che potesse incidere, pensando che potesse farti la differenza, ma ogni volta che è entrato in campo ha mostrato qualche sprazzo, sì, ma una continuità, una discontinuità disarmante. Se ci fosse la possibilità di raccimolare qualcosa da Zegrova non ci penserei due volte io, per focalizzarmi su altri tipi di giocatori magari più funzionali oppure più integri fisicamente, basterebbe anche solo quello.
6: Marco,
7: fammi la tua classifica tu.
6: Marco scrive Zegrova, se segna col Galatasaray diventa un re per noi juventini. Vabbè, quello senza ombra di dubbio.
7: Anche quello, esatto.
6: Allora, Openda, Miretti, Kopp, Zegrova, David, Vlahovic.
7: Che Miretti è il tuo secondo?
6: Sì. Assolutamente. E se ci aggiungo Cambiaso in questa classifica, Cambiaso diventa secondo e Miretti terzo.
7: È vero, Cambiaso non l'hai messo.
6: Non l'ho messo Cambiaso, perché tanto
7: allora,
6: tu non lo
7: Cambiaso
6: mettevi.
7: Supera... No, lo metto ovviamente. Tanto non qualificandosi in Champions, ci sarebbe la necessità ovviamente impellente di dover vendere. Quindi se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni per Cambiaso... Ovviamente.
6: Oh, grasso che cola, 30 milioni. Ti faccio l'ultimo e poi ti saluto perché so che devi andare, ma rapidissima. Ma Bremer lo inseriresti in questa classifica o no?
7: Lo inserirei dopo Vlahovic, ovviamente. Perché comunque.
6: Però rientra nei tuoi giocatori. Che no, cioè, l'unico imprescindibile per te ad oggi è Yildiz.
7: L'unico imprescindibile per me è Yildiz e Kalulu e McKennie.
6: Ok.
7: Loro tre. Il resto, se arriva un'offerta adeguata, potrebbero partire.
6: Okay.
7: Per quanto riguarda il mio pensiero.
6: Va bene. Grazie mille, Marco. Buona conferenza, buon lavoro.
7: Grazie a te, Chiara.
6: Ciao.
7: È sempre un piacere. Un
6: anche per me. Ciao. Va bene, ci fermiamo. Piccolo break e poi torniamo. Tra poco.
3: Sabato Sport.
1: Sabato Sport.
3: Radio Bianconera. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
0: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È atterrato alle 13.10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Vanin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
1: Il ministro israeliano Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumoda, aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
2: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo per il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'avversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
1: A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla CNN una persona informata sull'incontro avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivano a Teheran con la speranza di finalizzare un accordo per chiudere il conflitto. La riunione con il presidente, che si dice frustrato per l'andamento del negoziato con Teheran, si è conclusa senza una decisione sui prossimi passi.
2: Il Papa nella cattedrale di Acerra spiega le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
1: Il calcio, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha introdotto l'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions durante la conferenza stampa. L'obiettivo è un po' più vicino, tutta la squadra è a disposizione, servirà una gara seria e l'atteggiamento sarà fondamentale, ha detto. E sulla società non metto bocca nelle dinamiche, valuteremo da lunedì. Sicuramente c'è sempre stato accanto e l'impegno di Cardinale è molto importante. Infine, sul futuro, Allegri dice: ho un contratto col Milan e qui resterò, ma il risultato col Cagliari sposterà l'opinione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.

0: tantissimi, grazie come sempre. Allora, aspettate che ce ne sono tanti. Allora, ciao Chiara, sono d'accordo con te su tutto tranne quel numero esagerato di santi che servirebbero per andare in Champions. 2 o 3 decisioni VAR a dovere potrebbero bastare. Dico potrebbero perché la Juve non vincerà neanche col VAR a favore. Ciao Ennio. Buongiorno Chiara, la Juve non merita, ma al quarto posto è a 2 punti e Milan e Roma con tutti i punti che hanno perso non lo meritano allo stesso modo. Il problema è che noi ci siamo sciolti nel momento di chiudere il discorso per mancanza di giocatori, di personalità. Ciao Chiara, ma tu non dai qualche colpa anche a Spalletti? Conte ha vinto con Giovinco, Matri e Quagliarella, con le piccole non perdeva punti, e proprio con le piccole che devi motivare il gruppo, non so... Comunque si debba continuare con Spalletti. No, ma io do responsabilità a tutti, do responsabilità anche a Spalletti, perché, vabbè, io poi adesso sembra che io faccia il gioco al massacro a Miretti, ma certi cambi non li comprendo, certe scelte di formazione non le comprendo, ma a maggior ragione non comprendo quella cosa di cui parlavamo prima e di cui ha parlato anche Marco. Lui dice, quando arriva questa Juve può lottare e deve lottare per il campionato, e poi in conferenza stampa dopo la Fiorentina dice: ma alla fine la stagione è andata bene, sarebbe andata benissimo se avessimo vinto. E no, sei incoerente. Yves, mi mandi un messaggio vocale per favore, molto gentile, grazie.
1: Buongiorno Chiara, sono Carlo D'Ariano.
0: Ciao.
1: Guarda, te voglio un bene dell'anima e io la penso sempre come te, però mi devi permettere una cosa: Di Gregorio, Cambiaso, Locatelli, Kelly, lascia perdere Kelly, danna via. McKennie.
0: No.
1: È gente che deve sparire dalla Juve. Chiara, è gente che deve sparire dalla Juve. Devono sparire dalla Juve. Prendemone 4, 5 forti e ricominciamo con un po' dei giovani. Io preferisco giocare con Idris, Koazic, Kalulu. Va bene pure Cambiaso. Però questi, mannamoli via, Chiara, sono 5-6 anni. Non ti dico di Gregorio, ma quell'altro, mannamoli via, Chiara. Che voglio un bene dell'anima, non piare le parti loro, pure Vlahovic, tutti via, Bremer, vanno via. Grazie Chiara.
0: Ciao, allora, su alcuni nomi sono d'accordo, su McKennie non sono minimamente d'accordo, perché per me McKennie è un giocatore imprescindibile per la Juventus. È un giocatore imprescindibile per la stragrande maggioranza delle squadre, perché veramente ti gioca ovunque e lo fa bene. Quindi per me McKennie non è assolutamente intoccabile. E tra i giocatori incedibili, guarda, tu hai fatto una lista di giocatori. Sono d'accordo su Di Gregorio, sono d'accordo su Cambiaso, sono d'accordo su anche su Vlahovic. Se vuole andare via a un certo punto, vai, ciao, anche se bisogna poi trovare un'alternativa. Sono d'accordo, ma non sono d'accordo su McKennie neanche lontanamente. Non sono d'accordo sul fatto dei giovani, perché giovani sì, ma fino a un certo punto, perché se questi giovani tu non li associ a giocatori di qualità, e soprattutto non tanto di qualità quanto di esperienza internazionale o di esperienza comunque in generale, non vai da nessuna parte. Quindi giovani fino a un certo punto, però su McKennie no. Cioè McKennie per me, guarda, io ve lo dico proprio tranquillamente, per me gli intoccabili della Juventus sono Ildiz, McKennie e Kalulu. Questi tre sono i giocatori per cui io non ascolterei neanche un'offerta. Non sono neanche d'accordo su Kelly, perché per me non è imprescindibile, ma è un giocatore che comunque ti fa comodo, anche perché ad oggi è l'unico difensore mancino che hai. Ma per me i tre che proprio non si devono toccare sono questi. Sugli altri io ascolterei qualsiasi tipo di offerta, su qualsiasi giocatore. Però McKennie non mi sento assolutamente di inserirlo in questa lista che hai fatto, ecco. Marco, non sembra, ma si capisce che ti stia sulle scatole Miretti. Anche a me non mi sta sulle scatole. Io semplicemente, quando io parlo di alcuni giocatori, parlo semplicemente dal punto di vista calcistico. Ma a me Miretti non sta sulle scatole. Per me Miretti è un giocatore da mezza classifica, non è un giocatore da squadra di vertice, per me. Poi, ciao Chiara, ma tu non dai qualche colpa... Ah no, questo l'ho letto. Ciao Chiara, sono Andrea, ho il presentimento che senza Champions Spalletti si dimetta. Capisco il danno economico, ma devo essere sincero, questa squadra non è da Champions. Personalmente preferisco vincere l'Europa League piuttosto che uscire ai playoff di Champions. Cosa ne pensi? Penso che sicuramente se ad oggi mi dicessero vai in Europa League e la vinci, vai in Champions e esce ai playoff, ti firmo, vado in Europa League e la vinco. Il problema è che io ho il timore, la paura, che vai in Europa League e fai figuracce. E se tu fai figuracce in Europa League, è peggio che fare figuracce in Champions. Questo è il mio problema. Ci vado in Europa League, gioco il giovedì, tra l'altro giocare il giovedì ti rompe le scatole per il campionato e tutto. Gioco il giovedì e poi faccio figuracce. Preferisco uscire ai playoff di Champions, onestamente. Che magari affronti squadre di un altro tipo di calibro, o magari no. Quindi se avessi la certezza di vincere l'Europa League ti direi sì, assolutamente. Il problema è che non ce l'ho. E non ho neanche la certezza di poter arrivare ai quarti di Europa League. Ad oggi. Vediamo che mercato si farà. Di là abbiamo una tifoseria caricata a molla con la granata di cuore, desolazione imbarazzante. Sinceramente non me ne può fregare di meno. Grazie ragazzi, tutto merito vostro. Bonni. Poi, se non andiamo in Champions è solo colpa di questi calciatori senza personalità. Ripeto, contro il Verona retrocesso si doveva solo vincere, basta alibi, cambiano gli allenatori, ma non i risultati. Con ciò non giustifico Spalletti, dichiarazioni, formazione, cambi, buon pomeriggio, che era un abbraccio Terry. No, ma infatti, guarda, io ho massacrato Thiago Motta, ho massacrato Tudor e faccio fatica, ma questo lo ammetto, a massacrare Spalletti, perché per me Spalletti è un allenatore di un altro tipo di calibro. E ho fiducia in Spalletti, mentre in Thiago Motta e in Tudor ne avevo zero, quindi era più semplice, lo ammetto, cioè non è che sto dicendo, ammetto un errore, chiaramente, non è neanche molto professionale, però sono umana anche io. Però, se con tre allenatori il risultato bene o male è lo stesso, anzi, almeno Thiago Motta e Tudor in combo ci avevano portato in Champions, e Spalletti finisce inevitabilmente sul banco degli imputati, anche lui. Ma oltretutto viene ridimensionata e si ridimensionano tutte le critiche fatte a buon Thiago Motta e al buon Igor Tudor, perché l'unico comune denominatore tra questi tre allenatori è la squadra. Sono i giocatori. Mi mandi un vocale?
2: Ciao Chiara, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Ciao. Forza Juve. Ma sì, non c'è storia, cioè, la nostra società ha dei problemi, c'è da anni questa cosa, noi non ci svegliamo, per comprare una punta l'altra squadra si muovono subito, per cui io spero ci sia un cambiamento da questo punto di vista. Detto ciò, non commento neanche quello che ha pubblicato la seconda squadra di Torino, perché vietare ai tifosi della Juve di entrare con le proprie sciarpe e quant'altro è una follia. Però a noi fanno queste cose, all'altra squadra niente, ma tanto è un circo che va avanti. Detto ciò, domani un solo obiettivo: vincere. Forza Juve.
0: Guarda, non ne abbiamo parlato perché per me è ridicola questa cosa qua. E purtroppo, ecco, io mi arrabbio molto di più per questo piuttosto che per i torti arbitrali. Perché siamo l'unica tifoseria a cui viene impedito di portare le sciarpe a Napoli, a cui viene impedito di portare le sciarpe a Firenze, a cui viene impedito di portare le sciarpe a Torino, casa nostra. Quindi, questo a me fa molta più rabbia. Non ne ho parlato perché per me è veramente una roba ridicola. Però ecco, questa roba qua a me fa incavolare molto più che un torto arbitrale, ma ve lo dico proprio con tutta l'onestà del mondo. Perché siamo in un paese democratico e in un paese democratico c'è una tifoseria che in tre stadi differenti, il Maradona, il Franchi e l'Olimpico Grande Torino, che adesso si chiama Filadelfia, non lo so, vabbè, frega niente, non può portare i suoi vessilli, che siano sciarpe, che sia maglia. A Napoli devi andare, che ti devi nascondere, non puoi far vedere assolutamente nulla. Firenze idem, se no succedono casini. E all'Olimpico Grande Torino o Stadio Filadelfia, chiamatelo come diavolo volete, idem. E addirittura viene fuori il comunicato. Cioè, questa roba qua a me fa molto più arrabbiare, perché stiamo parlando di un gioco, perché comunque è un gioco. E questa roba qua per me non è neanche ridicola, è vomitevole. Che noi che tifiamo comunque una squadra, ok, non possiamo portare i nostri colori all'interno di uno stadio nel settore ospiti. Per me è vergognoso, per motivi di ordine pubblico. Ma pensate a gestire i vostri tifosi. Ed è l'unica squadra a cui succede. L'unica è come se dicessero ai tifosi del Milan di non presentarsi con le sciarpe rossonere al derby a San Siro. Ma sta roba non esiste. O è come se dicessero ai tifosi della Roma di andare a Napoli senza le sciarpe. E noi in tre stadi d'Italia, uno tra l'altro a casa nostra, perché siamo a Torino, dobbiamo presentarci senza le sciarpe, senza i nostri colori. Questa roba qua per me è vergognosa. Molto più di un errore arbitrale, ma ve lo garantisco. È molto peggio. Red Scorpio 91, io ho ancora in mente la figura di M che si fece... no, me lo sono perso. Contro... Non mi ricordo chi, perché mi sono persa il messaggio. Riscrivimelo per favore, perché me lo sono persa. Forza Juve 40, se abbiamo una società di poco conto è colpa nostra. Max è uno schifo, concordo in pieno. Red Scorpio, intanto li portiamo lo stesso, fidati di me. Forse Onore, buongiorno ragazzi. Vabbè, vergognoso anche qui a Bergamo se vai in un settore con i colori, credo. Vabbè. No, ma io lo so, Red Scorpion, che i colori e il bianco-nero, le sciarpe, le bandiere, tutto quello che vuoi. Ah, con i colori bianco-neri ti fanno la pelle, ok. Ah, ok, io ho ancora in mente la figura di M che si fece contro il Fulham nel 2010, quindi non mi cambierebbe tanto una in più, una in meno, sono abituato purtroppo, ok. No, dicevo, io lo so benissimo che poi voi le portate, e quello meno male. Però il fatto che bisogna nasconderle fino a quando non entri nel settore ospiti, questa roba qua fa schifo.
3: Non si può sentire una roba così nel 2026, no! Perché poi veramente, cioè, io vorrei chiedere al ministro lo sport proprio di creare un decreto che deve finire. Cioè, se la tua tifoseria va a menare la mia, esatto, e l'altra parte, ti multo 2 milioni ogni volta che succede questa cosa, no, qua. Infatti, e vedi che la smetteranno.
0: E ti chiudo lo stadio. Ma faccio ti chiudo lo stadio, ma i tifosi ospiti li faccio entrare. Cioè, non
3: infatti,
0: entra la tifoseria di parte.
3: Solo che non c'è la presa di posizione, esatto, quindi succede il suo casino qua.
0: Esatto. Beh, è verissimo, sono totalmente d'accordo. Quindi il discorso poi è quello, ma succede solo con noi. Io sono andata, prima leggevo il messaggio di Forza Onore, forse di Bergamo, io sono andata a fare il trofeo Bortolotti, se non sbaglio, quest'estate, quindi non era neanche campionato. Quando sono arrivata, quando è arrivato il pullman della Juventus, e sono andata anche a Pisa, quindi in due posti totalmente diversi, i colori quelli sono, in due posti... Quando è arrivato il pullman della Juventus, ma ragazzi, ma ve lo garantisco, ma lo schifo che ho sentito, e gli auguri che ho sentito ai giocatori mai tifosi nostri, cioè a noi, raga, ma era uno schifo, uno schifo. Io ero in tribuna stampa, ma ovviamente ho fatto con Marco, tra l'altro, il video del pullman ed eravamo lì. Cioè, è una roba, bravo, esatto, ed era un amichevole. Fa schifo, a Pisa, raga, io sono stata un'ora fuori dallo stadio a lavorare, a fare i collegamenti in puntata. Raga, faceva schifo, le cose che non mi hanno detto erano... Ma io ho avuto paura a tornare alla macchina. Io, facendo il mio lavoro, ho avuto paura ad arrivare alla macchina, perché c'era un gruppo di X tifosi del Pisa, perché lì purtroppo è tutto collegato, quindi non ci sono i settori, che passavano avanti e indietro dove io facevo il collegamento, e hanno aspettato che io finissi di fare il collegamento. E io avevo paura, perché ero da sola, perché ero con Marco a lavorare ed era in conferenza stampa, ero da sola, dovevo arrivare alla macchina, avevo paura. Questa roba qua fa schifo. E quindi io mi immagino un bambino che tifa Juventus, che deve andare nel settore ospiti perché vuole andarsi a vedere una partita con suo padre o con sua madre o con suo zio o con suo nonno o col fratello più grande, che no, gli si deve dire: no, non ti puoi mettere la maglietta di Del Piero, non ti puoi mettere la maglietta di Higuain, non ti puoi mettere la maglietta di Ronaldo, eccetera eccetera eccetera, o non ti puoi mettere la maglietta di Yıldız. Ma che roba è?
3: Chiara, ti racconto di più. Tempo fa un ascoltatore nostro, Mariano, ha detto una cosa molto bruttissima. Ha detto, non so quanti anni fa, dei turisti olandesi o svedesi, quelli che siano, sono arrivati, erano alla stazione, e lui facendo il tassista, aveva un bambino di 4-5 anni che aveva la maglietta della Juve, e nessun tassista si è degnato di caricarlo.
0: No, ma guarda, ci avevano raccontato, eravamo sempre qua, mi sembra, ci avevano raccontato che in un locale, in un ristorante, quando il proprietario aveva scoperto che tifavano Juventus, li ha fatti uscire. Cioè, sta roba, ma raga, ma cioè, è per questo che io dico, noi ci arrabbiamo per i torti arbitrali, ma questa roba qua fa vomitare. Cioè, che io non posso testimoniare la mia fede in una squadra di calcio, stiamo parlando di calcio, perché può succedere, posso prendermi gli schiaffi. E io, ripeto, facevo il mio lavoro, non avevo nessun vessillo della Juventus, nessuno, perché stavo lavorando. E vi giuro, un'ora di collegamento, avanti e indietro, dovevo fare il video post partita. Quindi dopo ho dovuto aspettare che Marco uscisse dalla conferenza, ho dovuto aspettare che defluisse il traffico e defluissero le persone. Io il mio video l'ho fatto alle 2 di notte. Alle 2 di notte sono dovuto, fino alle 2 di notte sono dovuta stare davanti allo stadio del Pisa per fare il video. Perché avevo paura. E questa roba qua, io stavo lavorando e non avevo nessun tipo di colore bianco-nero, l'hanno supposto loro. Ma io mi immagino una famiglia che va coi figli che si vogliono mettere le sciarpe per andare a vedere un derby e divertirsi a guardare uno sport. E questa roba qua a me fa 100.000 volte più incavolare dell'errore arbitrale. Che i nostri tifosi non possono andare, e chiudo tranquillamente, a seguire una partita a Napoli, a seguire una partita a Firenze e a seguire una partita nella nostra cavolo di città. Assurdo, assurdo. Scrivono meglio il rugby, la nota del club l'ha letta Dario nelle due ore precedenti, non mi veniva, scusate. Marco scrive: grande Mariano, cuore juventino di Napoli. E poi Red Scorpion: questa è tutta colpa della proprietà che non ha mai difeso la Juve, l'ha lasciata in balia degli altri ed ecco i risultati. Però sono d'accordo in parte, ma dall'altra parte no, perché il problema è che la società si può imporre quanto vuoi, e tra l'altro stiamo vedendo, grazie Yves, la nota della Juventus sul suo sito ufficiale. Si può imporre quanto vuole la società e la Juventus, ma il problema è che tanto la Juventus mica comanda gli ultra o i tifosi del Napoli, gli ultra o i tifosi della Fiorentina, gli ultra o i tifosi del Toro. È proprio sbagliato, come diceva giustamente Yves prima, a priori. Cioè non è la Juve che si deve mettere a difendere i propri tifosi, è chi sta nelle alte cariche che deve tutelare i tifosi di tutte le squadre e non fare figli e figliastri. Esatto, è un problema di cultura dello sport. Cioè, in alcune città sembra di essere ai tempi degli hooligans in Premier League. Si danno appuntamento, si picchiano e ribadisco, i tifosi della Juve non possono andare in giro con le maglie. Non possono entrare allo stadio con le maglie, con le sciarpe. Ma sta roba qua fa schifo, punto. Possiamo trovare tutte le robe del mondo, ma sta roba qua fa schifo. E quello che fa più schifo è che di mezzo poi ci vanno i bambini, perché è un adulto. Cioè, lo puoi spiegare. Ma io mi immagino un bambino di 4 anni, come diceva Yves prima, a cui devi dire no. Oggi si era magari vestito, preparato, preso la maglia, la sciarpa, tutto contento, di 4-5 anni, 6 anni anche, gli dici no, guarda, domani questa roba qua tu non la puoi mettere. Non possiamo entrare con questo. E lui ti dice, ma perché? E poi arriva davanti allo stadio del Toro, del Napoli, della Fiorentina e trova gli altri tifosi che hanno tutti le loro maglie e dice, ma perché io non me la posso mettere? È perché tu tifi Juve. Cioè, è assurdo. È assurdo che non ci sia una tutela da questo punto di vista, per quanto mi riguarda. Ma non deve arrivare dalla Juve, deve arrivare da chi è in alto e dare pene che siano esemplari. Ma se non riusciamo a dare pene esemplari su casi di quotidiani di violenze e robe varie, figuriamoci se si riesce nel calcio.
3: A proposito di pene esemplare, lo vediamo in Inghilterra come sono molto uniti dopo il caos dei
0: hooligans. Certo, è certo,
3: molto molto uniti, anzi non vedi neanche, non senti più niente.
0: Assolutamente, è quello che dicevo.
3: Top.
0: Assolutamente, è quello che dicevo, esattamente. Cioè, bisognerebbe ribaltare tutto. Punto. Punto. Perché non è giusto. E poi ovviamente a rimetterci siamo sempre noi, perché la Juve è odiata da chiunque, dall'universo intero. È vero, ma questo nasce dall'aver lasciato perdere tutto il fango che hanno creato le TV eccetera, e nessuno li ha mai ripresi. Ok, però questo fango c'è sempre stato, perché la Juve è sempre stata sulle scatole a tutti, perché vinceva. Quindi sono d'accordo, ma sempre in parte. nel senso che comunque non deve arrivare dalla Juve la difesa, cioè la Juve ti fa il comunicato, ma poi non è che sono Elkan con Molli, Chiellini eccetera che vanno lì fuori dallo stadio e proteggono i tifosi della Juventus. Lì deve essere qualcun altro. E Max dice ci penserà Malagò, vedrete. Gianni, anni fa in trasferta a Genova per l'ultima di campionato contro la Samp, io e altri tre amici siamo stati aggrediti fuori dallo stadio solo perché avevamo le sciarpe. Questo è. Purtroppo, questo è. Ivo, mi fai sentire un messaggio vocale, per favore.
4: Ma e come mai allora lo scorso anno ci siamo andati in Champions League? E chi c'era lo scorso anno? Tudor? Sarò cinico, ma è così. Nella scuola ci siamo andati, eh? Quest'anno la vedo dura. Cristian da Mantova, vi voglio bene.
0: Sì, Cristian, l'ho detto anche io. L'anno scorso ci siamo andati per puro... Si può dire culo? Lo dico. Perché Nicolussi Caviglia ha deciso che doveva ritornare alla Juve per un secondo e si è messo la nostra maglia, ha causato un rigore senza senso. Ma se fossimo stati con Tudor senza cambio di allenatore, per come si era messa, ragazzi, sarebbe finita peggio che sesti.

0: zero che riesce a prendere, e dipende, come dicevi giustamente tu, dalle cessioni che riesce a fare. Questo è. In Champions si è andato con Tudor, con Allegri, fino anche con Pirlo. Sì, l'abbiamo detto, la Juve, non si, la Juve si qualifica in Champions sul campo dal 2000. L'ultima stagione in cui non si è qualificata era 2010-2011, prima, l'anno prima di Conte. Sono 15 anni. Ciao Chiara, Spalletti dice quello che non può dire pubblicamente. Questa stagione è un fallimento, la Juve è quotata in borsa e ogni dichiarazione incide, questo sicuramente. Leggo l'ultimo e poi ci salutiamo, cioè per questa parte, perché poi abbiamo l'ultima mezz'ora. Ciao Chiara, concordo in pieno con quello che hai detto. Io posso anche accettare una sconfitta, ma non dopo una partita oltretutto decisiva per l'obiettivo stagionale, giocata senza anima. Bisognerebbe fare un bel repulisti nella rosa fine stagione, ma temo che economicamente non saremo in grado di farlo. Speriamo in tempi migliori e forza Juve sempre. Fabio da Alessandria. Va bene. Ah, dicono, giustamente, Red Scorpion dice, quella di Del Neri brevemente, e hai ragione, forza Juve, diciamo grazie all'allenatore squadra, più squadra che allenatore per me, iscriviamoci in Svizzera, scrive Travel Spippi, poi se ne accorgeranno come si sta senza la Juve, buon pomeriggio, sei sontuosa come sempre, molto bene ragazzi, piccolo break e poi torniamo, a tra poco.
1: Sabato Sport. Sabato Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al G-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. Innanzi anche Vincenzo Montella in vista del Mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 km da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso, finora quando ci sono stati arrivi in salita ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gödde. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026. Un back-to-back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del Movimento Azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 cm dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi.

0: Della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino. Pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
4: E lo sappiamo che difendi l'allenatore, sei troppo intelligente, ma ti prendi tutte le cause perse. Non credo, non credo di prendermi le cause perse, anzi, per niente, anche perché se mi fossi presa le cause perse avrei difeso Allegri 3 anni che ha fatto la Juventus, invece non l'ho difeso. Ciao Chiara, l'hanno capito pure i muri, questi giocatori sono senza carattere e personalità gara, la società lo ha capito, Roberto da Torino. Ciao Chiara, ma dove sei stato tutto questo tempo? Sempre qua, qua e da altre parti, però il sabato sono sempre qua. Poi, comunque apprezzo la tua competenza di calcio, concordo sulla mancanza di carattere dei nostri che manco protestano in campo, ma in ogni caso se gli arbitri non ci avessero maltrattato saremmo ugualmente andati in Champions. Forse è meglio così, speriamo che si rifondi la società a partire dai dirigenti che devono essere in grado di tutelare la Juve in campo e fuori. Forza Juve, forza Radio Bianconera, Enzo da Messina. Poi ci chiedono, ci farete sentire Spalletti? Sì, metteremo le pillole nel corso della giornata, sì, qualcuna nel corso della giornata. Comunque, in ogni caso, Bianconera News, e lì c'è chiaramente il testuale di Spalletti. Ciao Chiara, complimenti per la tua conduzione, sei bravissimo. Volevo chiederti cosa ne pensi su quanto dichiarato da Moggi su Locatelli, e cioè che è incapace rispetto a Barella di far ripartire il gioco. Grazie e buon lavoro. E penso che Barella sia nettamente più forte di Locatelli, è brutto da dire ma è così. E anche quello, non sono tanto distante dal pensiero di Moggi, nel senso che è migliorato molto sulla velocità, ma è ancora tanto lento. E fa fatica, secondo me. Infatti, nel mio centrocampo ideale del prossimo anno, Locatelli è un'ottima alternativa, ma resta un'alternativa. Bella e brava Chiara, il problema è questo, io e tanti altri come me, tifosi da 40 anni, che ne abbiamo viste tante e di più, penso che siamo in grado di riconoscere il valore di una squadra e per quel che mi riguarda questa è una delle più scarse degli ultimi 30 anni, però ciò non significa non ammettere che i torti ci sono stati, al netto della scarsezza della squadra probabilmente eravamo in Champions e questo ci fa più male, detto questo meglio così, forse si riparte come dopo il 2006, forza Juve da San Giuseppe Vesuviano, Pasquale. Chiara, un po' di ottimismo, però non ce la tiriamo ancora di più la negatività. Poi domanda semplice: se fosse subentrato Conte anziché Spalletti, secondo te stavamo come in classifica? Peggio, uguale o meglio? Pierluigi da Casal Palocco. Se fosse arrivato Conte a stagione in corso, secondo me non saremmo stati meglio di così. A stagione in corso, da inizio anno forse qualcosa sarebbe cambiato, ma a stagione in corso secondo me non saremmo stati tanto distanti da questo, sono sincera. Praticamente nessuno migliorato, addirittura Gatti affossato, incredibilmente l'unico grinta Juve, Pierluigi da Casal Palocco. No, non sono Casal Palocco, non sono d'accordo. Ultimo mese a parte dove sono crollati tutti, Tudor, ciao. Spalletti ha rivitalizzato la maggior parte dei giocatori, a parte Cambiaso, ma non si svegliava neanche con le bombe. Kop Meiners perché è irrivitalizzabile. E Open Da perché Spalletti ci ha rinunciato. Per il resto no, non è vero, non sono d'accordo. su Gatti io un pensiero ed è molto simile a quello di Spalletti, per carità, tutta la grinta che vuoi, ma oggettivamente a me Gatti non dà tranquillità in fase difensiva, quindi tra Gatti e Kelly io preferisco Kelly. Quindi così, questo è un po' il mio pensiero. La legge uguale per tutti, la squadra non vince colpa di Tudor, è colpa di Spalletti. Spalletti non ha valorizzato neanche uno della rosa. Ti prego, John, riporta Conte a casa. Grazie, sempre Pierluigi da Casal Palocco. Non sono d'accordo perché non è vero che non ha rivitalizzato nessuno. Se ci fosse stato Tudor non saremmo arrivati in Europa, secondo me. Ma ribadisco, per me non è responsabilità solo della squadra, solo dell'allenatore, solo della società. È un concorso di colpe, quindi io non tolgo Spalletti dalle responsabilità che ha. Sentiamo un messaggio vocale, per favore, Eve.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Silvio D'Avezzano. Io, sì, anche Miretti può essere un incasso, un introito, però che Miretti sfigurerebbe in questa Juventus. A punti di vista, ok, d'accordo. Discordiamo però che tanto nostro idolo Conte voleva a Napoli, quindi adesso non capisce nemmeno Conte, e Spalletti se l'è tenuto, non l'ha venduto, quindi qualcosa che non va nei giudizi personali c'è. Anche Locatelli era da scartare, poi si è rivelato il migliore in questa squadra.
4: Beh, migliore no.
3: A fase alterne, sì, rigore sbagliato, d'accordo, ma si è preso le responsabilità.
4: E meno male, e quindi, capitano.
3: Non è da tutti. Però, dai, ho fiducia in questa squadra per l'anno prossimo. Dai, che non è tutto da buttare. Un abbraccio a tutti.
4: Ciao, beh, Locatelli, se non si prende le responsabilità lui che ha la fascia di capitano, chi se le deve prendere? Quindi è il minimo che si prenda responsabilità. Sul fatto che sia stato il migliore non sono d'accordo, perché per me Yıldız è davanti, Kalulu è davanti, McKennie è davanti, però sicuramente ad oggi è imprescindibile. Ma perché chi l'ha migliorato Spalletti nel modo di giocare, senza ombra di dubbio. Sul discorso Miretti, io l'avrei venduto tutta la vita quest'estate, quindi con me questo discorso, per carità, nel senso che non mi rimangio niente di quello che ho detto quest'estate. Io l'avrei dato a Conte subito, ma subito, perché questo giocatore qua, con tutto il bene che gli si può volere, è un giocatore da mezza classifica. Spalletti lo ha tenuto perché era infortunato, tra l'altro, e non aveva mercato. Ovviamente a gennaio non si poteva mandare via e di conseguenza è rimasto, ma non mi sembra che Spalletti lo abbia fatto giocare titolare chissà quante partite. L'ha messo in campo, ma nei minuti nel secondo tempo molto spesso, quando ha giocato titolare, se non sbaglio almeno in due o tre occasioni è stato il primo a essere tolto alla fine del primo tempo. Detto ancora questo, Miretti quando entra in campo è totalmente impalpabile, se non dannoso. Quindi non è questione di giudizi in un senso o in un altro, è questione di vedere oggettivamente il giocatore quanto rende, e Miretti rende quello. Non è un giocatore da Juventus, molto meno di Locatelli, onestamente. Ciao, tu ad oggi daresti un'altra opportunità a Douglas Luiz? Sì, per me sì, io sì, vedendo quelli che abbiamo sì. Ciao Chiara, anche Spalletti deve capire che la maglia è importante, non può dire che è stata una grande stagione, che andando in Champions sarebbe stata grandissima. No, ha detto buona, buonissima. Lo può lasciar dire a Fabregas, spero lo abbia detto per frustrazione. Giacomo da Susa. Ciao Chiara, complimenti, tu lo sai quanto ti stimi e ti reputo una brava ragazza, simpatica, preparata e competente, di bellezza sono inteso, però non possiamo, con tutte le colpe che noi abbiamo e sappiamo, esimerci da una serie di arbitraggi di poco vergognosi e in una qualificazione che si sta giocando punto a punto. Questo sta determinando la nostra esclusione dalla Champions per nostre colpe, ma anche per vista arbitraria del poco discutibili. Io, anche se tutti ci danno per avere poche possibilità di qualificarci, non mi fido di Verona-Roma, perché sarà una bella partita come Parma-Roma, che sappiamo come è stata vinta dalla Roma, Antonio da Caserta. Il problema fondamentale è che sono anni che abbiamo un centrocampo inaccettabile, le squadre forti nascono lì, il centrocampo forte, squadra forte, Lobotka sarebbe già un ottimo innesto, surrogato anche da altri faticatori della mediana, poi un grande portiere, un Trezeguet dei giorni nostri, magari proviamo a prenderne uno con un'attitudine al gol e basta scommesse, please. Certo, bisogna trovare i soldi, ma qualcosa bisognerà pur fare per risalire la china, e cortesemente non arriviamo al 30 agosto per completare la rosa fino alla fine, Maurizio, sono d'accordo. Sentiamo un altro vocale, Yves.
5: Buonasera, ma perché quando gli altri derby ci assaltavano il pullman, e non faceva niente nessuno, neanche dicevano niente, la stessa cosa a Napoli, ma stiamo scherzando? Ma se ci perde una vita qualcuno lì, metti che un giocatore finisce in ospedale e ci perde la vita, no? Come la mettiamo? Lì esce tutto, lo Stato interviene, però lì, fin quando si tratta di Juve, ci buttano cacca in faccia, hai capito? È ora di finire, questo è razzismo contro discriminazione contro noi juventini, è ora di finirla.
4: Non è questo, non intendo che non sia questo, non è il fatto che è perché la Juve che non si interviene fino a quando non ci casca il morto, è l'Italia che è così. Perché prendiamo un altro argomento su cui i tifosi della Juventus non c'entrano, la Juventus non c'entra. Prendiamo un argomento a caso, tipo la violenza sulle donne. Fai 150 milioni di denunce, attivano magari un codice rosso con un braccialetto elettronico che però non funziona, perché questo è. E poi però, no, fino a quando non lo becchiamo sul fatto non si può fare niente, non si può mettere in carcere. Cioè si può mettere in carcere solo se viene beccato sul fatto. Quindi fino a quando non ci casca il morto, la morta in questo caso, purtroppo, fino a quel momento non si agisce. Poi ci scappa l'ennesima donna vittima di femminicidio e allora lì istituzioni, funerali dove ci sono le istituzioni, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, poi di nuovo tutto tace. Il problema è che dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Chi lo vive nella quotidianità, e parlo per esperienza, ok, non può fare niente. Niente. Quindi non è una questione di Juventus o robe varie, è una questione italiana, ma in generale finché non ci casca la tragedia non si fa niente e non si può fare niente. Possiamo andare avanti su qualsiasi argomento. Adesso io ho preso il femminicidio perché è l'esempio purtroppo più calzante in questo periodo storico, ma è proprio una roba italiana questa roba qua. Ok, l'unica squadra in Europa a cui il VAR ha cancellato 13 gol, vergogna tutta italiana, è il Can Vendi, che è meglio. Luca, buon pomeriggio. Chiara, sinceramente dopo tanti anni non avverto l'emozione dell'attesa della partita, ma tutta la mia speranza si ripone già nel dopogara, cioè cosa succederà nell'immediato, ovviamente senza Champions, e rimandare ogni decisione alla prossima settimana. Per me sarebbe una situazione tragicomica, purtroppo la stessa situazione che sto già avvertendo oggi alla Juventus. Paolo da Sasso Corvaro. Red Scorpion, concordo ad un ultras, lo mettono dentro per aver acceso un fumogeno ed invece per cose serie che ha appena detto niente di niente, anzi gli danno pure il premio. Di nuovo buon pomeriggio Chiara, sempre Paolo. Sinceramente sono perplesso e mi riferisco alla chiamata che ha fatto Spalletti a Elkan. Capisco che Elkan sia all'estero per lavoro, ma dopo quello che è successo nel post Fiorentina ancora questo incontro non è stato fatto. Ma allora mi domando, se al posto di Elkan ci fosse stato Agnelli, la resa dei conti sarebbe slittata ugualmente per 10 giorni? Io penso di no, e forse i veri problemi della Juve risiedono proprio qui. Gianni, no, Spalletti deve andare in pensione, sono peggiorati tutti, non hanno dato grinta, voglio Conte. Poi sempre Paolo, ancora buon pomeriggio, ti prometto che questa sarà l'ultima volta che ti scrivo per oggi. Anche tu ti stai domandando se la Juve dovrebbe ripartire da Spalletti. Io ti voglio solo sottoporre una piccola statistica: prendendo in esame le stesse squadre affrontate da Tudor e da Spalletti, il risultato non cambia, entrambi gli allenatori hanno ottenuto gli stessi punti. Sempre Paolo, sì, io non mi chiedo se la Juve debba ripartire da Spalletti, per me parte da Spalletti, deve ripartire da Spalletti. Ciao Chiara, sono Andrea. Ho il presentimento che senza Champions Spalletti si dimetta. Capisco il danno economico, ma devo essere sincero, questa squadra non è da Champions. Personalmente preferisco vincere l'Europa League piuttosto che uscire ai playoff di Champions. Cosa ne pensi? Mi sa che l'avevo già letto e avevo detto bisogna avere la certezza di vincerla, perché su quello dei dubbi. Ti avevo promesso che non ti avrei più scritto per oggi, ma quando ti ho visto girare il caffè era tè, non era caffè, perché caffè l'ho bevuto stamattina, più di 2 al giorno no, quindi lo prenderò poi più tardi, ma era tè. Mentre parlavi ho capito che la Juve è proprio casa tua. Grazie, ciao Paolo. Visto che non gioca Ildiz e c'è Boga, oggi vinciamo con il Toro. Vabbè, è domani comunque. Miretti al posto di Kopp. Poi a Bologna mi hanno minacciato perché avevo la maglia della Juve. Un poliziotto mi si è avvicinato e mi ha detto di coprirmi, se no erano tutti problemi miei. Cinzia, vabbè. Purtroppo ordinaria amministrazione. Ciao, sono Papis da Pistoia. Il divieto riguarda solo il settore distinti e primavera, non il settore ospiti. Il concetto è lo stesso, se non più grave, tra l'altro. Se non più grave. Scusa, che è una questa decisione assurda che è stata voluta dalla proprietà del Toro, dai tifosi Granata? Sicuramente non dalle istituzioni, che sono quelle che dovrebbero decidere. Comunque dal Toro. Io fossi tifoso juventino deserterei lo stadio, mi dispiace, sempre tutte contro la Juve. Poi Danilo da Volterra, Chiara Volterra, provincia Pisa, un ristoratore dal benvenuto a tutti. Fuori se sei juventino, vabbè. A tutti, fuori se sei juventino, vabbè, un cretino ma assurdo. Volterra, città turistica famosa in Italia. Poi, ciao Chiara, andai a vedere Lecce Juve con nostra vittoria grazie alla punizione di Giovinco. All'ingresso mi lanciarono in testa una bottiglietta d'acqua perché avevano capito che ero della Juve. Ero con un amico di mio papà e i suoi figli piccoli. Ho dovuto far finta di niente e tirare dritto. Mino da Gallipoli. E guarda, comprendo. A Napoli non possiamo neanche dire di fare Juve. Vergognoso, Maurizio. Sì, beh, assolutamente. Ma Colomon lì, secondo te, Chiara, è in grado di riconoscere la personalità di un giocatore e rendersi conto di quali profili servano? Io sono convinto di no e credo che quello sia la prima cessione da fare. Luca da Terni, bisogna capire se l'algoritmo di Colomon lì è in grado di capire se un giocatore ha personalità o no, perché lui li sceglie con l'algoritmo, quindi bisogna capire. L'unico che ha scelto non con l'algoritmo perché conosceva direttamente che è Boga è l'unico che ha fatto qualcosa di positivo. Yves, mi mandi un messaggio vocale?
6: Ciao, Guido da Bologna.
4: Ciao.
6: Adesso Spalletti, col fatto che probabilmente non arriverà al quarto posto, secondo me ha meno potere sul mercato, su tutto il resto. Quindi non vorrei che poi o si dimetta oppure accetta quel che viene. E poi un'altra cosa, io vorrei vedere sparire il signor Cambiasso.
4: Io anche.
6: Che con la sua faccia sorridente aveva detto tanto le vinciamo tutte. Come si dice a Bologna, Aio West. Ciao.
4: Vero, vero, bravo. Nella conferenza stampa post Verona, forse, sì, aveva detto, vabbè, ma tanto cosa cambia? Sempre tutte le dobbiamo vincere, non cambia niente che abbiamo pareggiato. Grande, Andrea. Grandi figure sia dentro che fuori dal campo quest'anno, per Cambiaso, comunque. Poi, aspettate che... ciao Chiara, Stefano da Villa Poma. Ma la luce in fondo al tunnel, tu la vedi? No. Sono sincera, no, in questo momento no. Dalla tua esperienza, complimenti per la tua competenza. Chi tra i giocatori della rosa che possono restare? Chi potrà dare una scossa positiva al prossimo anno? Io non lo vedo, a parte Yıldız. Ciao bellissima. Ciao Stefano, ma come ti ho detto, per me sono tre i giocatori e sono Yıldız, McKennie e Kalulu. Sugli altri alzo le mani, onestamente. Alzo proprio le mani. Però io in questo momento non sono molto ottimista. Quindi facciamo finire la stagione. Poi Stefano, rifammi la stessa domanda. Perché in questo momento sono tutt'altro che sono molto negativa. Lo so, lo riconosco. Quindi faccio fatica a vedere la luce in qualsiasi giocatore. Yıldız compreso. Che non criticherò mai, assolutamente. Max, il Torino oggi si è allenato a porte aperte al centro sportivo Filadelfia. Dalla curva a maratone è apparso uno striscione con la scritta per quelle MERDE. Nessuna pietà. Una volta queste cose ci davano linfa e grinta. Poi c'è gente che è convinta che giocatori come Kopp in mano da Allegri Conte cambierebbero rotta. Purtroppo non hanno le balls per fare giocate alla Juve. Chi non vede la differenza di potenzialità con giocatori seri tra Spalletti e il binomio Tudor-Marotta, secondo me di calcio un po' ne deve masticare ancora. Luca da Terni, ma infatti è questo, cioè chi non riesce a vedere che Spalletti ha totalmente rivitalizzato la stragrande maggioranza dei giocatori della rosa, ultimo mese a parte, ma quello è un discorso di personalità che i giocatori non hanno, non gliela può iniettare Spalletti la personalità. Non capisco cosa non ha visto, perché non è possibile non vedere la differenza. Ciao Chiara, sei guarita dal dolore al braccio destro? Era al sinistro? Comunque sì. Sì, sì, sì, sì. Grazie al cielo sì. È passato, meno male. Poi, forza Juve 40. Yıldız non ha ancora fatto il salto di qualità. Non sono d'accordo. Nel senso che Yıldız ci sta che sia crollato dopo un anno in cui ha fatto di tutto e in cui non sta bene. C'è anche un mondiale. Sempre Tatsuya Uesugi, anzi sinistro, mi sa sì, era al sinistro, era questo qua. Però no, va tutto bene. Mi mandi un vocale, Yves?
7: Buon pomeriggio, Chiara. Luca. Ciao. Terni. Vorrei sapere la tua opinione su tre cose. Allora, la prima è che l'asse portante della Juve si basa su Di Gregorio, con Miners, Thuram, David, McKennie, cioè... Secondo me sono tutti ottimi giocatori, tolto con Manners che tecnicamente lo è, ma non, zero personalità. Tutti giocatori riserve, in una squadra, in una Juve vincente parlo, sono tutte riserve. Quindi teoricamente tu per vincere dovresti avere un asse centrale più importante. Seconda cosa, cosa ne pensi di eventualmente che sì per l'anno prossimo a zero, se può essere un profilo giusto? E terza cosa, questa, si tende a paragonare i risultati di Spalletti con quelli di Tudor e Motta, e anzi loro è meglio perché in coppia hanno portato la Champions e Spalletti probabilmente non la porterà. Io penso che sia molto giornalistico e poco tecnica questa
4: Vero.
7: Visione, nel senso
4: Bravo.
7: Che tu se valuti quello che ha fatto vedere Spalletti e le potenzialità che con una rosa diversa
4: Bravo.
7: Potrebbe sviluppare, cose che non hai mai visto né con Tudor né con Motta, con cui facevi fatica a arrivare al tiro. Cosa ne pensi?
4: Bravo. Penso quello che hai detto, totalmente, su Spalletti, Tudor e Thiago Motta, totalmente. Guardare solo i risultati è sbagliato, quindi sono totalmente d'accordo. Su che sì, no, ma non per altro, non perché magari sia grande, anzi noi servono quei giocatori là, ma perché io non prenderei nessun giocatore che sia andato a giocare fuori dall'Europa. Questo è il mio pensiero, semplicemente quello. Sul discorso dell'ossatura sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Red Scorpion, a me Cop Meiners ricorda come personalità un certo Almiron che ogni volta che metteva la nostra maglia se la faceva nei pantaloncini. Poi perdonatemi, ma la Sassuolo, Napoli, gli sputi nella civilissima Bologna e gli striscioni beceri a Firenze sulle Isele, a volte mi vergogno di essere italiano ma mi vanto di essere juventino, contro tutto e tutti, sempre a testa alta. Maurizio, però poi noi dobbiamo essere i primi che non fanno i cori su morti delle altre squadre. Su questo però io mi batto, io sono sempre andata allo stadio, ho sempre tifato, ho sempre cantato tutti i cori. C'è un coro che non ho mai cantato, che è quello dove si rivanga la morte di qualcuno, e tra l'altro è riferito al derby. Quindi se non vogliamo che si cantino delle nostre morti e si scherzi sulle nostre morti, io non mi auguro che la nostra tifoseria non lo faccia. Ci sono tanti motivi di scherno senza andare a prendere persone che sono morte, secondo me. Però questo è un pensiero mio e non voglio convincere nessuno. Però ad esempio io il coro su Superga non l'ho mai cantato, perché mi dà fastidio, giustamente per me è follia che gli altri parlino di Ale Ricchi, che altri parlino della situazione, che di quello che è successo a Pessotto, anche se per fortuna è ancora vivo, che si parli delle Iselle, delle persone che sono morte per quella finale di Champions League. E io non ho mai cantato in vita mia il coro su Superga, perché comunque sono morte un sacco di persone. Tatsuya Uesugi, ma la missione di Spalletti che non capisce la squadra non è preoccupante anche per il futuro? Ma secondo me ci saranno dei cambi comunque, mi auguro che Spalletti prenda nonostante tutto in mano la situazione sul mercato. Poi, vabbè, però dai, tanto forza Juve, tu ce l'hai con Spalletti, lo abbiamo capito, e quindi è normale che attacchi per attacchi. Però se non si vede la differenza tra i due allenatori che c'erano e Spalletti, se non la si vede è perché non la si vuole vedere. Ciao Chiara, quello che mi fa più rabbia è sentire qualsiasi squadra contro di noi, la partita della vita contro le altre squadre si scansano, vedi Fiorentina a Roma e adesso la seconda squadra di Torino, Giuseppe Musolino, Juventino sfegatato, forza Juve, forse domandiamoci perché noi gli facciamo fare la partita della vita a loro. Lorenzo, ciao Chiara, secondo te più forte Kenan o miglior Dybala della Juve? Per me Paulino a mani basse, siamo su due cose totalmente diverse. Dybala era anche più grande, il miglior Dybala, e aveva una rosa intorno di un altro livello, e il Diz gioca da solo, quindi per me non si può paragonare, onestamente. Buon pomeriggio, qualcuno dimentica che sia Locatelli che Miretti erano delle mezze ali, quindi tutte queste critiche le vedo un po' eccessive. Ciao Chiara, sei stupenda. Beppe, grazie, bravissima, d'accordo con te, finché non ci casca il morto morto nessuno interviene, poi sempre troppo tardi. Purtroppo niente cambierà mai, nel 2026 circa 20 le donne uccise, grazie TVB Terry, anche di più purtroppo. Il tifo contro da stupidi, Maurizio. Spalletti non vede l'ora che finisca la stagione e poi se li mangia tutti, Traves, Pippi, Giuse. Ciao Chiara, cosa pensi che nel trentennale della Champions conquistata non siano stati invitati la triade? Vabbè. Allora, noi siamo praticamente... Vogliamo sentire l'ultimo vocale? Sentiamo l'ultimo vocale.
8: Ciao Ciao Chiara, buon pomeriggio, Michele da Napoli. Guarda, io litigo spesso con un amico, sono tifoso della Juve come questo amico, a Napoli siamo in tanti, però ovviamente stringiamo amicizia tra di noi, ci diamo coraggio in questi momenti di difficoltà. Litighiamo spesso io e lui, perché lui vede sempre qualcosa come causa esterna, una volta gli arbitri, la federazione, il VAR. Io dico sì, è vero, assolutamente, però noi abbiamo tante responsabilità, invece alla fine poi la colpa è di noi tifosi che critichiamo. Va bene, speriamo bene, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
4: Ciao Michele. Allora, e sono d'accordo, comunque anch'io litigo sempre con chi dice che le cause sono sempre esterne. Allora, noi ci fermiamo, ci rivediamo ragazzi venerdì 29, giornata chiaramente molto molto importante per i colori bianconeri, per quello che abbiamo detto anche prima. Ci sarà, e voi lo sapete, l'evento di RBN al J Hotel. Io sarò invece in onda dalle 16 alle 17 perché sostituirò Kami, quindi ci vediamo venerdì e poi ci rivediamo anche il sabato. Come sempre, grazie mille, speriamo che non arrivi l'umiliazione definitiva di questa stagione infame e come sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao Yves, ciao a tutti!
0: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: La Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
9: Tutta la Juve che vuoi.
0: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
10: Ci siamo, 13 e 8 minuti, iniziamo la diretta di questo sabato 23 maggio 2026, ultimo sabato di campionato, domani si chiude questa tormentata stagione calcistica, soprattutto per quanto riguarda i colori bianconeri. Il benvenuto, il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli, oggi in compagnia di una new entry, una nuova arrivata, Chiara Toscano. Ciao Chiara,
11: ciao,
10: benvenuta.
11: Ciao a tutti, grazie mille.
10: Adesso la conosciamo un po', facciamo due chiacchiere, poi ovviamente andiamo sui tanti temi di questo weekend. Salutiamo anche e ringraziamo Yves in regia che ci manda in onda e che, come sempre dico, se non ci fossero loro dall'altra parte del vetro nessuno ci ascolterebbe, ce la chiacchiereremmo solo io e Chiara qua. Raccontiamo chi sei Chiara, tifosissima della Juve.
11: Sono una tifosa juventina appunto...
10: Del gruppo di Juve Fanpage, possiamo Juve dirlo, fanpage, no?
11: Esatto. Quindi trovate tutti i miei contenuti che porto dallo stadio, non solo dallo stadio, infatti commento tutto ciò che riguarda il mondo bianconero, insomma.
10: Ed è il motivo per cui sei qua. Oggi ti vogliamo sentire e vedere in diretta, fare i tuoi commenti. Il tuo profilo è X Chiara Toscana,
11: esatto,
10: giusto?
11: Esatto, con la X, proprio così.
10: Però X non la piattaforma, su Instagram,
11: esatto.
10: Mettete la X.
11: Su Instagram.
10: Mettete la X davanti a suo nome e cognome, esatto. E la trovate, poi insomma ormai la potete riconoscere. Iniziamo come sempre col messaggio di benvenuto del nostro avvocato Roberto De Frede. Questo lo leggo io, dai, così facciamo ambientare nel frattempo un attimino Chiara. Intanto certo. le, le, li leggi i messaggi? Ok, no, perché tutto, dimensioni, tutto, luce, eccetera. Allora, Roberto ci dice: caro Dari, si spengono le luci sullo stadio e il silenzio che resta sa di polvere e occasioni perdute. Questa stagione si chiude come una pagina sgualcita, una cronaca di errori e disastri che la storia bianconera fatica a riconoscere come sua. Ma l'inverno del nostro scontento deve farsi saggia memoria. Oggi non restano macerie da piangere, ma fondamenta da ridisegnare. Per la Juventus c'è tutto drammaticamente da rifare, perché il futuro non sia la ripetizione del presente, l'anno che verrà esige il coraggio del foglio bianco e l'orgoglio della ricostruzione. Roberto, come sempre, ci mandi delle pagine che hanno della poesia evidentemente dentro, e mi fa sempre molto piacere iniziare con le tue parole. E hai ragione, no? Poi questo tuo messaggio fa ancora più da contrasto se pensiamo che ieri era il giorno, l'abbiamo citato proprio a colpo gobbo con Luigi Schifo, del trentennale della vittoria della Champions League. Prima di entrare in studio ho chiesto a Chiara quanti anni avesse, e Chiara non era neanche nata ancora, senza dire quanti anni, anche se lo possiamo dire.
11: Sì, sei 25, giovane, quindi
10: 25
11: mancavano
10: anni,
11: pochi anni.
10: Significa
11: pochi anni
10: che non hai neanche vissuto quel momento. Infatti ieri dicevamo, noi abbiamo avuto la fortuna di viverla perché c'eravamo, e la sfortuna è il fatto che siamo un po' vecchietti e quindi ce la ricordiamo. Però ne hai sentito parlare,
11: sì,
10: immagino, di questa Champions.
11: Poi ieri è stato bellissimo, tutti quelli che ricordavano, insomma, tutti i post bellissimi, motivazionali, insomma, è stato un bello rivedere la vittoria della Champions, insomma.
10: Un po' di malinconia forse,
11: un
10: no?
11: Un pochino sì, perché
10: anche quella foto di tutti i campioni di quella Champions tutti insieme
11: è
10: stata veramente bella. Chissà che non abbiano trasferito un po' di aura, no?
11: Guarda.
10: La cosa che fa sorridere, stride un po', è che è come sempre siamo un po' in una situazione di contrappasso, no? Festeggiamo, diciamo, neanche commemoriamo, perché festeggiare 30 anni mi sembra un po' esagerato, diciamo, ricordiamo questa vittoria nell'anno in cui paradossalmente, almeno in questo momento, in Champions non ci andiamo neanche, no? Al di là del vincerla, che siamo veramente molto lontani in questo momento da poterci pensare, ma a oggi non siamo neanche ancora in Champions. Non l'ho detto a Yves, lo faccio adesso in diretta, c'è sempre Stefano Romagnoli come sì, non lo so, ma mi è venuto il dubbio di non avertelo detto e di non insomma che non lo stessi chiamando, invece Yves sapeva già giustamente tutto. Allora, mentre aspettiamo di collegarci col nostro Stefano di Footstats, ti chiedo: oggi la Juve è sesta, c'è una partita ancora domani, l'ultima, dicevamo, da giocare, una partitina da ridere, no? Che è il derby. Ci credi ancora alla Champions?
11: Io, cioè, con tutto il cuore, con tutto il bene, il cuore bianconero, ho molta paura.
10: Guarda, leggo questo messaggio di Doni che ti ringrazio.
11: Appennello.
10: Doni, sei troppo, troppo buono. Come pensi che andrà il derby di domani? Cosa ne sarà del futuro della nostra amata Juve? La tua opinione è sempre giusta, saggia, equilibrata, mi conforta. Doni, sei troppo buono, esagerato. Guarda, la mia opinione è molto quella che ha espresso Chiara in questo momento, cioè mi spaventa molto la partita di domani, vista la Juve degli ultimi tempi, e per chi ci segue sa che io già sabato scorso ero un po' preoccupato dall'andamento della Juventus delle ultime partite, no? Perché comunque con Lecce abbiamo vinto, ma senza quel gol di Vlahovic dopo 10 secondi avremmo fatto molta fatica. Con il Verona abbiamo pareggiato una partita in casa imbarazzante con una squadra che era già retrocessa. Con l'Atalanta abbiamo vinto, ma giocando malissimo. Con il Milan abbiamo pareggiato praticamente non giocando. Insomma, erano già un po' di partite che la Juve non dava la sensazione di essere quella di qualche mese fa. Purtroppo domenica si è verificato quello che non doveva succedere, ovvero addirittura la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi a me domani, più che le partite delle altre,
11: spaventa la nostra.
10: Perché comunque il derby devi vincere fuori casa, con un Toro che ha già rilasciato delle dichiarazioni dai suoi tifosi che non vorranno vedere maglie bianconere, sciarpe, eccetera, ma ne parliamo dopo. Insomma, la partita sarà molto complicata. Stanno continuando ad arrivare messaggi, intanto però andiamo dal nostro primo ospite di oggi, Stefano Romagnoli, Footstats, l'ultimo collegamento almeno per quanto riguarda il campionato di questa stagione. Stefano, ben ritrovato come sempre, buon sabato.
9: Ciao, buon sabato a tutti e benvenuta Chiara.
10: Esatto, grazie.
9: Che ha un cognome da me preferitissimo, naturalmente.
10: Dall'accento possiamo immaginare il perché. Senti Stefano, domani derby della Mole, che numeri ci racconta questo derby?
9: Sì, guarda, allora, diciamo, intanto sarà il numero 81 con il Torino squadra di casa.
10: Sì.
9: Le statistiche raccontano di 35 vittorie della Juventus, 26 segni X, 19 successi del Torino, 108 a 79 in fatto di marcature per la vecchia signora. I totali in campionato, e qui abbiamo compreso anche lo spareggio a fine torneo 86-88, sì, però considerando lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Quindi i match sono 171, le vittorie della Juventus vanno a 78, i pareggi a 49, le vittorie del Torino a 35, i gol fatti dai bianconeri salgono a 248, quindi 248, mentre quelli del Torino a 159, 159, quindi comunque Juventus in vantaggio nella stracittadina.
12: Sì, anche a gol fatti sono una novantina circa di scarto, no? Quelli fatti in più dalla Juve, che proprio grazie a questi 248 è almeno due dalla cifra tonda.
9: Sì, sì, è almeno due da 250. Bisognerà vedere, visto, diciamo così, che ultimamente sembrano un po' a dieta di gol.
12: Decisamente, diciamo così, decisamente.
9: Bisogna vedere se anche farne due è impresa possibile.
12: È vero. Insomma, abbiamo sottolineato anche quello, no? Che la Juve ultimamente fa fatica a segnare, e poi quelli che fa glieli annullano, quindi
11: sì, è vero, ce l'han
12: bisogna,
11: con noi,
12: bisogna
11: so.
12: Fare tre gol per averne uno buono. Detto questo, insomma, speriamo che domani non succeda nulla del genere e che se li facciamo siano tutti validi. Primo e ultimo derby in trasferta, Stefano, in campionato con il Toro, evidentemente.
9: Allora, col girone unico, 29-30, ottava giornata, 0-0. L'anno scorso fu 1-1, il grande assente, come leggevo dai campetti di questa mattina, Ildiz,
12: beh, sì,
9: aprì le danze al minuto 8 e poi Vlasic al 46esimo del primo tempo firmò il pari Granata. Quindi diciamo così, i due giocatori di maggior fantasia,
12: sì,
9: delle due squadre, l'anno scorso griffarono il derby.
12: Sì, derby che tra l'altro è finito in parità anche all'andata, no? Anzi, queste ultime quattro partite, le avevamo sottolineato, erano quattro partite che nel girone d'andata la Juve aveva pareggiato tutte e quattro, però col Verona ha ripareggiato, con Lecce è riuscita a vincere, con la Fiorentina è riuscita a perdere, mi viene da dire. Questa è da vincere per forza e, come dicevamo prima, purtroppo potrebbe anche non bastare. Quali sono i risultati più ricorrenti al termine di questa sfida, Stefano?
9: 0-1, 15 presenze, l'ultima nel 22-23 marcò Vlahovic al minuto 74.
12: Mm-hmm.
9: Lo 0-0, il cosiddetto pareggio ad occhiali, 13 caps, più recente 23-24. Il 2-1 e l'1-1 contano entrambi 8 comparsate, 8 gettoni presenze. Il 2-1 l'abbiamo visto per l'ultima volta nel 14-15, Pirlo, Darmian e Quagliarella i marcatori. L'1-1 l'abbiamo appena raccontato, l'anno scorso Ildiz e Vlasic.
12: Ricordiamo che questi sono i dati di Toro-Juve, no? Per quello Toro-Juve, l'ultimo Toro-Juve. 0-0 che citi non è quello dell'andata, ma quello del 23-24. Questa è l'ultima giornata di campionato, ci sono precedenti in questa giornata, Stefano?
9: No, la cosa strana è questa. Per la prima volta Toro-Juve va in scena alla 38esima di A.
12: Sì, anche perché ci dicevi prima che è la sfida numero 81, quindi insomma non proprio poche. È vero che, come diciamo sempre, insomma, è una storia un po' più recente, intorno agli ultimi 20 anni, da quando il campionato è passato a 20 squadre, però effettivamente fa un po' specie. Ci sono dei precedenti nel mese di maggio, invece?
9: Sì, ce ne sono due. Il 14 maggio dell'89 fu 0-0, il 31 maggio del 31, quindi si gioca anche con i numeri, fu 1-1,
12: sì,
9: Ferrari e Libonatti, marcatori Ferrari Juve e Libonatti Toro. E quindi fare il bilancio è abbastanza semplice,
12: sì,
9: perché sono due pareggi con una rete per parte.
12: Mamma mia, 1931 sono 95 anni fa, ragazzi. Tra l'altro 31 maggio, quindi sono davvero 95 anni fa. Ci
9: come
12: sono...
9: Chiara, non c'ero nemmeno io.
12: No,
11: stavolta non c'era nessuno.
12: No, credo proprio
11: possiamo
12: di no.
11: Possiamo dire.
12: Credo proprio di no. I precedenti di questo derby giocati in data 24, perché domani sarà il 24 di maggio.
9: Sì, diciamo, abbiamo fatto questa ulteriore statistica, abbiamo cercato i derby Torino-Juventus scaduti proprio in data 24, quindi senza considerare però il mese. Di gioco. Allora, abbiamo trovato uno anche recente, il 24 febbraio del 2002, fu 2-2, Trezeguet, Ferrante, Coe e Coe, e Maresca, se non ricordo male, fu il derby delle corna di Maresca.
12: Probabile, sì, può essere.
9: Questo chiediamo aiuto agli amici, perché ci ho fatto caso adesso. Secondo me fu proprio quello dove Maresca fece poi il segno del toro.
12: Ma anche perché Maresca già gol non ne ha fatti tantissimi, poi nei derby sinceramente non ne ricordo tanti di più, quindi probabilmente quello lì.
9: Mentre l'altro, anche lì dobbiamo andare proprio al primissimo campionato, anzi al primo derby nella Serie A col girone 1, era il 24 novembre del 29, finì pareggio ad occhiali, ovvero 0-0. Anche in questo caso due pareggi, a differenza di quanto raccontato prima, stavolta raddoppiano i gol, due per pari.
12: Certo, infatti la curiosità è che sia a maggio che sia il 24, sempre pareggi sono stati, no? Quindi insomma, domani il pareggio non ci basta e non ci va bene. E quindi speriamo che il risultato evidentemente sia a nostro vantaggio, a nostro favore. Mi era venuta in mente un'altra domanda da farti, ma nel frattempo me la sono persa, magari mi viene in mente durante i prossimi numeri. Quante volte la Juventus ha giocato in trasferta in campionato il 24 maggio? Questa è questa statistica un po' macchinosa, ma che mi piace molto, che ci hai tirato fuori quest'anno.
9: Allora, A più B, quindi Serie A più cadetteria, 142 trasferte nel mese di maggio.
12: Sì.
9: Soltanto 6 però sono cadute proprio in data 24. Il bilancio è di 3 vittorie, un pari, 2 sconfitte, 10 gol fatti e 12 reti subite, ma ci sono due curiosità davvero singolari.
12: Sì.
9: Allora, la prima è che entrambi KO sono arrivati al Dall'Ara di Bologna. 0-4 nel 1931 e 1-4 nel 1959, quindi sono anche abbastanza datati. L'altra è che negli anni 2000, quindi diciamo in quest'ultimo scorcio di storia del calcio italiano, di 24 maggio la Juventus ha giocato soltanto una volta in trasferta ed era nel 2009, fece 3-0 sul campo del Siena. Anche qui chiediamo aiuto agli amici a casa, come nei programmi.
12: Certo.
9: Perché se non ricordo male era una delle partite necessarie a quella Juve per staccare il biglietto Champions.
12: Ecco, vedi come potrebbe essere, tra l'altro, domani, che oltretutto è il compleanno di mio figlio, quindi io spero che,
11: allora,
12: che la Juve possa fare un regalo al mio bimbo, che tra l'altro fa 10 anni tondi, quindi insomma spero che possa essere un buon motivo per fargli un regalo, no, però spero di potergli fare anche quel tipo di regalo lì, che lui peraltro scoprirà lunedì mattina, perché fantastico, con la partita alle 20:45 lui di solito vede il primo tempo, poi lo metto a nanna e il giorno dopo gli racconto il risultato. Classifiche di rendimento di questa stagione, Stefano, l'ultima ormai da aggiornare.
9: Clean sheet 16-12 per la Juventus, giocatori a rete 18-12 sempre per la Juventus, gol dei panchinari ancora bianconeri in vantaggio 11-7, saldo rigori favore contro, e qui invece la Juventus passa ad inseguire, perché la Juventus ha più 2, sempre soliti 5 a favore e 3 contro. Il Torino invece ha 3, causa o per meglio grazie ai 7 a favore e ai 4 affrontati.
12: Quindi per una volta non si possono lamentare che abbiamo noi i rigori a favore, perché ne hanno più loro di noi.
9: Sì, diciamo che negli ultimi anni con i rigori la Juventus bisogna sfatare qualche minuto.
12: Decisamente.
9: Dalla Fiorentina che ne ha calciati di più della Juve a Torino e così via. Differenza punti 45esimo e 90esimo, oppure classifica in corso di validità.
12: Sì.
9: Juve sempre a più 13 da 55 a
12: purtroppo.
9: 68, perché nell'ultimo turno perdevamo nel primo tempo, abbiamo perso anche nel secondo. Torino invece a più 7, da 37 sale a 44. Classifica solo secondo tempo, Juventus rimane ferma a 64, perché anche lo scorso weekend subisce sia il gol nel primo che il gol nel secondo tempo, quindi 17 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. Torino a quota 48, 12 12 13, sembra quasi un prefisso telefonico,
12: vero? I vecchi punti, numeri verdi di quando c'erano le pubblicità, sì, di quando eravamo un po' più giovani noi, Stefano.
9: Punti nel 24-25 alla penultima giornata di campionato,
12: sì,
9: la Juventus era a 67, quindi oggi è ancora in vantaggio di 1 con i 68 attuali. Torino è invariato, era 44 un anno fa e 44 quest'anno. Punti nel 20-26, Juventus che è calata in media punti match, siamo scesi a 1.8 e ne abbiamo fatti 36. Torino che invece è a 1.2 punti match, scusate il gioco, un po' la cacofonia di parole, e perché ne ha totalizzati da gennaio in poi 24.
12: Senti, prima, ci sono dei primati personali anche che si possono raggiungere domani?
9: Ah sì, ce n'è uno, a noi statistici, guarda, fa davvero, se poi ci mette il gol siamo felicissimi. Allora, Pier Calulu farà 150 presenze in Serie A, ma la cosa bella è che l'anno scorso in Torino-Juventus Pier Calulu faceva 100 in Serie A.
12: Ah ecco, vedi, pensa, quindi esattamente 50 partite dal derby d'andata dell'anno scorso, immagino, perché quello di ritorno non ci sarebbero state abbastanza partite altrimenti per farle. Ah no, beh, non è vero, perché poi sono tutte le 38 di quest'anno. Se...
9: guarda, ti dico subito, l'anno scorso fu alla ventesima
12: e quindi già ritorno, sì, l'inizio del ritorno, sì. Effettivamente, essendo domani l'ultima, tutte le 38 di quest'anno, effettivamente, essendo un po' all'inizio del giro di ritorno, poteva anche essere il giro di ritorno. 50 partite comunque sono tante, vuol dire che comunque vuol dire almeno più, ormai più di un terzo delle partite di Calulu, che già l'anno scorso era alla Juve, le ha fatte con la nostra maglia addosso, quindi ormai ha quasi bypassato le presenze fatte al Milan così.
9: E soprattutto Calulu quest'anno è stata assente solo e soltanto per il discorso dell'espulsione
12: di a San Siro. È vero, perché altrimenti le ha giocate veramente tutte. E tra l'altro sì, però quella lì la presenza ovviamente gliel'hanno contata, perché poi è stato espulso durante la partita, ha saltato soltanto quella successiva. Stavo cercando di farmi venire in mente il 2-1 della sconfitta che citavi del 14-15, non vorrei dire una sciocchezza, anche qui chiediamo l'aiuto dei nostri amici a casa, poi apro la messaggistica, perché nel frattempo qualcuno ci ha anche risposto ai tuoi quesiti e non c'ha più, però io non l'ho ancora letto. Potrebbe essere, io ricordo, un derby con un record di Buffon di imbattibilità che viene infranto da un rigore causato da Alessandro, non so se nel 14-15 Alessandro c'era già, però mi sembra che fosse l'ultimo derby tra l'altro perso, che era proprio questo qui, quindi non so se era quello lì. Io ricordo questo dettaglio legato all'imbattibilità di Buffon persa all'Olimpico, perché all'epoca era l'Olimpico, ora Grande Torino, per un rigore causato da Alessandro. Forse è troppo in là, magari Alessandro è arrivato più tardi, però io ho questo ricordo.
9: No, non so se nel senso, se ti devo rispondere io dovrei un attimo
12: no, era...
9: Io ti posso dire, ti confermo che la Juve è in serie ok, conteggiando diciamo match in casa e fuori in Serie A da ben 21 derby, 14 vittorie e 7 pareggi, e che l'ultima sconfitta risale al 26 aprile del 2015, quindi domani saranno esattamente 4.040.
12: Ah, ecco, allora forse sì, allora forse era quella occasione lì del 2015, non questa che hai citato tu, che invece... Ah sì, 2015, allora mi sa che è questa, sì. Allora dovrebbe essere quella lì. Stefano, non so se come sempre hai, diciamo, la statistica dell'ultimo minuto.
9: Guarda, allora, io ho fatto, perché a questo punto, visto era la notizia di questa mattina, la grande assenza del fantasista Kenan Ilvic,
12: sì.
9: Mi sono messo a vedere quest'anno cosa ha fatto la Juventus in campionato
12: senza Ilvic. Bravo, mi piace.
9: Ha timbrato il cartellino delle visite. Allora, a parte l'ha timbrato solo una volta... L'ha timbrato in Cremonese Juventus,
12: sì.
9: Anche lì, se non ricordo male, fu la partita con Brambilla allenatore nell'interregno, nel passaggio tra Tudor.
12: No, qua ti correggo, faccio il prof, perché la partita di Cremona è stata la prima di Spalletti in panchina.
9: Dai, è vero,
12: perché Brambilla era con l'Udinese, Brambilla era in panchina con l'Udinese, e quella con la Cremonese è stata la prima di Spalletti in panchina.
9: Allora, quindi il titolo ce l'abbiamo,
12: sì.
9: La prima e l'ultima di Spalletti quest'anno.
12: È vero.
9: Senza la fantasia turca al potere.
12: È vero.
9: La Juventus a Cremona vinse per 2-1,
12: sì.
9: E attenzione, il tridente d'attacco era composto da Vlahovic, Openda e McKennie.
12: Dovrebbero giocarne due su tre, forse solo Openda non dovrebbe esserci di questi tre, per cui insomma vediamo cosa succede. Vlahovic credo che sia inevitabilmente lì davanti al suo posto, anche perché è l'unica punta tra virgolette vera che abbiamo. Potrebbe magari esserci un po' di spazio per David, soprattutto senza Ildiz. Io mi aspetto Boga chiaramente al posto di Ildiz come diciamo sostituto diretto, e poi gli altri. Adesso cercheremo poi anche di rispondere a chi ci sta scrivendo da casa su chi scenderà in campo domani. Stefano, grazie mille anche non solo per oggi ma per tutta questa stagione che abbiamo di nuovo trascorso insieme con i tuoi numeri, con la tua redazione. Ti chiedo come sempre se poi hai voglia e piacere, ci sentiamo magari ancora la prossima settimana o le prossime due, che facciamo come facciamo tutti gli anni un po' il sunto, no? Il resoconto di quella che è la stagione intera della Juventus, avendo poi da domani sera alle 11 circa contezza del fatto se saremo o meno in Champions League.
9: Sì, allora datemi un po' di tempo perché quest'anno ci saranno anche i mondiali.
12: Vero.
9: Tra l'altro per la felicità di mia moglie soprattutto, con un orario compatibilissimo con la vita familiare.
12: Certo, assolutamente, tutto di notte evidentemente.
9: Quindi vabbè, a parte tutti gli scherzi, sì, farò ancora qualcosa, magari proviamo a tirare un po'. Le somme, più che altro sarebbe carino confrontare le varie Juventus,
12: sì,
9: da quella di Motta passando, sì, a quella di Tudor, finendo a quella di Spalletti, cercando qualche, diciamo così, trade union, ma anche qualche incredibile differenza,
12: punto di rottura, certo, assolutamente.
9: E quindi niente, ci risentiamo prossimamente, se mi volete io sono qua
12: molto volentieri. Per il momento grazie mille Stefano Romagnoli, Foodstats, tutta la redazione, tutti i tuoi numeri, ovviamente buon lavoro perché ce n'è ancora non solo per adesso ma anche come dicevi tu giustamente per il mondiale.
9: Buon caffè bianco nero a tutti gli amici all'ascolto.
12: Grazie mille. Allora noi abbiamo sforato le 13:30, andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo tra pochissimo.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
12: Mi mancava l'urlo, infatti abbiamo iniziato e detto oggi manca qualcosa e finalmente...
13: Ma perché per motivi di linea me l'hanno rubato in internet, quindi ho dovuto andare a recuperarlo sulle chat room dark.
12: Pensavo di essermi scampato il no iniziale, invece no, è arrivato anche oggi, grazie a Yves che è in regia, sempre Dario Ghiringhelli, Chiara Toscano in studio con voi. Adesso abbiamo una mezz'oretta per chiacchierare insieme, nel frattempo come sempre sono arrivati un po' di vostri messaggi. Allora parto da Vito il Conte su Twitch che ci dice: buonasera, dopo aver visto Capello, Platinisi, Dan, Pirlo eccetera, molti di questi giocatori oggi nella Juve si sarebbero occupati di ristorazione. Ormai di Juve è rimasto solo il nome, cioè interpreto il messaggio, cioè quelli, gli attuali giocatori della Juve in quella Juve,
11: esatto,
12: non avrebbero fatto i giocatori ma si sarebbero, esatto, occupati di altro. Sì, sono d'accordo.
11: Anch'io.
12: Vito, perché credo che
11: approvo,
12: sia abbastanza palese e
11: sì,
12: palese evidente. Però allora ti chiedo, Chiara, uno dei temi ovviamente di domani, ce l'ha anticipato, sì, Stefano poco fa, l'assenza di Yıldız.
11: Questo io non me l'aspettavo, sono sincera.
12: Dai, commenta,
11: non me
12: raccontami.
11: L'aspettavo, però d'altra parte è tanto tempo che sta tirando troppo.
12: Sì.
11: Sta tirando troppo la corda, ha fatto... Praticamente si è fatto tutte le partite, ha giocato sempre tutti i 90 minuti, insomma, direi che il suo in questo campionato l'ha fatto assolutamente. Purtroppo poteva aspettare un pochettino a rompersi, però purtroppo è andata così e non ha colpe. Su questo ho letto tanti commenti di critiche, secondo me non... Poverino non ha colpe perché il suo l'ha fatto. Devo dire che in questo campionato a lui non gli si può dire assolutamente nulla.
12: Sì, anzi, probabilmente ha fatto in un certo senso anche di più, no? Nel senso che lui è uno di quelli, sì, come dicevi tu prima, dicevamo di Kalulu con Romagnoli,
11: sì,
12: è un altro di quelli che ha giocato veramente tante partite,
11: esatto,
12: ne ha saltate 3 o 4 un mesetto fa proprio già per questo,
11: sì,
12: problema al ginocchio.
11: Sì, esatto.
12: Poi Yıldız e Spalletti a un certo punto ha capito che senza Yıldız forse non funzionavamo.
11: Sì.
12: Purtroppo questo Yıldız non è quello che ci fa fare il salto di qualità, no? Nel senso,
11: no,
12: che anche
11: no,
12: domenica con la Fiorentina non ha fatto una gran prestazione.
11: I giocatori un po' di punta li ho visti un po' più spenti, sono sincera.
12: Infatti non vorrei che questo infortunio poi, cioè, lui poi anche il mondiale, ricordiamo che,
11: esatto,
12: la Juve ha solo,
11: sì,
12: 7 convocati, di cui uno, esatto, evidentemente è Yıldız, giovanissimo, che andrà a farsi il suo primo mondiale, capisco anche un minimo di preservazione, ammesso che esista in italiano.
11: Ma sì, dai, lo facciamo esistere.
12: No, ci sta perché comunque davvero comunque non gli si può imputare niente, un ragazzo di 20 anni che si è letteralmente caricato la Juve sulle spalle in più di un'occasione. chi gioca al posto di Yıldız? Sei d'accordo con me che gioca Boga, secondo
4: sì,
12: te?
4: Secondo sì, secondo me sì. Secondo
12: non Openda, come diceva prima.
4: No. Boga.
12: Cioè, non è che Romagnoli diceva Openda, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, Romagnoli ci ricordava che nella partita di Cremona, esordio di Spalletti in panchina, il tridente era Openda, Vlahovic e McKennie, okay, perché non c'era Yıldız neanche in quell'occasione, ma non c'era Boga all'epoca, esatto, perché esatto, era Boga è arrivato esatto, a gennaio, quindi insomma, credo
4: no,
12: che...
4: spero in lui.
12: Credo che oggi sia il sostituto, sì, tra virgolette, esatto, naturale, no, di Yıldız. Senti, allora, ascoltiamo invece, ci sono un po' di vocali, sentiamo anche le voci dei nostri amici da casa.
14: Buongiorno, Radio Bagnovera, sono Diego da provincia di Bologna.
12: Ciao Diego.
14: Volevo chiedervi un paio di cose, a prescindere da quello che sarà il derby, che secondo mio parere, come Roma, faranno la loro partita e non guarderanno neanche la Juventus, perché è l'ultima giornata, all'ultima giornata non guarderanno neanche la Juventus, penseranno a vincere le loro due partite.

0: della Juve quest'altro anno, però quest'anno ha fallito l'obiettivo, perché e non dica di no il signor, perché l'anno scorso con Motta e Tudor, meno male, con la doppia gestione Motta-Tudor, meno male in Champions League ci siamo arrivati, di Riff di Raff ci siamo arrivati, quest'anno Europa League, sesto posto.
1: Hai ragione Diego, il tuo messaggio è molto chiaro e credo di pensarla esattamente come te, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che in questo momento sia difficile pensare di ricambiare un'altra volta l'allenatore, quindi ormai in un certo senso è giusto andare avanti con Spalletti anche nell'ottica di provare a costruire qualcosa che non duri solo 3 o 6 mesi. Sono altrettanto dell'idea che sia stato probabilmente rinnovato troppo presto, l'ho già detto più volte anche qua in radio, perché ribadisco il concetto, l'anno scorso Tudor gli viene detto che se arriva in Champions gli viene rinnovato il contratto in automatico e poi non glielo volevano rinnovare anche se in Champions c'era arrivato, quest'anno a Spalletti gliel'hanno rinnovato 2 mesi in anticipo e in Champions forse, anzi a non oggi in questo momento alle 13:41 di questo sabato in Champions non ci siamo, no? Noi siamo nella condizione della Roma dell'anno scorso, però messi peggio tra virgolette, perché la Roma era un punto sotto la Juve e la Juve era obbligata a vincere, no, per mantenere la posizione. Noi siamo un punto sotto gli altri o pari agli altri, ma il Como in questo momento c'è davanti, però le squadre che dovrebbero inciampare sono 3, no? Cioè almeno 2 su 3, perché bisogna che almeno 2 fra Como, Milan e Roma almeno pareggino domani, e noi intanto dobbiamo vincere, cosa che a oggi forse è la cosa che mi preoccupa di più.
2: E anche a me preoccupa molto, più che altro c'erano anche altre partite che potevamo e dovevamo vincere assolutamente e purtroppo abbiamo visto poi com'è andata, quindi vediamo,
1: sì, anche
2: mi spaventa.
1: Il problema è che le altre, forse paradossalmente quella che potrebbe avere più difficoltà potrebbe essere proprio il Como, perché va a Cremona con la Cremonese che deve lottare per la salvezza, no? La Cremonese deve vincere a tutti i costi, perché se non vince è retrocessa. Le altre, il Milan gioca in casa col Cagliari che non deve più chiedere niente alla classifica, e la Roma va a Verona che abbiamo visto che non deve più chiedere niente alla classifica, con noi come al solito ci ha portato via un punto anche a San Siro l'altra settimana nella partita di festeggiamenti dell'Inter, ha fatto più punti nelle ultime 2 giornate da dopo che è retrocessa che quelli che ha fatto prima quasi. Però sinceramente la Roma attuale non penso che possa avere dei problemi a Verona, cioè io la vedo molto difficile che 2 su 3 di queste non vincano la loro partita, e ribadisco, una sola non basterebbe, perché sì, guadagneremmo una posizione, ma noi siamo sesti, saliremmo a quinti e sempre Europa League sarebbe. Ti lancio una provocazione, Chiara. Io oggi penso che la dimensione della Juve sia quella dell'Europa League, cioè se devi competere a livello europeo, comunque la Champions non è roba da Juve in questo
2: momento.
1: Ma
2: infatti io sono assolutamente d'accordo, nel senso, anche se metti che succede un miracolo, andiamo in Champions, mi spaventa ancora di più, perché attualmente secondo me non c'è una squadra da Champions, sono sincera. Quindi secondo me abbiamo il posto che ci meritiamo attualmente.
1: Cioè la Champions servirebbe davvero tra virgolette solo per i soldi fondamentalmente.
2: Infatti anche un po' quando insomma leggevo informazioni, tutto così, è tutto basato poi su quello. Però andare e poi uscire subito, tanto vale non andarci proprio, quindi risistemare un po' tutto. Mi ricollego anche un po' al commento che abbiamo ricevuto prima, ci sta a rifare qualcosa, rivedere qualcosa e ripartire poi il prossimo anno.
1: Sono
2: anche d'accordo sul fatto che Spalletti secondo me debba rimanere. Anche rinnovato troppo presto, ma
1: in questo momento diciamo che anche nell'ottica del non ci sono alternative, che tutto sommato è una cosa anche da prendere in considerazione, no? A meno di non prendere Guardiola che si è appena liberato dal City, ma dubito che Guardiola senza la Champions possa pensare di arrivare alla Juve, no? Ecco, guarda, ci fa vedere Yves direttamente dal sito della Juve, credo che sia questo, siamo noi? Siamo allora Bianconera News, perché non c'è il contorno, quindi Bianconera News, allenamento in corso, Yıldız salta al derby, questo lo sapevamo già, anche Thuram in dubbio, e quindi Spalletti potrebbe trovarsi senza 2 titolari. L'assenza di Thuram mi fa ancora più specie, nel senso che Thuram non è stato convocato da Deschamps per il mondiale, e quindi già con la Fiorentina mi aspettavo che potesse giocare anche solo qualche minuto in più, in realtà ha giocato solo nel secondo tempo, ma insomma non è evidentemente nella forma di inizio stagione. Thuram è uno dei pochi che forse ha reso meglio con Tudor che
2: è
1: non
2: vero,
1: con Spalletti,
2: vero,
1: no?
2: Vero,
1: nei primi mesi
2: vero.
1: Thuram sembrava veramente aver fatto quel famoso salto di qualità che ci avrebbe portato a fare il salto di squadra, e invece non è stato così. Ecco, anche qua Ive ci fa vedere un altro articolo che fa seguito a quello che dicevamo prima, no? Comunicato dei tifosi del Toro che dicono per evitare problemi meglio non presentarsi con sciarpe.

0: bianconere e bandiere al collo, articolo sempre di Bianconera News, Juve Toro, duro comunicato dei bianconeri, perplessità sulle modalità di accesso ai distinti, perché poi finché c'è il settore ospiti che rimane confinato,
1: Sì,
0: diciamo il
1: esatto.
0: settore ospiti,
1: È lì.
0: stavano tutti insieme. È chiaro che nei distinti diventa molto complicato. C'è una sola partita in tutto il campionato di Serie A in cui si vedono i tifosi delle due squadre seduti vicini che esultano senza problemi, che è Juventus-Milan e Milan-Juventus. Quando c'è stato Milan-Juve a San Siro un mese fa, si vedevano le tribune inquadrate con le famiglie, le coppie, maglia del Milan, maglia
1: Esatto,
0: della
1: è
0: Juve,
1: vero.
0: tutti
1: Tutti
0: vicini uno
1: insieme.
0: all'altro, che è quello che dovrebbe succedere su tutti i campi.
1: Se si parla di sportività, sì, sono assolutamente d'accordo. Non ci dovrebbe essere, tu sei da Juve, quindi
0: Poi
1: non
0: noi
1: ti sopporto, piuttosto
0: siamo.
1: che tu sei di un'altra squadra, però vabbè, ci sono queste cose, insomma.
0: Davide su Twitch ci dice: il Verona ci ha portato via 2 punti, non uno. Sì, non so cosa ho detto. Sì, hai ragione. Ci ha portato via, intendevo che ci ha portato via tutte e due le partite, in un certo
1: Sì,
0: senso, no? Perché abbiamo pareggiato sia all'andata che al ritorno. Quindi, se vogliamo, ce ne ha portati via addirittura quattro, perché ne abbiamo persi
1: esatto.
0: due all'andata e due al ritorno. Purtroppo col Verona quest'anno è stato un disastro. Sarebbe bello che facesse la stessa cosa anche con la Roma domani, ma la vedo un po' difficile, anche se sì, per carità, già che sono retrocessi, magari davanti al pubblico di casa non vorranno fare la figuraccia, però oggettivamente la Roma di questo momento faccio fatica a immaginarla in difficoltà col Verona. A questo punto leggiamo quali sono le altre partite di questa ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta si è già giocata ieri sera, è finita 1-1. Oggi alle 18 c'è Bologna-Inter, che tra l'altro l'Inter col pareggio proprio col Verona mi sembra di aver visto che non riuscirà a superare i 90 punti, mi sembra che si sia fermato a 86 col pareggio col Verona, quindi anche vincendo oggi può arrivare al massimo a 89. Lazio-Pisa sempre oggi alle 20:45, domani non c'è il lunch match delle 12:30, ci sarà Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18 e poi tutte le altre alle 20:45, quindi Verona-Roma, Milan-Cagliari, Toro-Juve e Cremonese-Como, che sono quelle che ci riguardano
1: Che
0: più da
1: ci
0: vicino,
1: interessa di più.
0: ma siccome la Cremonese gioca col Como, anche l'altra partita per la salvezza si gioca in contemporanea, che sarà Lecce-Genoa, quindi di nuovo un'unica, no, non è vero, un'unica giornata, no, perché hanno già giocato ieri e giocano
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: oggi.
1: sì, sì, sì.
0: Non ci sarà poi la partita invece di lunedì, perché poi tutti i giocatori che sono stati convocati con le rispettive nazionali dovranno partire
1: Partiranno.
0: per i vari ritiri. Leggevo prima un commento di qualcuno che si lamentava a chi interessano le statistiche. A tanti interessano le statistiche, pieno di siti nell'universo che parlano di
1: Sì,
0: statistiche,
1: esatto.
0: e se non interessassero a nessuno, non ce ne sarebbero così tanti. Se non ti interessano, lo dico al nostro ascoltatore, sappi che, beh, a parte che ormai il campionato è finito, noi con tutta la vita che vuoi, la prima mezz'ora facciamo le statistiche. Se non ti interessano, ti colleghi all'1:30 e siamo a posto. Terry, ciao Terry, buongiorno. Facciamo leggere a Chiara
1: Buongiorno
0: che ti dà il
1: Terry,
0: benvenuto.
1: buongiorno, buongiorno,
0: È una
1: grazie
0: nostra
1: mille.
0: fedelissima Teresa.
1: Noi soliti buonisti, chiunque può fare tutto, poi dalle altre parti non si è liberi di indossare la nostra maglia. Che amarezza! Domani chi scende in campo, con quale testa? Grazie, un abbraccio, Terry.
0: Terry, credo che questo sia il tema vero, no? La tua ultima parte del messaggio. Con quale testa? Chiedo a te, Chiara.
1: Domani ho paura che ci sia un po' di confusione, perché comunque c'è questa. Secondo me c'è un po' una rassegnazione del fatto che la Champions quest'anno non la vediamo, quindi o si gioca proprio perché, cioè, la dico proprio papale papale, o si gioca perché si deve giocare, oppure ce la mettiamo tutta. Non so veramente cosa aspettarmi.
0: No, allora, una cosa è certa: se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina,
1: No,
0: ma non
1: vabbè.
0: vinciamo mai nella vita,
1: No.
0: col controproblema, se vogliamo, che è esattamente come la Fiorentina è venuta a fare la solita classica partita della vita, come si dice in questi casi a
1: Esatto,
0: Torino,
1: esatto.
0: il Toro, cioè, per il Toro sarebbe una Champions non mandare in Champions la
1: No,
0: Juve, no?
1: certo, anche perché
0: Quindi.
1: sono, mi sembra, saranno 11 anni che il Toro non vince contro la
0: Sì,
1: Juve. Vuoi che
0: forse.
1: proprio domani venga?
0: No, ma
1: Non lo voglio
0: ma
1: dire.
0: no, ma poi la cosa assurda, ti dico, che domani potrebbe anche non servire. Lì la beffa delle beffe sarebbe che noi non vinciamo e anche due di quelle famose tre non
1: Esatto, no,
0: vincono, che quindi
1: sarebbe.
0: vincendo ci avrebbero consentito di.
1: Non mi stupirei più di niente, ormai
0: Io.
1: direi che.
0: Il problema è che avevamo 4 partite che si diceva che il calendario della Juve nelle ultime 4 era facile, quindi
1: Sì,
0: arrivati già
1: esatto, eravamo
0: davanti
1: tranquilli.
0: saremmo andati in scioltezza, e
1: Esatto.
0: purtroppo tra Verona e Fiorentina ne abbiamo buttato via 4 punti su 6. 4-1, abbiamo fatto, no, 5 punti su 6 perché abbiamo pareggiato e perso, esatto. Quindi abbiamo fatto un punto su 6, evidentemente, e sono esattamente i 5 punti che noi avevamo di vantaggio che e che adesso ci siamo ritrovati al contrario. Ah, vedi Cristiano,
2: Dario, dimmi. Scusami se ti interrompo, vai. Comunicazione della Juve sul proprio sito, sì. Per quanto riguarda tifoseria Codevaria.
0: Ah, fantastico, grazie, allora la leggiamo subito. Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore distinti in occasione della prossima gara, che evidentemente è il derby di domani pomeriggio. Leggiamo dal sito ufficiale della Juventus. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all'interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal club da parte delle autorità competenti. Il calcio, in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri, quello che dicevamo prima, esatto, a San Siro, no? Maglie della Juve, maglie del Milan, una seduta vicino all'altra. Juventus confida pertanto che anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all'evento sportivo in modo libero e responsabile. Il club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza dentro e fuori dal campo. Quindi credo che sia un comunicato quasi necessario, no? Sì. Che non era il club non era tenuto a fare, ma secondo me ha fatto benissimo a fare, anche perché da quello che si intende dal comunicato della Juve arrivano disposizioni direttamente dalla società Torino, no? Non soltanto dai tifosi, esatto. Cioè finché sono i tifosi che dicono non mettetevi le maglie, esatto, bianconere, certo. È brutto come messaggio, sì, però i tifosi si autogestiscono in, sì, qualche alla fine, modo, no? Cioè, ognuno... la società può fare fino, esatto, a un certo punto, soprattutto finché sono fuori dal campo, ma se sono le società, esatto, a diramare determinate informazioni, allora evidentemente diventa complicato. Sempre Davide su Twitch ci dice si deve vincere, basta, su questo siamo d'accordo Davide, col problema che potrebbe addirittura non bastare, no? Lo dicevamo prima, esatto, cioè perché... oltre a vincere la Juve bisogna che almeno due fra Como, Roma e Milan perdano, quantomeno non vincano, sì, basta che pareggino, sì, però due su tre viste le partite che hanno anche loro,
1: mi sembra
0: la cosa ottimale sarebbe se almeno due su tre si scontrassero, esatto, fra di loro, no? Ci fosse, esatto, uno scontro diretto, tu sai che almeno su una delle due vai sereno perché, esatto, recuperi i punti, e invece purtroppo non è così. Cristiano ci dice che ci ricorda che era il 2016, marzo 2016, il rigore di Belotti quando fu battuto il record di imbattibilità di Buffon, quindi non era in occasione della partita che dicevamo con Stefano Romagnoli, però era poi soltanto un anno dopo perché prima parlavamo della stagione 14-15, quindi più o meno siamo lì. Tiziano da Milano, sentiamo.
1: Quali dovrebbero essere le garanzie che chiede Spalletti? Vendere praticamente tutti? E se non avvenisse ciò, resterebbe sul groppone del mister insieme a coloro che tornano. E se non vendi, non compri. Situazione drammatica con Spalletti che rischierebbe addirittura l'esonero se la Juve parte male.
0: Tiziano, guarda, qua sono ci sono tante cose che purtroppo non funzionano. Lo dicevamo anche prima con un messaggio di un altro ascoltatore.
1: Esatto.
0: Il problema in questo momento è che la Juve è un disastro, lasciatemi usare questo termine, sì, non solo in campo, ma anche a livello dirigenziale.
1: No,
0: esatto. Stanno, come si dice in gergo, volando gli stracci, perché Comolli sta insultando tutti, Spalletti ce l'ha con Comolli, i giocatori non si capisce da che parte stanno. Stamattina sono usciti un po' di articoli, se li avete letti, in cui pare che comunque i giocatori a prescindere siano con Spalletti,
1: assolutamente sì,
0: e che anche quelli che inizialmente al momento del cambio di Tudor propendevano più per l'eventuale arrivo di Palladino, adesso invece siano d'accordo con Spalletti perché ha tutta una serie di modi di trattare, di eccetera eccetera, che però non vorrei che fossero poi troppo buoni come modi, no? Cioè se poi il risultato è vederli in campo così molli, allora non vorrei che adesso lo vogliono perché lui,
1: no,
0: è un po' più morbido.
1: No, effettivamente. Allora, io ho sentito un po' di interviste anche dei giocatori, tutto, e hanno proprio un attaccamento a Spalletti, proprio lo vedono proprio come una figura di riferimento. Però effettivamente, come dicevi tu Dario, se questo deve essere, poi il risultato deve essere che i giocatori non giocano, però a questo punto mi dispiace, c'è anche un po' il lato diciamo di inseguire la vittoria da
0: sì, anche perché l'altro prima parlavamo di Thuram che con la Fiorentina, esatto, entra nel secondo, esatto, tempo, ha giocato titolare con Meners che ha di nuovo fatto una partita imbarazzante, e anche lì sono usciti il bordo cam, no, in cui si vede Spalletti che se la prende con Cobb Meners perché di nuovo passeggiava per il campo,
1: esatto,
0: ha inciso zero, non ha fatto assolutamente nulla di quello che avrebbe dovuto fare. Cioè, di problemi all'interno anche della formazione attuale ce ne sono, cioè, sì, i punti da cui ripartire, sì, l'anno, sì, prossimo, oggettivamente, sì, sono molto pochi. Con l'ulteriore aggravante, e qui il problema è societario, è che gli 11 che scenderanno in campo domani sera, al netto di Boga che è arrivato a gennaio, sono gli stessi 11 con cui abbiamo finito la stagione dell'anno scorso. Esatto. Cioè non c'è un acquisto dell'estate che scenderà in campo domani sera. E se non ci fosse stato il problema di Yıldız, non ci sarebbe neanche stato l'acquisto di gennaio, no? Perché Boga sarebbe partito dalla panchina. Quindi c'è veramente qualcosa che non funziona. Adesso pare che ci sia in prospettiva questo incontro, questa conferenza stampa di Como lì con Spalletti per cercare di capire come si andrà avanti. Sembra abbastanza evidente che dei due uno, no? Cioè Como lì e Spalletti insieme non li vedremo.
1: No.
0: E diciamo... a oggi diciamo che la bilancia tende più per Spalletti, in e Como lì out, no? Queste sono un pochino le indicazioni, il bilancino in questo momento ci racconta questa cosa qua. C'è un altro problema che ha la Juve in campo, che ci dice Pasquale da Salerno. Leggiamo.
1: Ciao Dario, io spero di non vedere Di Gregorio domani sera in campo. Mettiamo Pinsoglio.
0: Addirittura Pinsoglio mi metti, Pasquale. Neanche,
1: non l'abbiamo
0: neanche
1: mai visto,
0: per,
1: però.
0: Neanche per. No, Pinsoglio, povero. Ecco, quello che mi dispiace di Pinsoglio è che di solito il terzo portiere è quello che fa il secondo tempo dell'ultima partita dell'anno, no? Perché di solito l'ultima partita dell'anno non serve a niente. Adesso sono due anni di fila che l'anno scorso ci dovevamo qualificare, quest'anno ci dobbiamo qualificare. E quindi Pinsoglio dubito che lo vedremo in campo.
1: Certo, peccato, perché cioè è bello vederlo a fine partita che vada ad abbracciare tutti, è proprio bello.
0: Sì, è un bel personaggio, fa molto spogliatoio. Credo che gli abbiano anche rinnovato il contratto ancora fino al 2028, se
1: mi
0: non ricordo male.
1: Sì.
0: Che probabilmente cambieremo sia Di Gregorio che Perino, almeno questa è la volontà.
1: Esatto.
0: Ma Pinsoglio rimane.
1: E lui rimane.
0: Deve fare un po' da chioccia, un po' da gruppo. Sentiamo un vocale, Yves.
3: Ciao ragazzi, Ale.
0: Ciao Ale, dalla corsa, lo sappiamo, vai tranquillo.
3: Allora, niente, ormai solo una considerazione, ormai abbiamo buttato secondo me la Champions, purtroppo per colpa nostra, come al solito, perché potevamo solo noi suicidarci in questa maniera. Comunque, detto questo, io volevo fare solo una considerazione su alcuni giocatori della Juve. Io ho tutta la stima del mondo per Yıldız, per me è un campione mantenuto, però io ho la sensazione che comunque questo giocatore ancora debba fare un ulteriore step di crescita per arrivare a livelli alti. Cioè un giocatore di questo calibro che viene usannato con i 10 dietro la spalla, doveva prendere la squadra per mano e portarla alla vittoria contro la Fiorentina e contro il Verona, partite decisive. Parliamo di Dusan Vlahovic secondo me è inutile, cioè non va rinnovato assolutamente.
0: Sono d'accordo.
3: Va a giocare con la Fiorentina svogliato, non ci ha messo un minimo di cattiveria.
0: Ale, io però te ne aggiungo addirittura un pezzo, cioè ma noi abbiamo veramente bisogno del miglior Yıldız per battere il Verona? Cioè c'è questo pensiero da fare prima, no? Cioè se noi ci dobbiamo attaccare alla brutta prestazione di Yıldız perché non abbiamo vinto col Verona e con la Fiorentina, c'è un problema.
1: Non ti puoi attaccare a un giocatore solo.
0: Stiamo parlando di una formazione che era già retrocessa, che era il Verona, e di una formazione che non aveva più niente da chiedere alla classifica, che era la Fiorentina.
1: Esatto.
0: Ora, sì, lui non ha giocato bene, motivo tra l'altro per cui io già dicevo, secondo me avrebbe dovuto giocare Boga anche con la Fiorentina e anche col Verona titolare. Ma il problema è che se tu hai bisogno del miglior Yıldız per battere una squadra già retrocessa e una squadra matematicamente salva in casa... diventa un problema. Cioè il problema non è Yıldız evidentemente,
1: ma no, anche perché non puoi fondare, cioè non puoi basare la squadra su un giocatore
0: certo.
1: È possibile.
0: Poi tutto vero quello che dici, deve fare il salto di qualità. Parliamo comunque sempre di un ragazzo di 20 anni che, come dicevamo con Chiara prima, ha comunque giocato praticamente tutte le partite, di cui qualcuna probabilmente anche da mezzo infortunato, no?
1: Sì, esatto.
0: Perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: le sue prestazioni
1: ricordo...
0: delle ultime partite sono figlie anche un po' di quello. Senti, sogniamo con Andy.
1: Allora, Andy ci dice: se salta Spalletti, il mio sogno sarebbe Andrea Agnelli al posto di Ferrero e Guardiola sulla panchina. Che bello sognare.
0: E adesso partono i fuochi d'artificio, Andy. Diciamo che sono un po' tanto alti questi sogni, no? Insomma, è una combo che vedo un po' complicata. Agnelli, lo sappiamo che, insomma, qualche mese fa ha rilanciato l'ipotesi, l'idea di un suo potenziale ritorno nella Juventus, magari in futuro, magari proprio con qualche top allenatore. Detto che Guardiola ha già comunicato che non tornerà ad allenare a breve, e allora chissà che magari in questo periodo di vacanza che si prende Guardiola, magari non si trovino con Agnelli, e che nel momento in cui Guardiola dovesse decidere di tornare ad allenare non possa essere proprio sulla panchina bianconera. Sogniamo con Andy?
1: Sogniamo con Andy.
0: Notiziario a fra poco.
4: tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
0: E invece sì, caro Yves, ci siamo, no! Siamo in diretta ancora insieme fino alle 15, poi arriverà come sempre Chiara.
7: Ma basta, basta, basta,
0: e invece
7: basta.
0: Ti tocca sopportarci ancora un'oretta, dicevamo fino alle 15 arriverà poi Chiara Aleati col suo Sabato Sport. Siamo a tutta la Juve che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli e Chiara Toscano in studio con voi. Stavamo leggendo ancora un po' dei vostri messaggi e Giacomo da Susa ci scrive quest'altro messaggio invece.
1: Ciao, purtroppo non posso ascoltarvi in diretta, ma lo farò in podcast.
0: E quindi ti sentirai il messaggio che leggiamo, Giacomo.
1: Volevo tornare su Spalletti. Alcuni dei vostri commentatori romani hanno sempre sostenuto che era in grado di migliorare i giocatori. Adesso invece sembra che tutti siano da buttare. Li ha migliorati o no? Non lo cambierei per non ripartire da zero, però. Ho paura dell'ingegnere Elkan che faccia di nuovo una rivoluzione, buttando anche il buono che c'è.
0: E Giacomo, sono tutte considerazioni, dipende poi sempre a chi guardi, no? Perché prima dicevamo con Chiara, Turam, se prendi Turam, Turam nei tre mesi di Tudor ha fatto meglio rispetto ai sei mesi di Spalletti. Se prendi McKennie forse un po' particolare, nel senso che McKennie più o meno ha sempre fatto il suo un po' con tutti,
1: sì,
0: anche con Tudor.
1: Quest'anno devo dire che mi è piaciuto.
0: Locatelli con Spalletti effettivamente è cresciuto tanto, ma fino a quando un mese fa circa poi è iniziato a crollare tutto, no? Crollato evidentemente anche Locatelli. Ildiz non è che abbia fatto questo gran salto di qualità, era già forte prima e lui è rimasto e poi anche lui è calato nel finale. Forse con Seisao potrebbe essere quello che è diventato un pochino più continuo, se vogliamo, no?
1: Sì. Nel senso, anche se adesso forse è un parere solo mio personale, però all'inizio del campionato ha fatto, non so, emergeva un po' di più.
0: Sì. Sì.
1: Che emergeva un po' di più. Ovviamente il suo lo fa sempre.
0: Perché
1: criticarlo.
0: Con Seisao è sempre lì che gli manca, come si diceva una volta, il centesimo per fare la lira, no?
1: Esatto.
0: Dovrebbe fare qualche gollettino in più, qualche assist in più. Ha di buono che comunque è uno che ti dà la sensazione di metterci comunque tutto,
1: sì,
0: sempre fino alla fine, no? Come si dice giustamente, esatto, da motto della Juve. E poi sì, tutti gli altri che siano così migliorati, Cambiaso purtroppo è sempre lui.
1: Ha fatto qualche gol.
0: Si perdeva ogni tanto durante le partite prima e si continua a perdere adesso. Bremer è una stagione un po' zoppicante, perché comunque dopo l'infortunio che ha avuto non è tornato quello di prima. Kelly forse è cresciuto un po' di più, facendo il centrale di sinistra. Calulu andava bene prima e va bene adesso. Insomma, sì, è un discorso molto complicato.
1: Speravo Milik, non ritorna di Milik, invece l'abbiamo visto solo 34 minuti.
0: È sceso in campo, però è incredibilmente sceso in campo. E poi, tra l'altro, domenica con la Fiorentina erano tutti convocati. C'era anche lui, anche se non era disponibile a scendere in campo. Però, essendo l'ultima in casa, erano tutti convocati. Abbiamo già l'ospite in collegamento. Sì, allora do il benvenuto a Marco Sanfelici. Ciao Marco, è un gran piacere, come sempre, chiacchierare un po' con te.
1: Ciao Marco.
8: Grazie a voi. È evidente che di fronte alla magnifica ospita che hai lì alla tua destra, è chiaro che mi hanno un po' boicottato e mi hanno solo messo sopra il telefono.
0: E siamo solo in audio e non a video, però ti ascoltiamo sempre molto volentieri, lo sai.
8: Grazie, hanno fatto molto bene, certamente la trasmissione ci ha guadagnato.
1: Grazie Marco, ti ringrazio.
0: Senti, per fortuna che iniziamo ridendo, no? Perché in questo momento purtroppo con la Juve effettivamente c'è poco da ridere. Però prima di entrare nei temi di oggi, io ci tengo molto, insomma, ti ho fatto intervenire oggi perché mi fa molto piacere lasciarti qualche minuto di spazio per raccontare di un'iniziativa meravigliosa che hai tirato su un qualcosa che potrebbe risollevare gli umori, no? Anche dei nostalgici, degli appassionati della storia della Juve. Ti lascio raccontare di questo lungometraggio. Da quello che mi hai raccontato è decisamente un lungometraggio sulla storia della Juventus.
8: Ma grazie intanto per l'opportunità. Non è un lungometraggio, è un lunghissimo metraggio.
0: Esatto.
8: Nel senso che in pratica abbiamo già tolto parecchie cose, ma siamo arrivati a circa 4 ore di, insomma, di produzione e chiaramente di film. Perché? Perché quando l'idea è nata nella testa di Marcello Chirico, si chiacchierava fra noi di alcune cose che in effetti sono andate un po' perdute o comunque fanno estremamente fatica, diciamo così, a farsi conoscere. E certamente una di queste è la origine della Juventus, che chiaramente noi siamo molto abituati a parlare di Juve chiaramente tutti i giorni, ma siccome anche la Juventus ha avuto un inizio, ed è stato un inizio quanto mai avventuroso, pionieristico, casuale sotto certi aspetti, e anche di ragazzi, giovani sognatori, che sognavano evidentemente un futuro, un qualcosa che fosse al di là di quello che in quel momento loro, la loro vita, la loro partecipazione in quel periodo storico gli faceva partecipare. E allora ci è venuta questa idea, e cioè andare effettivamente alle origini della fondazione e della formazione della Juventus. E chiaramente pensavamo di fare una cosa molto rapida, molto veloce, una cosa simpatica, eccetera. E invece ci siamo trovati in ogni momento di sviluppo di questo progetto a dovere ulteriormente approfondire, entrare nelle notizie, entrare nei particolari, cioè, per cui è da più di un anno che ci stiamo lavorando, una cosa che sembrava farsi nel giro di due o tre giorni, e invece no, siamo andati effettivamente molto in profondità. Adesso siamo arrivati praticamente alla fine, diciamo così, del montaggio di tutto. Il titolo è The Dreamers, cioè i sognatori.
0: Che bello.
8: Ed è concentrato in un lasso di tempo di circa 8 anni, dal 1897, quella che è ritenuta, direi, in maniera un po' unificante, sì, unificatrice, sì, da tutti, la data di nascita della Juventus, sì, fino al 1906, cioè il campionato successivo al primo campionato vinto nel 1905. Quindi quegli anni lì, insomma.
0: Quindi proprio l'origine.
8: Assolutamente sì. Tant'è che la prima cosa che abbiamo fatto, Marcello ed io, siamo andati nell'archivio storico del liceo d'Azeglio.
0: È certo, inevitabilmente.
8: E abbiamo trovato tanta di quella roba che aveva detto: qui ragazzi non ce la caviamo in una settimana. E infatti
0: è vero, anche perché per aver fatto 4 ore di video di registrato, evidentemente, perché di materiale ne avete trovato tanto, e insomma di storie immagino che ce ne siano tante in quel documentario. Tra l'altro mi dicevi che avete avuto anche il patrocinio della Torino Film Commission, giusto?
8: Sì, infatti, da subito la Torino Film Commission è venuta a conoscenza del progetto e ci ha detto: teneteci aggiornati. Naturalmente ogni tanto si facevano vivi, noi dovevamo continuare il nostro lavoro, fino a quando effettivamente è finito, glielo abbiamo trasmesso e immediatamente, devo ringraziare la Torino Film Commission, hanno parlato immediatamente di contenuti di alto livello dal punto di vista economico, storico, di costume, certo, e avanti di questo passo, e ci hanno immediatamente dato il permesso di marchiare con il loro logo questo lavoro.
0: Insomma, quindi ulteriori complimenti e congratulazioni a te, a Marcello, per questa bellissima opera, che sono molto curioso di poter vedere. Chissà, poi mi dicevi che hai un sogno, evidentemente, su questo documentario, Marco.
8: Ma dunque, allora, il sogno evidentemente è anche quello di insomma trovare spazio, per esempio, al Museo della Juventus.
0: Certo, immagino. Anche perché più museale di quello, insomma, la storia dei primi 8 anni di Juve, direi che ci starebbe come.
8: Certamente, non solo, ma perché uno dei partecipanti al video con alcune perle meravigliose che ha inserito all'interno, e parlo di Darwin Pastorin, fa parte del comitato scientifico del The Museum, e quindi in qualche maniera abbiamo evidentemente qualcuno che ci può aprire una strada preferenziale, insomma, quindi vediamo, ecco, per carità, noi siamo partiti per così toglierci un pochettino, qualche mezza giornata di tempo libero,
0: e vi siete trovati pieni 24 ore su 24
8: quasi per più di un anno, e quindi lasciamo, direi così, spazio a ciò che potrà succedere, potrà accadere, senza andare, diciamo così, ad avere degli atteggiamenti spintanei, ecco, certo. Restiamo sullo spontaneo, certo, ecco. Per certo. Cui insomma, vedremo quello che succederà. È chiaro che la Torino Film Commission ci ha chiesto evidentemente di fare una edizione ridotta, chiaro, con direi un po' le parti essenziali, salienti di tutto quanto, perché possa anche essere proiettato questo docufilm alla gente, alle persone che hanno piacere. D'altra parte, 4 ore sono veramente tante.
0: Sì, diventano complicate da gestire. Sì.
8: E poi non siamo più abituati a stare troppo davanti, certo, il video per a lungo, seguendo evidentemente. Io noto che ultimamente i film che vengono proiettati non vanno oltre l'ora e un quarto, l'ora e 20,
0: sì,
8: più o meno.
0: Sì.
8: Cioè, i film tipo Via col vento, che andava avanti ore, eccetera, ormai fanno parte di un mondo che non esiste.
0: No, ormai con tutti gli smartphone e le sollecitazioni istantanee, c'è lo scroll, no? Si passa al contenuto successivo. Marco, intanto complimenti per questa grande iniziativa e in bocca al lupo per tutto quello che sarà da qui in avanti.
8: Grazie,
0: no? Perché in un certo senso si comincia adesso con la anche poi la distribuzione e la promozione di questo lavoro. Mi fa un po' sorridere amaro il parlare di un'alba, di un qualcosa di molto glorioso che oggi purtroppo, non dico che sia il tramonto, ma diciamo che siamo in una zona un po' crepuscolare, no? Siamo in una situazione in cui per la prima volta da anni la Juventus sembra, almeno in questo momento, non raggiungere la Champions per demeriti suoi, no? Nel senso che l'ultima volta è stato nell'anno di Allegri, ma perché ci avevano penalizzato, perché da classifica la Juve di Allegri era comunque arrivata in Champions. Torniamo ai famosi anni dei settimi posti pre-Conte, fondamentalmente, quindi risaliamo a 20 anni fa, l'ultima volta che la Juve non si qualificava in Champions per demeriti propri. Cosa succede a questa Juve e come risaliamo ai fasti, ma anche solo di 10 anni fa, mi viene da dire. No? 10 anni fa, un anno sì, un anno no, eravamo arrivati in finale di Champions League.
8: Allora, intanto il fatto che non sia, che sia per demerito nostro, sono assolutamente d'accordo. Chiaramente, da analista delle cose Juventus, bisogna che io mi concentri su quelli che sono i problemi, su quelle le colpe, i limiti, tutto quello che vuoi. Però ti butto per esempio un piccolo sguardo, una piccola osservazione su un dato statistico che mi ha veramente colpito.
0: Sì.
8: Nella classifica dei gol annullati nelle varie squadre di Serie A, la Juventus è in testa con 16 gol annullati. Sai chi è ultimo in classifica?
0: L'Inter, immagino.
8: Sì, con 0 gol annullati.
1: Che strano.
0: Così, ma guarda, per dirne una.
8: Io continuo a pensare che noi siamo sempre stati padroni del nostro destino.
0: Sì.
8: Ma che qualcun altro abbia dato un colpo al nostro destino, ne ho dei sospetti molto fondati.
0: Mm-hmm. Ecco, però sono d'accordo, ci sono poi tutta una serie di numeri di gol anche annullati in maniera un po' curiosa, eccetera, eccetera.
8: Ma guarda,
0: ci sono però anche 2 rigori che gridano vendetta, no? Perché quei
8: pochi che
0: hanno dato li abbiamo sprecati malamente, sarebbero 4 punti che a oggi vorrebbero dire Champions matematica,
8: certo,
0: nonostante tutti
8: Dario,
0: gli
8: questo,
0: errori intorno.
8: Queste citazioni non vogliono assolutamente, come dire, decolpevolizzare le parti nostre, delle nostre responsabilità.
0: Certo.
8: Mi permetto anche di dire che una volta eravamo molto forti, un po' di anni fa, hanno fatto di tutto per evitare che lo continuassimo ad essere.
0: Vero.
8: E allora a quel punto lì incomincio a pensare che tutto sommato questa è una vera storia italiana. Cioè, vado un pochino al di là delle Alpi.
0: Sì.
8: e mi trovo un club come il Bayern Monaco che vince scudetti per 11, 12, 13 anni, ma non c'è nessun tedesco che pensa magari di mettere le bastoni fra le ruote o di trovare la maniera comunque di far esplodere il Bayern Monaco, perché magari a Dortmund, perché magari a Lipsia o perché magari a Colonia sono stufi di vedere il Bayern vincere.
0: O magari che si inventano i playoff perché non vinca sempre la stessa squadra. Che magicamente.
8: Guarda caso, nel momento in cui quella squadra non vince più, non si parla più di playoff. Esatto. Cioè, questa è una roba tipicamente italiana, ma non è solo sport. È una maniera di ragionare all'italiano. Cioè, quando uno è bravo, beh, probabilmente perché in qualche maniera è sceso a compromessi con qualcosa, con qualcuno, ha fatto magari un contratto col diavolo perché è bravo così. Se no non si potrebbe capire, e questo tipo di mentalità italiana, guarda, che è purtroppo estremamente penalizzante per tutte le cose che riguardano il nostro paese. Non è solo una questione di calcio, non è solo una questione di Juventus, Inter, Milan, quello che vogliamo, insomma. Ecco, qui però ci sono delle radici profonde. In più, chiaramente nel momento in cui la Juventus nella sua storia ha avuto dei grossi problemi, visto che facciamo così studi sui pionieri, se consideriamo dopo i 5 anni vinti dal 30-31 al 35, la Juventus rivince uno scudetto nel 1950. Cioè 15 anni, è vero che c'è stata di mezzo la guerra mondiale, tutto quello che vogliamo, è vero che c'è stato il grande Torino che in pratica fagocitava un po' tutte le vittorie, d'accordo, ma ci ha messo 15 anni. Sì. Cioè nella nostra storia ci sono stati questi periodi un po' bui, un po'...
0: Guarda, io ho una memoria, sai che ogni tanto ti si incasellano nel cervello quei ricordi strani, no? Io mi ricordo, andavo al liceo, l'anno in cui arriva Lippi sulla panchina della Juve... titolo di Tutto Sport nell'estate che faceva la griglia di partenza della stagione successiva, o forse la Gazzetta che all'epoca leggevo ancora, no scherzo, nel senso giornale che era meno forse schierato rispetto a oggi, che diceva: fa paura una Juventus che non vince da 9 anni, quindi per confermare quello che stavi dicendo tu adesso, no?
8: Ecco, esatto. E quindi non è una novità, sicuramente ci sono dei momenti. Il problema, purtroppo, è che non è neanche una novità il fatto che la Juventus vincente si veda bruscamente interrotta per motivi extracalcistici.
0: Certo.
8: È successo nel 2006, è successo qualche anno fa, tu giustamente hai ricordato il fatto che la Juve di Allegri si era qualificata per la Champions League, ma un giorno ne toglievano 13, l'altro giorno te li davano, poi te li toglievano, poi te li ridavano, poi 5 minuti prima di giocare a Empoli ti hanno detto: no, guarda, abbiamo finito di scherzare, ti diamo 10 punti di penalizzazione, punto. Cioè, in quella situazione veramente perdi un po', direi, il contatto con la realtà, perdi un po' anche quel fascino per niente discreto che la Juventus ha sempre avuto nei confronti, per esempio, di eventuali giocatori che comunque erano nell'ordine di idee di venire a giocare nella Juve, o che erano naturalmente nel taccuino di qualche direttore sportivo. Perché non si può colpevolizzare un giocatore che si sente lusingato da vedere giocare alla Juventus e poi comunque sa di venire in un club nel quale la vittoria non è del tutto certa, spesso e volentieri qualcuno ci mette qualche bastone fra le ruote, ti toglie qualche punto, non è detto se tu partecipi perché magari qualcuno decide che il prossimo anno non partecipi alle coppe o cose di questo genere. È una cosa che sta minando la Juve, perché siamo juventini, stiamo parlando di questo, ma questa è una realtà che sta minando il calcio italiano. Mi risulta che è la terza volta che i mondiali non ci andiamo.
0: Sì, di fila, tra l'altro.
8: Quindi non è solo una questione così juventina.
0: Guarda, prima, a proposito di questa cosa che mi mette ancora più tristezza, stavo ragionando sul fatto che Chiara ha 25 anni e penso che non si ricordi l'Italia ai mondiali, perché l'ultima volta che abbiamo partecipato tu eri
1: ero
0: bambina.
1: Piccolina, no, vabbè, me li ricordo, però ero molto piccola, però... mi piacerebbe rivedere. piaciuto questo.
0: Ma io ho mia figlia che ne ha 22 e siamo più o meno perché comunque anche lei non è che per fortuna abbiamo vinto nel frattempo un europeo, un po' per caso, ma abbiamo vinto.
1: Per caso, ormai almeno mi viene da dire, esatto.
0: Almeno quello c'è. Senti, ma in tutta questa difficoltà difficoltà extracampo che inevitabilmente ci falcia le gambe. Adesso abbiamo una difficoltà in campo che è quella di un derby di domani che dobbiamo andare a giocare fuori casa e che addirittura potrebbe non bastare vincere, visti gli inciampi delle ultime settimane, per arrivare a questo benedetto o maledetto quarto posto. Tu ci credi domani, Marco? Perché al di là della vittoria serve anche un doppio inciampo delle nostre avversarie, e comunque va vinta questa partita, perché a me la Juve delle ultime settimane spaventa anche nell'ottica della vittoria del derby di domani sera.
8: Sono d'accordo con te, la Juventus però delle ultime due partite ha avuto 4 gol annullati.
0: Vero.
8: Allora, decidiamo un momentino se domani il signor Zufferli, ma guarda che io non ce l'ho con gli arbitri, però è inutile che noi cerchiamo di fare gli juventini snob con un po' di puzzetta sotto il naso, siamo noi, non siamo noi, perché comunque una giacchetta che fischia e poi uno davanti a un video ti dice che quello non è gol.
0: Certo.
8: Capisci che questo è un problema, ma il VAR oltretutto, se tu, quante volte noi abbiamo visto partite di Coppa dei Campioni, di Champions e altre cose, le squadre italiane, ripeto, non faccio una questione di Juventus, vanno a giocare all'estero, tu vedi chiaramente che il VAR è attivo,
0: sì.
8: Vedi chiaramente che l'arbitro in alcuni momenti ha quell'attimo di indecisione, non lo so, di attesa di qualcosa, poi tutto finisce lì e si va avanti.
0: Certo.
8: Cioè, il VAR ha ragione di esistere nel momento in cui interviene in una partita ogni 3 giornate.
0: Sì, certo.
8: Ma
0: certo.
8: Qui interviene 7 volte per tirare via e decidere il risultato finale per partita.
0: Col problema ulteriore della disparità di trattamento, tra virgolette,
8: tra,
0: no? Perché poi c'è l'esempio delle ultime giornate, a parte il gol di McKenny che, rivisto al rallenti, era assolutamente assurdo annullarlo perché Gosens salta per aria, neanche gli fosse esploso una minanti uomo sotto i piedi. Ma nella partita precedente viene dato, due partite prima, un rigore alla Roma su Malen che prima non viene dato e poi dal VAR sì, identico a quello che invece alla Juve, a Vlahovic, a Firenze, prima è stato dato e poi il VAR l'ha tolto. Cioè lì non si capisce come funzioni sta cosa.
8: Ma ti dirò di più, in funzione del gol annullato a McKennie, se tu vai a vedere il primo gol che la Roma fa alla Fiorentina,
0: sì,
8: all'Olimpico, arriva un calcio d'angolo, Mancini con due mani, una volta si dice, qualcuno, sì, ha detto che una mano sola va bene,
0: è vero.
8: Due mani scaccia il giocatore che lo sta marcando dalla Fiorentina a 5-6 metri da lui, quando gli arriva la palla è assolutamente libero da mettere dentro.
0: Certo.
8: Ma allora, se fallo quello di McKennie, fallo anche quello di Mancini.
0: Che tra l'altro McKennie ha una mano sola, oltretutto, no? Perché
8: tra l'altro.
0: Sì.
8: In più l'arbitro fischia, essendo fuori area, quindi a minimo 15 metri dall'azione, va bene? E guarda caso, tra l'altro, leggermente impallato.
0: Sì, è vero.
8: E fischia prima che il pallone entri in rete.
0: Sì, ci sono
8: vanificando la possibilità al VAR di poter intervenire, ma da quello, regolamento, da protocollo.
0: Quello non lo so,
8: perché le cose che ti fanno ragionare.
0: Perché io allo stadio c'è stato un momento in cui è comparsa la scritta revisione VAR per fallo in attacco, quindi secondo me comunque lo hanno guardato, ma sarebbe un ulteriore aggravante, perché se l'hanno guardato e non si sono accorti che quello, tra virgolette, non era fallo, o che comunque rientrava nella casistica di altri 1000 che abbiamo visti, compreso, come ci ricorda Best Coach, quello di Milan-Parma, e allora lì veramente sembra un po' mirata, no? questa scelta. C'è molta amarezza.
8: Certo. Tutta questa situazione ha una soluzione unica. Vediamo se qualcuno avrà il coraggio di prenderla, e cioè di staccare completamente la sezione arbitri dalla federazione.
0: Certo.
8: Per cui gli arbitri fanno capo a se stessi,
0: certo.
8: Ormai sono dei professionisti tutto tondo al 100%, anche dal punto di vista economico, e quindi loro si gestiscono la loro capacità professionale e vanno a calarla sul campo verde tutte le domeniche, quando sarà, quando è il momento. E non entrano in merito, perché gli arbitri, quando ci sarà l'elezione a giugno del nuovo presidente della federazione, votano. Quindi cosa vuole dire? Vuol dire che gli arbitri, a seconda delle loro giuste pretese, giuste attese, va bene, votano il presidente della federazione.
0: Certo.
8: che il giorno in cui dice ragazzi qui bisogna fare questo, quello, quell'altro, con quale potenza potranno ribellarsi, si accoderanno. Ecco, questa è la realtà di... E poi io penso che il prossimo presidente facilmente è uno che un po' di anni fa dichiarò apertamente che se la Juventus è al sesto scudetto di fila, tra l'altro ne abbiamo vinti altri tre,
0: sì,
8: ma comunque se qualcosa che non funziona bisogna guardarci dentro.
0: Sì, sì. Un po'
8: Comincio ad avere qualche preoccupazione.
0: Un po' i peli si raddrizzano, diciamo così.
8: Direi sì.
0: Marco, ti devo salutare.
8: Povera Chiara, con i suoi 25 anni. Così,
0: però Sara, purtroppo guarda, è quello che dice anche il mio figlio piccolo di 10, no? Dice: ma no, come? Ho iniziato a rendermi conto di cos'è la Juve quando ho smesso di vincere,
9: quando ho smesso di giocare bene.
0: Cioè, il godimento, purtroppo, noi l'abbiamo finito ormai 6 anni fa. Beh, insomma, tu un pochino te ne sei, almeno gli ultimi scudetti l'hai vissuti un po' di più. Il mio bimbo, appunto, che ne fa 10 domani, dice: caspita, io ho iniziato a rendermi conto di cos'è la Juve quando sono finiti gli anni dei 9 scudetti consecutivi, no? Quindi la speranza è che si ricominci il più in fretta possibile.
8: Ma sì, vi posso assicurare che però, visto che io sono molto più vecchio di voi, è che i momenti bui poi sono passati.
0: La speranza sì. I famosi settimi posti, no? Li abbiamo passati, abbiamo passato anche quelli.
8: Insomma. E anche i 9 anni, giustamente, che tu ricordavi, anche i 15 anni che ricordavo io. Fa parte un pochettino delle umane cose, fa parte di una evoluzione storica. Tu considera, per esempio, visto che prima parlavamo del docufilm, che il primo, diciamo, campionato vinto in un'unica giornata, insomma, così, era del 1905. E quello successivo del 1926, cioè sono passati 20 anni, sono momenti così. L'importante è non mollare mai fino alla fine.
0: È assolutamente, esatto, da motto bianco-nero. Marco, grazie davvero tanto per questa bella chiacchierata, come sempre. Ancora in bocca al lupo per la promozione del vostro docufilm e ci sentiamo, spero, presto.
9: Ciao Marco.
8: Benissimo, saluti a Chiara con affetto e saluti a te Dario con altrettanto affetto e ringraziamento per l'invito e l'opportunità che mi avete dato.
0: Ma ci mancherebbe, un piacere, lo sai. Buon sabato, buon weekend e ti saluto con un forza Juve, che credo sia inevitabile in questo...
8: Fino alla fine.
0: Bravissimo. Grazie ancora a Marco Sanfelici. Noi andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
4: Tutta la Juve che vuoi.
6: Bianco Nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero
6: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi.
0: No! e invece sì, mi viene da dirti. E invece sì, ciapa lì l'ultima mezz'ora insieme, sempre Dario Ghirighelli.
2: No, è per far capire a Chiara come funziona questo programma qua. Esatto.
0: L'entusiasmo che ha Yves nel venire a mandarmi in onda il sabato. Chiara Toscano ancora in studio con noi. Siamo insieme
9: tutti
0: ancora fino alle 15. Adesso abbiamo di nuovo una mezz'oretta per chiacchierare insieme. Prima di tornare ai vostri messaggi, che nel frattempo ne sono arrivati veramente tanti, io volevo fare due cose. Uno, fare i complimenti alla nostra Juventus femminile primavera, che ieri ha vinto la Coppa Italia, ha vinto 2-0 contro il Parma, quindi un trofeo in qualche modo
9: da qualche parte
0: è arrivato. E oggi potrebbe arrivarne un secondo, perché oggi alle 18 c'è la finale della Coppa Italia Primavera delle women grandi, no? Diciamo della prima squadra, quindi c'è la possibilità di fare una doppietta fra le varie, tra le due, esatto, due Coppa Italia femminili. Altra cosa, prima di tornare, poi mi fa segno Yves che ci sono anche tanti vocali, adesso diamo voce anche a voi. Volevo ricordarvi che venerdì, ormai siamo a meno di una settimana, ci sarà il nostro grande evento di Radio Bianconera qui a Torino, il raduno di Radio Bianconera. Grazie Yves che ci metti in sovraimpressione la locandina. Vi ricordo più o meno come funziona: ci troviamo alle 17:30 in prossimità del monumento verso Altrove, che è stato inaugurato, se non ricordo male, un paio di anni fa, proprio in commemorazione delle vittime dell'Aisel, proprio il 29 maggio, tra l'altro, è la data data della ricorrenza dell'anniversario. E poi ci spostiamo, insomma, tra le 18 e le 18.30 al Jay Hotel. Faremo un po' di dibattito insieme con gli speaker, i conduttori di Radio Bianconera, il direttore Antonio Paolino, ci sarò io, ci sarà Luigi Schiffo, saremo in tanti della radio. E poi ci sarà l'aperitivo tutti insieme nel bar del Jay Hotel, per fare un po' di chiacchiere, un po' di foto, stare un po' insieme e parlare.
2: È la
0: un
2: mia
0: po'...
2: parte preferita.
0: La parte, esatto. Si mangia e si chiacchiera, no? C'era anche l'email, l'avete vista, ve la ricordo, eventi@radiobianconera.com. Potete scrivere lì per avere informazioni. Eccolo qua, grazie Yves, per chi ci sta anche guardando oltre che ascoltando. Per chi ci ascolta solo, ve la ripeto ancora, eventi@radiobianconera.com, per avere informazioni su, insomma, i costi, la gestione del tutto, anche se più o meno quello che sarà ve l'ho raccontato. E tra l'altro, se andate sui nostri social, trovate il post che abbiamo pubblicato ormai un paio di settimane fa, magari adesso lo rinfreschiamo che mancano pochi giorni, per venire con noi a passare una bella serata a tinte bianconere e chiacchiereremo ovviamente su quella che sarà poi il finale di stagione, visto che insomma con domani si chiude questa stagione un po' tormentata. Prima di andare ai vocali volevo leggere questo messaggio di Paolo da Formia, che è molto interessante, molto, molto carino. Lo inizio io, perché perfetto. Dice: buongiorno Dario e alla carinissima e competente Chiara.
1: Grazie,
0: sottoscrivo
1: Paolo,
0: Paolo, perché hai azzeccato entrambi i complimenti, anche nei modi di fare, mi viene
1: grazie,
0: a dire
1: carino.
2: Ma guarda che Chiara l'ha pagato prima, eh?
0: Sì, ha mandato i soldi.
1: Ma questo non lo possiamo dire.
0: Ha mandato un Satispay a Paolo,
1: esatto.
0: per mandare
1: questo
0: il messaggio.
1: Questo non potevamo dirlo, vabbè.
0: Sentiamo cosa ci dice Paolo, perché è un bellissimo messaggio.
1: Allora, innanzitutto grazie mille Paolo. Io sinceramente, quando ho sentito che i giocatori hanno avuto 2 giorni di riposo, ho capito che per non mangiarmi il fegato all'Hannibal Lecter, il derby non lo vedo proprio e temo che sbragheremo.
0: Ecco, ti interrompo un secondo, perché questo è proprio quello che dicevo io, no? Cioè non vorrei che i giocatori apprezzino particolarmente Spalletti, perché alla fine gli lasci i giorni di riposo,
1: così.
0: Gli fa fare la trasferta in giornata senza portarli via la notte prima, non fa ritiro.
1: Sono
0: io
1: comodi.
0: Un po' di paurina di quella roba lì ce l'ho. Esatto. Andiamo avanti.
1: Ho però un sogno.
0: Vai.
1: Siccome so che a Roma metteranno gli schermi giganti, spero che il Como gli faccia andare di traverso il panino con la forchetta. Ma davvero i tifosi juventini non possono indossare nulla di bianconero? Allora, se per motivi di ordine pubblico, neanche quegli altri devono indossare nulla. Ma secondo loro, i 1500 della Curva Sud fanno lo sciopero dei vessilli proprio domani? Ma quando avete tempo di andare a fare un bagno che fa caldo?
0: Ecco, questo Paolo, il finale l'hai buttata sull'ironia, ma purtroppo mi viene da dire c'è poco da scherzare, perché hai ragione su tutta la linea, no? Hai toccato 3 temi fondamentali. Uno, la situazione della squadra, un po' la mentalità, la testa che dicevamo,
1: esatto,
0: anche prima,
1: esatto.
0: No? Poi la questione di cosa succederà nelle partite di domani, e poi questa questione clamorosa, abbiamo letto anche prima, grazie a Yves che ce l'ha messo in sovraimpressione, il comunicato ufficiale sul sito della Juventus, della reazione, no, della Juve in merito a quello che sembra essere un comunicato ufficiale del Torino sul modo di accesso allo stadio. Quindi io sono convinto che quelli del settore ospiti non se ne strafregheranno,
1: sicuro,
0: tra virgolette, di questa roba, e andranno
1: proprio.
0: Assolutamente, anzi ancora più convinti di andare a dimostrare la loro juventinità. Poi tutto il resto, chiaramente la speranza è che non succeda nulla, no? Perché poi sì, c'è un altro tema nel tema da disciplinare della Lega Serie A, ce l'ha già anche mandato qualcuno nelle settimane scorse. In teoria i derby non dovrebbero essere disputati né alla prima né all'ultima giornata,
1: esatto.
0: E sempre per motivi di ordine pubblico i derby non dovrebbero essere disputati alle 20:45, che è il motivo per cui l'altra settimana c'è stato sto ping pong del derby di Roma, domenica a mezzogiorno e mezza, no, lunedì alle 20:45,
1: sì,
0: no,
1: male.
0: Domenica a mezzogiorno, eccetera eccetera eccetera. E chi è che gioca l'ultima giornata di campionato alle 20:45?
1: È proprio noi.
0: Capisci che poi alla fine uno dice: a pensare male si fa peccato.
1: No, però...
0: Ma spesso ci si azzecca,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Perché poi le cose che ti fanno pensare male purtroppo sono veramente sempre tante. Sentiamo le vostre voci.
10: Mi dispiace, sono Lorenzo d'Albano Laziale.
0: Ciao Lorenzo.
10: Ma la di oggi non è neanche a livello di un'Europa League. Cioè è troppo scarsa sta squadra, soprattutto mentalmente, perché non c'è i giocatori, c'è un giocatore che ha vinto qualcosa sta squadra. Oh, fermamosi un attimo. E John Elkan, gli vorrei mandare un messaggio, che sicuramente a livello finanziario è top, ma a livello decisionale secondo me ci capisce veramente poco. Gli do un consiglio: mettesse come presidente Michel Platini e Alessandro Del Piero vicino a lui, che poi lo consigliano per direttore sportivo come Cristoforo Vanna, scusate la parola, e vedremo che nel tempo riusciremo a ritirare sulla china. Se no, rimaniamo de uno scherzo che purtroppo lo vediamo tutti i giorni adesso. Cioè, voglio dire, i giocatori nostri si mettono paura in casa, a giocare in casa, si mettono paura. Incredibile. Ciao e forza Juve, Lorenzo Lombardo Laziale.
0: Hai ragione Lorenzo, a parte che non c'è da chiedere scusa, è un'espressione che si usa, non è blasfema, non è niente, cioè dire come Cristo comanda, come Dio comanda, si può dire tranquillamente, non è né bestemmia, né parolaccia, né nulla, anzi, si dice tranquillamente. Però sono d'accordo con te, cioè il problema è proprio quello che dicevamo anche prima con Chiara, se hai paura di giocare in casa contro una squadra già retrocessa e una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato, che quando sei sotto 1-0 tu entri il secondo tempo e ti aspetti che la Juve bombardi la porta della Fiorentina e se va bene fa due tiri in porta, ma due faccio fatica a ricordarmeli, tempo.
1: Sì.
0: E allora oggettivamente per quello che io, cioè, forse uscendo dalla razionalità del tifoso, dico meglio fare un anno l'Europa League.
1: Sì.
0: Poi tu Lorenzo ci hai messo il carico, dici che non siamo neanche da Europa League e forse con alcune
1: forse
0: squadre di Europa League
1: così,
0: fai anche fatica. Però magari un anno in cui riparti da zero, senza, lo dicevamo questo ieri anche a Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, no? Cioè se i soldi della Champions li prendi e poi li cestini comprando l'Open Da di turno il Douglas Luiz a 50 milioni che poi regali a mezza Europa e poi ti ritorna e sta sul groppone, o il Nico Gonzalez 40 milioni, o il Cobb Mainers 60, allora... tanto quei soldi li prendi e li butti, allora non li prendere, con i pochi soldi che hai fai un mercato più mirato, più intelligente, più di necessità e fai un'Europa League che se vinci schifo non fa, perché ragazzi
1: no, per carità.
0: Noi parliamo dei 30 anni della Champions, ma sono 30 anni che la Juve non tira su una Coppa Europea a prescindere di quale sia, no? Per cui io alzare un'Europa League che era la vecchia Coppa UEFA, ma a me proprio schifo non farebbe, anzi, oltre al fatto che vincere l'Europa League ti dà l'accesso alla Champions dell'anno successivo,
1: comunque.
0: Insomma, a una serie di economicamente, visibilità, marchio che va in giro, insomma, io devo dire la verità che a oggi che già siamo dietro, quasi spero che
1: male non fa.
0: quasi spero che rimaniamo lì. La follia sarebbe, e io l'unica situazione in cui veramente mi mangerei le mani, vista che comunque la possibilità di andare in Champions c'è, è se dovesse capitare che due delle tre che dicevamo prima effettivamente non vincono e non vinciamo neanche noi e quindi ce le andiamo proprio a cercare. Però una volta che noi vinciamo, comunque che anche vincendo non cambierebbe nulla, va bene così. Non so cosa ne pensi, Chiara.
1: No, sono assolutamente d'accordo.
0: Quindi
1: è un parere condiviso.
0: Ecco, però invece ti chiedo un'altra cosa, perché prima leggevamo, Yıldız non c'è, siamo sicuri, no? E dovrebbe giocare Boga.
1: Sì.
0: Sembra che non ci sia neanche Thuram. Mettiamo quel Cobb Mainers lì che abbiamo visto con la Fiorentina l'altra settimana, e in realtà perché abbiamo visto da due stagioni a questa parte.
1: Dirti,
0: perché,
1: è una sofferenza dirti che secondo me sicuramente
0: giocherà lui.
1: Secondo me sì.
0: L'unica
1: secondo
0: alternativa che mi viene in mente è che possa cambiare il modulo e che metta Holm, che è un altro che quando è arrivato ha giocato
1: anche lui
0: bene.
1: Andrà ai mondiali, mi sembra.
0: Sì, è uno dei pochi, è uno dei sette che va ai mondiali. I sette che vanno ai mondiali sono Holm con la Svezia, McKennie con gli Stati Uniti, David col Canada, Cabal con la Colombia. Pensa come sono messi in Colombia, se uno chiama il Cabal che fa la panchina alla Juve. Yıldız ovviamente con la Turchia. E gli altri due, McKennie l'abbiamo detto,
1: Bremer
0: col Brasile. E me ne manca ancora uno, leggevo ieri appunto che anche Kelly non è stato convocato, Open Da ovviamente non è stato convocato,
2: Boga
0: va ai mondiali,
2: Costa d'Avorio,
0: ma non credo, sai, perché cioè, l'ho visto l'altro giorno l'elenco, aspetta che adesso te lo cerco al volo, l'elenco dei giocatori sono sette ma me ne manca uno in questo momento, ma so dove andarlo a recuperare, eccolo qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con Seisau col Portogallo,
1: bene.
0: Con Seisau col Portogallo, è vero, mancava lui, poi Vlahovic non ci va perché la Serbia non si è qualificata. Thuram e Kalulu non sono stati convocati, Kelly non è stato convocato, con Mainers penso che sia inevitabile, non è stato convocato, gli italiani non ci vanno perché non ci siamo neanche qualificati, insomma,
1: non ricordiamo certe cose,
0: no, ma è la tristezza di una squadra, cioè questo secondo me rende un po' anche le dimensioni della Juve di adesso, no? Noi siamo abituati a essere molto rappresentati nelle varie nazionali e siamo in una squadra dove su 11 ce ne sono soltanto 7 di cui 2 non sono neanche titolari, perché Cabal non è titolare, David ultimamente non è titolare, e Holm in realtà neanche, quindi su 7 ce ne sono poi 4 che sono Yıldız, McKennie con Seisau e chi era il qua? Bremer. insomma, 4 su 11 che giocano, no? Ed è abbastanza inquietante. Altre vocali.
11: Gli errori arbitrali sono solo scuse per giustificare il fallimento di questa stagione. Bastava segnare i due rigori sbagliati e vincerne una tra Sassuolo, Verona e Fiorentina. E il problema era risolto.
0: Sì, questo
11: è... Solo che siamo una squadra che non ha mai vinto 3 partite di fila.
0: Sì, 3 sì.
1: Sì, c'è stato un momento in cui ho detto
0: tra l'altro, le prime tre, tra l'altro, no? Che erano le prime tre di Tudor, che abbiamo vinto in casa la prima contro il Parma, poi abbiamo vinto a Genova col Genoa e poi abbiamo vinto il 3-2, quel 4-3 con l'Inter all'Allianz. A 3 ci siamo arrivati, non siamo mai arrivati a 4, però si diceva le ultime 4 potrebbero essere quelle che riesce a fare.
1: Le ultime 4 dovevano essere quelle un po' più semplici, ho detto ma segniamo tranquilli.
0: Abbiamo fatto i 4 punti su 9, esatto. In queste 3, speriamo di farne almeno 7 su 12. E, no, è abbastanza complicata la questione. È vero che è un po' un alibi, è quello che dicevo anche prima con Marco, però purtroppo, e questo è il lato più razionale, no? Anzi, forse quello più tifoso che viene fuori, non siamo più in quegli anni dei famosi 9 scudetti in cui eravamo più

0: fare una precisazione.
1: Sì.
0: Io vorrei ringraziare Elkan per aver sempre messo molti soldi nella Juventus. Purtroppo i soldi però vanno saputi spendere, i dirigenti vanno saputi scegliere, serve anche competenza nel calcio e purtroppo la Ferrari e la Juventus sono accomunati da un unico minimo comune denominatore, stesso proprietario, sia o non sia presidente e stessa persona che sceglie i dirigenti. Questo purtroppo non va bene e l'abbiamo visto. Speriamo che lo possa chiamare. Speriamo possa richiamare Andrea Agnelli oppure Michel Platini e Alex Del Piero. Mi dispiace anche che non abbiano invitato ieri, per i 30 anni dalla Champions, due tre personaggi importantissimi per la vittoria della Champions del 96, Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Roberto Bettega. Grazie.
1: Hai ragione, questa è una cosa che è stata sottolineata da più parti. Su tutto il resto direi altrettanto, no? Diciamo che un bravo manager è quello che si circonda di bravi
0: Esatto.
1: collaboratori, perché poi alla fine tutto non si può fare, per cui bisogna saper delegare, ma devi avere le persone giuste a
0: Per
1: cui
0: delegare.
1: deleghi, no? Perché sennò rischi di fare
0: Più
1: la toppa che è
0: danni,
1: peggio, la
0: esatto.
1: toppa che è peggio del buco, comunque più danni che cose buone. Ecco, però io chiedo in generale ai nostri amici da casa, ma così come commento anche con Chiara. In tanti, anche un ascoltatore di prima, adesso non so se l'abbiamo letto o l'abbiamo ascoltato, faceva gli stessi nomi, no? Platini
0: Sì.
1: presidente, Del Piero in dirigenza. Però, oggettivamente, cioè, un Del Piero in dirigenza, oltre che una figura sicuramente di grande impatto emotivo, cioè, Del Piero non ha le caratteristiche da dirigente, no?
0: E ho paura che nel momento in cui arrivi a essere, magari arrivi a far parte della dirigenza, c'è sempre qualcuno che però ti dice no, così come vuoi far tu non puoi fare. Ho
1: No,
0: paura un po' di questa cosa.
1: che capiti un po' quello che è successo a Totti alla Roma, no?
0: Esatto.
1: Che si è un po' bruciato, perché poi alla fine sono quelle figure che nell'immaginario collettivo dei tifosi sono in un cielo etereo
0: Sì, esatto.
1: incredibile, ma che poi operativamente Del Piero cosa potrebbe
0: È
1: fare,
0: quello
1: no?
0: il
1: Cioè
0: problema.
1: non è il, adesso passatemi il termine, il Marotta di turno che ha esperienza sul campo, sul mercato, andare a cercare i giocatori, i dirigenti, eccetera, eccetera. Sicuramente sarebbe un grande simbolo di juventinità, lo è sempre stato, sempre lo sarà, ma poi non lo so, sicuramente farebbe piacere a tutti vederlo un pochino più
0: Sì,
1: di
0: un po' un esatto, sì,
1: rappresentanza,
0: un
1: eccetera.
0: pilastro.
1: Però io non lo so, tutta sta voglia del Piero la capisco da parte dei tifosi, ma non credo che possa essere la vera soluzione, ai
0: Secondo me
1: problemi
0: no,
1: della
0: no, esatto,
1: Juventus.
0: neanche secondo me.
1: Cristiano ci dice: voglio elogiare Kalulu, credo di diritto nella top 3 degli acquisti da tanti anni a questa parte. Sei d'accordo,
0: Sì,
1: Chiara?
0: dai, sì. Sì,
1: Ci
0: sono
1: sta.
0: d'accordo.
1: Effettivamente, sia l'anno scorso che quest'anno
0: Esatto,
1: poi le ha giocate
0: quest'anno top.
1: veramente tutte. Poi ci sono, leggiamo insieme questi due messaggi per Luigi da Casal Palocco e Massimiliano da Roma, che sono accomunati un po' dalla critica alla critica a un commento positivo che di solito viene fatto a Spalletti, no? Cioè quello che si dice Spalletti è ha valorizzato tanti giocatori. Loro due la pensano in maniera
0: Pensano
1: diversa.
0: diversamente.
1: Sentiamo.
0: Pierluigi ci dice: praticamente nessuno migliorato. Addirittura Gatti affossato, incredibilmente. L'unico grinta Juve, bah.
1: E poi
0: Poi
1: Massimiliano.
0: Massimiliano ci dice: sono più i giocatori fatti fuori da Spalletti che quelli migliorati. Di Gregorio, Gatti fatto fuori, Cabal, Cambiaso, Miretti, Koumenes, Zegrova, Openda, David, tutta gente che non ha avuto
1: E
0: miglioramenti.
1: tra l'altro li hanno mandati a tipo 12 secondi di
0: Esatto.
1: distanza uno dall'altro, quindi si vede che in quel momento il tema era importante. E qua è un po' il solito discorso, ragazzi, no? Quando ci si parla, ci sono sempre all'interno delle grandi squadre, poi con tanti tifosi come la Juve, le opinioni divisive, no?
0: Certo,
1: Io
0: ovvio, normale.
1: nel recentissimo periodo prendi gli Allegrini e gli Allegri out, i
0: Esatto,
1: Vlahovic in
0: è
1: e i
0: vero.
1: Vlahovic out. Adesso, ovviamente, sulla graticola ci va Spalletti, perché c'è chi dice no, però la Juve è migliorata, ha migliorato i giocatori, eccetera, eccetera. Qualcuno dice in realtà tutti questi qui, invece che migliorare, sono addirittura spariti un po' dalla circolazione. San Felici purtroppo è già passato. Ragazzi, vi dico già che non ce la faremo mai a leggere tutti i messaggi perché mancano 5 minuti e ce n'è una quantità clamorosa. Leggiamo Fabio d'Alessandria, li prendo a spot perché sono veramente tanti.
0: E Fabio ci dice: ciao Dario e Chiara. Ciao Fabio. Domani sera sarà durissima. Io posso anche pensare che o Roma o Milan possano inciampare.
2: ma per come siamo messi attualmente non credo che riusciremo a battere
1: un po'
2: il
1: la
2: Toro.
1: Paura è quella.
2: Tuttavia, visto il Roma-Lecce di 40 anni fa, mai dire mai, proviamo a crederci.
1: No, esatto Fabio, hai ragione. Cioè, il discorso è che noi dobbiamo fare il nostro, esatto. Quindi dobbiamo vincere sta benedetta partita. E poi sperare, cioè ci siamo messi con la sconfitta di settimana scorsa nella condizione in cui vincendo eravamo sicuri, alla condizione che vincendo dobbiamo aspettare
2: dobbiamo sperare
1: e
2: che sperare. Gli altri

0: perché
1: potrebbe non bastare vincere. Andiamo con ci sono altri vocali, me lo sono perso. Vabbè, allora leggiamo i vostri testuali, nel frattempo vediamo di recuperare anche dei vocali. Luca da Terni.
2: Luca dice: scusatemi, ma voi pensate che i giorni di riposo cambino i giocatori? Pensate che Kun Meiners senza i giorni di riposo si prenda la responsabilità di passarla in avanti o tentare una giocata? Mi sembra di andare a cercare il pelo per criticare Spalletti.
1: Ma no, sicuramente non sono in quei due giorni in cui trovi la giocata, però dopo che hai visto una squadra così scarica e così vuota nella partita con la Fiorentina, adesso non dico di fare il ritiro, no, che è poi l'eccesso opposto, però un po' di mentalizzazione in più, un po' di focalizzazione in più, un po' di concentrazione,
2: un po' di
1: fare squadra anche, no? Un po' di caricarsi a vicenda, perché sennò poi due giorni di riposo... E stacchi la spina per due giorni, dice vabbè, tanto domenica è l'ultima, poi ci sono le vacanze. Esatto. Soprattutto per quei giocatori già in difficoltà mentale, come può essere con Menes, quelli che magari si sentono già con un piede un po' fuori dalla Juve,
2: sicuro.
1: No? E ce ne sono tanti, e devono essercene tanti, perché in questo momento non si può pensare di ripartire con tutti questi. E allora tenerli insieme, è vero, non sono due giorni alla fine della stagione che ti fanno fare il passaggio che non hai fatto prima, però il gruppo si crea anche così. Io stamattina ero, prima di venire in radio, abbiamo fatto con i ragazzi che stanno andando in maturità una giornata di studio tutti insieme, con tutte le due quinte, con i professori insieme, poi loro si sono fermati lì, io sono venuto via per venire qua, ma tutti gli anni noi facciamo questa giornata di studio dalle 9 del mattino alle 4-5 del pomeriggio, proprio anche per supportare i ragazzi, per far sì che loro anche si supportino a vicenda, no? Per creare un gruppo, squadra nel caso chiaramente della Juve.
2: Motivante.
1: Non lo so, a me sta roba dei due giorni sicuramente non è il problema dei problemi.
2: No, beh, ovvio.
1: Ma io l'avrei gestita diversamente, poi ovviamente ognuno la pensa a modo suo. Chiedo a Yves se abbiamo ancora dei vocali, sentiamo ancora le vostre voci.
3: Diciamolo. L'Inter è la squadra più forte d'Italia, ma la società più fallita. Ma quando entrano in ballo le emozioni, deve essere protetta. Pippo dalla Germania.
1: Ciao Pippo, ormai riconosco la tua imitazione di La Russa che fa...
4: Diciamocelo!
1: Esatto, lui fa l'imitazione di La Russa, tifoso dell'Inter che prima elogia l'Inter e poi tira la frecciatina, no? Quindi insomma, diciamo che è sempre molto simpatico il suo intervento. Leggiamo ancora Bobo, poi siamo in chiusura, vedo già Chiara di là e scusate per tutti quelli che ci hanno scritto, ma oggi davvero siete tantissimi. Questo qua.
2: Ma veramente dobbiamo pensare che con gli uomini che vorrebbe Spalletti, i vari Kim, Lobotka e Vlahovic cambierebbe qualcosa? Io credo di...
1: E Bobo, però se non crediamo neanche che cambiando qualcosa possa cambiare
2: esatto.
1: la situazione, siamo spacciati, no? Cioè in questo momento l'unica speranza che abbiamo è che con qualche acquisto si possa fare
2: il salto in su, no?
1: Kim sicuramente è un giocatore di esperienza internazionale, Lobotka al Napoli ha fatto molto bene e Conte lo ha voluto apposta e comunque ci ha vinto uno scudetto e quest'anno è arrivato secondo. Cioè sono dei giocatori che comunque in questo momento alla Juventus mancano, perché il Bremer di quest'anno non ha dato le garanzie di quello dell'anno scorso.
2: No.
1: Il Locatelli di quest'anno, ma Locatelli in generale, non è un metronomo come lo può essere Lobotka, che non è un fenomeno, io sono d'accordo Bobo, però Lobotka messo in certe condizioni ti può far fare quel salto di qualità che in questo momento noi non abbiamo. Vlahovic, io sono dell'idea che continua a non convincermi, però bisogna anche provare a vederlo, forse finalmente un anno, nelle condizioni giuste.
2: Sì, vedremo.
1: Se c'è la notizia, ve la leggo al volo, cioè l'ho letta poco fa, un Colomoni che tornerebbe alla Juve anche senza l'Europa League, perché quella poi è una discriminante importante, perché molti, il Bernardo Silva di turno, ci scrive Mick vicino all'Atletico Madrid, ma è inevitabile, se non vai in Champions il Bernardo Silva
2: non ti viene alla
1: Juventus. Colomoni pare disponibile a venire anche in caso di Europa League. Da una Chiara all'altra salutiamo Chiara Toscano, grazie
2: ciao,
1: mille
2: grazie
1: Chiara per essere stata
2: ciao,
1: con noi,
2: grazie
1: spero
2: mille
1: che tu ti sia divertita
2: assolutamente
1: di riaverti presto in studio. Questo è Yves che esulta perché abbiamo finito il nostro tutta la Juve che vuoi di oggi. Io vi do appuntamento a venerdì con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo dalle 2 alle 4 e poi di nuovo sabato con tutta la Juve che vuoi dall'una alle 3 per commentare definitivamente questo finale. Mi fai parlare che poi non si capisce niente. Ci vediamo venerdì e sabato, gli orari li sapete, lasciamo lo studio a Chiara Aleati questo sabato sport. Forza Juve.
5: Tutta la Juve che vuoi.
0: la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
4: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao Yves.
7: Buongiorno. Salve. Chiara. Salve. The last day.
2: The last day, ma finalmente finisce questo strazio. Cioè, noi sono anni che arriviamo all'ultima giornata e diciamo finalmente finisce questo strazio. Giuro che non ho mai atteso la finestra di mercato come quest'anno, ma non per vedere chi comprerà la Juventus, ma perché finisce questa stagione infame. L'ennesima stagione infame. E vorrei dire all'amico che cos'era, la settimana scorsa scriveva, o due settimane fa scriveva, che se la Juve non fosse andata in Champions League sarebbe stata colpa mia e di Cami. Beh, e io e Cami ci prendiamo le responsabilità di questa cosa qua. Cioè,
7: bravissima.
2: Giusto? Dobbiamo prenderci le responsabilità. La Juventus non andrà in Champions per colpa mia e di Cami. Perché evidenziamo dall'inizio della stagione, forse no, ma da qualche mese sicuramente, tutte le problematiche evidenti che ci sono. Quindi faccio mea culpa e chiedo scusa a tutti i tifosi della Juventus e chiedo scusa anche a me stessa per essere la causa della mancata qualificazione in Champions della Juve, perché posso dire, sono sincera, onesta, devo dire quello che penso, no, non credo che la Juventus andrà in Champions quest'anno. Io so che alcuni credono nel miracolo, ma non ci vuole il miracolo, lì proprio bisogna che scendano 550 milioni di santi che ci sono in paradiso, che magari tifano Juventus, si uniscono e forse fanno avvenire, non so, non voglio essere blasfema, quindi non faccio paragoni, ma in confronto veramente deve spaccarsi la terra per far sì che la Juve vada in Champions. Se posso dire che non se lo merita, perché se tu in una partita come quella scorsa con la Fiorentina hai tutte le motivazioni dalla tua parte e dall'altra parte non ci sono motivazioni, perché non mi si venisse a dire, io questa roba qua non la riesco a sentire, è perché la Fiorentina gioca contro la Juventus come se fosse la partita della... Non è vero, perché i giocatori che giocano nella Fiorentina fino a 2 anni fa neanche sapevano dell'esistenza della rivalità tra Fiorentina e Juventus, e magari neanche sapevano chi fosse la Fiorentina. Quella rivalità la sentono i tifosi. Questo è. E semplicemente una squadra senza alcun tipo di cosa da chiedere al campionato ha deciso di fare una partita decente contro una squadra che in realtà doveva semplicemente ammazzare il discorso Champions League. Punto. E invece non l'hai fatto e oggi sei sesto e devi sperare in un miracolo che, per quello che vedo io, magari poi sarà colpa mia se non ci qualifichiamo in Champions, perché dico questo, per quello che mi riguarda la Juventus non vedrà un miracolo che quest'anno non ci sarà. E forse tutti si dovrebbero fare un bel bagno di umiltà. E dico due robe, perché io ho evidenziato sicuramente le problematiche nel corso dei mesi scorsi, ma credo che nelle ultime partite, Verona e Fiorentina, i giocatori della Juventus abbiano, e questa volta palesato in maniera chiara, cioè non è che ci sono altre possibilità, il fatto che non esiste un giocatore della Juventus con personalità. E personalità per giocare nella Juventus vuol dire una roba: se tu hai delle pressioni, e le pressioni sono anche importanti perché ti richiede come situazione minima di qualificarti alla prossima Champions League, anche per un discorso economico, oltre che per un grande discorso di blasone, devi trasformare quelle pressioni che hai, visto che durante il campionato hai perso punti assurdi, trasformare quelle pressioni
0: per giocare contro due squadre, Verona e Fiorentina, che non hanno più nulla da chiedere al campionato, trasformarle e imparare e sapere come gestire questa pressione, cambiarla e portare a casa la partita, quindi trasformarla in agonismo, in adrenalina positiva, anziché tutte le volte mollare nel momento clou. E dove è la controprova del fatto che i giocatori della Juventus siano totalmente privi di personalità e di senso di gestione delle pressioni che subiscono? L'esempio lampante, gli esempi lampanti sono due. Il primo è la partita con l'Inter. Ci buttano fuori Kalulu, ok? Siamo in 10, non abbiamo alcun tipo di pressione, perché se la situazione fosse stata poi, si fosse trasformata in maniera tragica, alla fine c'erano tutti gli alibi del caso, quindi nessuna pressione. Sei a San Siro, ti hanno espulso uno dei tuoi giocatori più importanti per una situazione inesistente e la Juve fa la partita della vita con l'Inter a San Siro, in 10 contro 11. E l'altra cosa, che è una prova del fatto che questi giocatori non possono e non sanno giocare sotto pressione, è Galatasaray, perché all'andata fa il disastro. In casa cosa succede? Non hai pressioni perché hai perso malissimo là, quindi vabbè, devi solo provare a segnare, ma senza pressioni perché nessuno si aspetta nulla da te. Ribalti la partita, e come ribalti la partita? La pressione arriva, perché cavolo, l'ho ribaltata, quindi la posso portare a casa e si aspettano tutti che io la porti a casa questa partita, quindi arriva la pressione e la Juventus poi crolla totalmente nei supplementari. A un minuto alla fine nei supplementari. Purtroppo questa squadra ha un limite evidente e questo limite lo puoi superare solo se prendi giocatori che abbiano esperienza internazionale, sappiano affrontare un tipo di pressioni che questi ragazzi che giocano nella Juventus non sanno affrontare. Non ce n'è uno, perché sei leader, con tutto il rispetto, e non perché siano scarsi, ma per un discorso proprio di esperienze di partite affrontate. Sei leader sono Perin, che neanche gioca, Locatelli, Cambiaso, chi cavolo c'è di altro che non mi viene in mente? Vabbè, prendiamo già solo questi tre. Comunque, il blocco italiano, se i leader sono questi, ragazzi, andiamo a vedere quante partite importanti a livello internazionale hanno giocato questi giocatori. Purtroppo, e Gatti, ecco, c'è Gatti sicuramente tra i leader di questo spogliatoio. Cioè, quindi il problema non sono io e non è Kami che diciamo ed evidenziamo delle problematiche. I problemi sono evidenti per chi va in campo. Sarebbe bastato non avessero spinto la Roma in questo modo. Fiorentina, partita regalata, e contro il Parma, beh, ci ha pensato Chiffi, se volete negarlo, ok. Red Scorpion 91, bravissimo. Io aggiungerei anche la fame di vittorie, non solo a parole ma anche nei fatti. Max 1276, concordo al 100%. Red Scorpion, solo a sentire il nominale mi viene da ridere, per non dire altro. Io capisco che sia più facile dire non sono loro che non ci hanno voluto far andare in Champions League. Io lo capisco che sia più facile dire quello. Io lo capisco che sia più semplice dare la colpa agli altri. Ma il problema non sono gli arbitri e non sono gli altri. I problemi sono all'interno di questa squadra, all'interno di questo gruppo squadra. E se noi non arriviamo a comprendere questo e continuiamo a dare alibi ai giocatori, all'allenatore, eccetera, eccetera, eccetera, ragazzi, ma non ne usciremo mai! Se noi continuiamo a dire colpa del... Cioè, noi abbiamo fatto la fine, ma veramente abbiamo fatto la fine di quegli altri! Che per ritirarsi su cosa hanno fatto? Hanno smesso di dar la colpa agli arbitri? Si sono presi il numero uno a livello dirigenziale da noi, che è Marotta, e il numero uno a quel tempo a livello di allenatore per gestire determinate situazioni, e sono tornati a vincere. Con tutto il bene. Se noi continuiamo a dare alibi dicendo che il fatto che noi non andiamo in Champions League è colpa degli arbitri, raga, non ne usciamo mai. Non ne usciamo mai, continuiamo a trovare alibi. Sentire Spalletti che dice vabbè, ma comunque è andata bene, cioè questa stagione è andata bene, sarebbe andata benissimo se ci fossimo qualificati in Champions League. No! No, cavolo, no! Non si può dire, l'allenatore della Juventus, che io spero che resti Spalletti, quindi questa è la premessa, ma non può dire una roba del genere. Non puoi dirmi che è andata bene, siamo in Europa League. Cioè, no, non comprendo. Squadra formata da giocatori che non hanno mai vinto nulla, mentalità fragile, alle prime difficoltà crollano, poi quanti gol ci hanno annullato, una marea, quindi mi spiace, ma non sono alibi, sono fatti. No, quelli li ho letti. Ok. Marco Moretta, credo che alla fine non solo gli uomini che mancano, ma mancano le persone che sappiano dare il giusto approccio alla squadra. Rosetto 91, ci vuole una società forte, Conte allenatore. Ad oggi non ci sono altre soluzioni. Save sei, tu hai ragione a prescindere. Non è questione di gol annullati o non annullati, perché quando tu hai un certo tipo di atteggiamento e ti annullano un gol, tu il gol lo vai a rifare. Cioè, la partita con la Fiorentina non può essere... Cioè, se noi diciamo che noi non abbiamo fatto il risultato con la Fiorentina perché ci hanno annullato il gol di McKennie, non da annullare, e l'altro gol di Vlahovic, ok? Siamo fuori strada! Perché, ragazzi, ma l'abbiamo vista tutti la partita. Cioè, non sono scesi in campo. Raga, non sono scesi in campo. Non sono scesi in campo! E se tu non scendi in campo, è ovvio che poi dipendi da una decisione piuttosto che un'altra. E vi dico di più, perché poi bisogna anche essere oggettivi nelle cose. Ma secondo voi, alla federazione italiana ed europea, per un discorso puramente economico, conviene che vada la Juve o conviene che vada la Roma? Domando, eh? Ma secondo voi, a livello di... incassi a livello di diretti TV, ma conviene che vada la Juve o che vada la Roma? Cioè, se proprio dobbiamo dircela tutta. Red Scorpio 91, la Juve che conoscono le difficoltà veniva fuori e ti regalavano i tre punti. Esatto. Io capisco cosa volesse dire Spalletti, secondo me voleva dire con il livello mediocre dei nostri un miracolo essere arrivati in Europa League, e su questo concordo con il mister. Peciovito, Chiara, per me è una tragedia. Ma non, quest'anno la Roma. No, non è vero. Da un punto di vista economico, non è vero. E posso dirvi, e qua ci metto in mezzo anche la società. Cosa fa la Roma a gennaio? Prende Malen, che è un attaccante. Noi abbiamo giocato un anno senza attaccanti e nessuno si è preso la briga di andare a prendere un attaccante a Spalletti. Cioè, Vlahovic è tornato l'altro ieri, è stato fermo quasi tutta la stagione, e avevamo due attaccanti, uno non mette piede in campo e l'altro, boh. Cioè, io credo che a un certo punto bisogna farsi autocritica e ammettere che ci sono dei problemi, togliendo tutti gli alibi del caso, tutti, perché poi loro vanno sui social, loro sentono, e se sentono che i tifosi sono i primi a dire ma non ci vogliono in Champions, ce l'hanno tolta, e che gli frega a loro? E no, perché voi con la Fiorentina non siete entrati in campo. Guardate a Lecce, entri in campo dopo, la imposti tutta all'attacco dopo 14 secondi, sei avanti. Quello è il modo di affrontare una partita da dentro o fuori. Peciovito, ma con questa società cosa facciamo? Ma Tether, Red Scorpion, hai ragione, ma se dalla proprietà ti dicono soldi non ce ne sono e anzi devi raggiungere il pareggio di bilancio entro giugno, queste sono le conseguenze che fai ridere. È chiaro che di soldi non ce n'erano, ma potevi prendere un attaccante in prestito. Difficile, perché è difficile che te lo diano, ma in qualche modo ci dovevi provare. Esatto, anyone, i torci ci sono sempre stati, ma si vinceva lo stesso. Questa è una squadra di principini, anche Spalletti ha grosse colpe. È quello, cioè, se tu hai dei torti, e che ci sono stati, non sono solo la prima a dirlo. Ci ho fatto un video su queste robe qua. Ci sono stati. Ne abbiamo detto uno prima, quello di Calulu con l'Inter. Evidenti anche. Ma la quello che conta è la reazione al torto. Prima ci subivamo un torto. Mamma mia, gli veniva la bava alla bocca. Questi invece si chiudono dietro gli alibi. E se noi tifosi siamo i primi a dirgli ma non ci volevano in Champions League, boom, è finita. Plates 1881, Andrea Agnelli, Chiellini, Del Piero, in panca può rimanere Spalletti. Ma infatti io, allora, su Spalletti io non ci metto becco, nel senso che secondo me, vabbè, a meno che lui non si dimetta, ok. Però il problema, prima di... Allora, io credo che poi alla fine la società abbia delle responsabilità, l'allenatore abbia delle responsabilità, i giocatori abbiano delle responsabilità. Non si può trovare un unico colpevole. Cioè, non può essere Di Gregorio l'unico colpevole, non può essere Spalletti l'unico colpevole, non può essere, adesso dico, un giocatore che a me non piace, che ho sempre massacrato per fare per la par condicio, non può essere Cambiaso l'unico colpevole, non può essere Miretti, un altro che io spero che vada via, l'unico colpevole, non può essere Vlahovic, non può essere Comolli l'unico colpevole, non può essere Elkan l'unico colpevole. È una somma di colpevolezze, è un concorso di colpa, si chiama, no, in termini giuridici, è un concorso di colpa. Poi però in campo ci vanno i giocatori, e se i giocatori non hanno personalità, può esserci chiunque. Cioè, quest'anno poteva esserci Guardiola in panchina, raga, poteva esserci Guardiola, e la fine... Forse magari saresti andato in Champions League. Ma se il gruppo squadra è questo, non è scarso. Per me tecnicamente questa squadra non è scarsa. Il problema è che manca di personalità, raga. È inutile. E se manchi di personalità, puoi essere anche il giocatore più forte tecnicamente, ma sei finito. È molto meglio avere giocatori magari meno forti tecnicamente, ma con una forte personalità. E mi viene McKennie, in testa, in mente, il primo che mi viene in mente. Non è che tecnicamente sia al top, poi vabbè, adesso è spompato, è morto, per carità. Ma fino a un mese fa ti ha portato avanti la baracca McKennie, che non è il genio del giocatore per cui io impazzisco dal giorno zero, ma non è sicuramente il genio della tecnica, ma una personalità fuori dal comune. Conta quello. Fagioli è uno che è forte tecnicamente, ma se non hai personalità vai alla Fiorentina, che però poi ci vince in casa, davanti, nella partita più importante. Cioè, questo purtroppo è il... Quindi, concorso di colpa senza ombra di dubbio, generico. Ma poi la responsabilità maggiore se la devono prendere i giocatori che scendono in campo, che non hanno personalità. Perché, raga, domani... può essere l'umiliazione conclusiva di tutta questa stagione infame. E non ci andremo lontano, secondo me. Cioè, non siamo lontano dall'umiliazione delle umiliazioni. Che il Toro metta nel derby all'ultima giornata la parola fine alla speranze Champions della Juventus. Raga, a me vengono i brividi al solo pensiero. Eppure siamo in questa situazione. E veramente sarebbe uno smacco. Ma loro sono in una condizione psicologica completamente diversa dalla nostra. Chiara, forse alla fine l'Europa League è la giusta dimensione per questo tipo di rosa e non possiamo cambiare 30 giocatori. Tocca cambiare, ma farlo con pochi uomini tra i tanti. Kop, Cambiaso, Miretti e Bremer per fare cassa. Max 1276, per me anche dovesse arrivare Conte con questa squadra non lo so cosa riuscirebbe a fare. Plates, ma quelli con la personalità sono stati cacciati, vedi Danilo Szczęsny. Sono stati cacciati, e poi Red Scorpion, sono stati cacciati per il bilancio e non per la personalità, assolutamente, quello senza ombra di dubbio. Però tanto ad oggi bisogna andare a prendere dei parametri zero grandi da unire a questi giocatori qua, che gli facciano capire cosa vuol dire vestire una maglia importante. Non una maglia della Juventus, una maglia importante. Che abbiano vestito maglie importanti e sappiano cosa vuol dire vestire una maglia importante. Perché questi non lo sanno. Punto. Quindi, concorso di colpe, come dicevamo, ma ragazzi, chi scende in campo ha comunque, per me, la responsabilità maggiore. Poi, e chiudo, inizio a leggere anche i messaggi della messaggistica, e chiudo, ok? Non puoi cambiare, ovviamente, tutta la rosa. Siamo d'accordo, ma da qualche parte bisogna partire. E bisogna partire concretamente. Non si può pensare a un'altra stagione del genere. Cioè, io un'altra stagione del genere mi trasferisco dall'altra parte del mondo e vado a parlare della corsa tra i canguri. Giuro! Giuro, faccio la corsa dei canguri e commento quello, perché mi sono stufata. Mi sono stufata di sta roba. Allora, Yves, mi mandi un messaggio vocale intanto, poi andiamo avanti.
6: Ciao Chiara, ciao. Francisco dalle Marche. Il derby va vinto senza se, senza ma, per tutto quello che rappresenta il derby. Però la partita oggettivamente conta davvero poco, perché non credo minimamente alle possibilità di una rimonta, e ci siamo già giocati tutti gli obiettivi stagionali. Detto questo, speriamo solamente di fare 3 punti col Torino e chiudere quest'annata da dimenticare completamente.
0: Sono d'accordo, evviva i canguri, ha scritto Blaze 1881. Poi Max 1276, un portiere, un attaccante di esperienza, spero almeno arrivino questi. No, non solo, perché guarda, tanto quanto l'attaccante, il portiere sicuramente, ma ragazzi, serve qualcuno a centrocampo. Serve qualcuno di esperienza a centrocampo, è fondamentale. Non possiamo non prendere qualcuno di esperienza internazionale a centrocampo, perché con tutto il bene che io posso volere a Locatelli, non può essere lui. Non può essere lui. Ottima alternativa in un centrocampo di livello. Ma ad oggi abbiamo una squadra che rappresenta in toto quella che è la posizione in classifica. Compreso il centrocampo, perché Thuram ha iniziato bene e poi è morto, e perché Locatelli comunque ha dei limiti, per me grossi, di personalità, non tecnici, di personalità. Quindi noi abbiamo bisogno di leader all'interno di questo spogliatoio, non di altri giovani, ma soprattutto abbiamo bisogno di un leader a centrocampo. È da lì che passa tutto, c'è la mente, il centrocampo, e noi non ce l'abbiamo. Cioè, è fondamentale questa roba qua, ragazzi. A centrocampo si deve intervenire in maniera importante, e questo lo diciamo da troppo tempo. Troppo. Sono troppi anni, cioè è mancato. La Juventus ha fallito nel momento in cui non ha creato il ciclo. Perché tu arrivavi dai 10 anni in cui hai vinto tutto in Italia, ti sei fatto 2 finali di Champions League, ok? Ma non sei riuscito a mantenere il ciclo, perché in quel momento lì hai vecchi senatori, bisognava aggiungere un gruppo giovane che cresceva con questi vecchi senatori, che sarebbero andati via, avrebbero cresciuto questi ragazzi, e poi sarebbero arrivati degli altri giovani, esattamente come si fa all'estero. Questa roba qua la Juve non l'ha fatta. Si è ritrovata a un certo punto a fine ciclo e a dover ricostruire tutto da zero. Max, sì, dicevo che almeno questi due sarebbe il minimo. Poi sì, a centrocampo il titolare non può essere Locatelli. Bernardo Silva ha sempre detto che voleva andare in Spagna, quindi bisogna trovare un altro al suo posto. Marco, era Coppa e Douglas i centrocampisti che ci hanno portato al tracollo economico ed hanno svenduto i giovani. Ma i giovani vanno bene fino a un certo punto. Cioè, noi ad oggi non abbiamo giovani, perché ragazzi sotto i 24 anni, di ragazzi sotto i 24 anni ne abbiamo due, che sono Ildiz e Azic. Il resto no. Il che vuol dire che noi non abbiamo una squadra giovane a livello di età. Noi abbiamo una squadra che non ha esperienza internazionale. E non solo non ha esperienza ad affrontare un certo tipo di partite, che Douglas Luiz aveva. E con tutto il bene, io Douglas Luiz, per quanto possa stare antipatico ai più, lo avrei tenuto. Tanto che Douglas Luiz torna alla Aston Villa, fa le buche e vince l'Europa League, anche da protagonista. Perché sa affrontare un certo tipo di partite. E quindi io Douglas Luiz lo avrei tenuto. Con tutto il bene, perché come dice Nomor Var, che adesso mi ha detto, cioè Miretti, sì, Miretti hai ragione, 22, beh, 3, ok, Miretti, cioè noi abbiamo Miretti, ok, scuola Juve, giovane, tutto quello che vuoi, ma possiamo affidare il centrocampo del futuro a Miretti? Miretti per me è il primo che deve salutare. Red Scorpion, brava, quello che stai dicendo lo dovevamo fare quando avevamo Buffon, Barzagli, Chiellini, Evra, eccetera. Invece spendevano soldi per giocatori che poi la Juve non hanno mai fatto neanche un minuto in campo. Vedi Orsolini, Leao, Mandragora e tanti altri. Questo è, alla Juve è mancato questo. Ha finito il ciclo e il ciclo non è ripartito. Va bene, allora ragazzi, voi continuate a scriverci. Adesso inizio poi a leggere anche tutti i messaggi della messaggistica, che siete in tantissimi, vi ringrazio. Ditemi quello che pensate e ditemi soprattutto se secondo voi domani il derby lo portiamo a casa oppure no. A tra poco.
4: Sabato Sport. Sabato Sport.
8: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
4: Sabato Sport.
9: Sabato Sport.
0: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Scusate lo sfogo, però prima parte era un po' che non parlavo. Mentre Yves manda, o meglio, scusate, mentre Yves chiama l'ospite, io leggo qualche messaggio. I giocatori senza personalità, se li metti in castigo, non possono fare bene, anzi, mettono ancora più ansia e pressione facendo la fine di tutte le ultime partite. Poi Valerio da Pisa, ecco di chi è la colpa. No, scusa, Vito da Pisa. A parte tutto quello detto sulla squadra in questi giorni, alla fine il super favoreggiamento del VAR alla Roma, Parma e gli ennesimi gol annullati al Juve probabilmente saranno decisivi per la qualificazione alla Champions. Vabbè. Ragazzi. Mi spiace, non sono d'accordo, cioè nel senso non... Sono decisivi perché noi ci siamo messi in questa situazione, punto. Se noi non ci fossimo messi in questa situazione non sarebbero stati decisivi, punto. Cioè, raga, questo è il discorso. Poi possiamo parlare di qualsiasi roba, arbitrale o non arbitrale, ma continuiamo a dare alibi che non devono essere dati. Cioè, se siamo noi i primi a dare alibi a questi giocatori, a questa squadra, e tutto il resto, siamo finiti. Cioè, noi non possiamo essere quelli che danno gli alibi. Cioè, noi non andiamo in Champions perché gli arbitri ci hanno sfavoriti o hanno favorito le altre. Noi non andiamo in Champions perché abbiamo fatto ridere. Punto. Quindi, se noi diamo gli alibi ai giocatori che tanto sui social leggono, ma figurati, ma quelli che gli frega? Che gli frega? Cioè, se noi siamo i primi a dare gli alibi, raga, è finita qua. L'anno prossimo siamo uguali. Tanto loro dicono: ma sì, la colpa è degli arbitri. La colpa non è degli arbitri, la colpa è di questa squadra che non si è messa nelle condizioni di poter esulare da errori o non errori degli arbitri. Punto. La colpa è di una squadra che è totalmente priva di personalità. Punto. Poi ci possiamo mettere allenatore, società, eccetera. E dopo vengono gli arbitri. Dopo. Marco, ciao, buon pomeriggio.
10: Ciao Chiara, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: Ho fatto mezz'ora di boom boom boom boom boom boom boom.
10: È andata a manetta. Ho sì. Sentito l'incipit della questa telefonata è stato facciamo ridere. Quindi già ho capito il clima, la temperatura.
0: No, ho detto che se l'anno prossimo è di nuovo così. Sì. Io prendo, mi trasferisco dall'altra parte del mondo e vado a commentare le corse dei canguri.
10: Ah, ok. Sì. Quindi lo metti per iscritto.
0: Sì, sì, sì. Anche se okay. Diciamo che l'Australia mi mette un po' di ansia, però vabbè.
10: Però un altro anno in loop, parti abbastanza bene, poi perdi terreno, gli ultimi punti per la corsa, cioè ogni anno il solito film, copione visto, già visto, basta, sì, sono d'accordo con te.
0: Vabbè, andiamo a commentare i canguri, che dobbiamo fare? Allora, a parte che già, guarda, fosse per me, lo dicevamo prima con i nostri amici, io prenderei l'aereo oggi stesso per andare... Ovunque, basta che sia
7: a
0: al
7: Bodo.
0: Nord. Ah, Bodo, ma va benissimo, vado anche a Bodo, frega niente,
10: sì,
0: basta che
10: poi
0: sia.
10: Lei per il freddo sarebbe il suo clima ideale.
0: No, ma raga, oggi sono andata in macchina, c'erano 40 gradi. Cioè, 40, giuro, il termometro della macchina segnava 40 gradi, ma per voi è normale al 23 di maggio? Secondo me no, però va bene.
10: Non devi mettere la macchina al sole, mettila all'ombra, quello può già aiutare.
0: Certo, perché posto pieno. Red Scorpion dice: la verità, abbiamo fatto ridere come lo facevamo negli anni di Ranieri, Ferrara, Zaccheroni e Del Neri. Allora, alle 17 conferenza stampa di Spalletti, l'ultima prepartita, ovviamente. Cosa ti aspetti da questa conferenza stampa?
10: Mi aspetto che usciranno e verranno sviscerati tanti temi, perché comunque è stata una settimana abbastanza calda. Secondo me ci saranno due filoni principali da seguire. Il primo riguarderà il vertice che c'è stato con Elkan, comunque si è parlato del classico contatto questa settimana. L'aveva già preannunciato Spalletti dopo la sconfitta con la Fiorentina, quindi si vorrà secondo me far luce su cosa si sono detti, qual è la sua posizione, la fiducia che gli ha ribadito Elkan, cosa che comunque è già considerata, perché Elkan ha piena volontà di proseguire con Spalletti, ha tanta fiducia in lui, quindi è stata ribadita anche in questo caso la fiducia. E secondo me si parlerà anche un po' di quello che pensa lo stesso Luciano Spalletti in vista della prossima stagione, con o senza, come è probabile che sia, Champions League, su quale sia la sua idea per il futuro, su quale sia la sua posizione e eventuali idee per l'anno prossimo, per competere, per tornare a competere, che sia mercato, che siano appunto, come detto, sue sensazioni personali, perché si è parlato anche di possibili dimissioni, ma da quello che penso io, visto anche il recente rinnovo di contratto, Spalletti ha secondo me la voglia di riportare la Juventus in alto, quindi secondo me queste saranno le due direzioni. Sarà secondo me una conferenza stampa abbastanza importante dal punto di vista degli argomenti e del significato, anche perché rischiamo di vedere una Juve fuori dalla Champions League in vista dell'anno prossimo, quindi non può che essere secondo me abbastanza scottante come conferenza.
0: Tra l'altro Juve fuori dalla Champions League, che sul campo, quindi escludiamo l'esclusione che non è arrivata sul campo, quindi quella per il discorso plusvalenze non plusvalenze, Juve fuori dalla Champions League, che non succede, cosa che non succede da più di 10 anni, se non addirittura 15.
10: Sì, era dal 2010-2011.
0: Quindi
10: la stagione
0: prima di Conte, esatto. La stagione prima di Conte, quindi siamo 15 anni, 2025-2026.
10: Sì, esatto, 15 anni, sì.
0: Sono 15 anni che la Juve si qualifica in Champions consecutivi, poi appunto togliamo il discorso extracampo, però questo è, quindi con tutto il bene, onestamente è una roba vergognosa. In più ci aggiungo il fatto che domani potrebbe arrivare proprio l'umiliazione, cioè potremmo chiudere questi anni di nulla cosmico con l'umiliazione più grande degli ultimi 20, 30, 40 anni, non lo so, perché perdere il derby magari con le altre due che fanno un risultato che ti può anche essere favorevole, non lo sappiamo, sarebbe l'umiliazione più grande, credo, degli ultimi 50 anni della storia della Juventus. Io non lo so, onestamente, cosa ti aspetti dal derby domani?
10: Anche perché obiettivamente tu hai sofferto un sacco il reggere la pressione quest'anno, no? L'abbiamo detto più volte, e hai sofferto contro squadre che avevano già matematicamente centrato i loro obiettivi, i loro destini. Il Verona era già matematicamente retrocesso e pareggiato in casa, Fiorentina già salva e hai perso in casa, il Torino è già salvo, però obiettivamente non ha nulla da perdere, anzi ha solo da guadagnare di chiudere la sua stagione con la ciliegina sulla torta, come ha detto D'Aversa anche in conferenza stampa pochi minuti fa. La ciliegina sulla torta è scrivere una pagina gloriosa per la storia, certo, del Toro, quindi vincere il derby, e farlo con conseguente eliminazione, con conseguente mancato accesso della Juve alla Champions League, sarebbe il coronamento di una stagione travagliata per il Torino, sì, ma conclusa con l'obiettivo salvezza raggiunto e aver eliminato la Juventus dalla corsa Champions. Quindi sarebbe un'umiliazione, sarebbe una grave batosta a livello morale soprattutto, ma come ti ho detto nei giorni scorsi, come è un po' maturato la mia sensazione, fare ogni stagione così, ti qualifichi in Champions League all'ultima giornata per il rotto della cuffia, comunque per qualche punto, per qualche combinazione di punti ogni anno, ormai da diversi anni, la stagione successiva giochi la Champions e viene eliminato ai playoff da una squadra che comunque è abbordabile, che potresti eliminare tu stesso, ma non hai quell'esperienza internazionale per poterlo fare, basta. Facciamo una stagione diversa, facciamo una stagione in cui parti con la voglia di ricostruire, di resettare, di partire da zero, da una squadra formata da giocatori che puoi prendere sul mercato di esperienza, di prendere giocatori di esperienza che sappiano cosa voglia dire vincere, e torni a competere per il campionato, torni a competere per la Serie A, per un obiettivo vero, e ti fai una competizione inferiore rispetto alla Champions, come l'Europa League, e cerchi di onorarla, di arrivare, non in questo caso per puntare sul campionato, uscire prima, uscire gironi, uscire alle fasi di eliminazione diretta, che ne so, agli ottavi, punti a vincere anche l'Europa League, fai una stagione diversa, torni ad acquisire anche un certo tipo di blasone, di prestigio a livello internazionale, a livello europeo, e poi da lì inizia a gettare le basi per il futuro, perché ripetere il loop, come detto, una stagione uguale all'altra, incasellarla anno dopo anno sempre uguale, rimani lì, rimani al punto di partenza e non costruisci. Questa è stata una stagione secondo me importante per gettare le basi con un allenatore importante come Spalletti. Dalla prossima estate switch, bisogna cambiare.
0: Io credo che questo gruppo in Europa League esce subito, però vabbè, quelli sono...
10: Sì, infatti devi, esatto, infatti come ho detto devi incasellare i giusti innesti.
0: Ma per, appunto perché per non vai in Champions sarà complicato. Non vai in Champions, chi cavolo viene da te?
10: Ma non è detto, erano tempi diversi, però la prima stagione di Conte, arriva Conte in panchina, ti arriva Andrea Pirlo a parametro zero, arriva Vucinic, arriva Vidal che è comunque un colpaccio di mercato, i giocatori c'erano, comunque una base c'era, avevi Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon.
0: Manca la base però ad oggi.
10: Manca la base, i giocatori secondo me alcuni su cui puntare li hai, che quest'anno sono riusciti a esprimersi ma non a trascinare la squadra, e visto anche la pochezza comunque di totale che c'è stata, riparti da Ildiz, riparti da Kalulu dietro, e quindi secondo me uno zoccolo duro di 3-4 puoi averlo, e poi affianchi a questi giocatori altra gente in grado di poterti trascinare la squadra, ma che abbia spessore internazionale.
0: Sì, per carità, certo.
10: Siamo il punto a capo ogni volta.
0: Tra l'altro volevo salutare Luca che ci scrive: vi ascolto insieme a mia nonna mentre l'aiuto a tirare la pasta, hai ragione nel dire che sono un pugno di... Vabbè, adesso io non ho detto proprio questo, leggo quello che è stato detto, ma non sono parole mie. Un pugno di debosciati privi di onore per la maglia che indossa. Ma saluto Luca, ma soprattutto saluto nonna Vannina, perché ci ha scritto: ciao da Luca e nonna Vannina, quindi ciao. Che buona la pasta tirata fatta in casa, però
10: sì,
0: mandacene un po' per favore qua. Chiedi alla nonna se ne fa un po' di più. Ho fatto colazione. Ho mal di stomaco in realtà. Stanotte non ho dormito. Non so, vabbè, quindi tutto a posto. Però ho un mal di stomaco che la metà basta. Infatti adesso mi sa che mi vado a prendere il tè dopo in pausa.
10: Brava.
0: Prima stavamo parlando un po' anche del derby che è rimasto nel cuore, no? E rigiro la domanda anche ai nostri amici. Quindi, qual è il derby che vi è rimasto nel cuore, sperando di portare un po' di fortuna alla Juventus domani? Lo chiedo anche a te. C'è un derby? Qual è il derby, o qual è la cosa, il momento che ti viene in mente quando ti dicono Toro Juve / Juve Toro?
10: Allora, ne ho due, uno un po' più vecchio, uno di storia abbastanza recente, e non posso non cercare lì al gruppo insieme, i due derby in cui la Juventus ha vinto al 90° e passa, prima con Andrea Pirlo e poi la stagione successiva con Cuadrado, che ha dato via alla rimonta scudetto della Juventus, quindi quei due per importanza della partita e per come è arrivata la vittoria nei minuti finali. Mi ha lasciato in quel tempo, più da tifoso che da giornalista ovviamente, una carica incredibile, e sono stati secondo me indimenticabili per il Marco adolescente. Andando più a ritroso invece, mi viene in mente forse uno dei primi derby che ho visto e che ricordo, un Toro-Juve del 2007, in cui la Juventus vince al 93° con gol di Trezeguet. Una palla spioventi in area, lui calcia al volo in area di rigore. Ero piccolo, avevo comunque 10 anni, però iniziavo ad approcciarmi al calcio e alla Juventus per le prime volte. Vedere quel derby lì, vedere un gol di Trezeguet alla fine, allo scadere, diciamo che ha messo dei mattoncini importanti per aumentare, incentivare la mia juventinità, il mio legame con la Juve, e si è rafforzato ancora di più, quindi mi vengono in mente questi. Poi ci sono stati tanti, anche quando l'evento spazio in svantaggio, poi ci fu la doppietta di Higuain e il gol di Pjanic alla fine, anche quello che era un derby molto sofferto, cioè ce ne sono stati tanti, a memoria degli anni degli scudetti, a parte la sconfitta con la Juventus che si giocava la finale di Champions League in quell'anno, con Quagliarella e Darmian, gli altri derby negli anni dei 9 scudetti sono stati secondo me quasi tutti indimenticabili, quindi a primo impatto ti dico questi, però ce ne sarebbero diversi.
0: Red Scorpion dice: mamma mia, non mi far pensare a sta cosa che mi viene già la rabbia. Per me ci sono due partite che non si devono mai perdere, con l'Inter e con il Toro. Il derby che gli è rimasto nel cuore, quello di Maresca che fece le corna, e il derby dove il capitano fece un gol di tacco. Io invece, non è un episodio che è successo nel derby, ma è un ricordo che io, la prima cosa che mi viene in mente quando si parla di derby, era la prima partita che io andavo a vedere allo stadio della Juve, cioè la prima partita della Juve che andavo a vedere allo stadio, ed era un derby, ed era all'Olimpico, cioè il Toro giocava in casa, e mi sembra, sì, ero con un mio ex compagno del liceo, con la famiglia, che ci avevano dato dei biglietti a noi, alcuni nostri compagni, eccetera, eccetera, che tifavano Juve, ed eravamo un gruppo, ok? E praticamente succede che primo tempo un disastro, una noia mortale come nella stragrande maggioranza dei derby tra Juventus e Torino. Io vado in bagno all'intervallo, mai più fatto, non sono mai più andata in bagno allo stadio. Vado in bagno all'intervallo, chiaramente c'è la coda, la fila, eccetera eccetera. A un certo punto io sento non so, casino, e dico: ah, sarà iniziato il secondo tempo. Fatto sta che stavo risalendo le scale per risedermi dove avevo il posto. Invece aveva segnato a Mauri, sicuro, mi sembra Mauri se non sbaglio, no, sicuro è morto con me poi proprio al 100%, però dovrebbe essere a Mauri.
10: Me lo ricordo.
0: All'inizio.
10: Una sgroppata tutto
0: bravo,
10: campo.
0: Esatto, all'inizio del secondo tempo, cioè proprio all'inizio, dopo aver battuto il calcio all'inizio del secondo tempo. E poi da lì di nuovo una noia mortale di partita.
10: Ricordo,
0: quindi
10: bene,
0: io ho perso l'unica emozione che è successa, che c'è stata in quel derby. Quello io, quando penso al derby tra Torino e Juventus, penso a questa roba qua. Basta, però, nient'altro.
10: Però posso dirti che comunque non hai patito la noia dello stadio, cioè hai inglobato dentro di te tutta la carica che non hai vissuto in quella partita. Cioè, poi te la sei portata dietro.
0: Vabbè.
10: Per come la vivi tu, te la sei portata dietro poi gli anni successivi.
0: Ah beh, come minimo. Comunque, discorso invece Spalletti, tu l'hai un po', l'hai toccato, ma di lato, ecco. Andiamo invece proprio sul punto, ed è questo. Sì. Ripartire con Spalletti, quindi?
10: Tutta la vita è stata la notizia più bella, la nota più lieta di questa stagione, perché comunque sono stati commessi tantissimi errori quest'anno, dal confermare Tudor dopo la stagione che comunque ti ha portato in quei mesi in Champions League, ma che arriva a dare una sterzata in estate, mercato fallimentare, un altro mercato a gennaio in cui Spalletti chiedeva una prima punta e non è arrivata, giocatori comunque, abbiamo detto tante volte, con pochissima personalità, con poca lucidità nei momenti decisivi, con poco carattere, e Spalletti è stato secondo me la base importante di questa stagione, perché non me lo toglie dalla testa nessuno che senza Spalletti questa squadra non si sarebbe neanche avvicinata alle prime quattro posizioni, anzi qualche errore l'ha commesso anche lui, sì, ovviamente, sia a livello di qualche scelta di età. Mi viene in mente una partita importantissima a Napoli in cui schiera Ildiz falso 9 e Ildiz non tocca palla, e lui stesso ammette di aver sbagliato, che poteva gestire chiaramente la squadra in maniera diversa, qualche cambio nelle ultime partite, anche qualche scelta comunicativa, perché si presenta inizio stagione dicendo: perché non lottare per lo scudetto, e adesso potevamo anche non, esatto, essere in Europa League, quindi anche lì, sia a livello di scelte di campo che a livello comunicativo, qualche alto e basso, qualche montagna russa si è infilato anche lui lì dentro in questo vortice. Però comunque, detto questo, è una squadra che è stata un po' risvegliata da Spalletti, rivitalizzata. Qualcuno è ovviamente un caso perso, che non si sveglierebbe neanche con le trombe. Lo stesso Spalletti è riuscito comunque a dare comunque un'impronta di gioco, una filosofia di gioco, e fare soprattutto un lavoro mentale importante su questa squadra, quindi creata ovviamente non da lui, quindi non si è trovato una squadra con diverse tante lacune da quando ha preso in mano le redini della Juventus. quindi con un mercato fatto a sua immagine e somiglianza, ascoltando quello che sarà, quelle che saranno le sue richieste, perché obiettivamente lui ti ha portato fino a questo punto, devi anche assecondarlo, no?
0: Certo.
10: Come è successo, come detto, a gennaio, in cui lui ti chiede un numero 9 e beh, bussare a diverse porte non ti arriva praticamente nessuno, e quindi con un mercato del genere, con uno Spalletti di inizio anno, con qualche certezza, come detto, che ti porti da questa stagione su aspetti su cui lavorare, secondo me la Juventus potrebbe fare una buonissima stagione l'anno prossimo. Quindi tutta la vita con Spalletti, a patto che comunque lui stesso mantenga quella voglia, quello spirito, quell'ardore che comunque in alcuni momenti di questa stagione si è portato dietro, e abbia comunque quell'ambizione anche lui di riportare la Juventus nei primi posti.
0: Allora, volevo dire ad Aversa di darsi una calmata, perché ho letto adesso un pezzo di quello che ha detto. La Juventus ha costruito la storia con i trofei, il Torino ha costruito la gloria con la storia, D'Aversa meno, grazie. Ciao Chiara, dimmi, oggi non c'è la conferenza stampa fino alla fine, oltre sempre, forza Juve, PS, non ti arrabbiare, c'è conferenza stampa a partire dalle 17, infatti Marco tra poco andrà. Allora, poi...
10: È più bello al fresco, no? E al caldo.
0: No, guarda, veramente.
10: Come si è ribaltato tutto.
0: Ma meno male, perché io veramente darei di testa, poi voglio vedere. Già ci sono quasi. Ciao Chiara, un po' che non ti seguivo, sei diventata più grazie. Oggi sono deluso, dai, ecco, questo invece volevo, su questo volevo chiedere la tua opinione, perché Valerio da Pisa dice: oggi sono deluso da Ildiz, sarà anche infortunato, ma deve dare di più per la maglia numero 10. Vorrei sapere un po' il tuo pensiero, perché noi abbiamo parlato, io e Marco, e diciamo che su una roba la pensiamo abbastanza uguale, cioè, ovvero che sicuramente c'è il mondiale di mezzo in tutto questo.
10: Ha tirato un po' il freno a mano.
0: Esatto. Però vorrei capire un po' il tuo pensiero su Ildiz e sull'ultimo Ildiz, ecco, perché lui dice deve dare di più per la maglia, in sostanza per la maglia che indossa, ecco.
10: No, secondo me questo no, perché comunque lui convive da parecchi mesi con questa infiammazione al ginocchio, ha stretto i denti tanto nel corso di questa stagione, e comunque il giocatore simbolo più rappresentativo anche a livello mio personale, è il giocatore che ammiro di più di questa Juventus, non solo lato tecnico ma anche per il tipo di giocatore che è, anche fuori dal campo, per l'umiltà, per quello che dà alla Juventus, quindi non solo in campo ma anche proprio la fisionomia Juventus rispecchiata proprio dal numero 10 turco. Quindi sul fatto che non dia il massimo per questa squadra, assolutamente no, anzi l'ho detto anche Spalletti più volte, che in alcuni momenti cruciali della stagione, come al ritorno col Galatasaray che aveva appena preso un colpo al polpaccio, ha fatto di tutto per esserci, stretto i denti, io ci sono mister, quindi l'ha ripetuto tante volte questa frase, e sul fatto che gli dia il massimo per questa squadra non ci sono assolutamente dubbi. È chiaro che affidare tutto sulle spalle di un classe 2005 in questa stagione, e se le cose non vanno bene affidare tutta la colpa a lui, è sbagliato, ovviamente è sbagliato, perché chiaramente anche Ildiz non può fare i miracoli, prima cosa. Seconda cosa, è stato spremuto da inizio stagione, tra mondiale per club, preparazione con la Juventus, stagione nazionale alla ricerca dei mondiali, è uno dei giocatori più utilizzati, più impiegati dalla Juventus nel podio, quindi questo ti fa capire come la voglia di scendere sempre in campo nonostante non fosse al meglio c'è sempre stata, quindi c'è anche un calo secondo me normale a livello fisico, e poi ovviamente non essendo al meglio in queste ultime partite, anche una scelta sua di magari evitare ricadute, evitare comunque guai peggiori in vista della vetrina mondiale con la Juventus, che comunque il destino sembra averlo quasi tracciato, però il mio pensiero non va nella direzione di sta saltando le partite perché pensa solo al mondiale, no, guardo a quello che ha fatto lui in questi mesi, ha comunque voluto trascinare la squadra non essendo al meglio, perché da febbraio che comunque si trascina dietro problemi al ginocchio, problemi muscolari, quindi ha comunque fatto di tutto per esserci, il calo di rendimento c'è stato ed è evidentissimo che non è più riuscito a a trascinare la Juventus, cosa che ha fatto secondo me invece più con Seisao, perché è sceso Yildiz e è salito con Seisao, però lui insieme a Spalletti è ovviamente il caposaldo, il capostipite della school, il simbolo di una Juventus che deve tornare vincente.
0: Cop, Openda, David, Miretti, Zegrova, Vlahovic, scegline uno da vendere tra questi.
10: Senza pensare a possibili condizioni, eccetera, sono possibili tutti da vendere, giusto?
0: Sì.
10: Senza le difficoltà o altro.
0: Sì, sì, senza il fatto. Cioè, uno che
10: sulla carta
0: debba
10: sulla
0: partire,
10: carta.
0: Perché poi Vlahovic se non rinnova ovviamente non lo vendi.
10: Allora, è risposta facilissima, Openda.
0: Secondo?
10: Openda, secondo, Coppa.
0: Terzo?
10: Coppa, la vita. Terzo, Zegrova.
0: Quarto?
10: Chi è rimasto? Miretti, David
0: e Vlahovic.
10: E Vlahovic. Miretti, poi David e poi Vlahovic.
0: Cioè Miretti,

0: fosse la possibilità di racimolare qualcosa da De Grova, non ci penserei due volte io, per focalizzarmi su altri tipi di giocatori magari più funzionali oppure più integri fisicamente, basterebbe anche solo quello.
1: Marco,
0: fammi la tua classifica tu.
1: Marco scrive, De Grova se segna col Galatasaray diventa un re per noi juventini, vabbè quello senza ombra di dubbio.
0: Anche quello, esatto.
1: Allora, Openda, Miretti, Kopp, De Grova, David Vlahovic.
0: Che Miretti è il tuo secondo?
1: Sì. Assolutamente. E se ci aggiungo Cambiaso in questa classifica, Cambiaso diventa secondo e Miretti terzo.
0: È vero, Cambiaso non l'hai messo.
1: Non l'ho messo Cambiaso, perché tanto
0: allora,
1: tu non lo
0: Cambiaso
1: mettevi.
0: Recupera... No, non lo metto ovviamente.
1: Ah.
0: Tanto non qualificandosi in Champions ci sarebbe la necessità ovviamente impellente di dover vendere, quindi se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni per Cambiaso, ovviamente
1: grasso che cola 30 milioni. Ti faccio l'ultimo e poi ti saluto perché so che devi andare, ma rapidissima, ma Bremer lo inseriresti in questa classifica o no?
0: Lo inserirei dopo Vlahovic ovviamente, perché comunque
1: però rientra nei tuoi giocatori che no, cioè l'unico imprescindibile per te ad oggi è Ildiz.
0: L'unico imprescindibile per me è Ildiz e Kalulu e McKennie.
1: Ok,
0: loro tre, il resto se arriva un'offerta adeguata potrebbero partire.
1: Ok,
0: per quanto riguarda il mio pensiero,
1: va bene. Grazie mille Marco, buona conferenza, buon lavoro.
0: Grazie a te Chiara.
1: Ciao.
0: È sempre un piacere.
1: Anche per me. Ciao. Va bene, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo tra poco.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato

0: Sabato Sport, ragazzi, adesso recupero tutti i vostri messaggi, che ce ne sono tantissimi, grazie come sempre. Allora, aspettate che ce ne sono tanti. Allora, ciao Chiara, sono d'accordo con te su tutto tranne quel numero esagerato di santi che servirebbero per andare in Champions. 2 o 3 decisioni VAR a dovere potrebbero bastare, dico potrebbero perché la Juve non vincerà neanche col VAR a favore. Ciao Ennio. Buongiorno Chiara, la Juve non merita, ma al quarto posto è a 2 punti e Milan e Roma con tutti i punti che hanno perso non lo meritano allo stesso modo. Il problema è che noi ci siamo sciolti nel momento di chiudere il discorso per mancanza di giocatori, di personalità. Ciao Chiara, ma tu non dai qualche colpa anche a Spalletti? Conte ha vinto con Giovinco, Matri e Quagliarella, con le piccole non perdeva punti, è proprio con le piccole che devi motivare il gruppo, non so, comunque si debba continuare con Spalletti. No, ma io do responsabilità a tutti, do responsabilità anche a Spalletti, perché, vabbè, io poi adesso sembra che io faccia il gioco al massacro a Miretti, ma... certi cambi non li comprendo, certe scelte di formazione non le comprendo, ma a maggior ragione non comprendo quella cosa di cui parlavamo prima e di cui ha parlato anche Marco. Lui dice, quando arriva questa Juve può lottare e deve lottare per il campionato, e poi in conferenza stampa dopo la Fiorentina dice, ma alla fine la stagione è andata bene, sarebbe andata benissimo se avessimo vinto. E no, sei incoerente. Ivo, mi mandi un messaggio vocale, per favore, molto gentile, grazie.
1: Buongiorno Chiara, sono Carlo D'Ariano.
0: Ciao.
1: Guarda, te voglio un bene dell'anima e io la penso sempre come te, però mi devi permettere una cosa, Di Gregorio,

0: Cambiaso, Locatelli, Kelly, lascia perdere Kelly, donna mia, McKennie.
1: No.
0: È gente che deve sparire dalla Juve, Chiara, è gente che deve sparire dalla Juve, devono sparire no. dalla Juve. Prendemone 4, 5 forti e ricominciamo con un po' di giovani. Io preferisco giocare con Idris, Koazic, Kalulu, va bene pure Cambiaso, però questi mannamoli via, Chiara, sono 5-6 anni, non ti dico di Gregorio, ma quell'altro, mannamoli via, Chiara, ti voglio un bene dell'anima, non piare le parti loro, pure Vlahovic, tutti via, via, via, Breme, vonna via, via, grazie Chiara.
2: Ciao, allora, su alcuni nomi sono d'accordo, su McKennie non sono minimamente d'accordo, perché per me McKennie è un giocatore imprescindibile per la Juventus, è un giocatore imprescindibile per la stragrande maggioranza delle squadre, perché veramente ti gioca ovunque e lo fa bene, quindi per me McKennie non è assolutamente intoccabile, e tra i giocatori incedibili, guarda, tu hai fatto una lista di giocatori. Sono d'accordo su Di Gregorio, sono d'accordo su Cambiaso, sono d'accordo su anche su Vlahovic, se vuole andare via a un certo punto vai, ciao, anche se bisogna poi trovare un'alternativa. Sono d'accordo, ma non sono d'accordo su McKennie neanche lontanamente. Non sono d'accordo sul fatto dei giovani, perché giovani sì, ma fino a un certo punto, perché se questi giovani tu non li associ a giocatori di qualità e soprattutto non tanto di qualità quanto di esperienza internazionale o di esperienza comunque in generale, non vai da nessuna parte. Quindi giovani fino a un certo punto. Però su McKennie no, cioè McKennie per me, guarda, io ve lo dico proprio tranquillamente, per me gli intoccabili della Juventus sono Yıldız, McKennie e Kalulu. Questi tre sono i giocatori per cui io non ascolterei neanche un'offerta. Non sono neanche d'accordo su Kelly, perché per me non è imprescindibile, ma è un giocatore che comunque ti fa comodo, anche perché ad oggi è l'unico difensore mancino che hai. Ma per me i tre che proprio non si devono toccare sono questi. Sugli altri io ascolterei qualsiasi tipo di offerta, su qualsiasi giocatore. Però McKennie non mi sento assolutamente di inserirlo in questa lista che hai fatto, ecco. Marco, non sembra, ma si capisce che ti stia sulle scatole Miretti. Anche a me non mi sta sulle scatole. Io semplicemente, quando io parlo di alcuni giocatori, parlo semplicemente dal punto di vista calcistico. Ma a me Miretti non sta sulle scatole. Per me Miretti è un giocatore da mezza classifica, non è un giocatore da squadra di vertice, per me. Poi, ciao Chiara, ma tu non dai qualche colpa... Ah no, questo l'ho letto. Ciao Chiara, sono Andrea, ho il presentimento che senza Champions Spalletti si dimetta. Capisco il danno economico, ma devo essere sincero, questa squadra non è da Champions. Personalmente preferisco vincere l'Europa League piuttosto che uscire ai playoff di Champions. Cosa ne pensi? Penso che sicuramente se ad oggi mi dicessero vai in Europa League e la vinci, vai in Champions e esci ai playoff, ti firmo, vado in Europa League e la vinco. Il problema è che io ho il timore, la paura, che vai in Europa League e fai figuracce. E se tu fai figuracce in Europa League, è peggio che fare figuracce in Champions. Questo è il mio problema. Cioè, io vado in Europa League, gioco il giovedì, tra l'altro giocare il giovedì ti rompe le scatole per il campionato e tutto. Gioco il giovedì e poi faccio figuracce. Preferisco uscire ai playoff di Champions, onestamente. Che magari affronti squadre di un altro tipo di calibro, o magari no. Quindi se avessi la certezza di vincere l'Europa League ti direi sì, assolutamente, il problema è che non ce l'ho. E non ho neanche la certezza di poter arrivare ai quarti di Europa League, ad oggi. Vediamo che mercato si farà. Di là abbiamo una tifoseria caricata a molla, quella granata di cuore, desolazione imbarazzante, sinceramente non me ne può fregare di meno, grazie ragazzi, tutto merito vostro, Bonnie. Poi, se non andiamo in Champions è solo colpa di questi calciatori senza personalità. Ripeto, contro il Verona retrocesso si doveva solo vincere, basta alibi, cambiano gli allenatori ma non i risultati. Con ciò non giustifico Spalletti, dichiarazioni, formazione, cambi, buon pomeriggio, che era un abbraccio Terry. No, ma infatti guarda, io ho massacrato Thiago Motta, ho massacrato Tudor e faccio fatica, ma questo lo ammetto, a massacrare Spalletti, perché per me Spalletti è un allenatore di un altro tipo di calibro. e ho fiducia in Spalletti, mentre in Thiago Motta e in Tudor ne avevo zero, quindi era più semplice, lo ammetto, cioè non è che sto dicendo, ammetto un errore, chiaramente non è neanche molto professionale, però sono umana anche io. Però se con tre allenatori il risultato bene o male è lo stesso, anzi almeno Thiago Motta e Tudor in combo ci avevano portato in Champions, Spalletti finisce inevitabilmente sul banco degli imputati, anche lui. Ma oltretutto viene ridimensionata e si ridimensionano tutte le critiche fatte a buon Thiago Motta e al buon Igor Tudor, perché l'unico comune denominatore tra questi tre allenatori è la squadra. Sono i giocatori. Mi mandi un vocale?
1: Ciao Chiara, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Ciao. Forza Juve. Ma sì, non c'è storia, cioè, la nostra società ha dei problemi, c'è da anni questa cosa, noi non ci svegliamo per comprare una punta, le altre squadre si muovono subito, per cui io spero ci sia un cambiamento da questo punto di vista. Detto ciò, non commento neanche quello che ha pubblicato la seconda squadra di Torino, perché vietare ai tifosi della Juve di entrare con le proprie sciarpe e quant'altro è una follia. Però a noi fanno queste cose, le altre squadre niente, ma tanto è un circo che va avanti. Detto ciò, domani un solo obiettivo: vincere. Forza Juve.
2: Guarda, non ne abbiamo parlato perché per me è ridicola questa cosa qua. E purtroppo, ecco, io mi arrabbio molto di più per questo piuttosto che per i torti arbitrali. Perché siamo l'unica tifoseria a cui viene impedito di portare le sciarpe a Napoli, a cui viene impedito di portare le sciarpe a Firenze, a cui viene impedito di portare le sciarpe a Torino, casa nostra. Quindi, questo a me fa molta più rabbia. Non ne ho parlato perché per me è veramente una roba ridicola. Però ecco, questa roba qua a me fa incavolare molto più che un torto arbitrale, ma ve lo dico proprio con tutta l'onestà del mondo, perché siamo in un paese democratico e in un paese democratico c'è una tifoseria che in tre stadi differenti, il Maradona, il Franchi e l'Olimpico Grande Torino, che adesso si chiama Filadelfia, non lo so, vabbè, frega niente, non può portare i suoi vessilli, che siano sciarpe, che sia maglia. A Napoli devi andare, che ti devi nascondere, non puoi far vedere assolutamente nulla. Firenze idem, se no succedono casini. E all'Olimpico Grande Torino o Stadio Filadelfia, chiamatelo come diavolo volete, idem. E addirittura viene fuori il comunicato. Cioè, questa roba qua a me fa molto più arrabbiare, perché stiamo parlando di un gioco, perché comunque è un gioco. E questa roba qua per me non è neanche ridicola, è vomitevole. Che noi che tifiamo comunque una squadra, ok, non possiamo portare i nostri colori all'interno di uno stadio nel settore ospiti. Per me è vergognoso. Per motivi di ordine pubblico. Ma pensate a gestire i vostri tifosi. Ed è l'unica squadra a cui succede. L'unica, è come se dicessero ai tifosi del Milan di non presentarsi con le sciarpe rossonere al derby a San Siro. Ma sta roba non esiste. O è come se dicessero ai tifosi della Roma di andare a Napoli senza le sciarpe. E noi in tre stadi d'Italia, uno tra l'altro a casa nostra, perché siamo a Torino, dobbiamo presentarci senza le sciarpe, senza i nostri colori. Questa roba qua per me è vergognosa. Molto più di un errore arbitrale, ma ve lo garantisco. È molto peggio. Red Scorpio 91. Io ho ancora in mente la figura di M che si fece... non me lo sono perso. Contro... Non mi ricordo chi, perché mi sono persa il messaggio. Riscrivimelo per favore, perché me lo sono persa. Forza Juve 40, se abbiamo una società di poco conto è colpa nostra. Max è uno schifo, concordo in pieno. Red Scorpion, tanto li portiamo lo stesso, fidati di me. Forse Onore, buongiorno ragazzi. Vabbè, vergognoso anche qui a Bergamo se vai in un settore con i colori, credo. Vabbè. No, ma io lo so, Red Scorpion, che i colori e il bianco-nero, le sciarpe, le bandiere, tutto quello che vuoi. Ah, con i colori bianco-neri ti fanno la pelle, ok. Ah, ok. Io ho ancora in mente la figura di Emme che si fece contro il Fulham nel 2010, quindi non mi cambierebbe tanto una in più, una in meno, sono abituato purtroppo, ok. No, dicevo, io lo so benissimo che poi voi le portate, e quello meno male. Però il fatto che bisogna nasconderle fino a quando non entri nel settore ospiti, questa roba qua fa schifo.
3: Non si può sentire una roba così nel 2026, no! Perché poi veramente... Cioè, io vorrei chiedere al ministro dello sport proprio di creare un decreto che deve finire. Cioè, se la tua tifoseria va a menare la mia, esatto, e l'altra parte, ti multo 2 milioni ogni volta che succede questa cosa qua. Infatti, e vedi che la smetteranno.
2: E ti chiudo lo stadio. Ma faccio ti chiudo lo stadio, ma i tifosi ospiti li faccio entrare. Cioè, non
3: infatti,
2: entra la tifoseria di parte.
3: Solo che non c'è la presa di posizione, esatto, quindi succede il suo casino qua.
2: Esatto. Beh, è verissimo, sono totalmente d'accordo. E quindi il discorso poi è quello, ma succede solo con noi? Io sono andata, prima leggevo il messaggio di Forza Onore, forse di Bergamo, io sono andata a fare il trofeo Bortolotti, se non sbaglio, quest'estate, quindi non era neanche campionato. Quando sono arrivata, quando è arrivato il pullman della Juventus, e sono andata anche a Pisa, quindi in due posti totalmente diversi, i colori quelli sono, in due posti. Quando è arrivato il pullman della Juventus, ma ragazzi, ma ve lo garantisco, ma lo schifo che ho sentito, lo schifo che ho sentito e gli auguri che ho sentito ai giocatori, ma ai tifosi nostri, cioè a noi, raga, ma era uno schifo, uno schifo. Io ero in tribuna stampa, ma ovviamente ho fatto con Marco, tra l'altro, il video del pullman ed eravamo lì. Roba, bravo, esatto, ed era un amichevole. Fa schifo a Pisa, raga. Io sono stata un'ora fuori dallo stadio a lavorare, a fare i collegamenti in puntata. Raga, faceva schifo. Le cose che non mi hanno detto erano... Ma io ho avuto paura a tornare alla macchina. Io, facendo il mio lavoro, ho avuto paura ad arrivare alla macchina, perché c'era un gruppo di X tifosi del Pisa, perché lì purtroppo è tutto collegato, quindi non ci sono i settori, che passavano avanti e indietro dove io facevo il collegamento e hanno aspettato che io finissi di fare il collegamento. E io avevo paura perché ero da sola, perché ero con Marco a lavorare ed era in conferenza stampa, ero da sola, dovevo arrivare alla macchina, avevo paura. Questa roba qua fa schifo. E quindi io mi immagino un bambino che tifa Juventus, che deve andare nel settore ospiti perché vuole andarsi a vedere una partita con suo padre, con sua madre, con suo zio, con suo nonno o col fratello più grande, che no, gli si deve dire: no, non ti puoi mettere la maglietta di Del Piero, non ti puoi mettere la maglietta di Higuain, non ti puoi mettere la maglietta di Ronaldo, eccetera eccetera eccetera, o non ti puoi mettere la maglietta di Yıldız. Ma che roba è?
3: Chiara, ti racconto di più. Tempo fa un ascoltatore nostro, Mariano, ha detto una cosa molto bruttissima. Ha detto, non so quanti anni fa, dei turisti olandesi o svedesi, quelli che siano, sono arrivati, erano alla stazione e lui facendo il tassista, aveva un bambino di 4-5 anni che aveva la maglietta della Juve e nessun tassista si è degnato di caricarlo.
2: No, no, ma guarda, ci avevano raccontato, eravamo sempre qua mi sembra, ci avevano raccontato che in un locale, in un ristorante, quando il proprietario aveva scoperto che tifavano Juventus, li ha fatti uscire. Cioè, sta roba, ma raga, ma è per questo che io dico, noi ci arrabbiamo per i torti arbitrali, ma questa roba qua fa vomitare. Cioè, che io non posso testimoniare la mia fede in una squadra di calcio, stiamo parlando di calcio, perché può succedere, posso prendermi gli schiaffi. E io, ripeto, facevo il mio lavoro, non avevo nessun vessillo della Juventus, nessuno, perché stavo lavorando. E vi giuro, un'ora di collegamento avanti e indietro, dovevo fare il video post partita, quindi dopo ho dovuto aspettare che Marco uscisse dalla conferenza, ho dovuto aspettare che defluisse il traffico e defluissero le persone. Io il mio video l'ho fatto alle 2 di notte, alle 2 di notte sono dovuto, fino alle 2 di notte sono dovuta stare davanti allo stadio del Pisa per fare il video, perché avevo paura. E questa roba qua, io stavo lavorando e non avevo nessun tipo di colore bianco-nero, l'hanno supposto loro. Ma io mi immagino una famiglia che va coi figli che si vogliono mettere le sciarpe per andare a vedere un derby e divertirsi a guardare uno sport, e questa roba qua a me fa 100.000 volte più incavolare dell'errore arbitrale. che i nostri tifosi non possono andare, e chiudo tranquillamente, a seguire una partita a Napoli, a seguire una partita a Firenze e a seguire una partita nella nostra cavolo di città. Assurdo, assurdo. Scrivono meglio il rugby, e la nota del club l'ha letta Dario nella... come si dice? Oh signore, nelle due ore precedenti, non mi veniva, scusate. Marco scrive: grande Mariano, cuore juventino di Napoli. E poi Red Scorpion: questa è tutta colpa della proprietà che non ha mai difeso la Juve, l'ha lasciata in balia degli altri ed ecco i risultati. Però sono d'accordo in parte, ma dall'altra parte no, perché il problema è che la società si può imporre quanto vuoi, e tra l'altro stiamo vedendo, grazie Yves, la nota della Juventus sul suo sito ufficiale. Si può imporre quanto vuole la società e la Juventus, ma il problema è che tanto la Juventus mica comanda gli ultra o i tifosi del Napoli, gli ultra o i tifosi della Fiorentina, gli ultra o i tifosi del Toro. È proprio sbagliato, come diceva giustamente Yves prima, a priori. Cioè non è la Juve che si deve mettere a difendere i propri tifosi, è chi sta nelle alte cariche che deve tutelare i tifosi di tutte le squadre e non fare figli e figliastri. Esatto, è un problema di cultura dello sport. Cioè, in alcune città sembra di essere ai tempi degli hooligans in Premier League. Si danno appuntamento, si picchiano, e ribadisco, i tifosi della Juve non possono andare in giro con le maglie, non possono entrare allo stadio con le maglie, con le sciarpe, ma sta roba qua fa schifo, punto. Possiamo trovare tutte le robe del mondo, ma sta roba qua fa schifo, e quello che fa più schifo è che di mezzo poi ci vanno i bambini, perché è un adulto, cioè lo puoi spiegare, ma io mi immagino un bambino di 4 anni, come diceva Yves prima, a cui devi dire no, oggi si era magari vestito, preparato, preso la maglia, la sciarpa, tutto contento, di 4-5 anni, 6 anni anche, gli dici no guarda, domani questa roba qua tu non la puoi mettere, non possiamo entrare con questo, e lui ti dice ma perché? E poi arriva davanti allo stadio del Toro, del Napoli, della Fiorentina e trova gli altri tifosi che hanno tutti le loro maglie e dice ma perché io non me la posso mettere? È perché tu tifi Juve. Cioè è assurdo. È assurdo che non ci sia una tutela da questo punto di vista, per quanto mi riguarda. Ma non deve arrivare dalla Juve. Deve arrivare da chi è in alto. E dare pene che siano esemplari. Ma se non riusciamo a dare pene esemplari su casi di quotidiani di violenze e robe varie, figuriamoci se si riesce nel calcio.
3: A proposito di pene esemplare, lo vediamo in Inghilterra, come sono molto uniti dopo il caos dei hooligans.
2: È certo.
3: Molto, molto uniti. Anzi, non vedi neanche, non senti più niente.
2: Assolutamente. È quello che dicevo.
3: Top.
2: Assolutamente. È quello che dicevo, esattamente. Cioè, bisognerebbe ribaltare tutto. Punto. Punto. Perché non è giusto. E poi ovviamente a rimetterci siamo sempre noi, perché la Juve è odiata da chiunque, dall'universo intero. È vero, ma questo nasce dall'aver lasciato perdere tutto il fango che hanno creato le TV eccetera, e nessuno li ha mai ripresi. Ok, però questo fango c'è sempre stato, perché la Juve è sempre stata sulle scatole a tutti, perché vinceva. Quindi sono d'accordo, ma sempre in parte, nel senso che comunque non deve arrivare dalla Juve la difesa. Cioè la Juve ti fa il comunicato, ma poi non è che sono Elkan con Molli, Chiellini eccetera che vanno lì fuori dallo stadio e proteggono i tifosi della Juventus. Lì deve essere qualcun altro. E Max dice: ci penserà Malagò, vedrete. Gianni: anni fa in trasferta a Genova per l'ultima di campionato contro la Samp, io e altri tre amici siamo stati aggrediti fuori dallo stadio solo perché avevamo le sciarpe. Questo è, purtroppo, questo è. Ivo, mi fai sentire un messaggio vocale, per favore?
4: Ma e come mai allora lo scorso anno ci siamo andati in Champions League? E chi c'era lo scorso anno? Tudor? Sarò cinico, ma è così. Lo scorso ci siamo andati, eh? Quest'anno la vedo dura. Cristian da Mantova, vi voglio bene.
2: Sì, Cristian, l'ho detto anche io, l'anno scorso ci siamo andati per puro, si può dire culo? Lo dico, perché Nicolussi Caviglia ha deciso che doveva ritornare alla Juve per un secondo e si è messo la nostra maglia, ha causato un rigore senza senso, ma se fossimo stati con Tudor senza cambio di allenatore, per come si era messa, ragazzi, sarebbe finita peggio che sesti, forse saremmo arrivati a metà classifica. Sleepwalker Finn, eccolo lì il cazziatone. E vabbè, ho capito, ma sta roba mi fa perdere la testa. Mi fa perdere veramente la testa. Poi Chiara, ciao, Spalletti deve assolutamente rimanere al suo posto, avere idee chiare sul mercato estivo, portiere, due esterni, due centrocampisti e una punta che faccia gol e, non retropassaggi, questo al netto delle cessioni. Che ne pensi, Chiara? Maurizio? Penso di sì, ho dei dubbi che si riesca a fare tutto questo mercato. Dipende dai parametri zero che riesce a prendere e dipende, come dicevi giustamente tu, dalle cessioni che riesce a fare. Questo è. In Champions si è andato con Tudor, con Allegri, fino anche con Pirlo. Sì, l'abbiamo detto, la Juve, non si, la Juve si qualifica in Champions sul campo dal 2000. L'ultima stagione in cui non si è qualificata era 2010-2011, prima, l'anno prima di Conte. Sono 15 anni. Ciao Chiara, Spalletti dice quello che non può dire pubblicamente. Questa stagione è un fallimento, la Juve è quotata in borsa e ogni dichiarazione incide, questo sicuramente. Leggo l'ultimo e poi ci salutiamo, cioè per questa parte, perché poi abbiamo l'ultima mezz'ora. Ciao Chiara, concordo in pieno con quello che hai detto. Io posso anche accettare una sconfitta, ma non dopo una partita oltretutto decisiva per l'obiettivo stagionale, giocata senza anima. Bisognerebbe fare un bel repulisti nella rosa fine stagione, ma temo che economicamente non saremo in grado di farlo. Speriamo in tempi migliori e forza Juve sempre. Fabio da Alessandria. Va bene. Ah, dicono, giustamente. Red Scorpion dice, quella di Del Neri, brevemente. E hai ragione. Forza Juve, diciamo grazie all'allenatore squadra. Più squadra che allenatore per me. Iscriviamoci in Svizzera, scrive Travel Spippi. Poi se ne accorgeranno come si sta senza la Juve. Buon pomeriggio, sei sontuosa come sempre. Molto bene ragazzi, piccolo break e poi torniamo, a tra poco.
5: Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Sabato Sport.
2: E lo sappiamo che difendi l'allenatore, sei troppo intelligente, ma ti prendi tutte le cause perse. Non credo di prendermi le cause perse, anzi, per niente. Anche perché se mi fossi presa le cause perse avrei difeso Allegri 3 anni che ha fatto la Juventus. Invece non l'ho difeso. Ciao Chiara, l'hanno capito pure i muri, questi giocatori sono senza carattere e personalità gara, la società lo ha capito, Roberto da Torino. Ciao Chiara, ma dove sei stato tutto questo tempo? Sempre qua, qua e da altre parti, però il sabato sono sempre qua. Poi, comunque apprezzo la tua competenza di calcio, concordo sulla mancanza di carattere dei nostri che manco protestano in campo, ma in ogni caso se gli arbitri non ci avessero maltrattato saremmo ugualmente andati in Champions. Forse è meglio così, speriamo che si rifondi la società a partire dai dirigenti che devono essere in grado di tutelare la Juve in campo e fuori. Forza Juve, forza Radio Bianconera, Enzo da Messina. Poi ci chiedono, ci farete sentire Spalletti? Sì, metteremo le pillole nel corso della giornata, sì, qualcuna nel corso della giornata. Comunque, in ogni caso, Bianconera News, e lì c'è chiaramente il testuale di Spalletti. Ciao Chiara, complimenti per la tua conduzione, sei bravissimo. Volevo chiederti cosa ne pensi su quanto dichiarato da Moggi su Locatelli, e cioè che è incapace rispetto a Barella di far ripartire il gioco. Grazie, buon lavoro. E penso che Barella sia nettamente più forte di Locatelli, è brutto da dire, ma è così. E anche quello, non sono tanto distante dal pensiero di Moggi, nel senso che è migliorato molto sulla velocità, ma è ancora tanto lento e fa fatica, secondo me. Infatti nel mio centrocampo ideale del prossimo anno Locatelli è un'ottima alternativa, ma resta un'alternativa. Bella e brava Chiara, il problema è questo. Io e tanti altri come me, tifosi da 40 anni, che ne abbiamo viste tante e di più, penso che siamo in grado di riconoscere il valore di una squadra, e per quel che mi riguarda questa è una delle più scarse degli ultimi 30 anni. Però ciò non significa non ammettere che i torti ci sono stati. Al netto della scarsezza della squadra, probabilmente eravamo in Champions e questo ci fa più male. Detto questo, meglio così, forse si riparte come dopo il 2006, forza Juve da San Giuseppe Vesuviano, Pasquale. Chiara, un po' di ottimismo, però non ce l'attiriamo ancora di più la negatività. Poi domanda semplice: se fosse subentrato Conte anziché Spalletti, secondo te stavamo come in, stavamo come in classifica? Peggio, uguale o meglio per Luigi da Casal Palocco? Se fosse arrivato Conte a stagione in corso, secondo me non saremmo stati meglio di così. A stagione in corso, da inizio anno, forse qualcosa sarebbe cambiato, ma a stagione in corso secondo me non saremmo stati tanto distanti da questo, sono sincera. Praticamente nessuno migliorato, addirittura Gatti affossato, incredibilmente l'unico grinta Juve, beh, Pierluigi da Casal Palocco. No, non sono Casal Palocco, non sono d'accordo. Ultimo mese a parte, dove sono crollati tutti, Tudor, ciao, Spalletti ha rivitalizzato la maggior parte dei giocatori, a parte Cambiaso, ma non si svegliava neanche con le bombe, Kop Meiners perché è irrivitalizzabile, e Openda perché non, Spalletti ci ha rinunciato. Per il resto no, non è vero, non sono d'accordo. Su Gatti io ho un pensiero ed è molto simile a quello di Spalletti, per carità, a tutta la grinta che vuoi, ma oggettivamente a me Gatti non dà tranquillità in fase difensiva, quindi tra Gatti e Kelly io preferisco Kelly. Quindi così, questo è un po' il mio pensiero. La legge è uguale per tutti, la squadra non vince colpa di Tudor, ora è colpa di Spalletti. Spalletti non ha valorizzato neanche uno della rosa, ti prego John, riporta Conte a casa, grazie, sempre per Luigi da Casal Palocco. Non sono d'accordo perché non è vero che non ha rivitalizzato nessuno. Se ci fosse stato Tudor non saremmo arrivati in Europa, secondo me. Ma ribadisco, per me non è responsabilità solo della squadra, solo dell'allenatore, solo della società, è un concorso di colpe, quindi io non tolgo Spalletti dalle responsabilità che ha. Sentiamo un messaggio vocale, per favore, Eve.
7: Ciao.
2: Ciao.
7: Silvio D'Avezzano. Io, sì, ma anche Miretti può essere un incasso, un introito, però che Miretti sfigurerebbe in questa Juventus. A punti di vista, ok, d'accordo. Discordiamo però che tanto nostro idolo Conte voleva a Napoli, quindi adesso non capisce nemmeno Conte, e Spalletti se l'è tenuto, non l'ha venduto, quindi qualcosa che non va nei giudizi personali c'è. Anche Locatelli era da scartare e poi si è rivelato il migliore in questa squadra.
2: Beh, migliore no.
7: A fase alterne, sì, rigore sbagliato, d'accordo, ma si è preso le responsabilità.
2: E meno male, e quindi, capitano.
7: Non è da tutti. Però, dai, ho fiducia in questa squadra per l'anno prossimo. Dai, che non è tutto da buttare. Un abbraccio a tutti.
2: Ciao, beh, Locatelli, se non si prende le responsabilità lui che ha la fascia di capitano, chi se le deve prendere? Quindi è il minimo che si prenda responsabilità. Sul fatto che sia stato il migliore non sono d'accordo, perché per me Yıldız è davanti, Kalulu è davanti, McKennie è davanti, però sicuramente ad oggi è imprescindibile. Ma perché chi l'ha migliorato? L'ha migliorato Spalletti nel modo di giocare, senza ombra di dubbio. Sul discorso Miretti, io l'avrei venduto tutta la vita quest'estate, quindi con me questo discorso, per carità, nel senso che non mi rimangio niente di quello che ho detto quest'estate. Io l'avrei dato a Conte subito, ma subito, perché questo giocatore qua, con tutto il bene che gli si può volere, è un giocatore da mezza classifica. Spalletti lo ha tenuto perché era infortunato, tra l'altro, e non aveva mercato. Ovviamente a gennaio non si poteva mandare via e di conseguenza è rimasto, ma non mi sembra che Spalletti lo abbia fatto giocare titolare chissà quante partite. L'ha messo in campo, ma nei minuti nel secondo tempo, molto spesso quando ha giocato titolare, se non sbaglio almeno in due o tre occasioni è stato il primo a essere tolto alla fine del primo tempo. Detto ancora questo, Miretti quando entra in campo è totalmente impalpabile, se non dannoso. Quindi non è questione di giudizi in un senso o in un altro, è questione di vedere oggettivamente il giocatore quanto rende, e Miretti rende quello. Non è un giocatore da Juventus, molto meno di Locatelli, onestamente. Ciao, tu ad oggi daresti un'altra opportunità a Douglas Luiz? Sì, per me sì, io sì, vedendo quelli che abbiamo sì. Ciao Chiara, anche Spalletti deve capire che la maglia è importante, non può dire che è stata una grande stagione, che andando in Champions sarebbe stata grandissima. No, ha detto buona, buonissima. Lo può lasciar dire a Fabregas, spero lo abbia detto per frustrazione. Giacomo da Susa. Ciao Chiara, complimenti, tu lo sai quanto ti stimi e ti reputo una brava ragazza, simpatica, preparata e competente, di bellezza sono inteso, però non possiamo, con tutte le colpe che noi abbiamo e sappiamo, esimerci da una serie di arbitraggi di poco vergognosi e in una qualificazione che si sta giocando punto a punto. Questo sta determinando la nostra esclusione dalla Champions per nostre colpe, ma anche per viste arbitrarie del poco discutibili. Io, anche se tutti ci danno per avere poche possibilità di qualificarci, non mi fido di Verona-Roma, perché sarà una bella partita come Parma-Roma, che sappiamo come è stata vinta dalla Roma, Antonio da Caserta. Il problema fondamentale è che sono anni che abbiamo un centrocampo in

0: restare? Chi potrà dare una scossa positiva al prossimo anno? Io non lo vedo, a parte Yıldız. Ciao bellissima, ciao Stefano. Ma come ti ho detto, per me sono tre i giocatori, e sono Yıldız, McKennie e Kalulu. Sugli altri alzo le mani, onestamente. Alzo proprio le mani. Però io in questo momento non sono molto ottimista. Quindi facciamo finire la stagione, poi Stefano rifammi la stessa domanda. In questo momento sono tutt'altro che sono molto negativa, lo so, lo riconosco. Quindi faccio fatica a vedere la luce in qualsiasi giocatore, Yıldız compreso, che non criticherò mai assolutamente. Max, il Torino oggi si è allenato a porte aperte al centro sportivo Philadelphia. Dalla curva maratone è apparso uno striscione con la scritta per quelle MERDE, nessuna pietà. Una volta queste cose ci davano linfa e grinta. Poi c'è gente che è convinta che giocatori come Kopp in mano ad Allegri Conte cambierebbero rotta. Purtroppo non hanno le balls per fare giocate alla Juve. Chi non vede la differenza di potenzialità con giocatori seri tra Spalletti e il binomio Tudor-Marotta, secondo me di calcio un po' ne deve masticare ancora Luca da Terni. Ma infatti è questo, cioè chi non riesce a vedere che Spalletti ha totalmente rivitalizzato la stragrande maggioranza dei giocatori della rosa, ultimo mese a parte, ma quello è un discorso di personalità che i giocatori non hanno, non gliela può iniettare Spalletti la personalità. Non capisco cosa non ha visto, perché non è possibile non vedere la differenza. Ciao Chiara, sei guarita dal dolore al braccio destro? Era al sinistro? Comunque sì. Sì, sì, sì, sì. Grazie al cielo sì. È passato, meno male. Poi, forza Juve 40. Yıldız non ha ancora fatto il salto di qualità. Non sono d'accordo, nel senso che Yıldız ci sta che sia crollato dopo un anno in cui ha fatto di tutto e in cui non sta bene, c'è anche un mondiale. Sempre Tatsuya Uesugi, anzi sinistro, mi sa se sì, era al sinistro, era questo qua. Però no, va tutto bene. Mi mandi un vocale, Yves?
1: Buon pomeriggio, Chiara, Luca Terni. Vorrei sapere la tua opinione su tre cose. Allora, la prima è che l'asse portante della Juve si basa su Di Gregorio, con Miners, Thuram, David... McKennie, cioè secondo me sono tutti ottimi giocatori, tolto con Manners che tecnicamente lo è ma non, zero personalità, tutti giocatori riserve in una squadra, in una Juve vincente parlo, sono tutte riserve, quindi teoricamente tu per vincere dovresti avere un asse centrale più importante. Seconda cosa, cosa ne pensi di eventualmente che sì per l'anno prossimo a zero, se può essere un profilo giusto? E terza cosa, questa, si tende a paragonare i risultati di Spalletti con quelli di Tudor e Motta, e anzi loro meglio perché in coppia hanno portato la Champions e Spalletti probabilmente non la porterà. Io penso che sia molto giornalistico e poco tecnica questa visione, nel senso che tu se valuti quello che ha fatto vedere Spalletti e le potenzialità che con una rosa diversa potrebbe sviluppare, cose che non hai mai visto né con Tudor né con Motta, con cui facevi fatica a arrivare al tiro, cosa ne pensi?
0: Bravo. Penso quello che hai detto totalmente su Spalletti, Tudor e Thiago Motta, totalmente. Guardare solo i risultati è sbagliato, quindi sono totalmente d'accordo. Su che sì, no, ma non per altro, non perché magari sia grande, anzi noi servono quei giocatori là, ma perché io non prenderei nessun giocatore che sia andato a giocare fuori dall'Europa. Questo è il mio pensiero, semplicemente quello. Sul discorso dell'ossatura sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Red Scorpion, a me Kopp Meiners ricorda come personalità un certo Almiron che ogni volta che metteva la nostra maglia se la faceva nei pantaloncini. Perdonatemi, ma la sassaiola a Napoli, gli sputi nella civilissima Bologna, gli striscioni beceri a Firenze sulle Isole, a volte mi vergogno di essere italiano, ma mi vanto di essere juventino, contro tutto e tutti, sempre a testa alta, Maurizio. Però poi noi dobbiamo essere i primi che non fanno i cori su morti delle altre squadre, su questo però io mi batto, io sono sempre andata allo stadio, ho sempre tifato, ho sempre cantato tutti i cori, c'è un coro che non ho mai cantato, che è quello dove si rivanga la morte di qualcuno, e tra l'altro è riferito al derby, quindi se non vogliamo che si cantino delle nostre morti e si scherzi sulle nostre morti, io non mi auguro che la nostra tifoseria non lo faccia. Ci sono tanti motivi di scherno senza andare a prendere persone che sono morte, secondo me. Però questo è un pensiero mio e non voglio convincere nessuno. Però ad esempio io il coro su Superga non l'ho mai cantato, perché mi dà fastidio, giustamente, per

0: Ma è follia che gli altri parlino di Alerichi, che altri parlino della situazione, che, di quello che è successo a Pessotto, anche se per fortuna è ancora vivo, che si parli delle Iselle, delle persone che sono morte per quella finale di Champions League. E io non ho mai cantato in vita mia il coro su Superga, perché comunque sono morte un sacco di persone. Tatsuya Uesugi, ma la missione di Spalletti che non capisce la squadra non è preoccupante anche per il futuro? Ma secondo me ci saranno dei cambi comunque, mi auguro che Spalletti prenda nonostante tutto in mano la situazione sul mercato. Poi, vabbè, però dai, tanto forza Juve, tu ce l'hai con Spalletti, lo abbiamo capito, e quindi è normale che attacchi per attacchi. Però se non si vede la differenza tra i due allenatori che c'erano e Spalletti, se non la si vede è perché non la si vuole vedere. Ciao Chiara, quello che mi fa più rabbia è sentire qualsiasi squadra contro di noi, la partita della vita, contro le altre squadre si scansano, vedi Fiorentina a Roma, adesso la seconda squadra di Torino, Giuseppe Musolino, Juventino ha sfegatato, forza Juve, forse domandiamoci perché noi gli facciamo fare la partita della vita a loro. Lorenzo, ciao Chiara, secondo te è più forte Kenan o miglior Dybala della Juve? Per me Paolino a mani basse, siamo su due cose totalmente diverse. Dybala era anche più grande, il miglior Dybala, e aveva una rosa intorno di un altro livello, e il Diz gioca da solo, quindi per me non è, non si può paragonare onestamente. Buon pomeriggio, qualcuno dimentica che sia Locatelli che Miretti erano delle mezze ali, quindi tutte queste critiche le vedo un po' eccessive. Ciao Chiara, sei stupenda. Beppe, grazie, bravissima, d'accordo con te, finché non ci casca il morto morto nessuno interviene, poi sempre troppo tardi. Purtroppo niente cambierà mai, nel 2026 circa 20 le donne uccise, grazie TV Biterri, anche di più purtroppo. Il tifo contro da stupidi, Maurizio. Spalletti non vede l'ora che finisca la stagione e poi se li mangia tutti. Travis Pippi, Giuse, ciao Chiara, cosa pensi che nel trentennale della Champions conquistata non siano stati invitati la triade? Vabbè. Allora, noi siamo praticamente, vogliamo sentire l'ultimo vocale? Sentiamo l'ultimo vocale.
1: Ciao Chiara, buon pomeriggio, Michele da Napoli. Guarda, io litigo spesso con un amico, sono tifoso della Juve come questo amico, a Napoli siamo in tanti, però ovviamente stringiamo amicizia tra di noi, ci diamo coraggio in questi momenti di difficoltà. Litighiamo spesso io e lui, perché lui vede sempre qualcosa come causa esterna, una volta gli arbitri, la federazione, il VAR. Io dico sì, è vero, assolutamente, però noi abbiamo tante responsabilità, invece alla fine poi la colpa è di noi tifosi che critichiamo. Va bene, speriamo bene, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Ciao Michele. Allora, e sono d'accordo, comunque anche io litigo sempre con chi dice che le cause sono sempre esterne. Allora, noi ci fermiamo, ci rivediamo ragazzi venerdì 29, giornata chiaramente molto molto importante per i colori bianconeri, per quello che abbiamo detto anche prima. Ci sarà, e voi lo sapete, l'evento di RBN al J Hotel. Io sarò invece in onda dalle 16 alle 17 perché sostituirò Kami, quindi ci vediamo venerdì e poi ci rivediamo anche il sabato. Come sempre, grazie mille, speriamo che non arrivi l'umiliazione definitiva di questa stagione infame e come sempre, fino alla fine, forza Juve. Ciao Yves, ciao a tutti!
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Siamo giunti al termine di questa settimana, ma soprattutto del campionato, perché domenica sera ci sarà il derby che chiuderà i discorsi per quanto riguarda questa stagione. Ancora una volta una stagione. Avremo di che parlare, che caro Santarelli. Avremo di che parlare.
5: Questa... Ma sei sicuro che finisce il campionato?
3: Purtroppo sì. Purtroppo
5: ma finisce
3: sì.
5: il campionato?
3: Finisce ah. Purtroppo finisce.
5: Quindi chiudiamo la radio e riapriamo agosto?
3: Se i nostri amici giustamente dicono: ma siete pazzi? No, noi
5: restiamo... sarebbero contenti.
3: Siamo con voi e vi racconteremo quella che sarà
5: ma
3: l'ennesima.
5: Ma farà 3 mesi di ferie, come sempre.
3: Poi ci vediamo a luglio, vediamo chi c'è a luglio.
5: Poi ci vediamo
3: dentro.
5: Agosto, vediamo chi c'è. Agosto.
3: E si prospetta un'estate molto calda, perché sarà l'ennesima estate di ricostruzione, l'ennesima estate nella quale bisognerà capire quale direzioni dovremo prendere, con chi prenderla. Oggi invece
5: come
3: abbiamo
5: prenderla.
3: Come prenderla, un'idea ce l'abbiamo.
5: Sì. Dove prenderla?
3: Quella è l'idea che abbiamo. Quindi insomma, oggi abbiamo anche dato... una news che più che notizia è un'infiltrazione
5: d'acqua.
3: D'acqua, no, è di fatto una chiacchierata che abbiamo potuto fare in
5: Posso
3: redazione
5: dire con chi?
3: No, in redazione con una fonte molto autorevole.
5: Faccio il nome?
3: Che a sua volta aveva un contatto molto autorevole e ci ha raccontato appunto che ci sarebbe questo procuratore di cui non c'è stato svelato il nome, che ha in mano il mandato firmato da Dusan Vlahovic per proporsi al Real Madrid, e ci sarebbe appunto l'apertura anche da parte di Mourinho, che sarà, sapete, il nuovo allenatore del Real Madrid, con il Real Madrid che ha pagato la clausola al Benfica per averlo in sostituzione di Arbeloa. E Vlahovic potrebbe essere, a questo punto è molto probabile, ma lo scopriremo solo vivendo, il nuovo attaccante del Real Madrid. Detto che
5: credo in panchina, però insomma nelle rotazioni,
3: sai, lì se ci sarà una grande rivoluzione,
5: sì, enorme,
3: e secondo
5: enorme.
3: Me anche Mbappé rischia il posto, perché
5: dici?
3: È stata una stagione nella quale è stata la mela marcia lì in mezzo, litigi vari, Tchouaméni andrà via, e secondo me ci sarà anche qualche altra partenza eccellente. Occhio a quello che succederà, perché comunque lì c'è una rivoluzione in atto.
5: Ibrahim, andiamoci a prendere Ibrahim.
3: Io quello me lo prenderei volentieri. Chiaramente poi sapete che Vlahovic era stato anche la settimana scorsa, ne abbiamo parlato, sì. Non era la nostra fonte in quel caso, proposto all'Atletico di Madrid, proposto al Barcellona, ma in questo momento è in vetta il Real Madrid, perché ci sarebbe proprio la volontà di Vlahovic. Si sussurra, da quello che ci hanno raccontato, che sia anche la famiglia scesa in campo in prima persona, quindi di fatto esautorando, ma parliamo ovviamente di una indiscrezione, il suo agente, la sua agenzia che ne cura gli interessi. Questo per capire che con ogni probabilità Vlahovic non ci sarà, e quindi non c'è un guadagno per la Juventus, come sapete bene, perché il giocatore va a scadenza il primo luglio.
5: No.
3: Cioè il primo luglio è libero di fare quello che vuole. Non ci sarà
5: l'ingaggio.
3: Risparmi quell'ingaggio che avevi messo da parte per quell'accordo ponte di 1-2 anni con il giocatore, che destinerai a qualcun altro. Ora sarà il Colomani di turno, qualcun altro, è chiaro che non ti basterebbe. Questa è una delle cose che vi abbiamo raccontato oggi, di tante altre ne parleremo, ma c'è sullo sfondo anche questo famoso incontro che ci sarà martedì alla Continassa tra Elkan e Comolli. Oggi Tutto Sport racconta che Comolli non solo non vuole dimettersi, come è normale che sia, giusto che sia, lo diciamo dei calciatori, degli allenatori, una volta che firmano il contratto,
5: chiaro,
3: perché dovrebbero restituirti i soldi e tolgo il disturbo, ma... E questa è la cosa che un po' fa arrabbiare di più, sempre stando alle indiscrezioni raccontate in questo caso da Tutto Sport, lui non vorrebbe neanche essere dimensionato in quello che è il suo compito.
5: Anch'io non vorrei tante cose, anch'io vorrei avere in regia non Rossi ma una bella signorina, no, preferisco Rossi tutta la vita. Cioè, lui può volere tutto quello che gli pare, ma insomma ha fatto un disastro.
3: Esatto. E lui invece crede che invece c'ha in mano le carte giuste per rilanciare il progetto della Juve. Lui è ancora convinto che in 2 anni con il suo progetto può portare avanti la Juve, al netto di aver riconosciuto qualche errore, ma direi che ha sbagliato tanto. Direi che ha sbagliato tanto su quello che sarà il rendimento che deve cambiare rispetto alle scelte che ha preso quest'anno, che evidentemente non hanno funzionato. Facciamo comunque gli auguri a Luis Openda, è nato il figlio oggi, o la figlia,
5: io
3: non ho capito.
5: Un calcolo,
3: Che calcolo hai fatto?
5: Dunque,
3: renale?
5: No, quello ti è, speriamo te. Dunque, se oggi
3: ragione, ma la
5: però almeno oggi era un po' meglio, almeno oggi era
3: un po' meglio.
5: Allora, se ora siamo a maggio, ok? 9 mesi, giusto?
3: Sì.
5: La gravidanza dura 9 mesi, mi pare. Quindi, maggio, andiamo a scalare, aprile, marzo, febbraio, gennaio, dicembre, novembre, ottobre, settembre, l'ha concepita a Torino? Sì.
3: E mi sa di sì.
5: Almeno qualcosa di buono ha fatto.
3: Qualcosa di buono ha fatto. Hai fatto sto calcolo, hai fatto. Sì. Bravo, Santarelli. Quindi diciamo è venuto a Torino per figliare. Detto ciò, chiaramente, no, leggevo già un messaggio di Vittorio, ovviamente io non rimpiango, come abbiamo detto l'altro giorno, chiunque se ne va in questo momento.
5: Io non rimpiango nessuno.
3: Ma proprio zero.
5: Poi auguro a Vlahovic il meglio per la sua carriera, secondo me al Real Madrid è un po' sovradimensionato, però è anche vero che lì, sempre se poi andrà al Real Madrid,
3: sai, comunque
5: considerando chi, considerando chi ce l'ha detto, insomma, la traccia c'è.
3: E ad Alessandro ho fatto sentire il contenuto del
5: abbiamo
3: messaggio, signori,
5: che chiaramente non vi possiamo far sentire.
3: Ovviamente.
5: La traccia c'è, poi sai, vediamo, lo prendi a zero, per cui ma va bene così, Vincenzo, va bene così.
3: Io onestamente, forse uno di quelli che rimpiangerei di meno, ho detto che non è quello il peggio riuscito in questo ultimo periodo.
5: Bravo, non è peggio riuscito
3: in quest'ultimo periodo in bianco nero. Quello che mi spaventa un po' di più è capire dove andremo, perché da Vlahovic intanto non incassi niente.
5: No.
3: Però lo devi sostituire.
5: Ma va?
3: E quindi ti servono i soldini. Openda dove andrà? Boh.
5: Al Frosinone.
3: Sì. David resterà.
5: Se ce lo vedesse al Frosinone Openda?
3: Con quali soldi? I nostri. Cioè che se uno se ne deve andare ci devono portare i din din.
5: Matteo, dai, Matte, scendi in campo, Matteo. Porta Openda al Frosinone.
3: Ah, Matteo lo può, è vero, Matteo lo può portare al Frosinone. Matteo, impegnati tu. Ci saranno comunque, secondo me, a occhio e croce una lista di partenti, nel senso che chi vuole è in vendita.
5: Tutti.
3: Uno di questi convocato in nazionale rispetto alle passate stagioni, Bremer, si giocherà il mondiale col Brasile. Hai visto mai che fa un discreto mondiale, ma tanto là c'è un costo già stabilito di clausola da pagare, e secondo me sarà uno di quelli che potrebbe andare via dalla Juventus.
5: Io credo che sia uno dei primi a andare via dalla Juventus, Bremer.
3: Sì.
5: Allora, rispetto a Vlahovic non è una notizia, è un'idea.
3: È un'idea.
5: Quella di Vlahovic è una notizia, poi vediamo se si concretizzerà o
3: no. No, però
5: la mia idea è che Bremer è uno dei primi che saluterà la Juventus.
3: E il secondo sarà eventualmente Cambiasso, secondo me, perché insomma, abbiamo avuto modo di vedere per chi c'era ieri sera nel serale le meravigliose slide preparate dall'immenso Alessandro. E c'era un avvelenato Scarponi, giustamente avvelenato Scarponi, che ci faceva notare proprio tutte. Anche le andava a zonzo per il campo, Cambiasso, si trovava in posizioni che non gli competevano, non si riesce a capire il perché. Ci sono tante cose che ci siamo domandati ieri, dalla mancanza di aggressività nel recupero palla che la prima Juve di Spalletti ci aveva mostrato, a quella bulica di ieri, perché non si segue più l'allenatore, non c'è più la condizione, c'è qualcosa che non va, quale, perché giocatori che probabilmente stanno giocando più per loro stessi che per la maglia. E insomma, abbiamo tirato fuori delle somme abbastanza inquietanti ieri su quello che è il valore, la cifra tecnica che ha la Juventus in questo momento, sulla quale deve necessariamente lavorare. Con chi? Vada a scoprire.
5: Però sai, quello che a me ha colpito, rivedendo la partita, preparando le slide ieri, è che esattamente una settimana prima avevamo raccontato di una Juventus, io sai, quella slide dell'85esimo di Lecce ce l'ho sempre presente, una squadra bella, ordinata, messa bene in campo.
3: Ed era due settimane fa.
5: Ieri abbiamo visto una squadra che al 17esimo del primo tempo, io non so se Federico la può recuperare, poi magari la seconda parte la facciamo vedere, perché l'ingresso lì di Pongracic con nessuno che lo va a contrastare e l'unico che lo contrasta è l'arbitro, poi magari al 17.30 ve la faccio vedere. È una roba, Vincenzo, che dici sì, ma questi sono già chi è Corpatino a Rimini, chi è invece Rimini fa pedì, insomma, chi è già a Formentera,
3: certo.
5: Chi è già invece la testa al mondiale. Perciò questo mi porta a dire, Vincenzo, che Vlahovic, non Vlahovic, Cambiaso, non Cambiaso, Turam, non Turam. Io non rimpiango nessuno. Non rimpiango nessuno.
3: Assolutamente
5: non rimpiango nessuno. E va bene così. E va bene così. Cioè, non va bene, Vincenzo, non va bene.
3: No.
5: Però come ho detto io domenica a colpo di tacco e come dirò domani, cioè domenica, nella 50ª puntata di colpo di tacco di questa stagione, non rimpiango nessuno. Arrivederci, arrivederci, grazie. Chi rimarrà avrà certamente il mio sostegno, ci mancherebbe altro, però per me potete tranquillamente mettervi sul mercato. Arrivederci, grazie.
3: Arrivano già domande interessanti. Intanto Ileana D'Ancona, che salutiamo, dice: se ad essere contenti, siamo in tanti ad essere contenti che Vlahovic andrà via, non ha mai fatto la differenza in campo.
5: Ciao
3: Ileana. Lo potremmo dire di tanti, onestamente. Allora ti faccio questa prima domanda, così giusto per rompere un po' il ghiaccio: quali sono i giocatori di questa squadra che hanno fatto la differenza in campo oggettivamente?
5: Quest'anno nessuno, Vincenzo, quest'anno nessuno, e purtroppo ti voglio dire neppure il Diz. Ce ne sono alcuni che hanno fatto la differenza al contrario di Gregorio, e mi dispiace, lo sai quanto mi dispiace, però noi abbiamo giocatori che hanno fatto la differenza al contrario. Io oggi, guarda, ho rivisto una cosa sui social che mi ero dimenticato. Poi alcuni amici sui social sono fantastici, perché ti fanno quei collage che dovremmo fare anche noi, ma ci abbiamo il tempo, però lo faremo magari, se quel progetto che Marangio mi hai detto lo porteremo a compimento, non si sa, delle papere di David. Cioè, io mi ero dimenticato che David nella partita col Milan scivola in area di rigore con il pallone sul suo piede d'appoggio. Io me ne ero dimenticato. Io mi ero dimenticato di alcune perle di David fatte quest'anno sotto porta. Io mi ero dimenticato del gol sbagliato contro il Genoa. Me ne ero dimenticato, Vincenzo. Quindi, chi è che ha fatto la differenza? In positivo, purtroppo, nessuno. In negativo, ce ne sono quanti vuoi.
3: E seguo il messaggio di Antonio, che ci scrive: anche se dovesse segnare tanti con la Real non rimpiangerò Vlahovic, ma anche questo, utilizzo Vlahovic per andare su tutti. Come abbiamo detto ieri, se dei giocatori il commanersi di turno dovesse andare altrove e ritrovare nuova vita, io non lo rimpiangerò comunque.
5: No,
3: perché
5: nemmeno io
3: rimpiango chi ha fatto bene alla Juve e se ne va via, non rimpiango chi ha fatto male alla Juventus e fa bene altrove, perché evidentemente da noi non c'entrava nulla. E quindi ben venga un ripulisti che spero possa arrivare. Poi un altro amico ci dice giustamente: chi è stato peggio, se vogliamo fare una proporzione tra Giuntoli e Comolli? È una bella battaglia. Diciamo che ieri, per esempio, una risposta l'ha data Enrico.
5: Ieri quando ha scatenato,
3: scatenato. Quando ha detto che tutto sommato, che ne so, Kalulu te l'ha portato ed è il meno peggio. Per certi versi è stato anche un giocatore che ci è piaciuto, che Thuram quando ha funzionato comunque era il meno peggio ed è quello sul quale si può lavorare sopra, ma io fatico veramente a trovare qualcosa che abbia funzionato negli acquisti di Comolli quest'anno.
5: Esatto,
3: però non dimentico la cacciata di Szczęsny e l'acquisto di Gregorio, per esempio.
5: Sì, e quindi... non dimentico neppure l'acquisto di Alcaraz e Thiago Jalò, non dimentico nemmeno
3: Douglas
5: questo.
3: Luiz a 50 Douglas milioni, a 50 Nico milioni,
5: con Mainez a 56, Nico Gonzalez a 40. Cioè è chiaro che nel mucchio, perché ha avuto anche più tempo, Giuntoli, nel mucchio qualcosa salvi, e non dimentico neppure di Gregorio, se proprio deve andare fino in fondo, nel mucchio qualcosa salvo di Giuntoli. In questo momento di Comolli non salvo niente, non salvo niente, ma ti dico la verità, non salvo neppure Boga. Ma sai perché? Perché non lo voleva. Cioè non è che non... Boga
3: non
5: è stata un'opportunità
3: e non l'ha preso lui.
5: E non l'ha preso lui. A Boga ha bussato il procuratore, dice: guarda, c'ho questo ragazzo fuori, tra l'altro procuratore di Thuram, sai che c'è, me lo prendi? Ok, quindi non lo salvo per questo. Holm, che secondo me è un buon prospetto, non è un acquisto di Comolli, perché Holm doveva andare via da Bologna per tutta una serie di motivi anche extra campo, e gli ho detto: guarda, noi abbiamo un mal di testa, ormai io ho preso questa tua, no?
3: Questa tua bravo, questa metafora.
5: C'ho mal di testa, Gio Mario, te c'hai il mal di testa Holm, si fa lo scambio, cioè questo lo faccio anch'io, Comolli lo faccio anch'io. Perciò io su questo, rispetto al messaggio dell'amico, è normale, è chiaro che Giuntoli nel mucchio qualcosa ha preso.
3: Sì, sì, nel mucchio, ma sempre molto poco rispetto a quello che doveva essere portato alla Juventus. Ci chiedete, vi prego, non ditemi, non illudetemi, ditemi che davvero non rivedremo più Vlahovic per insomma andare,
5: sì,
3: a ripulire.
5: Ragazzi, non vi illudiamo, poi bisogna vedere chi arriva comunque. Vlahovic andrà via, Real Madrid andrà via. Vediamo chi arriva poi.
3: Vediamo chi arriva. Noi non vi illudiamo, vi raccontiamo quello che sappiamo. Ad Alessandro ho fatto ascoltare la fonte, quello che ci ha detto, e ci fidiamo ciecamente. Ma chiaramente poi dall'andare a sedersi al tavolo col mandato del giocatore, con l'ok dell'allenatore, alla firma c'è sempre qualcosa da sistemare dal punto di vista di ingaggio, quindi poi può sempre saltare. Però quando c'è l'ok dell'allenatore che ci sarà, quando c'è l'ok del giocatore che c'ha il suo mandato e che vuole andare lì a chiudere, in genere il procuratore, che si prende anche una bella commissione su quello che è il lavoro da fare, evidentemente cerca di trovare la quadra. Quindi lo immaginiamo che possa finire così questa
5: storia. La notizia certa è che un procuratore ha un mandato firmato, questo è certo, lo diamo al 90, al 100%. Poi che la trattativa si chiuda è un altro discorso, però Vlahovic
3: già non è una trattativa tra tre, ma è da due,
5: quindi quelle già... mandato, ha dato un mandato.
3: Lui dice: io vengo.
5: Ad un procuratore.
3: È quindi chiaro che secondo me anche il giocatore non andrà a fare pretese eccezionali. Se gli dovessero dire: guarda, per noi va bene, però partiamo con un contratto così, secondo me lui accetterebbe, perché comunque Real Madrid è sempre Real Madrid. Ma insomma, a parte lui, dobbiamo andare a valutare quello che saranno anche tutte le altre operazioni. Come diceva Ale, per uno che se ne va senza portare soldi, ne serve un altro che arriva cacciando fuori i soldi, prendendoli da dove?
5: Dalle cessioni che la Juventus farà.
3: Che ti porterà ne facciamo i conti con Mirko l'altra volta, dovresti cederne tanti per poter comprare qualcuno, non sarà facile, al netto poi anche di quelli che saranno i ritorni dai prestiti che ci saranno.
5: Vincenzo, guarda, io ora che ho scoperto che domenica finisce il campionato, perché non lo sapevo, e ti ringrazio per questo, ringrazio anche l'amico Luca che scrive: se andate in ferie sono contente solo le nostre mogli, no? Ma grazie Luca. No, visto che ho scoperto questo, il vero campionato della Juventus, Vincenzo, inizia lunedì. Paradossalmente, per, e anche il lavoro per noi, inizia lunedì, perché tanto ormai domenica sera chiaramente saremo qui dalle 20 e il derby, i derby non si giocano, si vincono, punto. Ma la vera puntata top di questa stagione, cioè il vero, comincia lunedì con la certificazione che sei in Europa League, a meno di miracoli, e con intanto quella che deve essere il primo tassello che noi diamo oggi nel borsino, perché ogni giorno le cose cambiano, no? Lo dico a chi poi, no, ma voi dicevate, ogni giorno le cose cambiano, no? Ci portiamo avanti. Oggi diciamo Spalletti è al 90% sulla panchina della Juve, ieri potesse 80, oggi è 90, ma è il primo tassello che, sì, devi mettere, sì. dopodiché bisogna vedere quale sarà il destino di Comolli, perché anche questa è una cosa importante, perché se Comolli ti dice: oh, sono numero uno, ce l'ho io tutti i giocatori,
3: lo devi licenziare pagando tutto quello che devi pagare. Secondo me ci sono anche delle clausole abbastanza pesanti. Dopodiché c'è un'opposizione abbastanza netta. Ti invito a scrollare sotto la foto del tweet della Juventus.
5: Sì, ho visto Maria Grazia, ha scritto la ringrazio.
3: Sì, sì, ma la ringrazio. Ma no, continua. L'avevo notato già prima. C'è una netta opposizione, sono oltre 200 messaggi che sono apparsi sotto il tweet della Juventus, sì, con la foto di Locatelli, con, sì, una presa di posizione da parte del popolo bianconero, che
5: però il popolo
3: quasi
5: di,
3: all'unanime,
5: però
3: il popolo dei social dei è diverso, social, sono d'accordo. Credo però che per una volta ci sia una mescolanza di idee. Il popolo dei social è un popolo degli odiatori, purtroppo. E in molti casi delle canaglie, cioè quelli che non hanno nome, cognome, insultano e sanno che la passano liscia. Il popolo bianconero è un popolo che secondo me continua a domandarsi, perché l'ho letto anche in altre piattaforme da persone più pettinate, che dicono: gli possiamo anche voler bene, però fin quando il capitano sarà Locatelli, io capisco anche quale sarà il livello della Juventus, con tutto il rispetto per Locatelli, ma penso che lo sappia anche lui.
5: Sì,
3: qualità tecniche, qualità umane straordinarie, quelle umane, e da allenatore. Ieri era scatenata anche su questo, giustamente.
5: Vincenzo,
3: Scarponi,
5: io sono d'accordo,
3: no?
5: Con te, ma l'ho sempre detto: Locatelli per me in una rosa della Juve ci sta, ma deve essere il primo cambio. Ma ora, perché poi dobbiamo anche essere più realisti del re, con questa situazione, con il Bancomat, Champions League che non c'è più, tutte le cose che sappiamo, ma tu pensi che la Juventus possa veramente cambiare 12 giocatori, 11 giocatori, 10 giocatori? No, quindi Locatelli ci sarà anche l'anno prossimo. e che vogliamo ricominciare con la battaglia a Locatelli. Questo è, e tra l'altro secondo me Locatelli quest'anno è stato uno dei migliori, che la dice lunga sulla stagione della Juventus. Ma Locatelli risarà alla Juventus, a meno che, e me lo auguro per il bene della Juve e magari per il bene suo, arriva un'offerta da 40 milioni, forse anche 30, e Locatelli lo cedi, perché io a quel punto lo cederei. Ma se no, Locatelli risarà lì anche l'anno prossimo. Quindi vogliamo cominciare con questo clima?
3: No, no, no, ovviamente no.
5: Poi, prima di che la Juve fa degli autogol social, sì, clamorosi, sì, sì, quando cambiano la copertina lì di Facebook e ci mettono Locatelli, Bremer, è chiaro.
3: Però,
5: che poi ti pigli...
3: è vero anche, Ale, che secondo me in questo momento o metti il Diz più o meno mitighi, o chiunque metti partono gli assalti delle truppe. Perché in questo momento non c'è un giocatore che soddisfa giustamente anche i tifosi stanchi per tutti questi anni. Leggo il messaggio di Vincenzo da Bologna, che saluto e ringrazio. Ciao Ale, ciao Vince, vi chiedo, ammettiamo che salti la trattativa con Real, vi sembra giusto che la Juve debba stare ad aspettare e magari a rinnovare Vlahovic? Secondo me avrebbe già dovuto chiudere questo capitolo da tempo.
5: Bravo, concordo al mille per mille.
3: In pieno, così come concordo nella lettura anche che è stata fatta oggi da Tutto Sport sul fatto che Comolli non ha passato un giorno a cercare di trovare una transazione per chiudere il rapporto con Thiago Motta.
5: Ma certo, ma è Comolli che ci sta, cioè, scusami,
3: Comolli, quella
5: che
3: la domanda.
5: Il fenomeno,
3: domanda.
5: Bravissimo direttore, lei è bravissimo, è un bel direttore, è un gran direttore, veniamo tutti a giocare a biliardo con lei a stecca. Però che cosa deve fare Comolli? Magari risolve questi insoluti, oppure dobbiamo aspettare il suo mercato. Io, se devo aspettare il suo mercato, Vincenzo, ma veramente vado in ferie il 3 giugno,
3: sì,
5: e ritorno il 7 agosto.
3: Perché non sono 2 anni per tornare grande, ma 202 anni magari per tornare grandi, evidentemente, su queste basi. Anche perché torniamo su un discorso che abbiamo fatto prima per altre cose, Ale. Io non tollero le persone che non sanno chiedere scusa o che comunque non sanno ammettere errori di gestione, perché qua, insomma, Motta diceva tutto a posto, stiamo male, però vi tirerò su io. Tudor, tutto a posto, le cose peggioravano, però no ragazzi, l'importante è la prestazione, non il risultato. Ne ci hanno raccontato altro.
5: Esatto.
3: Tutto a posto, ma Comolli che dice no, ma io sono sicuro che andrà bene. Ma sono successi dei disastri, non c'è una luce perché tu possa andare bene, c'è una lista di cose fatte male. Allora io non dico che uno deve fare un passo indietro e dimettersi, perché questo è un coraggio che appartiene a pochi.
5: No, no, ma infatti.
3: Però
5: no.
3: L'onestà, che secondo me è un valore che va recuperato a tanti livelli per tante persone, deve essere quel valore che ti porta a dire: signori, io mi rendo conto che ho sbagliato, cioè ho fatto una gestione.
5: Ti ricordi Fonzi?
3: Lo so. Però ci vorrebbe anche uno che dice: lo so, tu dici, se io dico ho sbagliato è quasi come se mi mettessi alla porta da solo. E invece no, io apprezzo più l'onestà di chi dice il mio modello non era applicabile alla Juventus, ho sbagliato a credere che fosse applicabile, datemi la possibilità di dimostrarvi che adesso la rimetto in piedi. Io non te la do questa possibilità, però apprezzo che tu me l'abbia detto.
5: Sì, sono d'accordo.
3: Sono qua, sono tutti bravi, Giuntoli è bravo, Comolli è bravo. Io in realtà l'ultimo bravo che mi ricordo era Cherubini.
5: Sì, anch'io. L'ho detto l'altro giorno.
3: Pensa un po'.
5: L'ho detto anch'io.
3: Cioè, se io sento che Paratici farà la squadra alla Fiorentina, che stasera giochi in un clima infernale dopo le contestazioni di ieri, sì, con l'Atalanta, scusami, sempre nell'Azzurro. Però dico, beati loro che ce l'ha, per dire, noi ce l'avevamo, magari lui dicesse, sai che c'è, vi saluto tutti, torno alla Juve, rimetto mano alla Juve.
5: Ma infatti lo prenderei...
3: E io sono spaventato per
5: anch'io,
3: questo.
5: Vincenzo, sono spaventato, ma sono spaventato anche del fatto che da 2 anni noi, ogni maggio che arriva, invece andà a cogliere fiorellini, dobbiamo capire cosa succede nella stanza dei bottoni, e questa è un'altra cosa che a me devasta. Poi non vi dobbiamo deprimere, ci mancherebbe altro ragazzi, però dobbiamo raccontare la verità. Ma io spero soltanto una cosa, che possiamo ricordare questo maggio, a maggio dell'anno prossimo, dicendo oh, ma vi ricordate come eravamo a maggio dell'anno scorso, sembrava facevamo il funerale, benissimo, e invece siamo qua a celebrare l'Europa League piuttosto che lo scudetto. Certamente oggi i segnali che arrivano sono segnali pessimi. Pessimi. Quello che ti dice: no, ma io ho fatto tutto bene, dammi a me che ora mi metto al computer e ti tiro fuori. Quell'altro che... cioè quell'altro, penso a Spalletti, ma Spalletti fa bene a chiedere garanzie. E questa è una cosa che prima della pausa
3: tutela tutti quanti, no?
5: Vorrei raccontare, poi pensate quello che volete, perché giustamente, ma se Spalletti va a chiedere garanzie più che per lui, le chiede per il futuro della Juve, e sono le stesse garanzie che chiederebbe Conte, tanto per, che magari però se invece arrivasse Grosso, Palladino, Farioli, non chiederebbe, perché comunque arrivi ad allenare la Juventus. Invece un allenatore con il curriculum è normale che te le vada a chiedere quelle garanzie. E se Spalletti si dovesse dimettere, ok, poniamoci il problema di cosa è accaduto dentro quella stanza. Magari gli hanno detto: allora il portiere si riparte da Di Gregorio, bene, l'attaccante si parte da David Openda, io mi dimetterei, Vincenzo, il mercato lo rifarà come lì, io mi dimetterei. Poi capirai, a 66 anni c'hai le galline dei cioni che ti aspettano, lo struzzo lì che non è Totorno, ma hai visto anche lui c'ha lo struzzo, ma io me ne vado, perché figurette non ne faccio.
3: No, no, è fatto bene, ci dobbiamo fermare, ma voglio rispondere a un nostro amico che ci tira fuori anche un'altra riflessione che magari possiamo fare tra poco, che dice, e io non sono d'accordo, cioè parzialmente non sono d'accordo, che dice: non è la colpa non è di Comolli ma di chi ce l'ha messo. Usciamo anche da questa logica, perché
5: che ha però una base,
3: no,
5: Vincenzo,
3: no, ha una base. Ho detto usciamo da questa logica, in che senso? Purtroppo, e dico purtroppo perché se fosse così sarebbe facile, non c'è un capo espiatorio, perché è vero, Elkan ha sbagliato ancora una volta management, che ha puntato su Comolli, come lo scopriremo, magari, magari no, e Comolli ha sbagliato, come aveva sbagliato Giuntoli. Ma questo non toglie le responsabilità a Comolli di aver sbagliato.
5: Assolutamente.
3: Quindi ha sbagliato chi l'ha scelto, ha sbagliato Comolli a fare quel lavoro. Tu potresti dire: sì, ma sapevi che era così? No, non lo sapeva. Però se uno lavora e lavora male, deve chiedere scusa, cioè deve chiedere scusa, deve fare un passo indietro, dovrebbe, e dobbiamo, se non lo fa lui, dobbiamo riconoscere noi le colpe loro. Così come ha sbagliato Spalletti a fare la squadra, benissimo, ma sbagliano i giocatori ad andare in campo in quel modo, a giocare in quel modo,
5: c'è dubbio. Guarda, prima di chiudere, l'amico Piero da Pedaso, penso si dica così, se ho sbagliato accento scusami, anche lui uno dei primi messaggi che manda: vorrei un parere a parte vostra. Io penso che quando un allenatore va direttamente a parlare con il presidente, quindi in questo caso con Elkan, con la proprietà, significa soltanto che da anni non ci sono più ruoli rispettati e dirigenza. Quello che ho notato in tutti questi decenni di calcio, si vince quando c'è una solida dirigenza e ognuno non fa invasione di campo. Perfetto.
3: E si vince.
5: Perfetto, Piero.
3: E
5: perfetto.
3: Questo modello, e ci fermiamo, deve essere applicato anche in campo, come diceva Scarponi ieri. Diceva: non
5: così
3: si danno una mano.
5: Un amico che ha scritto: e ci fermiamo. Sì, se va a chiedere garanzie come l'ha chiesto a gennaio, siamo a posto, perché hai ragione anche su questo. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Intanto un grande abbraccio a Federico Rossi, che sta lavorando in condizioni difficilissime.
5: Devo dire che, ragazzi,
3: meno male, problema di fognature, sì. E sì, siamo nella merda, cioè no, nel senso
5: ci
3: che
5: ci sono dei segnali inquietanti, ragazzi, dall'altra parte, che aleggiano
3: Io non sposterei quel tombino che sta sulla tua destra, perché potrebbe uscire di tutto da là. Vabbè, sì, sono cose che capitano.
5: Ci sono dei segnali.
3: C'è Piccari che cerca le infiltrazioni.
5: No, perché in realtà pensavamo fosse...
3: Il vicinetto.
5: No, noi pensavamo fosse arrivato Franchino di Fantozzi. A proposito di quello, allora, c'è un amico che mi ha fatto devastare dalle risate, perché ha detto: grandissima la citazione, stasera si gioca a stecca tutti a casa mia, ma soprattutto prendo la vecchia!
3: Prendo la vecchia.
5: Va bene, ragazzi, dai. No, ma c'è un segnale, secondo me, devastante. Ieri sera,
3: sì,
5: non abbiamo... Allora, ieri sera abbiamo fatto un serale per la prima volta senza Quintiliano, la sigla di chiusura di Quintiliano che affoga. Non abbiamo...
3: Guarda, mi sono rimasto male, che ero rimasto là a guardare.
5: Hai ragione. Uno, non abbiamo sentito le perle di Quintiliano.
6: Ecco,
5: abbiamo sentito soltanto una volta questa.
3: C'era Scarponi incazzato nero.
5: C'era Scarponi incazzato.
3: Mai visto così, mai
5: Trippa.
3: Visto così.
5: Trippa.
3: Però c'era Totonno che ci ha tirato un po' sul morale, perché ha interpretato il ruolo, l'idea di tutti quanti noi, ha fatto sfondamento alla continassa, ha distrutto tutto. Abbiamo visto le immagini, non la riproponiamo, pezzi, ovviamente.
5: Vabbè, però... andiamo con un po' di vocali, poi vi leggo, ragazzi, e complimenti anche per i tantissimi spunti che ci state dando. Siete veramente fantasmi. Non so che sta combinando Piccari. Vai.
7: Grazie, sono Paolo da Ferrara.
5: Ciao Paolo.
7: Per quanto riguarda il derby, fanno addirittura la fiaccolata, non ho capito, i bovini fanno la marcia da Philadelphia
5: fino
7: allo stadio,
5: sono messi
7: cose da altri tempi, una roba... mi fanno sorridere, lasciamo perdere. Per quanto riguarda Paolo, noi se ne andrà sicuramente Vlahovic. Con chi lo ripiasseremo? Ma con Kolo Muani, l'uomo da un gol a campionato, ha fatto un gol in Premier League, signori, un gol, e non è ancora salvo con il Tottenham, ha fatto un campionato indecoroso. Ma noi forse prenderemo Kolo Muani, sempre che non ci rifiuti il signor Kolo Muani. Mamma, che brutta fine la mia Juventus, non dico niente. Ha ragione Ale, non parliamo di giocatori, vediamo quello che succede. Spero almeno che rimanga Spalletti, perché dovesse rimanere Spalletti, cioè va via Spalletti e rimane come lì, me lo prendo io l'anno sabbatico, altro che la Juventus.
5: Caro Paolo, ti mando un abbraccio enorme.
3: Questo potrebbe essere paradossalmente, Ale, il lato positivo della vicenda.
5: Cioè?
3: Non ci aspettiamo niente.
5: No, beh, ma non ti puoi aspettare. In questo momento, Vincenzo, non ti puoi aspettare niente.
3: Sorriderò. Perché vedremo la Roma, riso isterico ragazzi, vedremo la Roma che comprerà destri a manca, che in Champions League così, il Milan che si prende Goresca, altri grandi campioni così, noi che probabilmente vedremo Locatelli promosso amministratore delegato oltre che capitano, scherzo ovviamente.
5: Chi?
3: Locatelli, no. Scherzo ovviamente, magari un'offerta di contratto part time in attacco per Quintiliano, e a Porta forse metteranno una sedia. Magari non.
5: Guarda,
3: si
5: io credo, come scrive anche l'amico Tiziano a Milano, apprezzo, caro Tiziano, il tuo ottimismo per domenica. Veramente.
3: Io sono stato frenato da questo energumeno alla mia destra, altrimenti lo sapete che cosa direi.
5: No. Allison,
3: giocatevi pareggio, anzi Milan Cagliari 1-2.
5: Falla finita.
3: Milan Cagliari 1-2, sì. Cremonese Como 1-1, Juventus Torino 2-0, anzi Torino Juventus 0-2.
5: Io vedi, Tiziano, appunto prendo spunto da te, anche a me risulta da quello che leggo, perché sapete che noi oggi abbiamo dato notizia di mercato perché ci è arrivata questa cosa da una fonte che conosciamo, ma non ci occupiamo di mercato. Però
3: leggo anch'io.
5: Che Allison dovrebbe arrivare a prescindere.
3: No, Allison sì, dovrebbe arrivare a prescindere.
5: E comunque meglio di quello che abbiamo è già un passo avanti. Però, come diceva l'amico Paolo da Ferrara, io lo condivido. Va via Vlahovic, sono contento. Ma non ti basta Kolo Muani, perché se noi mandiamo via Vlahovic e si riparte con Kolo Muani, David Openda, ma dove? Io non posso pensare a questa roba qua, non la posso pensare, non la posso pensare.
3: Sì, ma in Europa League tu ti devi aspettare questa roba qua. Sì. Ale, noi ve l'abbiamo detto, ragazzi. Poi ma aspettate veramente che Bernardo Silva dice al Barcellona?
5: Ma Bernardo Silva ti ha già detto, leggevo l'Atletico Madrid.
3: Perfetto,
5: quindi...
3: qual è l'attaccante che secondo te... Sorloth diceva da fare l'Europa League con la Juventus insieme a Openda, a fare la balia di
5: ora,
3: Davide
5: Sorloth
3: Openda.
5: È un buon, sai che a me piace,
3: ma non lo farebbero,
5: non è un fenomeno,
3: ma piuttosto se ne resta là, va a giocare al Celta Vigo, cioè noi ovviamente sto estremizzando, perché la Juventus resta però torniamo al discorso che facciamo un'altra volta, si presenta come lì con degli argomenti per provare a convincerti. Guarda, soldi non ce ne sono tanti, il progetto lo sto costruendo io. Si gira e già non lo trova più il giocatore col quale sta parlando. Per cui noi dobbiamo pensare anche a questa situazione qua, quindi finiamo sto campionato.
5: Vedi, l'amico...
3: abbracciamoci la croce dell'Europa League, vediamo martedì che succede.
5: Un amico Tony, aspetta, l'ho perso, che siete anche oggi una marea, dice, eccolo qua, se rimane come lì la Juve si fa del male, secondo me. Poi ci chiede, oltre a Toniozzi, se arriva Ottolini e Chiellini, chi vorreste ancora una dirigenza? Guarda Tony, io credo che se dovesse arrivare Toniozzi con Chiellini magari al posto di Comolli, secondo me non serve altro. Hai Toniozzi, Ottolini, che serve?
3: Serve Toniozzi, io grande fiducia, persona preparatissima, conosce l'ambiente Juve. Ottolini pure veniva dalla Juve. Io devo andare a trattare un giocatore a livello internazionale, no? Non è che parlo solo con il giocatore, io devo costruire anche dei rapporti con dirigenti di qualità internazionale per cercare pian piano di far crescere la mia squadra. Magari l'anno prossimo in Europa League mi può anche bastare, ma a me manca quel personaggio che tu dici.
5: Lo so.
3: Non voglio far nomi perché mi scoccia parlare di certa gente, però io ho bisogno di... Mo ti faccio un altro esempio, il Petrachi di turno. C'è un'agenda diversa, forse magari Toniozzi è meglio e me lo auguro. Sicuramente Chiellini, Toniozzi, Ottolini, mettiamo in piedi un qualcosa che probabilmente può funzionare meglio rispetto a questa fantomatica piramide costruita da Comolli che mancava sempre di un vertice. Però secondo me la Juventus sale, deve fare tanto di quel lavoro che ha bisogno di qualcosa di più. Io devo accompagnare alla porta decine nel vero senso della parola di giocatori che perdono valore, devo trovare altrettanti 4, 5, 6 di valore con soldi. Chi è che... Toniozzi basta, con tutto il rispetto? Poi vedi, basta.
5: Guarda, due cose, l'amica Asia da Roma che dice ci stanno perculando i romanisti, lo so, però tanto loro restano romanisti e questo sarà un cruccio che verranno a vita. E poi l'amico Gaetano, io e te Gaetano da tanto diciamo che la Roma sarebbe andata in Champions, però sono anche molto onesto, dopo il pareggio di Gatti e loro in quelle condizioni e soprattutto dopo che noi a 5 giornate alla fine, caro Gaetano, se non sbaglio ce l'avevamo detti anche al raduno che la Roma sarebbe andata in Champions a dicembre, non ci credevo. Però gli è successa una cosa, e guardate che non è una cosa banale, che la società ha fatto una scelta, ha cacciato Ranieri e ha dato pieni poteri a Gasperini. Per me non è casuale che il gruppo poi abbia... È come se il gruppo avesse stretto un patto clamoroso con Gasperini. Poi mi direte, sì, ma noi ci siamo suicidati. Sicuramente. Però la Roma da lì ha fatto 4 su 4. 4 su 4. Aiutata a Parma, tutto quello che vogliamo, ma...
3: E occhio e croce, qualche pressione ce l'aveva.
5: Esatto. Nella partita... E io lì ritorno a battere la testa contro il muro. Nella partita decisiva, loro, la Lazio, l'hanno distrutta. Noi, la Fiorentina... contestata nonostante abbia vinto domenica, quindi loro sono venuti in maniera non dico arrendevole, ma guarda, mi ha un po' sorpreso anche il tifoso fiorentino su questo, perché immaginavo che la vittoria a Torino li avesse placati, invece no, gli hanno fatto lo striscione e stasera li contestano. Come diceva Scarponi, l'incazzatissimo Scarponi, quando ci sono queste partite tu scendi in campo e già nello spogliatoio, nel tunnel gli dai la gomitatina, gli dai la bottarella nello stinco e gli fai capire, oh, tu da qui non ci esci vivo, come ha fatto la Roma con la Lazio. Noi nemmeno quello siamo riusciti a fare, nemmeno quello. Quindi tutto vero Gaetano, verissimo, ma ci siamo suicidati noi con questa squadra. Ecco perché io smettila per favore, ecco perché io dico che nessuno di loro mi rappresenta, nessuno, perché la figura che hanno fatto domenica è stata una figura barbina per loro, per i tifosi, per la storia della Juventus. Poi ci mettiamo di mezzo l'allenatore, poi ci mettiamo di mezzo Comolli, poi ci mettiamo di mezzo tutti. Ma io in questa situazione, i primi verso i quali punto il dito
3: sono
5: i giocatori.
3: Dal primo all'ultimo.
5: Perché quelle partite non le vinci in campo, le cominci a vincere fuori. Le cominci a vincere fuori. E quello che vi dico, e chiudo, per me potete vincere, anzi dovete vincere il derby 3-0. Ma quello che avete fatto domenica vi macchia. Vi macchia.
3: Ah, io ho la sensazione che non se ne fregano neanche. Perché questo discorso l'abbiamo fatto con Motta, l'abbiamo fatto con Tudor, lo stiamo facendo con Spalletti. Sono belli, tranquilli e sereni. Sono belli, tranquilli e sereni. E io non dimentico queste espressioni che hanno. Il fatto che Spalletti deve gridare addosso a ognuno di loro. Ma se un allenatore è costretto ad aggredire con Miners una volta, Vlahovic un'altra volta, Locatelli un'altra volta, Cambiaso una continuazione, Kalulu una volta, quell'altro che entra, e vuol dire che io no, cioè, non hai bisogno di un allenatore, hai bisogno di una ricostruzione. Perché arriva un allenatore che si immagina che la Juve abbia dei giocatori che sono dei soldati, e invece si trova delle anime perse che vagano per il campo e che se tu non gli stai addosso una continuazione si perdono. E non si crea quello spirito di squadra che dovrebbe esserci. E io ribadisco anche nelle contestazioni eccetera, ma potete dire la stile Juve che tanto non esiste più, le cose eccetera. Se io sento di aver subito un torto, ma io me lo devo andare a mangiare all'arbitro con correttezza, ma devo farglielo capire. Se io prendo un gol nel modo in cui lo prendo, non devo far soltanto così, allargo le braccia e zitto, mi devo arrabbiare. Se io vedo che un compagno sta in difficoltà, lo devo andare ad aiutare. Qua sembra che siamo tornati veramente indietro nel tempo, e vedere le immagini a bordo campo di Spalletti che urla, che urla, che urla, che urla a Commagna, se gli dice vuoi giocare o non vuoi giocare o no, tu dici perché messa a lui? Perché quell'altro stava peggio.
5: Guarda, ci sono dei messaggi molto amari, poi andiamo avanti con i vocali. Dice Sandro da Venezia, che leggo perché è l'ultimo arrivato, ma vi stavo scorrendo tutti. Dice: vorrei avere la bacchetta magica e fare in modo di fregarmene quanto loro, ma non ci riesco. Molto amaro. Poi ci sono sia Pier che Roby. Pier dice: Santarelli, vedrai domenica che figurina che faranno. E Roby che dice: penso che il bello deve ancora arrivare, vedrete domenica. Ragazzi, io vi capisco. Voglio esorcizzare questa cosa, ma non perché io creda nella Champions, noi siamo già in Europa e lo sapete, ma se non hanno, se non hanno neppure un minimo, così, un'unghia, un briciolo di amor proprio, ma che non si presentassero più alla continua, ma veramente chiedessero andare via, vado via, e aggiungo, non dimentichiamocene, quando poi si riparte a luglio, non dimentichiamocene, perché qualcuno ci sarà ancora, non vuole essere una minaccia, ci mancherebbe altro, però io voglio sperare che dopo il dolore che hanno dato ai tifosi domenica scorsa e la macchia che si portano addosso, almeno scendano in campo in ciabatte domenica, per amor proprio, Vincenzo.
3: Io capisco invece il timore dei nostri amici, che è lo stesso che ieri mi ha portato a farti quella provocazione e a dirti: siamo tornati indietro perché è finita l'energia o perché si sta ripetendo lo stesso scenario che abbiamo visto con Motta e con Tudor? Perché se io vedo nel derby,
5: se quello, non possiamo rimanere ostaggi di questi giocatori.
3: Bravo, però il timore dei nostri amici è anche il mio. Cioè, se nel derby io vedo una squadra che continua a essere molla, io onestamente non penso che Spalletti è impazzito. Perché ogni allenatore ha le sue pecche. Ok, tutto a posto. Spalletti è una cosa che non gli potrai mai rinfacciare, che chieda alla squadra di buttare il sangue in campo. Non glielo puoi rinfacciare. Ma se vedo che una squadra cammina e passeggia e ognuno fa i fatti suoi, e Cambiasso si mette in mezzo al campo invece che stare largo a sinistra, e Kalulu si stringe, quell'altro cammina e quello si guarda, e Bremer ieri abbiamo visto come marcava,
5: mamma mia.
3: E allora raga, è Di Gregorio che prende gol sul primo palo, e la gente che non tira, e davanti alla porta che sbagli. E allora Ale, io veramente fossi nell'allenatore, Cioè, mi aspetto e spero che poi non serva a niente. Che arriva la proprietà nello spogliatoio e dice: io sto qua a guardarvi, ma tu poi dopo pensi, chi è la proprietà? Elkan. Che con tutto il rispetto è un ingegnere proprietario, eccetera. Bravo. Se entra là, dice: oh, mi raccomando, è tutto a posto.
5: Bravissimo.
3: Cioè, Andrea entra nello spogliatoio, ma per fare l'esempio di Andrea, ma si potrebbe fare Nedved. Oh, questa è la maglia della Juve. Uscite dal campo solo con una vittoria oggi e vi andate a vergognare davanti ai tifosi dopo per quello che è successo l'altra volta, anche se andate in Champions. Altro che organizzare le feste prima, le cene, le feste, ma di che cosa stiamo parlando? E allora sono preoccupato con i nostri amici per questo aspetto, perché ho la sensazione che cioè siamo schiavi, come dici tu, di un gruppo senza orgoglio, amor proprio e appartenenza.
5: C'è un gruppo di giocatori che secondo me deve essere ceduto anche a costo di far minusvalenza. Io questo te lo dico, Vincenzo, lo penso da tempo. Un gruppo di giocatori che non ha mai vinto niente in questa Juventus, se non una Coppa Italia. Un gruppo di giocatori che forse si sente realmente arrivata, ma non ha dimostrato niente. C'è un gruppo di giocatori che dopo, io parlo anche a livello di stimoli, evidentemente non hanno più stimoli, entrano la continassa come se tu entrassi in qualsiasi spogliatoio e non funziona così. Quindi prendiamoci tutto il fiele della situazione, ma approfittiamone per smantellare un gruppo che mettiamola così, che ha dato tutto quello che poteva dare.
3: Io è questo che, perché vi ho detto prima, diamole le colpe alla proprietà perché ce le ha, però diamole anche agli altri. Allora, se mi dice Igor, siete talmente tanti che poi ci perdiamo i vostri messaggi, però se Igor
5: da Faenza,
3: esatto,
5: ce l'ho io sott'occhio,
3: perfetto, leggi un attimo.
5: Ciao Vincenzo, mangiarsi l'arbitro, e se sapessero già che prendono 2 o 3 cartine rossi, perché non hanno una società autorevole alle spalle?
3: Cioè, se noi dobbiamo pensare che un giocatore scende in campo perché dice: ah, non c'ho la, allora mi prendo il rosso, eccetera. Ma secondo voi Mandzukic si è mai fatto un problema?
5: Sì, appunto.
3: E si farebbe mai un problema? Tu dici: vabbè, c'era niente. Ma si farebbe un problema adesso Mandzukic di andarti a prendere a muso duro? Di andare dall'arbitro a dire: ma sei impazzito ad annullarmi questo gol? No! No! Perché è quello che manca, la scintilla, la rabbia, il sangue bollente nelle vene. Ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno loro. E a me questa è una cosa che fa impazzire. Allora sai che cosa sarei portato a pensare? Guarda, piuttosto che andare a prendere figurine o andare a continuare con questi qua, io ridimensiono il progetto. Vado a prendere tutti i giocatori che non conosce nessuno, che mi costano poco, ma che hanno il fuoco dentro. Funzionerebbero meglio. Tu dici: non è da Juve. No. Peter Smith della situazione dal West Ham, per dire che non esiste. Però magari funzionerebbe meglio.
5: Invece
3: il giovane italiano che c'ha il fuoco dentro.
5: Infatti ti dico una cosa. Allora, intanto salutiamo l'amico Serafino che ci sta ascoltando dall'ospedale auxologico di Verbania. Ti mandiamo un grosso abbraccio e in bocca al lupo. Io ti dico questo, Vincenzo. Per me va cambiato nel modo più numeroso possibile il gruppo di italiani che abbiamo in squadra. Tu ieri hai detto una cosa che mi ha fatto riflettere, no, e ci ho pensato, che sembra una banalità ma non lo è. Anche Pinzoglio,
3: via,
5: con tutto il bene per questo ragazzo,
3: basta.
5: Però il gruppo di italiani della Juventus non può essere smantellato tutto, ma deve essere dimezzato.
3: Io voglio gente con la faccia di C.
5: Sì, deve essere dimezzato.
3: Noi, giustamente e motivatamente, il Barella di turno non lo sopportiamo, ma quello in campo è una faccia di C. Sbaglia magari tante partite, cioè, però poi fa quella faccia che ti fa innervosire e che qualche volta ti manda al diavolo. Noi siamo tutti bravi ragazzi così, vabbè, tanto stasera andiamo a mangiare fuori. Non c'è quella cattiveria. E non voglio pensare a quelli per pensare alla cattiveria. Io voglio pensare ai nostri. Voglio pensare a quello che eravamo, a quello che dobbiamo tornare ad essere, con un piglio diverso, una cattiveria diversa, la famosa cazzimma diversa. Se non ce l'hai, non vai da nessuna parte. Anche perché non sei nessuno. E mi riferisco quasi a ognuno di loro. Non sei nessuno e non hai neanche la cazzimma. Dove vuoi andare?
5: Bravo.
3: Tu dici io sono Cancelo, sveglia, però sono Cancelo. E dico a Cambiaso, sveglia, resta Cambiaso. Non faccio la magia. Posso accendere una scintilla dentro, ma non cambio i piedi, non cambio la testa, non cambio i movimenti.
5: Dai, andiamo in pausa senza, senza quesiti, Vincenzo, perché dobbiamo recuperare circa 230 messaggi. Va quindi bene. Cerchiamo argomento libero. Rossi, com'è? Un po' meglio?
3: Okay, sì, perfetto. Stanno svuotando le fogne.
5: No, ma è perché in realtà voglio sapere che sono arrivate delle sono tante persone.
3: Ma non è che è andato broccolo in bagno? Non è,
5: infatti, sappiamo che è andato Magliocca. Magliocca me l'ha detto che è
3: prima
5: andato
3: di andare,
5: intorno
3: prima alle... di andarsene. Prima
5: secondo
3: di
5: andare, secondo me è Magliocca.
3: Dopo quello che ha mangiato,
2: due colori, due voci. Radio Bianconera.

0: E conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, sono rimasto molto perplesso che la Juventus non abbia invitato Roberto Bettega, una leggenda che ha sempre difeso la Juve in trasmissioni, in campo, fuori dal campo, dappertutto. Un grandissimo juventino dove non ce ne sono come lui, invece non l'hanno invitato. Mi viene da ridere. Ma John Elkann, per favore, te ne vuoi andare? Rimettici gli Agnelli, rimettici Andrea Agnelli, per favore, vattene, ti giuro, lascia le redini ad Andrea Agnelli.
3: Alessetta, buonasera amici di Radio Bianconera. Io credo che contro quelli lì, quegli altri di Torino dobbiamo vincere, anche perché sono rivali di quegli altri di Castelfortuno insieme agli altri di Firenze. Scusatemi se parlo così, ma proprio non riesco a digerire alcune società. Mi pongo una domanda sul mercato. Emery, vi piace? Una mia supposizione. Un abbraccio dalla Caserta Bianconera, sempre.
4: Oh, alle Vincenzo, alle Dalentate. Ma comunque non parliamo più di extracampo, qui ormai ci siamo dimenticati di tutte le vicende. Ma quando parliamo dell'anno prossimo, ricordiamoci che l'extracampo è fondamentale, perché poi si ricomincia, qualunque cosa succeda, poi perdi un punto oggi, un rigorino, un fuorigioco, due punti domani e una la perdi, e tu arrivi come quest'anno, arrivi a dicembre, se il VAR è quello che è adesso e se la politica è quella che è adesso e non vedo grandi cambiamenti in vista, tu a dicembre sai già i tuoi sei punti indietro che ti vanno rubato, e già i giocatori cominciano ad avere la testa altrove, lo scudetto se ne sta andando.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, adesso ci dedichiamo ai vostri messaggi. Io mi permetto soltanto di dire che è vero, non è che abbiamo abbassato l'attenzione sull'extracampo, però è talmente grave quello che abbiamo visto in campo e quello che vediamo nell'organizzazione della Juventus, che l'extracampo non dico che va in secondo piano, è che è importante anche quello. Però una cosa per volta dobbiamo risolvere, non gli Alessandri ovviamente.
6: E soprattutto Vincenzo, non possiamo dire che noi non andiamo in Champions per il VAR.
5: No,
6: noi andiamo in Champions
5: no,
6: perché non è battuto. Poi ci hanno fatto delle porcate,
5: certo,
6: enormi,
5: tante,
6: ma noi
5: tante,
6: non andiamo
5: tante,
6: in Champions
5: tante,
6: perché non è battuto Verona e Fiorentina.
5: E punto. Anche qui c'entrano le problematiche interne, perché se non hai rappresentatività, se non hai figure convincenti, se non hai figure che sanno farsi rispettare, se in campo non ti fai rispettare, e ti mangiano, ragazzi, ti mangiano. Questo è.
6: Ciao ragazzi, io la Juve l'ho tatuata sulla pelle. Per anni ho trasmesso invidia, per anni ha trasmesso invidia e odio, ora indifferenza. Quando tornerò a avere le stesse sensazioni, vorrà dire che avremo una squadra con ancora uomini che sapranno cosa vuol dire portarla addosso. Ciao ragazzi, sono veramente d'accordo con voi, va messo un punto e voltata pagina. Dalla dirigenza alla squadra va fatta pulizia totale, anche a costo di ricominciare da zero. In questi ultimi anni abbiamo subito umiliazioni su umiliazioni, questo gruppo non è degno di vestire la maglia della Juve. Ciao Valenzo, sono Stefano a Napoli, lo ridico anche su Facebook, sto scrivendo uguale sotto i vostri post. Questo poi legge te Vincenzo, perché è tutto in napoletano, posso leggere soltanto a me, mette ansia. Io posso
5: non
6: provare a
5: far
6: Napoletano. 1804, un messaggio 1804 di Stefano. Sinapigliate, rinnegate, Ian, che no, non posso leggere io in

0: il napoletano vince, insomma, non ci riesco, insomma.
1: Ma non lo trovo neanche.
0: 18.09.14.
1: Ah, 09.04.
0: Scusami, no, 18.09.
1: Allora, ah, perfetto, lui non lo dico. Se non prendete o rinnegate l'anno che viene, diciamo sempre le stesse cose, sempre lo stesso.
0: Ma senza leggere napoletano, così, te vince.
1: Non è scritto, non vinci più, mettitelo in testa. Tieni il depresso in panchina, ma l'avete visto, a me mette ansia, ciao, un abbraccio.
0: Non ci ho capito niente,
1: che
0: però se
1: abbiamo un depresso in panchina e che e non ce l'abbiamo più.
0: Vabbè, non ho capito niente. Andiamo con un vocale, va. Magari, ragazzi, io capisco, cioè abbiamo anche in traduttore, però cercate di spiegarvi bene perché...
1: Ah, ok, ho capito.
0: Hai capito?
1: Lui dice che vuole Conte, sostanzialmente.
0: Ah, ok.
1: Se non prendete il rinnegato, l'anno prossimo ci diremo sempre le stesse cose, non vinci più, mettetelo in testa.
0: Grazie,
1: tieni
0: Stefano. No, ma ok. Però io, allora, a tutti quelli che vogliono Conte, ok? Benissimo. L'ho detto, io pur di vincere. Secondo voi Conte accetta la Juve con Openda, Colomani e David, Di Gregorio in porta, Locatelli, l'accetta? Vabbè, ragazzi, se l'accetta e vince, è un fenomeno, cosa che secondo me non è. È molto bravo, ma non è. E quello che racconta Vincenzo, quando perde, stavolta racconto io, 3-0 col Verona, va a bussare perché gli comprano 5 giocatori e lui è bravo a farsi giocare, a farsi comprare. Dopodiché, ragazzi, se Spalletti se ne va, prendete il segnale che o è lui depresso, come dice Stefano, e ti auguro di non provare mai la depressione, te l'auguro di cuore, o altrimenti vuol dire che non gli hanno dato garanzie. Se poi c'è l'omino con la bacchetta magica, ma ragazzi, ma sono la persona più felice del mondo, ma ci mancherebbe altro.
1: Io ribadisco il mio concetto. Ti pare che viene il rinnegato e dice ok, questa squadra mi basta?
0: Sì, sì, l'ultimo. Ma per alcuni sì, quindi va bene così, va bene. Te l'ho detto, Vincenzo, abbiamo preso Sarri.
1: Sì, sì.
0: Non accettiamo Conte. Io l'accetto. Poi alla bacchetta magica ci fa vincere. Ma chi se ne frega, rinnegato, non rinnegato. Ma ben venga. Ma ben venga. Però accetta questa squadra qua. Va benissimo.
1: Che non accetterà mai. Ma questo
0: anche
1: lo
0: secondo
1: sai.
0: Me. Però. Vai.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montedolissimo.
1: Ciao.
2: Ieri, se non mi sbaglio, il mio messaggio non è passato. Ho preso il messaggio per il contenuto e vi rifaccio la domanda. Allora, secondo me questa squadra con calciatori come... Io parlo di carattere, io non parlo del tasso tecnico, parlo di carattere. Con calciatori come Berardi, Matic e Mina nel Cagliari, sarebbe più forte a livello caratteriale. E parlo di tre calciatori normali, forse Matic era uno forte, però 38 anni, 37 anni.
0: No.
2: Questo per dire che noi abbiamo una squadra. Io ho 49 anni da compiere, ricordo 35 anni di calcio. Io anche nelle Juventus scarse vedevo calciatori che avevano una certa personalità. Qua se togliamo Locatelli, che comunque sarà scarso, sarà inadeguato, non può fare il capitano della Juventus, è l'unico che comunque in mezzo al campo fa sentire un po' gli stinchi, si danna. Ma altri calciatori, cioè, allora
0: questo è vero.
2: Condizione che un allenatore...
0: Domenico, questo è vero.
1: Questo è vero.
0: Questo è vero.
1: È quello che dico io, l'uomo dietro il calciatore, Ale, nemmeno dietro il campione. Se prendi il campione, ben venga, ci deve essere sempre l'uomo dietro. Ma io ti dico l'uomo dietro il calciatore, perché abbiamo campioni in squadra, a parte Ildiz, che comunque è un campione, va detto, crescerà, eccetera. Quanti di questi hanno il fuoco dietro? Quanti di questi hanno la personalità dietro? Io li vedo tutti imbambolati, ma proprio nelle facce anche. Manca anche quella, al di là della cazzimma, che è proprio la base, manca anche quella sfrontatezza, quella furbizia. Ma
0: sì, sì, bravo.
1: Manca tutto.
0: Hai detto una cosa perfetta. Furbizia.
1: Manca. Furbizia.
0: Poi c'è un'altra cosa che voglio dire.
1: Una sciocchezza, no? Anche, ma non è che me la voglio prendere mo con Bremer. Però anche in Bremer, magari quel fallo, vedi quella faccia quasi da colpevole così, quando altri ti falciano, rigore, e ti guarda come dire, ma mica vuoi fischiare sto fallo? Cioè, ci manca anche la mimica facciale, l'atteggiamento, siamo imbambolati, siamo...
0: Un'altra cosa, parlo di un messaggio che mi ha dato prima un amico che parlava di Bettega, sinceramente non l'ho sentito perché è uscito un attimo, però anche qua, io vorrei uscire, allora Bettega è stato il mio idolo, ok? Quindi guai a chi mi tocca Bettega, è stato il mio idolo. Però sto sempre a riguardare. Allora riprendiamo Moggi. Boniperti.
3: sempre in bacio al cielo, purtroppo c'è più. Ragazzi, ma riusciamo a guardare avanti una volta? Bettega è stato, ripeto, il mio idolo, che quando l'ho incontrato mi batteva il cuore tanto quanto quando ho incontrato Del Piero. Però ragazzi, cerchiamo di andare un attimino avanti, un attimino avanti. Appena. Un pochino avanti.
1: Vai, messaggino, leggiti il messaggino tu.
4: Ciao ragazzi, secondo me Vlahovic è da rinnovare soltanto per poi rivenderlo l'anno prossimo.
3: Ah, sti cazzi.
4: Scusate. I milioni che ci ha fatto spendere buttandole nel cesso. Scusate il termine,
1: vabbè,
4: però
1: tanto sei in linea.
4: Seconda cosa, se va a Real Madrid, secondo me dura un mese perché lo bombarderanno di fischi perché non è capace di stoppare il pallone, cosa che per loro è una roba.
3: Sì, questo è vero, però anche lì posso dire una cosa, messaggio Luigi perfetto. Ma se Vlahovic va a Real Madrid, noi dobbiamo gufarlo? No, spero di prendere un attaccante più forte, cioè del passato, anche qua mi riferisco anche al ragionamento di Bettega.
1: A me non me ne frega di nessuno.
3: Ma chi,
1: di
3: che cioè, nel senso, Bettega, per l'amor di Dio, ripeto, mi batteva il cuore così come quando ho incontrato Del Piero. Però dobbiamo guardare avanti. Quindi Vlahovic lo ringraziamo, io lo ringrazio, voi lo volete mandare a quel paese, lo mandate a quel paese. Ma se va a Real Madrid, che faccia 30 gol o che ne faccia uno o che ne faccia zero,
1: me ne frega più
3: a
1: nulla.
3: Me cosa me ne frega. Niente. Cioè io non voglio vivere di sei andato lì, basta, pensiamo cavolo a noi, a come dobbiamo noi uscire da questa melma. Chi se ne frega dove va Vlahovic, chi se ne frega dove va Cambiaso, chi se ne frega dove va Koopmeiners. Pensiamo a prendere giocatori più forti di Vlahovic, di Cambiaso, di Koopmeiners, di Di Gregorio, e allora poi si andrà a guardare Vlahovic se va realmente. Quanto ha fatto? 3 gol. Oppure quanto ha fatto?
1: A me non interessa, se ne frega più nel senso e nell'altro. Intanto chiedo a Rossi di dare un'occhiatina tecnica, perché sono in tanti che ci dicono che ci sono problemi.
3: Non era stato invitato ai festeggiamenti del 30° anno. Beh, allora, grazie per questo che non ho sentito. Due cose voglio dire. Se non l'hanno invitato, ragazzi, non ha vinto la Champions. Quindi è corretto che non l'abbiano invitato perché non ha vinto la Champions. Però c'è una cosa che a me ha fatto tristezza. Ne parlavo stamattina con Matteo. Cioè, noi ci ritroviamo oggi a celebrare il 30° anno
1: dall'ultima vittoria.
3: 1-2, quasi come fossimo una provinciale.
1: Ma certo, è un po' come il 33° anno del Napoli non vinceva lo scudetto. Cioè. E questa è la cosa che poi li fa, i festeggiamenti devi fare. Quest'anno ti è capitato di farlo in un momento particolarmente brutto, ma lo era anche l'anno scorso, eccetera. E purtroppo questa è una cosa che non devi festeggiare, ma devi portarti a far riflettere.
3: Capito? Non è stato invitato al trentennale, ragazzi. Hanno invitato, ho visto le immagini, chi l'ha vinta? Devo invitare, allora, se no, perché non...
1: Devi invitare tutta la Juve.
3: Ho trovato molto più gravi alcune assenze al centenario.
1: Sì.
3: Molto più gravi,
1: sì.
3: Molto più gravi. Lì non lo inviti perché non l'ha vinta.
1: Probabilmente sì, anche perché poi devi fare comunque delle scelte, altrimenti dovresti invitare tutti quelli che hanno scritto la storia della Juventus. E Bette, che è uno che l'ha scritta ampiamente la storia della Juventus, però a ciascuno.
3: Certo che era il vicepresidente, certo, lo capisco, ma lì hanno invitato i calciatori. Ripeto, trovo molto più gravi determinate assenze del centenario. E poi che vi devo dire, ragazzi, noi abbiamo un passato enorme, ma dobbiamo pensare al presente e al futuro, perché altrimenti non ne usciamo più.
1: Poi io metto purtroppo sul peso della bilancia anche quello che successe nel 2006, che probabilmente ha messo anche, cioè, non mi immagino Elkan che invita Bettega, ti faccio un esempio, per tanti motivi. Quindi io mi concentrerei in questo momento. Poi, per carità, vorrei dirigenti alla Bettega, alla Juventus. Questo sicuramente.
3: Bravo.
1: Questo sicuramente.
3: Vorrei dirigenti, quindi, alla Bettega.
1: Prendiamo.
3: Bravo.
1: Questo discorso come esempio da cui ripartire. Non lui, ma non perché ce l'ho con lui, ci mancherebbe, ma proprio per una questione che lui come simbolo. La Juventus dovrebbe ripartire da persone come era Bettega, come è Bettega, cioè da quel senso di appartenenza, di difesa, di rappresentatività a tutti i livelli. e invece ci troviamo nel guano in cui ci troviamo perché non abbiamo una rappresentatività forte a livello dirigenziale, che non viene trasferita al campo perché gli stessi giocatori non la respirano più, non la percepiscono più. Prima arrivavi alla Juve e sentivi la Juve addosso, ora arrivi alla Juve e chi ti accoglie? Non voglio fare nomi, che sennò sembra me la prendo sempre con gli stessi. Però Stella dice: c'è lui, ci posso stare pure io.
5: Serve un dirigente alla Bettega, che io ho individuato, l'hai individuato anche te, in Del Piero, mai come ora Del Piero. Sì. Non con un ruolo operativo di scelte strategiche, ma come testimonial di quello che è la Juve. Questo serve oggi, non serve come lì, con tutto il rispetto, serve Del Piero, perché allora forse se è Del Piero dice: guarda, noi dobbiamo prendere sto calciatore, ti ricordi la vicenda di Osimhen, certo, no? Che va lì, ecco, benissimo, poi il calciatore lo prendono Chiellini, lo prende Ottolini, lo prende chi volete voi, però intanto tu muovi Del Piero e non muovi come lì.
1: Fabrizio fa una battuta che non è neanche una battuta, no? Salutiamo sempre. Tutto sto dibattito poi lo traducete voi in francese, che non è una battuta, perché intanto cerchiamo di avere non solo l'identità Juventus, già quello già è un passo avanti, intanto avere dei dirigenti che hanno un ruolo operativo e che conoscono e parlano l'italiano. Ragazzi, partiamo dalle basi.
5: Ragazzi, è chiaro, lo scrive un amico, lo so che a parte che lo so che la vicepresidente non l'hanno invitato perché per loro, ed è una macchia probabilmente questo, per loro faceva parte della triade. Invece di esaltarla la triade, per loro la mettono a un lato.
1: Sappiamo com'è andato quel 2006.
5: Infatti loro,
1: ragazzi,
5: hanno invitato i calciatori
1: per uscire dall'equivoco.
5: Per uscire dall'equivoco, è per quello che non hanno invitato Bettega. E semmai, per quanto mi riguarda, è gravissimo anche che non abbiano invitato Moggi.
1: Ma certo, però è una scelta precisa, non è una scelta di snobbare chi oggettivamente potrebbe insegnare la Juventus a tanti di loro.
5: Appunto. Io sono orgoglioso di Moggi, Giraud e Bettega. Io sono straorgoglioso di Moggi, Giraud e Bettega.
1: E quanto fu anche visionario quando disse: noi ce ne andiamo e i banditi arriveranno.
5: Poi dopo è chiaro che oggi servono dirigenti diversi da Moggi, Giraudo e Bettega, perché nel frattempo purtroppo il tempo è passato, io avevo capelli nel 96, il tempo è passato, il calcio è cambiato ed è tutto cambiato. Ma magari avere dirigenti alla Moggi, Giraudo e Bettega, del quale io sono orgoglioso di più, e ogni volta, e anche lì mi è battuto il cuore la prima volta che ho visto e ho conosciuto il direttore Moggi, che per me è un idolo, e anche ogni volta che adesso lo incontro nelle nostre comparsate in televisione, io ti dico questa stupidaggine. Emoziono. Quando sento il direttore che mi riconosce, dice: oh, ciao Alessandro, ragazzi, io mi sciolgo.
1: Sì.
5: Io mi sciolgo. Sì. Così come quando l'ho incontrato la prima volta e ho avuto la fortuna di incontrarlo con gli amici di Cercola, e quando l'ho incontrato a Torino, io mi sciolgo perché sono orgoglioso di Luciano Moggi.
1: Assolutamente.
5: E lo dovrebbe essere anche la nostra proprietà,
1: questo sicuramente. E ti dico anche un'altra cosa: fin quando non ci saranno personaggi così, che sono dirigenti di altissimo livello, combattivi, smaliziati, pregni di identità bianconera, capaci di trasmetterla, competenti prima di tutto, gli altri saranno contenti. Fin quando gli altri club in Italia, dirigenti, presidenti federali, presidenti della Procura federale e quant'altro, sapranno che c'è come lì al limite Tognozzi, diranno: vabbè, a posto, sciolto. Mi devo mettere paura di questa Juventus qua, con tutto il rispetto per Tognozzi.
5: Vedi, Omar dice una grande cosa e ti rispondo. Dice: sono incoerenti, 38 sul campo ma non invitano la triade. Però 38 sul campo li ha difesi Andrea.
1: Sì,
5: li ha difesi Andrea, 38 sul campo. Io, vabbè, andiamo avanti, va. No, lo dico, vorrei farla sta domanda a John. John, a quanti sono i nostri scudetti? Oceano ti risponde 40, perché lui si porta già avanti e lo ringraziamo. John non lo so,
1: però si ricorda, vabbè, non mi fa parlare l'ultima
5: la torta, vabbè. Ti ricordo che ci scrisse anche l'ufficio stampa di Exor, giustamente.
1: Mi hanno perdonato.
5: Ok, però io le vorrei chiedere
1: anche
5: a John
1: quelle appartenenza, per
5: quanti sono gli scudetti. Andrea lo so che risposta mi dà. Anche John direbbe 38.
1: Andrea
5: te immagino
1: l'ha scritto sui muri e sulle maglie. Intanto,
5: meno male che a me non sono stati torti. Vai.
6: Ciao ragazzo, Pasquale. Vi voglio dire questo: ma se ai mondiali i signorini Bremer e i Diz fanno un grande mondiale. Di Bremer vi dico la verità, non me ne frega, perché a me non mi è mai piaciuto, e Calulu ne vale 10 di Bremer, quindi se lo vendono sono contentissimo. Ma il signorino Indiz, se fa un grande mondiale e non ha più dolore a ginocchio e non ha più la fasciatura a ginocchio, il signorino va cacciato,
5: ragazzi,
6: va cacciato.
5: Io onestamente non vi seguo. Pasquale, mi dispiace, ma signorino di cosa? Ma voi lo sapete cosa c'ha il Diz o no?
1: No, ma soprattutto
5: il Diz si è fatto un mazzo così.
1: Sì. E ha giocato anche quando non poteva giocare. E vi ricordo quando stava sempre con il ginocchio infiammato, in difficoltà, si fece tutto il campo. Dai, dopo un allenamento disse: mister, io ci sono.
5: Ragazzi,
1: adesso. Perché voglio dire a Pasquale una cosa: noi abbiamo avuto uno che non aveva niente, ma che non si faceva convocare.
5: Federico Chiesa.
1: Bravo.
5: E lo raccontano i fatti.
1: Lo raccontano i fatti.
5: Attenzione, però non aveva niente, lui lo sentiva, magari depresso anche lui.
1: A posto, ma fisicamente non aveva niente.
5: Niente.
1: Tant'è che Allegri diceva: è integro, ma lui dice che non sta bene, sente dolore, non lo convoco. Stessa cosa che ha fatto la nazionale. Però chicco qua, chicco là. Io preferisco Ildiz, che sul
5: Ildiz
1: dolore ci gioca.
5: L'anima per questa squadra.
1: Che sul dolore ci
5: ha
1: gioca.
5: Dato l'anima. L'anima. Ildiz. E gli auguro di fare un mondiale straordinario a Ildiz. Poi altri ragazzi vedremo. Ma se qui si mette in discussione anche Ildiz, allora veramente credo che. Andiamo avanti con un altro messaggio.
7: Ciao ragazzi. Buongiorno,
5: ciao amico mio.
7: Allora, visto che oramai ogni anno c'è un male, no? Quest'anno è come lì. Mamma mia, l'intoccabile, l'incurabile, va bene. Secondo me lui ha sbagliato, ma è il meno colpevole. Però lasciamo andare, perché questo è un gruppo che da 4-5 anni sbaglia. A settembre tutti quanti, Davide Open Da, li inneggiavamo tutti. Però la mia domanda era un'altra. Se a Ginevra avrebbero detto va bene, oppure a settembre, o Pindà o Malen, voi a chi avreste preso?
1: A Tarelli
7: dico
1: Malen.
7: Voi tutti i tifosi della Juventus, noi tutti i tifosi della. Sareste andato su Google e con Magnabella, e la classifica, diciamo, quella la più gettonata è quella di Pindà. Avrebbero preso tutti quanti Pindà.
5: Io guarda, sì, Francesco, ti dico Malen perché per me è un pallino, ha detto Vince, per me è un pallino, sì, l'ho visto pallino giocare. Sì, però lui dice una cosa concreta. Andavi a vedere Google, che è un disastro.
1: Ale, tutto a posto. Francesco, tutto a posto. Noi. Ma il dirigente deve andare oltre Google.
5: È quello il punto.
1: Mica come lì e i dirigenti di Serie A. Di Serie A.
5: Penso che mio Francesco sei tifosi, non.
1: Sì, ma il tifoso giustamente ti può dire: sì, hai ragione, magari avrei scelto Open Day. Quindi, cioè, qual è la dimostrazione? Con tutto l'affetto, per l'amico, ovviamente. Non è il tifoso, deve fare il tifoso. Può esprimere un giudizio estetico, ma se la Juve non vince, non è perché il tifoso avrebbe scelto su YouTube Open Day. Ma è perché in dirigenza ti avrebbero detto: tu avresti scelto Open Da, ma se vuoi vincere, te lo dico io che sono dirigente, prendo Malen. E tu un domani, tifoso, dirai: wow, pensa che avrei preso Open Da. Meno male che ci sono dei dirigenti competenti alla Juve. Perché
5: il
1: quello
5: punto è
1: quello
5: il discorso. Questo, poi magari veniva Malen, faceva ovo anche lui, non lo so. Però è lo stesso discorso, lo estendo a quando abbiamo preso con Miners. 56 milioni, cioè c'era il momento in cui e lì scialacquavamo, prendevamo Kulusevski a 40 milioni, una delle ultime operazioni paratici, secondo me sbagliata, che per anticipare l'Inter, ricordi a gennaio, poi venne il Covid e quant'altro, lo prendo io, uno che aveva fatto mezza stagione al Parma e veniva dalla primavera. E lì però era il momento in cui la mucca era molto produttiva, no? Il bancomat era produttivo. Oggi, prima di spendere 56 milioni o 45, io devo sapere, io dirigente giustamente, anche quante volte va al bagno.
1: E poi il campo, e Valerio riporta una frase di Livio giustissima: quando giocavo in quella squadra eravamo tutti fratelli, oggi non sono neanche parenti. E questo dice
5: è vero,
1: tutto.
5: È vero.
1: Ma
5: è
1: questo
5: vero.
1: Ragazzi, l'abbiamo visto io, l'abbiamo raccontato ieri con le slide, è questo. Se io poi capita, immaginate, a Del Piero che magari a Ravanelli gli diceva: lo devi seguire. Ravanelli si girava e gli diceva: fai il tuo. Ma per piacere. Vabbè, dai, ci fermiamo, ci facciamo l'ultima mezz'ora insieme. Vuoi leggere qualcosa prima?
5: No, leggevo. Allora, ragazzi, per spiegare perché è giusto. Guardiola guadagna 21 milioni netti. E se gli che dai... lordi fanno 41. 42.
1: Se dovesse farti lo sconto del 50%, comunque ti direbbe: ok, il mio 50%, però mi devi comprare una squadra. Fammi la squadra, io ti do uno sconto del 50%, magari, 2 anni di prova.
5: Ma se viene Guardiola, ma anche Klopp, per poi, me Spalletti è solo domani mattina.
1: Poi perché, ma certo, perché tu vai sempre a crescere. Poi magari lui impazzisce e dice: nuova avventura nella mia vita, voglio far risorgere la Juventus. Noi siamo lì col tappeto e ci inchiniamo, ovviamente. Ma dubito che anche Guardiola possa far risorgere questa squadra senza... Anche perché... arrivasse Guardiola, Bernardo Silva immediatamente va con lui, per dirti: ma avresti bisogno di quei giocatori lì?
5: Vedi, amico Angelo dice: significa che per questa gestione, dopo quello che sa, ritengono la triade ancora colpevole. Io questo non lo so, so che noi ne andiamo orgogliosi della triade, noi, e parlo per me, per Vincenzo e per tutti voi. La mano sul fuoco su altri onestamente non ce la metto, ma non la metto su nessuno, la metto su me stesso e su Vincenzo, e credo anche su di voi.
1: Sì, sì.
5: Noi siamo orgogliosi della triade.
1: Molto.
5: Molto. Ma magari ci fossero dirigenti alla triade. Alla e ricordatevi anche qua, Giraudo era tifoso del Torino, non importa essere juventini. Certo, c'era Bettega, ma Moggi era stato anche a Napoli, era stato al Torino, per cui e però sono diventati la Juventus con la J maiuscola, e Giraudo era del Torino. A nessuno di noi gli veniva in mente di dire: te sei del Torino, come mi viene il primo esempio abbiamo detto appena arrivato Scanavino. Ma perché? Perché Scanavino, bravissimo nel suo mestiere, ci rappresentava. Giraudo, Bettega e Moggi erano la Juventus,
1: Luigi,
5: e noi ne siamo, lo sappiano tutti, orgogliosi della triade.
1: Assolutamente orgogliosi. Luigi, ti do una brutta notizia: non risparmi niente da Comolli, perché Comolli se ne va, lo devi mandare via tu, e se lo mandi via tu gli paghi l'ingaggio, la buona uscita se dovessi trovare un accordo, gli continui a pagare lo stipendio fin quando c'è, probabilmente gli dovrei pagare anche delle penali. Quindi
5: no, io sto riflettendo sul messaggio di Fabrizio, glielo traducete voi in francese,
1: capito?
5: No, ma dai Fabrizio, per imparare. Ok,
1: vai, torniamo tra poco.
8: Due colori, due voci.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Adesso onestamente non sposterei però la conversazione su temi politici, no, relativi a...
5: No, però c'è un messaggio di... lo ringrazio Arcangelo, perché dice: mi chiedo, ascoltandovi parlare della triade, come cosa sarebbe la narrazione interna alla Juve se Radio Bianconera non esistesse. Il sentimento sarebbe quello che è, probabilmente, ma la rappresentazione delle nostre stanze e idee sarebbe pari allo zero, grazie a Radio Bianconera. Ma no, siamo noi che ti ringraziamo, no, dopodiché sai, messaggio. Ognuno poi può avere le proprie idee, ci mancherebbe altro, però credo che sulla narrazione della triade siamo tutti d'accordo al 99%, cioè l'orgoglio che ci ha portato a essere rappresentati da Moggi, Bettega e Giraudo, per carità, hanno sbagliato anche loro, perché sono stati momenti, parlo di campo, di campo. Però ragazzi, cioè,
1: inghiottiti in una farsa fatta ad hoc,
5: una farsa ad hoc, ripeto,
1: di un clamoro che penso sia veramente la farsa più, una delle farse più clamorose della storia giudiziaria italiana, una delle più clamorose.
5: Appunto, quindi noi siamo e saremo sempre orgogliosi, virgola, grati. E appunto quel sentimento che ho ogni volta che vedo Luciano Moggi, vabbè. Ok, comunque, nel frattempo qua fuori,
1: attenzione, sì, cioè, è arrivato,
5: è già iniziato un dibattito interessantissimo tra discreti, che mi pare pure anche un po' dimagrito.
1: Sì, sì, ha perso peso.
5: Ha perso peso. E Quintiliano, che invece
1: è la tensione.
5: Invece Quintiliano è aumentato.
1: Si è preso lui chili di discreti. Però si prevede una trasmissione molto,
5: molto bella. Devo dire anche stavolta bello discreti. È bello.
1: Oggi ti piace.
5: Oggi discreti mi piace.
1: Hai capito? Oggi discreti.
5: Va bene, dai, fammi sentire un po' di messaggi. Rossi, invece di parlare con discreti, ti stai innamorando anche tu di discreti? No, perché sennò.
1: Ubi Maior.
10: Ciao Ale Vincenzo, le danettate Basu Vlaovic, lo sapete, non mi stappavo sicuramente i capelli. Io lo vedo, per le sue qualità tecniche, non lo vedo molto adatto al Madrid. Secondo me gioca tre partite e va ai tifosi che sventolano a fazzoletti bianchi dopo 5 minuti. E il campo lo vedrà poco, ma non mi interessa dove andrà Vlaovic. Quello che mi interessa esprimervi è la mia tristezza per quest'estate che si avvicina. Non abbiamo un mondiale da vedere, abbiamo
5: un
10: mercato che non mi dà molte speranze, visto quello che non potremo spendere probabilmente. Non abbiamo una Champions da vivere l'anno prossimo.
5: Amico mio,
10: nel senso che quando finisce la stagione, quindi faccio questa domanda, di solito una delle speranze, no? C'è questo allenatore nuovo, c'è questo, arriva quel calciatore, abbiamo fatto male, però adesso adesso questo fosse il primo anno in 50 anni che non mi viene neanche da dire però adesso,
5: ma lo capisco,
10: non vedo, guarda, speranze di migliore.
5: Amico mio, guarda,
1: crudo, triste, ma realistico come messaggio, perché purtroppo sintetizzando al massimo, questo è, dobbiamo dire, perché non c'è una cosa che tu dici almeno mi guarda, no, almeno questo non c'è quest'anno, per ora. Poi ragazzi,
5: bravo Vincenzo, qui ti seguo.
1: Io ci metto un per ora.
5: No, ma ce lo metto anch'io.
1: Per ora di speranza.
5: Per ora di speranza che deve esserci, che deve comunque accompagnarci, perché poi alla fine l'unica cosa che mi sento in questo momento a dire è che ci sono momenti più duri dove magari qualcuno scende anche dal carro, però ci si sta meglio su quel carro, il carro dell'amore per la Juventus, unico, quel carro, penso appunto all'anno della Serie B dove eravamo più larghi, però ragazzi eravamo orgogliosi della nostra juventinità. Questo è un momento molto difficile, vedi?
1: Momento per anime veramente innamorate.
5: Esatto, questo è un momento per anime veramente innamorate. Te l'avevo detto.
1: L'hai chiamato a canossa, ragazzi. Oh, ma proprio sei pesciolini quando fai, ragazzi, così. Tac, tira la lenza, boccato.
5: Ma io ti ho detto una cosa.
1: Boccato.
5: Noi dovremmo anche cambiare mestiere.
1: Sì, sì.
5: Fa lo psicologo.
1: Sì.
5: Sarà che insomma. Hai visto?
1: Proprio, hai fatto proprio così. Tempo proprio 30 secondi a bocca. Sto tirando
5: che
1: su.
5: Che meraviglia. Vabbè. Che guarda.
1: Buongiorno, bentornato.
5: Ma io posso dire che ormai conosco.
1: Sì, ragazzi.
5: Poi un giorno vi spiegheremo.
1: Sì,
5: vai.
1: Sì. No, al prossimo raduno.
5: Bravo. A Roma. Vai.
11: Ragazzi, Antonio, ma io vi vedo distrutti, ma cioè, ok, stiamo passando un momento difficile, ma a sentir parlare voi non c'è più futuro alla Juventus, cioè, a sentir parlare voi vinceremo fra 20 anni, poi per carità potrebbe anche succedere, però ragazzi, un po' su di morale, ragazzi, su.
5: Vedi, mi piace.
11: Io sono convinto che la Juventus tornerà a vincere più prima di quanto voi possiate immaginare.
5: Questo è bello, questo messaggio. Ringrazio l'amico e ringrazio anche la casualità di Rossi, perché sono le due anime vere,
1: sì,
5: vere,
1: sì,
5: del popolo juventino. L'amico di prima che dice boh, questo che dice no, tiriamoci su. Bello, la verità probabilmente sta nel mezzo. Bellissimo.
1: Sì, la verità sta nel mezzo. La verità è che chiaramente c'è da un lato la profonda delusione e consapevolezza che siamo, così come siamo stati artefici di quel decennio meraviglioso, poi siamo stati artefici di questi anni difficili e probabilmente di un altro anno difficile. Poi c'è la consapevolezza anche che parliamo di Juventus, che prima o poi torna sempre e che quando torna poi lo fa alla grande, e quindi la speranza che il nostro per ora è l'anello di congiungimento tra il messaggio di prima e quello di adesso.
5: Guarda Fabrizio, Fabrizio da Torino mi ha letto nel pensiero, perché lui dice, lo sto dicendo, il momento odierno è paragonabile al 2006, con una differenza Fabrizio, che in quel 2006 abbiamo tirato fuori un grande orgoglio, perché con quella porcata che ci hanno fatto ci sentiamo forse ancora più juventini. Oggi è un pochino più difficile. In quel 2006 non ci dividevamo tra allenatori, giocatori, no, ci importava soltanto difendere la nostra identità juventina. Certo, certo. Oggi purtroppo non è così.
1: No.
5: Oggi purtroppo non è così.
1: Adesso sono tante le cose che devono essere ricostruite a tutti i livelli, anche nella tifoseria stessa, anche nell'appartenenza alla Juventus. Io credo che ci sia una grande voglia, come giusto che sia nella nostra tifoseria, di veder ritornare la Juventus a quei livelli là. Solo che vedendola così giù non c'è neanche quel pizzico di follia che ti dice secondo me l'anno prossimo c'è l'inversione, andiamo a vincere lo scudetto. È che sono talmente tante le cose da rimontare che vediamo una scalata impossibile. Però la Juventus nella sua storia ha insegnato che le scalate impossibili le sa anche fare, sa accorciare i tempi, basta fare delle scelte giuste. Poi sì, questo gruppo onestamente andrebbe salutato quasi in toto.
5: Sì, perché vedi oggi, e anche qui poi ognuno può pensare come gli pare, cioè qual è il primo pensiero del tifoso? Oh, ma Dusan va al Real Madrid, che se ne frega, cioè pensiamo alla nostra Juventus. In quel 2006 stavi a pensare dove andare. Sì, c'erano alcuni traditori, ok? Ai quali era giusto, secondo me, augurare il peggio calcisticamente parlando. Oggi, onestamente, in questo gruppo non c'è nessun traditore.
1: No.
5: Quindi io non vedo perché poi si deve scaricare l'odio, per esempio, verso Vlahovic, tanto per fare un esempio. Però oggi si pensa a quello, non si pensa alla nostra identità da difendere. Quando io ripenso a quel 2006 e penso anche a te Vincenzo, io ci ripenso chiaramente con il dolore della porcata che ci hanno fatto, ma ci ripenso anche con una profonda voglia di Juventus che mi piacerebbe ritrovare, che oggi non c'è, perché oggi quello ce l'ha con Spalletti, quello vuole Conte, quello ce l'ha con Conte però vuole Spalletti, quello l'unica cosa che gli interessa è sapere dove va Vlahovic per magari percularlo, oppure se fa 30 gol di no però lo rimpiango. Oggi c'è questa divisione qua. Nel 2006 eravamo tutti in linea per difendere la nostra Juventus.
1: Io quando penso al 2006, invece, uscendo dalla tematica del tifo, che è giusta come l'hai analizzata tu, lo vivo con grosso rammarico, perché quella era una corazzata con un'anima impregnata di bianconero a cui venne fatta una porcata incredibile e andò in B, depredata da chi non se la sentiva di stare in quel gruppo, ma tanti campionissimi, anche campioni del mondo,
5: rimasero
1: certo, a dare l'anima per un'identità che sentivano loro. Era una famiglia, così come quelli che la seguirono in B tra i tifosi. Il tempo di ritornare, di assestarsi un po' tra scelte sbagliate eccetera, e poi si è costruito un pezzetto dopo l'altro la Juventus del decennio.
5: È vero. Con tanti che risalirono sul... Non si vergognavano più di essere juventini.
1: No, poi ritornavano. Però, perché ti dico con rammarico? Perché a differenza di quella Juve, lascia stare i campioni. Quelli servono, e come? Non vedo in questo gruppo dirigenziale, squadra, eccetera, quella forte identità che ti portava il campione del mondo a dire ma manco se mi paghi l'oro del mondo, io scendo all'inferno con la Juve e risalgo in paradiso con la Juve. E non che qui la gente... Questi ci restano per inerzia, non per appartenenza. Bravo. È quella la cosa che mi ferisce.
5: Guarda, due riflessioni. Nel 2006, scrive Luca, non c'erano i social, gli youtuber, gli influencer presunti juventini. Nel 2006 i nemici erano facilmente riconoscibili. Ora invece si mascherano, si nascondono tra noi e paradossalmente si alimentano, si nutrono delle nostre sventure.
1: Sì, così.
5: È proprio così. Noi abbiamo dei cavalli di Troia, come ha definito Vincenzo tante volte, dentro. È difficile riconoscerli, anzi è impossibile, perché fanno finta di essere juventini e si spacciano anche per tali. Ricordo sempre che c'ho la lavanderia, a proposito di persone che dovrebbero essere psicoanalizzate, eppure si spacciava per juventino
1: e psicologo.
5: E psicologo, credo che fosse un tifoso del Napoli, penso, o dell'Inter. quindi è molto difficile. Mentre molto mi angoscia molto il messaggio amico Umberto da Roma, che dice: per curiosità sono andato al mio primo messaggio inviatovi nell'ottobre 2020 e i toni e le nostre conversazioni erano già questi, e la cosa dopo 6 anni inizia a essere inquietante. Mi hai inquietato, Umberto, intanto ti ringrazio per essere con noi dal 2020. Chiaramente ottobre 2020 eravamo, dunque fammi pensare,
1: Sarri.
5: Sì. C'era già il Covid?
1: Era marzo che c'è, l'8 marzo chiudemmo,
5: noi. Quindi ottobre 2020
1: era poco prima.
5: Era poco dopo,
1: esatto.
5: Quindi eravamo quando si giocava praticamente a stadi chiusi, fondamentalmente.
1: L'avevano riaperti.
5: Sì, che si giocava all'inizio, ti ricordi, con 5.000 persone, poi da 5.000 si andava avanti con gli stadi chiusi. Quindi no, era Pirlo. Erano questi, Umberto. Onestamente non me lo ricordo, però almeno lì eravamo reduci da uno scudetto. Non festeggiato, ma lì onestamente era un periodo in cui c'era poco da festeggiare.
1: E mi ricordo, adesso comincio a mettere a fare mente locale, mi ricordo che facevamo le prime slide.
5: Sì. Con Rabiot che pascolava per il campo
1: e c'era quella famosa punizione contro l'Udinese con Alessandro che si girò a guardare il pubblico mentre ci facevano, e cominciammo a vedere dei mostri e dei fantasmi che adesso sotto altre spoglie
5: era... E lì vabbè, se no qui sembra di fare una puntata retro
1: esatto.
5: Nel 2020 cominciò a sfaldarsi la Juventus con la scelta folle di cacciare Sarri, che non avrei mai preso, ma a quel punto non lo cacci, convinto di prendere Simone Inzaghi perché quello era, lui non viene, c'è più nessuno, e prendi Pirlo. E lì cominciò il problema di Andrea Agnelli.
1: Sì, perché poi tra le altre cose era il periodo in cui ci fu il famoso 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli, esatto, che poi dopo venne ribaltato. Ronaldo che si prese il Covid ed era assente da quelle partite.
5: Si prese il Covid e lui andava, ti ricordi? Lui si prese il primo Covid, quindi neppure uno di quelli semplici, andava in bicicletta.
1: Così. E la Juventus si incappò in una serie di pareggi senza fine dalla quale non riusciva a uscire, ed era un mese di ottobre molto particolare, ecco perché poi sei ritornato in quel periodo.
5: Vai, Rossi!
12: Ciao ragazzi, Daniele da Tenerife.
5: Ciao caro.
12: Mi sto ascoltando, Daniel, come sempre, e sento, vediamo cosa fanno contro il Torino, se hanno un amor proprio. Io direi che le prove sono già più che sufficienti per creare un no rotondo a praticamente quasi tutta questa squadra. Comunque, speriamo bene. Dai ragazzi, che è l'ultima.
5: Sai che io... Umberto addirittura ci ha mandato il messaggio e diceva: per questa mercato da 5 non hanno preso terzini, non hanno preso la punta e con le caratteristiche dettate da Pirlo, non hanno preso neppure il vice della punta, non hanno preso il famoso centrocampista top richiesto da Pirlo per innescare al meglio CR7, di fatto non hanno venduto nessuno non guadagnandoci nemmeno un euro. È vero, perché prendemmo McKennie,
1: sì,
5: con la difesa a 3, 4 centrali sono pochi considerando il convalescente De Ligt e i rientranti Chiellini e Demiral. Mamma mia, Dybala ancora non ha rinnovato. Non Kulusevski ed Arthur li hanno presi prima di sapere chi era il nuovo allenatore. Un po' come accade con Rabiot e Ramsey. Chiesa è un ottimo investimento, strapagato nonostante le modalità, per il futuro, ma attualmente serviva altro. Che altro aggiungere, Umberto? Tanto ti ringrazio, Umberto.
1: Che ne avessimo due di quei giocatori che hai citato nella rosa adesso.
5: Cioè, era, noi pensavamo l'inizio, un centrocampista per innescare CR7. Posso ribadire, Umberto, guarda, mi hai distrutto oggi.
1: Però vedi, quella, bravo Umberto per questo messaggio.
5: Sì, grazie davvero.
1: Perché cominciava la confusione del post Marotta.
5: Sì.
1: Cominciava a cadere l'impero di Agnelli.
5: Già, perché noi prendemmo anche Chiesa, è vero.
1: Cominciava a cadere l'impero di Agnelli. Non so se c'era già ancora Paratici, cioè andò via già.
5: No, c'era.
1: Andò via dopo
5: Paratici, Nedved.
1: Però si cominciava a vedere una confusione societaria che ci lasciava un po' sbigottiti.
5: E questo messaggio, appunto,
1: lo racconta.
5: Chiellini, De Ligt, Demiral.
1: Da allora sono passati 6 anni, non abbiamo trovato la quadra, perché poi abbiamo attraversato ovviamente la bufera del 2022 e tutto quello che ne ha conseguito, perché la mancanza di partecipazione alle coppe che ci ha devastato economicamente, adesso il mancato approdo all'Europa League che ci ha ridevastato economicamente, insomma in questi 6 anni non si è ritrovato il bandolo della matassa e siamo passati da il CDA guidato da Andrea Agnelli con Pavel Nedved, dal governo tecnico con Scanavino e Ferrero, all'avventura durata un amen congiunto lì di 2 anni, a quella di Comolli che adesso stiamo mettendo in discussione. Tutto sbagliato.
13: No, guarda, mi soffermo soltanto sulla difesa.
1: Demiral, De Ligt,
13: Chiellini, Demiral, ragazzi, paragonateli a Bremer,
1: Gatti Kelly.
13: Kelly. No. Poi non ha preso, ora voglio fare uno sforzo. Dunque, noi avevamo Cristiano Ronaldo e già partivi da 1-0. Poi c'era Dybala.
1: Dybala? Higuain già non c'era più perché era andato via.
13: Non c'era più.
1: Mario non c'era.
13: Mario non c'era. Chi c'era davanti?
1: Chiesa.
13: Chiesa.
1: Morata forse.
13: Chiesa.
1: Forse c'era Morata.
13: Morata. Vabbè. Vai Rossi.
14: Ciao ragazzi, sono Filippo da Roma.
13: Ciao Filippo.
14: Stavo ascoltando Alessandro rispetto a quel messaggio, sì. È vero, anche io ho pensato al 2006 e la porcata che ci hanno fatto, però secondo me la differenza, a parte l'orgoglio, stava anche nel fatto che c'era, dopo qualche anno, cioè con la venuta del grande Andrea Agnelli, intanto una base di squadra, intanto un manager che qualcuno ha definito visionario, mi sembra Paratici forse o Cherubini, e c'erano dei calciatori che avevano fatto la Serie B, 5 campioni del mondo più Pirlo, e un allenatore che nonostante tutto io continuo ad adorare e che spero torni. Quindi io francamente faccio parte di quella schiera di persone che la vede peggio la situazione rispetto al 2000, al post 2006.
13: No
14: sempre, ma forse aiuto
1: una qualità.
13: Filippo, mi sembra, no, grazie a te Filippo. Hai detto benissimo, Filippo, non c'è una virgola sbagliata in questo messaggio. Sai, poi lì era un periodo in cui, al di là del forte orgoglio, io ricordo anche, se non vado errato, che probabilmente per la prima volta 30.000 tifosi della Juventus scesero in piazza a Torino. Io ricordo che volevo andare e non riuscì, ma è stata forse la prima volta in cui ci siamo, cavolo, fatti sentire, guidati dalla curva, perché queste cose le organizza una curva, con tutto il bene per gli altri, ma ci vuole un'organizzazione. Vedevi comunque, Vincenzo, che puoi dirlo ora, però vedevi qualcosa che sarebbe ricresciuto,
1: sì,
13: come ha detto adesso Filippo.
1: È quello che ti dicevo prima, c'era ancora un'identità pregna.
13: Ora che vedo?
1: Non vedo niente. Io non vedo niente. Ora siamo una zattera con lo stemma della Juventus, ma ti sembra una marca parallela, non l'originale.
13: Sì, come manca... A proposito, ma raggio, so cavoli, ti hanno fatto un'operazione, sì, con Pezzotti. Resti Mu, no, resti no, no, sembra Maurizio Mosca. Avviso che l'hanno già arrestato. Come al tempo, sì, già arrestato. Però Marangio,
1: però capisci, era una squadra, cioè in questo momento siamo Juventus di nome, ma non di fatto. Quella era una Juventus di fatto, nonostante avessero cercato di buttarla giù.
13: Però, come dice Del Piero, giocatore, Buffon, vabbè,
1: giocatore Nedved, di qualità,
13: che Camoranesi.
1: Trezeguet, ragazzi, in Serie B.
13: È sì, poi avevamo una società che, insomma, lasciamo perdere.
1: Vabbè. Però c'era, però, l'identità, cavolo, dei giocatori, capito? Cioè, qui
13: che non dimenticherò mai quello che hanno fatto a Deschamps.
1: No.
13: Deschamps. Ecco, lei è stato uno dei momenti a livello societario veramente più brutti. Perché a Deschamps, che a me come allenatore non piace, ma fecero una cosa,
1: no, onestamente poco apprezzabile.
13: Mamma mia.
1: Precisamente.
13: Vedi, Gabriele scrive: io feci la marcia a Torino per la B, non muoverei un dito per questi giocatori e questa società. Dai, ultimo vocale, poi arrivano quintiali discreti e noi ci ritroviamo domenica sera.
1: E il dado sarà tratto.
13: 50ª puntata di Colpo di Tacco.
1: Probabilmente già tratto.
13: Sì.
15: Ciao ragazzi, sono Gianluca da Torino.
13: Ciao caro.
15: Ma io spero che già dal prossimo anno si possa vincere qualcosa. però se non c'è una dirigenza, cioè mi spiegate, almeno così ho sentito, mi sembra che martedì non si sono allenati,
13: oggi non nemmeno si sono allenati. Sì, sì, è vero.
15: Per me, cioè, è inconcepibile questa cosa, anche se siamo arrivati a fine stagione ormai, cioè, però dopo la bella figura che abbiamo fatto domenica, cioè, si devono allenare tutti i giorni, anche se ormai non conta niente. Hai ragione. Però tutti i giorni dopo la figura che abbiamo fatto. Hai ragione, invece, tranquilli, tutti tranquilli.
13: Guarda, certo. Luca ci ricorda una parte della rosa: Szczęsny, Chiellini, De Ligt, Khedira, Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas, cioè Douglas Costa, Sandro, Danilo, Rabiot, Demiral, Bentancur, Bernardeschi, Buffon. E giustamente Umberto si lamentava correttamente perché la punta che voleva Pirlo non c'era, mancava il centrocampista. Poi mi pare che Khedira praticamente non giocava praticamente, era già più, era sì, infortunato. Sì, avevamo Chiellini, De Ligt, Alessandro, quindi centrali erano Chiellini, De Ligt, Demiral e Danilo, e giustamente ne mancava uno. Ragazzi, va, andiamo, va. Allora, noi ci troviamo domenica alle 20 per il derby e per una serata che, insomma, sarà l'insegna della malinconia. E poi inizia il vero campionato.
1: Comunque vada, la prossima settimana sarà di futuro della Juventus che si iscriverà.
13: Inizia il vero campionato.
1: Assolutamente.
13: Ciao a tutti. Ciao ragazzi, a domenica.
16: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.
16: È l'unica che conta.
18: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, io credo che dalla conferma di Spalletti o eventualmente dalla scelta del nuovo allenatore noi capiremo quale sarà la stagione della Juventus 26-27, perché se dovesse essere confermato Spalletti significa che la società ha abbracciato quelle che sono le idee di Spalletti e dunque si farà un mercato con giocatori di spessore, magari non super campioni, ma comunque calciatori di spessore, e io non vedrei un ridimensionamento.
19: Buonasera da Bianconera, Roberto da Salerno. Allora, oggi sono ancora più arrabbiato di domenica, in quanto oggi i nostri amati fortissimi giocatori sono tutti a divertirsi a casa o in ristorante o in qualche spa, e noi ad arrabbiarci tutta la settimana per questi pseudo giocatori. Bisogna cambiare tutto. Ci vuole Antonio Conte, anche se non sono un estimatore di Antonio Conte. Ci vuole il bastone e un po' di carota.
20: Qui Stefano Di Lapone. Guarda, io ho 59 anni, sono stanchissimo di sentire perché questo, perché quello, mandiamo via questo, ormai siamo con la cacca fino al collo, la luce in fondo al tunnel per ora non si vede. Io spero di ripartire almeno con qualcuno che abbia le idee chiare, sia in dirigenza che anche sul campo. Ciao ragazzi, fino alla fine, scusatemi la voce.
16: Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Rossi, caro Federico Rossi, sei contento che finisce il campionato? No, ma tanto ormai colpo di tacco non lo fai più. Durante la settimana hai l'orario ridotto sostanzialmente, quindi scherzo, scherzo. Allora, cari ragazzi, l'ultimo giro, l'ultimo ballo, l'ultimo tango, l'ultima giornata, l'ultimo turno, speranze di qualificazione? Mamma mia. Allora, la Juventus ha 18 combinazioni possibili contro, per esempio, le 67 del Milan, per esempio il Como, se non sbaglio, 22, la Roma ovviamente più elevate, quindi speranze ridotte veramente all'osso, ma c'è un filo di ottimismo per questa qualificazione? Chiediamolo a Stefano Discreti, che ha una maglia significativa.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo condannati?
2: Ma sulla carta ci sono poche speranze, però 18 su 81 stamattina, quando ho letto, poi ne ho visto questa cosa, è circa il 22%. Il 22%
1: dice che non è poco?
2: Il 22% vuol dire che comunque qualche possibilità c'è. Chiaramente la cosa che mi è dispiaciuta di più in assoluto di domenica scorsa è proprio la sconfitta, perché per assurdo con un pareggio avresti dovuto fare la corsa solo su una squadra. Quindi Roma e Milan, così tu devi fare su Roma, Milan e sperare che il Como non vinca, quindi su tre squadre.
1: Fermo restando, devi battere il Torino.
2: Sì, quella a prescindere, penso che sia fondamentale quella partita, anche a prescindere della qualificazione o meno, perché Spalletti ha proprio chiesto un'impresa per dimostrare chi è che è ancora con lui, chi crede ancora a lui. Io credo che un eventuale debacle nel derby, anche se non contasse alla fine per la qualificazione in Champions, vorrebbe quasi dire abbiamo mollato. Io credo che Spalletti questa settimana stia molto riflettendo sul suo futuro, su quello che farà, e io penso che la settimana prossima sarà assolutamente decisiva, a prescindere di Champions o non Champions, per capire quale sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione.
1: E allora mi hai dato un assist, visto che tu ancora speri, chiedi chi sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione, vi dico subito che, notizia di pochissimo fa, per martedì mi pare, non Elkan ma Comolli ha convocato, non una conferenza stampa, ma ha convocato tutti i dipendenti della Juventus
2: per, cioè, salutarli.
1: Staff, infatti non si sa perché, però se li convochi, non solo staff tecnico, quindi Spalletti, la sua squadra, preparatori eccetera, ma anche addirittura dipendenti extra calcistici, manca soltanto il G-Medical, che non c'entra nulla, sono dottori. Quindi questa è la notizia, a meno che lunedì non intervenga qualcun altro. La domanda è: ma perché Comolli, che in una situazione in bilico, oggi scriveva Tutto Sport, lui non vuole essere depotenziato eccetera eccetera? Io ho l'impressione che se lui non accetterà quello che gli dirà Erkan, che mi ribadiscono tra i due non è una scelta, o l'uno o l'altro, comunque sta con Spalletti, salvo Spalletti o decida lui di andare via. Quindi Spalletti, vogliamo dire, dovrebbe, credo che resti, a meno che lui non decida, magari nel colloquio con Erkan non sia convinto, però c'è questa convocata, questa non è una conferenza, ha convocato tutti i dipendenti, compreso, ripeto, gli amministrativi, tutti quanti. Quindi non so cosa voglia dirgli, sembra strano, non credo che nella posizione attuale dica ragazzi qui dobbiamo svegliarci tutti, qua là bisogna,
2: ma forse voleva organizzare una grigliata,
1: quella che hanno fatto ieri ad Antonio Conte, che invece mi ribadiscono ad oggi andrà in nazionale. Poi ragazzi, nel calcio tutto è possibile, c'è chi sogna che Spalletti muoia sportivamente domenica, e quindi magari la Juventus chiami Conte, che è già un accordo con Malagò, mi dicono, attenzione ragazzi, io vi ribadisco e vi riporto quello che mi dicono, però questo è, sembra che veramente vada in nazionale. Infatti a me la questione di Conte è troppo tranquillo. Secondo me ha proprio fatto un accordo con De Laurentiis, perché lui si è sempre lasciato male, no? In qualsiasi esperienza, lo sapete, no? Cause di là, la Juventus di qua, in nazionale, anche tradì la nazionale perché aveva promesso il rinnovo e invece poi andò via. Invece questa volta con tranquillità, siccome mi ricordo che quando Malagò disse che sarebbe stato candidato dalla Lega di Serie A, De Laurentiis disse: certo, se Antonio me lo chiede io lo mando via, ma mi risulta, aggiungo, che De Laurentiis non vede l'ora che Conte vada via.
0: ok, io non, non perché, perché Corona ha fatto quel video che 5-6 contro Conte, perché proprio 3-2, questo l'avevamo un po' capito, eh. Non è che ci sia tutto questo feeling, malgrado le interviste eccetera eccetera. Ecco, la Roma 55 combinazioni per andare, eh. 67 del Milan, 22 del Como e 18 della, della Juventus. Io non, se non riesco a capire, Stefano, se il Verona si impegnerà, se il Cagliari si impegnerà, che me, perché la Fiorentina è venuta qui, qualcuno dice no perché aveva appena praticamente avuto la salvezza aritmetica, ma non c'entra nulla, ragazzi, il Verona ha giocato lo stesso, ma giustamente contro la Juventus. Io spero che Verona e Cagliari si impegnino, onorino.

0: Chiaramente la squadra retrocede, quindi loro stanno cercando di mettersi in mostra per essere presi, no? Magari, ecco, tipo, faccio esempio, mi viene il primo nome Bowie, ma soprattutto anche l'allenatore stesso San Marco, che non è certo di rimanere, magari vuole fare un finale di stagione per convincere la società a ripartire da lui in Serie B.
1: Non credo rimanga, no?
0: No, chiaramente da quello che leggono, anche perché lui è inesperto, cioè era l'allenatore della primavera, quindi esatto. Però magari un finale così, che dicevo, ho fermato la Juve, ho fermato l'Inter, ho battuto la Roma, dice, datemi qualche cioè, magari potrebbe anche essere un discorso, no? Quindi io credo che il Verona se la giocherà, il Cagliari non ho veramente speranze su Milan Cagliari, poi vedi. Cremonese Como è la classica partita invece di fine stagione.
1: Per di fine, che, però la Cremonese ha bisogno di punti.
0: È la classica partita di fine stagione che viene condizionata totalmente da un'altra partita. Che cosa vuol dire questo? Che c'è Lecce e Genoa, cioè la Cremonese entra in campo dicendo giochiamocela, dai, forza, ci possiamo ancora salvare. Se Lecce e Genoa dopo 20 minuti, dico, vabbè, tanto per dire, 2-0 per Lecce, la Cremonese crolla e il Como a quel punto ha vita facile. Se invece inizia la partita Lecce Genoa 0-1, anche lì ti dirò che il Como non se la porta chiaramente da casa e se la gioca. Ma se il Lecce mettesse già in ghiaccia proprio, cioè il risultato dopo 20 minuti,
1: sì, magari la Cremonese molla, magari proprio. De Rossi si ricorda che è stato con Di Francesco, no? Perché già contro il Milan non è che, no, io non l'ho nemmeno vista la sfida tra Genoa e il Milan.
0: Se l'è giocata il Genoa, se l'è giocata alla fine, ha avuto anche la palla per fare 2-2, quindi alla fine se l'è giocata, cioè sono partite comunque complicate, che tu vedi il discorso, ti ripeto, le partite in casa tendenzialmente non regalano mai sorprese alla squadra che ha un obiettivo, perché è difficile che uno che non ha più niente da chiedere vada fuori casa a rovinare la festa di una squadra con l'ambiente, tutti contro. Quindi. Invece il Verona, che tra l'altro è gemellato, parlo pure di tifoserie, no? È gemellato con la Lazio, magari vuole fare una. Oltre che i giocatori si vogliono mettere in mostra, l'allenatore magari vuole avere ancora comunque delle chance per mettersi in bella vista, a prescindere se il Verona lo conferma, magari per avere una panchina importante l'anno prossimo in Serie B, San Marco. Quindi secondo me il Verona se la gioca. Milan Cagliari per me è uno fisso.
1: Eppure hanno il presidente interista, quelli del Cagliari.
0: Il Como a Cremona dipende tantissimo dal risultato di Lecce Genoa, soprattutto dal risultato di Lecce Genoa nella prima ora di gioco, diciamo, dai.
1: Tra l'altro, Stefano, mi viene da dire che già una cosa storica l'ha fatta il Como, perché è in Europa, quindi però non lo sappiamo.
0: Non hanno alcun obbligo loro.
1: Staremo a vedere, fermo restando che
0: detto
1: Juventus,
0: ciò, la Juve deve vincere il derby, su questo non c'è dubbio. Torino cercherà di tutto di mettergli comunque i bastoni tra le ruote e di festeggiare, perché
1: sarebbe il loro scudetto, dai.
0: Stiamo parlando di squadre che festeggiano, no? All'ultima giornata in casa, saluta nel pubblico. Il Torino farebbe un mega festone.
1: Sì, che poi i tifosi per l'occasione vanno allo stadio, altrimenti avevano abbandonato la parte. Ha abbandonato
0: quindi vanno là,
1: Cairo.
0: Se la Juve non va in Champions, fanno un mega festone.
1: Lo so. Tra l'altro, sto pensando, caro Stefano Dischetti, pensa che 30 anni fa la Juventus saliva sul tetto d'Europa e adesso invece è fuori dalla Champions League. Vi dico subito, mi ha scritto un amico perché ho postato il biglietto. Al volo vi dico come ho procurato quel biglietto. Avevo un appuntamento con uno per pagare 500.000 lire i distinti. Mi chiama mio cugino poliziotto e mi dice: domani mattina alle 11 vai nel mio ufficio, io non ci sarò, c'è una busta per te, chiedi al collega, c'è il biglietto della partita. L'ho mandato a quel paese, ho riattaccato il telefono. Mi chiama: oh, ma che sei scemo? Proprio così. Dai, su, non scherzare perché sono teso. Era vero, perché praticamente lui, Stefano, stava staccando dal turno, questo mio cugino, gli fa il suo responsabile, deve andare al Fiumicino straordinario a prendere una persona. Vanno a prendere lui e il collega questa persona, parlando eccetera eccetera, dice: sono un altro esponente della Lega Calcio, era, e a un certo punto gli fa mio cugino: ma che per caso ha un biglietto, glielo pago poi, perché un mio cugino. Tira fuori un pacco di biglietti, così, di quelli che danno maggio, e gliene ha dato uno a lui e uno al collega. Io sono andato allo stadio così. Tu invece dove l'hai visto, Stefano? Ammesso che tu l'abbia vista, perché magari magari non ti piaceva Lippi come allenatore, quindi hai cambiato canale, che ne so.
0: Io l'ho vista con mio padre, rigorosamente a casa con mio padre. Abbiamo cercato in tutto in tutti i modi in quel momento di avere i biglietti, ma

0: poi rinunciamo
1: era veramente tosta.
0: Ero ancora lo Stefano studente, quindi non avevo le conoscenze di oggi.
1: Hai anche studiato?
0: Beh, un pochettino. Dai.
1: Non ci andavi mai.
0: Ero molto giovane, ragazzi.
1: Non ci andavi a scuola.
0: Ero molto giovane, ancora andavo alle superiori. Mamma mia, pensare veramente adesso di vedermi così davanti al monitor con i capelli bianchi, io credo. Di sicuro non avrei mai immaginato in quel momento che da lì in poi la Juventus non avrebbe più vinto una Champions.
1: Però per fortuna ha vinto tanti scudetti. Allora facciamo un doppio binario oggi, no? Rispetto all'attualità, ditemi se la pensate come Stefano, che la Juventus non ce la farà mai a qualificarsi per la Champions.
0: Questo, ho detto il 22%, ho detto che bisogna sperare. Non detto...
1: Vabbè, dai, però insomma non siamo molto ottimisti. E poi dall'altra parte, se siete andati allo stadio in quella famosa finale, come l'avete vista, che cosa ricordate, eccetera, eccetera, eccetera, alle 19.35, se ancora, diciamo, sobero, perché oggi hanno fatto la festa, mi ha detto Di Livio, l'ho chiamato, ha detto no, sono troppo impegnato, dovremmo avere Sergio Porrini, che era in panchina in quella finale. Quindi fateci sapere come avete vissuto, se eravate piccoli, se eravate come Stefano Discreti, che faceva le medie, secondo me, no Stefano?
0: No,
1: quanti anni avevi?
0: Le superiori.
1: Quanti anni avevi?
0: Le superiori, avevo 19 anni.
1: Quindi già abbiamo scoperto l'età di Stefano, era il 96, fatevi conti. Quindi donne, se volete candidarvi, sappiate che Stefano nel 96 aveva 19 anni, quindi fatevi un po' i conti. Quindi se l'avete vista, come l'avete vista, se eravate piccoli, cosa ricordate? Al di là di una squadra stratosferica, prima parlando con Stefano gli ho detto: sai, dovremmo avere questa sera Porrini, che ricordo io era in panchina, però non ricordavo bene se fosse entrato qualche minuto. Stefano, no, è andato a vedere, dimmi un po' le sostituzioni, Stefano, un paio di sostituzioni quella sera per capire che squadra avevamo.
0: La sostituzione che ricordiamo tutti è sicuramente quella del primo tempo, quando Conte si fece male, entrò Jugovic,
1: per fortuna, almeno tirò il rigore decisivo.
0: Poi secondo tempo ci fu il cambio di Livio al posto di Paolo Sousa.
1: Senti,
0: e poi subentrò Padovano al posto di Ravanelli.
1: Senti che giocatori, ragazzi, mamma mia che differenza. E poi avevamo oggettivamente quello che secondo me, non so come la pensi Stefano Discreti, è stato il più forte allenatore della storia della Juve, secondo me. Lui invece ama più Trapattoni,
0: io li metto allo stesso punto, perché per me Trapattoni Lippi io li metto allo stesso modo perché Trapattoni, la grandezza di Trapattoni è stata riconosciuta in seguito, perché tutti quanti, è un po' come Allegri, per carità, non sta a quei livelli Allegri né di Lippi né di Trapattoni, però è uno di quegli allenatori che mentre dicevano, tutti quanti dicevano se non ci fosse stato Trapattoni chissà quante coppe dei campioni, chissà quante, perché era un allenatore che non rischiava e comunque nella storia della Juve, cioè lui è arrivato da allenatore praticamente preso e messo subito in panchina, io parlo del Trapattoni primo, diciamo, non il Trapattoni bis, è stato messo, ha fatto 10 anni lì sulla panchina della Juventus, ha vinto i suoi bei scudetti, ha vinto la Coppa dei Campioni maledetta, purtroppo lo sappiamo tutti in che circostanze, però ha vinto la Coppa Coppe, ha vinto la Coppa UEFA, ha vinto la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa Europea, cioè ha vinto tutto, Trapattoni ha vinto tutto in 10 anni, ragazzi.
1: Aspetta, poi, ma io non sto, attenzione, io lo adoro, ci manca, però per me Lippi, per quello che ha significato anche il modo di cambiare, di interpretare,
0: sì, interpretare il calcio, le cose,
1: in certo modo, sì.
0: L'unica cosa che ovviamente io, per carità, Lippi proprio a livello di visione del gioco, cioè basti pensare a Ferguson che ha detto ispiriamoci alla Juve di Lippi, che esatto, cosa rappresenta, quello che contesto a Lippi è proprio la gestione di tutte le finali che ha fatto nel periodo della Juventus,
1: abbiamo perso troppo,
0: cioè alla fine se tu ci pensi Lippi ha perso la finale di Coppa UEFA,
1: ma non me lo dico,
0: io ti dico, lui ha perso la finale di Coppa UEFA, ha perso col Real Madrid, ha perso col Borussia Dortmund, ha perso col Milan,
1: l'unica
0: che ha vinto con l'Ajax l'abbiamo vinta ai rigori, quindi cioè non è, purtroppo
1: giocando però bene Stefano,
0: l'Ajax
1: era detentore del titolo,
0: l'Ajax era detentore del titolo che aveva vinto l'anno prima,
1: esatto,
0: ai danni del Milan con gol di Patrick Kluivert,
1: esattamente,
0: però sto dicendo questa cosa, cioè lui comunque in finale gli è sempre mancato qualcosa a Lippi, non so se ci arrivava, non lo so, cioè non ha mai vinto. Poi alla fine il calcio premia anche tra virgolette i più bravi ma anche i più fortunati, alla fine Lippi è l'unico che ha vinto la Champions League e diciamo e il mondiale, entrambe però l'ha vinta ai calci di rigore, quindi vincere anche ai calci di rigore è un merito, però vuol dire che comunque ti manca magari qualcosa per dire quella partita la vinciamo dominando, facendo, gli è mancato soprattutto poi la non tanto quella con l'Ajax, perché era fortissimo quella
1: col Borussia Dortmund. Qualche errore l'ha fatto, anche di scelte secondo
0: me, col Borussia Dortmund secondo me, ma anche col Milan secondo me, poi perché
1: ma lì devo capire ancora quella serie di rigori, perché l'hanno fatti ma tirare,
0: a prescindere dalla serie di rigori non ci dovevi arrivare, non ci dovevi arrivare i rigori,
1: però una volta che ci arrivi li deve battere,
0: per il valore, per il valore che aveva fatto la Juve rispetto al Milan in quella stagione.
1: Allora, pensa Valerio da Pisa cosa scrive, immagino che sì. Ciao Stefano e Quinti, io avevo il biglietto, ma due giorni prima al lavoro mi si è girata la caviglia, mi hanno fatto una doccia, doccia non in, in termini, diciamo, esatto, quindi casa sul divano, grande gol di Ravanelle. E poi a chi l'hai dato i biglietti? E devi dirla tutta,
0: a Valerio. Federico Rossi.
1: Potevi chiamare Roma, non lo conoscevi ancora, Stefano Discreti, con due biglietti, andava lui e il papà e facevi contente due. Io mi abbracciavo con gente sconosciuta, Stefano.
0: Ma quella è normale.
1: Ero in tribuna Tevere, non
0: è la,
1: capito.
0: È la bellezza, non ho capito più nulla, è la bellezza dello stadio quello.
1: Non ho capito più nulla. Dopodiché, ciao Quinti, nel mio assetto societario ideale ci sarebbe come presidente Giorgio Chiellini, amministratore delegato Giovanni Carnevali, e attenzione che stavo leggendo qualcosa di Carnevali, come direttore sportivo Giovanni Manna, poi come capo ufficio stampa Stefano Discreti, eccolo.
0: Beh, allora,
1: Davide da Terracinano,
0: promosso
1: e conferma di Spalletti come allenatore, quindi se, adesso si è bocciato perché ha detto Spalletti come conferma. Poi sentiamo i nostri amici, sentiamo Vito, l'abbiamo letto, Armando d'Arezzo, se Alisson, come si scrive, verrebbe alla Juve anche in Europa League. A proposito, altra piccola news. Siccome finora il nodo, chiamiamolo così, sembra che fosse, o sembrava che fosse, il Liverpool, sembra invece che il Liverpool stia aprendo alla cessione di Alisson, perché chiedeva 15, probabilmente la Juventus avrà uno sconto, ha un sostanziale accordo la Juve con lo stesso portiere brasiliano, un triennale da 4,5, perché lui, hai detto bene, a prescindere dalla coppa che giocherà, purtroppo temo l'Europa League, verrà alla Juventus, perché, e qui mi fa pensare anche alla permanenza di Spalletti, vuole tornare a lavorare proprio con Spalletti. Se Alisson, come si scrive, venisse alla Juventus anche in Europa League, ben vengano gli uomini come prima dei calciatori, da fare capitano subito, uomini prima dei calciatori. Stefano, servono più uomini o calciatori a questa Juve?
0: Entrambi, servono calciatori che siano uomini, ma servono dirigenti validi che lo vanno a vedere prima, perché senza che poi dopo alla fine, perché se uno dice Madonna Discreti ti parla sempre del passato, ma Boniperti prima.
1: Ma tu non puoi recitare Boniperti.
0: No, dico Boniperti Moggi, prima ormai. E Moggi dopo, prima ancora di ingaggiare un calciatore, a prescindere dal valore tecnico del calciatore, andavano a informarsi con la famiglia che persona era, chiedevano in giro, chiedevano agli allenatori, ma questo che è un attacco a briga, è uno
1: senza
0: che si
1: algoritmo, che cioè, non
0: quindi,
1: esisteva.
0: Quindi stiamo parlando di altre cose, cioè non è che andavano lì a diciamo all'improvviso, poi si trovavano mamma mia, ma questo è uno che la sera scappa dai ritiri, no erano persone,
1: sì, esatto,
0: che proprio ti controllavano. Poi Boniperti addirittura, cioè, c'era il discorso,
1: Boniperti andava proprio,
0: era un'altra epoca, che ti diceva tagliati i capelli,
1: sì.
0: Oppure,
1: allora, ti racconto
0: oppure
1: questa,
0: quanti
1: stella.
0: Anni hai, tu ti devi sposare, 22, 23, tu ti devi sposare, perché cioè, quasi obbligava i calciatori a sposarsi giovani, quella era un'altra epoca. Ma Moggi non avrebbe mai preso un calciatore senza aver prima chiesto il percorso umano familiare di quel calciatore.
1: Allora, a proposito di umano familiare, mi ha raccontato Brio, quando andai all'inaugurazione di quel campo intitolato a Scere a Tivoli, andammo a pranzo con quelli del club di Tivoli, più il sindaco di Tivoli, tra l'altro, che è un romanista, però ha detto io la Juve. E allora Brio mi raccontò che quando doveva venire alla Juventus lo chiamò Boniperti, andò a fare il colloquio, lui abitava a Pistoia con l'attuale moglie, e gli disse guardi, noi siamo interessati a prenderla. Ah, ok, perfetto, io via a Pistoia, magari io via. No, aspetti, gli disse Boniperti. Lei è fidanzato? Sì, ovviamente si sposerà. Ma ancora non abbiamo. Ovviamente si sposerà, vero? E alla fine Brio. Vabbè, parlo con la mia ragazza, parlo con la donna, dice guarda, amore, sposiamoci, coroniamo questo sogno e via. Boniperti, dopo due o tre mesi, ho saputo, si è sposato, auguri, eccetera. Ovviamente farete un figlio, giusto? Beh, dateci il tempo, mi dia il tempo, presidente, di ci siamo appena ci siamo appena sposati, cioè le do un consiglio.
0: Se sono lasciato.
1: No. Faccia un figlio. Sergio, faccia un figlio. Guardate che la famiglia, insomma, alla fine arrivato da mia moglie, che verrà diventata mia moglie. Amore, ma perché non facciamo un figlio, un bambino? ma ci siamo sposati. Sì, però insomma, alla fine ha detto, per farti capire, quello che era Boniperti, che prima di prendere Gentile lo convocò, questo me l'ha raccontato Gentile, andò lì, dice: senta, vediamo un po' se possiamo fare questo contratto. Ma firmiamo adesso? No, può ritornare. E perché mi ha convocato? Mi hanno detto lei è un po' troppo basso. Invece no, va bene così. Quindi la prossima settimana fa. Questo era Boniperti, però Stefano erano altri tempi, capisci? Erano altri tempi. Era tutta un'altra cosa. Adesso, e poi parleremo dei capi di imputazione a Comolli, voglio sapere i tuoi, perché io ieri ho fatto stanotte ho fatto un editoriale sui capi di imputazione verso Comolli, ma sono le 19:30, caro Stefano Discredi, quindi diamo la palla a Federico Rossi. Tra poco, non so se stia festeggiando ancora quella coppa eccetera, dovremmo avere Sergio Porrini.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Quindi abbiamo scoperto che nel 96 Stefano Discredi, sembra più vecchio di me, ma in realtà è più piccolo, è più giovane di me, avevi 19 anni, io ne avevo 30, però insomma sembrava al contrario. Vabbè, io già l'avevo capito Stefano Discredi, negli ultimi anni diciamo che si è lasciato un po' andare. Scherzi a parte, invece Federico Rossi aveva 18 anni, pensa.
0: Stavo organizzando la sua festa.
1: L'avevi compiuto il 22 maggio tu, i 18 anni? No? È nato a
0: luglio.
1: Stava
0: preparando la festa dei 18 anni che avrebbe fatto a luglio.
1: E poi ha dovuto fare la festa della Juventus.
0: Una mega festa.
1: È sempre stato un appassionato
0: di
1: calcio.
0: Fece una mega festa poi a luglio. Luglio 96 è ricordata la festa di Federico Rossi in tutta Roma.
1: Epica. Allora, ciao Quintino. Questa l'abbiamo letto. Il mio assetto societario. Vito da Pisa l'abbiamo letto. Avevo letto, Stefano, un amico. Ricordiamolo, stiamo cercando di capire se siete rassegnati rispetto alla qualificazione in Champions League, possibilisti, oppure ditemi un'altra cosa, non lo so, io non so dire perché è praticamente finita, salvo cataclismi e triplice suicidio. Basterebbe un duplice suicidio, perché no Stefano, mi pare, sì. Su due, perché poi meglio così. Poi Armando D'Arezzo l'abbiamo letta. Io penso che se domenica la squadra ha l'ennesima sbandata, Spalletti potrebbe lasciare. Questo è vero, non potendo cambiarli tutti,
0: l'ospite
1: non si sentirebbe tranquillo per iniziare una nuova stagione con giocatori che non lo seguono. Igor da Bergamo, sono d'accordo con te. Igor, ma vado a salutare, lo abbraccio e gli faccio anche una sorta di auguri, il trentennale di quella coppa. Sergio Porrini, ciao Sergio.
0: Buonasera,
4: ciao,
0: Sergio.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: Ma sei sobrio oppure state festeggiando ancora?
4: No, abbiamo rotto le righe, basta, libera uscita, non abbiamo nessun ubriaco, è stata
1: giusto.
4: Una bellissima giornata.
1: Giusto.
4: In ricordo di quello che è stato e in ricordo anche di chi era con noi quel giorno e oggi non c'è più. Quindi,
1: purtroppo.
4: È stato molto, molto bello, anche commovente.
1: Giusto così, stavo dicendo, no Sergio, pensa che 30 anni fa la Juventus saliva sul tetto d'Europa, adesso è fuori, dall'Europa che conta ovviamente, adesso è fuori dalla Champions, salvo miracoli, credi che non avverrà questo miracolo sportivo domenica?
4: Diventa difficile, perché comunque tu non puoi solo sperare che una squadra faccia il passo falso, ma devono essere due le squadre a fare il passo falso. Perché anche il Como è arrivato a pari, sappiamo benissimo che a parità di punti ha lo scontro diretto a favore, quindi se prima guardavi solo a Milan e Roma, adesso devi guardarti anche dal Como, e quindi appunto torno a ribadire che all'ultima giornata, vista anche un pochettino le partite, diventa difficile da pensare, tenuto conto che poi la Juventus forse è quella che ha la partita più pericolosa e più difficile che c'è dal derby.
1: Esatto. Ti passo Stefano, che sicuramente ti chiederà qualche curiosità. Giustamente gli ho lasciato anche a lui l'altra domanda sul passato. Vai Stefano.
0: Ma riguardo al passato, ovviamente Sergio, 30 anni sono passati, e quello che ti chiedo è quello che si chiedono un po' i tifosi della Juventus anche oggi. Tu in quel momento, vedendo quel trionfo della Juventus, poi vivendo anche il momento subito successivo con la Coppa Intercontinentale, quella meravigliosa Supercoppa europea vinta contro il Paris Saint-Germain, in quel momento pensavi che poi sarebbero passati 30 anni senza che la Juventus avrebbe più vinto in Europa?
1: Non credo.
4: No, è impossibile in quel momento pensare a qualcosa di simile, perché subito l'anno dopo hai avuto la possibilità, anche dei pronostici, di rivincerla, la Champions, andando in finale col Borussia Dortmund, e purtroppo sappiamo benissimo come l'hai riavuta giocando contro il Real Madrid, ne hai avuta con Milan, insomma hai avuto tante finali, quindi è logico che pensare ad oggi che l'ultima è stata vinta 30 anni fa da quel gruppo, insomma, è qualcosa che ti fa pensare, ti fa storcere il naso, ti fa dire, però veramente il calcio è qualcosa di strano, no? La Juventus è la squadra forse che ha perso più finali in assoluto, e allora non si può vivere di soli ricordi, però è logico che oggi, il 22 maggio, è giusto anche ricordare qualcosa che ha fatto sì che la Juventus e tutto il suo popolo di tifosi fosse al centro dell'attenzione di tutta Europa, e poi a novembre di tutto il mondo vincendo l'Intercontinentale.
1: Te la faccio anch'io, sempre rispetto a quella squadra. È chiaro che tanti giocatori, tu non eri titolare, 7 presenze abbiamo visto io e Stefano in quella Champions, tu firmasti, no? Se non ricordo male, se non abbiamo letto male. Ma qual era secondo te la forza maggiore di quella squadra? Perché erano forti tutti, l'allena tutti, però insomma c'è una cosa in particolare. È caduto, adesso lo riprendiamo.
5: È la linea, è colpa di Federico Rossi. Regia.
1: Appena sentito la forza.
0: La forza della vita, quando tornerai?
1: Mamma mia, ce l'abbiamo di nuovo? No, adesso lo richiamiamo, dai. Allora, Vito da Pisa dice: io non sono del tutto rassegnato, spero in un pareggio del Milan con il Cagliari, quando uno crede di essere già in porto, puntini puntini, del pareggio del Como con la Cremonese, che si deve salvare, dando invece per scontata la vittoria della Roma, vista la famelica fame di Gasperini, secondo solo a Conte, secondo, ma Gasperini è un centravanti che segna, ragazzi, a differenza nostra che non gliel'hanno nemmeno preso a gennaio, un centravanti. No, ti stavo chiedendo, Sergio, ti riabbiamo di nuovo, al di là che erano forti tutti, l'allenatore eccetera, c'è una cosa in particolare che vi faceva essere veramente forti, cioè qual era la peculiarità principale di quella squadra?
4: Beh, allora oggi
0: mi sa che sta in viaggio.
1: Temo anch'io. Armando D'Arezzo, questo l'abbiamo letto. Giustamente Igor da Bergamo ha ragione. Fabrizio da Torino, speriamo che come lì Modesto ci salutino. Guarda, Modesto, che ancora, tu hai capito cosa fa nella Juventus?
0: Modesto fa il testimonial della Juventus, perché è sicuramente il dirigente più affascinante, più un bel ragazzo, quindi fa il testimonial
1: delle cose. E poi mi hanno detto anche delle cose
0: è di rappresentanza, molto di
1: su Modesto, ma non posso ripeterle. Io credo che se domenica la squadra avrà l'ennesima, questa l'avevamo letto, speriamo che come lì Modesto ci saluti, non siamo nuovamente da capo, per domenica ricordiamoci le parole dell'avvocato Agnelli, la divina provvidenza non ha limiti, lo so, ma qui veramente ci vorrebbe la divina provvidenza. Eccoci Sergio, speriamo che, immagino tu stia in viaggio e quindi ogni tanto. Allora ti stavo chiedendo, Sergio, ci sei? Ti stavo chiedendo qual era la peculiarità principale che rendeva quella squadra veramente forte.
4: Beh, allora oggi me ne sono reso conto, oltre al fatto che veramente avevamo dei grandissimi calciatori in squadra, dotati di grandissima tecnica, ma soprattutto mi sono reso conto che tu vinci anche perché crei un gruppo talmente forte, appunto, che crede nel non solo in se stesso, ma crede negli altri, cioè quindi lascia perdere e lascia a parte il proprio io e i propri denari e mette tutto per causa del gruppo e della maglia che indossa, e oggi mi sono reso conto perché l'abbiamo vinta, perché veramente c'erano degli uomini, non uno, erano tantissimi uomini all'interno di un gruppo fatto anche logicamente di fuori classe.
1: Esatto.
4: Non solo fuori classe, non solo in campo, ma fuori dal campo soprattutto.
1: Era fondamentale. Andiamo all'attualità, vai Stefano. Ma
0: Sergio,
1: almeno, altrimenti
0: da allenatore adesso passiamo all'attualità. Spalletti deve rimanere, sì, no? E se rimane, che segnale è per i tifosi, secondo te, per il discorso di avrà avuto garanzie piuttosto in questo questa settimana in cui si parla un po' di tutto, cioè Comolli out, dimissioni Spalletti, cioè che idea ti sei fatto tu?
1: No, dimissioni Spalletti.
4: Beh, allora, io oggi poi abbiamo avuto la possibilità anche di incontrare la dirigenza, di incontrare, cioè io spero che Spalletti rimanga, perché ritengo, ma non lo dico oggi, l'ho detto anche nel recente passato, prima ancora della sconfitta con la Fiorentina, e lo dico ancora oggi, che secondo me è un allenatore che ha dato un'identità alla squadra. Poi è logico che tu hai a che fare con un gruppo che ha sicuramente delle difficoltà e ha delle carenze dal punto di vista della personalità, e allora devi ripartire però secondo me dall'allenatore, cercando però poi di assecondare quelli che sono i suoi desideri sui calciatori, per cercare di creare un gruppo e una squadra che abbia un'anima, ecco, perché in questo momento secondo me questa è un po' carente di anima. Va bene i giocatori di talento o di prospettiva futura, però bisogna cominciare a trovare anche quei calciatori carismatici, e lo devono fare assieme. È logico che nel caso non dovesse arrivare alla qualificazione alla Champions, sarebbe un durissimo colpo, soprattutto dal punto di vista economico, però non si può delapidare tutto e secondo me ripartire di nuovo da zero, e quindi io ripartirei dall'allenatore. No, però delle garanzie.
1: Dobbiamo chiudere però, dai.
0: Sì, no, una cosa solo, Sergio, hai detto che c'era anche la dirigenza oggi, tutto quanto, c'erano tutti o solo una parte della dirigenza?
4: Io dico c'era la dirigenza, poi dopo è logico che probabilmente magari verranno fuori notizie, non mi sbilancio, però
1: abbiamo capito, ah,
0: okay,
1: dai,
0: quindi
1: abbiamo
0: capito, era dai. Per capire, okay, anche il clima, okay.
1: L'ultima, abbiamo capito, però Sergio mi piace perché è incisivo ma è allo stesso tempo diplomatico, quindi va bene, giusta la risposta. L'ultimissima veramente, Sergio, a proposito di dirigenza o meno, l'ha accennato prima Stefano, no? Allora adesso si parla, da quello che ci risulta è quasi certo, Spalletti e Comolli sostanzialmente non si parlano, te la dico tutta. Sembra che Spalletti, per restare, al di là del discorso del mercato, chieda quantomeno ad Elkan una demarcazione netta tra i suoi compiti e quelli di Comolli, cioè lui vorrebbe che Comolli non, diciamo così, incidesse, non si occupasse della parte tecnico-sportiva, e sembra che tra i due, se dovesse scegliere, Elkan sceglierebbe sicuramente Spalletti. Per come ha lavorato, per purtroppo i mercati, soprattutto quello estivo, fallimentare, secondo te è giusto cambiare il management in questo caso Comolli e prendere magari un dirigente più di calcio, con tutto rispetto per carità, per il manager francese?
4: Ma io dico che insomma alla fine sono competenze, sono situazioni che non riguardano me. Io mi occupo del campo, di quello che è di quello che può vedere un allenatore, perché è quello che io faccio adesso, o di quello che posso parlare di calciatori. Di dirigenti sinceramente non me la sento di parlare. È logico che dal punto di vista del mercato, dal punto di vista del risultato dei calciatori, qualcosa non ha funzionato. Quindi che poi sappiamo benissimo che per vincere a volte bisogna prendere delle decisioni forti, e le decisioni vanno prese soprattutto in questi momenti difficili, senza guardare in faccia nessuno. Quindi aspetterà loro decidere. Ah, io beh, certo, non mi permetto di giudicarlo.
1: Grazie mille, buon viaggio, buon ritorno.
0: Grazie,
1: Sergio.
4: Grazie di tutto. Grazie a voi, grazie. Senza di voi non ci saremmo noi, grazie.
1: E senza di voi non ci saremmo noi. È una cosa reciproca, esattamente. Grazie mille, Sergio. Grazie. Veramente, al di là che secondo me giocherebbe titolare adesso Sergio, secondo me, non lo so come la pensi tu.
5: Sicuramente.
1: Ma una persona squisita, tra l'altro, lui è sempre molto disponibile.
0: Tra l'altro lui subì un po', diciamo, quello che ha subito Cop Miners, nel senso lui arrivò dall'Atalanta alla Juventus, la Juventus lo strappò al Milan di Berlusconi,
5: esatto,
0: strapagandolo, nel senso, per il, e quindi arrivò con questo carico e all'inizio un po' aveva stentato perché aveva addosso questa etichetta,
1: questa pressione.
0: Poi invece ha dimostrato proprio di avere tanto carattere.
1: Però Stefano, quindi, prima lo dicevi a microfoni spenti, no? Sergio, che per me era un ottimo calciatore, ovviamente non è che stiamo parlando di un fuoriclasse da pallone d'oro, però un ottimo calciatore. Però chi aveva davanti? Ripeti? Come difensori. Ricordalo, dai.
0: Quell'anno in particolare fu preso in un one shot, diciamo, questo è, fu preso Pietro one shot, cioè colpo secco, quando fu preso Pietro Viercud, ultima stagione, quarantenne, fu preso, cioè, e tra l'altro fece vinse anche da titolare. Poi c'è ovviamente il leader di quella difesa dal punto di vista proprio di marcatura era Ciro Ferrara, poi c'era Torricelli per sotto sulle fasce, quindi stiamo parlando di veramente di una rosa pazzesca, no? Sotto quel punto di vista. Porrini, Sergio poteva giocare in questa Juventus, giocava sia terzino destro sia centrale. Quindi era un po', diciamo, quello
1: una specie
0: che
1: di
0: ruotava,
1: jolly difensivo.
0: Era un jolly di garanzia, poi, no? Perché
1: di affidabilità, esatto. Allora, ciao ragazzi, perde ancora Cagliari e Verona, non si sa se si impegneranno, ma sicuramente il Torino giocherà lo so ragazzi, fino alla morte, pur di non farci andare in Champions. Saluti. In realtà,
0: ma
1: diciamo,
0: è anche giusto sia così, cioè, sì, se io fossi un tifoso,
1: l'importante però è che lo facciano con tutti, invece non è così, capito?
0: No, non solo il Toro, no, è giusto
1: giudici nella fattispecie,
0: certo, so, allora ci mancherebbe che non lo facesse.
1: È l'unica partita per loro, è l'unica,
0: sono in contestazione con col proprietario,
1: no, guarda che non ci stanno andando per l'occasione, ritornano allo
0: quindi
1: stadio.
0: È una vita che non vincono derby, che comunque stanno sempre dietro, cioè un tifoso l'unico, se veramente la dovrebbero proprio dire regalateci mai una gioia, sarebbe regalateci una gioia quella, esatto. Cioè loro veramente se domenica vincessero o pareggiassero il derby escludendo la Juventus dalla Champions League
1: sarebbe uno scudetto
0: per loro, è proprio da finire la partita e poi andare a fare i caroselli per Torino, cioè, esatto. Parliamoci chiaramente, perché Torino, ecco, da quant'è che non festeggia? Dal 76, ragazzi, da sono 50 anni che non festeggia il Torino.
1: È vero. Allora, Franco ci scrive: ho già sofferto troppo con la Fiorentina, per me i giochi sono fatti, siamo fuori dalla Champions, figuratevi se proverò ad illudermi domenica. No, questa squadra bipolare mi ha ferito troppe volte quest'anno per sperare in qualche minimo barlume di positività. Franco. Poi abbiamo Marco da Imola, zio Quinti. Marco da Imola, sai, devo farti un appunto. E vai, ne hai facoltà. Di questo genere qua. Tutte le volte che si parla di un giocatore dove va, dove non va, soldi, non soldi, destra, sinistra, tieni sempre in ballo il fatto che sono professionisti. E domenica contro la Fiorentina i professionisti dove erano? E che c'è? Cosa c'entra però? Tu stai dicendo che quando si cambia bandiera, che non esistono più ormai, quando si cambia club, io dico del resto sono professionisti, oppure Conte che è andato all'Inter, del resto è professionista, non c'entra nulla già con quello che ha scritto, però continuo a leggere, vediamo, magari capisco meglio. Il problema è che il professionismo gli ha fatto perdere il senso di appartenenza alla maglia, alla squadra, al gruppo, per cui è inutile che noi cerchiamo in questi soggetti dei nuovi Del Piero, ma noi chi? Non ce ne saranno più, non ce ne saranno, ma comunque ho fatto veramente... Vabbè, non scrivete queste parole contro la Fiorentina, Marco Daimano. Marco, ma io non c'entra nulla quello che hai detto tu col professionismo, se uno va da una squadra all'altra, cioè non c'entra con il discorso della Fiorentina, che poi francamente io della Fiorentina boh. Allora, Colonna Vittorio dice: oh discreti, senti, già che inizia così, oh discreti, ma tu pensi veramente che la Juve vinca? Veramente non l'ha detto,
0: no, io non l'ho detto solo
1: ragazzi.
0: Io una cosa voglio dirla.
1: Vai, prima, cioè, poi lo continuo a leggere.
0: La cosa la voglio proprio dire. Ma che non succeda mai che Como e Roma o Milan dovessero toppare
6: e la Juve
0: non vince il derby, perché altrimenti ragazzi proprio, lì veramente fuori tutti, via, oh. Perché io posso capire, hai toppato la partita con la Fiorentina, ormai ti sei giocato tutto e hai pochissime chance,
6: esatto.
0: Ma se ti si crea l'opportunità del 5 maggio, ok, che l'Inter perde qualcosa, e tu a Udine perdi, non vinci 2-0
6: dal 5 al 25 maggio,
0: ma perdi con l'Udinese o ti fai rimontare 2-2, a quel punto è proprio, cioè, no ragazzi, cioè tu Juve devi vincere e stare lì a sperare, vedere, e sai che se non vai in Champions non è certo per domenica,
6: vabbè, chiaro.
0: Però tu non devi avere impianti, ragazzi, non
6: che già ce l'abbiamo,
0: cioè già così ce l'hai, ma immaginati domenica Verona-Roma 2-0, dico tanto per dire una cosa, Cremonese-Como 2-1 e tu fai 0-0 col Torino, no ragazzi,
6: non per questo scenario non lo voglio nemmeno immaginare,
0: ragazzi, non
6: allora continua il nostro amico, credo che perderemo, ma dove vai con questi smidollati, nemmeno l'allenamento, l'allenatore forse Spalletti gli ha fatto fare il salto di qualità, ormai hai capito che questi sono in vacanza, Vittorio, beh, io ho fatto, allora Stefano mi ha dato un assist, Vittorio, intanto ripeto, Stefano non ha detto che la Juventus vincerà, anzi ho fatto oggi un podcast invece a Stefano scrivendo questo, dignità, rispetto, onore della maglia, rispetto per i tifosi, Juve vince il derby, cioè ho quasi escluso, no, perché ho parlato di miracolo sportivo, il discorso della qualificazione, però io credo che lo debba vincere, credo, è una mia idea, poi magari dimmi la tua, almeno per queste tre cose che ho detto, di ritrovare un po' di dignità, perché secondo me l'hanno persa, secondo me, il rispetto per la maglia e altrettanto poi per i tifosi, non credi, almeno quello, se poi le altre vincono non passi, però spero che non ci sia un altro crollo, altrimenti io prenderei un bastone virtualmente e picchierei tutti.
0: Allora il discorso è questo, io credo che Spalletti abbia proprio chiesto, penso, allo spogliatoio di dimostrare
6: fuori
0: chi è da Juve e chi non è da Juve.
6: Bravo.
0: Quindi la partita, il derby di domenica, è a prescindere di quello che deciderà per la qualificazione in Champions League o meno, è
6: sono da Juve, non sono da Juve,
0: è
6: sono
0: importante
6: da Juve.
0: Per far capire se la squadra è totalmente dalla parte di Spalletti,
6: io questo credo di sì,
0: e se i giocatori sono in grado di reggere la pressione alla Juventus, quindi è una partita a prescindere fondamentale per il futuro di Spalletti, non solo, non parlo di esonero, parlo proprio,
6: e lui alla fine magari dice io con questi non ci posso,
0: perché
6: fare
0: perché se domenica la squadra molla proprio a un certo punto, Spalletti dice questi non mi seguono più, sai che ti dico, non ho garanzie dalla dirigenza, la squadra non mi segue nemmeno più, io mi dimetto, arrivederci,
6: sì. Però un po' pure di dignità personale credo che debbano avere i calciatori, Stefano, la maglia, cioè sta giocando la Juventus, e poi rispetto, ragazzi, dei tifosi che non hanno mai tradito e che sono giustamente frustrati, devastati da anni e anni in cui vedono alzare i trofei alle altre squadre, e che squadre, purtroppo le peggiori che ci possano essere rispetto alla rivalità con la Juventus. Vai Fede.
7: Buonasera Quintigliano, buonasera Stefano, Angelo della provincia di Napoli, tifoso della Juve.
6: Angelo,
7: allora io voglio confidare di una speranza.
6: Vai.
7: Tenete presente quel famoso derby Torino-Juventus, quando Andrea Pirlo, anzi Juventus-Torino in casa della Juventus, quando il caro Andrea Pirlo segnò negli ultimi sei secondi
6: in quella
7: partita, io voglio confidare in questo risultato, ma non in questo risultato a quel minuto per segnare, ma a quel minuto che ci porti la famosa qualificazione alla Champions League, io ci credo ancora. E ti do un altro risultato.
6: Vai.
7: Dimmi. Con questo campionato, dove con il Bodo Glimt, dove ogni squadra italiana aveva perso, noi siamo andati a vincere con Jonathan David all'ultimo minuto. Perché non ci dobbiamo credere? Forza Juventus sempre, e crediamoci.
1: Qua mi fa piacere Angelo, mi pare, no, si chiama il nostro amico. Mi fa piacere questo ottimismo, cerchiamo anche qualche ottimista rispetto a qualche disfattista, a chi giustamente, ma io vi capisco, non ci crede, rispetto a Stefano Discreti che dice: certo, è difficile, però tu devi quantomeno il dovere tuo fallo, no, con Torino, sperare, non lo so,
0: non
1: però
0: dobbiamo
1: intanto...
0: nemmeno questo non lo dobbiamo veramente, altrimenti veramente ragazzi è proprio un discorso, cioè io al posto di Spalletti, veramente io al posto di Spalletti, se io dico vabbè ragazzi, ormai come è andata, però dimostratemi che da Juve e poi perdo 3-0 il derby, sì, non giocando tu, io a quel punto io
1: se succederà questo lo
0: farà, perché vuol dire
1: dico.
0: Non state con me, sì, non state con
1: no,
0: me.
1: No, ma no, oltre che non state con me, non ma siete proprio non da Juve, siete da tanti, Juve, certo. Perché siete tanti che mollate. Allora Max 67 ci scrive: buonasera, io ero allo stadio in quel 22 gennaio del 1996, biglietto pagato 300.000 lire. Probabilmente in curva, che serata, che emozione, perché io mi ricordo che stavo per pagare 450.000 lire il distinto, e invece la curva forse era sui 300. Vai Fede.
8: Buonasera Zio Quinti, buonasera, sono Discreti, sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao Paolo.
0: Buonasera.
8: Ma che speranza vogliamo avere? Manco sono allenati oggi, ma questi manco gliene frega niente, questi qua sono da mandare via tutti, in primis Locatelli, che ha fatto dei discorsi dopo la Fiorentina che ho spento la televisione, ma non si poteva ascoltare, ma che se ne vada sto personaggio, e pensare, gli hanno pure rinnovato il contratto, ma io questo come lì veramente non lo capisco, se rimane come lì è la fine di tutto, questo manda via pure Spalletti, cioè io mi auguro che Elkan riservisca un minuto e mandi via questo francese, che manco sto sciovinista vuole imparare l'italiano, manco l'italiano vuole imparare, ma ci rendiamo conto, lavora in Italia,
1: purtroppo lo so,
8: sono sull'orlo della disperazione, io veramente si non sente. Riesco più a capire, ma ce l'ho più con i giocatori, comunque ce l'ho più con i giocatori, io voglio che se ne vadano tutti dal primo all'ultimo, perché veramente è una roba, Vlaovic al Real Madrid, ma non facciamo ridere, comunque vabbè, forse io sempre fino alla fine.
1: Grazie, il repulist di Paolo da Ferrara. Stiamo per dare la linea a Federico Rossi. Continuate a mandarci vocali, disfattisti, pessimisti, no ottimisti, possibilisti rispetto alla qualificazione. Poi, se volete ricordare come il nostro amico, siete andati allo stadio quella famosa sera del 96, non siete andati, come l'avete vista come Stefano Dischetti con il papà quando abitava ancora dalle mie parti, prima che diventasse ricco e andasse a Fregene comprando una villa, insomma, fateci un po' sapere questo, dai. Ciao.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, siccome noi dobbiamo dare notizie, vi dico che c'era tutta la dirigenza, come lì compreso, ragazzi. E tra l'altro pensavamo di no, io e Stefano, sinceramente, invece, cosa che ci fa molto piacere, c'era anche Mister Lippi. Mi dicono che insomma sono stati molto contenti questi campioni del 96. Anche Spalletti si è congratulato con tutti, quindi c'erano tutti quanti. Dai, da come ha risposto Sergio, mi era un po' incuriosito. Allora, siccome noi dobbiamo dare le notizie, perché siamo giornalisti, subito bisogna stare sul pezzo. Non ho mai creduto ai miracoli. La Juve ha salutato definitivamente la Champions contro il Verona. Chi lo dimentica quel meraviglioso 22 maggio? Festeggiai da sola, la mia famiglia interista era in lutto quella sera. Buona serata, belli di sera, un abbraccio Terry, perché non conoscevi ancora Stefano. Non so quanti anni tu avessi, Terry, se magari sei coetanea di Stefano, non lo so, altrimenti lo potevi venire a Roma e festeggiavate insieme, giusto Stefano? Ma tu eri piccolo, però troppo piccolo. Vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali, ho provato a fare un gioco immedesimandomi in Luciano Spalletti e cercando di fare un esame di coscienza, no? su quelle che sono, che ho ritenuto essere le mie mancanze, le mie colpe. E devo essere sincero, insomma, al netto di quelle che poi sono le attenuanti, cioè prendo una squadra in corsa, i limiti tecnici comunque di questa squadra, quindi una squadra non mia, costruita da me. Però poi alla fine dico, beh, ma col Verona e con la Fiorentina, un Verona retrocesso e sì, con la Fiorentina, in considerazione chiaro, di quello che ci si stava giocando, non si può non vincere al netto dei limiti tecnici, perché è vero, ci sono state gare in cui abbiamo tirato tanto, abbiamo fatto tantissime occasioni da gol, è mancato il gol, i rigori sbagliati. Lì non posso, io da tecnico lì non posso rimproverarmi nulla. Ma contro il Verona e contro la Fiorentina sì, perché? Perché in campo si scende con uno spirito diverso. Evidentemente non sono stato bravo io a dargli forze, energie, a inculcargli nella testa quello che era il match da giocare, cioè l'importanza, cioè è la Champions League, ti stai giocando la Champions League, non sono stato bravo io, prima cosa. Seconda cosa, la mancanza di fermezza nelle decisioni, cioè se io ho scelto che Di Gregorio non è più il primo portiere, Di Gregorio non gioca più, gioca Perin, è infortunato Perin, gioca Pinzoglio. Se io ho deciso che gioca Bogai, il Diz e Concesao, giocano Bogai, il Diz e Concesao. Non è possibile che Bogà ha smesso di giocare perché poi alla fine entra David, perché poi dopo lo rimetto. No, bisogna essere decisi nelle scelte, mi dispiace. Un abbraccio.
0: A meno che noi gli abbiamo detto qualcuno di farli giocare per poi venderli. Sì, sono d'accordo, è chiaro, devi vincere con Verona e con Fiorentina, ci mancherebbe altro, però hai detto anche altre cose che forse tu avevi in tasca, dovevi avere in tasca già la Champions League. Se Locatelli contro la sua ex squadra tira quel rigore, che per carità, se David tira quel rigore non so perché gliel'abbiano fatto peraltro tirare, anche quello, insomma, sul piatto tante cose. È chiaro che è colpevole anche Spalletti, per me però i primi colpevoli, allora, la genesi di tutto è l'errore societario di come lì del mercato eccetera, però se io ti dico a gennaio prendimi un centravanti, non ti sto chiedendo Ronaldo, prendimi un centravanti, forse qualche gol in più lo facevi, cioè secondo me non ha lavorato nelle migliori condizioni. Poi è chiaro che contro il Verona e contro la Fiorentina devi vincere, quindi colpa di tutti, per me però prima la società e poi ci metto i calciatori, che io dopo la partita di domenica io non ne salverei nessuno, ma vi dico nessuno, io personalmente, poi ognuno ha le sue idee. Franco ci scrive, no, questo l'abbiamo letto, Stefano, no? Poi, io ero allo stadio, questo l'abbiamo letto. Allora, invece, Valerio ci dice da Pisa: ciao Stefano e Quinti, io avevo il biglietto, ma due giorni prima, al lavoro si era girata la caviglia. Questo è il primo che abbiamo. Ci dispiace, sì. Allora, non ho mai creduto. Viking Juve Isola d'Elba, Stefano che è proprio ottimista, ma ci fa anche piacere questo. Io non mi arrendo come la maggior parte e continuo a crederci. Fate bene ragazzi, Vai Fede. Non è vietato.
2: Ciao Quinti, Antonio da Grosseto. Okay. Io mi auguro e spero che questa conferenza stampa sia stata convocata per salutare tutti, ma ci credo poco. Penso più che sia stata convocata per dire da oggi, appunto, comando io solo io, perché ho questa bruttissima paura.
0: Non credo.
2: Nel caso in cui fosse stata convocata invece per andarsene, sarei sicuramente molto contento, perché è un personaggio che con il calcio, specialmente con l'italiano, non ha nulla a che vedere, perché il calcio è talento, il talento lo si va a vedere sul posto, non con gli algoritmi. E a quel punto, laddove si verificasse questo miracolo, vorrei tanto che finalmente alla Juve arrivasse qualcuno di competente, alla Carnevali, alla D'Amico. Sfruttiamo questa occasione, è il momento in cui se ne stanno andando i migliori dalle piazze in cui hanno dimostrato di aver reso tantissimo. E poi mi dispiace perché ci ha tirato due sole a fila, però questa situazione la può risolvere solo una società seria con Antonio Conte e in panchina. Ciao, okay. Fino alla fine.
0: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Io già abitavo qua, avevo 16 anni, quasi 17, e quella sera vado ad accendere la TV e mi erano partiti tutti i canali, partiti nel senso persi. Avevamo ancora quelle antenne preistoriche. A quel punto io e il mio amico siamo dovuti scappare con il bus per andare 10 km lontano da casa dalla mia ragazza dell'epoca, perché poi ti sei lasciato dopo quella partita, no? Entriamo e Ravanelli aveva appena segnato,
3: era dell'Ajax,
0: è vero. Entriamo e Ravanelli aveva appena segnato in quell'istante. Piansi come un bambino quella sera, dato che non avevamo più i soldi e il mio amico non avevamo più i soldi, io e il mio amico abbiamo dovuto camminare 10 km per tornare a casa. Il mio ricordo più bello è il calcio di rigore di Jugovic con il fumo del fumogeno in sottofondo e poi Angelo Di Livio che salta in mutande come un pazzo. Bei tempi, piansi come un bambino, ogni tanto la riguardo e mi commuovo sempre. Ma poteva anche ospitarvi la tua ex ragazza, o fu quello il motivo, diciamo così, della rottura? Spero di no. Io sono riuscito a trovare due biglietti in tribuna a Montemario, ricordo quasi tutte le azioni principali, con grande gioia al gol di Ravanelli e incubo al gol del pareggio. I rigori per la troppa ansia li ho visti con le mani in faccia che coprivano parzialmente la visione. Grande gioia che non scorderò mai, come non scorderò mai chi è stato per me il migliore in campo, Torricelli Michele da Sciacca. Vai Fede.
4: Ciao Quintiliano, Armando D'Arezzo.
0: Ciao.
4: Innanzitutto, quando sento che c'è Discreti in studio, io mi collego sempre perché io sono un suo grandissimo fan.
3: Ah, assolutamente. Grande,
4: grande, grande Stefano, sei il migliore, guarda. Ho tanti punti in comune con te, guarda, compreso l'allenatore, guarda che ti dico.
0: Vabbè, dunque, se volete usciamo,
4: io prometto che
3: mandiamo via Quintiliano allora.
4: C'è speranza, io fino al 90esimo di domenica sera voglio dire quello che succede. Una cosa è sicura però, la Juve non merita di andare in Champions, perché in ogni modo una squadra che tante volte cade sul più bello vuol dire che non hai la forza, la personalità e la voglia di andarci in Champions. A riguardo dell'allenatore, io sono contiano nato, però sinceramente in questo momento io darei in mano a Spalletti prossimo alla squadra, perché un allenatore io lo devo giudicare quando praticamente costruisce la sua squadra, i suoi uomini, a quel punto lo giudico. Poi si vedrà. Spalletti, Conte, per me va bene uguale, io cado all'impiedi nella stessa maniera, perché a me piacciono tutti e due. E infine, di questa squadra, caro Quintiliano, io non voglio dire più nessuno. Io non avrò nessun rimorso di nessuno di questa squadra. A riguardo il direttore tecnico, amministratore delegato, con Mollì e Modestò, prepariamoci a farli uscire, perché non ce lo voglio più vedere la Juventus, sia l'uno che l'altro. Buona serata.
0: Grazie. No, guarda, io ognuno è chiaro ha le sue preferenze, però secondo me è qui un po' la rovina del tifoso juventino. Cioè, chi dice sono contiano di ferro, uno è juventino, poi hai preferenze di Conte come lui, che non significa però essere contrario a un altro allenatore, perché io Conte non lo prenderei. Ma se dovesse venire Conte, io tifo Conte perché è l'allenatore della Juventus. Non faccio come parecchi che sperano che la Juve perda, lo ripeto, in modo tale che prevalga la loro idea. E invece non è così, perché durante l'era Allegri l'abbiamo vissuta qui. Io e Alessandro Santarelli, durante colpo di tacco, ci scrivevano delle persone: caro Stefano, speriamo che si perda, almeno cacciano via questo. Mi ricordo un messaggio in particolare che suscitò lo sbroccamento, per dirla alla romana, di Santarelli. Quindi ognuno ha l'allenatore che preferisce. Però da qui a sperare che la Juve perda, secondo me è da scemi, e quindi parte della tifoseria juventina si sta romanistizzando. Vai Fede.
5: Ciao ragazzi, guardo a Roma. Invece io credo che
0: Già invece
5: domenica sera il Milan pareggerà, la Roma vincerà, la Juve vincerà,
0: e quindi
5: ma vincerà anche il Como, e quindi in Champions andranno Roma e Como.
0: Aspetta, fermati, che ha detto due pareggi Roma e Milan. Guarda che la Juve...
3: Allora, no, ha detto vincono Roma e Como, ma pareggia allora, il Milan, quindi ci vanno Roma e Como. Guarda, io ve lo dico, poi posso anche sbagliare. Il Milan non la guardate proprio. Il Milan-Cagliari è
0: il presidente interista.
3: È un uno fisso, ma no, grande, ma di più, ragazzi. Non la guardate proprio, tra l'altro rientra Modric, festa, Allegri, tutto qua. Ragazzi, Milan-Cagliari, uno fisso. Bisogna
0: concentrare. Cioè, tu hai più speranze nel Verona contro la Roma?
3: Sì, perché gioca in casa, perché è gemella, perché comunque ha un'ora rotta di partite. Ma il Cagliari che va a Milano, l'ultima partita, in casa del Milan, a rovinare la festa, non ci credo proprio.
0: Vi ricordo che la Juventus negli scontri diretti è in vantaggio con Milan e Roma e svantaggio con il Como. Questo è, se dovessero fare un'ipotetica invece classifica avulsa tipo tre squadre o quattro, credo che il primo sia il Milan, perché ha in vantaggio entrambe con il Como, ha in vantaggio con la Roma, con noi è in svantaggio per la differenza reti, è in svantaggio la differenza reti, però sì, poi sommando sarebbe davanti a tutte. Luca, buonasera, ma scusate, non si possono ricomporre le divergenze, bisognerebbe sempre cacciare tutti, a rifare da capo la dirigenza o l'allenatore, cacciare non funziona. Allora Luca, tu hai ragione sul fatto che servirebbe la continuità e non discontinuità, però la questione come lì è proprio, cioè come lì ragazzi sembra un corpo estraneo, ve lo assicuro, non solo, e qui Stefano andiamo a quello di cui ti volevo parlare, i capi di imputazione sono 2/3, uno è di natura diciamo relativa al modus operandi, no? Cioè il discorso dell'algoritmo che prevaleva, infatti purtroppo Pendà è stato preso con l'algoritmo e lui addirittura mi ricordo in quel convegno quando disse io al Tolosa sceglievo i calciatori anche in base al mese di nascita, lì secondo me. Dopodiché credo che l'abbiano un po' accantonato questo discorso, qualcuno gliel'ha detto, ma poi l'altra cosa grave è la non empatia di Comolli con tutto il mondo Juve. Con Spalletti non si parla addirittura, mi hanno detto ciao buonasera e buongiorno, ma non c'è proprio empatia in generale, Stefano, mi hanno detto che anche in tribuna lui è sempre distaccato. Dopodiché gli è stato detto Damien fai un corso di italiano perché comunque sei in Italia. No, ma che non mi interessa, cioè capite che non c'entra nulla. Poi tu Luca in generale hai ragione sul fatto che cambiando sempre comunque a prescindere non ricostruisci mai nulla, però questa è una situazione particolare e purtroppo ha sbagliato chi l'ha scelto Comolli, non so chi gliel'abbia consigliato francamente, però Comolli io ho l'impressione che non c'entri proprio nulla con la Juventus, ma in generale con il calcio italiano, però a noi interessa la Juventus. Vai Fede.
6: Buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, Marco di Torino.
0: Ciao.
6: Beh, tanto pensiamo a battere il Torino, non bisogna andare a guardare quello che farà la Roma, che secondo me vincerà, e il Milan. Non credo proprio che queste due squadre possano cedere l'ultima giornata, e anche perché l'ho viste bene le ultime due partite, e quindi penso che lì saranno motivati i giocatori, saranno concentrati poi con avversari abbordabili. Noi bisogna fare il risultato, però io alzo le mani, perché di fronte a una Juve così bipolare quasi tutta la stagione io non sono proprio così convinto che facciamo il risultato domenica, e quindi aspettiamo fiduciosi, ma tanto il prossimo anno approderemo in Europa League e poi vedremo quello che succederà nel corso del mercato, perché chiaramente sarà un problema grosso da un punto di vista finanziario. Aspettiamo e vediamo cosa fa la proprietà a questo punto. Un abbraccio fino alla fine.
0: Grazie. Vai Fede.
7: Ciao, quindi ciao Stefano, Bruno, Cuneo.
0: Bruno.
7: Ciao Bruno. Il derby sarà una battaglia. Io veramente ho perso un po' le speranze, però dai, fino all'ultimo secondo giochiamocela. Quello che mi fa veramente ribrezzo è che oggi ha fatto la festa alla Continassa di 30 anni giustamente della Champions, e non hanno invitato la triade. Io questa la trovo una cosa veramente di bassa cosa, e mi fanno i complimenti all'Inter che ha vinto il campionato e non invitano la triade alla festa di oggi. C'è veramente una società che vale dirigenza che vale zero, cioè veramente più passa il tempo e più mi fa cattivire questa dirigenza che proprio valendo di Juventinità c'è proprio niente. Ecco, io spero che vadano via tutti i dirigenti e tanti giocatori se ne vadano, perché non ne possiamo più di questi qua, basta.
0: Di questi chi intendi però?
3: In generale, dice, non ne possiamo più.
0: Perché comunque c'è anche Chiellini come dirigente. Stefano, peraltro, mi risulta che debba crescere a livello, debba essere, diciamo, lui il supporto di Spalletti, di Ottolini, che per lui, perché bisogna vedere se torna Tognozzi, se non torna, se torna come capo scouting, se torna come direttore sportivo. Forse si riferiva, immagino si riferisse a Comolli e allo stesso Modestò. Agli altri tutto è concesso, ci dice Massimiliano da Firenze. Lo so, che senso ha festeggiare 30 anni e poi non anche Luigi la pensa come Bruno, e poi non invitare la triade Luigi da Manchester. In effetti bellissimo quello che hai raccontato, Vincenzo. Dov'è Vincenzo? Grazie, è bello sapere delle gesta del grande Poliperti. Stefano da Modena, però sono quintiliano, caro Stefano. Lippi ha vinto anche Supercoppa Europa e Coppa Intercontinentale, Lorenzo da Roma.
3: Sì.
0: Beh, quindi
3: forse, forse una di che paragona al discorso dei Trapattoni, ok, vabbè.
0: Sì, vabbè, forse però di insomma, okay. Vabbè, sì, però non Allora, lasciateci quindi tranquilli, andremo in Champions, non è finita finché non è finita, ci dice Marco da Urbino, fino alla fine un abbraccio. Vai, Fede.

0: Quindi figuriamoci, lo sappiamo benissimo, però io francamente io spererei che la Juventus andasse in Champions League, poi o la Roma o ci va, non ci va, come si diceva, come si dice, no? Ciao Zio Quinti, tranquilli, andremo in Champions, non è finito. Ah, questa l'abbiamo letto. Ciao amici bianconeri, ce lo scrive Paolino, che non è Antonio, sarebbe Paolo, credo, diminutivo. Sono Paolo, infatti Paolo dello Juventus Club Genova Rapallo, 30 anni fa. Allora, ero il presidente del club di Rapallo, con mia figlia Deborah e mio cognato cardiopatico eravamo fatto portare in quelle partite allo stadio prima dell'ultimo rigore. Lui si preparò una pastiglia per il cuore, mia figlia ragazzina nell'esultanza fece cadere la pastiglia e per poco a mio cognato non gli veniva un infarto. Serata indimenticabile, bisogna stare un po' attenti. Maria Pia ci scrive, buonasera Radio Bianconera, vi ascoltavo quando parlavi di Trapattoni e Lippi, sono Mapi, sarebbe Maria Pia, no? Uh-huh. Ho visto la Juve di Trapattoni e quella di Lippi vincenti, entrambi in modo diverso, anche se con il Trap era speciale il ricordo di Basilea, la finale con il Porto, come pioveva, e l'anno dopo purtroppo Bruxelles con il Liverpool, ero lì e non ci rendevamo conto, la Juve sarà sempre nel mio cuore. Grazie Maria Pia, e benvenuta perché è la prima volta che ci scrivi. Massimo da Rivamonte, credo che sia importante che come lui faccia la conferenza come è stato ipotizzato oggi al termine della stagione per spiegare il suo punto di vista e perché le cose sono andate così male. Detto questo, credo anche che debba andare. Io non lo so ragazzi, mi è stato detto che ha convocato tutti, compreso i dipendenti della Juventus, gli amministrativi eccetera. Non so cosa voglia comunicare, perché a meno che non intervenga lunedì Elkan e gli dica caro Damien, da domani, non lo so, martedì è stato convocato questo incontro, non so se credo non faccia una conferenza, però parli a tutti quanti, compreso Spalletti. Vai Fede.
1: Fedez.
2: Buonasera, è sempre Forza Juve, sono Domenico da Napoli.
0: Domenico,
2: grazie sempre per la vostra passione e lavoro.
0: Grazie a te.
2: Personalmente spero da tifoso che la Juve si qualifichi per la Champions, ma credo sia più giusto andare in Europa League per fare un ripulisti, per far saltare qualche testa, e in più siamo onesti, non siamo competitivi per la Champions, è un dato di fatto. Credo che la Juventus non ce la farà a qualificarci questa Champions. Speriamo bene fino alla fine.
0: Grazie. Gianni da Ravenna dice, ma scusate, quale identità ha dato che non riesco... Beh, allora è stupido anche... Porrini si è detto che ha dato un'identità che non riesco a vedere quella col Verona, ma se tu prendi Verona e Fiorentina dovresti bocciare tutti, compreso ovviamente Spalletti. A 8 se vogliamo diventare vincenti ci vuole Conte. Allora caro Gianni, ti do una notizia, poi mi dispiace per te, magari puoi anche ti fare un'altra squadra se avverrà questo. Conte è in pole position in maniera importante per la panchina della nazionale, poi se lo sapete che il mercato, però così mi è stato ribadito oggi pomeriggio, e poi ragazzi, se Spalletti dovesse andare via e lo chiama non lo so questo, però al momento questa è la situazione, perché ha già incontrato Malagò, che dovrebbe essere, tranne ma salvo cataclismi, dovrebbe essere eletto il 22 giugno presidente della Federcalcio. Michele da Fiumicino, domenica dobbiamo sperare nel Verona che non ha simpatia per i romani e la Cremonese che deve salvarsi, il Milan dovrebbe vincere facilmente, anche se Stefano, sto pensando che il Verona mi pare che l'abbia fatto le migliori partite, l'abbia fatte in trasferta o sbaglio?
3: Mi sì, pare di sì. Diciamo che poi noi al Verona già dobbiamo un favore, no? Nel senso quello della qualificazione in Champions League all'ultima giornata.
0: Paraoni.
3: Con Pirlo.
0: All'andata con però l'arbitro ci.
3: No, con il Pirlo, e quindi il Napoli che praticamente fu scavalcata all'ultima giornata con il pareggio casalingo Napoli-Verona 1-1. Quindi già ci ha salvato una volta il Verona, dico, in Champions League. Io al radioascoltatore precedente ha detto sarebbe meglio, sarebbe anche giusto andare in Champions League. Invito solamente a dire una cosa da statistico, come sempre invito a fare una riflessione: non esiste una squadra nel campionato italiano che giocando il giovedì l'Europa League, la Conference League, quello che ti pare, abbia poi vinto lo scudetto o lottato per lo scudetto nella stagione in cui si trovava a competere per quella coppa. Che vuol dire questo? a prescindere dal fatto se poi alla fine ti interessa, non ti interessa, vuoi andare avanti, vuoi arrivare fino in fondo o meno, l'Europa League è una competizione che condiziona fortemente il campionato, perché tu giochi quasi sempre il giovedì,

0: qualche volta ti riescono a piazzare il posticipo del lunedì e quindi tu riesci a recuperare, ma nella maggior parte delle occasioni tu giochi il giovedì, spesso fai delle trasferte europee anche complicate, quindi torni il venerdì mattina e giochi la domenica, e tu quindi non hai nemmeno il tempo per preparare la partita di campionato.
1: Però hanno fatto anche le altre, dai,
0: e nessuno ha lottato per lo scudetto. Infatti sto dicendo che chi ha giocato in Europa League o in Conference League non ha mai lottato per lo scudetto. Questo è un dato di fatto, secondo me, che va proprio visto in maniera importante. È una competizione che ti condiziona fortemente la gestione delle forze per il campionato, a prescindere se tu dici voglio arrivare fino in fondo, la voglio vincere, non la voglio vincere. Tutto. Giocare il giovedì e poi giocare il sabato, la domenica
1: dovresti avere due squadre. Dovresti avere due squadre, fermo restando che lo sappiamo benissimo il prestigio e lo sappiamo benissimo il discorso economico, perché vi ricordo che la Champions League 64,3 milioni ha incassato la Juventus pur uscendo ai playoff, mentre l'Europa League, se tu devi arrivare ai quarti almeno per incassare 30-35, capite anche la differenza a livello economico. Io ci credo, perché sono juventino fino al midollo, siamo la Juve, Giovanni da Roma, forse eravamo la Juve. Poi il 5 maggio ero ad Udine, immagino 5 maggio 2002, no? Perciò crederci sempre, Viking Juve isola del Bar. Sarebbe il 25 maggio, sempre un 5 di mezzo. Cioè. Beppe Balestrate, ragazzi, ma secondo voi Elkan ci capisce di calcio? No, perché il nonno e il cugino molto... ma lui non ha imparato nulla, lui si fa consigliare male nella, secondo me, nella scelta del management. Il primo a non essere da Juve per me Spalletti, lo sostengo dal primo giorno. Luigi, è per parere tuo. Ciao Quinti, io lo scenario peggiore è arrivare a Spalletti che se ne va e noi che ci aggrappiamo a Conte, che dopo averci umiliato l'anno scorso ci umilierà anche quest'anno. Conte, Spalletti non li puoi tenere alla Juve se non gli compri i giocatori, purtroppo i giocatori li devi comprare con i soldi in bocca, altrimenti si continua a parlare di sconfitte. Tullio da Roma, vivo e lavoro a Casteldefels, Spagna, il bimbo della foto inglese. Questo per dire che essere la Juve, quella vera, è una questione di prestigio mondiale, non solo di bilanci. Però dovrebbe un po' aggiornarsi questo bambino Stefano, perché ha la foto della maglia della Juventus con la foto di Cristiano Ronaldo. Vai Fede.
2: Ciao discreti, ciao Quinti, ciao. Io c'ero la finale, pensa sì. Che stavo a Londra a studiare e un mio amico della Curva Nord, il grande Alvarone, mi ha trovato un biglietto.
1: Sei
2: della
1: tornato.
2: Tribuna Tevere, non potete capire che bellezza. Stavo vicino ai tifosi dell'Ajax in quel momento, perché siamo tutti quanti insieme, però che sportività da parte loro, stretta di mano finale, una goduta immensa. Però la partita è stata molto, diciamo, piatta, non proprio bellissima, forse una delle peggiori partite che ha fatto la Juve in Champions League quell'anno. C'è un'emozione, porco due, veramente.
1: Oddio,
2: temuto il peggio. E poi dire, la Juve quest'anno non mi fido proprio. Però di solito una ne perde, una ne vince. Speriamo che perde pure la Roma, però. A presto, anche a Como, chiaramente. A presto, buon programma.
1: Grazie a te. Vedi, lui è tornato da Londra e tu Stefano non sei andato allo stadio. Ma ti rendi conto?
0: Ma ti rendi conto?
1: Gli potevi dire a tuo padre: papà, fammi il regalo, è stato bocciato.
0: No, ci ha provato papà, ci ha provato. Non ho rimpianti assolutamente.
1: Andiamo in pausa tra poco, dai.
3: Fuori di Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Di nuovo in diretta 340-5425-324. Stiamo per chiudere, tra 20 minuti chiuderemo, poi colpo di tacco domenica, poi lunedì faremo il commento di tutta la stagione, pagelle, non pagelle, e chissà, in attesa poi delle decisioni di chi ha in mano tutto, cioè John Elkann. Vai Fede.
5: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Daniele,
1: ciao
5: Brotto da Roma. Io quel giorno del 1996, per smorzare la tensione, ho giocato al pallone tutto il giorno facendo la tedesca dietro casa, e poi ricordo di averla vista insieme a mio padre. E in casa siamo due juventini, due romanisti e un interista, con tre che gufavano e noi che abbiamo gioito immensamente.
1: Che bello, che bello. Vai Fede.
6: Buonasera Quintiliano. Sì, mi ricordo quella sera, ma lì c'erano dei campioni che lottavano. E poi ricordiamoci che il centrocampo, a parte Vialli che faceva l'attacco per Ravanelli, tornavano indietro, Del Piero, si sacrificavano tutti. E poi si sono persi anche altre finali, mi ricordo tante, anche altre squadre forti. E se pensi che quanto abbiamo speso in questi anni e non aver vinto niente, vabbè, comunque speriamo nel futuro, forza sempre Juve.
1: Grazie a te. Che poi Stefano, sto pensando, no, che quelle finali perse la Juve era sempre favorita, o sbaglio? Anche con Real forse era, con Real forse no, ma con il Milan era favorita.
0: Sì, Milan favoritissimo.
1: Con l'Ajax ad Atene forse no.
0: Sì.
1: Però forse sì,
0: no,
1: boh.
0: L'Ajax
1: col Borussia Dortmund eri favorito, però. Ragazzi,
0: era favorita ad Atene con l'Amburgo.
1: L'Amburgo, scusami, volevo dire quello. Volevo dire
0: favoritissima
1: quello.
0: Con il Borussia Dortmund.
1: Ragazzi, ti rendi conto?
0: Ad Amsterdam eri favorita per il pregresso di quegli anni della Juve di Lippi, che sembrava una squadra quasi imbattibile.
1: Però col Milan eri favorito.
0: Col Milan è strafavorito, il campionato gli avete oltre 20 punti di differenza.
1: Infatti me lo dice sempre, me lo diceva, ormai non interviene più, Nicola Moruso. Erano le altre che avevano paura di noi, infatti abbiamo rimpianto.
0: Hai litigato con Nicola?
1: No, non rispondo. Ah. Io non li dico a nessuno. L'ho chiamato, mi ha dato 2-3 ore, ma anche sto sull'aereo, chiamami domani sera, e non interviene, non lo chiami più, non è un problema. Cioè, viviamo anche senza di lui. Vai Fede.
7: Ciao ragazzi, caro Stazzina.
1: Ciao.
7: Per una volta sono quasi d'accordo con Discreti.
1: Sì.
7: Effettivamente io
0: quasi
7: sono un po' più grande di voi e sì, mi ricordo bene.
1: Oddio, di me non lo so.
7: La Juve del Trap dall'82, 83 all'85. Lì, quella lì era una Juve che alla faccia del cortomuso, era una Juve che vinceva e dava spettacolo. Quindi direi che perlomeno comunque sicuramente sullo stesso piano, non Trappattoni inferiore a Lippi. Ciao, fino alla fine.
1: Grazie, però non so quanti anni tu abbia, non ti far ingannare da me che sembro un ragazzino rispetto a Stefano Discreti, ma io qualche annetto ce l'ho. Vai Fede.
8: Ciao ragazzi, Toni da Teramo. Vi ascoltavo disquisire su Trappattoni, Lippi e Allegri, che chiaramente per vittorie sono i tre top allenatori della storia della Juve. Tre allenatori diversi, io voglio fare una disamina che magari qualcuno mi prenderà parole, però io la leggo così. Adesso Quinto sa quanto io stimi Allegri, ma non è per quello che sto per dire questa cosa qui. Io valuto non solo quello che abbiamo vinto, ma quello che abbiamo perso. Ora, se noi andiamo a esaminare le competizioni che ha giocato Allegri ha vinto tutto quello che poteva vincere, perché per forza della squadra, perché le due finali perse, dobbiamo essere onesti, Real Madrid e il Barcellona
1: più forti,
8: erano più forti,
1: mondo,
8: e noi le abbiamo battute in semifinale entrambe le volte, quindi siamo, diciamo che il miracolo è stato arrivare in finale. Lippi chiaramente ci ha portato ad un livello altissimo, per me è io li metto tutti e tre allo stesso piano, però come dice Stefano, la gestione quelle finali che ha perso la Juventus era favorita, era la più forte, come Trapattoni con l'Amburgo, le partite perse con Barcellona, con Pagione, vabbè, lì fu pure sfortunato con gli infortuni, però diciamo che chiaramente hanno vinto tantissimo, ma gli si va a condannare quello che hanno perso, mentre qualcuno ha provato a puntare il dito contro Allegri, che ha perso le due finali di Champions,
1: con le squadre più forti del mondo in quel momento. Sì, sì, no, no, sono d'accordo con te. No, più o meno quello abbiamo detto io e Stefano, dai, prima.
0: Io non, personalmente non contesterò mai Allegri per le sconfitte con Barcellona, poi arrivata in quel modo, sappiamo, no, quando la partita è stata ripresa, quel rigore su Pogba non dato, e poi...
1: Però era più forte, Stefano.
0: E lì il Barcellona... Io, se devo fare una contestazione, che farò sempre, è su Cardiff, è su tu che hai giocato tutta la stagione con Dani Alves terzino destro e Cuadrado alla destra, e tu a Cardiff metti Barzagli terzino destro e Dani Alves esterno alto. Cioè, nella partita decisiva a te ti viene quel braccino corto. Allora è lì che io contesto il discorso, che tu lì è come se Lippi, dico tanto per dire,
1: che con però la... ha perso le finali, Stefano,
0: che, che però avesse giocato con l'Ajax tutta la stagione 4-3 in finale, dicevo, sai, ti dico, mettiamo dentro Di Livio e giocano solo Del Piero e Vialli, fuori Ravanelli, 4-4-2, cioè proprio in quella partita,
1: il primo tempo è andato
0: quel
1: anche
0: segnale,
1: bene,
0: è quel segnale che tu dai per assurdo. Lippi per assurdo ha sbagliato al contrario, cioè schierando, facendo tipo Montero a terzino sinistro a Manchester contro il Milan, cioè cercando. Però ti dico che secondo me è il segnale che tu dai sempre all'avversario, quando tu hai fatto sempre una cosa e quella partita un po' hai un po' paura di gioco,
1: però
0: un po'
1: poi è successo qualcosa durante il primo tempo,
0: senza dubbio, senza
1: anche
0: dubbio.
1: Se ha smentito Bonucci, ma invece hanno fatto, perché il primo tempo l'ha giocato bene la Juve. Allora, Tiziano da Milano, fatico a comprendere come molti tifosi sostengano che di fronte alla clausola Bremer possa andare via prima dell'infortunio, decisamente più giovane, nessun top club europeo l'ha mai voluto, a mio modesto parere è un giocatore sopravvalutato e vedrete resterà sul groppone della società fino a scadenza del contratto. Quest'anno non ha avuto delle amnesie a dir poco impressionanti dopo due interventi chirurgici, però Tiziano, egregi nobiluomini, Quintiliano e Discreti, bello perché a me chiamano per nome, Discreti per cognome, quindi la nobiltà sta in Discreti più che altro, no? Vi scrivo tristezza, con tristezza, per constatare che circa il 95% dei nostri giocatori rispettano soltanto la busta paga. Noi poveri ed appassionati tifosi non abbiamo nessun valore. Teniamoci il Diz, Calulo, Concesao, per quanto riguarda tutto il resto, via Forza Juve, Gianfranco da Grottammare, che farebbe un repulist, caro Stefano. Poi sempre Gianfranco, ma questa volta da Firenze. Non voglio cancellare i cronici limiti tecnici, fisici, mentali di questo gruppo, ma con un arbitraggio onesto e non da open bar avremmo avuto almeno 12-13 punti in più a questo punto. Ed anche nelle coppe avevamo subito evidenti torti dal punto di vista arbitrale, anche con la Fiorentina, al netto del nostro ignobile primo tempo, con un arbitro normale l'avremmo ribaltata. Complimenti a chi ha fatto il calendario, normalmente giochiamo 11 contro 12, le ultime due 11 contro 13, Forza Juve sempre e comunque. Io non metto mai al primo posto, però qualche punto alla Juventus manca. Ciao Quintiliano e Stefano, l'unico da salvare è Calulu, gli altri sarebbero da mandare via tutti, ma sappiamo che non sarà possibile. Comunque questa squadra va rivoluzionata, Alessandro da Taormina. Vai Fede.
0: Volevo dire,
1: volevo
0: dire due o tre cose rapidissime sui messaggi. Uno, addirittura Bremer lo dovremmo tenere fino alla fine. Io cito i tre primi difensori convocati da Ancelotti nelle convocazioni ufficiali del Brasile, i primi tre che ha nominato, e sono Alexandro, Bremer, Danilo. Quindi per far capire comunque sia, io prima di privarmi di uno come Bremer ci penserei non uno ma 100 volte, e quindi questo è il discorso. E vorrei chiudere una cosa che mi ero tenuto prima, che volevo dire, e poi dopo riandiamo ai messaggi, sul discorso di Conte. Nonostante voi sapete che io quello che penso di Conte, io lo trovo molto difficile che Conte possa essere allenatore della Juventus l'anno prossimo, ti dico perché se dai delle garanzie che farai un grande mercato, a meno che come lì martedì non comunichi che abbiamo litigato con Spalletti, esonero Spalletti, perché altrimenti tu mi devi dire una cosa: perché Conte dovrebbe accettare la panchina della Juve senza garanzie quelle garanzie che a quel punto direbbero,
1: ma non accetta nemmeno Spalletti,
0: no, quelle garanzie che a quel punto direbbero a Spalletti sì, vada avanti, no? Cioè, quindi se daranno garanzia a Conte, perché non, perché non le daranno a Spalletti? Allora l'unico motivo che potrebbe portare a Conte adesso all'eroe è un esonero di Spalletti,
1: però io,
0: da parte di Comolli, ma mi sembrerebbe un altro allenatore pagato.
1: Io, ragazzi, voi insistete, però vi ripeto, ora Zazzarone ha detto che il 99,9% sarà Mancini CT della nazionale, per carità, magari negli ultimi giorni, perché sappiamo che anche Mancini è un po' amico di Malagò. Io so che in pollo ci sta Conte, poi vedremo, ragazzi.
0: No, ma io parlo di un ragionamento logico. Sì, cioè, alla fine, capito. Se tu dai le garanzie a Conte, vuol dire che le stai a dare pure a Spalletti. Perché Spalletti si dovrebbe dimettere?
1: Cioè.
0: Spalletti si dimette se gli dici no, non ti do le garanzie. L'unico vero problema è che veramente Comolli dice: io non faccio un passo indietro. Spalletti mi ha mancato di rispetto, chiederò alla società di esonerarlo.
1: Ma non verrebbe lo stesso Conte, anche quindi, con la permanenza di Comolli. Comolli, secondo me, non verrebbe nessuno con Comolli, a parte il mercato, che ovviamente è importante. Vai, un mini treno di vocali. Dai, Fede,
0: treno di servizi, come diceva un tempo Sandro Piccini.
9: Buonasera Quinti, buonasera discreti. Però c'è un racconto di Moggi, io l'ho sentito intervistato da Sabatini, dove lui racconta che un giorno, arrabbiato, entra nello spogliatoio con tutti i giocatori, dice: perché ci sono giocatori che la sera fanno i vizi, fanno le serate qua e là, E Montero, con la faccia un po', dice: però presidente, faccia i nomi. E Moggi che dice: tu non ti preoccupare, che li farò i nomi, però tu non c'entri. E invece dice: era proprio Montero, uno dei principali, che andava fuori tutte le sere. Dice, e giocava bene, quindi non potevi dirgli nulla. Poi si sposò e smise di giocare bene. E gli disse una volta: Montero, bisogna che torni a fare qualche serata di bisbocce, perché sennò qua non saltiamo mica fuori.
1: Grazie, non ho capito perché ha iniziato però, sembra quasi ci volessi contraddire.
0: No, che noi avevamo detto che del discorso dei sposati, le cose, cioè, comunque che andavano a vedere. Allora, vabbè, guarda, posso dire una cosa, oggi alcuni,
1: ho parlato di Boniperti, però
0: io dico, alcuni giocatori comunque sia ti posso assicurare per certo, poi alcuni giocatori ovviamente non è che tu puoi controllare tutte le persone, tutto qua. Alcuni giocatori si sapeva che facevano una vita mondana al di fuori, c'è cioè Montero, Davids, gli uruguagi, Fabiano Nil, il compianto Fabiano Nil, dispiace, tutto quanto, cioè, nel senso, Sorin, cioè, quindi ci sono stati tante, ma lui aveva, diciamo, comunque teneva sotto controllo tutto e si informava, e nelle determinate situazioni, poi ci sono, vabbè, magari aneddoti che non si possono nemmeno raccontare, ci sono stati proprio dei giocatori a cui sono stati accompagnati alla porta quando a un certo punto gli è stato detto proprio: cioè, basta, ok, ho provato a darti delle possibilità, ciao. Quindi questa è la cosa, però il controllo c'è sempre stato.
1: Vai, magari non faceva, non impiegava le società per come faceva Moratti con Vieri, che gli ha fatto un'avvertenza peraltro. Vai.
10: Allora, un saluto Quinto, un saluto al mio mentore.
1: E chi
10: non
1: è,
10: non so nemmeno a nominarlo.
1: Sono
10: Massimo da Prato, scusate la voce, ma purtroppo questi cambi di temperatura
1: è andato,
10: riducono così. Comunque, concetto è questo: bello ricordare, ma ragazzi, non so cosa ne pensiate voi, io ho una voglia matta di tornare a vincere, riprovare quelle emozioni, così veramente, con tutto l'affetto possibile, seguire la Juve negli ultimi anni è diventato veramente un atto di fede.
1: Sì,
10: c'è bisogno di tornare a vincere, senza pensare troppo a ciò che è stato, nel ricordare tutte quelle
1: vittorie. Che però ha ricordato.
10: Io voglio tornare a vincere. Un saluto.
1: Allora, Massimo da Prato, 2 punti, io voglio tornare a vincere. Discreti, 2 punti, io voglio vincere. Quintigliano, 2 punti, io sono frustrato dalla mancanza di vittoria. Donatella, che è anche nuova, quando c'è Stefano, è vero, è Donatella, ormai è... Dici nome, cognome, facciamo amicizia su Facebook, interviene tutte le sere. No, siamo contenti, diversi radioascoltatori oggettivamente nuovi. Buonasera, io ero in ospedale, operata da appena una settimana con drenaggio ancora attaccato insieme, mamma mia, agli atti davanti a un 14 pollici. Chi se lo scorda, la cosa assurda, arrivò un tifoso in pronto soccorso con un infarto in corso causato dalla forte emozione, assurdo, mamma mia. Forza Juve, Donatella, non so da dove scrivere. positiva. Marcello da Roma, curva sud in un olimpico stracolmo con un biglietto con tutta una storia dietro legata alle ISL, dove ero in Z, mamma mia. Tra l'altro il 29 c'è la commemorazione. Buonasera a voi, ho visto un'intervista a Bettega, che era stato uno dei dirigenti di quell'epoca Champions, di quest'ultima Champions, e ha lamentato il fatto che non è stato invitato a questo evento. Perdonatemi, mi sembra una grossa sgarbatezza, dice Gino dalla Sardegna. Ragazzi, queste sono cose che non dipendono ovviamente da noi, eh. Vai Fede.
11: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quinti, buonasera Stefano, sono Antonio da Roma.
1: Ciao Antonio.
11: Allora, la cosa che voglio dire, ragazzi, calmi, calmi, calmi, che negli anni Ottanta la Roma con un Lecce in Serie B perse uno scudetto proprio ai danni della Juventus, proprio a beneficio della Juventus. Quindi non sentite sta settimana le storie e siamo fuori e come facciamo e che si fa? Calma, domenica finisce il campionato e lì si tirano le somme, non prima ragazzi, non prima. Troppa piagnistea, troppa
1: noi no
11: rimissioni. Non va bene, non va bene. Ma
1: tu dici che se siamo ottimisti la Juve passa in Champions League? Noi siamo realisti, grazie comunque, un abbraccio. Forse hai ragione, bisognerebbe essere un po' più ottimisti, però non è semplice adesso esserlo. Poi c'è un messaggio di Massimo da Roma. Ciao Quintiliano e Discreti, io credo che i problemi della Juve siano tanti piccoli, come la mancanza di qualche campione nei ruoli cruciali, di dirigenti all'altezza, di istituzioni che ci rendono conto, di grande sfortuna in momenti determinati. Ha detto piccoli problemi, ma tutti questi piccoli problemi, che secondo me sono grandi, condizionano da anni il cammino della Juve. Sono arrivato alla conclusione purtroppo che il comune denominatore di tutto questo sia il proprietario attuale, che non sa gestire evidentemente la società e butta solo tanti soldi senza poi ottenere risultati e ritorno economico. Anche per la Ferrari mi sembra che la situazione da anni non sia proprio rosea. Per me devono cambiare almeno 8 undicesimi dei titolari per il futuro, non solo per la qualità, ma perché sono cotti mentalmente. Alla prima difficoltà cadono in un loop di ansia e paura. Ciao Michele da Roma. Vai Fede.
11: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quinti, buonasera Stefano.
1: L'abbiamo ascoltato, nostro amico.
0: Federico è distratto perché è venerdì sera e siamo quasi in orario di serata per andare a ballare, alla febbre del sabato sera. Guarda.
1: Sta pregustando già, vai.
12: Ciao Quintiliano, buonasera, buonasera Stefano, sono Stefano da Roma.
1: Ciao,
12: un saluto
1: ciao
12: al grande Sergio Porrini. E naturalmente, allora, per quello che riguarda la prossima Champions, diciamo che non nutro grosse speranze, sono sincero. Per la prossima stagione non vorrei vedere più Comolli.
1: Strano.
12: Nutro delle perplessità sul fatto che comunque una dirigenza sia fatta da una famiglia, la famiglia Chiellini, più un amico loro, quasi una casta, ma vediamo poi quello che faranno. E invece sotto il profilo tecnico non vorrei vedere più il portiere e non vorrei più vedere quei 6-7 giocatori che sono tanti anni che sono alla Juve, perché secondo me sono un po' loro il problema, essendo giocatori diciamo non di livello alto, modesti. Di conseguenza chi arriva si allinea a quella linea di giocatori con una personalità alquanto scadente in campo. Invece fuori mi sembra, e si sente anche da voi dire, che abbiano fatto fuori un paio di allenatori, e questi sinceramente in una squadra di calcio, soprattutto in una squadra di calcio che si chiama Juve, non ci possono stare. Buonasera a tutti.
1: Quindi riepilogando, 6-7 via, compreso Di Gregorio, via tutta la famiglia Chiellini perché è una casta. Poi che cos'altro, tutti quanti li vuole far fuori il nostro amico Stefano.
0: Prendiamo Quintiliano.
1: No. Ciao Quintiliano, sono Cisco dalle Marche. Non credo a una clamorosa rimonta domenica. Purtroppo sono disilluso da questa squadra e da questa società. Non vedo l'ora che finisca questo strazio e sono un ottimista per natura, per fortuna. Luca, col senno del poi, quel gol di Faraone è stata una maledizione più che un favore. Non ci fosse stato, forse la ricostruzione sarebbe cominciata nel 2021, non avremmo buttato via 5 anni. Io non la vedo così. Ciao Quinti, ciao Stefano, Tribuna Tevere, gioia immensa, Marco Trasimeno, Bianconero, magari ci siamo anche abbracciati, anch'io ero in Tevere. Pier da Giza, degli arbitri non se ne parla più, svanito tutto in una bolla di sapone. Hanno, per il momento hanno bloccato le audizioni. Ovviamente è ancora tutto nella giustizia sportiva, nella giustizia penale, quindi Procura di Milano, però hanno stoppato per il momento le audizioni. Si è partiti da l'accusa gravissima nei confronti di Rocchi e Gervasoni, concorso in frode sportiva, ma non per il momento siamo in stand by, diciamo così. Ciao a tutti, sono Nicola da Firenze. Voi non avete idea di cosa io abbia dovuto sopportare per una settimana dopo Juve Fiorentina. Per il trentennale ero a casa a vedere la finale da solo, ho mandato mia moglie e da sua madre. I rigori non li ho voluti, queste mogli, i rigori non li ho voluti vedere, spegnendo la TV. Poi grande gioia grazie a quei campioni che purtroppo oggi non riusciamo ad ingaggiare più fino alla fine. Ce lo dice Nicola. Poi Fausto, ciao ragazzi, tanto non giocheremo comunque per lo scudetto il prossimo anno, non si riuscirà a coprire un divario così grosso in un solo calciomercato, per cui giochiamo per provare a vincere l'Europa League e rientrare in Champions. Vai Fede.
13: Buonasera a tutti, Radio Bianconera, sempre Leonardo a Roma, non mi pubblicate più niente, ma io vi faccio sempre delle domande, non mi rispondete mai. La domanda mia è questa qua: io credo che il più grosso errore di Spalletti, io lo reputo anche un buon allenatore, attenzione, però il più grosso errore di Spalletti, e ci deve essere qualche problema societario perché l'ha indotto a fare questo grosso errore, è seguito a mettere De Gregorio un porta,
1: detto prima
13: ma anche un cieco avrebbe visto che Perin, che è un modesto, è sicuramente meglio di quel termosifone, perché quello è un termosifone. Cioè questo errore, io credo che io do la risposta, poi me la date voi. Io credo che per motivi di venderlo, mentre Perin rimarrà come secondo, loro lo vogliono vendere. Vendere uno che è stato messo in panchina non è così semplice. Per me questo è l'unico motivo, e ci ha fatto perdere la Coppa dei Campioni.
1: È un po' quello che temo io, che ho detto prima. Vai l'ultimo e ci salutiamo, Fede, ci diamo gli auguri, dai.
14: Ciao Quinti, ciao Stefano, ma sapete qual è la tristezza?
1: Ciao.
14: E la mancanza di spessore di una squadra, di un gruppo, che oggi non si allenavano. Cioè questa settimana non si sono allenate 2 volte, io gli avrei fatto fare il doppio allenamento tutti i giorni per quanto mi riguarda, e alla festa, chiamiamola festa, dei 30 anni, secondo me, ragazzi, vi devo dire la verità, un po' triste, perché è 30 anni che non vinciamo una Champions, ci rendiamo conto? Non c'era nessuno, ditemi voi quanti giocatori erano presenti. Se avevano veramente l'attaccamento alla maglia, alla società Juventus, oggi si allenavano e si facevano vedere da tutti gli ex giocatori della Juventus che avevano vinto l'ultima Champions.
1: Quello ho detto, bravo Giacomo, ho detto io alla fine del mio podcast. Magari gli dovrebbero proiettare quella parte, perché ho detto giocassero contro il Torino come fosse una finale di Champions League. A proposito, poi ho ricordato nell'ultimo rigo, forse è il caso che Locatelli e compagni guardino quella finale e si ispirino ai Del Piero, Vialli, eccetera eccetera eccetera. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi. Lunedì inizierà una settimana secondo me difficile, speriamo di no, e quindi ci rivediamo qui lunedì. Grazie a tutti voi, grazie a Federico Rossi, grazie a Stefano, e buon weekend.
0: Ciao
1: a tutti ragazzi.
0: Buon fine settimana,
1: ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
16: Buon pomeriggio, buon venerdì 22 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Occhi che poi adesso mi chiameranno così da qui a sempre. Se guardate sotto il mio nome, sul tavolo, sullo schermo, no? State vedendo su schermo, Manuel ha scritto Ginepria De Michelis, ecco, adesso sono rovinato per i prossimi mesi. Almeno metti tra parentesi Camillo, almeno, se no è un disastro. Allora ragazzi, bisogna ridere, eh? Questo è il mood, dobbiamo ridere, non dobbiamo far entrare nella nostra diretta, nei nostri studi, la tristezza. Dobbiamo cercare di sorridere, perché vi faccio un esempio proprio semplice. Se i diretti interessati, e qua proprio è un messaggio alla squadra, martedì sono andati belli al mare o a fare altro, che è legittimo, era giorno libero, perché tutti noi dobbiamo arrovellarci le budella, soffrire, stare male, essere cupi e tristi dei risultati loro?
17: Perché?
16: Esatto. Perché?
17: Perché?
16: E poi, oggi no, Spalletti ti dice giorno libero, allenamento invisibile. Ma, la squadra poteva serenamente dire no, mister, alleniamoci, che è meglio. Magari utilizziamo questa giornata per andare a parlare con quelli del 96 che sono tutti alla Continassa e allo stadio.
18: Dipende un po' anche da lei.
16: Perché nessuno ha detto, vabbè mister, dai, visto e considerato che domenica sera andiamo tutti belli in vacanza, perché non dire, mister, ma noi ci alleniamo, va. Mister, dai, questo è un segnale che vogliamo dare all'ambiente, perché abbiamo sbagliato, ma vogliamo dare un segnale. E niente, perché...
19: Mi sento, scusi.
16: Esatto, perché noi invece dobbiamo stare male? Ma questo lo dico anche a me, perché? Perché dobbiamo essere così addolorati di una sconfitta, se tanto, ripeto, chi è artefice di questa sconfitta poi utilizza due giorni di vacanza in una settimana, nell'ultima settimana di lavoro? Questo è il mio messaggio di oggi.
20: Cioè, bravo, perciò, bravissimo, bravo, mi hai commosso.
16: Ma grazie di cuore. E quindi in questo caso volevo fare questa piccola polemica. Adesso poi parliamo di fantacalcio.
0: Tanto è l'ultima.
16: Tanto è l'ultima giornata, quindi possiamo fare un po' di polemica l'ultima giornata, possiamo farla? E facciamola! Allora, quindi ragazzi, se volete scherzare con me Emanuel, scherzate con me Emanuel oggi. Via, andiamo così, facciamo così, ascoltiamo Cisco, chissà cosa avrà pensato oggi.
0: Ma io stavo pensando che farei fare il programma Cisco.
16: No, non dirlo troppo forte, che sennò poi mi mandano a casa, non dirlo troppo forte, andiamo da Cisco.
21: Ciao Camillo, sono Cisco, c'è una notizia che mi ha particolarmente destabilizzato, quella che i giocatori avevano organizzato la cena per festeggiare la qualificazione in Champions e poi l'hanno annullata dopo aver perso con la Fiorentina. Questo mi provoca due riflessioni. La prima è com'è possibile che i giocatori sono così sicuri di qualificarsi alla Champions e poi Locatelli dopo la partita con la Fiorentina ci dice che questa è una squadra che non ha la necessaria serenità e il necessario temperamento per giocarsi le partite che contano. E la seconda domanda è: ma una società seria non avrebbe dovuto intervenire e dire la cena si organizza a risultati ottenuti, adesso concentratevi sul piano sportivo?
16: Ma caro Cisco, io non so che idea tu abbia della Juventus, perché io non lo so, ma se io voglio organizzare una cena di squadra, magari la voglio fare a prescindere, non è che qualcuno mi dica non puoi, la voglio organizzare e l'organizzo, non è che sono a scuola all'asilo e devi assolutamente bloccare le idee, possono, a parte che non era una cena per la Champions, ma era una cena per fine stagione, che fanno regolarmente ogni anno. Era la cena di fine stagione che l'hanno organizzata prima della Fiorentina. Ma perché l'hanno organizzata prima della Fiorentina? Ve l'ho raccontato, ragazzi miei. Io so che questo vi farà arrabbiare, ma domenica sera ci sono degli aerei prenotati a Caselle per andare a casa.
17: Fuggi.
16: Per andare in vacanza.
17: Cioè, pete le righe.
16: In tanti tornano alla Continassa in pullman dopo il derby. Altri invece hanno già o l'autista o organizzato qualcosa per andare direttamente a Caselle e vanno a casa o in vacanza. Cioè, questa è la situazione. E non possono fare una cena dopo, perché dopo molti saranno per gli affari loro. Hanno già organizzato, stanno già a ritiro, sanno già tutto. Cioè, è normale, il loro lavoro. E poi quando finisce il loro lavoro sono liberi di andare via. Ma non è la scuola, che finisci la scuola poi fai la cena di classe dopo la scuola per festeggiare. No, loro lo fanno prima, perché poi sfruttano ogni situazione possibile per utilizzare un giorno in più di vacanza, per andare magari dalle loro famiglie nei loro paesi d'origine, tutte queste robe qua, che è lecito, io non ho nulla da dire a loro, ma è questa la motivazione. Qua non me la sento di prendermela con la società, perché non siamo all'asilo. Cioè, loro possono organizzare quello che vogliono, però ci sono squadre e squadre, ci sono delle squadre che hanno già organizzato cene contro cene, ma sono in Champions. Sono in Champions. Ci sono squadre che hanno già fatto qualsiasi cosa e hanno ottenuto i loro obiettivi. E poi c'è la Juventus che fa delle robe e poi magari non ottiene gli obiettivi. Quest'anno, parliamoci chiaro, poi qualcuno può piacere, mi ricordo ieri c'era un nostro ascoltatore che voleva conformare in gruppo, in toto il gruppo, perché dice perché cambiamo tutte le volte, i giocatori non cambiano neanche tutte le volte, e in questo caso magari per loro, per lui non è un problema, per me è un problema, hai un gruppo che sostanzialmente ha bucato tutti, e dico tutti gli obiettivi, Coppa Italia, Champions League e campionato. Per adesso anche il campionato è l'ultimo, neanche un obiettivo primario, l'hai bucato. E tanto siamo a parlare di questo gruppo, ve l'ho raccontato. Due giorni liberi, una settimana. Qualcuno sarà andato al mare pure oggi, Cioè, ci mancherebbe altro. Da ieri pomeriggio a domani mattina, è un saltino al mare, qua vicino, si sta alla grande, Hai le possibilità di fare quello che vuoi. Fabiola, vengo da te, che è meglio. Fabiola Graziano, Bianconera News.
18: Ciao Ginevrio, dall'alto mi hanno dato direttive oggi. No,
16: questo è un grande onore e privilegio, avessi la fama di Ginevrio, ragazzi.
18: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
16: Ma un giorno verrà qua in diretta Ginevrio, non a fianco a me.
18: Voglio esserci.
16: Sì, lo facciamo chiamare poi da una bella ragazza che lui ha feeling, sicuramente feeling. questo è certo. Allora Fabiola, guarda, ti posso dire? Un'annata terrificante. Sono quarto in un fant dove ho fatto
18: anch'io.
16: Pietà alla fine, 6 sconfitte di fila, ero secondo a 2 punti, un dramma alla ripresa. Poi nell'altro barcollo, non ho schierato il Golden Door, Cioè, non so più cosa fare.
18: Però con la nostra regola era normale, altrimenti se la violassi anche tu sarebbe la fine del mondo.
16: Infatti. Quindi posso dire, mi dimetto dalla mia squadra. Mi riacquisterò poi a settembre, ma mi dimetto per due mesi.
18: Fai ripartire dal basso.
16: Sì. Poi si è infortunato anche in Style Fesh, cioè proprio settimane brutte. Allora,
18: no, io invece in uno sono quarta, ancora con la speranza di poter arrivare almeno terza, quindi ci giocheremo un po' tutto negli ultimi 90 minuti, mentre nell'altro il podio ce lo stiamo giocando in cinque, a distanza di un punto l'uno dall'altro, quindi dopo gli ultimi 90 minuti si potrebbe essere primi come quinti. Vabbè, va così, il fantacalcio un po' come la lotta Champions della Serie A.
16: Sì, diciamo così, caro fantacalcio. Va bene così, per me va bene così quest'anno.
18: Forse abbiamo bisogno di meritate vacanze per un po'.
16: Direi, caro fantacalcio, per me va bene così. Allora, questo è un bel messaggio, Fabiola. Questo è un gran bel messaggio.
18: Vai.
16: Ciao Camillo e Fabiola, sono Nacho da Roma. Al contrario della nostra Juve, volevo ringraziarvi per il grande supporto e super consigli che mi avete dato. Questa vittoria la dedico a voi. Soprattutto che siete stati gli artefici della mia prima vittoria. Grazie.
18: Ah, che meraviglia! Applausi per Nacho.
16: Ma
18: dai.
16: Sì, è stato un messaggio bellissimo per me. Se io sono a posto così, che serata,
18: la
16: ragazzi.
18: La prima vittoria, tieni conto, Cami.
16: Esatto, bellissimo. Bellissimo.
18: Ecco, dalla regia ci supporta.
16: Sì, questo mettiamo la coccarda anche noi. Lo scriviamo qua sul.
18: Rimarrà nella storia.
16: Adesso
18: sì.
16: Faccio mettere in grafica sul club degli inviati una piccola coccarda. Non lo scudetto, ma una piccola coccarda. Allora, Fabiola, andiamo con i nostri consigli perché, insomma, portiere titolare nella Juve. Perin ha recuperato da più o meno due mesi, no, un mese sicuro però.
18: Però ci stiamo comunque a vedere, esatto. Le papere di Di Gregorio.
16: Caro Angelo, so che l'ha distinto a volte, non la leggo in tanti, però Perin è tornato da un bel po', però portiere titolare ad oggi mi sento di poter dire Di Gregorio, diciamo che è l'ultimo, anche se fosse per me Pinsoglio, Fabiola. Cioè questa stagione
18: pure
16: Pinsoglio.
18: Io, guarda, sì, tanto ormai
16: tanto peggio
18: come è andata,
16: peggio dei due,
18: così non può succedere, per cui diamo almeno l'opportunità a chi è stato veramente seduto tutto l'anno in panchina e gli diamo la chance di entrare nella storia, magari.
16: Ma posso dirti, bel segnale secondo me, abbiamo visto Gatti punta nell'ultima partita, perché non Pinsoglio, ecco, visto considerato che per Inco la Roma è un dramma. Di Gregorio un dramma, e a questo
18: tutta
16: punto
18: la stagione.
16: Abbiamo sentito dire la pressione, sicuramente Pinsoglio non può avere un'enorme pressione visto e considerate le prestazioni degli altri due, quindi noi al nostro amico Angelo diciamo vai pure con Di Gregorio, ma se vuoi giocarti Pinsoglio magari entra.
18: Almeno tu Pinsoglio al fantacalcio noi ti applaudiremo, ecco.
16: Sì, questo è certo, e quindi ti saluta anche se lei non gioca al fantacalcio, la nostra Terry che ti saluta.
18: Ciao,
16: cara Fabiola, ti dico, allora ti chiedo i soliti consigli ai nostri amici, perché tanti hanno sempre i soliti dubbi. Bonny Laurentier.
18: Ok, la scorsa settimana, se ti ricordi, li avevamo dati tutti e due, per sbaglio li stavamo prendendo entrambi, poi esatto. All'Inter hanno dato 8 gol, però questa settimana io ti dico di nuovo Laurentè.
16: Sì, anch'io, fortissimo.
18: Sì, io ti dico sempre lui.
16: Fortissimo.
18: Lo spero anch'io per tutte le lotte che ho in ballo, per cui.
16: Esatto, anch'io no, ormai reduci che ho nei miei attacchi. Allora, cari Fabiola e Camillo, anch'io vi ringrazio tantissimo, anche se al massimo arriverò quinto su 10, ma va bene così. No, devi sapere però, caro Marco Cesenatico, che tu hai quel problemino, sai, di comprare tutta una squadra tendenzialmente, quindi da questo punto di vista. Però quinto su 10 non sei a malus.
18: Esatto, nel senso siamo saliti dall'ultimo posto a metà classifica. Se l'anno prossimo ci ascolti di più, soprattutto nel non comprare troppi giocatori della stessa squadra in un singolo reparto, magari facciamo un balzo di altri 5 posti e lo vinciamo questo fantacalcio.
16: Esatto, e poi veniamo anche a festeggiare a Cesenatico, guarda.
18: Esatto.
16: A spese tue ovviamente, perché hai vinto il fantacalcio, quindi in quel caso lì anche a spese tue. E ci dice: tre titolari fra Cast, Ildiz, Bowie e Borrelli. Allora, Bowie non segna mai in casa, quindi eviterei onestamente.
18: Però potrebbe darci una mano da
16: Juventini. No, Bowie ci
18: non ci contiamo.
16: Bowie ci detesta, te lo dico io. A Bowie stiamo proprio antipatici. Quindi in questo caso va così. Quindi direi Castro, Ildiz e Borrelli.
18: Ma sì, cioè, ci sta. Cioè, il terzo è sicuramente uno tra Bowie e Borrelli, come scelta sì.
16: Sì, andiamo così, Marco. Allora, aspetta, no vabbè, questo è un messaggio di Daniel, credo sia un po' ironico, non lo leggo dopo. Quindi da questo punto di vista ci chiedono De Gea, che gioca stasera, o sì? Carnesecchi.
18: Ma leggevo che forse l'Atalanta potrebbe fare turnover anche tra i pali.
16: Però è vero, ragazzi, questa volta il portiere è tosto, perché chi ha e secondo me anche la Fiorentina, sai.
18: Potrebbe. Tra l'altro giocano proprio stasera perché non hanno più nulla in ballo.
16: Questa volta qua speriamo abbia un terzo. Scrivici il terzo, amico. Scrivici il terzo perché qua...
18: No, tra i due, ma sarei tentata comunque nel mettere titolare Carnesecchi probabilmente.
16: Sì, sì. Domandone qua. Nkunku Leao.
18: Vai. Il Milan è una bella incognita,
16: No, io Leao lo metto...
18: Leao è difficilissimo da consigliare, però di sicuro l'avrà pagato e strapagato all'asta come chiunque, e tu ne sai qualcosa.
16: Due volte.
18: Si sveglierà almeno per l'ultima giornata, darà una mano ai fantallenatori che hanno qualcosa in ballo? Io lo prenderei così,
16: Ma c'è da dire che Nkunku è caldissimo, diventato dominante nell'ultimo periodo, quindi è tosta, veramente tosta. Ti dico Nkunku.
18: In questo caso l'abbiamo messa in crisi.
16: Sì, sì. Angelo, Castro, Leao. Ti dico Leao perché secondo me Bologna farà una festa.
18: In ballo. Sì,
16: vado su quello.
18: La partita è un po' più interessante, ecco.
16: Daniel Maldini o questa è difficilissima, Raspadori.
18: Allora, riflettiamo un attimo.
16: Per me è difficilissimo questo.
18: Sì, è difficile, è un consiglio difficile da dare.
16: Cioè, questa è perché onestamente Raspadori secondo me ha voglia di fare qualcosa, l'annata un po' strana di Raspadori, poco impatto.
18: Sì, non possiamo fare ragionamento nemmeno sulle partite, perché alla fine sono tutte e due partite, passatemi il termine, inutili, a fini di classifica e quant'altro.
16: Io ti dico Raspadori, Fabio.
18: Raspadori, sì. Sono d'accordo, sì, per istinto.
16: Sì, va anch'io, sono di istinto puro. Poi, due tra Ederson, Coné e Torsved. Ederson...
18: Quale Coné?
16: Ed è Roma, che è rotto.
18: Ok.
16: Non so se è rientrato. Non lo so, mi sono perso, però l'ultimo era rotto. Quindi...
18: Sinceramente, anche a me come
16: l'ultima sicuro era in tribuna. C'è stato un caso che non ha esultato a un gol... perciò, l'ultima sono sicuro era in tribuna, però non so se è rientrato o meno, perché si parlava di lesione, però non lo so.
18: Ok, con Gasperini, Ederson e Torsvek.
16: È tosta oggi, perché se Coné non sta bene, Ederson oggi sembra sia andato allo United, quindi non proprio una scelta semplicissima. però magari vuole salutare.
18: Guarda sé che rimane Torsved.
16: Eh no, Torsved pupillo, ecco, se solo non avesse preso la traversa.
18: Anche
16: l'ultimo...
18: a me è sempre piaciuto tanto.
16: Mi hanno annullato un gol, ha preso una traversa, avrei vinto l'ultima. Però purtroppo è andata così e quindi non posso fare diversamente. Ma al netto di questo, si Torsved sicuro e vai su Ederson. Poi informati su Coné. Perdonami, ma questa settimana ho fatto veramente fatica a andare a guardare le altre squadre perché ero avvelenato. Quindi non lo so, so che non è stato bene comunque con lei nella partita. Quindi in questo caso devi solo informarti su Coné, eventualmente Ederson Torsved, o se vuoi scriverci nel corso di questi ultimi 5 minuti anche ulteriori centrocampisti, noi ti diamo una mano. Marco da Cesenatica ha detto che ci invita anche se arriva ultimo.
18: Grazie, troppo gentile.
16: Bravo Marco, bravo, bene così. E poi allora Fabiola invece ci chiede un nostro ascoltatore se dobbiamo mettere Yıldız o non lo dobbiamo mettere.
18: Sì, mettiamolo. Lo so che vi state facendo questa stessa domanda da n.000 settimane ormai, aspettando un suo bonus che non arriva. Io sono una di voi perché ce l'ho quasi capitano fisso nella mia squadra anche, però come fare a lasciarlo fuori nell'ultima giornata, quando si tratta del derby della Mole, quando abbiamo seppur poche possibilità ma non nulle di tornare in zona Champions, io non lo lascio fuori.
16: Ma io non lo lascio perché è l'unica fonte insieme a Spalletti di gioia della Juve. È l'unica fonte, ma
18: fa male al cuore vederlo giocare con tutto il problema al ginocchio che effettivamente lo rende piuttosto affaticato in campo.
16: Non ha solo quello purtroppo, ha coscia e inguine anche che fanno maluccio, quindi non è solo questo, perciò io lo metto perché voglio affondare con i miei pupilli, però però è che un'annata così, ma la mia squadra è bellissima stilisticamente parlando e poi non è forte fantacalcisticamente. Nico Paz non credo sarà convocato, è molto a rischio, molto a rischio. Con Menes per decenza, ti toccherà mettere Kop, Marco. se Ederson oggi non è titolare, ti tocca mettere Kop, ma il problema è tuo perché l'hai preso tu con Mainers, non è nostro. Io e Fabiola non te l'abbiamo mai consigliato.
18: Mai consigliato, no.
16: Questo te lo posso
18: magari
16: dire.
18: Magari l'anno scorso qualche sbaglio da questo punto di vista l'abbiamo fatto su Kop Mainers perché comunque speravamo, ma quest'anno proprio nemmeno per sbaglio.
16: E quindi da questo punto di vista, guarda, sono molto contento di questa roba, sono molto contento di questa roba, di non averti consigliato Michael Mainers. E ti dirò di più, Fabiola, ti do già la regola per il prossimo anno.
18: Vai, la prima, vai.
16: Proprio la prima, tu. Primissima, prendete carta e penna e segnate: per scaramanzia prendiamo pochissima Juve. Prendiamo esatto. Pochissima Juve, ragazzi. Non bruciamo
18: diciamo
16: i giocatori della Juve.
18: Anche a noi stessi,
16: Cioè, quello dico a me, a Fabiola, a tutto il mondo del fantacalcio. Limitiamoci a un grande pupillo e basta.
18: Così magari ritorniamo a vincere qualcosa, ritorniamo ad essere competitivi.
16: Sì, nessuno, allora, se la stagione è buona della Juve, nessuno vincerà di noi. Però guarda, se porta quel beneficio lì, non prendiamo i giocatori della Juve. Guarda che questa è una bella regola, Fabiola.
18: Sì, assolutamente, sono d'accordo. Al massimo un solo rappresentante.
16: Sì, un rappresentante.
18: Basta.
16: Uno. Uno, e basta. E poi, bene così. Io direi di approvare questa regola. Manuel, non hai tipo un martelletto, tipo il caso è chiuso? Ecco, noi diamo questa prima regola.
18: Modalità Santilicheri.
16: Sì, esatto. Prima regola del fantacalcio, un solo giocatore della Juve. Il resto è vietato. Questa è la nuova regola per tornare a sperare di lottare per vincere. Non dico vincere, lottare per vincere. Ecco, noi dobbiamo focalizzarci,
18: sì,
16: in questo.
18: Evitare di gettare la spugna come fatto la scorsa settimana, sostanzialmente, di non presentarci proprio in campo.
16: Esatto, esatto, esatto. Così almeno ci arrabbiamo meno, perché sennò ci arrabbiamo, esatto, più volte.
18: Altrimenti ci arrabbiamo da tifosi e anche da fantallenatori, esatto, perché di riflesso viviamo la stessa stagione anche al fantacalcio.
16: Esatto. Fabiola, mi prendo questi 30 secondi per ringraziarti di cuore per tutto l'anno, per la disponibilità, l'allegria, la competenza che ancora una volta hai dimostrato qua ogni venerdì, quindi ti ringrazio di cuore, ti do appuntamento all'estate, magari penseremo qualcosa, adesso ti faccio un po' riposare come i calciatori, però insomma è stata, è come sempre una delle rubriche più forti in generale della trasmissione ed è merito tuo.
18: È merito nostro, permettimi di aggiungerlo, o meglio di correggerti da questo punto di vista. Sono io che ringrazio te, Cami, per l'ospitalità per tutta la stagione. Io sono davvero onorata di poter fare la tua spalla, seppur in uno spazietto limitato come questa rubrica, e ovviamente ci diamo appuntamento sia per qualche chiacchiera estiva con qualche dritta da poter dare per la prossima asta, sia poi alla prossima stagione effettiva.
16: Grazie Fabiola. Fabiola Graziano, Bianconera News, e adesso voliamo dritti in pausa.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera.

0: punto di vista delle Juventus Women, quindi tra pochissimo anche poi Manuel lo metterà in grafica, questione di minuti. Preparatevi a seguire su tutto il mercato web una notizia importante del mondo women, dove ci sarà un cambiamento clamoroso, anche se preventivabile, ma comunque un cambiamento enorme, enorme. Perciò, insomma, appuntamento, una decina di minuti. Una decina di minuti e sarà tutto online. Quindi questo per iniziare a farvi capire che la Juventus sta cambiando a 360 gradi, perché ci saranno cambiamenti in tutti gli ambiti, dal settore giovanile alle women alla prima squadra. Questi sono i cambiamenti del mondo Juve, perciò tutto pronti su tutto il mercato web. Poi andiamo così, Manu, ad ascoltare un vocale di Turco.
1: Che serata, ragazzi! Io sono a posto così!
0: Eh sì, ragazzi. Possiamo dire, Manu, che è stata una settimana difficile, eh? Difficile. In questo caso ti posso dire che per noi è stata una settimana pazzesca, perché abbiamo portato Ginepri in questa radio, quindi per noi è stata una settimana pazzesca e siamo a posto così. Poi a livello calcistico è stata una settimana un po' difficile. Raccontavo stamattina a Claudio che ho fatto fatica questa settimana a immaginare il campo. Questa settimana ho fatto veramente fatica perché non ho visto niente. Una reazione, non ho visto dispiacere, non ho visto dolore, non ho visto proprio nulla che potesse veramente toccare un po' o ripagare i tifosi dell'affetto. Perché onestamente io credo che i tifosi che sono stati tutta la settimana alla Continassa, che vivono per un autografo, per una foto, che sono sempre sorridenti, che sono sempre al fianco della squadra, che fanno sacrifici, che spendono soldi. E onestamente ho visto una squadra veramente scollegata. Cioè, vi faccio un esempio: gente che è arrivata da Toronto con tutti gli standardi per Jonathan David. Jonathan David era stato avvisato della presenza di gente che arriva da Toronto, dall'altra parte del mondo, e non si è fermato. Gatti era stato avvisato della presenza del club di Toronto e non si è fermato. E queste cose qua, secondo me, sono il simbolo di un distacco dal mondo Juve e da una poca fame. Cioè, oggi celebriamo i 30 anni della vittoria della Champions League. Se andate a sentire qualsiasi tipo di intervista di quella squadra lì, ti viene a dire che per la Juve morirebbe. Morirebbe. E invece in questo momento non niente. Loro sono non hanno reazione, non hanno nulla, e questa è la cosa che onestamente mi fa più male. Mi fa più male nel raccontarlo. Ciao Camillo, Valerio da Lucca. Entro il 30 giugno dovremmo incassare 30 milioni. Da chi arriveranno? No, caro Valerio, non hai capito nulla. Come ne volere, non hai capito nulla. Io l'ho spiegato un centinaio di volte, ma no, non è così. Non puoi contare Nico Gonzalez o Cabal. Noi non dobbiamo incassare 30 milioni di euro cash. Noi dobbiamo fare 30 milioni di euro, anche 35, forse qualcosa in più visto che non andremo in Champions, dalle plusvalenze, dalla cessione di Nico Gonzalez prendi 5 milioni di plusvalenza. Devi fare questo calcolo qua, non devi contare tutto il cartellino di Nico, ma devi estrapolare dal costo di Nico il residuo bilancio e quello che resta è la plusvalenza che insomma serve per cercare di mettere a posto i conti della Juventus. Dovremmo farlo, arriverà anche la multa, arriverà una multa di 10 milioni di euro, perciò insomma non sarà per niente semplice, non sarà per niente semplice. Vai Manu, ascoltiamo qualcosina.
2: Ciao Camillo, la risposta alla tua domanda della polemica, io te l'ho detto ieri quando ho sentito che oggi erano

0: in, per me in ferie. Cioè, scusa, fra 2 giorni loro fanno c'è chi fa un mese di ferie. Tu sei arrivata all'ultima partita, dove io penso che domenica dovessi dare non il 100%, ma il 200%. E quindi cos'è, per abbassare la tensione, la pressione, quella che dice Locatelli, ci facciamo 2 giorni di ferie in 5 giorni, l'ultima giornata di campionato. Come sono cambiati i tempi, mamma mia, come sono cambiati. Io li avrei messi da lunedì fino a domenica in ritiro.
1: Ma il ritiro secondo me è una roba esagerata, amico mio. Il ritiro per me non è la soluzione dei mali. Dire io il ritiro è come, non lo so, ai bambini togliere il telefono. E si può togliere il telefono sicuramente, ma all'ultima giornata direi io vai in ritiro se hai qualcosa da giocarti, se dipende da te. Non posso sbagliare, vado in ritiro, ok? Ma il ritiro punitivo a chi? Quanti resteranno? Cioè, secondo te, il ritiro punitivo a Kostic, che domenica sera svuota l'armadietto alla Continassa e se ne va da Torino, perché andrà via al 100%, dico Kostic perché ha scadenza, no? E sicuramente non rinnoverà. A Kostic del ritiro, che gli frega? Che risposta ti dà Kostic? Niente, tanto sa che va via, probabilmente non giocherà neanche. Quindi ti dice: tutto bello, sono stato benissimo. Perché lui alla Juve è stato benissimo. Ma proprio lui alla Juve è stato benissimo. Come tutti, eh? Tutti i giocatori alla Juventus, benissimo. Però, la situazione è che comunque non può portare dei benefici, secondo me, quello. Come ha fatto prontamente Manuel, grazie Manuel, non ho neanche avuto bisogno di segnalarti tutto, avevi già capito. È uscita proprio la notizia adesso su tutto il mercato web, la potete trovare, leggere. E sostanzialmente Stefano Braghin, dopo 9 anni di Women, 14 di Juve, 14 di Juve, lascerà le Juventus Women, la Juventus Women, perché insomma era da tempo orientato e volenteroso di provare altre esperienze, ma insomma ha deciso, no, di intraprendere un'altra strada, ha rassegnato, cioè nel senso sta rassegnando le dimissioni, poi è l'ultimo step prima dell'addio, però insomma penso possa essere ufficializzato già lunedì. Adesso si penserà alla finale di domenica, ma andrà via. Questa è una scossa, ragazzi. 9 anni di Juve, è stato l'artefice di trionfi, di grandi manovre e di grandi squadre. E insieme a lui andrà via ormai da mesi Matilde Malatesta, che ha portato alla Juventus Carbonell, Stolen Godo, tante altre giocatrici che hanno dato una grande mano negli ultimi anni, anche lei dimissionaria, e andrà al Como. Invece Braghin si capirà poi che tipo di carriera intraprenderà, che tipo di decisione farà, e per la sostituzione di Braghin dovrebbe salire di ruolo Mazzetta, che in questo momento è il vice di Stefano Braghin. Perciò questa è la notizia e lo scossone, perché è uno scossone del mondo women. Anche qua preparatevi a tanti cambiamenti. Preparatevi a tanti, tanti ca cambiamenti. Anche da un punto di vista della rosa, da un punto di vista dell'allenatore. Adesso Braghin andrà via, quindi anche qua ci saranno tanti cambiamenti. Ci saranno cambiamenti dal punto di vista del mondo prima squadra, cambiamenti nel settore giovanile. Ecco, diciamo che insomma la Juventus sta cambiando pelle. Manu, vengo da te.
2: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio a Forza Juve. Sì, domenica bisogna vincere, bisogna fare 3 punti. Senza se, senza ma, voglio vedere intanto come finirà questa questione Spalletti con Elkan. Voglio capire come lì se effettivamente andrà via. E a quanto pare sembra così, però vedremo. Detto ciò, domenica bisogna fare solo una cosa, 3 punti e poi sperare che magari qualche squadra sopra di noi faccia qualche errore, però non dico nulla finché il campo non darà i vari risultati. Io mi auguro succeda tipo quello che era successo con Pirlo, forza Juve.
1: Deve farla due squadre. Tra l'altro, noi non possiamo. Noi dobbiamo assolutamente, per sperare, pensare a un Como bloccato dalla Cremonese. E poi noi dobbiamo anche poi pensare a una tra Roma e Milan. Però per noi è fondamentale che il Como non vinca. Perché se arriviamo sempre a pari punti col Como, ci butta fuori e probabilmente se arriviamo a pari di 4, a pari di 3, col Como in mezzo ci butta fuori nella classifica Wolves. E poi Manu, così di botto, senza nesso, senza logica, senza cosa, Matteo da Valdagno, bentornato Antonio Conte. Vai Matteo, non mollare. Vai Matteo, io non lo so, però così di botto, permettimi, mi ha fatto parecchio ridere, parecchio
2: Qualcuno ha voluto la
1: ridere.
2: bicicletta. Adesso
1: Vai,
2: inizia a pedalare.
1: vai Matteo, adesso devi portare Antonio Conte alla Juve, Matteo, cioè, adesso io lo pretendo da parte tua, il tuo nome è anche un nome che possa ricordarmi, quindi da lunedì in avanti che sarà tosta, da lunedì metto la tenda alla Continassa, da lunedì in avanti Matteo è il tuo momento, eh. È il tuo momento, lo devi portare tu, caro Matteo. Altro vocale, Manu.
3: Ciao, sono Giovanni da Monza. Sono tanti che si lamentano perché Allegri, cioè, buonanotte, Spalletti ha dato via libera a questi 4 puntini puntini prima della partita. Oppure... Ma Allegri, cioè Spalletti lo sa. Cioè è inutile, è come un sarto, li puoi portare tutti i chilometri di stoffa che vuoi, di cotone, ma non può mai fare una camicia di seta, è normale, questo lo sa. Poi si deve arrivare alla fine per togliere, diciamo, per prendere il meno peggio, tutto qua. Buona serata, Giovanni da Monza.
1: Ciao Giovanni, grazie del tuo messaggio. Altro vocale. No, no, Matteo, io non scrivo niente. Matteo, è tua la notizia. No, cioè, alt, giochiamo a fare i giornalisti. Se scrivi bentornato Antonio Conte, devi essere certo, Matteo. Non voglio gamberi, non voglio, ma io, Oh, lezione numero uno del giornalismo. O sei certo della notizia o inizi a dire, potrebbe, si avvicina, sondaggio. Interessamento, se mi dici Matteo, bentornato Antonio Conte, tu adesso devi portarmi Conte? Io te lo dico, io non sarei d'accordo, però adesso visto che tu hai deciso di andare dritto, regola numero uno del giornalismo, se vai così dritto devi andare in porto, se no ti schianti contro un muro, poi rimane, quella rimane, altro vocale.
4: Ciao Camillo, sono Alessandro da Capena, della provincia di Roma, attualmente sul traffico della tangenziale, veramente, comunque.
1: Grazie.
4: Allora, guarda, secondo me domenica, ti dico la verità, vorrei essere ottimista, ma sono realista, ovvero che non vedo una luce in fondo al tunnel. I giocatori che abbiamo fondamentalmente sono dei giocatori apatici, come dicevi tu prima, della Juve non gliene frega nulla, importa solo che prendano lo stipendio. E onestamente sono molto stanco di vedere questi giocatori perché comunque in questi 6 anni, a parte la Coppa Italia che non abbiamo vinto nulla, l'unica costanza sono stati i giocatori. Quindi, ragazzi, l'unico problema oggi come oggi della Juve, o meglio, il problema principale sono i giocatori. Manca un'ossatura davvero forte, c'è un difensore centrale forte, c'è un centrocampista forte, un attaccante forte, un trequartista forte e un portiere forte. Proprio l'ossatura centrale secondo me manca. Quindi io onestamente col derby già sono deluso, gli dico la verità, non mi aspetto una minima, diciamo, scatto d'orgoglio da parte di questa squadra che effettivamente è una squadra di scarsoni. Ciao e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie per il tuo messaggio. Allora, Cami, come lo vedi Conte? Ma ragazzi, ma Marco, ma perdonami, ma come pensi che Conte possa diventare amministratore delegato? Ma tu, che cosa pensi che sia un amministratore delegato, Marco? Perché gli devi dare in mano un'azienda, conti, numeri, bilancio, responsabilità in altri settori di Juventus, partnership, marketing, e tu pensi che Conte sia questo? Conte è un allenatore, cioè perché dovete inventare cose? Cioè Conte AD, Spalletti allenatore? No, Conte la vita fa l'allenatore, cioè non è un manager. Non è un manager, non ha le competenze per dirigere una società a 360 gradi. La Juve non è solo calcio, La Juve è anche tanto altro, quindi non inventiamo, ragazzi. Cioè, almeno con un briciolo di senso, se no così vale tutto. Cioè, mettete pure me a sto punto, mettete pure me, candidate pure me a sto punto. No, Bragin ha l'esperienza, perché comunque ha iniziato Juve sotto Marotta, però voleva cambiare, voleva altre avventure da qualche mese, insomma. Si passa da questo, cioè è una sua scelta personale, ha bisogno anche magari di altre avventure. Mirko, dal punto di vista del come studiare, cosa farà, cosa non farà, caro Mirko, io non perderò tempo questa settimana a immaginarmi passi falsi di altre squadre. Ho sbagliato e l'ho fatto la scorsa. Questa settimana non ho perso un singolo minuto a immaginarmi ma la Roma, ma il Milan, ma il Como. No. Anche perché noi vinciamo col Toro. Questa squadra ha la forza di vincere, di dare un segnale, un moto d'orgoglio. Come ha preso la botta della Fiorentina, non lo so, ma non mi fido più di questa squadra. Non ho perso un secondo, a fare un pensiero. Ho sbagliato la scorsa settimana, ma veramente non... Proprio no. Non farò mai, e dico mai, uno studio del genere, caro Mirko, perché onestamente sono disilluso da questa squadra, da questo carattere, da queste reazioni e da tutto. Quindi guarderò la partita, lavorerò sulla partita, produrrò contenuti, ne parleremo poi da lunedì, anche se molto probabilmente parleremo più di scossoni societari, ma non mi farò false illusioni, non studierò le opzioni delle altre squadre. Come va, se succede qualcosa di positivo per noi, non cambierò di una virgola il pensiero che ho di questa squadra e di questa situazione. Non la cambierò mai, anche se io sono convinto andremo in Europa League. Cioè, sono convinto di questa cosa. Anche perché comunque, onestamente, secondo me la Roma ha molto più carattere rispetto a noi e non avrà paura del Verona. E secondo me il Milan alla fine adesso è uscito dalle sabbie mobili. E poi c'è pure Como, perciò figura, bisogna fare veramente troppe cose. Perciò io onestamente non credo in un miracolo, ecco, da questo punto di vista. Altro vocale, Manuel.
5: Ciao Camillo, Alex Dubrino. Ho sentito adesso le tue parole verso David, che non si è fermato, e Gatti, eccetera. Io ti racconto che nel 2011 la Juve ha giocato contro lo Shamrock Rovers qua a Dublino. Vabbè, io ho visto la partita con dei tifosi della Juve, facevano parte del Club Meda. Io all'epoca avevo degli allacci lì, e quando venivo a Torino andavo a vedere la partita con loro. Però comunque sono molto una settantina, 100 forse, a Dublino. E all'epoca c'era Del Piero, Amauri, c'era Buffone, eccetera eccetera, e ti dico che alla fine della partita neanche un giocatore è andato dove c'erano i tifosi ospiti a ringraziarli. A me questa cosa mi ha scosso molto all'epoca, proprio non mi è piaciuta niente, e parlo di grandi campioni, quindi figurati questi qua adesso che non hanno nessun tipo di morale, se si fermavano. Comunque, questo è il mondo del calcio. Ciao.
1: Ma io onestamente non sono d'accordo, perché poi alla fine qualcuno si ferma. E poi è diverso nel post partita, con i viaggi, è tutta una cosa diversa rispetto alla settimana, dove c'è gente che dopo una sconfitta è lì e ti ringrazia perché ti firmi, ti fermi. Perciò è una cosa un pochettino diversa rispetto a quello che hai vissuto tu. È un po' diversa, perché dopo una partita ci sono delle cose che comunque extra campo, durante la settimana loro vanno a casa, e c'è gente sotto il sole, sotto la pioggia, bambini e non hanno nulla di che, quindi è leggermente diversa rispetto alla tua esperienza. Altro vocale.
6: Andrea da Bergamo, sì, una settimana durissima per noi tifosi juventini. Forse questa celebrazione, questo ricordo dei 30 anni fa ancora più male perché ti fa capire cos'eravamo e cosa non siamo più oggi. E poi per me personalmente, ma penso anche per tanti, a me fa anche tanto male e veramente non riesco a staccare con la testa, ci penso giorno e notte. Il fatto che c'è questa ingiustizia sportiva. Per cui qui parlando ancora ieri con amici, oggi colleghi, cioè la Juve è ancora al male del calcio e dell'Inter, cioè io sento tifosi di altre squadre qua, sono di Bergamo, Atalantini così, niente, il male è sempre solo la Juve, nessuno sa niente dell'Inter, mi dicono che sono paranoico, caso curve, plusvalenze,
1: Io amo
6: c'era un
1: che comunque qualcuno la diretta non ascolta. Secondo me non ha neanche la radio di diretta. Cioè, proprio un flusso di coscienza. Noi, ma, ci sta. Cioè, me lo dico, io vi voglio talmente bene, vi voglio talmente bene che se volete fare, no, anche un angolo di sfogo educato a 360 gradi, io vi lascio tot minuti di tempo durante la trasmissione e voi mi fate sostanzialmente il vostro sfogo. Vi do 5 minuti, mandate 5 minuti tutti i vocali e vi sfogate. Ah, quello non mi piace, quella roba lì non mi va bene e mi trattano male gli interisti. Andate. Adesso nella prossima stagione magari studiamo un format per insomma, una sorta, no, di sfogo totale del tifoso. Apriamo lo sfogatoio e voi mi dite tutto. Mi raccontate anche qualcosa di diverso, eh? Potrebbe essere una bella idea. Altro vocale.
7: Buonasera Claudio, buonasera a tutto lo staff. Allora io vi ascolto e vi seguo da poco, da pochissimo, 3 settimane circa. Mi sto sempre di più appassionando ai podcast, alla radio, a tutto quello che insomma producete insieme a Claudio. E, volevo lasciare questo parere, anche se magari non lo ascolterete, comunque magari ne avrete sentiti mille di queste cose. Sentivo che oggi si discuteva su tutto il discorso. Chiellini, Comolli e quant'altro. E ritengo che Chiellini debba assolutamente rimanere alla Juventus come dirigente. È una persona che sicuramente conosce l'ambiente, conosce quello che vuol dire, insomma, vincere la Juve. È un ragazzo molto intelligente, è un ragazzo molto perspicace, è una persona che, per quanto ci abbiano abituato poco bene gli ultimi allenatori che abbiamo avuto, e purtroppo nella comunicazione non sono stati bravi, lui sembrerebbe, insomma, essere attento anche a questo, e oggigiorno è molto importante.
1: Amico mio, c'è delle regole, però anche se mi hai chiamato Claudio, questo è un onore, perché è un direttore, quindi è un onore, però 45 secondi, perché tu già solo a dire mi sto appassionando a voi, già è arrivato a 30, sei arrivato. Ragazzi, grazie di cuore, perché avete capito il mood della trasmissione, avete compreso e siete stati fantastici, secondo me, questa settimana molto difficile. E vi ringrazio per l'affetto, per la passione, per l'educazione con cui avete affrontato questa settimana. Ringrazio Manuel, che abbiamo una grande sintonia e ha subito messo la notizia su tutto il mercato web. 16:42, scossa Juventus Women, Bragin lascia il mondo Juve dopo 14 anni in generale e 9 alla guida delle Juventus Women. E insomma,
8: È
1: sarà
8: stato un bel
1: un'estate.
8: campionato,
1: Sarà
8: siamo a posto
1: un'estate
8: così.
1: ricca di cambiamenti. È stata una bella settimana. Noi siamo a posto così. È stato bellissimo.
9: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
11: Luciano Favero.
9: È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini a chiodo nel 1996.
8: Eroi in bianconero.
9: La Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutta la Juve che vuoi.
10: Tutta la Juve che vuoi.
9: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
1: Ci siamo, 13:08, iniziamo la diretta di questo sabato 23 maggio 2026, ultimo sabato di campionato, domani si chiude questa tormentata stagione calcistica, soprattutto per quanto riguarda i colori bianconeri. Il benvenuto, il buongiorno vi arriva come sempre da Dario Ghiringhelli, oggi in compagnia di una new entry, una nuova arrivata, Chiara Toscano. Ciao Chiara,
11: ciao,
1: benvenuta.
11: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Adesso la conosciamo un po', facciamo due chiacchiere, poi ovviamente andiamo sui tanti temi di questo weekend. Salutiamo anche e ringraziamo Yves in regia che ci manda in onda e che, come sempre dico, se non ci fossero loro dall'altra parte del vetro nessuno ci ascolterebbe, ce la chiacchiereremmo solo io e Chiara qua. Raccontiamo chi sei Chiara, tifosissima della Juve.
11: Io sono una tifosa juventina e appunto...
1: Del gruppo di Juve Fanpage, possiamo
11: Juve
1: dirlo,
11: Fanpage,
1: no?
11: Esatto. Quindi trovate tutti i miei contenuti che porto dallo stadio, non solo dallo stadio, infatti commento tutto ciò che riguarda il mondo bianco-nero, insomma.
1: Ed è il motivo per cui sei qua. Oggi ti vogliamo sentire e vedere in diretta, fare i tuoi commenti. Il tuo profilo è X Chiara Toscana,
11: esatto,
1: giusto?
11: Esatto, con la X, proprio così.
1: Però X non la piattaforma, su Instagram mettete la X.
11: Su Instagram.
1: Mettete la X davanti a suo nome e cognome, esatto. E la trovate, poi insomma ormai la potete riconoscere. Iniziamo come sempre col messaggio di benvenuto del nostro avvocato Roberto De Frede. E questo lo leggo io, dai, così facciamo ambientare nel frattempo un attimino Chiara. Intanto lo li leggi i messaggi,
11: okay,
1: no, perché tutto. Luce, eccetera. Allora, Roberto ci dice: caro Dario, si spengono le luci sullo stadio e il silenzio che resta sa di polvere e occasioni perdute. Questa stagione si chiude come una pagina sgualcita, una cronaca di errori e disastri che la storia bianconera fatica a riconoscere come sua. Ma l'inverno del nostro scontento deve farsi sa già memoria. Oggi non restano macerie da piangere, ma fondamenta da ridisegnare. Per la Juventus c'è tutto drammaticamente da rifare. Perché il futuro non sia la ripetizione del presente, l'anno che verrà esige il coraggio del foglio bianco e l'orgoglio della ricostruzione. Roberto, come sempre, ci mandi delle pagine che hanno
10: della poesia evidentemente dentro, e mi fa sempre molto piacere iniziare con le tue parole. E hai ragione, no? Poi questo tuo messaggio fa ancora più da contrasto se pensiamo che ieri era il giorno, l'abbiamo citato proprio a colpo gobbo con Luigi Schifo, del trentennale della vittoria della Champions League. Prima di entrare in studio ho chiesto a Chiara quanti anni avesse e esatto. Chiara non era neanche nata ancora, senza dire quanti anni ha, anche se lo possiamo dire.
11: Sì, sei 25, quindi
10: 25
11: mancavano
10: anni,
11: pochi anni.
10: Significa
11: pochi anni
10: che non hai neanche vissuto quel momento. Infatti ieri dicevamo, noi abbiamo avuto la fortuna di viverla perché c'eravamo, e la sfortuna è il fatto che siamo un po' vecchietti e quindi ce la ricordiamo. Però ne hai sentito parlare,
11: sì,
10: immagino, di questa Champions.
11: Poi ieri è stato bellissimo, tutti quelli che ricordavano, insomma, tutti i post bellissimi, motivazionali, insomma. È stato un bello rivedere la vittoria della Champions, insomma.
10: Un po' di malinconia, forse,
11: un
10: no?
11: Un pochino sì, perché
10: anche quella foto di tutti i campioni
11: esatto,
10: di quella Champions
11: bellissimo,
10: tutti insieme
11: bellissimo,
10: è stata veramente bella. Chissà che non abbiano trasferito un po' di aura, no?
11: Guarda...
10: La cosa che fa sorridere, stride un po', è che è come sempre siamo un po' in una situazione di contrappasso, no? Festeggiamo, diciamo, neanche commemoriamo, perché festeggiare 30 anni mi sembra un po' esagerato, diciamo, ricordiamo questa vittoria nell'anno in cui paradossalmente, almeno in questo momento, esatto, in Champions non ci andiamo neanche, no? Al di là del vincerla, che siamo veramente molto lontani in questo momento dal poterci pensare, ma a oggi non siamo neanche ancora in Champions. Non l'ho detto a Yves, lo faccio adesso in diretta, c'è sempre Stefano Romagnoli, come sì no, non lo so, ma mi è venuto il dubbio di non avertelo detto e di non insomma che non lo stessi chiamando, invece Yves sapeva già giustamente tutto. Allora, mentre aspettiamo di collegarci col nostro Stefano di Footstats, ti chiedo, oggi la Juve è sesta, c'è una partita
11: sì,
10: ancora domani, l'ultima dicevamo da giocare,
11: sì,
10: una partitina da ridere, no, che è il derby, ci credi ancora alla Champions?
11: Io, cioè, con tutto il cuore, con tutto il bene, il cuore bianconero, ho molta paura.
10: Guarda, leggo questo messaggio di Doni che ti ringrazio. Doni, sei troppo, troppo buono. Come pensi che andrà il derby di domani? Cosa ne sarà del futuro della nostra amata Juve? La tua opinione è sempre giusta, saggia, equilibrata, mi conforta. Doni, sei troppo buono, esagerato. Guarda, la mia opinione è molto quella che ha espresso Chiara in questo momento. Cioè, mi spaventa molto la partita di domani, vista la Juve degli ultimi tempi, e per chi ci segue sa che io già sabato scorso ero un po' preoccupato dall'andamento della Juventus delle ultime partite, no? Perché comunque con Lecce abbiamo vinto, ma senza quel gol di Vlahovic dopo 10 secondi avremmo fatto molta fatica. Con il Verona abbiamo pareggiato una partita in casa imbarazzante con una squadra che era già retrocessa. Con l'Atalanta abbiamo vinto, ma giocando malissimo. Con il Milan abbiamo pareggiato praticamente non giocando. Insomma, erano già un po' di partite che la Juve non dava la sensazione di essere quella di qualche mese fa. Purtroppo domenica si è verificato quello che non doveva succedere, ovvero addirittura la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi a me domani, più che le partite delle altre, spaventa la nostra. Perché comunque il derby devi vincere fuori casa, con un Toro che ha già rilasciato delle dichiarazioni dai suoi tifosi che non vorranno vedere maglie bianconere, sciarpe, eccetera, ma ne parliamo dopo. Insomma, la partita sarà molto complicata. Stanno continuando ad arrivare messaggi, intanto però andiamo dal nostro primo ospite di oggi, Stefano Romagnoli, Footstats, l'ultimo collegamento almeno per quanto riguarda il campionato di questa stagione. Stefano, ben ritrovato come sempre, buon sabato.
12: Ciao, buon sabato a tutti e benvenuta a Chiara.
11: Grazie mille.
10: Grazie.
12: Che ha un cognome da me preferitissimo, casualmente.
10: Dall'accento possiamo immaginare il perché. Senti Stefano, domani derby della Mole, che numeri ci racconta questo derby?
12: Sì, guarda, allora, diciamo, intanto sarà il numero 81 con il Torino squadra di casa.
10: Sì.
12: Le statistiche raccontano di 35 vittorie della Juventus, 26 segni X, 19 successi del Torino, 108 a 79 in fatto di marcature per la vecchia signora. I totali in campionato, e qui abbiamo compreso anche lo spareggio a fine torneo 86-88, sì, però considerando lo 0-0 al termine dei tempi regolamentari. Quindi i match sono 161. Le vittorie della Juventus vanno a 78, i pareggi a 49, le vittorie del Torino a 35, i gol fatti dai bianconeri salgono a 204, 48, quindi 248, mentre quelli del Torino a 159, 159, quindi comunque Juventus in vantaggio nella stracittadina.
10: Sì, anche a gol fatti sono una novantina circa di scarto, no? Quelli fatti in più dalla Juve, che proprio grazie a questi 248 è almeno due dalla cifra tonda.
12: Sì, sì, è almeno due da 250. Bisognerà vedere, visto diciamo così, che ultimamente sembrano un po' a dieta di gol.
10: Decisamente, famosi, decisamente.
12: Bisognerà vedere se anche farne due è impresa possibile.
10: È vero, è vero, è vero. Insomma, abbiamo sottolineato anche quello, no? Che la Juve ultimamente fa fatica a segnare e poi quelli che fa glieli annullano, quindi...
11: Sì, è vero, ce l'hanno con noi.
10: Bisogna fare tre gol per averne uno buono. Detto questo, insomma, speriamo che domani non succeda nulla del genere e che se li facciamo siano tutti validi. Primo e ultimo derby in trasferta, Stefano, in campionato con il Toro, evidentemente.
12: Allora, col girone unico, 29-30, ottava giornata, 0-0. L'anno scorso fu 1-1, il grande assente, come leggevo dai campetti di questa mattina, Ildiz aprì le danze al minuto 8 e poi Vlasic al 46esimo, sempre del primo tempo, firmò il pari Granata. Quindi diciamo sì, i due giocatori di maggior fantasia delle due squadre l'anno scorso griffarono il derby.
10: Sì, derby che tra l'altro è finito in parità anche all'andata, no? Anzi, queste ultime quattro partite, le avevamo sottolineato, erano quattro partite che nel girone d'andata la Juve aveva pareggiato tutte e quattro, però col Verona ha ripareggiato, con Lecce è riuscita a vincere, con la Fiorentina è riuscita a perdere, mi viene da dire. Questa è da vincere per forza e come dicevamo prima purtroppo potrebbe anche non bastare. Quali sono i risultati più ricorrenti al termine di questa sfida, Stefano?
12: 0-1, 15 presenze, l'ultima nel 22-23 marcò Vlahovic al minuto 74. Mm-hmm. Lo 0-0, il cosiddetto pareggio ad occhiali, 13 caps, più recente 23-24. Il 2-1 e l'1-1 contano entrambi 8 comparsate, 8 gettoni presenze. Il 2-1 l'abbiamo visto per l'ultima volta nel 14-15, Pirlo, Darmian e Quagliarella i marcatori. L'1-1 l'abbiamo appena raccontato l'anno scorso, Ildiz e Vlasic.
10: Ricordiamo che questi sono i dati di Toro-Juve, no? Per quello Toro-Juve, l'ultimo Toro-Juve. 0-0 che citi non è quello dell'andata, ma quello del 23-24. Questa è l'ultima giornata di campionato, ci sono precedenti in questa giornata, Stefano?
12: No, la cosa strana è questa, per la prima volta Toro-Juve va in scena alla 38esima di A.
10: Sì, anche perché ci dicevi prima che è la sfida numero 81, quindi insomma non proprio poche. È vero che, come diciamo sempre, insomma è una storia un po' più recente, intorno agli ultimi 20 anni, da quando il campionato è passato a 20 squadre, però effettivamente fa un po' specie. Ci sono dei precedenti nel mese di maggio invece?
12: Sì, ce ne sono due. Il 14 maggio dell'89 fu 0-0, il 31 maggio del 31, quindi si gioca anche con i numeri, fu 1-1. Ferrari e Libonatti, marcatori Ferrari Juve e Libonatti Toro. E quindi fare il bilancio è abbastanza semplice, perché sono due pareggi con una rete per parte.
10: Mamma mia, 1931 sono 95 anni fa, ragazzi. Tra l'altro 31 maggio, quindi sono davvero 95 anni fa. Ci sono...
12: Come Chiara non c'ero nemmeno io.
10: No,
11: stavolta non c'era nessuno.
10: No, credo proprio
11: possiamo
10: di no.
11: Possiamo dire che...
10: Credo proprio di no. I precedenti di questo derby giocati in data 24, perché domani sarà il 24 di maggio.
12: Sì, diciamo che abbiamo fatto queste ulteriori statistiche, abbiamo cercato i derby Torino-Juventus caduti proprio in data 24, quindi senza considerare però il mese. Gioco. Allora abbiamo trovato uno anche recente, il 24 febbraio del 2002, fu 2-2, Trezeguet, Ferrante, Coe e Maresca, se non ricordo male, fu il derby delle corna di Maresca.
10: Probabile, sì, può essere.
12: Questo chiediamo aiuto agli amici, perché ci ho fatto caso adesso. Secondo me fu proprio quello dove Maresca fece poi il segno del Toro.
10: Ma anche perché Maresca già gol non ne ha fatti tantissimi, poi nei derby sinceramente non ne ricordo tanti di più, quindi probabilmente quello lì.
12: Mentre l'altro, anche lì dobbiamo andare proprio al primissimo campionato, anzi al primo derby nella Serie A col girone 1, era il 24 novembre del 29, finì pareggio ad occhiali, ovvero 0-0. Anche in questo caso due pareggi, a differenza di quanto raccontato prima, stavolta raddoppiano i gol, due per pari.
10: E certo, infatti la curiosità è che sia a maggio che sia il 24 sempre pareggi sono stati, no? Quindi insomma, domani il pareggio non ci basta e non ci va bene. E quindi speriamo che la, il risultato evidentemente sia a nostro vantaggio, a nostro favore. Mi era venuta in mente un'altra domanda da farti, ma nel frattempo me la sono persa, magari mi viene in mente durante i prossimi numeri. Quante volte la Juventus ha giocato in trasferta in campionato il 24 maggio? Questa è questa statistica un po' macchinosa, ma che mi piace molto che ci hai tirato fuori quest'anno.
12: Allora, A più B, quindi Serie A più cadetteria, 142 trasferte nel mese di maggio.
10: Sì.
12: Soltanto 6 però sono cadute proprio in data 24. Il bilancio è di 3 vittorie, un pari, 2 sconfitte, 10 gol fatti e 12 reti subite, ma ci sono due curiosità davvero singolari.
10: Sì.
12: Allora, la prima è che entrambi KO sono arrivati al Dall'Ara di Bologna. Mm. 0-4 nel 1931 e 1-4 nel 1959, quindi sono anche abbastanza datati. L'altra è che negli anni 2000, quindi diciamo in quest'ultimo scorcio di storia del calcio italiano, di 24 maggio la Juventus ha giocato soltanto una volta in trasferta ed era nel 2009, fece 3-0 sul campo del Siena. Anche qui chiediamo aiuto agli amici a casa, come nei programmi.
10: Certo.
12: Perché se non ricordo male era una delle partite necessarie a quella Juve per staccare il biglietto Champions.
10: Ecco, vedi come potrebbe essere tra l'altro domani, che oltretutto è il compleanno di mio figlio, quindi io spero che,
11: allora,
10: che la Juve possa fare un regalo al mio bimbo, che tra l'altro fa 10 anni tondi, quindi insomma spero che possa essere un buon motivo per fargli un regalo, no, però spero di potergli fare anche quel tipo di regalo lì, che lui peraltro scoprirà lunedì mattina, perché fantastico, con la partita alle 20:45 lui
11: vero,
10: di solito vede il primo tempo,
11: tardi,
10: poi lo metto a nanna e il giorno dopo gli racconto il risultato. Classifiche di rendimento di questa stagione, Stefano, l'ultima ormai da aggiornare.
12: Clean sheet 16-12 per la Juventus, giocatori a rete 18-12 sempre per la Juventus, gol dei panchinari ancora bianconeri in vantaggio 11-7, saldo rigori favore contro, e qui invece la Juventus passa ad inseguire, perché la Juventus ha più 2, sempre soliti 5 a favore e 3 contro. Il Torino invece ha 3, causa o per meglio grazie ai 7 a favore e ai 4 affrontati.
10: Quindi per una volta non si possono lamentare che abbiamo noi i rigori a favore, perché ne hanno più loro di noi.
12: Sì, diciamo che negli ultimi anni con i rigori la Juventus bisogna sfatare qualche
10: minuto, decisamente.
12: Dalla Fiorentina che ne ha calciati di più della Juve a Torino e così via. Differenza punti 45esimo e 90esimo, oppure classifica in corso di validità.
10: Sì.
12: Juve sempre a più 13 da 55 a
10: purtroppo
12: 68, perché nell'ultimo turno perdevamo nel primo tempo, abbiamo perso anche nel secondo. Torino invece a più 7, da 37 sale a 44. Classifica solo secondo tempo, Juventus rimane ferma a 64, perché anche lo scorso weekend subisce sia il gol nel primo che il gol nel secondo tempo, quindi 17 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. Torino a quota 48, 12 12 13, sembra quasi un prefisso telefonico,
10: vero? I vecchi punti, numeri verdi di quando c'erano le pubblicità, sì, di quando eravamo un po' più giovani noi, Stefano.
12: Punti nel 24-25 alla penultima giornata di campionato,
10: sì,
12: la Juventus era a 67, quindi oggi è ancora in vantaggio di 1 con i 68 attuali. Torino è invariato, era 44 un anno fa e 44 quest'anno. Punti nel 20-26, Juventus che è calata in media punti match, siamo scesi a 1.8 e ne abbiamo fatti 36. Torino che invece è a 1.2 punti match, scusate il gioco, un po' la cacofonia di parole, e perché ne ha totalizzati da gennaio in poi 24.
10: Senti, prima, ci sono dei primati personali anche che si possono raggiungere domani?
12: Ah sì, ce n'è uno che a noi statistici, guarda, fa davvero, se poi ci mette il gol siamo felicissimi. Allora, Pier Calulu farà 150 presenze in Serie A, ma la cosa bella è che l'anno scorso in Torino-Juventus Pier Calulu faceva 100 in Serie A.
10: Ah ecco, vedi, pensa, quindi esattamente 50 partite dal derby d'andata dell'anno scorso, immagino, perché quello di ritorno non ci sarebbero state abbastanza partite altrimenti per farle. Ah no, beh, non è vero, perché poi sono tutte le 38 di quest'anno. Se...
12: Guarda, ti dico subito, l'anno scorso fu alla 20ª.
10: E quindi già ritorno, sì, l'inizio del ritorno. Sì, sì. Effettivamente, essendo domani l'ultima, tutte le 38 di quest'anno, effettivamente, essendo un po' all'inizio del giro di ritorno, poteva anche essere il giro di ritorno. 50 partite comunque sono tante, vuol dire che comunque vuol dire almeno più, ormai più di un terzo delle partite di Kalulu, che già l'anno scorso era alla Juve, le ha fatte con la nostra maglia addosso, quindi ormai ha quasi bypassato le presenze fatte al Milan. Così.
12: E soprattutto Kalulu quest'anno è stata assente soltanto per il discorso dell'espulsione
10: a San Siro. È vero, è vero, è vero, perché altrimenti le ha giocate veramente tutte. E tra l'altro sì, una sì, però quella lì la presenza ovviamente gliel'hanno contata, perché poi è stato espulso durante la partita, ha saltato soltanto quella successiva. Stavo cercando di farmi venire in mente il 2-1 della sconfitta che citavi del 14-15, non vorrei dire una sciocchezza, anche qui chiediamo l'aiuto dei nostri amici a casa, poi apro la messaggistica, perché nel frattempo qualcuno ci ha anche risposto ai tuoi quesiti e non c'ha più, però io non l'ho ancora letto. Potrebbe essere, io ricordo, un derby con un record di Buffon di imbattibilità che viene infranto da un rigore causato da Alessandro, non so se nel 14-15 Alessandro c'era già, però mi sembra che fosse l'ultimo derby tra l'altro perso, che era proprio questo qui, quindi non so se era quello lì. Io ricordo questo dettaglio legato all'imbattibilità di Buffon persa all'Olimpico, perché all'epoca era l'Olimpico, ora Grande Torino, per un rigore causato da Alessandro. Forse è troppo in là, magari Alessandro è arrivato più tardi, però io ho questo ricordo.
12: No, non so se nel senso, se ti devo rispondere io dovrei un attimo
10: no, era...
12: Io ti posso dire, ti confermo che la Juve è in serie ok, conteggiando diciamo match in casa e fuori in Serie A da ben 21 derby, 14 vittorie e 7 pareggi, e che l'ultima sconfitta risale al 26 aprile del 2015, quindi domani saranno esattamente 4.
10: Ah, ecco, allora forse sì, allora forse era quella occasione lì del 2015, non questa che hai citato tu, che invece ah sì, 2015, allora mi sa che è questa. Sì. Allora dovrebbe essere quella lì. Stefano, non so se come sempre hai, diciamo, la statistica dell'ultimo minuto.
12: Guarda, allora, io ho fatto, perché a questo punto, visto era la notizia di questa mattina, la grande assenza del fantasista Kenan Yildiz, mi sono messo a vedere quest'anno cosa ha fatto la Juventus in campionato
10: senza Yildiz. Bravo, mi piace.
12: Ha timbrato il cartellino delle visite. Allora, a parte l'ha timbrato solo una volta, l'ha timbrato in Cremonese Juventus, sì. Anche lì, se non ricordo male, fu la partita con Brambilla allenatore nell'interregno, nel passaggio tra Tudor.
10: No, qua ti correggo, faccio il prof, perché la partita di Cremona è stata la prima di Spalletti in panchina.
12: Dai, vero,
10: perché Brambilla era con l'Udinese, Brambilla sì. Era in panchina con l'Udinese, quella con la Cremonese è stata la prima di Spalletti in panchina.
12: Allora, quindi il titolo ce l'abbiamo,
10: sì.
12: La prima e l'ultima di Spalletti quest'anno.
10: È vero.
12: Senza la fantasia turca al potere.
10: È vero.
12: La Juventus a Cremona vinse per 2-1,
10: sì.
12: E attenzione, il tridente d'attacco era composto da Vlahovic, Openda e McKennie.
10: Dovrebbero giocarne due su tre, forse solo, esatto. Solo Openda non dovrebbe esserci,
11: esatto,
10: di questi tre, per cui insomma vediamo cosa succede. Vlahovic credo che sia inevitabilmente lì davanti al suo posto, anche perché è l'unica punta tra virgolette vera che abbiamo. Potrebbe magari esserci un po' di spazio per David, soprattutto senza Yildiz. Io mi aspetto Boga chiaramente al posto di Yildiz come, diciamo, sostituto diretto, e poi gli altri adesso cercheremo poi anche di rispondere a chi ci sta scrivendo da casa su chi scenderà in campo domani. Stefano, grazie mille anche non solo per oggi ma per tutta questa stagione che abbiamo di nuovo trascorso insieme con i tuoi numeri, con la tua redazione. Ti chiedo come sempre se poi hai voglia e piacere, ci sentiamo magari ancora la prossima settimana o le prossime due, che facciamo come facciamo tutti gli anni un po' il sunto, no? Il resoconto di quella che è la stagione intera della Juventus, avendo poi da domani sera alle 11 circa contezza del fatto se saremo o meno in Champions League.
12: Sì, allora datemi un po' di tempo perché quest'anno ci saranno anche i mondiali.
10: Vero.
12: Tra l'altro, per la felicità di, diciamo, di mia moglie, soprattutto con un orario compatibilissimo con la vita familiare. Yeah,
10: certo, assolutamente. Tutto di notte, evidentemente.
12: Quindi, vabbè, a parte tutti gli scherzi, sì, farò ancora qualcosa. Magari proviamo a tirare un po'. Le somme, più che altro sarebbe carino confrontare le varie Juventus,
10: sì,
12: da quella di Motta passando, sì, a quella di Tudor, finendo a quella di Spalletti, cercando qualche, diciamo così, trade union, ma anche qualche incredibile differenza,
10: punto di rottura, certo, assolutamente.
12: E quindi niente, ci risentiamo prossimamente, se mi volete io sono qua
10: molto volentieri. Per il momento grazie mille Stefano Romagnoli, Foodstats e tutta la redazione, tutti i tuoi numeri, ovviamente buon lavoro perché ce n'è ancora, non solo per adesso ma anche, come dicevi tu giustamente, per il mondiale.
12: Buon caffè bianco-nero a tutti gli amici all'ascolto.
10: Grazie mille. Allora noi abbiamo sforato le 13:30, andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
13: Tutta la Juve che vuoi.
14: Tutta la Juve che vuoi.
9: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
14: Tutta la Juve che vuoi.
10: Mi mancava l'urlo, infatti abbiamo iniziato e detto oggi manca qualcosa e finalmente...
15: Ma perché per motivi di linea me l'hanno rubato in internet, quindi ho dovuto andare a recuperarlo sulle chat room dark.
10: Pensavo di essermi scampato il no iniziale, invece no, è arrivato anche oggi, grazie a Yves che è in regia, sempre Dario Chiringhelli, Chiara Toscano in studio con voi. Adesso abbiamo una mezz'oretta per chiacchierare insieme, nel frattempo come sempre sono arrivati un po' di vostri messaggi. Allora parto da Vito il Conte su Twitch che ci dice: buonasera, dopo aver visto Capello, Platinisi, Dan, Pirlo eccetera, molti di questi giocatori oggi nella Juve si sarebbero occupati di ristorazione. Ormai di Juve è rimasto solo il nome, cioè interpreto il messaggio, cioè quelli, gli attuali giocatori della Juve in quella Juve,
11: esatto,
10: non avrebbero fatto i giocatori ma si sarebbero, esatto, occupati di altro. Sì, sono d'accordo.
11: Anch'io.
10: Vito, perché credo che sia abbastanza palese e
11: sì,
10: palese evidente. Però allora ti chiedo, Chiara, uno dei temi ovviamente di domani, ce l'ha anticipato, sì, Stefano poco fa, l'assenza di Yıldız.
11: Questo io non me l'aspettavo, sono sincera.
10: Dai, commenta,
11: non me
10: raccontami.
11: L'aspettavo, però d'altra parte è tanto tempo che sta tirando troppo.
10: Sì.
11: Sta tirando troppo la corda, ha fatto... Praticamente si è fatto tutte le partite, ha giocato sempre tutti i 90 minuti, insomma, direi che il suo in questo campionato l'ha fatto assolutamente. Purtroppo poteva aspettare un pochettino a rompersi, però purtroppo è andata così e non ha colpe. Su questo ho letto tanti commenti di critiche, secondo me non... Poverino non ha colpe perché il suo l'ha fatto. Devo dire che in questo campionato a lui non gli si può dire assolutamente nulla.
10: Sì, anzi, probabilmente ha fatto in un certo senso anche di più, no? Nel senso che lui è uno di quelli,
11: sì,
10: come dicevi tu prima, dicevamo di Kalulu con Romagnoli,
11: sì,
10: è un altro di quelli che ha giocato veramente tante partite,
11: esatto,
10: ne ha saltate 3 o 4 un mesetto fa proprio già per questo,
11: sì,
10: problema al ginocchio.
11: Sì, esatto.
10: Poi Yıldız, Spalletti a un certo punto ha capito che senza Yıldız forse non funzionavamo.
11: Sì.
10: Purtroppo questo Yıldız non è quello che ci fa fare il salto di qualità, no? Nel senso
11: anche
10: domenica con la Fiorentina non ha fatto una gran prestazione.
11: I giocatori un po' di punta li ho visti un po' più spenti, sono sincera.
10: Infatti non vorrei che questo infortunio poi, cioè, lui poi anche il mondiale, ricordiamo che,
11: esatto,
10: la Juve ha solo,
11: sì,
10: 7 convocati, di cui uno, esatto, evidentemente Yıldız, giovanissimo, che andrà a farsi il suo primo mondiale, capisco anche un minimo di preservazione, ammesso che esista in italiano.
11: Ma sì, dai, lo facciamo esistere.
10: No, ci sta, sì, perché comunque davvero, comunque non gli si può imputare niente, un ragazzo di 20 anni che si è letteralmente caricato la Juve sulle spalle in più di un'occasione. Chi gioca al posto di Yıldız? Sei d'accordo con me che gioca Boga, secondo
11: sì,
10: te?
11: Secondo me sì.
10: Non Openda, come diceva prima.
11: No, Boga.
10: Cioè, non è che Romagnoli diceva Openda, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, Romagnoli ci ricordava che nella partita di Cremona, esordio di Spalletti in panchina, il tridente era Openda, Vlahovic e McKennie, okay, perché non c'era Yıldız neanche in quell'occasione, ma non c'era Boga all'epoca,
11: esatto,
10: perché Boga è arrivato a gennaio, quindi insomma credo
11: no,
10: che
11: spero in lui.
10: Credo che oggi sia il sostituto, tra virgolette, esatto, naturale, no? Di Idiz. Senti, allora, ascoltiamo invece, ci sono un po' di vocali, sentiamo anche le voci dei nostri amici da casa.
16: Buongiorno Radio Baldovera, sono Diego da provincia di Bologna.
10: Ciao Diego.
16: Volevo chiedervi un paio di cose, a prescindere da quello che sarà il derby, che secondo mio parere come Roma faranno la loro partita e non guarderanno neanche la Juventus, perché all'ultima giornata non guarderanno neanche la Juventus, penseranno a vincere le loro due partite e la Juve non andrà in Champions League, meritata, con pieno merito, perché io credo che perché secondo mio parere ci sono troppe idee confuse in società. Si parte e si inizia con un progetto, poi dopo un anno, metà stagione o dopo 8 mesi si lascia perdere quel progetto, si torna indietro, si cambia tutto, allenatore, direttori sportivi, allenatori, e questi sono i risultati. Io comunque sono del parere che il signor Spalletti deve stare sulla panchina della Juve quest'altro anno, però quest'anno ha fallito l'obiettivo, perché e non dica di no il signor Spalletti, perché l'anno scorso con Motta e Tudor, bene o male, con la doppia gestione Motta-Tudor, bene o male in Champions League ci siamo arrivati, di Riff di Raff ci siamo arrivati, quest'anno Europa League, sesto posto.
10: Hai ragione Diego, il tuo messaggio è molto chiaro e credo di pensarla esattamente come te, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che in questo momento sia difficile pensare di ricambiare un'altra volta l'allenatore, quindi ormai in un certo senso è giusto andare avanti con Spalletti anche nell'ottica di provare a costruire qualcosa che non duri solo 3 o 6 mesi. Sono altrettanto dell'idea che sia stato probabilmente rinnovato troppo presto, l'ho già detto più volte anche qua in radio, perché ribadisco il concetto, l'anno scorso Tudor gli viene detto che se arriva in Champions gli viene rinnovato il contratto in automatico e poi non glielo volevano rinnovare, anche esatto, se in Champions c'era arrivato, quest'anno a Spalletti gliel'hanno rinnovato 2 mesi in anticipo e in Champions forse, anzi a non oggi in questo momento alle 13:41 di questo sabato in Champions non ci siamo, no? Noi siamo nella condizione della Roma dell'anno scorso, però messi peggio tra virgolette, perché la Roma era un punto sotto la Juve e la Juve era obbligata a vincere, no, per mantenere la posizione. Noi siamo un punto sotto gli altri o pari agli altri, ma il compito in questo momento c'è davanti, però le squadre che dovrebbero inciampare sono 3, no? Cioè almeno 2 su 3, perché bisogna che almeno 2 fra Como, Milan e Roma almeno pareggino domani, e noi intanto dobbiamo vincere, cosa che a oggi forse è la cosa che mi preoccupa di più.
11: E anche a me preoccupa molto, più che altro c'erano anche altre partite che potevamo e dovevamo vincere assolutamente, e purtroppo abbiamo visto poi com'è andata, quindi vediamo,
10: sì, anche
11: spaventa.
10: Il problema è che le altre, forse paradossalmente quella che potrebbe avere più difficoltà potrebbe essere proprio il Como, perché va a Cremona con la Cremonese che deve lottare per la salvezza, no? La Cremonese deve vincere a tutti i costi, perché se non vince è retrocessa. Le altre, il Milan gioca in casa col Cagliari che non deve più chiedere niente alla classifica, e la Roma va a Verona che abbiamo visto che non deve più chiedere niente alla classifica, con noi come al solito ci ha portato via un punto anche a San Siro l'altra settimana nella partita di festeggiamenti dell'Inter, ha fatto più punti nelle ultime 2 giornate da dopo che è retrocessa che quelli che ha fatto prima quasi. Però sinceramente la Roma attuale non penso che possa avere dei problemi a Verona, cioè io la vedo molto difficile che 2 su 3 di queste non vincano la loro partita, e ribadisco, una sola non basterebbe, perché sì, guadagneremmo una posizione, ma noi siamo 6esti, saliremmo a 5esti e sempre Europa League sarebbe. Ti lancio una provocazione, Chiara. Io oggi penso che la dimensione della Juve sia quella dell'Europa League, cioè se devi competere a livello europeo, comunque la Champions non è roba da Juve in questo
11: momento.
10: Ma
11: infatti io sono assolutamente d'accordo, nel senso, anche se metti che succede un miracolo, andiamo in Champions, mi spaventa ancora di più, perché attualmente secondo me non c'è una squadra da Champions, sono sincera. Quindi secondo me abbiamo il posto che ci meritiamo attualmente.
10: No, esatto, cioè la Champions servirebbe davvero tra virgolette solo per i soldi fondamentalmente.
11: Esatto,
10: no?
11: Infatti anche un po' quando insomma leggevo informazioni, tutto così, è tutto basato poi su quello. Però andare e poi uscire subito, tanto vale non andarci proprio, quindi risistemare un po' tutto. Mi ricollego anche un po' al commento che abbiamo ricevuto prima, ci sta a rifare qualcosa, rivedere qualcosa e ripartire poi il prossimo anno.
10: No,
11: sono anche d'accordo sul fatto che Spalletti secondo me debba rimanere. anche... rinnovato troppo presto, ma...
10: ma in questo momento, cioè, però, diciamo che anche nell'ottica del non ci sono alternative, che tutto sommato è una cosa anche da prendere in considerazione, no? A meno di non prendere Guardiola, che si è appena liberato dal City, ma dubito che Guardiola senza la Champions possa pensare di arrivare, di arrivare alla Juve, no? Ecco, guarda, ci fa vedere Yves direttamente dal sito della Juve, credo che sia questo, siamo noi? Siamo allora Bianconera News, perché non c'è il contorno, quindi Bianconera News, allenamento in corso, Yıldız salta al derby, questo lo sapevamo già, anche Thuram in dubbio e quindi Spalletti potrebbe trovarsi senza due titolari. L'assenza di Thuram mi fa ancora più specie, nel senso che Thuram non è stato convocato da Deschamps per il mondiale, e quindi già con la Fiorentina mi aspettavo che potesse giocare anche solo qualche minuto in più, in realtà ha giocato solo nel secondo tempo, ma insomma non è evidentemente nella forma di inizio stagione. Thuram è uno dei pochi che forse ha reso meglio con Tudor che è non vero, con Spalletti, vero, no? Nei primi mesi Thuram sembrava veramente aver fatto quel famoso salto di qualità che ci avrebbe portato a fare il salto di squadra, e invece non è stato così. Ecco, anche qua Yves ci fa vedere un altro articolo che fa seguito a quello che dicevamo prima, no? Comunicato dei tifosi del Toro che dicono per evitare problemi meglio non presentarsi con sciarpe bianconere e bandiere al collo.

0: insieme uno all'altro, che è quello che dovrebbe succedere su tutti i campi.
1: Se si parla di sportività, sì, sono assolutamente d'accordo. Non ci dovrebbe essere, tu sei da Juve, quindi
0: poi
1: non
0: noi
1: ti sopporto, piuttosto che tu sei di un'altra squadra, però vabbè. Ci sono queste cose, insomma.
0: Davide su Twitch ci dice: il Verona ci ha portato via due punti, non uno. Sì, non so cosa ho detto. Sì, hai ragione. Ci ha portato via, intendevo che ci ha portato via tutte e due le partite, in un certo senso, sì, esatto. No? Perché abbiamo pareggiato sia all'andata che al ritorno. Quindi, se vogliamo, ce ne ha portati via addirittura quattro. Perché ne abbiamo persi due all'andata e due al ritorno. Purtroppo col Verona quest'anno è stato un disastro. Sarebbe bello che facesse la stessa cosa anche con la Roma domani, ma la vedo un po' difficile, anche se sì, per carità, già che sono retrocessi, magari davanti al pubblico di casa non vorranno fare la figuraccia, però oggettivamente la Roma di questo momento faccio fatica a immaginarla in difficoltà col Verona. A questo punto leggiamo quali sono le altre partite di questa ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta si è già giocata ieri sera, è finita 1-1. Oggi alle 18 c'è Bologna-Inter, che tra l'altro l'Inter col pareggio proprio col Verona mi sembra di aver visto che non riuscirà a superare i 90 punti, mi sembra che si sia fermato a 86 col pareggio col Verona, quindi anche vincendo oggi può arrivare al massimo a 89. Lazio-Pisa sempre oggi alle 20.45, domani non c'è il lunch match delle 12.30, ci sarà Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18 e poi tutte le altre alle 20.45, quindi Verona-Roma, Milan-Cagliari, Toro-Juve e Cremonese-Como, che sono quelle che ci riguardano più da vicino, ma siccome la Cremonese gioca col Como, anche l'altra partita per la salvezza si gioca in contemporanea, che sarà Lecce-Genoa, quindi di nuovo un'unica, no non è vero, un'unica giornata no, perché hanno già giocato ieri e giocano anche oggi,
1: non
0: ci sarà poi la partita invece di lunedì, perché poi tutti i giocatori che sono stati convocati con le rispettive nazionali dovranno partire per i vari ritiri. Leggevo prima un commento di qualcuno che si lamentava di chi interessano le statistiche, a tanti interessano le statistiche, è pieno di siti nell'universo che parlano di statistiche, e se non interessassero a nessuno non ce ne sarebbero così tanti. Se non ti interessano, lo dico al nostro ascoltatore, sappi che a parte che ormai il campionato è finito, noi con tutta la vita che vuoi, la prima mezz'ora facciamo le statistiche. Se non ti interessano, ti colleghi all'1:30 e siamo a posto. Terry, ciao Terry, buongiorno. Facciamo leggere a Chiara.
1: Buongiorno,
0: che ti dà il benvenuto.
1: Buongiorno.
0: È la nostra
1: mille.
0: Fedelissima Teresa.
1: Noi soliti buonisti, chiunque può fare tutto. Poi dalle altre parti non si è liberi di indossare la nostra maglia. Che amarezza. Domani chi scende in campo? Con quale testa? Grazie, un abbraccio, Terry.
0: Terry, credo che questo sia il tema vero, no? La tua ultima parte del messaggio. Con quale testa? Chiedo a te, Chiara.
1: Domani ho paura che ci sia un po' di confusione, perché comunque c'è questa, secondo me c'è un po' una rassegnazione del fatto che la Champions quest'anno non la vediamo, quindi o si gioca proprio perché, cioè, la dico proprio papale, o si gioca perché si deve giocare, oppure ce la mettiamo tutta. Non so veramente cosa aspettarmi.
0: No, allora, una cosa è certa: se giochiamo come abbiamo giocato con la Fiorentina, non vinciamo mai nella vita.
1: No.
0: Col controproblema, se vogliamo, che è esattamente come la Fiorentina è venuta a fare la solita classica partita della vita, come si dice in questi casi a Torino.
1: Esatto.
0: Il Toro, cioè, per il Toro sarebbe una Champions non mandare in Champions la Juve,
1: no? Certo,
0: no?
1: Anche quindi, perché mi sembra saranno 11 anni che il Toro non vince contro la Juve. Vuoi che proprio domani...
0: No, ma
1: non lo voglio dire.
0: Ma poi la cosa assurda, ti dico, che domani potrebbe anche non servire. Lì la beffa delle beffe sarebbe che noi non vinciamo e anche due di quelle famose tre non vincono,
1: sarebbe...
0: che quindi vincendo ci avrebbero consentito di...
1: Non mi stupirei più di niente, ormai direi che...
0: Il problema è che avevamo quattro partite che si diceva che il calendario della Juve nelle ultime quattro era facile, quindi arrivati già davanti saremmo andati in scioltezza, e purtroppo tra Verona e Fiorentina ne abbiamo buttato via 4 punti su 6, 4-1 abbiamo fatto, no, 5 punti su 6, perché abbiamo pareggiato e perso, quindi abbiamo fatto 1 punto su 6, evidentemente, e sono esattamente i 5 punti che noi avevamo di vantaggio
1: che
0: e che adesso ci siamo ritrovati al contrario. Ah, vedi Cristiano,
2: Dario,
0: dimmi.
2: Scusami se ti interrompo.
0: Vai.
2: Comunicazione della Juve sul proprio sito,
0: sì,
2: per quanto riguarda tifoseria Codevari.
0: Ah, fantastico, grazie. Allora la leggiamo subito. Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore distinti in occasione della prossima gara, che evidentemente è il derby di domani pomeriggio. Leggiamo dal sito ufficiale della Juventus. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all'interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal club da parte delle autorità competenti. Il calcio, in particolare una partita

0: Il forte valore simbolico e territoriale come il derby deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri. Quello che dicevamo prima, esatto, a San Siro, no? Maglie della Juve e maglie del Milan, una seduta vicino all'altra. Juventus confida pertanto che anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all'evento sportivo in modo libero e responsabile. Il club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza dentro e fuori dal campo. Quindi credo che sia un comunicato quasi necessario, no? Che non era il club non era tenuto a fare, ma secondo me ha fatto benissimo a fare, anche perché da quello che si intende dal comunicato della Juve arrivano disposizioni direttamente dalla società Torino, no? Non soltanto dai tifosi, esatto. Cioè finché sono i tifosi che dicono non mettetevi le maglie bianconere, esatto, certo. È brutto come messaggio, sì, però i tifosi si autogestiscono in qualche fine, modo, no? Cioè, ognuno... la società può fare fino, esatto, a un certo punto, soprattutto finché sono fuori dal campo, ma se sono le società a diramare determinate informazioni, allora evidentemente diventa complicato. Sempre Davide su Twitch ci dice si deve vincere, basta, su questo siamo d'accordo Davide.
1: Assolutamente.
0: Col problema che potrebbe addirittura non bastare, no? Lo dicevamo prima,
1: esatto,
0: cioè
1: perché...
0: oltre a vincere la Juve bisogna che almeno due fra Como, Roma e Milan perdano, quantomeno non vincano,
1: sì.
0: basta che pareggino, sì. Però due su tre, viste le partite che hanno anche loro,
1: mi sembra
0: la cosa ottimale sarebbe se almeno due su tre si scontrassero,
1: esatto,
0: fra di loro, no? Ci fosse,
1: esatto,
0: uno scontro diretto, tu sai che almeno su una delle due vai sereno perché,
1: esatto,
0: recuperi i punti, e invece purtroppo non è così. Cristiano ci dice che ci ricorda che era il 2016, marzo 2016, rigore di Belotti quando fu battuto il record di imbattibilità di Buffon, quindi non era in occasione della partita che dicevamo con Stefano Romagnoli, però era poi soltanto un anno dopo, perché prima parlavamo della stagione 14-15, quindi più o meno siamo lì. Tiziano da Milano, sentiamo.
2: Quali dovrebbero essere le garanzie che chiede Spalletti? Vendere praticamente tutti? E se non avvenisse ciò, resterebbe sul groppone del mister insieme a coloro che tornano. E se non vendi, non compri. Situazione drammatica con Spalletti che rischierebbe addirittura l'esonero se la Juve parte male.
0: Tiziano, guarda, qua sono ci sono tante cose che purtroppo non funzionano. Lo dicevamo anche prima con un messaggio di un altro ascoltatore.
1: Esatto.
0: Il problema in questo momento è che la Juve è un disastro, lasciatemi usare questo termine, sì, non solo in campo, ma anche a livello dirigenziale.
1: No. No, esatto.
0: Stanno, come si dice in gergo, volando gli stracci, perché Comolli sta insultando tutti, Spalletti ce l'ha con Comolli, i giocatori non si capisce da che parte stanno. Stamattina sono usciti un po' di articoli, se li avete letti, in cui pare che comunque i giocatori a prescindere siano con Spalletti,
1: assolutamente sì,
0: e che anche quelli che inizialmente al momento del cambio di Tudor propendevano più per l'eventuale arrivo di Palladino, adesso invece siano d'accordo con Spalletti perché ha tutta una serie di modi di trattare, di eccetera eccetera, che però non vorrei che fossero poi troppo buoni come modi, no? Cioè se poi il risultato è vederli in campo così molli, allora non vorrei che adesso lo vogliono perché lui
1: no,
0: è un po' più morbido.
1: No, effettivamente. Allora, io ho sentito un po' di interviste anche dei giocatori e tutto, e hanno proprio un attaccamento a Spalletti, proprio lo vedono proprio come una figura di riferimento. Però effettivamente, come dicevi tu Dario, se questo deve essere, poi il risultato deve essere che i giocatori non giocano, però a questo punto mi dispiace, c'è anche un po' il lato diciamo di inseguire la vittoria da
0: sì, anche perché l'altro prima parlavamo di Thuram che con la Fiorentina,
1: esatto,
0: tra il secondo,
1: esatto,
0: tempo ha giocato titolare con Meners che ha di nuovo fatto una partita imbarazzante, e anche lì
1: proprio
0: sono usciti il bordo cam, no, in cui si vede Spalletti che se la prende con Meners perché di nuovo passeggiava per il campo,
1: esatto,
0: ha inciso zero, non ha fatto assolutamente nulla di quello che avrebbe dovuto fare. Cioè, di problemi all'interno anche della formazione attuale ce ne sono, cioè
1: sì,
0: i punti da cui ripartire,
1: sì,
0: l'anno prossimo oggettivamente,
1: sì,
0: sono molto pochi. Con l'ulteriore aggravante, e qui il problema è societario, è che gli 11 che scenderanno in campo domani sera, al netto di Boga che è arrivato a gennaio, sono gli stessi 11 con cui abbiamo finito la stagione dell'anno scorso.
1: Esatto.
0: Cioè non c'è un acquisto dell'estate che scenderà in campo domani sera. E se non ci fosse stato il problema di Yıldız non ci sarebbe neanche stato l'acquisto di gennaio, no? Perché
1: no,
0: Boga sarebbe partito dalla panchina. Quindi c'è veramente qualcosa che non funziona. Adesso pare che ci sia in prospettiva questo incontro, questa conferenza stampa di Comolli con Spalletti per cercare di capire come si andrà avanti. sembra abbastanza evidente che dei due uno, no? Cioè Comolli e Spalletti insieme non li vedremo.
2: No.
0: E diciamo, a oggi diciamo che la bilancia tende più per Spalletti, in e Comolli out, no? Queste sono, esatto, un pochino le indicazioni, sì. Il bilancino in questo momento, sì, ci racconta questa cosa qua. C'è un altro problema che ha la Juve in campo, che ci dice Pasquale da Salerno. Leggiamo.
2: Ciao Dario, io spero di non vedere Di Gregorio domani sera in campo. Mettiamo Pinsoglio.
0: Addirittura Pinsoglio mi metti, Pasquale. Neanche,
2: non l'abbiamo
0: neanche
2: mai
0: per
2: visto, però.
0: Neanche per il... No, Pinsoglio, povero. Ecco, quello che mi dispiace di Pinsoglio è che di solito il terzo portiere è quello che fa il secondo tempo dell'ultima partita, esatto, dell'anno, no? Perché di solito l'ultima partita dell'anno non serve a niente. Adesso sono due anni di fila che l'anno scorso che ci dovevamo qualificare, quest'anno, esatto, ci dobbiamo qualificare. E quindi Pinsoglio dubito che lo vedremo in campo.
2: Certo, peccato, che... peccato, perché cioè è bello vederlo a fine partita, sì, che va ad abbracciare tutti, sì, è proprio bello.
0: Sì, è un bel personaggio, sì, fa, sì, molto, sì, spogliatoio. Credo che, sì, gli abbiano anche rinnovato il contratto ancora fino al 2028, se
2: mi
0: non ricordo,
2: sì,
0: male.
2: Sì, sì, sì,
0: che,
2: sì,
0: probabilmente cambieremo sia Di Gregorio che Perino, almeno questa, esatto, è la volontà.
2: Esatto.
0: Ma Pinsoglio rimane.
2: E lui rimane.
0: Deve fare un po' da chioccia, un po' da gruppo. Sentiamo un vocale, Yves.
3: Ciao ragazzi, Ale.
0: Ciao Ale, dalla corsa, lo sappiamo, vai tranquillo.
3: Allora, niente, ormai solo una considerazione, ormai abbiamo buttato, secondo me, la Champions, purtroppo per colpa nostra, come al solito, perché potevamo solo noi suicidarci in questa maniera. Comunque, detto questo, io volevo fare solo una considerazione su alcuni giocatori della Juve. Io ho tutta la stima del mondo per Irvis, per me è un campione, mm-hmm, mantenuto, però io ho la sensazione che comunque questo giocatore ancora debba fare un ulteriore step di crescita per arrivare a livelli alti. Cioè un giocatore di questo calibro che viene osannato con 10 dietro la spalla, scusate, doveva prendere la squadra per mano e portarla alla vittoria contro la Fiorentina e contro il Verona, partite decisive. Parliamo di Dusan Vlahovic secondo me è inutile, cioè non va rinnovato assolutamente.
0: Sono si d'accordo.
3: Si è visto a giocare con la Fiorentina, svogliato, non ci ha messo un minimo di cattiveria.
0: Ale, io però te ne aggiungo addirittura un pezzo, cioè... Ma noi abbiamo veramente bisogno del miglior Ildiz per battere il Verona? Cioè, c'è questo pensiero da fare prima, no? Cioè, se noi ci dobbiamo attaccare alla brutta prestazione di Ildiz perché non abbiamo vinto col Verona e con la Fiorentina, c'è un problema.
2: Non ti puoi attaccare a un giocatore solo.
0: Stiamo parlando di una formazione che era già retrocessa, esatto, che era il Verona, esatto, e di una formazione che non aveva più niente da chiedere alla classifica, che era la Fiorentina.
2: Esatto.
0: Ora, sì, lui non ha giocato bene, motivo tra l'altro per cui io già dicevo, secondo me avrebbe dovuto giocare Boga anche con la Fiorentina e anche col Verona titolare. Ma il problema è che se tu hai bisogno del miglior Ildiz per battere una squadra già retrocessa e una squadra matematicamente salva in casa... diventa un problema. Cioè il problema non è Ildiz evidentemente,
2: ma no, anche perché non puoi fondare, cioè non puoi basare la squadra su un giocatore solo.
0: Certo, certo.
2: Possibile.
0: Poi tutto vero quello che dici, deve fare il salto di qualità. Parliamo comunque sempre di un ragazzo di 20 anni che, come dicevamo con Chiara prima, esatto, ha comunque giocato praticamente tutte le partite, forse, di cui qualcuna probabilmente anche da mezzo infortunato, no?
2: Sì, esatto.
0: Perché
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: le sue,
2: sì,
0: prestazioni,
2: mi ricordo...
0: delle ultime partite sono,
2: esatto,
0: figlie anche un po' di quello. Senti, sogniamo con Andy.
2: Allora, Andy ci dice: se salta Spalletti, il mio sogno sarebbe Andrea Agnelli al posto di Ferrero e Guardiola sulla panchina. Che bello sognare.
0: E adesso partono i fuochi d'artificio, esatto, Andy. Diciamo che sono un po' tanto alti questi sogni, no? Per, insomma, è una combo che vedo un po' complicata. Agnelli, lo sappiamo che, insomma, qualche mese fa ha rilanciato l'ipotesi, l'idea di un suo potenziale rientro, ritorno nella Juventus magari in futuro, magari proprio con qualche top allenatore, detto che Guardiola ha già comunicato che non tornerà ad allenare a breve, esatto, e allora chissà, esatto, che magari in questo periodo di
2: vediamo,
0: vacanza
2: vediamo,
0: che si prende,
2: esatto,
0: Guardiola, magari,
2: esatto,
0: non si trovino con Agnelli e che nel momento in cui Guardiola dovesse decidere di tornare ad allenare non possa essere proprio sulla panchina bianconera. Sogniamo con Andy?
2: Esatto, sogniamo con
0: Andy. Notiziario a fra poco.
4: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
5: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: E invece sì, caro Yves, ci siamo, ci siamo. Siamo in diretta ancora insieme fino alle 15, poi arriverà come sempre Chiara.
6: Ma basta, basta, basta.
0: E invece basta. Ti tocca sopportarci ancora un'oretta, dicevamo fino alle 15 arriverà poi Chiara Aleati col suo Sabato Sport. Siamo a Tutta la Juve che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli e Chiara Toscano in studio con voi. Stavamo leggendo ancora un po' dei vostri messaggi. Giacomo da Susa ci scrive quest'altro messaggio invece.
2: Ciao, purtroppo non posso ascoltarvi in diretta, ma lo farò in podcast.
0: E quindi ti sentirai il messaggio che leggiamo, Giacomo.
2: Volevo tornare su Spalletti. Alcuni dei vostri commentatori romani hanno sempre sostenuto che era in grado di migliorare i giocatori. Adesso invece sembra che tutti siano da buttare. Li ha migliorati o no? Non lo cambierei per non ripartire da zero, però. Ho paura dell'ingegnere Elkan che faccia di nuovo una rivoluzione, buttando anche il buono che c'è.
0: E Giacomo, sono tutte considerazioni, dipende poi sempre chi guardi, no? Perché prima dicevamo con Chiara, esatto. Turam, se prendi Turam, Turam nei tre mesi di Tudor ha fatto meglio rispetto ai sei mesi di Spalletti. Se prendi McKennie, forse un po' particolare, nel senso che McKennie più o meno ha sempre reso, ha sempre fatto il suo un po' con tutti,
2: sì,
0: anche con Tudor.
2: Quest'anno devo dire che mi è piaciuto.
0: Locatelli con Spalletti effettivamente è cresciuto tanto, ma fino a quando un mese fa circa poi è iniziato a crollare tutto, no? È crollato evidentemente anche Locatelli. Ildiz non è che abbia fatto questo gran salto di qualità, era già forte,
2: era
0: prima
2: forte.
0: E lui è rimasto e poi anche lui è calato nel finale. Forse con Seisao potrebbe essere quello che è diventato un pochino più continuo,
2: sì,
0: se vogliamo, no?
2: Sì. Nel senso, anche se adesso forse è un parere solo mio personale, però all'inizio del campionato ha fatto, non so, emergeva un po' di più.
0: Sì. Sì.
2: Emergeva un po' di più. Ovviamente il suo lo fa sempre.
0: Perché
2: criticarlo.
0: Con Seisao è sempre lì che gli manca, come si diceva una volta, il centesimo per fare la lira, no?
2: Esatto.
0: Dovrebbe fare qualche gollettino in più, qualche assist in più. Ha di buono che comunque è uno che ti dà la sensazione di metterci comunque tutto,
2: sì,
0: sempre fino alla fine, no? Come si dice giustamente, esatto, da motto della Juve. E poi sì, tutti gli altri che siano così migliorati, Cambiaso purtroppo è sempre lui.
2: Ha fatto qualche gol, insomma.
0: Si perdeva ogni tanto durante le partite prima e si continua a perdere adesso. Bremer è una stagione un po' zoppicante perché comunque dopo l'infortunio che ha avuto non è tornato quello di prima. Kelly forse è cresciuto un po' di più, facendo il centrale di sinistra. Kalulu andava bene prima e va bene adesso. Insomma sì, discorso molto complicato.
2: Speravo Milik, non ritorna di Milik, invece l'abbiamo visto solo 34.000.
0: È sceso in campo però, è incredibilmente sceso in campo. E poi tra l'altro domenica con la Fiorentina erano tutti convocati, c'era anche lui, anche se non era disponibile a scendere in campo, però essendo l'ultima in casa erano tutti convocati. Abbiamo già l'ospite in collegamento, sì, allora do il benvenuto a Marco Sanfelici. Ciao Marco, è un gran piacere come sempre chiacchierare un po' con te.
2: Ciao Marco.
7: Grazie a voi. È evidente che di fronte alla magnifica ospita che hai lì alla tua destra, è chiaro che mi hanno un po' boicottato e mi hanno solo messo sopra il telefono.
0: E siamo solo in audio e non a video, però ti ascoltiamo sempre molto volentieri, lo sai.
7: Grazie hanno mille. Fatto molto bene, certamente la trasmissione ci ha guadagnato.
2: Grazie Marco, ti ringrazio.
0: Senti, per fortuna che iniziamo a ridere, no? Perché in questo momento purtroppo con la Juve effettivamente c'è poco da ridere. Però prima di entrare nei temi di oggi, io ci tengo molto, insomma ti ho fatto intervenire oggi perché mi fa molto piacere lasciarti un qualche minuto di spazio per raccontare di un'iniziativa meravigliosa che hai tirato su un qualcosa che potrebbe risollevare gli umori, no? Anche dei nostalgici, degli appassionati della storia della Juve. Ti lascio raccontare di questo lungometraggio, da quello che mi hai raccontato è decisamente un lungometraggio sulla storia della Juventus.
7: Ma grazie intanto per l'opportunità. Non è un lungometraggio, è un lunghissimo metraggio.
0: Esatto.
7: Nel senso che in pratica abbiamo già tolto parecchie cose, ma siamo arrivati a circa 4 ore di produzione e chiaramente di film. Perché? Perché quando l'idea è nata nella testa di Marcello Chirico, si chiacchierava fra noi di alcune cose che in effetti sono andate un po' perdute o comunque fanno estremamente fatica, diciamo così, a farsi conoscere. E certamente una di queste è la origine della Juventus, che chiaramente noi siamo molto abituati a parlare di Juve chiaramente tutti i giorni, ma siccome anche la Juventus ha avuto un inizio ed è stato un inizio quanto mai avventuroso, pionieristico, casuale sotto certi aspetti e anche di ragazzi, giovani sognatori che sognavano evidentemente un futuro, un qualcosa che fosse al di là di quello che in quel momento loro la loro vita, la loro partecipazione in quel periodo storico gli faceva come dire, partecipare. E allora ci è venuta questa idea, e cioè andare effettivamente alle origini della fondazione e della formazione della Juventus. E chiaramente pensavamo di fare una cosa molto rapida, molto veloce, una cosa simpatica, eccetera. E invece ci siamo trovati in ogni momento di sviluppo di questo progetto a dover ulteriormente approfondire, entrare nelle notizie, entrare nei particolari, cioè, per cui è da più di un anno che ci stiamo lavorando, una cosa che sembrava farsi nel giro di due o tre giorni, e invece no, siamo andati effettivamente molto in profondità. Adesso siamo arrivati praticamente alla fine, diciamo così, del montaggio di tutto. Il titolo è The Dreamers, cioè i sognatori.
0: Che bello.
7: Ed è concentrato in un lasso di tempo di circa 8 anni, dal 1897, quella che è ritenuta, direi, in maniera un po' come dire, unificatrice da tutti, la data di nascita della Juventus, fino al 1906, cioè il campionato successivo al primo campionato vinto nel 1905. Quindi quegli anni lì, insomma.
0: Quindi proprio l'origine.
7: Assolutamente sì. Tant'è che la prima cosa che abbiamo fatto, Marcello ed io, siamo andati nell'archivio storico del liceo d'Azeglio.
0: È certo, inevitabilmente.
7: E abbiamo trovato tanta di quella roba che aveva detto: qui ragazzi non ce la caviamo con in una settimana. E infatti
0: è vero, anche perché per aver fatto 4 ore di video di registrato, evidentemente, perché di materiale ne avete trovato tanto, e insomma di storie immagino che ce ne siano tante in quel documentario. Tra l'altro mi dicevi che avete avuto anche il patrocinio della Torino Film Commission, giusto?
7: Sì, infatti, da subito la Torino Film Commission è venuta a conoscenza del progetto e ci ha detto: teneteci aggiornati. Naturalmente ogni tanto si facevano vivi, noi dovevamo continuare il nostro lavoro, fino a quando effettivamente è finito, glielo abbiamo trasmesso e immediatamente, devo ringraziare la Torino Film Commission, hanno parlato immediatamente di contenuti di alto livello dal punto di vista economico, storico, di costume, certo, e avanti di questo passo, e ci hanno immediatamente dato il permesso di marchiare con il loro logo questo lavoro.
0: Insomma, quindi ulteriori complimenti e congratulazioni a te, a Marcello, per questa bellissima opera che sono molto curioso di poter vedere. Chissà, poi mi dicevi che hai un sogno evidentemente su questo documentario, Marco.
7: Ma dunque, allora, il sogno evidentemente è anche quello di insomma trovare spazio, per esempio, al museo della Juventus.
0: Certo, immagino. Anche perché più museale di quello, insomma, la storia dei primi 8 anni di Juve, direi che ci starebbe come.
7: Certamente, non solo, ma perché uno dei partecipanti al video, con alcune perle meravigliose che ha inserito all'interno, e parlo di Darwin Pastorin, fa parte del comitato scientifico del museum, e quindi in qualche maniera abbiamo evidentemente qualcuno che ci può aprire una strada preferenziale, insomma, quindi vediamo, ecco, per carità. Noi siamo partiti per così toglierci un pochettino, qualche mezza giornata di tempo libero,
0: e vi siete trovati pieni 24 ore su 24
7: quasi per più di un anno, e quindi lasciamo, direi così, spazio a ciò che potrà succedere, potrà accadere, senza andare, diciamo così, ad avere degli atteggiamenti spintanei, ecco, certo. Restiamo sullo spontaneo, certo, ecco, per certo. Cui insomma, vedremo quello che succederà. È chiaro che la Torino Film Commission si è chiesto evidentemente di fare una edizione ridotta, chiaro. Con direi un po' le parti essenziali, salienti di tutto quanto, perché possa anche essere proiettato questo docufilm alla gente, alle persone che hanno piacere. D'altra parte, 4 ore sono veramente tante.
0: Sì, diventano complicate da gestire. Sì.
7: E poi non siamo più abituati a stare troppo davanti al video per a lungo, seguendo evidentemente. Io noto che ultimamente i film che vengono proiettati non vanno oltre l'ora e un quarto, l'ora e venti,
0: sì,
7: più o meno.
0: Sì.
7: Cioè, i film tipo Via col vento, che andava avanti ore, ore, ore, eccetera, ormai fanno parte di un mondo che non esiste.
0: No, ormai con tutti gli smartphone e le sollecitazioni istantanee, c'è lo scroll, no? Si passa al contenuto successivo. Marco, intanto complimenti per questa grande iniziativa e in bocca al lupo per tutto quello che sarà da qui in avanti.
7: Grazie,
0: no? Perché in un certo senso si comincia adesso con la anche poi la distribuzione e la promozione di questo lavoro. Mi fa un po' sorridere amaro il parlare di un'alba, di un qualcosa di molto glorioso che oggi purtroppo, non dico che sia il tramonto, ma diciamo che siamo in una zona un po' crepuscolare, no? Siamo in una situazione in cui per la prima volta da anni la Juventus sembra, almeno in questo momento, non raggiungere la Champions per demeriti suoi, no? Nel senso che l'ultima volta è stato nell'anno di Allegri, ma perché ci avevano penalizzato, perché da classifica la Juve di Allegri era comunque arrivata in Champions. Torniamo ai famosi anni dei settimi posti pre-Conte, fondamentalmente, quindi risaliamo a 20 anni fa, l'ultima volta che la Juve non si qualificava in Champions per demeriti propri. Cosa succede a questa Juve e come risaliamo ai fasti, ma anche solo di 10 anni fa, mi viene da dire? No? 10 anni fa, un anno sì, un anno no, eravamo arrivati in finale di Champions League.
7: Allora, intanto il fatto che non sia, che sia per demerito nostro, sono assolutamente d'accordo. Chiaramente, da analista delle cose Juventus, bisogna che io mi concentri su quelli che sono i problemi, su quelle le colpe, i limiti, tutto quello che vuoi. Però ti butto per esempio un piccolo sguardo, una piccola osservazione su un dato statistico che mi ha veramente colpito.
0: Sì.
7: Nella classifica dei gol annullati nelle varie squadre di Serie A, la Juventus è in testa con 16 gol annullati. Sai chi è ultimo in classifica?
0: L'Inter, immagino.
7: Sì, con 0 gol annullati.
2: Che strano.
7: Così, ma guarda, per dirne una. Io continuo a pensare che noi siamo sempre stati padroni del nostro destino.
0: Sì.
7: Ma che qualcun altro abbia dato un colpo al nostro destino, ne ho dei sospetti molto fondati.
0: Mm-hmm. Ecco, però sono d'accordo, ci sono poi tutta una serie di numeri di gol anche annullati in maniera un po' curiosa, eccetera, eccetera.
7: Ma guarda,
0: ci sono però anche 2 rigori che gridano vendetta, no? Perché quei pochi che ci hanno dato li abbiamo sprecati malamente, sarebbero 4 punti che a oggi vorrebbero dire Champions matematica, nonostante
7: tutti gli errori intorno.
0: Queste
7: citazioni non vogliono assolutamente, come dire, decolpevolizzare le parti nostre delle nostre responsabilità.
0: Certo.
7: Ecco, mi permetto anche di dire che una volta eravamo molto forti, un po' di anni fa, hanno fatto di tutto per evitare che lo continuassimo adesso.
0: Vero.
7: E allora a quel punto lì incomincio a pensare che tutto sommato questa è una vera storia italiana. Cioè, vado un pochino al di là delle Alpi.
0: Sì.
7: E mi trovo un club come il Bayern Monaco che vince scudetti per 11, 12, 13 anni, ma non c'è nessun tedesco che pensa magari di mettere le bastoni fra le ruote o di trovare la maniera comunque di far esplodere il Bayern Monaco, perché magari a Dortmund, perché magari a Lipsia o perché magari a Colonia sono stufi di vedere il Bayern vincere.
0: O magari mentre che si inventano i playoff perché non vinca sempre la stessa squadra. Che magicamente.
7: Guarda caso, nel momento in cui quella squadra non vince più, non si è più parlato. Più di playoff.
0: Esatto.
7: E non si parla più di playoff. Ecco.
0: Esatto.
7: Cioè, questa è una roba tipicamente italiana, ma non è solo sport, è una maniera di ragionare all'italiana. Cioè, quando uno è bravo, beh, probabilmente perché in qualche maniera è sceso a compromessi con qualcosa, con qualcuno, ha fatto magari un contratto col diavolo perché è bravo così, se no non si potrebbe capire. E questo tipo di mentalità italiana, guarda, che è purtroppo estremamente penalizzante per tutte le cose che riguardano il nostro paese. Non è solo una questione di calcio, non è solo una questione di Juventus, Inter, Milan, quello che vogliamo, insomma. Ecco, qui però ci sono delle radici profonde. In più, chiaramente nel momento in cui la Juventus nella sua storia ha avuto dei grossi problemi, visto che facciamo così studi sui pionieri, se consideriamo dopo i 5 anni vinti dal 30-31 al 35, la Juventus rivince uno scudetto nel 1950. Cioè, 15 anni, è vero che c'è stato di mezzo la guerra mondiale, tutto quello che vogliamo, è vero che c'è stato il grande Torino che in pratica fagocitava un po' tutte le vittorie, d'accordo, ma ci ha messo 15 anni. Sì. Cioè, nella nostra storia ci sono stati questi periodi un po' bui, un po'.
0: Guarda, io ho una memoria. Sai che ogni tanto ti si incasellano nel cervello quei ricordi strani, no? Io mi ricordo, andavo al liceo, l'anno in cui arriva Lippi sulla panchina della Juve. Titolo di Tutto Sport nell'estate che faceva la griglia di partenza della stagione successiva, o forse la Gazzetta, che all'epoca leggeva ancora, no scherzo, nel senso giornale che era meno forse schierato rispetto a oggi, che diceva: fa paura una Juventus che non vince da 9 anni. Quindi per confermare quello che stavi dicendo tu adesso, no?
7: Ecco, esatto. E quindi non è una novità, sicuramente ci sono dei momenti. Il problema, purtroppo, è che non è neanche una novità il fatto che la Juventus vincente si veda bruscamente interrotta per motivi extracalcistici.
0: Certo.
7: È successo nel 2006, è successo qualche anno fa. Tu giustamente hai ricordato il fatto che la Juve di Allegri si era qualificata per la Champions League, ma un giorno ne toglievano 13, l'altro giorno te li davano, poi te li ritoglievano, poi te li ridavano, poi 5 minuti prima di giocare ad Empoli ti hanno detto: no, guarda, abbiamo finito di scherzare, ti diamo 10 punti di penalizzazione, punto. Cioè, in quella situazione veramente perdi un po', direi, il contatto con la realtà, perdi un po' anche quel fascino per niente discreto che la Juventus ha sempre avuto nei confronti, per esempio, di eventuali giocatori che comunque erano nell'ordine di idee di venire a giocare nella Juve, o che erano naturalmente nel taccuino di qualche direttore sportivo. Perché non si può colpevolizzare un giocatore che si sente lusingato da vedere giocare alla Juventus e poi comunque sa di venire in un club nel quale la vittoria non è del tutto certa, spesso e volentieri qualcuno ci mette qualche bastone fra le ruote, ti toglie qualche punto, non è detto se tu partecipi perché magari qualcuno decide che il prossimo anno non partecipi alle coppe o cose di questo genere. È una cosa che sta minando la Juve, perché siamo juventini, stiamo parlando di questo, ma questa è una realtà che sta minando il calcio italiano. Mi risulta che è la terza volta che i mondiali non ci andiamo.
0: Sì, di fila, tra l'altro.
1: Sì, di fila.
7: Quindi non è solo una questione così juventina.
0: Guarda, prima, a proposito di questa cosa che mi mette ancora più tristezza, stavo ragionando sul fatto che Chiara ha 25 anni, esatto, e penso che non si ricordi l'Italia ai mondiali, perché l'ultima volta che abbiamo partecipato tu eri
1: ero
0: bambina.
1: Piccolina, no, vabbè, me li ricordo, però ero molto piccola, però mi piacerebbe rivedere. Mi sarebbe piaciuto questo.
0: Ma io ho mia figlia che ne ha 22 e siamo più o meno messi lì, perché comunque anche lei non è che per fortuna abbiamo vinto nel frattempo un europeo, un po' per caso, ma abbiamo vinto.
1: Per caso, ormai mi viene da dire, esatto.
0: Almeno quello c'è. Senti, ma in tutta questa difficoltà extracampo che inevitabilmente ci falcia le gambe, adesso abbiamo una difficoltà in campo che è quella di un derby di domani che dobbiamo andare a giocare fuori casa e che addirittura potrebbe non bastare vincere, visti gli inciampi delle ultime settimane, per arrivare a questo benedetto o maledetto quarto posto. Tu ci credi domani, Marco? Perché al di là della vittoria serve anche un doppio inciampo delle nostre avversarie, e comunque va vinta questa partita, perché a me la Juve delle ultime settimane spaventa anche nell'ottica della vittoria del derby di domani sera.
7: Sono d'accordo con te, la Juventus però delle ultime due partite ha avuto 4 gol annullati.
0: Vero.
7: Allora, decidiamo un momentino se domani il signor Zufferli, ma guarda che io non ce l'ho con gli arbitri, non ce l'ho con gli arbitri, però è inutile che noi cerchiamo di fare gli juventini snob con un po' di puzzetta sotto il naso, siamo noi, non siamo noi, perché comunque una giacchetta che fischia e poi uno davanti a un video ti dice che quello non è gol.
8: Certo.
7: Capisci che questo è un problema, il VAR oltretutto, se tu... Quante volte noi abbiamo visto partite di Coppa dei Campioni, di Champions, di altre cose? Le squadre italiane, ripeto, non faccio una questione di Juventus, vanno a giocare all'estero, tu vedi chiaramente che il VAR è attivo,
8: sì.
7: Vedi chiaramente che l'arbitro in alcuni momenti ha quell'attimo di, come dire, di indecisione, non lo so, di attesa di qualcosa. Poi tutto finisce lì e si va avanti.
8: Certo.
7: Cioè, il VAR ha ragione di esistere nel momento in cui interviene in una partita ogni tre giornate.
8: Sì, certo.
7: Ma
8: certo.
7: Qui interviene sette volte per tirare via e decidere il risultato finale per partita.
0: Col problema ulteriore della disparità di trattamento, tra virgolette,
7: tra,
0: no? Perché poi c'è l'esempio delle ultime giornate, a parte il gol di McKennie che rivisto al rallenti era assolutamente assurdo annullarlo perché Gosens salta per aria, neanche gli fosse esploso un minante uomo sotto i piedi, ma nella partita precedente viene dato due partite prima un rigore alla Roma su Malen che prima non viene dato e poi dal VAR sì, identico a quello che invece alla Juve, a Vlahovic, a Firenze prima è stato dato e poi il VAR l'ha tolto, cioè lì non si capisce come funzioni sta cosa.
7: Ma ti dirò di più, in funzione del gol annullato a McKennie, se tu vai a vedere il primo gol che la Roma fa alla Fiorentina,
8: sì,
7: all'Olimpico, arriva un calcio d'angolo, Mancini con due mani, una volta si diceva, qualcuno sì, ha detto che una mano sola va bene, due invece no,
8: è vero,
7: con due mani scaccia il giocatore che lo sta marcando dalla Fiorentina 5-6 metri da lui, quando gli arriva la palla è assolutamente libero da mettere dentro.
8: Certo.
7: Ma allora, se fallo quello di McKennie, fallo anche quello di Mancini.
0: Che tra l'altro McKennie ha una mano sola, oltretutto, no? Perché
7: tra l'altro.
0: Sì.
7: In più, l'arbitro fischia, essendo fuori area, quindi a minimo 15 metri dall'azione, va bene? E guarda caso, tra l'altro, leggermente impallato.
0: Sì, è vero.
7: E fischia prima che il pallone entri in rete.
0: Sì, ci sono
7: vanificando la possibilità al VAR di poter intervenire. Ma da quello... regolamento, da protocollo.
0: Quello non lo so, perché
7: le cose che ti fanno ragionare.
0: Perché io allo stadio c'è stato un momento in cui è comparsa la scritta revisione VAR per fallo in attacco. E quindi secondo me comunque lo hanno guardato, ma sarebbe un ulteriore aggravante perché se l'hanno guardato e non si sono accorti che quello tra virgolette non era fallo o che comunque rientrava nella casistica di altri mille che abbiamo visti, compreso come ci ricorda Best Coach quello di Milan Parma, e allora lì veramente sembra un po' mirata, no? questa scelta, c'è molta amarezza.
7: Certo. Tutta questa situazione ha una soluzione unica, vediamo se qualcuno avrà il coraggio di prenderla, e cioè di staccare completamente la sezione arbitri dalla federazione.
0: Certo.
7: Per cui gli arbitri fanno capo a se stessi,
0: certo.
7: Sono ormai sono dei professionisti tutto tondo al 100%, anche dal punto di vista economico, e quindi loro si gestiscono la loro capacità professionale e vanno a calarla sul campo verde tutte le domeniche, quando sarà, quando è il momento. E non entrano in merito, perché gli arbitri, quando ci sarà l'elezione a giugno del nuovo presidente della federazione, votano. Quindi cosa vuole dire? Vuol dire che gli arbitri, a seconda delle loro giuste pretese, giuste attese, va bene? Votano il presidente della federazione.
0: Certo.
7: Che il giorno in cui dice, ragazzi, qui bisogna fare questo, quello, quell'altro, con quale potenza potranno ribellarsi, si accoderanno. Ecco, questa è la realtà. E poi io penso che il prossimo presidente facilmente è uno che un po' di anni fa dichiarò apertamente che se la Juventus è al sesto scudetto di fila, tra l'altro ne abbiamo vinti altri tre,
0: sì,
7: ma comunque se qualcosa che non funziona bisogna guardarci dentro.
0: Sì, un po'
7: i peli si cominciano ad avere qualche preoccupazione.
0: Un po' i peli si raddrizzano, diciamo così.
7: Direi sì.
0: Marco, ti devo salutare.
7: Con i suoi Povera Chiara con i suoi 25 anni. Così,
0: però Sara, no, da, purtroppo guarda, è quello che dice anche il mio figlio piccolo di 10, no? Dice: ma no, come? Io ho iniziato a rendermi conto di cos'è la Juve quando ho smesso di vincere,
2: quando ho smesso di giocare bene.
0: Cioè, il godimento, purtroppo, noi l'abbiamo finito ormai 6 anni fa. Beh, insomma, tu un pochino te la sei, almeno gli ultimi scudetti li hai vissuti un po' di più. Sì. Il mio bimbo, appunto, che ne fa 10 domani, dice: caspita, io ho iniziato a rendermi conto di cos'è la Juve quando sono finiti gli anni dei 9 scudetti consecutivi, no? Quindi la speranza è che si ricominci il più in fretta possibile.
7: Ma sì, vi posso assicurare che però, visto che io sono molto più vecchio di voi, è che i momenti bui poi sono passati.
0: La speranza è i famosi settimi posti, no? Li abbiamo passati, abbiamo passato anche quelli. Insomma.
7: E anche i 9 anni, giustamente, che tu ricordavi, anche i 15 anni che ricordavo io. Fa parte un pochettino delle umane cose, fa parte di una evoluzione storica. Tu considera, per esempio, visto che prima parlavamo del docufilm, che il primo, diciamo, campionato vinto in un'unica giornata, insomma, così, era del 1905. E quello successivo del 1926, cioè, sono passati 20 anni. Sono momenti così. L'importante è non mollare mai fino alla fine.
0: Assolutamente, esatto, da motto bianco-nero. Marco, grazie davvero tanto per questa bella chiacchierata, come sempre. Ancora in bocca al lupo per la promozione del vostro docufilm. E ci sentiamo, spero, presto.
2: Ciao, Marco.
7: Benissimo. Saluti a Chiara con affetto. E grazie, saluti mille a te, Dario, con altrettanto affetto. E ringraziamento per l'invito e l'opportunità che mi avete dato.
0: Ma ci mancherebbe, un piacere, lo sai. Buon sabato, buon weekend, e ti saluto con un forza Juve, che credo sia inevitabile in questo
7: fino alla fine.
0: Bravissimo. Grazie ancora a Marco Sanfelici. Noi andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Bianco Nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianco Nera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianco Nera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero
5: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: No! e invece sì, mi viene da dirti. E invece sì, ciapa lì, l'ultima mezz'ora insieme, sempre Dario Ghirighelli.
9: No, è per far capire a Chiara come funziona questo programma qua.
0: Esatto. L'entusiasmo che ha Yves nel venire a mandarmi in onda il sabato. Chiara Toscano ancora in studio con noi. Siamo
2: ciao a tutti
0: ancora
2: nuovamente.
0: Fino alle 15, adesso abbiamo di nuovo una mezz'oretta per chiacchierare insieme. Prima di tornare ai vostri messaggi, che nel frattempo ne sono arrivati veramente tanti, io volevo fare due cose. Uno, fare i complimenti alla nostra Juventus femminile primavera, che ieri ha vinto la Coppa Italia, ha vinto 2-0 contro il Parma, quindi un trofeo in qualche modo
2: da qualche parte
0: è arrivato. E oggi potrebbe arrivarne un secondo, perché oggi alle 18 c'è la finale della Coppa Italia primavera delle women grandi, no? Diciamo della prima squadra. Quindi c'è la possibilità di fare una doppietta fra le due Coppa Italia femminili. Altra cosa, prima di tornare, poi mi fa segno Yves che ci sono anche tanti vocali, adesso diamo voce anche a voi. Volevo ricordarvi che venerdì, ormai siamo a meno di una settimana, ci sarà il nostro grande evento di Radio Bianconera qui a Torino, il raduno di Radio Bianconera. Grazie Yves che ci metti in sovraimpressione la locandina. Vi ricordo più o meno come funziona: ci troviamo alle 17:30 in prossimità del monumento Verso Altrove, che è stato inaugurato, se non ricordo male, un paio di anni fa, proprio in commemorazione delle vittime dell'Aisel, proprio il 29 maggio, tra l'altro, data della ricorrenza dell'anniversario. E poi ci spostiamo, insomma, tra le 18 e le 18:30 al Jay Hotel. Faremo un po' di dibattito insieme con gli speaker, i conduttori di Radio Bianconera, il direttore Antonio Paolino, ci sarò io, ci sarà Luigi Schiffo, saremo in tanti della radio. E poi ci sarà l'aperitivo tutti insieme nel bar del Jay Hotel, per fare un po' di chiacchiere, un po' di foto, stare un po' insieme, parlare.
9: Che è la
0: un
9: mia
0: po'...
9: parte preferita.
0: La parte, esatto. Si mangia e si chiacchiera, no? C'era anche l'email, l'avete vista, ve la ricordo, eventi@radiobianconera.com, potete scrivere lì per avere informazioni informazioni. Eccolo qua, grazie Yves, per chi ci sta anche guardando oltre che ascoltando, per chi ci ascolta solo ve la ripeto ancora, eventi@radiobianconera.com per avere informazioni su, insomma, i costi, la gestione del tutto, anche se più o meno quello che sarà ve l'ho raccontato. E tra l'altro, se andate sui nostri social trovate il post che abbiamo pubblicato ormai un paio di settimane fa, magari adesso lo rinfreschiamo che mancano pochi giorni, per venire con noi a passare una bella serata a Tinte Bianconere e chiacchiereremo ovviamente su quella che sarà poi il finale di stagione, visto che insomma con domani si chiude questa stagione un po' tormentata. Prima di andare ai vocali volevo leggere questo messaggio di Paolo da Formia, che è molto interessante, molto molto carino. Lo inizio io perché Perfetto. Dice: buongiorno Dario e alla carinissima e competente Chiara.
2: Grazie,
0: sottoscrivo
2: Paolo,
0: Paolo, perché hai azzeccato entrambi i complimenti, anche nei modi di fare, mi viene
2: grazie,
0: da dire carino.
2: Grazie,
9: che Chiara l'ha
2: entrambi,
9: pagato
2: allora.
9: Prima
0: sì, ha mandato i soldi,
2: ma questo
0: mandato,
2: non lo possiamo dire,
0: ha mandato un Satispay a Paolo
2: esatto.
0: per mandare
2: questo
0: il messaggio,
2: questo non potevamo dirlo. Vabbè.
0: Sentiamo cosa ci dice Paolo, perché è un bellissimo messaggio.
2: Allora, innanzitutto grazie mille Paolo. Io sinceramente, quando ho sentito che i giocatori hanno avuto 2 giorni di riposo, ho capito che per non mangiarmi il fegato all'Hannibal Lecter, il derby non lo vedo proprio e temo che sbragheremo.
0: Ecco, ti interrompo un secondo, perché questo è proprio quello che dicevo io, no? Cioè, non vorrei che i giocatori apprezzino particolarmente Spalletti, perché alla fine